0: è pronto, vende questa azienda leader nella fabbricazione chimica a Milano, un'azienda fantastica, si prepara, vende tutto e fa degli investimenti in Brasile per diventare. La fabbrica prende fuoco, lui perde tutti gli investimenti fatti in Brasile perché decide di non partire e per 4 anni lavora in azienda per sistemare l'azienda, pagare i creditori, rimborsare tutti, farla ripartire e solo dopo decide di partire. Un buon esempio perché, come molti dicono, una volta che hai fatto i soldi, poi come li distribuisci è un altro momento. Il terzo momento è quando decidiamo quanto pagare, perché un giudizio morale non è solo un giudizio economico. È il momento in cui ci chiediamo se le risorse che mettiamo a disposizione di quella famiglia sono sufficienti per arrivare alla fine del mese. È lì che dobbiamo avere un giudizio morale sull'operazione, di quanto paghiamo e come decidiamo quanto pagare. Questo è un momento, a mio parere, importantissimo, che noi dobbiamo rimettere al centro e che è sparito come concetto da qualsiasi tipo di contrattazione, da qualsiasi tipo di bilancio sociale, da qualsiasi tipo di regola ESG. E l'ultimo momento, e che forse dal mio punto di vista è di gran lunga il più importante, è riconoscere che l'impresa è al centro di relazioni. Noi spesso le chiamiamo filiere perché abbiamo in mente la filiera produttiva, in realtà sono svincoli di contatto dell'impresa, perché l'impresa è al centro della generazione del valore, quindi al centro di tutto, se volete. Qua avere un atteggiamento che privilegia comportamenti generativi, dove il comportamento che abbiamo non è un comportamento che scambia valori solo economici, ma deve cominciare a scambiare dei valori di creazione da una parte e dall'altra, in un'ottica di mutuo rispetto, ma in un'ottica di mutuo accrescimento. Beh, questa è la parte più complicata da fare, perché non siamo molto attrezzati, questo è un percorso che dobbiamo fare di formazione, di cambiamento, è un vero cambiamento, noi non siamo ancora pronti, è dove Lucid in qualche modo sta investendo di più. Del suo percorso qua mostrato al meeting è sicuramente la parte di cui sono più orgoglioso. Ma non è solo una questione di semplici relazioni economiche, abbiamo parlato molto per esempio di sport, abbiamo fatto vedere come il social return of investment di un'impresa sportiva sostenuta da uno sponsor genera molta più ricchezza sociale di tante altre cose che facciamo e che in qualche modo vengono disperse. Ecco, insomma, ripeto, non è tanto quello che facciamo quando abbiamo sulla giacca la cravatta o quando la togliamo, è fare come Marcello Candia ogni momento, nel momento in cui siamo seduti alla nostra scrivania, un vero atto di generazione.
1: Grazie Presidente Fumagalli, quindi la responsabilità degli imprenditori di mettere al centro la persona e il bene comune. E quindi grazie per la sua testimonianza e vorrei adesso proseguire con il cavaliere Fabio Storchi. Ecco, ieri abbiamo parlato del manifatturiero reale, anche dei costi, delle difficoltà. Si parlava, il presidente Porrino parlava del nuovo patto con Federmeccanica, che può essere sicuramente una risposta concreta, ma lei parla anche di fare insieme e allora siamo nel posto giusto, no? Abbiamo visto questa alleanza tra tante, no? Realtà, corpi intermedi, UCID, Uniapac, Compagnia delle Opere, Fondazione Centesimus Annus, e allora tra qualche giorno presenterete Radici in Movimento. Di cosa si tratta? Ecco, una rappresentazione concreta del fare insieme.
2: Penso proprio di sì. Oggi vado fuori schema nel presentare questo progetto, ma penso che sia significativo di cosa significa abbracciare i principi dell'economia civile che da un po' di tempo stiamo portando avanti. E si tratta appunto di questo progetto che si chiama Radici in Movimento, che dovremmo appunto promuovere nelle prossime settimane a Reggiolo di Reggio Emilia, che è una piccola città, paese della provincia della Bassa Reggiana, sostanzialmente. Perché? Perché l'economia civile ci dice che il governo deve essere democratico, che si lavori in una economia di libero mercato, ma che si basa su quattro capisaldi. Il primo è quello dello Stato, il secondo è il mercato, il terzo è la cittadinanza attiva, la componente fondamentale, e la quarta è quello delle imprese responsabili. E ci invitano negli ultimi tempi, anche con le norme ESG comunitarie, a uscire anche dalla fabbrica, di avere la preoccupazione non solo della fabbrica ma anche del sociale, dell'ambiente che ci circonda e del sociale che è la comunità all'interno della quale operiamo. E quindi dobbiamo avere un occhio di attenzione anche all'esterno rispetto alla fabbrica. E quindi abbiamo voluto questo Radici in Movimento per lanciare un progetto di sperimentazione che nasce dal per creare un dialogo tra il passato e il futuro, tra le imprese, i giovani e le istituzioni. È un fatto importante. Parlando con il sindaco di questo paese, di Reggiolo, esprimeva tanta preoccupazione per il futuro dell'impresa. Dice: ogni anno vedo sparire imprese nel mio territorio e non riesco a sostituirle con imprese nuove. Cosa possiamo fare per rilanciare uno spirito di imprenditorialità all'interno delle nostre comunità? E abbiamo deciso di muoverci con una fondazione che si chiama Officina delle Belle Arti, e che ho costituito insieme ad altri amici imprenditori, proprio per dare sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro paese. Mi auguro che a questa fondazione aderiranno molti altri imprenditori, perché questo è un segno concreto di impegno nel sociale, quando esci e appunto ti occupi della comunità all'interno del quale ti muovi. Ma per tornare a Radici in Movimento, cosa si propone di fare? Quello di studiare quello che può essere un piano strategico per la pianura reggiana. Noi ci inneschiamo all'interno di un progetto che interessa 15 comuni della Bassa Reggiana, con la benedizione di Confindustria Reggio Emilia e con l'appoggio della Regione Emilia Romagna, per definire un progetto strategico di sviluppo del territorio. E quindi noi ci inseriamo in questo mega progetto per lavorare, per confrontarci all'interno delle nostre strutture, appunto di Reggiolo e successivamente degli altri comuni, per studiare quelli che possono essere le iniziative più opportune per dare e assicurare sviluppo ad una zona che è una delle più sviluppate d'Italia dal punto di vista dell'economia. Quindi è un discorso di comunità che dovrebbe coinvolgere gli imprenditori senior con gli imprenditori giovani, quasi un passaggio di consegne, un passaggio di testimone da chi ha costruito l'economia attuale a quelli che avranno la responsabilità di governarla nel futuro. Abbiamo coinvolto anche l'università, abbiamo chiesto ai giovani dell'Università di Economia e Comunicazione di studiare un logo, di studiare un'immagine per questa iniziativa. L'hanno fatto, abbiamo ricevuto 30 proposte, abbiamo scelto un logo molto rappresentativo, lo presenteremo il 29 di giugno, quando presenteremo anche questa iniziativa. Abbiamo voluto chiedere ai giovani come vedono il futuro, come vedono il territorio, come vedono lo sviluppo economico e come vedono il futuro appunto in prospettiva. Poi abbiamo cercato di coinvolgere la popolazione appunto imprenditoriale di Reggiolo, di Reggio Emilia, e abbiamo organizzato 3 giornate l'11, il 12, il 13 di settembre, nella quale ci confronteremo su questo patto per lo sviluppo della regione, ci confronteremo sul tema della giovanile, in particolare per quanto riguarda la visione che i giovani hanno e cosa chiedono ai senior per poter fare la loro parte nella comunità già a partire da oggi. Troppo spesso noi chiediamo ai giovani di responsabilizzarsi e troppo spesso noi non creiamo spazi ai giovani perché possono esprimersi. Molte volte sono i giovani stessi che non esprimono chiaramente quelli che sono i loro bisogni, quelli che sono le loro aspettative, e quindi questo ci consentirà evidentemente di instaurare un dialogo aperto anche con loro. In altre parole, si cerca di mettere insieme un po' tutta la comunità, le espressioni della comunità, perché possano nascere delle opportunità di collaborazione, perché possano nascere nuove idee, perché possa nascere appunto una nuova economia. E quando sentivo prima le parole del Cardinale che ci spiegava con parole mai udite finora cos'è l'economia civile, e in particolare si riferiva a questo dialogo continuo con l'impresa e con la politica, beh, mi veniva in mente che questo progetto Radici in Movimento fa esattamente quello che lui dottamente ha spiegato per come si muove l'economia civile. C'è questo grande impegno di dare uno spazio, un ruolo e una dignità a tutti coloro che sono, rappresentano la comunità in cui noi viviamo, in cui noi operiamo. Ecco, credo che questo sia la spinta, che ci diceva prima il Presidente della CDO, chi è che ci dà la spinta? Ci dà la spinta appunto questo forte desiderio di far partecipare tutti alla costruzione del futuro. Costruire il futuro è un impegno importantissimo, il futuro non arriva da solo, va costruito giorno dopo giorno e bisogna farlo insieme. Ecco l'altro motto a cui mi sono sempre ispirato negli ultimi anni della mia rappresentanza, anche industriale, il fare insieme. Le due paroline magiche che significano appunto in quale direzione dobbiamo modificare i nostri atteggiamenti e i nostri comportamenti. Tutto si può cambiare, tutto si può modificare, il mondo aspetta sicuramente risposte diverse rispetto a quelle di oggi e molto dipende dal comportamento di ciascuno di noi. Non possiamo, a mio avviso, attendere sempre che arrivi qualche soluzione dall'alto, dalla politica o da altre istituzioni. Credo che dobbiamo fare la nostra parte, ognuno di noi col proprio comportamento, modificando il proprio comportamento rispetto a quello del passato, perché tanto dobbiamo fare per migliorare il nostro comportamento e il nostro modo di fare, sia impresa, sia di essere cittadini della comunità e del mondo. Grazie.
1: Grazie Cavaliere Storchi, quindi, per averci illustrato questa sperimentazione, no? Radici in Movimento, ecco, speriamo che possa essere replicata anche in altre città italiane per rilanciare questo spirito di imprenditorialità, ma soprattutto anche creare un patto intergenerazionale, no? Trasmettere questa trasmissione di valori e di saperi anche ai giovani e ricreare un entusiasmo. Ora da Reggiolo, da Reggio Emilia, ci spostiamo invece alla rete internazionale e allora abbiamo con noi la presidente di UNIAPAC, che sappiamo essere l'Unione Internazionale Cristiana di Dirigenti d'Impresa. È una rete, possiamo definirla lucid nel mondo. E allora, che cosa chiede UNIAPAC alle 40 associazioni che la compongono e quali impegni comuni si possono prendere?
3: Buongiorno. L'italiano non è la mia lingua materna, Allora, ho domanda da tradurre le mie proposte. I would first of all like to thank the national associations for being there, because without the national associations, UNIAPAC wouldn't exist. Sine le associazioni nazionali, UNIAPAC non esiste. E Valentina, ok.
4: Voleva semplicemente ringraziare UNIAPAC, perché insomma in questa occasione non esisterebbe se non ci fossero tante associazioni che si riuniscono insieme.
3: Thank you. And then I would like to go to the heart of what UNIAPAC is about. We are small enterprises of Jesus, and we receive ourselves from where two or three are united in my name, I am with you.
4: Siamo un'associazione di piccoli imprenditori, siamo tutti uniti nel nome di Gesù, in questa parte del Vangelo in cui si dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con voi.
3: And we take that commandment to a institutional level.
4: Facciamo attività a livello istituzionale.
3: And how do we do that? We actively practice collaboration. Collaboration is not easy for business leaders, because they lead their companies. In UNIAPAC we collaborate.
4: E come facciamo questo? Lo facciamo attraverso la collaborazione. Collaborare non è mai facile, soprattutto nel mondo del business. In UNIAPAC lo facciamo e creiamo collaborazione tra di noi.
3: Because we strongly believe that dealing with a common good is not only the duty of the state, but that private initiatives are extremely important.
4: Noi crediamo fermamente che collaborare per il bene comune non è solo una responsabilità individuale, ma è una responsabilità di tutti e di tutte.
3: And that we believe that also in terms of financing the project. UNIAPAC is financed through the associations and private donors. And without the financing from the associations, we couldn't do the work that we do at global levels.
4: Il finanziamento avviene attraverso le singole associazioni, e l'attività di UNIAPAC non sarebbe possibile se tutte le singole associazioni non collaborassero al finanziamento, e le attività non si realizzerebbero semplicemente.
3: And the main message that we bring to all international institutions is that business... It may be time that business accepts that there is another point of reference which we find outside of our own body.
4: Noi crediamo fermamente che fare business sia un altro punto di riferimento che troviamo al di fuori di noi stessi, quindi qualcosa che riusciamo a proiettare al di fuori e che ci porta verso qualcos'altro.
3: Now our main challenge today is how to be relevant in our world.
4: La sfida principale che abbiamo oggi è come essere rilevanti in questo mondo.
3: And I listened with pleasure to the speech of Pope Leon given, and he encouraged us to be risk takers, which we know how to do.
4: È stato molto bello sentire l'incoraggiamento di Papa Leone, che ci ha detto di essere prenditori di rischi, e l'imprenditore conosce bene la presa di coscienza rispetto ai rischi.
3: And I give you two examples. Risk taking in terms of offering dignified salaries in the world to people in companies working for ourselves.
4: Un esempio è prendersi dei rischi nel rendere i salari degni per le persone che lavorano con noi e per noi.
3: And there's one example of a multinational, Michelin, who has done this in the world.
4: E questo è un esempio di quello che a livello multinazionale possiamo fare nel mondo.
3: And then there's another challenge which is even more demanding in terms of risk taking, because we all know that there's an activist movement of young people who want to change the world.
4: E questo è ancora più importante oggi, perché c'è un intero movimento di giovani nel mondo che vogliono in qualche modo far sentire la propria voce per cambiare il mondo.
3: And they are full of anger.
4: E sono molto pieni di rabbia in qualche modo.
3: Now I recently attended one of those meetings, and I realized that everything they are asking for is actually very much in line with our message that we hold and we practice in the world.
4: E quello che ho realizzato partecipando ad uno di questi incontri di questi giovani è che in realtà loro portano avanti delle richieste che sono le nostre stesse richieste.
3: But they don't know anything about Christianity.
4: Ma non sanno niente rispetto a quello che è il cristianesimo.
3: In terms of our vision for society, they know how we go to church, they know how we are supposed to be, in many cases they are Christian educated.
4: Loro sanno cosa vuol dire andare a messa, sanno cosa facciamo nei nostri riti, a volte hanno anche ricevuto un'educazione cristiana, ma non sanno niente rispetto alla visione cristiana della società.
3: But when I said to them that for me paying dignified salaries was the alternative to taxation system or to revolution, they looked at me with very big eyes.
4: Quando ho detto loro che rendere degno il salario per me è un'alternativa alla tassazione o addirittura alla rivoluzione, mi hanno guardato con due occhi sgranati.
3: I don't think we should replace our taxation systems, but I think we all can look at ourselves at what are the messages that we need to give to today's society, to today's parts of society that disagree with our current way of doing things, and what innovation we need to bring to society.
4: Non voglio dire che dobbiamo rivoluzionare necessariamente tutti i nostri sistemi fiscali, tutti i nostri sistemi di tassazione. Quello che vuole dire, ovviamente, è che dobbiamo immaginare come trasformare la società con i nostri principi, i nostri ideali, e mettere questo al servizio delle nostre società.
3: And to close, in Africa, this means that we have a nascent movement of African business leaders, which replace, I would say, some of the errors that we Europeans also brought to Africa.
4: In Africa, ad esempio, abbiamo un grande movimento di nuovi business leader, di nuovi imprenditori che stanno lentamente emergendo, ma che stanno anche in qualche modo portando avanti degli ideali che in qualche modo anche noi abbiamo insieme.
3: In Latin America it means, I mean, what contribution we as business leaders can make to improving the worst health scenario, which is mental health.
4: In America Latina ci stiamo chiedendo come imprenditori come possiamo risolvere una delle crisi più grandi, che è la situazione peggiore che possiamo immaginare, che è quella dei disagi mentali.
3: And at international level we try to be a voice that and there I say we try to, because we still have a lot of work to do, to give the counter example to what business can be about.
4: A livello globale possiamo essere un esempio alternativo di quello che il business può essere.
3: Thank you.
4: Grazie a te.
1: Grazie Presidente Sigrid Marz. Allora, purtroppo il tempo è sempre un po' tiranno, quindi dobbiamo chiedere ai prossimi relatori di rimanere nei tempi, perché alle 12.30 dobbiamo lasciare lo spazio. Quindi passiamo subito la parola al Presidente Riccardo Ghidella. Ecco, lui, i suoi tanti incarichi in Europa, ci può aiutare, ecco, dopo lo sguardo sulla rete internazionale, a parlare di ciò che accade in Europa. Ecco, ieri si parlava delle criticità, dei limiti strutturali della proposta ESG. E quindi anche sulle scelte ideologiche che sono state fatte spesso dall'Europa. Se guardiamo all'Europa del 2027, su quali priorità dovrebbe concentrare le proprie energie il mondo dell'impresa, e qual è il ruolo dell'impresa cattolica?
5: Grazie. Sigrid Marz, la nostra Presidente mondiale, penso che abbia dato una fotografia di quelle che sono le sensibilità e le priorità di una visione assolutamente globale. È interessantissimo pensare quindi che nelle varie UCID mondiali l'impatto della nostra azione trova territori e realtà completamente diverse. Pensate la diversità che c'è tra il tessuto imprenditoriale e lo sviluppo nell'Africa, nell'Asia, piuttosto che nell'America Latina, rispetto ai problemi che abbiamo in Europa e all'organizzazione istituzionale europea rispetto agli impatti che hanno nell'impresa. L'Europa è il cuore del pensiero occidentale dalla sua storia, e in Europa abbiamo sempre di più, anche per il vissuto politico che abbiamo avuto in questi 50 anni, 70 anni, soprattutto dopo guerra, di un'Europa che condiziona quotidianamente le scelte delle nostre imprese, delle nostre famiglie, dei nostri giovani. Allora, di fronte a una situazione così diversa e particolare dell'Europa, penso che noi dobbiamo renderci conto che l'Europa deve avere un passo adeguato al suo ruolo. Questo è il primo problema. E noi delle imprese europee, o mondiali, perché molte ormai delle imprese europee sono multinazionali mondiali, abbiamo una doppia responsabilità. Ma che cosa sta accadendo rispetto alla domanda che Claudia gentilmente ci faceva? Abbiamo da una parte una situazione che è francamente parossistica, perché abbiamo delle regole profonde, addirittura un trasferimento di natura etica nel regolamento delle direttive. Pensiamo alla Corporate Social Responsibility Report, alla responsabilità sulle filiere, la due diligence sulle filiere dei fornitori, a tutto quello che è l'ESG, che parlava prima la nostra moderatrice, come una regola che dalla grande alla piccola media impresa devono adeguarsi per accedere al rating, per fornire le parti pubbliche. Ma dall'altra parte queste regole trovano, da un mondo, diciamo così, dell'impatto sulla piccola media impresa, aziende che non ce la fanno in termini di investimento a sopportare delle regole così precise, così dure riguardo al reporting, e dall'altra parte un mondo finanziario che non ha il tempo di aspettare che le imprese etiche possano investire sull'etica, perché il rating e l'accesso al credito della piccola e media impresa rispetto ai tempi capestro che l'Europa certe volte dà, non gli dà il tempo di intervenire e quindi di far accedere al credito e agli investimenti con i tempi giusti. Quindi la prima situazione per cui l'impresa di ispirazione cristiana, in particolare la piccola e media impresa che ha l'impatto più forte per fare investimenti e attività di questo tipo, deve trovare una lobby del bene che lavori perché queste cose in Europa da una parte e nel mondo finanziario dall'altra siano leggermente, non dico attutite e sbagliato, ma adattate. L'altro aspetto invece molto delicato è la responsabilità che ha l'impresa nelle sue categorie, in questa lobby del bene di cui parlavo, affinché il mondo delle istituzioni non detti delle regole di natura ideologica e basta. Parlavamo ieri di cosa è accaduto in due fattori, li ricordiamo in questa platea oggi importante. Cos'è accaduto, ad esempio, con l'economia di guerra nelle quali ci siamo trovati adesso? Abbiamo di fatto un investimento che è stato spostato sulle tecnologie dello sviluppo alle tecnologie delle armi. Abbiamo un costo dell'energia per la piccola e media impresa che soltanto in 3 anni per la PMI costa all'Italia 12 miliardi di euro. Questa è la realtà dei fatti, delle scelte europee oggi, della condizione bellica nella quale ci siamo trovati. E tutto questo senza una politica estera comune e senza una difesa comune dell'Europa. È una follia che stiamo vivendo, una follia politica quella che stiamo vivendo. Ma non è solo questo, pensate alle tecnologie dell'automobile, dell'automotive, che hanno portato negli ultimi 3 anni 146.000 posti di lavoro persi in Germania, 25.000 in Italia, 35.000 in Spagna. Per cosa? Per una giusta equazione riguardo alla sostenibilità delle scelte delle emissioni. Ma una follia applicata ai tempi e ai modi di applicazione all'attività delle imprese. E questo ha ucciso intere filiere, intere città. Io sono a Torino, Torino si sta ricondizionando, è una città che è peggio di una araba fenice nel saper ricondizionare le scelte di investimento, ma è stata colpita come Livrea degli anni 60.
1: Sì.
5: Questa realtà è una realtà che porta a una necessità di solidarietà di filiera. Quindi noi imprenditori cristiani dobbiamo trovare una migliore solidarietà di filiera nell'andare a combattere verso l'Europa, aiutarci tra di noi, aiutare la piccola e media impresa, i nostri filieri di, diciamo, fornitori, e dall'altra parte aiutare i giovani nell'inserirsi in questo contesto, formandoli, non solo sotto il profilo etico, ma anche sotto il profilo del cambiamento delle tecnologie. Mi fermo qua perché sarebbe un discorso molto più lungo, ma i tempi non ce lo consentono.
1: Grazie Presidente, purtroppo sì, i tempi sono sempre tiranni. E allora vorrei passare subito la parola al Professor Garon. Allora, affinché quella lobby del bene di cui parlava Riccardo Ghidella possa veramente diventare in ogni azienda reale, quali politiche pubbliche servono, quali incentivi alle imprese e in che sedi bisogna intervenire?
6: Sì, grazie della domanda. Prima però vorrei, consentitemi, di rendere omaggio agli organizzatori e ai partecipanti di questa tavola rotonda in questa magnifica cornice che ci dimostra tutta la vitalità, in modo veramente visibile, la vitalità, l'innovatività, la credibilità del mondo cattolico italiano. Il metodo è quello della partnership, lavorare insieme, la sinodalità, camminare insieme, e credo che su questo voglio dire subito che come fondazione noi stiamo investendo molto, perché questo è quello che vogliamo fare, lavorare insieme con tutte le organizzazioni di questo mondo e del mondo. E vengo subito alla domanda sulle politiche, quali strategie, quali risposte alla crisi, e vorrei usare le parole del Papa nel suo bellissimo intervento, un intervento ricco di indicazioni e anche molto attento nei toni, molto rispettoso delle diverse sensibilità, molto umano. Dice il Papa, e cito: l'amor che muove il sole e le altre stelle rimane talora silenzioso, a differenza delle forze rumorose che sconvolgono la terra, il cielo e tutte le creature. Ecco, queste parole del Papa, a mio avviso, non solo evidenziano un problema, ma anche danno un'indicazione su una possibile risposta, senza accenti distopici, senza suscitare allarmismi e senza rimproveri. L'invito è a far sentire la nostra voce, ad avere fiducia nella nostra voce e nella nostra forza. Abbiamo, dice il Papa, grandi competenze, responsabilità e risorse da mettere al servizio delle autentiche e necessarie conversioni di popolo. Dobbiamo costruire una bussola per l'era digitale. E cita il Papa Don Giussani a proposito del metodo. Il metodo, Don Giussani ne parla nei suoi lavori sul rischio educativo, è questo: piuttosto che affermare separatamente il bene, dobbiamo vivere della promozione del bene nel mondo. Ecco l'invito. È un invito che va al cuore della missione, direi stesso dell'identità, di che cosa significa essere un intellettuale cattolico, un imprenditore cattolico, un banchiere cattolico, un uomo di finanza, un politico cattolico. Che cosa implica non solo affermare, fare separatamente il bene, ma promuovere il bene nel mondo. E quindi un compito di guida, non basta la testimonianza, bisogna mettersi alla guida, esercitare leadership per promuovere il cambiamento e per arrivare alla civiltà dell'amore. Leadership non in termini di potere, ricchezza, primato o comando, ma in termini di servizio. Dobbiamo metterci al servizio della dottrina sociale della Chiesa, superare relativismo e secolarizzazione e investire nella dottrina sociale della Chiesa e nei valori universali che esprime. E qui veniamo all'economia civile, al valore dell'economia civile, che non è semplicemente una branca dell'economia, un'alternativa all'economia di mercato, all'economia con cui gli imprenditori tutti i giorni si devono confrontare, quella della competitività, quella di coprire i costi, quella di fare i profitti, e non è nemmeno appunto un'alternativa all'economia politica, quella che deve fare i conti col quadro delle regole, con gli incentivi, con i sussidi o gli incentivi e i sussidi che non ci sono, ma è proprio quella trama di cui parlava il Cardinale, quell'intreccio che mette insieme economia politica e economia di mercato per far diventare civile tutta l'economia, l'economia di mercato e l'economia politica, per costruire una finanza etica che, ripeto, non è una branca separata della finanza, ma è un modo di rendere tutta la finanza etica, un commercio solidale ed equo, perché tutto il commercio deve diventare solidale ed equo, un'imprenditorialità cristiana e cattolica, perché tutta l'imprenditorialità deve diventare ispirata ai valori universali che ci caratterizzano. Ecco, questi sono i temi su cui noi stiamo lavorando come fondazione, lo stiamo facendo su tanti fronti, ne citerò alcuni, quelli dell'intelligenza artificiale, della Magnifica Humanitas con i suoi rischi e le sue opportunità, quello dello sviluppo e l'opzione per i poveri dei paesi in via di sviluppo, non solo attraverso l'assistenza tecnica, la cooperazione e lo sviluppo, che oggi sono fortemente in crisi, ma attraverso l'inclusione, attraverso l'empowerment, come si dice, la costruzione della pace, un altro grande tema che soprattutto in Europa noi stiamo affrontando. Il compito scelto del Papa è quello di superare la guerra giusta, ma per superare la guerra giusta non dobbiamo muoverci soltanto all'interno delle guerre che ci sono, dobbiamo prevenire, dobbiamo lavorare con anticipando le guerre del futuro e andando alle radici profonde dei conflitti, che sono quelle poi dei grandi problemi economici, finanziari ed etici del presente, attraverso l'education. E chiudo parlando del nostro impegno su due quadri essenzialmente. Anzitutto quello europeo, noi abbiamo inaugurato una serie di conferenze europee, dobbiamo dare ai cattolici quel ruolo che hanno sempre avuto, rinforzare quello che hanno sempre avuto di costruzione dell'Europa. Abbiamo bisogno oggi di un'Europa che sappia dare una risposta politica ai conflitti, perché non è soltanto una questione militare, una questione di deterrenza, ma è soprattutto una questione di avere una voce politica da spendere sullo scacchiere internazionale. E l'ultimo accenno vorrei farlo alla teologia del Mediterraneo, veramente vorrei rendere un tributo al Cardinale Bagnasco, che è stato tra i pionieri di questa importante iniziativa, forse l'eredità più importante che ci lascia Papa Francesco all'inizio del suo pontificato e per tutto il suo pontificato, una teologia che cerca di instaurare un dialogo tra le principali religioni del Mediterraneo, e quindi non soltanto il cattolicesimo ma anche l'ebraismo e l'Islam, e che si sforza su questo tema, attivando ora tutte le riflessioni che riguardano la dottrina sociale. Dalla teologia il compito deve passare ora alle scienze sociali, alla dottrina sociale della Chiesa. Ecco, questo è quello su cui noi siamo impegnati, è l'ora, per chiudere, della responsabilità, come dice il Papa in questo momento storico, è l'ora dell'unione tra tutti i cristiani e i cattolici per affermare i nostri valori universali, è ora di esprimere la nostra leadership come cattolici per arrivare alla civiltà dell'amore.
1: Grazie professor Garonna, ecco quindi nuove leadership al servizio della dottrina sociale della Chiesa. Purtroppo i tempi stringono, passo subito la parola alla professoressa Valentina Rotondi. Faceva accenno già il professor Garonna alla sfida dell'intelligenza artificiale e quindi ecco le vorrei chiedere cosa non potrà mai essere sostituito da una macchina.
7: Buongiorno a tutti e a tutte, non faccio la traduttrice di professione, l'avrete capito, perché ho tradotto malamente e quindi mi chiedo scusa per l'impegno. Vi dico due cose davvero, davvero telegrafiche. Siamo di fronte ad una sfida che è quella dell'intelligenza artificiale, questa è una sfida che abbiamo sotto gli occhi di tutti e non a caso appunto l'enciclica ce l'ha portata alla ribalta con un'evidenza molto, molto forte, ma siamo di fronte anche ad una grande opportunità. E da economista questa grande opportunità la vedo fortemente. Per portare concretezza in questa grande opportunità vi racconto i risultati di due ricerche che abbiamo condotto insieme ad un gruppo di ricerca che coordino. La prima è sulla transizione alla genitorialità, quindi cosa succede a uomini e donne quando diventano mamma e papà nel loro cervello e sotto la loro pelle. Cosa succede? Il nostro cervello cambia, cambia forma, cambia struttura, alcune aree diventano più piccole, altre diventano più grandi. Quali sono le aree che si sviluppano di più? Sono le aree legate alla cura, alla capacità di prendersi cura di qualcun altro. Queste aree sono le aree che ci permettono di comprendere i bisogni di altri, di diventare più empatici anche e di soprattutto di anticipare i bisogni di qualcun altro prima che questo qualcun altro sia in grado di esprimerli. Beh, queste capacità sono capacità che oggi cadono sotto il nome di empatia, team building, capacità di lavorare insieme, capacità queste che sono sempre più richieste oggi nelle aziende, perché il lavoro oggi è un lavoro che richiede la capacità di fare cose insieme. Sono competenze che si allenano nella relazione, sono competenze che si allenano nella nostra capacità di costruire ponti gli uni con gli altri, sono competenze profondamente umane, umanizzanti, sono quelle che ci contraddistinguono come esseri umani, creature che vengono su questa terra. Oggi il mercato del lavoro ha bisogno di queste competenze che apprendiamo nella liberazione del tempo,
4: apprendiamo nelle relazioni. Allora, se uno dei temi di cui abbiamo discusso tanto in questo meeting, ma di cui grazie al cielo si discute tanto oggi, che non mi piace chiamarla così, ma viene chiamata così dai giornali, quindi la ripeto in questo modo: l'incapacità dei giovani di creare relazioni, la non voglia dei giovani di creare famiglia, non è così. È un problema legato alla impossibilità di diventare veramente umani, di creare relazioni, di germinare, di far crescere, di essere umani nelle nostre relazioni. Beh, questo tema, che è un tema profondamente umano, in realtà è un tema profondamente economico, perché oggi nel mondo dell'intelligenza artificiale sono queste competenze che ci salveranno e che renderanno le nostre imprese, il nostro tessuto economico sempre più attrattivo e competente. E l'intelligenza artificiale è una grande opportunità, perché ci permette di efficientare processi, liberare tempo per le relazioni, che fanno invece crescere le competenze, che sono le competenze che poi ci portano ad innovazione, a maggiore opportunità economica e anche a ricreare quel desiderio di futuro, che è l'unico vero incentivo che permette anche ai giovani e alle giovani di immaginare un futuro per se stessi e per gli altri, e quindi magari anche di dare la vita. E qui chiudo. Grazie.
1: Grazie professoressa Rotondi. La genitorialità, ecco, parlarne qui ha davvero un valore ancora più prezioso. E allora chiudiamo con l'ultimo intervento. Abbiamo parlato tanto di giovani, ma ecco, abbiamo con noi Benedetto Dell'Eside, presidente di UCID, Movimento Giovani, autore del libro.
8: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare dal meeting di Rimini, dalla giornata del 26 di agosto, umanesimo integrale ed economia civile. Adesso parliamo di carcere, parliamo di carcere in Toscana, di Sollicciano, un seminario di discussione a partire dal nuovo studio di Corrado Marcetti, Sollicciano, storia di un carcere, a cura del garante della regione Toscana. Siamo a Firenze ed era il 2 luglio scorso. Buon ascolto.
9: No, a tutte e a tutti, a chi è presente qui a San Salvi a Firenze, a chi ci sta seguendo online. E stamattina noi presentiamo un fascicolo sul carcere di Sollicciano. È un bel lavoro fatto da Corrado Marcetti, un lavoro storico che ci riporta indietro del tempo alla storia di Firenze e il suo carcere, prima che esistesse il carcere di Sollicciano. Questo scritto ripercorre la storia precedente, si sofferma sul carcere delle Murate, che era lo storico carcere fiorentino, e su come è avvenuto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è avvenuta la costruzione e poi la messa in opera del carcere di Sollicciano. È uno scritto che ripercorre la storia e ripercorre anche le idee che hanno connesso la città di Firenze con l'idea della penalità e con la pratica concreta della reclusione. In queste idee ci sono state anche c'è stata anche la voglia di inclusione, c'è stata anche la voglia di tenere la parte della reclusione, purtroppo qualcosa che di per sé è escludente, ma di tenerla all'interno del contesto sociale della città. Come ci spiega bene Corrado Marcetti in questo scritto, le idee sono state anche tradite, purtroppo, nella realizzazione concreta di questo progetto. Ma ripercorrere la storia ci serve anche ad affrontare il presente, a comprenderlo meglio e a riflettere su possibili vie d'uscita dall'attuale situazione che come è noto purtroppo a tutti, è assolutamente drammatica. Io lascio la parola ora a Franco Corleone.
10: Un saluto alle persone presenti, questo un ringraziamento a Radio Radicale che registra questo seminario di lavoro e che sarà diffuso e quindi sarà possibile per chi non è presente oggi poterlo riascoltare. Avevamo pensato con Beppe Fanfani, il garante regionale dei diritti delle persone private della libertà, a questo appuntamento già molti mesi fa, in previsione di un appuntamento pubblico per il prossimo autunno. Nel frattempo è accaduto questo fatto straordinario della chiusura di sette sezioni e il trasferimento di 250 detenuti, un fatto enorme. Io ricordo che una volta il Comune di Firenze minacciò la chiusura del carcere di Firenze per le condizioni igieniche sanitarie, ma parliamo di 15 anni fa, non so, forse di più. A partire dalla competenza del sindaco, che è l'autorità sanitaria, quindi può fare provvedimenti per chiudere un esercizio commerciale se ci sono i topi. I topi del carcere sono invece considerati un elemento di arricchimento e di compagnia. L'azione della magistratura mette in campo una novità assoluta, cioè il fatto che un carcere si può chiudere. Per la gioia di coloro che sognano una società senza carcere, e però è importante questo perché si toglie il potere assoluto della amministrazione penitenziaria e della sua autoreferenzialità e l'idea che il carcere non risponde a nessuno, ha delle sue regole. Noi abbiamo inciso anni fa con la riforma del sistema sanitario questa esclusività e questo potere assoluto. Però questo intervento della magistratura di Firenze rompe un meccanismo che pareva intoccabile. Se noi avessimo altri casi in Italia di questo genere, noi faremmo scoppiare una rivoluzione alla faccia di chi si oppone a un provvedimento di amnistia e indulto che sarebbe necessario per le condizioni di vita nelle carceri italiane e soprattutto per iniziare una riforma, non per fare uno svuotamento, come si dice, del carcere, ma per riconcepirlo e quindi per eliminare la detenzione sociale dalle carceri, almeno quella. Il 16 ricorderemo Margara in una sala del Consiglio regionale a 10 anni dalla scomparsa e discuteremo proprio di un disegno di riforma a partire dal fatto che la detenzione sociale deve essere fuori dal carcere. Io lo ripeto ormai ossessivamente, noi abbiamo 100.000 persone in misure alternative, comprendendo arbitrariamente anche la messa alla prova, che non è una misura alternativa, ma diciamo comunque persone che hanno a che fare con reati e processi. Ebbene, noi potremmo benissimo avere 120

0: punta in tante proposte di legge, nelle modalità, come fare, eccetera, ci si domanda perché viene rifiutata. E sono tre ragioni, tutte legate all'ideologia, in particolare del sottosegretario Mantovano, ma insomma. Uno è la persecuzione dei consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto illegali e soprattutto la cannabis. Secondo, che il carcere vuole essere utilizzato come un monito e una rassicurazione, un monito per i criminali, è una rassicurazione per la gente per bene, e quindi ci deve essere questo tipo di carcere afflittivo. Terzo, gli affari, e quindi l'idea di, a Sollicciano noi rischiamo di avere un blocco di cemento armato nello spazio del verde del campo di calcio, mi pare, questo nella viene detto. In altre parti d'Italia sono già riusciti a mettere questi blocchi di cemento della, come si chiama la società che ha immaginato questi blocchi di cemento?
1: Non ricordo.
2: Comunque. Il nome esatto.
0: Oh, vabbè. E comunque poi si parla di nuove carceri, 10.000 posti, eccetera. Voi pensate, in realtà quello che gli interessa è non tanto costruirli, ma dire che si costruiranno. E comunque fare un'opera di corruzione morale con progettazioni che in molti casi resteranno sulla carta, ma i soldi ai progettisti verranno dati. E sempre più, magari più soldi e più varianti, approfondimenti, eccetera. Quindi questo è il meccanismo per cui si continua così. Poi c'è il fatto che ci sono in carcere metà delle persone o per violazione della legge sulle droghe, per detenzione, piccolo spaccio, oppure quelli che vengono definiti tossicodipendenti, che sono il frutto dell'emarginazione sociale. Su queste persone si fa adesso una grande retorica sulla tossicodipendenza, i tossicodipendenti, e adesso si è inventato, c'è una legge in Parlamento, voi pensate, che dice questo, che le persone che sono classificate come tossicodipendenti potranno avere misure alternative anche con un residuo pena fino a 8 anni. E guardate che è tanta roba. E siccome si rendono conto che il semplice criminale può avere misure alternative fino a un fine pena di 4 anni, raddoppiarlo per questa categoria stigmatizzante deve trovare una giustificazione. Sapete qual è? Ed è scritto in un atto di legge che il reato compiuto non è dovuto alla volontà del soggetto, ma alla sostanza che l'ha guidato nel delitto. È come per il proscioglimento per gli atti delle persone che vengono giudicate incapaci di intendere e volere, siamo sempre al codice Rocco, quindi tu hai ucciso, non sei responsabile perché è la malattia mentale che ti ha fatto compiere, eccetera. Noi su questo discutiamo anche con Beppe Fanfani.
1: Posizioni diverse.
0: Però è un tema rilevante. Ma adesso su questo tema c'è questa novità per cui è lo spinello che fa fare lo scippo alla vecchia.

0: e non la volontà della persona, quindi la spogliazione anche della soggettività, della responsabilità, eccetera. Vabbè, questo è un po' il quadro generale, che però ha a che fare con il caso Sollicciano. È una storia istruttiva, e il racconto che adesso poi è qui pubblicato e ci riassumerà Corrado Marcetti, che ha fatto un lavoro di ricostruzione straordinaria, perché noi dobbiamo salvare la memoria di come le cose nascono, con che intenzioni, come cambiano, anche per pensare al futuro cosa fare. Ha a che fare perché il paradosso di Sollicciano è che dall'essere stato l'ultimo carcere progettato con un bando pubblico da architetti di Firenze e avere successivamente ospitato il Giardino degli Incontri, che è un'opera d'arte fatta da Michelucci, con all'interno del carcere immaginata, all'interno del carcere con i detenuti, ebbene, è diventato nell'immaginario collettivo il carcere peggiore d'Italia. Io non sono così convinto, perché conosco tante carceri orribili in giro per l'Italia, ma è paradossale che questo carcere di Firenze, immaginato come innovativo, si sia trasformato in questo. Allora, cosa fare? Come rimediare ai guasti? È possibile rimediare ai guasti? In questo contributo noi diamo anche delle ipotesi, soprattutto perché la detenzione e non può rimanere chiusa nel carcere, ma deve essere in relazione con la città. E questo è il punto che noi poniamo. La relazione per le diverse persone, i minori, le donne, dico questo perché sono le minoranze, queste, no? Però noi dobbiamo forse partire dalle minoranze in carcere, dalle detenute madri, eccetera, per fare una rivoluzione. È possibile, ci riusciremo, però l'idea di cominciare da questa riflessione su Sollicciano ci può aiutare anche per pensare che ci sia la possibilità di rivedere la concezione della pena nel paese e tornare alla Costituzione. Vedo molte persone che hanno una storia sul carcere. Saluto l'assessore Paulesu, che testimonia l'interesse del comune a questa questione. Poi non so, quando vuole intervenire ce lo comunica e immediatamente sarà data la parola, e ringrazio tutte e tutti, e credo che Beppe Fanfani, se vuole darci anche lui un contributo, e poi passiamo alla relazione di Corrado Marcetti.
1: Solo un saluto, perché la relazione di Marcetti sarà particolarmente interessante, certamente più interessante di qualsiasi cosa io potessi dire, anche perché dopo la summa, uso un termine di San Tommaso per dire che la trattazione d'ordine generale e universale che tu hai fatto sui temi reali collegati al nostro carcere, altro poco sarebbe da dire. Ciò premesso, sul carcere di Sollicciano si possono avere idee diverse, molte idee diverse. Anche io ho avuto nella mia conoscenza lunga, perché ho cominciato a frequentare Sodigiano quando giovanissimo difendevo qualche detenuto che era lì dentro, quindi nella mia lunga frequentazione ho avuto molto spesso un'avversità che è maturata nel tempo, però ho avuto idee contrastanti. Devo dire che leggere questa storia, perché è un racconto in realtà, è un racconto di Marcetti, mi ha illuminato molto, tanto da farmi ricredere su alcuni assunti che io credevo in me stesso non modificabili, ma d'altra parte soltanto gli imbecilli non modificano mai le loro idee durante il corso della loro vita. E per questo gli sono grato. Sono grato innanzitutto perché mi ha fatto conoscere una parte della storia di Sollicciano che io non conoscevo e una parte di storia di Firenze che io, non fiorentino, ignoravo del tutto. Però soprattutto perché mi ha fatto riconsiderare la realtà di Sollicciano con criteri diversi da quelli dai quali io ero partito e che non illustro qui perché sarebbe fuori di luogo che io ne parlassi. Per questo io gli sono grato e credo sarete grati anche voi quando sentirete da lui quelli che sono stati, già una volta qua dentro l'hai raccontata questa storia, io c'ero, però credo che tutti gli saremmo grati quando ci avrà raccontato dall'inizio questa vicenda e ci avrà accompagnato pian piano negli anni, nei decenni, a comprendere esattamente ciò su cui dobbiamo mettere le mani, anzi, su cui chi verrà dopo di noi dovrà mettere le mani. Grazie Marcetti, grazie alla Società della Regione, grazie all'assessore Paulesu, grazie a tutti coloro che hanno a cuore la realtà disgraziata dei detenuti, della quale non ci dobbiamo mai dimenticare, neanche quando parliamo di muri, perché tutto ciò di cui noi parliamo è un corollario rispetto al problema vero che è il dramma di coloro che stanno in carcere, che vi stiano a ragione o che vi stiano a torto. In un sistema penale che io ormai considero ampiamente superato dalla storia, nella dicotomia della pena classica e anche della considerazione della detenzione carceraria come pena. Io ho sempre rifiutato fin da ragazzo questa assimilazione in questo termine, anche quando studiavo e scrivevo qualcosa all'università, però più vado avanti più mi rendo conto che uno Stato moderno, uno Stato civile, dovrebbe abbandonare totalmente la considerazione che a un reato, a un delitto si risponda con altrettanta, oserei dire, determinazione negativa, non uso il termine cattiveria, ma determinazione negativa. Rendere il male a chi ha fatto male probabilmente non è da uno Stato moderno, anche perché coloro che sono in carcere prima o poi ce li ritroviamo nella società e se non facciamo uno sforzo umano per costruire una prospettiva diversa nella loro esistenza avremmo buttato via i soldi. E questo è un male a prescindere. Grazie Marcetti e scusami. Grazie.
2: Diamo un attimo la parola all'assessore Paulesu.
3: No, è preciso, vedo che Marcetti in faccia.
4: Bene. Grazie. Rappresento qui le istituzioni fiorentine e sono veramente grato per il lavoro che è stato fatto e sarà, diciamo, un'ottima occasione di ulteriore approfondimento leggerla con attenzione questa ricerca. Credo che siano state dette ovviamente cose che condivido molto. Ci sono due aspetti che mi piacerebbe sottolineare qui. Intanto noi non dobbiamo dimenticare mai, e lo stiamo cercando di fare in ogni occasione possibile, che la storia di Sollicciano, le condizioni di vita dei detenuti, di chi lavora all'interno del carcere, non possono essere trascurate o messe in secondo piano. Per cui ogni occasione deve essere un'opportunità per tutti quanti noi di riportare all'attenzione di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni quella che è la condizione del carcere, dei detenuti e di chi lavora lì. Questo ci riporta a una seconda riflessione, che è quella che forse veniva richiamata nelle parole del garante, ovvero Sollicciano non è qualcosa di estraneo alla nostra comunità, alla nostra città, è dentro la nostra comunità, è una parte, deve essere una parte attiva, e noi dobbiamo, e siamo certi che chi trascorre la detenzione all'interno del carcere poi sarà un cittadino delle nostre strade, una presenza nelle nostre strade. E dobbiamo partire dalla riflessione di quale sia attualmente la popolazione all'interno del carcere di Sollicciano, perché questo ci mette nelle condizioni di comprendere il senso di quello che stiamo facendo e che come istituzione locale dobbiamo fare in termini di costruzione di percorsi alternativi, con l'attenzione massima alla continuità nelle cure quando c'è questa necessità, ma soprattutto a dare e creare le condizioni per la costruzione di un progetto di inclusione, quindi uscire da quell'angolino della pena afflittiva, esclusivamente afflittiva o prevalentemente afflittiva, perché noi dobbiamo pensare sempre al dopo, alla prospettiva, all'orizzonte delle persone. E questo ci riporta nuovamente a una dimensione culturale sulla quale non dobbiamo mai abbassare la guardia, e credo che aver introdotto a Firenze il concetto di giustizia riparativa ci aiuti a metterci tutti in questa ottica di, in questa ottica di riflessione. Il reato è una ferita per la, chi subisce quell'azione, per la vittima, è una ferita per l'intera comunità, e il fatto di pensare che ci possano essere, che ci debbano essere degli spazi dove quella ferita si sutura, si rimargina in un percorso riparativo, ristorativo per la vittima, per chi compie il reato e per la comunità che ha assistito, che assiste a questo, credo che sia veramente un passo avanti non solo simbolico nella trasformazione dei percorsi carcerari verso appunto quelli che dovrebbero essere gli obiettivi, ovvero un obiettivo rieducativo di inclusione, ma che, ripeto, non riguarda soltanto l'autore del reato, ma la comunità intera dei cittadini. Per cui grazie per il lavoro che è stato svolto, e cercherò di stare qui con voi il più possibile. Grazie.
2: Grazie all'assessore Paulesu. E volevo ricordare che qui nella sede della Società della Ragione è uno dei luoghi in cui si realizzano progetti di messa alla prova, quindi diciamo qua siamo all'interno di quella pratica che cerca delle alternative al carcere. E, bene, adesso entriamo nel vivo e diamo la parola a Corrado Marcetti.
5: Vabbè, grazie tante di questa opportunità. Il mio primo pensiero va a Grazia Zuffa, perché fu la prima a chiedere che il testo di una relazione che allora feci potesse diventare uno scritto, diciamo uno spessore. Poi naturalmente ringrazio il garante Tommaso Fanfani per aver creduto in questo tipo di lavoro, e Franco Corleone che mi ha sempre sostenuto, e naturalmente Katia Ponetti per l'impegno organizzativo che insieme agli altri della Società della Ragione e la sua Presidente che qui hanno messo in questo lavoro. Perché ho voluto fare questo tipo di impegno da diversi anni a questa parte? Perché la vicenda di Sollicciano è una vicenda veramente paradigmatica, sia della storia dell'edilizia carceraria in questo paese, ma sia anche della storia del rapporto tra il carcere e la sua città. Naturalmente nell'idea mia è che, per esempio, Firenze vada da Settignano a Sollicciano, quindi non possa dimenticare Sollicciano come è stato fatto. E devo dire che è anche stata anche una reazione a un certo modo di vivere la situazione di Sulliciano anche durante le visite da tanti, cioè si entra in carcere, ci si inorridisce un pochino, si esce e si dice si radia al suolo. Ma avete presente cos'è l'edilizia carceraria in Italia? 5 anni solo di costruzione di un carcere? E dove? Sullo stesso terreno di Sulliciano? Via dei Fossi, via del Pantano, via del Pantanuccio? Cioè sullo stesso terreno che ha creato problemi? O su un altro terreno? Dove? Che tutto il territorio comunale ha già una destinazione. E se i comitati di cittadini poi si oppongono? Quanto dura? E se una gara d'appalto subisce un ricorso, quanto dura? Tutti fatti che sono nell'evidenza delle cose. Allora, Firenze però ha avuto anche, prima un'ulteriore riflessione. Sulliciano, comunque, il progetto del carcere, aveva un'idea, c'era un'idea dentro, poi la vediamo. Recentemente il giornale dell'architettura è uscito con il titolo Il fallimento di un'utopia, ma non c'era nessuna utopia nel progetto di Sulliciano. Chi dice questo non si rende conto di quello che dice. Il progetto di Sulliciano fu l'applicazione, naturalmente con l'interpretazione da parte dei progettisti, di un bando di gara che era stato fatto, che prevedeva delle cose a quell'epoca. O forse si preferiscono quegli scatoloni compatti, diciamo di balle rettangolari, perché ci possono stare dentro tanti più detenuti, essere controllati di più. Li abbiamo viste le nostre campagne inondate negli anni 80 di questi scatoloni che hanno sostituito le vecchie carceri, deturpato il paesaggio dove sono state realizzate. Margara, con la sua acuta ironia, avrebbe detto: ah, si vuole un nuovo carcere a Firenze? Fiammante, aveva detto, intendendo con questo la retorica che accompagna generalmente questo tipo di propaganda. Però c'è da ragionare anche sul passato. Firenze ha avuto un precedente importante, aveva le tre carceri del centro storico, le Muratte, Santa Teresa penale, Santa Verdiana femminile, che all'epoca, basta scorrere i giornali di quegli anni, dagli anni 60 in poi, erano pieni di pulci, pieni di cimici, umide, degradate, i detenuti facevano una vita terribile, bisognava fare un nuovo carcere. Quindi abbiamo già vissuto questo precedente, e allora farne memoria è un attimo importante anche per il futuro. Naturalmente non terrò solo un filo del lavoro che è stato fatto, perché il motivo principale per cui siamo qui oggi a parlarne, abbiamo fatto questa scelta del fascicolo invece che del libro, era esattamente quello del confronto con le associazioni che intervengono sul carcere, con le persone che hanno una memoria di lavoro sul carcere, con le personalità delle istituzioni o non delle istituzioni che sul carcere hanno un'idea, un lavoro, e questa è la parte più importante. Poi forse il libro verrà, ma era importante questo momento di confronto, intendevo sottolinearlo. Vabbè, partiamo da lontano, ma non così lontano come sembra. Quando Giuseppe Poggi fa il piano di ingrandimento di Firenze tra il 1864-65 e pochi anni successivi, in realtà il pacchetto delle carceri era già stato risolto, perché le vecchie carceri delle Stinche erano state dismesse, e dal 1832 era stato recuperato a carcere dall'architetto Bonvicini il convento delle Muratte. E successivamente sarebbero poi arrivati, dopo l'Unità d'Italia, e il recupero di Santa Verdiana e di Santa Teresa. Tre carceri storiche, ma fino ad allora quindi la partita delle carceri sembrava risolta, l'urbanistica non se ne occupava, c'erano già, erano nel quartiere giusto, perché il quartiere di Santa Croce era, come si può dire, un quartiere malfamato, e in fondo le persone che in parte abitavano il carcere, perché era anche un carcere naturalmente a tenuta nazionale, e abitavano spesso nei quartieri vicini, Borgallegri, via Fiesolana, il quartiere raccontato da Pratolini, per dire. Poi Pratolini, quando scrisse Metello, parlò con i suoi amici che erano stati in carcere per farsi raccontare com'era il carcere dentro, perché non voleva scrivere delle fregnacce nel suo libro. E quindi l'urbanistica non se ne occupò per lungo tempo. Il piano successivo, un piano che fu dell'architetto Bellincioni, poi fu interrotto dalla guerra, si occupò di creare le nuove aree di edificazione, perché come si può dire, Firenze, come una bottiglia di champagne, usciva dalle mura che erano state distrutte, e quindi c'era bisogno di allargare le aree residenziali, le aree industriali, e quindi non se ne occupò. Non se ne occupò neanche il piano di Fagnoni del 38 per quanto riguarda i quartieri di Santa Croce, perché in realtà il problema lì era quello della bonifica dei quartieri popolari, e non se ne occupò. Bisogna andare molto più lontano, primi anni 50, perché era ministro allora Adone Zoli, che il carcere aveva conosciuto insieme ai suoi figli, perché era stato arrestato dal fascismo, e che era allora ministro di Grazia e Giustizia, aveva fatto delle norme di miglioramento della situazione dei detenuti. E in quel periodo l'unico che veramente propose uno era Giovan Battista Mazzarisi, che non era né un architetto né un urbanista, era il direttore del carcere delle Murate di Santa Verdiana e di Santa Teresa, era un unico direttore. Chi era Giovan Battista Mazzarisi? Era il direttore del carcere anche durante il fascismo e durante l'occupazione nazista. Era accusato, tra l'altro, di essere in rapporto col CLN. In parte era vero, molto più in rapporto era la figlia, che favorì la liberazione di 17 detenute dal carcere di Santa Verdiana da parte dei GAP, una delle azioni più belle, senza colpo ferire, furono liberate 17 detenute politiche che sarebbero state avviate alla fucilazione o ai campi di concentramento. Comunque Mazzarisi dovette darsi per la campagna perché i nazisti lo cercavano. E lui disse, in uno scritto che venne poi ripubblicato sul giornale, in questo modo: lo tormentava di continuo il pensiero di quei tre tristi edifici piantati nel cuore della città, divisi dalla pulsazione della vita cittadina, dai suoi rumori, dai suoi richiami, soltanto da poche pareti innestate nei blocchi delle abitazioni previste. Vecchie pareti, vecchi locali dove scarseggiano l'aria, il sole e lo spazio per avere ogni tanto almeno l'illusione di essere libero. Vabbè, quindi Mazzarisi descrive, e poi il giornalista continua: la cosa presenterebbe vari aspetti pratici, quello che oggi più conta assai ben poco scapito. Soltanto con la cessione delle aree fabbricabili situate in zone così centrali si potrebbe realizzare comodamente dai 700 ai 750 milioni, cifra più che rispettabile, che permetterebbe di porre subito mano ai lavori in quelle zone dove il terreno costa assai minor prezzo. Dopo questa uscita di Mazzarisi, riportata dai giornali, che riscosse abbastanza consenso da parte delle, anche l'urbanistica incominciò a pensare che in fondo il carcere poteva essere una delle prime grandi istituzioni da decentrare, In realtà fu la prima, e veramente fu la prima. Più che del decentramento parlerei di un'urbanistica di confinamento. Così ne parlarono, si ritrova nel piano del 58, eccetera, fino, però rimanevano tutte così parole, finché nel piano, nel piano urbanistico del 62 di Edoardo Detti, grande urbanista fiorentino, autore di Salvaguardia delle colline, Salvaguardia del centro storico, però per quanto riguarda il carcere, il piano di Detti lo collocava in zona dello Smannoro, quindi all'estremo confine di Firenze, al confine col comune di Campi Bisenzio, in una zona, come si può dire, in cui l'abitato più vicino era quello di San Donnino, per dire, tra il nodo autostradale, eccetera, eccetera. Quindi anche lì quello che era evidentemente il tema che prevaleva era quello della, del recupero di quest'area del centro storico che si riteneva strangolata dalla presenza del carcere. Il piano Detti subì infinite varianti, fu massacrato nel suo corso, però resta un grande piano per tanti altri aspetti. Però quello che accelerò la discussione fiorentina sul carcere fu la disastrosa alluvione del 3-4 novembre del 66. Il carcere andò sott'acqua completamente. Il direttore Ferlito era prigioniero nella sua casa, nella sua abitazione, nel complesso di Santa Teresa, dove c'è l'abitazione, con i suoi figli. Peraltro furono salvati da 7 detenuti che sfondarono le mura per arrivare a salvarlo. Ma alle murate erano rimasti senza indicazioni. E gli agenti di custodia non sapevano che fare. Per fortuna, ecco un altro grande personaggio che compare, fu Don Cuba, Don Danilo Cubattoli, che costrinse a urla le guardie ad aprire le celle. I detenuti andarono sul tetto per salvarsi dall'acqua che... E qui andrebbe quasi veramente una cosa tipo García Márquez, le carceri al tempo dell'alluvione. Salirono in centinaia su questo tetto e si buttarono in via Ghibellina sul fiume di fango alto che correva, e i cittadini dalle finestre buttarono le lenzuola annodate e corde per tirarli su nei loro appartamenti, Solo un ragazzo non ce la fece e il suo corpo lo ritrovarono poi in Arno. Però ecco, questo era il rapporto che c'era tra allora, tra le carceri e la città. Cioè, le carceri erano il carcerone, ci si passeggiava sotto anche. E dopo l'alluvione, naturalmente, il carcere era in condizioni ancora più disastrose. E ci fu il piano di Micheluce, d'Ardigo, ma ormai lì il problema era ristrutturare l'area delle murate, ormai destinate dal piano Detti a essere spostate. Però non era cosa da poco. Detti parlava di il dilemma dell'urbanistica a Firenze, e dove le metti tre carceri di Firenze? Tre carceri di cui una, come solo le murate, erano 45.000 metri quadri di superficie utile per i detenuti. Poi c'erano le cose. Alla fine di tutto questo discorso fu individuata un'area che era all'opposto di quella prevista da Detti nel suo piano, ed era un'area al confine tra Firenze e Scandicci. Un'area ancora poco appetibile, la comprarono a 3.000 lire a metro quadro, erano gli orti di Firenze. Oggi si dice Solliciano, una volta si diceva gli orti di Solliciano, oggi il carcere è stato pervasivo. Quando dici Solliciano, dici il carcere di Solliciano. ma lì c'erano gli orti. Da lì arrivavano le verdure del mercato di Sant'Ambrogio, che veniva di fronte a Carcere di Santa Verdiana, per dire. E Solliciano, la storia un po' la racconta, in realtà, perché poi si chiamava Solliciano, interessante così, una pura curiosità, perché faceva parte della centuriazione romana. Una centuria era fatta da circa 50 iugeri, per cui arrivava 50 iugeri, facevano 12,5 ettari. Solliciano arriva a 15 ettari, e quindi uno 60 iugeri, per usare un nome romano. Ed era la centuria che era stata data a questo centurione romano, che si chiamava Sollecitus. Sollecitus, ma il nome fu meno profetico per il destino di quell'area, perché tutto ciò che poi avverrà, ci vorranno anni, ci vorrà tutto meno che con sollecitazione. E vabbè, erano orti, ma l'acqua era un terreno che si inumidiva con facilità, perché era un terreno che era frutto delle alluvioni del Vingone, della Greve e dell'Arno. Ciottoli ce n'erano pochi, per cui le zone lì attorno si chiamavano appunto via dei Fossi, via del Pantano, semplicemente che la cultura agricola aveva il suo sistema di drenaggio dell'acqua che consentiva appunto di drenare. E su questo, però vabbè, l'area era stata individuata, i soldi li procurò una legge finanziaria di finanziamento dell'edilizia penitenziaria del 1973, 100 milioni per le nuove carceri e per le ristrutturazioni, una parte andò a Solliciano. Quindi c'era tutto. A questo punto si fa l'appalto concorso. E il 73 si fa l'appalto concorso, concorrono, siccome nel Parlamento si discuteva di riforma carceraria, e i detenuti sui tetti delle varie carceri da Torino fino a Luciardone, come si può dire, reclamavano la riforma, c'era un movimento di questo tipo, il dibattito era alto, in Parlamento c'era anche ancora una quota dei parlamentari che aveva vissuto l'esperienza delle carceri, poi c'era stato l'articolo del Ponte, insomma tantissime cose, il dibattito era alto, e il bando di concorso, un appalto concorso, fu uno degli ultimi occasioni di progettazione pubblica sulle carceri, progettazione a concorso, e prevedeva delle cose tipo l'abolizione dei ballatoi carcerari, come quelli che ci sono, c'erano alle murate, ancora se ne vede, basta ballatoi, i cortili dell'aria, beh, i cortili dell'aria, se si potesse pensare a trovare una soluzione per cui i detenuti potessero andare invece a passare il tempo invece che nell'ozio di un cortile, nella formazione e nel lavoro, forse è meglio. Insomma, c'erano tutta una serie di indicazioni nel bando di gara che questo gruppo di giovani progettisti fece suo. Lo fece suo però con un livello di formazione personale che non era da poco. Erano tra i più brillanti studenti della facoltà di architettura. Andrea Mariotti ha scritto un libro, ora l'ho portato così, che si intitolava Gramsci e l'architettura. Avevano studiato con i migliori professori della facoltà, Libera, Quaroni, tutti gli allievi di Michelucci, Detti, Savioli, Ricci. In quel periodo giravano nella cultura di base di questi progettisti i testi di Adorno, di Marcuse, era uscito il libro di Goffman, era uscito il libro di Gianni Jacobs sulle città. Questa era la formazione, e li vediamo queste cose citate nel libro di Andrea Mariotti, tutti. Quindi era un background di questo tipo che li portò. È interessante in quel periodo, perché il tema è grosso, ma tra l'altro all'appalto concorso parteciparono più di architetti, per dire Pierluigi Nervi, quello che aveva fatto lo stadio a Firenze, partecipò con un progetto che si chiamava Cisterna, non so come mai, forse dal carcere di San Gimignano, che è in piazza Cisterna. però prevedeva edifici di 12-13 piani. E lo presentò con Bartoli. Ma Andrea Mariotti, Gilberto Campani e Piero Inghinami partecipano in consorzio con altri due studi, quello di Italo Castro e Pierluigi Rizzi e quello di Enzo e Piero Camicci. Sono quindi un consorzio di tre studi, però l'architettonico lo fanno i tre che ho detto. Erano nati, come si può dire, sulla fine della seconda guerra, 43. Quindi gli anni di formazione li abbiamo visti. Ma il dibattito era grosso in quel periodo. Anche in altri appalti carcerari, come Torino, parteciparono diversi progettisti di fama. Scrive Andrea Mariotti: architettura è libertà, altrimenti non farei questo mestiere. Ebbene, pensare a una prigione la cui finalità repressiva sconvolge. Non volevo partecipare alla gara, poi ho ritenuto che tirarsi indietro non fosse giusto. Ma come ideare un carcere, non camuffandolo, facendolo apparire un'oasi quasi felice, dove la redenzione morale sia l'esito sicuro? Ne bastava escogitare un tipo decente di cella. La dignità umana va espressa principalmente a livello collettivo, riportando la città dentro il penitenziario e attribuendo ai momenti comunitari una dimensione percettiva aperta. Quali erano le posizioni dell'architettura in quel periodo? Beh, intanto quella di Michelucci è nota, era di Netto Diniego, diceva: consideratemi un vigliacco, ma io in carcere non lo faccio. Ma è interessante a livello internazionale, sempre in questo periodo, quello che dice Hermann Eisenberg, un grandissimo architetto, uno dei più importanti del dopoguerra. Mi è capitato di rifiutare diversi incarichi, perché credo che un architetto debba cercare di dare un contributo positivo. E se questo non è possibile? Se non è possibile migliorare il mondo, bisogna cercare almeno di non peggiorarlo, di non distruggerlo. E questo è il grosso interrogativo che ogni architetto dovrebbe porsi prima di accettare un incarico. È un fatto di scelte personali. Sta a te dire: spiacente, non lo faccio. Per esempio, mi avevano chiesto di progettare la grossa prigione di Amsterdam. Ero agli inizi allora. E avevo pochissimo lavoro. Così cominciai pieno di belle illusioni su come fare una prigione, visto che le prigioni sembra siano necessarie. Più umana, più aperta, con giardini, orti da coltivare. Poi mi arrivò il programma, preciso, pieno di regole ferree, separazioni tra uomini e donne e una serie di vincoli tali da darmi la nausea. Così dissi che rifiutavo l'incarico e loro si offesero a morte che un giovane rifiutasse un lavoro così importante. Ma allora non ebbi nessun dubbio, mi ripugnava, mi era fisicamente impossibile farlo. Questo per dire il dibattito in cui si creava. Però poi ci sono, scusatemi alcune diramazioni, ma poi tornerà, il conto torna delle diramazioni. Quando fu fatto il bando di gara, però, il ministro di Grazia e Giustizia era Mario Zagari. Mario Zagari, in carcere la Regina Coeli, d'antifascista, socialista, c'era stato. Ecco perché il bando aveva quella piega. Quando il bando invece fu esaurito, diciamo, e finì, chi prese in mano le situazioni fu Oronzo Reale. Oronzo Reale è quello della legge reale, quella che prevedeva una incarcerazione fino a 10 anni, prima di subire un processo, per dire. Va bene, quindi il progetto, insomma, il bando era orientato in un certo modo. Il progetto fu orientato nel senso indicato dalla citazione che i progettisti misero in testa al loro progetto. Ogni progetto aveva un nome. E loro misero questa citazione che era tratta dai Delitti delle Pene di Cesare Beccaria. Cesare Beccaria, poi, è la piazza, siccome non avevano toccato le carceri all'epoca dell'ingrandimento di Firenze, però alla piazza nuova, nata dalla distruzione delle mura, avevano dato il nome di Cesare Beccaria, perché sul retro c'erano queste tre grosse carceri. E loro mettono questa citazione: è un falso concetto di utilità, quello che vorrebbe dare a una moltitudine di individui, quella simmetria e quell'ordine che solo la materia inanimata è in grado di dare. E quindi, precisa ulteriormente Andrea Mariotti nel colloquio con Bruno Zevi, tra l'altro insieme a Goffredo Foffi, scrive la presentazione del libro di Andrea Mariotti, Granci d'architettura. Ma in questo articolo sull'Espresso di Bruno Zevi, che era intitolato Beccaria gli ha dato le chiavi ai progettisti, e dice Mariotti: il contributo dell'architettura a un tema sociale di questa portata non può che essere indiretto e complementare. Guardate, le parole hanno un senso, perché l'architettura non basta, ragazzi. Hanno fatto i magnifici campi sportivi, hanno fatto dei lager, quindi l'architettura non basta. L'architettura dà delle possibilità, delle opportunità, ma poi la gestione che è importante. Il nostro impianto è però così discorde rispetto ai precedenti che non solo ammette, ma quasi esige regole e comportamenti opposti a quelli in vigore. Quindi questo era l'atteggiamento. Loro si informarono, visitarono dei carceri anche americani, nel Connecticut, nello Iowa. Erano carceri a cottage, cioè a grossi padiglioni separati, diciamo. Non li convinse neanche il progetto di Regina Celi che l'architetto Lenci aveva da poco fatto, perché era cruciforme secondo loro. Ancora non gli interessava il carcere di Bade Carus, che era fatto da un altro esimio architetto, Ridolfi, ma quello serviva per il banditismo sardo, però fu fatto un Ridolfi, fece un'architettura attenta al paesaggio, diciamo, anche attento alle condizioni dei detenuti. Poi anche lì vedremo come Bade Carus sarebbe diventato, pur fatto da uno dei migliori progettisti, uno dei peggiori carceri italiani. Scelsero questa tipologia a palo telegrafico. Gli sembrava quella più flessibile. Oggi si dice: no, ma a Sollicciano c'è tanto da camminare, e diventa: ma come c'è tanto da camminare? Ma per fortuna c'è tanto da camminare, ma staci te chiuso in cella 22 ore. Gli agenti avevano la possibilità, nel piano che descrivono loro, di anche, perché era su due piani l'asse di comunicazione in Sollicciano, sotto c'era la possibilità di agli agenti andare in moto, in bici, sopra i detenuti. Secondo il concetto di sorveglianza dinamica, che fu per un periodo propagandato, poi dopo si ripiegò, Sollicciano consentiva benissimo l'apertura di un cancello, il corridoio se lo faceva per intero da solo il detenuto, i detenuti arrivavano all'altro cancello, quindi non c'era questo esubero di personale che è stato detto. Vabbè, e loro comunque pensano Sollicciano come un brano in città, la chiesa, il teatro, sarebbero dovuti essere aperti anche all'uso della città. Tutto questo era nelle loro intenzioni, però i progettisti presentano al bando, presentano le tavole che servono per la realizzazione del progetto, quello per vincere il bando, non è il progetto esecutivo, quello sarebbe venuto dopo l'approvazione. Concorrono con questa ditta, che è la ditta Pontello, famosa ditta di investimenti edilizi. L'unica esperienza che aveva avuto la ditta Pontello di carceri, l'aveva avuta, era nel 1930, la realizzazione del carcere di Massa, quello che conosciamo ancora oggi. Però, come dire, aveva sempre avuto un buon rapporto col potere, fosse il fascismo all'epoca, poi i governi centristi dopo e poi il centrosinistra. Pontello col potere sapeva convivere. Però avevano anche l'intuizione di affidarsi anche a dei progettisti giovani, e lo fecero in questa come in altre occasioni. Cosa successe però? Intanto, come si può dire, è tutto, tutto ritorna su tutto, come si può dire. Intanto erano successi dei fatti di una gravità enorme, e la riforma non arrivava, l'appalto concorso del 73 e viene, come si può dire, espletato nel 74. Il povero Mariotti muore in quell'anno, poverino, ha poche soddisfazioni del suo progetto, comunque muore dopo l'approvazione per un male oscuro. E, però nel 74 intanto c'è una rivolta nei carceri murate. Questo è molto interessante, seguire cosa avviene nella città, nella nazione anche. Una rivolta nei carceri murate, i detenuti prendono una sezione, gli agenti di polizia e gli agenti della polizia penitenziaria li spingono, loro vanno sui tetti, il direttore dà ordine di sparare, visto che loro non scendono, muore un ragazzo, si chiamava Riccardo Del Padrone, era dentro per tentato furto d'auto. Il quartiere fuori si mobilita, c'è una solidarietà enorme attorno a questi fatti, e 8 detenuti vengono feriti, uno muore. Questo accade alle murate. Ma poi nel 74 a maggio succede la tragedia di Alessandria, lì di persone ne muoiono 7, il medico del carcere, l'assistente, i detenuti che avevano fatto l'attentato evasione e poi erano ripiegati nel sequestro. Quindi lì l'intervento dei carabinieri fu disastroso. Poi è successo il fatto a San Gimignano, anche lì muore un detenuto. E fuori intanto la società sta esplodendo. Nel brevissimo, nel 75, nel giro di pochissimo tempo, ci sono 4 morti. A Milano e a Firenze pure. Boschi, Rodolfo Boschi, un militante del Partito Comunista, ucciso perché c'erano state le proteste e le manifestazioni, perché Claudio Varalli a Milano era stato ucciso da un fascista, diciamo così. Quindi succede tutta questa cosa, mentre è in corso, come si può dire, l'assegnazione dei progetti di Sollicciano. E quindi che succede? Venne data in carico della Chiesa di sovrintendere a tutti gli aspetti carcerari, diventa un grande coordinatore, tutti i direttori devono rivolgersi a lui, e naturalmente anche il progetto di Sollicciano va all'esame della Chiesa, che della Chiesa però, a sentire uno dei progettisti dell'epoca che sono andato a trovare, abbiamo avuto lunghe conversazioni, dal punto di vista della conformazione architettonica non dice granché. Va bene, l'importante è mettere le sbarre laddove non erano previste, rafforzare le lamelle di cemento, quelle delle loggette, delle celle, e soprattutto il punto è questo, che in un carcere che era stato concepito col dibattito della riforma, che sarebbe arrivato poi giusto un anno dopo, ma nel frattempo la commissione parlamentare era venuta a parlare con i detenuti. A Firenze l'incontro era stato con i detenuti di Santa Teresa, che facevano una rivistina, si chiamava Noi e gli altri, a cui collaboravano Balducci, Michelucci, cioè fiorfiore dell'intellettuale fiorentina, e avevano preso consigli per la riforma, insomma. Quindi il tema era grosso, però la riforma non arrivava, quindi succedevano le persone. Poi quando fu ulteriormente ridotta alla Camera, naturalmente ci furono delle esclusioni, tutte le cose sarebbero riprese molti anni dopo, nell'86, con la legge Gozzini. Vabbè, ma che succede quindi? Che i progettisti che avevano fatto il progetto vengono messi da parte, consegnato. Il rapporto è diretto tra la direzione dei lavori e l'arma dei carabinieri interessata. Che cosa succede? Che la massima attenzione diventa quella sugli aspetti di sicurezza. Doppia recinzione, mura nei cortili dell'aria, i detenuti devono stare chiusi in cella, Quindi quello che era un carcere pensato per la riforma che sarebbe arrivata veniva costretto nella camicia di forza di un carcere di massima sicurezza. Tutto viene secretato, fuori si spargia la voce che a Firenze sta facendo il carcere di Stan Mai, dove erano morti i tre della Baader-Meinhof. Tant'è vero che quando fu sequestrato da D'Urso, dirigente, alto dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia, le Brigate Rosse che lo interrogano gli chiedono notizie del carcere di San Mai che stavano facendo a Firenze. Vabbè, ma non erano solo i brigatisti, tutti erano convinti di questa segretezza. Semplicemente era in corso una inversione di contenuti. Quello non era più, doveva essere un carcere di sicurezza. I progettisti vengono messi da parte, si ragiona con la direzione dei lavori e sottovalutare da parte di una città il tema del carcere si paga sempre caro, perché intanto in comune la traballante giunta di Gabugiani col centro-sinistra viene messa in crisi da una commissione di inchiesta comunale sul fatto che il direttore dei lavori, erano due direttori dei lavori, uno per quanto riguarda il comune, l'ingegner Chimenti, l'altro per quanto riguarda lo Stato, l'ingegner Balducci. Ma il fatto è questo, che l'ingegner Chimenti era direttore dei lavori per il comune, ma era allo stesso tempo collaboratore della ditta Pontello. Quindi dimissioni, denunce, parte l'inchiesta, verranno tutti assolti, per carità, quindi tutti innocenti, però i tre periti ingegneri dell'Università di Pisa dicono che il ferro che è stato usato era quello, circa il 61% di quello che era necessario usare, e dicono non ci sarebbero stati problemi. Però certo, sulla durata sì, sulla durata del... Quindi sul ciclo di vita di un oggetto edilizio ci sarebbe stata influenza, perché il ferro era stato risparmiato. La ditta Pontello naturalmente in quegli anni non faceva solo il carcere, ma faceva il carcere costato 44 miliardi allora. I bilanci della ditta Pontello dell'83 sono meravigliosi, poi sarebbe fallita... anni dopo, per altri motivi, come il direttore dei lavori per quanto riguarda lo Stato, l'ingegner Balducci, sarebbe a sua volta finito in carcere per la caserma dei sottufficiali di Firenze e per tutti i progetti che riguardavano grandi interventi dello Stato. Questa era la situazione, questa era di fatto la situazione. Un carcere che non era usato come era stato progettato, che non era stato realizzato con la dovuta attenzione ai materiali che era necessario, perché tutta l'attenzione era sulla sicurezza. Quindi sui tetti, per esempio, degli edifici non erano stati messi i parapetti di sicurezza, per dirne una. Quindi voleva dire che nessuno avrebbe poi fatto i controlli sulle guaine che stavano sotto il ghiaino dei tetti, e le guaine col sole si sarebbero seccate o rotte, e tutte le docce, i doccioni, diciamo, le grondaie si sarebbero intasate e nessuno le avrebbe pulite, e tutta quell'acqua poi sarebbe filtrata giù, e i giunti tra i pannelli di calcestruzzo e la struttura di cemento non sarebbero stati controllati, si sarebbero spaccati. E le vaschette dell'acqua dei bagni venivano messi per non lasciarli scoperti, diciamo, in modo tale detenuti, nel controsoffitto. Ma cosa succede? Cosa sarebbe successo quando le vaschette dell'acqua si sarebbero rotte con l'andare degli anni? Che l'acqua sarebbe filtrata sotto. perché tutta l'acqua che è filtrata dentro Solicciano, nei corridoi, rendendo, non era solo quella dei tetti che era tanta, era anche quella delle vaschette dell'acqua che si erano rotte. Insomma, questa è la riassumendola brevemente, insomma, la situazione.

insorgono i comuni di Scandicci e di Firenze. Sui cartelli dei negozi di Scandicci c'è scritto: il carcere di Sollicciano è per i detenuti delle murate, non per i camorristi. Venne fatto un corteo fino al cantiere del carcere, fino a, ormai finito, venne fatto un falò. Poi Mila Pierali, sindaca di Scandicci, e Gabugiani, sindaco di Firenze, indicano una manifestazione, vengono bloccati tutti i negozi e in Piazza Signoria 10.000 persone. I camorristi, D'Arida lo stesso giorno sospende l'arrivo dei camorristi. A Sollicciano vengono mandati i detenuti delle murate. Ma nel frattempo che è successo? Che era stato preparato un corpo speciale di agenti di polizia penitenziaria, selezionati in tutte le carceri, per insegnare ai detenuti come si sta nel nuovo carcere. Quindi questi poveri detenuti delle murate, spesso di reati brevi, furono accolti con un sacco di mazzate, come si dice, e al grido cantato: qui non siamo a Re Bibbia, qui non siamo alle murate, qui siamo a Sollicciano. Risultato: 45 detenuti feriti, alcuni hanno perso l'udito. Parte l'inchiesta sollecitata dai detenuti che erano allora al processo e da Alessandro Margara, parte l'inchiesta con tutte le difficoltà, perché intanto i detenuti erano andati via, e ci sono diverse condanne, comprese per i pestaggi, eccetera eccetera. E questo segna Sollicciano. Tenete conto che nel durante, perché quando fai un trapianto di questo tipo ci sono cose gravi. Per esempio, nel quartiere di Casellina succedono grossi scontri tra questi agenti di polizia penitenziaria selezionati e i ragazzi del quartiere. Muore un agente di polizia penitenziaria perché un altro gli spara, un altro agente di polizia penitenziaria. Quindi è nato sotto il segno sbagliato proprio. Vabbè, le cose vanno così. Questo è. Che cosa vi aggiusta poi le situazioni? Un fatto fondamentale: un movimento pacifico dall'interno del carcere che chiede un rapporto con la città, sollecitato dagli allora detenuti politici dell'area omogenea, ma coinvolgendo anche i detenuti comuni. Sdegnati perché nel frattempo un ragazzino di 6 anni che andava a trovare il suo babbo e poi la sua mamma morì stritolato da un cancello elettrico. Quindi si crea questo movimento, e fuori trova chi però? Trova il meglio dell'intellettualità fiorentina. Trova Balducci, trova Enzo Mazzi, la comunità di Isolotto, quindi diciamo la parte di cattolicismo popolare, sempre molto attento. Trova l'Arci, e trova Michelucci, e quindi c'è questo dialogo tra dentro e fuori, che è fondamentale. Nasce l'idea del giardino degli incontri, qui non mi soffermo perché la storia è nota. E per tutto un periodo la situazione gode di questo rapporto qui, ma a Sollicciano ci andava Barile a fare un corso, ci andava veramente, e questo rapporto osmotico che fece cambiare le cose. L'Arci faceva i corsi di giardinaggio, di informatica, Michelucci si era detto disponibile a coordinare il lavoro dei detenuti, insomma tutto questo mondo qui. Impagabile, mondo impagabile. Poi le cose, come si può dire, soffrono le emergenze. A quel punto, nel 92, l'emergenza è quella della criminalità. Quindi da un carcere dove un detenuto ha una cella di 9 metri quadri, va bene, che a me mi sembra veramente pazzesco che si discuta di una cella di

di un posto per detenuto legittimo di 3 metri quadri, è come dire in una casa dove vivono 2 persone ne metti 15. E in questa situazione incomincia a gonfiarsi di sovraffollamento, di emergenze, di permessi che non vengono dati. Esplode la questione dell'AIDS con la sezione indicata AIDS. Quindi in un carcere sapete cosa vuol dire questa cosa qui. I primi segni di manutenzione, di cose che si sgretolano, nessuno lo bada, il carcere comincia a prendere questa piega di degrado. Degrado chiama degrado. La manutenzione, ma la manutenzione la fa la MOF. La MOF è insieme a alcuni detenuti, alcuni agenti, ma fanno le biancature, le piccole riparazioni. Pensare che su quei problemi potesse intervenire la MOF è da pazzi. Lì occorreva un piano di manutenzione straordinario fatto come si deve. Questa storia la conoscete tutti, anche forse meglio di me. A un certo punto tutti questi lavori di manutenzione non vengono fatti, proteste, scioperi della fame, i proteste dei garanti, lettere degli avvocati, detenuti che fanno ricorsi, eccetera, eccetera. Alla fine arrivano finalmente i soldi. E tanti soldi per ristrutturare i 3, femminile, il piccolo psichiatrico, maschile. Ma i lavori vengono effettuati senza fare i saggi strutturali, per cui i pannelli nuovi si appoggiano sui vecchi, magari fissandoli con delle zanne, che a loro volta provocano dell'acqua che entra, non vengono guardati i giunti, per cui i lavori fatti al femminile e all'altro settore bisognerebbe ritornarci sopra. Nulla lo prevede, però lo sanno tutti, perché l'umidità non è scomparsa del tutto. I problemi al femminile ci sono ancora, non sono della gravità di prima, come sempre, però ci sono ancora e non ci sono finanziamenti per questo. Ma intanto, per questo modo di procedere, oltre a fatto per dire un esempio, i ragni, quelle strutture per meccaniche per poter effettuare i lavori in altezza, se non venivano rifatti i pavimenti dei cortili dell'area femminile, scendevano e non potevano essere usati in disequilibrio. Quindi i problemi andavano affrontati con tutt'altro atteggiamento. Ma a un certo punto il lavoro femminile, a fatica si spostavano le detenute, c'è la percella per fare i lavori, c'è la percella. E tutto questo complesso di problemi, a un certo punto la Polistrada che fa? Chiede la rescissione del contratto. 2 anni per risolvere questo tema della rescissione del contratto. Nel frattempo i padiglioni del maschile, del giudiziario e delle precipitano in condizioni ancora peggiori. Siamo a questo punto, viene fatta la rescissione del contratto, viene fatta una gara per i servizi di architettura e progettazione per i padiglioni nuovamente maschile e femminile. È stata espletata appena un mese fa, quindi si sa chi faranno i servizi, ma deve essere fatta poi la gara d'appalto, quindi passeranno altri anni per la gara d'appalto. E in questa situazione interviene, come è stato detto prima da Corleone, la magistratura, dopo tanti ricorsi. Che altro dire da un punto di vista strutturale? Naturalmente in questa situazione va tenuto conto che se non ci fossero state le associazioni, tutte le associazioni,
che hanno fatto quel lavoro che dovevano fare là, in quelle condizioni là. Penso soltanto alle classi scolastiche, per dirne una, quindi neanche delle associazioni, stiamo parlando dell'istituzione scolastica. Ma in quelle condizioni lì, quando stai in tre in una cella, con tutti gli ingombri che ti creano gli uni e gli altri, una volta i detenuti salivano sui tetti, ora i detenuti non s'alzano dai letti, perché poi la situazione... ma questa composizione sociale di Sollicciano è stata veramente valutata. Sappiamo quello che le inchieste ci hanno detto, le ricerche fatte da Katia, da tanti, dalla società alla ragione, da Antigone. Ma noi sappiamo veramente tutto. Il 70% dei detenuti stranieri, che costituiscono, come si può dire, quasi un carcere etnico, ma chi sono? Che carriere di vita hanno? Che carriere scolastiche hanno? Cosa è stato interrotto nella loro vita? E di questi, quanti hanno permesso di soggiorno? Quanti hanno la cittadinanza? Quanti quando usciranno dal carcere saranno espatriati o remigrati, usiamo la parola che vogliamo? E quindi che programmi li si fa dentro un carcere? E i detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza, per loro cosa si prevede? Delle comunità di carcerarie, come dice il ministro, o le comunità che già ci sono, ma gli vengono imposti degli obblighi carcerari per poter... Cioè, come dire, ho l'impressione, studiando il problema, è che della mescolamento di questioni che ha la gestione di un carcere, questi non capiscono nulla. Siamo in una situazione di una gravità tale. Quando partirà la gara d'appalto per il giudiziario e il penale? Se partirà. Sarà sgomberato un edificio alla volta? Perché sarà dato un po' di amnistia, indulto, i 45 giorni, a proposito Giachetti, quello che vogliamo. Perché con la gente dentro, quei lavori che prevedono la realizzazione delle docce in cella, le coperture degli edifici, il risanamento delle pareti, non potrà essere fatto. Oppure sarà fatto male, come è stato fatto al femminile. Questa è la situazione. Vabbè, da ultimo, ci sono state cose naturalmente importanti, il giardino degli incontri, il ciclo pittorico fatto da Cini, bellissimo, il coinvolgimento dei detenuti, l'impegno di Pedrone e degli insegnanti nelle scuole, e il teatro, e le letture autobiografiche, e le scritture autobiografiche fatte da altri, e gli interventi dell'altro diritto e di tutte le associazioni che ci mettono l'anima. Però cerchiamo di guardare anche in prospettiva. Perché non sono stati fatti gli spazi dell'affettività quando ci sono i due camerini del teatro all'aperto che possono benissimo essere usati, sarebbero dignitosi, lontani dalle celle? Perché? Perché non si pensa che la semilibertà, invece che essere incastrata nei gozzini in quel modo barbaro, che stanno in tre o quattro dentro una cella, non viene fatta fuori? C'è un detenuto in semilibertà, va a lavorare fuori, e poi c'è una portineria, una foresteria, una cosa tipo una casa del lavoratore, e togliamola via di lì. Che ci sta a fare in carcere? La semilibertà è un fatto dove uno ha una transizione, un passaggio. Il carcere se lo vuol dimenticare, vuol pensare al futuro. E oltre la semilibertà, una casa protetta per le donne con bambini, che vogliamo fare? Se ne discute da anni, non viene fatta. Le donne sono il 4% dei detenuti. È un genere che ai reati violenti ricorre molto poco rispetto a noi, ma
è la caserma degli agenti. Ma che ci sta a fare una foresteria degli agenti dentro il carcere? E come pensare che gli operai debbano dormire in officina? Solo che l'officina questa volta sono i corpi degli altri. Si creano delle dinamiche tribù contro tribù. Perché non devono avere un alloggio come si deve, una foresteria che si deve, come si deve, fuori da casa, e poi vanno a fare il loro lavoro 8 ore al giorno, poi tornano fuori. E questo è, pensate, e finisco, il progetto di Sulicciano prevedrà 2 campi da gioco, 2 campi. Come si può dire, a dirle le parole e a vederle è un'altra cosa. Uno era per il penale e uno era per il giudiziario. Quello per il giudiziario doveva andare alle agenti in custodia, che non l'hanno poi mai usato, perché sennò non c'era compensazione che i detenuti avessero un campo di calcio e gli agenti no. Ma gli agenti di polizia penitenziaria devono andare nei campi fuori a giocare, confrontarci con la civiltà, con la città fuori. Cioè qui è tutta una logica che va completamente ribaltata, puntando alto sulle cose da fare. E grazie.

0: diciamo, ma mi pare che ricca la ed è interessante la storia, perché se dobbiamo pensare al futuro bisogna che non si ripetano gli errori fatti in diversi momenti, quindi mi pare che possiamo discutere. Io credo che voglio aggiungere solo, nella introduzione che ho fatto a questo importante lavoro di Corrado, ho ricordato che fra i tanti paradossi c'è questo. Quando io ero garante a Firenze, arrivammo a superare le 1000 presenze. Adesso sono 500, credo. Anzi, adesso non so più quante sono, saranno meno. Però il clima interno, anche con 1000 persone, è fatto, parlo di molti anni fa, era migliore di quello che si è rivelato in questi ultimi anni. E io ho trovato una spiegazione nel fatto che è stato, che è proprio originato dal cambio di composizione sociale della popolazione detenuta e la rottura di relazioni forti con la città. Credo il fatto che sia stata anche tolta la sezione di alta sicurezza ha contribuito a un disfacimento di relazioni all'interno del carcere. Io ricordo le riunioni del Consiglio dei detenuti a cui che facevamo con Margara, la presidente del Tribunale di Sorveglianza, la dottoressa Fiorillo, io, con la partecipazione di la rappresentanza di tutti i maschile, femminile, c'era anche quel settore delle transessuali, quindi erano riunioni con uno spessore. Questo avere, c'era anche un embrione di polo universitario che è stato poi eliminato sostanzialmente, anche se il polo era a Prato, però un embrione c'era anche a Sollicciano. E cioè la scomparsa di questi riferimenti, la rottura con le relazioni con la città, secondo me ha contribuito. E comunque c'è stato anche il centro della riflessione è diventato quello delle condizioni strutturali del carcere. Cioè, com'è Sollicciano? Piove, c'è l'acqua. Ho capito io, ma il problema è anche capire le relazioni umane, che spazio avevano. E questo che non dobbiamo dimenticare, cioè la centralità della struttura ha fatto andare in secondo piano, credo, anche il lavoro delle relazioni umane, che sono fondamentali in un carcere per conoscere le dinamiche che ci sono, perché il carcere è un luogo di potere, ovviamente potere sui detenuti da parte dell'amministrazione penitenziaria, ma anche fra i detenuti ci sono logiche di potere e bisogna conoscerle per capire che fare. Alcune notizie che ho recentemente dicono che proprio c'è un autogoverno incredibile a Sollicciano da parte di gruppi di detenuti. Comunque c'è stato un tempo in cui abbiamo fatto riunioni per pensare a tutta come affrontare il problema di Sollicciano e della detenzione, con gruppi di lavoro. Io lo ricordo nella prefazione, ma noi facemmo un gruppo di lavoro sul punto della spostamento del femminile al Gozzini, e arrivammo a una conclusione presentata al DAP, e il dirigente di allora, che era d'accordo su questa ipotesi, per avere poi in quello che è il femminile uno spazio invece diverso da utilizzare diversamente. Affrontammo il problema del destino degli edifici che sono fra Sollicciano e il Gozzini, la collocazione della semilibertà, facemmo sopralluoghi qui in quest'area di San Salvi per individuare degli spazi, e però la cosa si è bloccata. È stato ricordato, poi in quest'area ci sono molti spazi inutilizzati, quindi è vicino a una stazione ferroviaria, quindi ha delle realtà, delle condizioni positive. Ha ricordato Corrado Marcetti la questione dell'affettività, perché se Sollicciano, oltre al giardino degli incontri, avesse anche l'affettività, è un modo per rispondere alla crisi delle relazioni interne e esterne in modo diverso. C'è il problema dell'utilizzo troppo limitato del giardino degli incontri. Va utilizzato per i colloqui tutti i giorni, non due giorni. Adesso nella ristrutturazione, se si farà, ci sono degli spazi enormi a Sollicciano, inutilizzati. Cioè, e potrebbe essere l'occasione per applicare il regolamento. Per esempio il fatto che potrebbe esserci un refettorio, uno o più refettori, la mensa, che è prevista nel regolamento. C'è scritto nel regolamento del 2000 che nelle carceri si deve mangiare assieme a piccoli gruppi, a gruppi non mille persone, ma questo da nessuna parte è applicato, questa previsione, che invece è importante, un momento di socialità. Il momento della distribuzione del pasto è il più ignobile in carcere, cioè i detenuti vengono chiusi in cella, passa il carrello e il piatto viene fatto passare fra le sbarre, finché è pasta rimane, se è una zuppa un po' va per terra nel passaggio fra le sbarre, ma vi rendete conto? E all'interno, essendo sovraffollato, non tutti possono mangiare al tavolino. Il tavolino è accompagnato dagli sgabelli, non dalle sedie. Io ricordo che ho fatto una volta una polemica sugli sgabelli, che sono un'arma contundente, pericolosissima, no? Ma perché ci sono gli sgabelli e non le sedie? È una piccola afflizione data, eccetera. Ecco, mi fermo qua per dire che noi abbiamo comunque un quadro di interventi, credo, necessari, io mi auguro che abbiamo il tempo di sentire molte voci che ci consentono poi di decidere come andare avanti.
1: Grazie Franco, e grazie soprattutto a Corrado Marcetti e il suo racconto. Apriamo quindi gli interventi. Se qualcuno vuole venire, gli interventi dobbiamo farli da qui per avere il microfono e per avere la registrazione. C'è Patrizia Meringolo che già si è prenotata. Se mi vuoi dire. Sì. Ok. Come? Sì. Sì, sì, sì, sì. Allora, vi segno un attimo, sì. Eccoci.
2: Allora, intanto ringrazio Corrado del lavoro che ha fatto, che ho visto stamattina e che ho sentito la relazione estremamente interessante. Allora, io ero consigliere comunale nell'80 e poi mi occupavo di carcere per motivi professionali, ci si conosce tutti, comunque sono psicologa di comunità e quindi nell'80 consigliere comunale e poi ho avuto la fortuna, almeno per me, di essere in quella stagione che tu ricordavi, sollecitata da Meucci, Gozzini e Balducci, i primi seminari che si fecero, cioè in carcere ci ero già andata perché una persona in detenzione ha diritto di fare un esame all'università anche quando non esiste il polo penitenziario, per cui avevo anche visto le murate. E poi invece in quella stagione 85-90 si fecero dei seminari promossi dall'ARCI, tra l'altro in collaborazione con Gozzini, Meucci, Balducci. Allora, una riflessione mi veniva. Consiglio comunale l'ho ricordato per la famosa vicenda del tondino. Il punto è che su Sollicciano può darsi che non sia il carcere peggiore, però questo abbiamo e di questo ci dobbiamo occupare. Nel 75, tra l'altro, Firenze aveva avuto una giunta di sinistra, quindi rinnovamento, eccetera. Nell'80 c'è stata una scollatura e tu ricordavi giustamente che chi ha progettato con certe idee poi è stato estromesso, poi è diventato qualcosa di tecnico. Io mi ricordo il dibattito dei progettisti, che era interessante perché Sollicciano, diversamente per esempio dalla Dogaia e da altri carceri, non è fatto a panopticum. Io alla Dogaia, quando sono andata per il polo penitenziario, mi perdo. Sollicciano ha delle linee curve che avevano un senso anche psicosociale percettivo, che furono immediatamente ostacolate per motivi di sicurezza, nonostante ci fossero studi che dicevano, cioè era un carcere progettato per la rieducazione, immediatamente segata, prima ancora che dal tondino di ferro, da tutti i dubbi se le linee curve ostacolavano la sicurezza, cioè come dire, ta voglia studiare sulla percezione e la rieducazione. Il punto è quello. Allora, questa storia di contrapposizione sicurezza versus sicurezza e contenzione versus rieducazione è una cosa che, in cui Sollicciano secondo me è paradigmatico. Poi è chiaro che noi lo conosciamo meglio perché è quello della nostra città. Già il passaggio di cui si discuteva, brutte quanto vogliamo, ma alle murate arrivavano i suoni della città. Sollicciano è Sollicciano, cioè non si dice andare a Sollicciano, come lo smannoro, ecco, il deserto. Allora diventa paradigmatico di come ci sia questa scollatura. Dopodiché è chiaro che è stato costruito, tirato via e quindi facilmente deteriorabile, ma questa è una questione vecchia, almeno di 15 anni, e sottovalutata. E poi c'è stata tutta la scollatura progressiva. Giardino degli Incontri, altra cosa emblematica, progettato dall'85 al 90, e poi non solo vede la nascita decenni dopo, ma non è usato, se non in minima parte, per quello per cui era stato pensato, nato, io me lo ricordo bene, dal fatto delittuoso. Allora, cosa fare? Secondo me c'è una serie di ipotesi di cui già Franco parlava e che sono accennate, però l'ho appena scorsa la sua introduzione. Però il punto è che cosa si pensa del carcere, che è una questione politica e in questo momento peggiorata, perché non gliene frega nulla a nessuno che il carcere sia rieducativo. Si sta vivendo un momento di destra che invade tutto, compreso la Chiesa, altro è Don Cuba, e ora ci sa la sponda. Allora, il punto è politico su cosa ci si aspetta dal carcere, dopodiché si possono fare anche dei piccoli passi, perché non sono che piccoli passi, però un conto è se siamo convinti che il carcere debba essere pensato per uscire e non per continuare a stare dentro. E se abbiamo una concezione diversa di carcere si può anche ricostruire tutto, farlo d'oro, non è quello che serve. Allora io credo che quando ci... E comunque questo discorso è vecchio di 15 anni, lo abbiamo sottovalutato, io credo tutti, forché chi ci stava dentro, da 15 anni a questa parte che sarebbe esploso come problema, in cui il decadimento fisico è la metafora dell'impossibilità di assumere un punto di vista duro su cosa fare. Allora, nulla, volevo dire che oggi è il momento di un'azione politica, dopodiché i passi possono essere anche piccini, ma se almeno si sa o almeno si crede in che direzione vogliamo andare.
3: Grazie a Patrizia Meringolo e Dania.

0: Vieni.
1: Allora, sono Daria Colombrita della comunità di Sant'Egidio di Firenze. Noi siamo più di 20 anni che andiamo in carcere a Sollicciano come volontari. E effettivamente, intanto ringrazio perché fare memoria e soprattutto avere prospettiva, ecco, questo è avere visioni, c'è bisogno. Io ho visto negli anni, come tutti voi, insomma, ecco, questa parabola discendente di Sollicciano, e guardando al futuro penso è vero quello che diceva anche Corleone, cioè il problema sono le relazioni e anche avere un progetto culturale. A me colpiva molto con Obi Margara negli ultimi momenti, lui insisteva tantissimo del dare del lei ai detenuti. Non esiste più dare del lei, ma col fatto che gli agenti sono, secondo me, i primi che stanno in prima linea, sono in condizioni assurde, cioè martedì era, cioè noi andiamo, insomma, durante la settimana non ci si stava dal caldo, dagli odori, cioè quello che conosciamo, però proprio l'idea di dare del lei. E poi un'altra cosa che a me colpisce, premetto che io sono di origini meridionali, quindi non ho questo problema, si parla in dialetto in carcere, non esiste, cioè secondo me non deve esistere, nel senso che si deve parlare l'italiano, nel senso come il valore della scuola, insegnare l'italiano a questi tantissimi stranieri che non sanno nulla anche perché sono in carcere. Noi abbiamo iniziato a fare gli incontri con i giovani. Ci sono 60 giovani, ora pian piano li stanno trasferendo, dai 18 ai 22 anni, perché con la legge Caivano passano subito al... Ed è impressionante, sono dei ragazzini, sono i nostri figli, cioè proprio ragazzini di 18 anni e 2 giorni, dentro a Sollicciano. E, purtroppo sono vere tutte le cose che leggiamo e che ascoltiamo. Noi abbiamo considerato che su 10 colloqui 2 hanno una logica, cioè che ci si riesce a parlare e a capire. Gli altri sono psichici, perché il grosso problema è la malattia psichica, e come si diceva, la tossicodipendenza, ma anche di persone che sono fatte dentro. Cioè il giardino degli incontri è meraviglioso, ma ci entra di tutto dal giardino degli incontri, quindi c'è anche un problema di aiutare o anche perché si accetta tutto questo, perché si sa. E poi è verissimo il discorso della mensa. Io una cosa che non ho mai, ci abbiamo insistito anche con la direzione, queste benedette bombolette con cui si scaldano le cose, cioè, però sono un'arma, cioè lo sappiamo tutti, quanti si drogano o si sono suicidati, cioè perché non fare appunto la mensa, o anche intanto delle cucine in cui si approda, ormai vanno tutte, cioè... Ecco, è interessante parlare, confrontarsi, dirsi anche problemi veri per avere una prospettiva, che insomma ho fiducia che, partendo dalla Toscana e tutto quello che il bagaglio culturale che abbiamo, si può fare, insomma.
2: Grazie a Daria Colombrita e Vincenzo Russo.
3: Dietro Giulia.
2: Ah sì, Monica.
3: Monica.
4: Ma innanzitutto voglio ringraziare questo caro amico, fratello, perché ha fatto un buon lavoro. Io ho guardato un po', e poi anche dalla relazione, ma anche chi ha organizzato questa giornata. Io non voglio aggiungere niente di più rispetto a quello che è stato detto, perché sono state dette tante cose interessanti sin dall'inizio, ma voglio dire un po' la mia esperienza, che è abbastanza importante secondo me e che dice qualcosa in più rispetto a quello che finora non si è detto. Io nel carcere ci sono stato non un giorno, non 2 anni, ma ci sono stato quasi 31 anni, va bene? Quindi lo conosco bene, abbastanza bene. E però le cose che ritenevo opportuni, importanti da fare all'interno del carcere era l'ingresso, particolarmente l'ingresso dei detenuti e quindi la relazione con i detenuti e poi all'uscita. Conoscere le storie dei detenuti. E quindi per conoscere le storie io non facevo soltanto il colloquio, ma io ho girato anche l'Italia, sono stato in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Campania, sono stato in Veneto, sono stato in Piemonte, sono stato a casa delle famiglie di questi ragazzi. Anch'io ho attraversato e ho vissuto tutto il cambiamento che c'è stato della popolazione detenuta. Oggi è quasi impossibile, no? Prima invece c'era una possibilità in più di poter costruire qualcosa, no? Oggi è molto. Io nelle case che cosa ho trovato quando sono andato? Prima di tutto ho anche dormito nelle case dei parenti dei detenuti, sui divani, in case piene di umidità, di povertà, di mancanza di soldi, va bene, di estrema povertà. In alcune case ho trovato anche gli scarafaggi, benissimo. Però mi rendevo conto chi c'era in carcere, da dove proveniva, qual era la sua storia, una storia segnata. In carcere trova lo stesso ambiente, se non peggio, della provenienza. Ma quando poi mi interfacciavo con loro, qualcuno accolgo, perché io a Casa Caciolle ne ho accolti tantissimi, che cosa veniva fuori? Veniva fuori che quando parlavo con loro, che erano in prossimità di uscita, dove vai? Ecco la continuità che parlava l'assessore, ma è diversa da quella che lui ci ha lasciato immaginare. Qui la provenienza delle persone è dalla povertà della città. Io Firenze la vivo, Firenze ce l'ho in casa, va bene? Ci sono persone che ho in casa che vengono da condizioni di estrema povertà e che sono già persone ad alto rischio per poter andare in carcere e ci vanno in carcere. Questo è il punto. Allora, qui bisogna fare una valutazione sul carcere, ma bisogna fare anche una valutazione sulle responsabilità che ci sono nei contesti che producono carcere e sulla impossibilità di non ritornare in carcere all'uscita. Questo, secondo me, è un aspetto che io ritengo opportuno che sia evidenziato. Io in carcere non posso entrare più perché l'ha stabilito l'amministrazione penitenziaria, ahimè, il sottosegretario è stato sospeso, quello che ha insistito tanto, no? E quindi non lo nomino nemmeno perché non mi interessa. Ecco, però dico questo, è una violenza che ho subito, ma non solo io, l'hanno subita anche i detenuti. L'approccio mio col carcere era di estrema, interesse di vita. Io ci ho vissuto con loro, ci vivo con loro, ho vissuto con le loro famiglie e tuttora ho dei grandi rapporti con le famiglie, che sono povere. Ecco, io dico che secondo me, se vogliamo veramente fare un discorso, dobbiamo riprendere un po' il discorso con le istituzioni locali, va bene, perché quando una sindaca mi parla delle responsabilità del ministero, io dico anche che ci sono delle responsabilità istituzionali del comune e della regione. Quindi è inutile fare a scarica barile, no? Qui ci sono delle responsabilità anche dell'amministrazione comunale. Che cosa si propone a questa gente che vive per le strade? Nulla, il niente. È chiaro che poi vanno a finire, c'è stato uno che ha scritto, un ex detenuto che ha scritto un libro bellissimo, La casa del nulla. Non so se tu l'hai letto, di Naria. Naria. Che tu forse hai conosciuto, Giuliano Naria. Ecco, questa è la storia, quindi io vi ringrazio. Volevo solo dire questo.
2: Grazie a Don Vincenzo Russo e Dimitri Palagi.
0: Grazie mille, io prendo pochi minuti per dare una disponibilità, perché in qualche modo era quello anche di capire come eventualmente proseguire. Per chi non mi conosce, io faccio il consigliere comunale, anche se di opposizione in questi 7 anni, perché prima eravamo con Antonella Bundo, che è qui con noi, e abbiamo fatto una serie di proposte nel tentativo di riallacciare il rapporto tra carcere e città, con tutta una serie di difficoltà, perché penso che l'elemento fondamentale sia che se il carcere è un luogo di potere, come dimostra anche la storia che ci è stata illustrata, le logiche di potere sono le stesse fuori e dentro. Dentro il carcere sono più pure, se vogliamo, o comunque sono riferite a contesti dove la codificazione è più esplicita, al di fuori il disciplinamento e la repressione trovano forme diverse. Io credo che la rimozione del tema del carcere sia una rimozione funzionale anche alle letture dei rapporti di potere, e credo che esattamente l'elemento di responsabilità che viene scaricata sia una delle caratteristiche che dobbiamo contrastare, chiedendo conto alle istituzioni e agli enti locali, come aveva detto nell'intervento precedente, di che cosa fanno rispetto alle loro responsabilità. Dico 3 esempi veloci: l'elezione del garante da parte del consiglio comunale invece che di nomina della sindaca o del sindaco, in teoria secondo noi doveva servire a costruire un rapporto migliore tra il consiglio comunale e l'ufficio del garante. Ora non c'è l'assessore, quindi mi limito a dire che questo è un problema che continuiamo a porre, perché noi pensiamo che serve una figura che coinvolge sistematicamente il consiglio comunale per quelle che sono le competenze, per esempio sul sociale. E qui è l'altro esempio: noi all'interno del documento di programmazione, che è lo strumento che la sindaca usa ogni anno per aggiornare il suo piano triennale di che cosa dovrebbe fare in città, l'unica voce che c'era sul tema del carcere era l'edilizia carceraria, che non è di competenza comunale, e quindi siamo riusciti a modificare e far presente che sulla giustizia riparativa, sul tema della continuità dentro e fuori, io su questo rinforzo quello che veniva detto, la continuità che diceva l'assessore a me spiace, ma la continuità è: non c'è una presa in carico politica e sociale dentro il carcere, non c'è nemmeno fuori e non c'è prima, nel senso che manca effettivamente la volontà politica di riconoscere la centralità del fatto che il carcere è una discarica in cui il sistema politico mette tutto ciò che, diciamo, non sa gestire e le conseguenze dei suoi fallimenti. La cosa positiva, se no sembra che uno arrivi qui e dice va tutto male, che siamo riusciti a ottenere è anche un lavoro di commissione di approfondimento. Non ci sono più gli strumenti delle commissioni d'inchiesta, e quindi anche il potere del consiglio comunale a partire dall'elezione diretta è diventato molto più labile, però la commissione ha prodotto anche una relazione, è stata in carcere, è stata molto utile perché alcune persone ne parlavano non sapevano esattamente quali erano gli elementi, la dovrebbe aggiornare ogni anno, quindi si affianca al lavoro del garante comunale, e quindi la commissione può essere un luogo a cui rivolgersi direttamente. L'invito gli è arrivato, l'assessore lo sapeva, l'ha mandato al presidente della commissione, persona molto disponibile, ma quello è un luogo che io penso sia utile perché ci sono vari gruppi, anche le opposizioni di destra, la maggioranza, quindi quello può essere un'interlocuzione che deve essere sicuramente portata avanti. Chiudo con un riferimento al minorile, perché anche lì, rispetto a progetti che erano stati portati avanti con il coinvolgimento del sistema bibliotecario comunale, abbiamo scoperto che si era fermato molto e abbiamo riattivato. E l'altra cosa di cui chiedere conto alla politica è il fatto che non si parlano tra di loro i vari ambiti che hanno competenza diretta, quindi non parlo, diciamo, di chi si occupa di carcere e avete relazioni tra di voi, ma vi dico che una cosa impressionante che noi abbiamo visto in questi anni è che tutte le volte il nostro gruppo consigliare si relazionava con alcune altre articolazioni politiche, avevamo ben presente che non c'era un effettivo dialogo, quindi tra la commissione comunale e l'assessorato comunale adesso va meglio, ma anche rispetto a livello regionale non c'è un lavoro sistematico dal punto di vista politico, e questo è un'altra cosa di cui chiedere conto, perché di qui non ha nessun altro responsabilità se non chi fa politica. Grazie.
2: Grazie a Dimitri Palagi, e poi si era segnata Monica Toraldo. Poi non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Serena. Monica.
5: Sarò velocissima perché sono state dette tante cose interessanti. Scusate, io ho avuto esperienza di Sollicciano solo dal punto di vista universitario, perché sono andata a fare varie volte gli esami e è sempre stato un trauma. Abbiamo mantenuto poi rapporti epistolari. Però quello di cui volevo parlare è un'altra cosa. Qualcosa che da tempo una domanda che mi faccio: ma perché Firenze negli anni 60 era la città all'avanguardia? Perché dal punto di vista culturale e progettuale era veramente la città trainante in Italia? E tutto questo a poco è venuto meno, un degrado continuo e lento. Io sentivo per esempio il piano urbanistico di Letti, anche quello come è stato stravolto, ma c'è stata la riforma della scuola, ecco, Dignola. Non faccio a caso questi nomi perché sono tutti parte del Partito d'Azione, così come quelli che venivano chiamati figli del Partito d'Azione, nati negli anni, primi anni 40, hanno continuato a portare avanti questi progetti che qualcuno voleva chiamare utopistici, ma utopistici non erano affatto. Allora perché tutto questo è venuto a poco a mancarci? Ecco, io lo sento come una cosa, io che sono appunto di quelle generazioni, lo sento come un vuoto.
6: Grazie. Grazie a Monica Toraldo e Serena. Serena Spinelli.
7: Solamente pochissimi istanti, intanto per ringraziare dell'invito il Grant e Katia, mi ha fatto molto piacere poter ascoltare Marcetti rispetto alla storia del carcere, però la storia un po' del rapporto con la detenzione di questo paese, perché poi noi ci stupiamo sempre, una serie di progettazioni vanno da un'altra parte, io ho un po' smesso anche di stupirmi, questo non depone diciamo a mio favore, ma i miei pochi minuti di intervento solo per ribadire due cose. Io ho avuto l'onore di occuparmi di carcere per 5 anni. Non ho più quella competenza, non ho più quella delega, ma siamo sempre, cioè non sono più assessore fondamentalmente, il tema è questo, ma sono sempre in una commissione che si occupa di questo, ecco, quindi io vi esprimo la mia disponibilità alle associazioni, a chi si occupa di questi temi, di utilizzare la commissione come luogo in cui poter chiedere un'audizione, una relazione e una possibilità, come dire, di stimolo anche nei confronti dell'azione regionale attraverso la parte più politica e non quella, diciamo, che però arriva naturalmente poi anche alla parte amministrativa, all'assessorato e così via. Anche perché c'erano delle cose messe a terra di cui io credo che sia doveroso decidere, di discuterne e dire anche se sono state fatte bene, male, se devono essere sospese, se devono essere rivalutate. Sentivo nelle parole di Dimitri Palagi il tema del rapporto tra servizi sociali e dentro e fuori dal carcere, è stata una mia ossessione sostanzialmente in 5 anni di assessorato, sapendo che la regione ha un ruolo di programmazione e non è che controlla ogni singolo luogo dei servizi sociali, ma è stata un po' un'ossessione. Quello che è stato fatto ha avuto un senso, non ha avuto un senso, ci continuiamo a investire risorse, smettiamo di investircele, lo dico perché le risorse che la regione mette in generale sul tema carcerario non sono proprio pochissime, sono sicuramente non sufficienti ma non sono pochissime, come pure tutti i percorsi legati al rapporto col mondo del lavoro e anche il lavoro che sta facendo, perché anche qui riprendo una sollecitazione corretta di Dimitri. Viviamo anche in regione una difficoltà di relazione tra diversi assessorati che si occupano di carcere. Non è che tutti sanno esattamente che cosa fa quell'altro. E io ho trovato uno strumento straordinario, l'obbligo, perché eravamo obbligati, e quindi ogni tanto gli obblighi non ci piacciono, ma a volte sono utili, perché per partecipare al bando di Casse Ammende e successivamente al bando del Ministero per quanto riguarda le azioni sul carcere era obbligatorio avere una cabina di regia. Come dire, è stato uno strumento per l'assessorato fondamentale, perché nessuno degli altri assessorati mi poteva dire non mi invita, non ci vengo, poteva non venirci, ma non dimmi perché mi ha invitato, stava perfettamente in questo tipo di funzione e quindi era un attimo straordinario modo per connettere diverse politiche, di avere consapevolezza anche dell'investimento di risorse e anche di quando le risorse non funzionano, perché io penso che bisogna essere molto capace di dirsi, anche se collocato delle risorse di parte sociale, di parte lavoro, così via, in un determinata politica non hanno semplicemente funzionato. Non piace, non fa piacere, ma può succedere di aver sbagliato l'obiettivo. Quindi, per ribadire dalla parte politica, diciamo, della Commissione questa disponibilità. Io non so che cosa si attiverà su Sollicciano, ecco, siamo in una fase politica difficile, non che il centro-sinistra abbia fatto meglio, quindi non è un tema, diciamo così, però questa è una fase particolarmente complessa, la decretazione continua, il numero continuo di aumento dei reati è un tema che sta spingendo sulla parte culturale del paese, che ritiene che solo con la segregazione si risolva il tema della sicurezza sociale, che è un diritto di tutti i cittadini sentirsi sicuri nel luogo in cui si vive, e farlo solo con la segregazione, che mette peraltro in carcere tantissime persone, anche minorenni, e soprattutto senza un investimento sostanziale sulle politiche sociali in questo paese, che stanno molto sulle spalle degli enti locali e però si confrontano con i tagli agli enti locali, fa sì che con una serie di cose stiano andando in una direzione in cui mi preoccupa un po' l'approccio a Sollicciano. Perché ci si può approcciare fondamentalmente in due modi. Il Ministero decide, fa fare il progetto, ora banalizzo, e si decide cosa fare su quel carcere, in un modo o nell'altro. Oppure ci sarebbe un modo, diciamo, che tiene una sorta di meccanismo di condivisione di progetto. A me piace molto la coprogrammazione, che non significa che tutti noi dobbiamo fare gli architetti, perché io non sarei capace, sono un medico, ma che oltre alla parte, diciamo, urbanistica, architettonica, eccetera, coinvolge tutto ciò che sta dentro e fuori al carcere, sul carcere, istituzioni, associazioni, la pubblica opinione, perché allora forse, i progetti corrispondono agli obiettivi, perché altrimenti diventa un tema in cui magari non ci piove più dentro, il che non sarebbe poco. Ci si mette anche qualcosa che fa stare un pochino meglio, ma si rischia di dover sempre affrontare il tema della ristrutturazione, della manutenzione, che peraltro sugli edifici pubblici, come sappiamo bene, è una delle cose più difficili. Mi taccio, ma era per ringraziarvi e per, anche nel ruolo cambiato, per quanto sarà possibile. Insomma, ora noi abbiamo un piccolissimo problema, non abbiamo il presidente di commissione per ora, per cui appena sarà rinominato saremo in grado anche di riconvocare la commissione, però insomma, quindi non saprei dirvi a chi scrivere in questo momento, ma appena questo avverrà sarò più che contenta che usiate il mio telefono per farvi dare l'indirizzo del presidente della commissione, non perché sarò io, ma perché sicuramente l'indirizzo almeno la mail ce l'avrò sicuramente, ecco, per potervela fornire. Grazie, scusate.
2: Grazie a Serena Spinelli, e poi c'è Fatima di Pantagruel.
8: Ah, sì. Allora, buonasera, buongiorno, grazie per questo incontro. Io mi chiamo Fatima Benigi, sono la presidente dell'associazione Pantagruel di Firenze. Noi ci occupiamo all'interno di Sollicciano più che altro per i diritti, ma ahimè i diritti all'interno di Sollicciano non ci sono proprio. E come dicevano prima, purtroppo io sono arrivata tardi, per cui ho ascoltato poco, però volevo precisare in due punti, quello di conoscere l'interno di Sollicciano e conoscere i detenuti. Noi all'interno della nostra associazione siamo più di 40 volontari, per cui noi veramente li conosciamo, i detenuti, ci parliamo, conosciamo le loro fragilità, le loro paure dell'uscita, del rimanere all'interno. E poi, purtroppo, appunto, perché li conosciamo veramente tanto, ci sono questi 60 ragazzi giovani che sono da 18 a 23 anni, che sono quasi tutti minori stranieri non accompagnati, che poi a 18 anni entrano in carcere. Questo è un problema molto grosso, perché oltre che non hanno il permesso di soggiorno, e dovrebbero avere, perché un minore non accompagnato, quando entra nel territorio italiano, dovrebbe avere, cioè la struttura che lo ospita gli fa anche il permesso di soggiorno, e questo non succede spesso. L'altro problema è i ragazzi sempre stranieri, clandestini, che non hanno un permesso di soggiorno, non possono usufruire, per esempio, per andare in comunità. Come sappiamo, ci sono, la maggior parte sono tossicodipendente, entrano tossici, continuano a essere tossici all'interno e escano allo stesso modo, perché loro, non avendo il permesso di soggiorno, non possano fare parte di un programma per la comunità. E questo io avevo chiesto, spesso lo chiedo anche al comune, alla regione, a tutti, che ci sia un incontro con la questura per poter risolvere questo problema, perché è inutile che parliamo di sovraffollamento e il resto se non risolviamo questo, perché un ragazzo che entra clandestino, esce clandestino e rimane nel territorio clandestino e spesso non sappiamo neanche chi sono, non hanno un nome. È successo poco tempo fa che un ragazzo algerino si era suicidato, lui aveva detto che era un algerino all'interno di carcere con un nome falso, un cognome falso. Il carcere ovviamente ha chiamato il consolato algerino, ma per fortuna che ci siamo, cioè eravamo noi volontari della Pantagruel che sapevamo il suo nome, la sua storia e tutto, gli avevamo detto guarda, lui non è algerino ma è tunisino. Per cui se non vengano dato un nome, un cognome a queste persone che sono dentro, non cambia niente, a parte che piove dentro, ma il problema

0: in una struttura. La struttura non è stata trovata e il carcere ovviamente l'ha buttato fuori perché comunque il carcere non lo può tenere perché sennò fa un reato anche il carcere, che il giudice che gli ha dato l'uscita doveva uscire. Per fortuna un'educatrice di Sollicciano ci ha contattato dicendo che noi lo seguivamo questo ragazzo, che questo ragazzo stava uscendo. È uscito davanti a Sollicciano un ragazzo che non parlava nessuna lingua, nonostante era marocchino, ma non parlava neanche in marocchino perché era proprio psichiatrico parecchio, con una bustina con dei documenti dentro e quattro pasticche che gli servivano per farlo stare tranquillo quella sera. Noi come associazione siamo andati lì, l'abbiamo preso, abbiamo fatto in modo che lui, di andare in farmacia a comprargli questi medicini per il giorno dopo, ma purtroppo queste medicine non ce le potevano dare perché non avendo una richiesta, lui non ha neanche un documento, non ha un codice fiscale, non ce le voleva andare. Abbiamo fatto 500.000 telefonate, alla fine c'è stato un prete che ce l'ha preso per una notte e il giorno dopo abbiamo preso la macchina, abbiamo fatto altre 500 telefonate per riuscire a trovargli la struttura, l'abbiamo portato a Prato, mi ha chiamato Don Vincenzo Russo che mi ha accompagnato a Prato all'ospedale dalla psichiatria e anche lì non ce lo volevano prendere, nonostante che un giudice abbia scritto che questo ragazzo deve stare in una struttura perché è un pericolo sociale. Per cui si parla tanto di degrado in città, ma se un giudice che scrive che questo ragazzo deve stare in una struttura, questo è che è successo di recente, ma ce ne sono tantissime storie di genere. E rimani fuori, il degrado ci sarà sempre e non finirà, ecco. Poi niente, vorrei dire tante cose, ma non voglio rubarvi altro tempo. Grazie mille.
1: Grazie a Fatima di Pantagruel. Non so se c'è qualche altro. Beppe Fanfani.
2: Non sono il padrone di casa e quindi è improprio che io faccia, ringrazi qualcuno, però lo faccio volentieri. Mi sento di doverlo per più motivi. Volevo innanzitutto ringraziare la padrona di casa per averci ospitato qua, per avermi consentito di parlare e di esprimervi il mio pensiero. Volevo ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, a cominciare da Franco, ma soprattutto volevo ringraziare Marcetti per averci ancora una volta dato la possibilità di interloquire e di capire questo problema. Ho ascoltato con estremo interesse. Don Vincenzo, una volta un ragazzo di una nota città del sud Italia, io ero ancora agli inizi della professione, sì, insomma, gli domandai: ma abbi pazienza, ma perché un ragazzino come te, che avrà avuto 20 anni, 21, è finito in carcere? Io facevo l'avvocato, un giovane avvocato all'epoca. Lui mi disse: vede, io sono nato in una situazione di estrema povertà. Mio padre non so chi sia, la mia mamma faceva un mestiere non nobile. Dopo le scuole elementari, se no, mi hanno mandato al porto a lavorare. Io ho fatto un po' di lavori dove capitava. E poi sono finito a fare il guardia cantone. Sono quelli che segnalano quando arriva la polizia, poi da lì allo spaccio il passo è breve. Don Vincenzo, hai ragione, non una, 100 volte. La povertà e l'emarginazione è la premessa per poi constatare quanto all'interno del carcere vi sia una prevalenza di disperati rispetto ai delinquenti. No? Per essere chiari, partiamo da questo assunto. Perché il passaggio dalla disperazione a quella che noi definiamo delinquente, cioè violazione della norma,

0: penalmente sanzionate, il passaggio è estremamente breve. Poi mi ha colpito anche l'intervento di Palagi, che non vedo adesso, è andato via, sì, e anche ieri durante una relazione che abbiamo fatto alla quarta commissione del Comune, di cui lui era membro, mi ha compulsato ponendo diversi problemi, ma non parlava a me, parlava alla maggioranza del Comune. Ormai la politica mi ha insegnato anche a capire quando si parla e a chi si parla. E lui però ha posto un grosso problema, cioè quella della contiguità sociale del carcere con tutto ciò che lo circonda, prima e dopo, tanto per essere chiari. C'è il carcere come uno spaccato di società, come un piccolo spaccato di società, che anche il problema che hanno tentato di risolvere le varie riforme, senza fortuna, le varie riforme, è andata via la dottoressa Spinelli, che io volevo ringraziare assieme agli altri per prima, ma ora l'ho presa che è ritornata. No, va ringraziata moltissimo, ho ringraziato tutti, ma va ringraziata molto per chi l'ho conosciuta nei 5 anni che ci hanno accompagnato insieme, e ho apprezzato tantissimo la sua disponibilità ad ascoltare e a verificare quelli che erano i problemi del carcere. Ricordo ancora una giornata di lezioni ed interventi che abbiamo fatto alla fine dell'ultima legislatura nella sede della Fondazione Michelucci, in cui la bellezza del panorama si sposava con l'importanza di quello che stavamo discutendo. Insomma, un grazie profondo per l'impegno che ognuno di noi porta in questo lavoro, una piccolezza, senza avere la presunzione di risolvere qualcosa, anche perché ci...
1: Un ringraziamento anche per l'intervento fatto dal Consiglio regionale all'ultima riunione.
0: Il quale?
1: Da Serena Spinelli, non sarebbe...
0: Che è successo? È vero? Sì, c'ero io. C'ero io, guarda, me lo ricordo perfettamente, ero lì attaccato alla televisione che stavo guardando. Eh sì, è veramente, la ringrazio per tutto quello che ha fatto in questi anni e anche per quello che ha fatto anche dopo. A questo problema della contiguità, e con questo finisco, ma è un problema fondamentale, sostanzialmente della sostituzione detentiva. Hanno cercato di dare piccole risposte le due riforme di Orlando e Cartabia, senza ovviamente successo, anche però aprendo una strada attraverso tutta la riforma delle misure alternative delle pene sostitutive, dicendo sostanzialmente: guardate che la sanzione può essere interpretata anche diversamente dal carcere, e la violazione di norme che noi riteniamo essere penalmente rilevanti, fin quando lo saranno, può essere affrontata attraverso un sistema sanzionatorio che è estremamente contiguo al sistema sociale. E qui si apre un mondo enorme anche di responsabilità degli enti locali, perché al di fuori, e vi parla uno che ha fatto il sindaco e che conosce il peso dei servizi sociali e il costo dei servizi sociali all'interno di un comune, perché il rapporto tra il sistema sociale e il sistema della reazione penalistica alla violazione è fondamentale se si vuole smettere di parlare di carcere soltanto. Però ci vuole una grande preparazione, che non è quella attuale, credetemi. Oggi anche la messa alla prova, tutto ciò che l'UEPE può fare, si si confronta sempre con tutta una serie di sistemi sociali che gli sono intorno, ma o questi sono in grado di offrire qualcosa, anche in termini di, usiamo un termine che usa la Costituzione che a me piace poco, di rieducazione nei confronti di quelli che hanno commesso un reato, oppure non si è fatto assolutamente niente, cioè si è fatto passare qualche mese a questi ragazzi, a queste persone, in contatto con qualche ente che offre servizi sociali, però questi escono come sono entrati. Allora, il problema che è stato posto è fondamentale, e il problema che sta a monte di questo, che è il problema della sostituzione del sistema sanzionatorio e del superamento del sistema sanzionatorio, è altrettanto importante. Però su questo ci vuole un impegno che è estremamente più grande di quello che noi possiamo dare. Però ognuno di noi può dare un piccolissimo contributo, senza presunzione, ma piccolo quanto si vuole, poi ognuno di noi passa, no? I problemi restano e la sofferenza che c'è nelle carceri resterà, c'è stata prima e resterà anche dopo di noi, per carità. Però se noi riuscissimo con il nostro impegno ad affrontare quantomeno questi piccoli problemi, quello che la Società della Ragione, quello che Franco con le varie iniziative che ha fanno quotidianamente, potremo alla fine dire che tutto quello che abbiamo fatto non è stato invano. Grazie.
2: Grazie a Beppe Fanfani, e ora abbiamo Mariella Orsi.
3: Rapidissima, scusatemi, ma volevo che noi concludessimo anche con una forte indignazione, perché io quando ho letto che una persona di 73 anni che aveva avuto un ictus da 4 anni è morta l'altro giorno in carcere, ed è solo una delle tante, però voglio dire, non possiamo lasciare, è stato dato da notizie e poi è stato lasciato tutto così. I suicidi sono continui, ieri l'altro è successo a Prato. Siamo in una situazione in cui da un lato ci si indigna, come diceva giustamente prima anche Corrado, ci si stupisce, poi non si fa quasi nulla per riuscire a ridurre. Quando noi diciamo che le persone di 70 anni, guardate, appena andato in carcere il direttore delle ferrovie, ma è andato con una borsetta molto leggera, perché ha detto vediamo se in una settimana si risolve questo problema, allora vuol dire che qualcuno, ed è il parente di un ministro che sta in una villa, quando noi diciamo si può avere l'esecuzione esterna, un conto è andare nella villa con piscina e stare tranquillo e vedere con la scusa di figli e amici chi si vuole, e un conto è andare in quelle case che diceva prima Don Vincenzo. Cioè noi dobbiamo occuparci di questo, ma 365 giorni l'anno, e io credo che vada messo un tavolo permanente davvero nella realtà fiorentina, che è ricca di volontariato, ma di volontariato oscuro, che una volta ogni tanto viene intervistato o può dire la sua, ma è veramente quelli che stanno vicino. Quando noi, io faccio parte anche della Fondazione Michelucci, e ci siamo accorti che era finito quel collegamento con l'osservatorio sul carcere, che faceva vedere certe cose, le denunciava, le portava nelle varie realtà istituzionali, ebbene non è interessato quasi a nessuno. Allora io volevo concludere con una proposta, che naturalmente sui banchi del Consiglio Comunale venga messo uno di questi fascicoli. Poi ho pensato, ma tanto le prenderanno come tanti altri dépliant o notizie di convegni, e invece andrebbe messo dalla casella postale di ciascun consigliere con due domande in fondo, e vedere dopo chi l'ha scaricato e se a queste due domande ha risposto. Cioè, che cosa pensi tu del carcere cittadino e di quello che dovrebbe essere fatto dal Consiglio Comunale, dall'amministrazione del comune per questo. Perché io mi sono davvero indignata che il giorno dopo dell'atto della magistratura tutti dicessero: ma sì, è questo, e noi lo volevamo fare e l'ha fatto la magistratura, ma noi l'avremmo fatto anche il giorno dopo. Non è vero, perché, come diceva Franco, si chiude la rosticceria del cinese se non è al limite di norma, e noi abbiamo delle situazioni che ci fa paura anche solo vederle sul giornale.
2: Grazie a Mariella Orsi, e ora Giulia Melani.
4: Io intanto ringrazio, anche sollecitata da Beppe Fanfani, tutte le persone che sono intervenute oggi, che hanno presenziato a questo nostro momento di incontro, e poi ringrazio molto Katia, Franco e Corrado soprattutto per il lavoro importante che ha fatto. Io penso che, ascoltando Corrado anche oggi, la cosa che mi veniva in mente principalmente è la fine della canzone La Domenica delle Salme di Fabrizio De André, in cui De André cambia completamente tono nel pronunciare quelle parole e dice che il cuore d'Italia da Palermo ad Aosta si univa in un coro di vibrante protesta, e lo dice con un'accentazione particolare, e poi parte un cicaleggio, ed è chiaro che Fabrizio De André in quel momento ci sta dicendo che quella vibrante protesta non è in realtà una protesta, è un mero cicaleggio. E io ci pensavo, pensando proprio a come ci raccontava Corrado essere anche nato questo lavoro, no? Quindi il bisogno di andare un po' contro allo slogan facile e invece andare verso un'assunzione collettiva di responsabilità da parte di tutte e di tutti noi, e andare nella direzione di un maggior interesse, di un maggiore sguardo della città e un maggior collegamento tra città e carcere, tra carcere e città, che è una responsabilità di molti enti e di molte persone, ecco, e di molte forme collettive. Penso che ci potremmo, diciamo, salutare dopo questo incontro con un impegno da parte dell'associazione La Società della Ragione a fare di questo primo incontro una sorta di tavolo o gruppo di lavoro che possa, diciamo, sviluppare delle proposte che tengano sia conto degli aspetti strutturali, ma non solo, come abbiamo detto oggi, che partano dall'idea di come si dovrà procedere nella ristrutturazione, e Corrado l'ha detto chiaramente, si dovrà procedere necessariamente sfollando. Su questo voglio fare una piccola nota, anche se diciamo è una cosa di rilievo nazionale, ma parte proprio da Sollicciano. Il 22 settembre la Corte Costituzionale discuterà in un'udienza della possibilità di ottenere per i detenuti il rinvio obbligatorio, il rinvio della pena anche per le condizioni materiali di detenzione, quindi di estendere il rinvio della pena, che attualmente è legato alle condizioni, diciamo, di salute, anche alle condizioni materiali inaccettabili di detenzione. E la Società della Ragione ha partecipato con un intervento di terza parte a questo procedimento, e qualche giorno fa l'intervento di terza parte è stato accolto dalla Corte Costituzionale, quindi siamo effettivamente interventori in questo processo, che sarà comunque importante e fondamentale, e che da Sollicciano parte, perché la situazione, il caso concreto da cui partiva quel rinvio è un caso che parte da qui, quindi credo che questo sia importante. Sarà necessario appunto sfollare, e poi dovremmo affrontare tutte le altre questioni che sono emerse oggi. Io credo che un nodo fondamentale sia quello che diceva Corrado, anche se sembra un altro aspetto, quello della caserma interna, Patrizia Meringolo, che ha parlato prima, con Patrizia Meringolo abbiamo fatto un corso a Sollicciano per agenti sull'affettività, e lei potrà confermare, se lo ricorderà bene, l'abbiamo percepito molto bene qual era il livello di diciamo percezione amico-nemico dei due gruppi, per cui abbiamo fatto questo corso sull'affettività rivolto agli agenti, e gli agenti si autorappresentavano come gruppo nemico dei detenuti, quindi anche avanzando alcune legittime diciamo rivendicazioni sulla propria posizione lavorativa, quindi per esempio il fatto di vivere giornate lavorative in ambienti inadeguati, non erano diciamo rivendicate nei confronti del proprio datore di lavoro, il Ministero della Giustizia, ma nei confronti dei detenuti, cioè il colpevole della condizione lavorativa insicura, inadeguata, degli ambienti lavorativi inadeguati, era il detenuto dall'altra parte letto come nemico. E io credo che, appunto, come ci diceva Corrado, il fatto di avere la caserma interna favorisca molto lo sviluppo di questa cultura di corpo molto forte, e che porta ad una logica del nemico, per l'appunto, per cui da una parte abbiamo il detenuto, i detenuti, e dall'altra il corpo della polizia penitenziaria. Quindi credo che questo dovrà essere uno dei primi aspetti da affrontare. Credo poi, sempre richiamando Patrizia, che abbia ragione quando dice che la questione centrale su cui ci dobbiamo interrogare è come leggiamo il carcere, quindi è una questione ampia di come leggiamo la funzione del carcere, fin tanto che il carcere c'è, quantomeno, anche perché altrimenti ci ritroveremo, quando affrontiamo ogni tema, di fronte alla questione ma la sicurezza. Non possiamo pensare che l'accesso al giardino degli incontri possa in alcun modo essere legato a questioni di sicurezza. Cioè, questo non lo possiamo pensare, non possiamo pensare che la limitazione all'uso di quello spazio possa essere in qualche modo legata a possibili problematiche di sicurezza. Questo non può essere l'orizzonte in cui ci muoviamo, dobbiamo iniziare a diciamo sciogliere quel nodo, quindi cosa viviamo come priorità, per poter poi capire come programmare una serie di interventi, che siano quelli strutturali, che siano quelli che uniscono la città al carcere. Quindi, per esempio, si possono fare spettacoli teatrali in carcere, pensare a spettacoli teatrali in carcere con un accesso della cittadinanza, si può pensare che il giardino degli incontri diventi uno spazio dove si possono fare dibattiti in una maniera più fluida e più aperta, senza, con persone dall'esterno che partecipano diciamo senza particolari ostacoli. Possiamo provare a pensare a queste come prospettive, come traiettorie, come obiettivi, per esempio. Questo potrebbe essere uno dei modi in cui potremmo operare. E poi abbiamo bisogno di concentrarci anche effettivamente sulla necessità di uscire, cioè l'idea e la prospettiva deve essere l'uscita, quindi il collegamento tra tutte quelle realtà che fanno non solo si occupano di alternative al carcere, accolgono persone in misure alternative, accolgono persone in messa alla prova, ma anche quelle realtà che si occupano più ampiamente di sociale, e quindi di sostegni alla popolazione diciamo che vive in condizioni di maggiore marginalità. E con questo chiudo, vi ringrazio e passo la parola per la conclusione a Corrado.
5: Beh, pochissimo da aggiungere, quello che volevamo era proprio questo tipo di confronto. I vostri interventi ci saranno utilissimi, e speriamo noi di essere utili a voi in questo tipo di nuova tensione verso le istituzioni totali come il carcere. Io volevo soltanto lasciarvi con questo ricordo, che è con due cose. Allora, la prima è questa: nell'abbandono della memoria che c'è stata nel passaggio dalle carceri storiche a Sollicciano, c'è un fatto a cui si può rimediare, Nelle carceri storiche di Firenze, Muratte, Santa Verdiana, ci sono stati detenuti oltre quelli della storia sociale di Firenze, grandi figure della, perfino costituzionalisti, grandi pittori e politici come Carlo Levi, scultori come Quinto Martini. E pensavo a una cosa bellissima di quando Capitini, in carcere con gli altri di Giustizia e Libertà, fu aspramente rimproverato da Calogero e dagli altri che erano in carcere con lui, perché la notte si divertiva a togliere le cimici dall'acqua in cui erano state catturate dagli altri. Gli altri mettevano le bottiglie nell'acqua perché le cimici si finissero dentro e non le mordessero per tutto il giorno, e lui la notte li liberava. C'è una storia ci sono dentro delle storie meravigliose, alcune tragiche naturalmente, come quella di Enrica Calabresi, che si suicidò col veleno dei topi per non finire in un campo di concentramento, e anche storie più recenti naturalmente. E mi chiedo, ma negli spazi della ristrutturazione che c'è stata a Muratte, che è forse uno degli episodi più positivi, no? Perché ci si chiede, ma le strutture sono degradate, sarà dal suolo, poi va via il carcere e alle Muratte ci si può fare 80 appartamenti, un caffè letterario. Ma allora non era così devastato. È la qualità dell'investimento che viene fatto, e tenendo conto che quello era un investimento dell'ERP, soltanto fu fatto con grandissimo amore dalle persone che se ne occuparono, come Mario Pittalis, Melosi e altri, per dire che cosa si può fare quando si fanno gli investimenti per bene. Però ecco, poi lì c'è uno spazio, vabbè, è stata data alla Fondazione Kennedy, va bene, benissimo, ma uno spazio per la memoria non ci starebbe, per raccontare che cosa hanno rappresentato questi carceri? E se ci fosse stato, non avrebbe permesso che questo laccio tra la città e il carcere continuasse? Ecco, secondo me quella può essere una battaglia futura che va fatta. E un'ultima cosa, quando ero direttore della Fondazione Michelucci facciamo un lavoro con i ragazzi delle secondarie di Firenze che si chiamava Lo sguardo dei giovani sulla città. Coinvolgiamo licei, istituti tecnici, fu una cosa bellissima, più di 400 ragazzi coinvolti. Facciamo un elenco delle cose che loro non conoscevano che avrebbero voluto visitare. Mettemmo naturalmente edifici d'arte che non conoscevano, quartieri che non conoscevano, mettemmo anche il carcere. La prima cosa che scelsero fu il carcere. Io ci ho pensato tanto a questo, ho detto, ma come mai? È una curiosa morbosità? No, il motivo, dopo ci ho pensato, è che pensavano che in fondo poteva capitargli nella vita di finirci. E grazie.
6: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare un seminario di discussione a partire da un nuovo studio di Corrado Marcetti, Sollicciano, storia di un carcere che si è tenuto a Firenze il 2 luglio scorso. Adesso ci occupiamo del Movimento Europeo di Azione Non Violenta ad Odessa, che appunto ha svolto una missione. Ascoltiamo Valeria Manieri con Monica Frassoni.
7: Ci colleghiamo con Monica Frassoni in questo momento a Chișinău in Moldavia, di rientro dall'Ucraina, in particolare a Odessa, dove ha partecipato alla nuova missione in Ucraina del MEN, il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, svoltosi dal 25 al 28 agosto, in particolare a Odessa, una delegazione di 137 attivisti italiani, rappresentanti di 35 associazioni, hanno portato aiuti umanitari, espresso solidarietà alla popolazione e promosso l'istituzione del progetto dei corpi civili di pace europei. Monica, appunto, le tue impressioni di questo viaggio, che cosa hai visto? Ovviamente, diciamo, a microfoni spenti ci hai raccontato anche dei numerosi droni e attacchi che ci sono stati nelle scorse ore, il fatto che anche voi ovviamente abbiate dovuto provare appunto l'esperienza dei, appunto, dei rifugi antibomba, antimissilistici, però del grande spirito di cooperazione e diciamo anche di unità, di solidarietà europea che è arrivata anche alla popolazione civile. Hai visto, insomma, come vanno le cose sul campo? Ecco, raccontacele.
8: Grazie mille Valeria, buongiorno agli amici collegati. Dunque, io ho partecipato alla 20ª missione di un movimento di cui conoscevo poco, che è il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, ed è composto da 35 associazioni, e questa era appunto la loro 20ª missione. Io in Ucraina, è stata la prima volta che sono andata, ed era una missione di 4 giorni a Odessa, quindi specificamente lì. In precedenza loro sono stati in molti luoghi dell'Ucraina, vanno circa 2 o 3 volte all'anno, e il punto fondamentale del lavoro è quello di lavorare, avere contatti, seguire il collegamento con la società civile, ovviamente in senso ampio. C'erano parecchi amministratori locali, italiani e ucraini, che hanno partecipato. Con tutta una serie di attività anche molto semplici, da passare 2 giorni con dei bambini a come si dice, a rotolare gomitoli per fare le reti antidrone con questo gruppo di signore simpaticissime, autodefinitesi di una seria età e non di una certa età, cosa che sicuramente riciclerò, e tutta una serie appunto di attività che, viste così, potrebbero essere, soprattutto nella discussione di quello che succede fuori, come qualcosa di simbolico o di episodico. Io però mi sono veramente resa conto di questo, prima di tutto che queste persone che abbiamo incontrato, ne abbiamo incontrate veramente tante, sono estremamente consce sia del pericolo che vivono tutti i giorni. Abbiamo passato parecchio tempo proprio nei luoghi dove sono sepolti centinaia e centinaia di ragazzi, e loro hanno queste tombe alte, no? Con delle fotografie praticamente formato naturale, e tu ne vedi veramente a perdita d'occhio, una cosa di una forza, di un dolore orribile. E poi noi stessi, nel nostro piccolissimo, comunque abbiamo passato una notte di attacco molto duro su Odessa, nel quale siamo stati nei rifugi, non sapendo ovviamente bene cosa fare, ma vedendo le linee rosse dei droni che ci passavano sulla testa, nonostante si fosse sempre detto che Odessa, e soprattutto la città di Odessa, non fosse come si chiama, un bersaglio particolare. Però eravamo tutti coscienti che Putin pare aver deciso un'escalation, e che comunque il conflitto è un punto morto. La cosa che io volevo dire, anche rispetto a quello che si dicevamo noi, è che una cosa che mi ha fatto piacere è che la presenza dell'Europa non è poi del tutto trasparente, diciamo, oppure non è solo l'aspetto militare, perché tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno detto di avere contatti abbastanza frequenti con associazioni. Ora, il fatto di andare lì in 150 italiani ovviamente è un caso unico, no? E credo che abbiamo dato qualche mal di testa anche alla Farnesina. Perché 150 sono 3 autobus sparsi per la città. Ma quello che volevo dire io era che c'è una rete di cooperazione, di contatto a livello associativo, ma anche a livello governativo, per aiutare gli ucraini, e di questo loro ne sono estremamente coscienti e sono anche abbastanza organizzati da questo punto di vista. Cioè loro si sentono, non dico pronti, perché probabilmente non lo sono, ma sono molti di loro, soprattutto quelli che lavorano con le persone, con i senza tetto, con i veterani, che anche quella è una roba terrificante, i bambini. Per esempio, c'è un'enorme crescita del diabete perché il diabete nei bambini è stato creato dal fatto che sono estremamente stressati sempre, e quindi questo ha creato un aumento del 70% nel corso degli ultimi anni di diabete infantile. Quindi, e tutte queste cose sono delle cose molto concrete. Ora, qual è il punto? Il punto è che noi siamo andati lì anche per riportare alla ribalta un tema che Adriana sicuramente ricorda, che è quello dei corpi civili di pace, perché io mi rendo conto che quando noi parliamo di queste cose noi diciamo ma sono tutte anime belle, non serve a niente, perché quello che serve è la questione diplomatica. Invece non è così. Io sono tornata da questa missione, già lo sapevo prima, ma ancora di più, che il ruolo delle popolazioni, cioè il ruolo delle persone, il ruolo anche di noi tutti, è molto importante quando c'è una situazione di conflitto, e la possibilità di organizzare delle presenze di cittadini, ovviamente finanziati, protetti, organizzati, mandati lì a fare delle cose particolari, ha un elemento importante anche di definizione di quello che l'Europa è e dovrebbe fare.
7: E soprattutto forse a far sentire noi più vicini a loro, nella misura in cui loro
8: stanno combattendo
7: per se stessi e per l'Ucraina, ma anche per un futuro europeo.
8: E anche di questo sono molto coscienti. E tra l'altro, io, come Valeria sa, io non sono per niente religiosa, ma devo ammettere che la presenza del nunzio apostolico, che è un signore lituano alto 2 metri, estremamente forte, come anche di un vescovo latino che ci ha accompagnato, anche dei preti ortodossi. Ho avuto un incontro anche riservato con un religioso che lavora con i veterani dell'Afghanistan, non so se vi rendete conto. Insomma, ci sono delle realtà che vale veramente la pena sottolineare e valorizzare, non solo in vista di quello che succederà dopo, ma anche in vista di una definizione del conflitto che non può essere solamente diviso fra pro Putin e contro Putin. Anche nel dibattito nostro ci sono delle cose molto più complesse, ci sono tanti italiani che su questo lavorano. Questo è quello che volevo dire, fermo restando che tutti siamo coscienti anche là che la situazione è quella di uno stallo, e che quello che loro dicono molto chiaramente è che noi abbiamo bisogno di una contraerea seria, perché avendo una contraerea seria noi possiamo limitare non soltanto i danni, ma rendere edotto Putin, che la storia non è finita. Quindi questo è un po'
7: quello sul vertice del vertice dei volontari, sì, che in qualche modo si è cercato di fare, cioè proprio rafforzare questo aspetto antimissilistico, no, la difesa aerea. E noi ci fermiamo qui, grazie davvero Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy, che è stata appunto questi giorni in Ucraina ad Odessa per il movimento MIN, movimento europeo di azione non violenta. Alla prossima.
6: Grazie a Valeria Manieri e alla sua ospite. È il momento di Media e Dintorni. Emilio Targia ed Edoardo Fleischner.
9: Radio Radicale ed Emilio Targia, un buongiorno, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento della domenica, ormai da tanti anni che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle innovazioni tecnologiche, nonché ovviamente inevitabilmente al mondo delle intelligenze artificiali. E anche oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ritrovo e che saluto. Buongiorno Edoardo.
10: Buongiorno, buona domenica.
9: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ci aiuta ogni domenica ad approfondire i temi della settimana, le notizie, le curiosità, i numeri, le statistiche. Allora, partirei col football, per usare una declinazione inglese, il calcio. Quali sono, Edoardo, visto che è iniziato da un paio di settimane il campionato italiano, che non si posiziona esattamente fra i primi per capacità di produrre reddito, visibilità, eccetera, eccetera. Ma tu hai un po' approfondito il tema, il calcio come mezzo, come medium, quali sono i paesi, diciamo, leader per numero di tifosi di calcio, di football?
10: Sì. Siamo a media e dintorni.
9: Certo.
10: Però il calcio è proprio il blocco dei tifosi, rappresentano un medium. Un medium che poi si vende la pubblicità fondamentalmente, lo sappiamo molto bene. Ecco, sì, è interessante perché è una analisi fatta un mese fa, quindi abbastanza fresca, meno di un mese fa, quindi abbastanza fresca, ed risponde alla domanda appunto di qual è la consistenza dei fan, dei seguaci del calcio in Europa, 5 paesi d'Europa e un confronto con gli Stati Uniti. Ed è, allora, la statistica che ho davanti rappresenta 2 blocchi. Il primo blocco è la domanda se seguono il calcio a chi segue lo sport in generale, quindi può essere qualcuno che è appassionato di altro sport, non necessariamente il calcio, però appassionato di sport, qualche uno o più sport li segue con assiduità. Ecco, è stata fatta questa domanda a spagnoli, inglesi, italiani, tedeschi e francesi ed è venuto fuori che sostanzialmente gli spagnoli e gli inglesi, United Kingdom, per il 78% di questi che seguono lo sport in generale, seguono anche il calcio, 78%. Parliamo del popolo in generale, non è stata fatta una selezione se non quella che siano seguaci di altri sport. L'Italia 74%, quindi 3/4 degli italiani, che seguono un qualche sport, seguono anche il calcio, e 71 la Germania, 63 la Francia e un misero 23% che ci aspettavamo, gli Stati Uniti. Questo per chi segue le sport in generale. Se invece viene fatta la domanda a tutti, anche quelli che proprio lo sport non lo seguono, non gliene importa nulla, qualunque sport, non importa nulla, le percentuali si abbassano, ma sono ancora, secondo me, rilevantissime, perché il 46% degli spagnoli, tutti, sportivi o non sportivi, rispondono che comunque sono appassionati, sono fan di squadre di calcio, 42% Inghilterra, Regno Unito e Italia rispondono che sono fan di squadre di calcio, parliamo delle risposte di chiunque passa per strada per capirci, il 37% la Germania, a calare la Francia il 32% e solo uno statunitense su 10, qualunque, che non segue necessariamente nessun sport, segue, è un fan di una squadra di calcio. Devo dire che uno su 10 negli Stati Uniti è un punteggio che fa sorridere forse noi europei, ma invece io lo ritengo molto alto, tenendo conto della storia del calcio, del calcio europeo negli Stati Uniti. Lo ritengo molto alto che uno su 10 statunitensi siano fan di una squadra di calcio.
9: Edoardo, torniamo a parlare di intelligenze artificiali, con però declinazione scrittura. Tu hai un po' approfondito il tema scovando quelle che sono le sei mutazioni negative della scrittura generata dalla intelligenza artificiale. Ci spieghi un po' meglio?
10: Sì. Permetto a chi ci ascolta in questo momento che uno, la materia non è semplice, due, moltissimi però scrivono a media e dintorni @gmail.com chiedendo di approfondire, moltissimi chiedono di approfondire questo rapporto di cui abbiamo già parlato, questo rapporto fra la scrittura prima del 30 novembre del 2022, quando arrivò ChatGPT per tutti, quella che io chiamo l'intelligenza artificiale di largo consumo o di consumo, consumo di massa, prima di quella data e dopo quella data. Dopo quella data, subito, le curve che ho davanti dimostrano un'impennata incredibile, subito, immediatamente, in pochi giorni, si è incominciato a usare, in questo caso ChatGPT, poi sono arrivati tutti i concorrenti, per creare, prima di tutto, l'uso maggiore è stato subito creare testi, generare, perché sono piattaforme di intelligenza artificiale generativa. Immediatamente, era ovvio, gli scienziati della scrittura coloro che approfondiscono tutto ciò che si riferisce alla scrittura e tutto ciò che la scrittura si porta dietro, quindi significati, modi di dire, eccetera, eccetera, verità, menzogne, modo di dire una cosa e non dirla, insomma tutto ciò, è diventato immediatamente ragione di studio profondissimo. Facendo subito che cosa? Facendo subito un'operazione statistica, cioè rilevando tutte le risposte, diciamo così, no? Rilevando tutte le domande e le risposte, tutte le domande e le risposte, e confrontando quello che l'intelligenza artificiale produceva la lingua che c'era prima, e quello che è avvenuto è che hanno codificato 6 parametri e hanno cominciato a dire: guardate che qui le cose stanno cambiando, e anche pesantemente. Noi abbiamo approfondito qualche domenica fa, se ben ricordo, abbiamo approfondito su quella che tecnicamente si chiama contrazione semantica, no? Cioè l'impoverimento in qualche modo dei significati. Faccio un esempio: quando la parola è mobile, un tempo era un aggettivo generico, no? Significava una cosa mobile che si può muovere, qualsiasi cosa.
9: Sì.
10: Oggi il sostantivo viene quasi sempre ristretto a indicare specificatamente gli arredi di casa, un mobile, il tavolo, la sedia, l'armadio. Ecco, questo è un esempio di restringimento del significato, contrazione semantica. Un altro esempio è, per esempio, l'operaio. Un tempo indicava semplicemente chi opera, chi lavora, no? Chi lavora in senso proprio generico, qualunque lavoratore. Oggi in realtà si è ristretto a indicare proprio specificatamente il lavoro manuale in fabbrica, in cantiera o in cantiere, non più chiunque lavori. Ecco, questi due esempi fanno capire qual è il concetto di cui stiamo parlando: la contrazione semantica. Però non è solo quello che è avvenuto in questa scrittura fatta con l'intelligenza artificiale. Che è successo? I ricercatori di questo studio lunghissimo, che poi avrete sicuramente la gioia di seguire, con decine di grafici, di formule, cioè, che sono molto rigorose e fanno capire che statisticamente lo studio è di gran alto livello. Ecco. Il dato principale è che a metà del 2025, e questo l'avevamo già riferito, circa il 35% dei nuovi siti web era classificato come generato o assistito dall'intelligenza artificiale, contro lo zero fino al 30 novembre del 2022, quando è stato lanciato ChatGPT. Quindi già, 3 anni pieni dopo, 23, 24, e 2 anni e mezzo dopo, già il più dell'un terzo dei siti web sulla rete, su internet, era generato o assistito pesantemente o meno dall'intelligenza artificiale. Ma già il primo semestre del 2026, quindi siamo a circa un anno, un po' meno di un anno dopo, la percentuale è salita intorno al 55%. Infatti ho davanti un grafico che appunto ha un'impennata impressionante. A questo punto, con una gran mole di date a disposizione, è stata fatta un'analisi, questo studio che adesso vi racconto. Vi dico subito che è un po' un mal di testa di percentuali, ma vediamo di semplificare al massimo. Poi ve lo leggete tutto analiticamente col solito link sulla nostra pagina di Facebook. Allora, è stato fatto anche un ulteriore confronto per complicarci, la comprensione radiofonica. È stato fatto un confronto fra quello che la gente dice e l'evidenza statistica, cioè scientifica. Cioè, ci sono su 6 parametri, 4 parametri che hanno una credenza pubblica. Faccio subito nel primo esempio il declino della veridicità. Truth decay. Il declino della veridicità, cioè cosa ha portato l'intelligenza artificiale al declino del vero, quelle informazioni che vengono date sono false o allucinazioni. Ecco, non è vero, non è vero assolutamente. C'è una divergenza netta fra gli intervistati che dicono, il 75% dicono quello che produce l'intelligenza artificiale non è vero. E i dati invece confermano che assolutamente una minima percentuale è di allucinazione, ma è vero. Quindi è già diventato una credenza dell'intelligenza artificiale. Un fenomeno che è pieno ormai di frasi fatte, di credenze, sì, certo, di leggende metropolitane. Sì. Altro dato, le cosiddette isole epistemiche. Per capirci, vuol dire sostanzialmente che gli articoli forniscono sempre più risposte senza link, senza fonti esterne, qui autonome, potremmo per spiegare al minimo, ecco, autonome. Non è vero, anche questo non è assolutamente vero, anche se il 70% del pubblico dice che insomma quella roba lì è lì inventata, ma senza collegamenti verso l'esterno, no, non è così. Poi c'è la diluizione dei contenuti, che vuol dire? Che è entropy dilution, cioè la diluizione dei contenuti. L'idea è che i testi diventano più lunghi, ma semplicemente più poveri, ed è vero per una piccola quota, assolutamente vero per una piccola quota, che sta diminuendo fra l'altro, per una piccola quota, ma nella maggior parte dei casi non è così, non viene diluito, vengono aggiunti dei dati che magari non sono stati chiesti, questo sì. No? Le risposte sono molto più articolate, forse, piene di punti 1, 2, 3, 4, 5, e quindi qualcosa che era una ricerca di una risposta un po' contenuta, invece diventa piuttosto abbondante. Però non è vero che questa diluizione dei contenuti è contenuto ma diluito, eventualmente è contenuto arricchito. Altra leggenda metropolitana è l'ipotesi che, c'è la scomparsa degli stili individuali a favore di una voce generica uniforme, che non è più un appiattimento semantico, è proprio una voce culturale, no? Anche questo, certo che siamo preoccupati che l'intelligenza artificiale introduca i bias, cioè i pregiudizi. Ma detto questo, parliamo sempre di percentuali minime. Invece l'83% delle persone che usa l'intelligenza artificiale dice che sicuramente c'è una monocultura stilistica nelle risposte. Quindi questi quattro punti, no? Il declino della veridicità, le isole epistemiche, la diluizione dei contenuti, la monocultura stilistica, sono leggende, sono idee collettive, quello che si pensa, credenza pubblica, ma non è vero. Invece ci sono due dati che vengono confermati. E uno è la deriva verso la positività. Positivity shift. La deriva verso la positività. E i dati statistici confermano che la scrittura online appare sempre più, come dire, allegra, positiva, se prodotta dall'intelligenza artificiale. Sì, è vero, anche di questo ne abbiamo parlato, e questa idea, credenza collettiva, è confermata dai dati statistici. Lo abbiamo detto altre volte, anche all'inizio di questa avventura dell'intelligenza artificiale di largo consumo, ChatGPT e seguenti, abbiamo detto quasi subito che queste piattaforme inducono l'utente ad accontentarlo, a esprimere grande soddisfazione, per esempio per la domanda che fate, ci sentiamo dopo, Buongiorno Edoardo, come va? Sei già al lavoro? Ho cose di questo genere che mi capitano tutti i giorni. E questo è un accarezzare il cliente, lo sappiamo bene il perché. Perché il cliente poi pagherà per avere un po' di più. E questo è uno dei modelli di business su cui si basano le piattaforme di intelligenza artificiale di consumo, di largo consumo. E poi c'è la semantic construction, cioè la contrazione semantica. E ne abbiamo parlato prima e non lo ripetiamo, vi ricordate l'operaio, il mobile, che avevano un significato molto più largo e invece adesso si è ristretto. Anche questa è una credenza popolare, ma è corretta statisticamente.
9: Edoardo, intelligenza artificiale, il dibattito un po' in queste settimane l'avrai visto, insomma riguarda anche in particolare in Italia il tema del lavoro,
10: sì.
9: E, però invece negli Stati Uniti, gettando lo sguardo oltreoceano, c'è una sorta di scetticismo che comincia a crescere. Beh, nei confronti dell'intelligenza artificiale, insomma c'è più scetticismo o più entusiasmo in questo periodo negli Stati Uniti?
10: Allora è interessante vedere, anche questo ogni tanto l'abbiamo accennato con altre statistiche, che gli Stati Uniti non sono così fanatici dell'intelligenza artificiale. Se usassimo il solito binomio, cioè apocalittici e integrati, potremmo dire che sono apocalittici, ma neanche. E giustamente è stata fatta un'analisi su due sentimenti lievemente più raffinati, scettici e entusiasti, no? Scettici e entusiasti. Beh, la prima cosa che è interessante dire è che a questa domanda non hanno risposto in molti. Non hanno risposto in molti. Hanno risposto una media fra il 10% e il 30%, che non è molto. E questo fa notare che insomma questa grande passione per l'intelligenza artificiale c'è, per l'amor del cielo, viene valutata trilioni di dollari ogni giorno alla borsa, con la speranza che non sia una bolla, ne abbiamo parlato, ma insomma non è poi così, non so, le masse, al contrario di per esempio India, Cina e così via, le masse negli Stati Uniti non sono corse a utilizzare l'intelligenza artificiale, anche poi se la ritrovano nel cellulare, nel motore di ricerca e così via. E quella probabilmente sarà la strada statunitense più frequentata. Scetticismo, no, guarda, il picco di scetticismo ce l'abbiamo la velocità con cui l'intelligenza artificiale si sta sviluppando, mi preoccupa, ecco. Qui oltre che scetticismo anche la preoccupazione. Questa è la punta negativa di questa analisi fra scetticismo e entusiasmo. È la punta negativa. Preoccupa la velocità con cui si sta sviluppando e subito dopo non sono convinto che l'intelligenza artificiale sia efficace quanto dice. Ecco, questi due pareri sono i più frequentati per gli scettici. Se invece parlo degli entusiasti, sì, ecco, sì, che dal punto di vista della reazione è un picco, cioè non quelli a cui piace un po', piace abbastanza, no, qui stiamo parlando degli entusiasti, quindi il picco di positività. Beh, c'è un 27% degli statunitensi che dice che è entusiasta dell'intelligenza artificiale, poi si cala un 18% che dice mi piace usare l'intelligenza artificiale per fare acquisti. E secondo me è molto interessante questo secondo picco degli entusiasti statunitensi. Perché è una cosa dire essere generici, no? 27% sono entusiasta dell'intelligenza artificiale. Va bene, ok, ci sta. Ma qui è specificato perché sono entusiasta. Allora la cosa è già più interessante. Quasi il 20% dice mi piace usare l'intelligenza artificiale per fare acquisti. Vuol dire che in qualche modo l'intelligenza artificiale torna in qualche modo ad essere un motore di ricerca bravo, utile, intelligente, almeno per quasi, neanche tutto, ma quasi il 20% degli statunitensi.
9: Edoardo, allora restiamo...
10: Oh, guarda, scusa se ti interrompo, c'è un 10% che dice lascio che l'intelligenza artificiale pensi al posto mio, ecco, un 10% certo, che può essere preoccupante.
9: Temo che potrebbe crescere per pigrizia. Allora, invece un'altra ossessione, se vogliamo definirla così, o anche comunque necessità oggettiva, sul fronte intelligenze artificiali è quello di trovare una soluzione per i data center.
10: Certo. Insomma, i data center alimentano il boom dell'intelligenza artificiale, no? Ecco. Secondo le recenti un recente rapporto che ho qui davanti delle Nazioni Unite, entro il 2030 il consumo d'acqua legato a questi impianti eguaglierà il fabbisogno quotidiano di 1,3

0: ma questa non lo voglio, not in my backyard, sta diventando bipartisan, l'avevamo già detto qualche domenica, una o due domeniche fa, sta diventando bipartisan negli Stati Uniti, che potrebbe giocare un ruolo non indifferente come diciamo slogan politico nel midterm o addirittura poi nelle presidenziali del 2028 negli Stati Uniti. Detto questo, vi teniamo aggiornati anche su questo, perché è un altro dei argomenti più gettonati a media e dintorni, @gmail.com. Detto questo, faccio una piccola verticale, insomma, un piccolo approfondimento sul problema del raffreddamento, no? Perché non vogliamo questi data center? Perché l'aria fresca che esce, fresca che entra e serve per raffreddare i server, e poi esce calda. Allora, l'aria viene preferita come attualmente come refrigerante diretto delle apparecchiature per motivi di sicurezza, no? Che il liquido potrebbe generare perdite dannose per i componenti elettronici. Allora, il problema è che l'aria conduce il calore molto peggio dell'acqua e quindi bisogna usarne tanta per raffreddare, no? E quindi servono impianti voluminosi, ventole, pompe, compressori che consumano tanta energia. Quanta ne usano i server stessi? Quindi un duplicato di energia. Allora che arriva? Arriva un'alternativa. C'è già in qualche stato, qualche progetto del Nord Europa, e c'è un'alternativa che sembrerebbe più efficiente, che è il raffreddamento direct to chip, direttamente sul chip, cioè sul microprocessore, in cui le reti di tubazioni sigillate piccoline portano il liquido refrigerante direttamente a contatto col processore, che sono l'elemento più energivoro, cioè CPU, GPU per intenderci. Il liquido assorbe il calore molto meglio dell'aria, l'acqua calda esce dai circuiti direct to chip, spesso oltre i 60 gradi, che è una temperatura che non va sprecata, tant'è vero che può essere subito reindirizzata per scopi utili, ad esempio il teleriscaldamento urbano, oppure edifici pubblici, quindi abitazioni, certo anche private, come avviene in alcuni paesi del nord Europa. Ovviamente altri utilizzi includono il riscaldamento, che, per esempio, di serre agricole, siamo in questo caso in inverno, di impianti industriali che hanno bisogno di acqua calda, però a bassa temperatura, non bollente, 60 gradi va bene. In questo modo quest'acqua ha raffreddato i microchip, è diventato un sottoprodotto altamente riutilizzabile in ben altre occasioni. Dunque ci siamo, funzionerebbe. Ecco, questa tecnologia permetterebbe infrastrutture più compatte, più sobrie, potremmo dire, riducendo i costi di raffreddamento, che è uno dei punti chiave di questi benedetti server farm o data center. Quello che posso aggiungere è che potrebbe essere, siccome queste attrezzature elettroniche cambiano ogni 2-7 anni, potrebbe essere che fra 2, 3, 4, 5 anni, quando gli impianti devono essere cambiati, si va a finire da quello ad aria a quello direct to chip, cioè a acqua che raffredda il singolo chip, la singola CPU o GPU, che è il motore fondamentale per creare calcolo e quindi intelligenza artificiale. Questo, come vedete, come sentite dalla mia voce, è un approccio molto ottimistico e positivo. Vediamo come va a finire.
1: Edoardo, in conclusione, la libreria che Media Dintorni ha deciso oggi di segnalare.
0: Sì, si chiama Libreria Bilù Libri, Stamaratea, in Corso Garibaldi, al 18, ma basta Corso Garibaldi. Siamo nel cuore.

0: del borgo antico di Matera, no? Incastrata tra vicoli, insomma, che è poi Matera l'unico affaccio lucano sul Mar Tirreno. E rappresenta un autentico, come spesso queste librerie, lo ripeto molte volte, rappresenta un presidio culturale di prossimità, come si dice, no? Lontana dalle grandi reti commerciali dei capoluoghi, è una realtà indipendente che coltiva l'amore per la pagina scritta, con una selezione curata con attenzione, sia ben chiaro. È Luisa Troccoli che ha fondato e gestisce con passione la libreria Bilou, ripeto, la libreria Bilou. Guardate, una recensione che racconta di più di tutto. Un piccolo gioiello nel cuore di Maratea, Luisa ti guida tra i libri con competenza rara e un amore contagioso per la lettura, una tappa obbligatoria per chi ama le storie autentiche. Libreria Bilou, Maratea, Corso Garibaldi.
1: E con questa segnalazione noi ci fermiamo qui per questa puntata di Media Dintorni di questa domenica. Grazie da Emilio Targia e chi ci ha ascoltato. Grazie a Edoardo Fleischner, che ritroveremo domenica prossima alle 9. Queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast, e poi riferimento mail di posta elettronica per scriverci: mediadintorni@gmail.com.
2: E dopo Media e dintorni a cura di Emilio Targia ed Edoardo Flaschner, è momento del bandolo della matassa. Valeria Manieri.
3: Bentrovati all'appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, la trasmissione che portiamo avanti con la Fondazione CERN, il Centro Einaudi e la Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla? Valeria Manieri. Insieme a me c'è come sempre Giorgio Alfaras. Del Centro Einaudi della Fondazione CERN, ben ritrovato, saggista, economista.
4: Grazie.
3: C'è Adriana Cerretelli, collegata, credo dall'Italia, normalmente da Bruxelles, editorialista del Sole 24 Ore. Ben ritrovata Adriana, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Buongiorno a tutti, grazie a te.
3: E ben ritrovata Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy, e collegata da Chisinau in Moldavia, di rientro appena da poche ore fa. Da una missione con questo convoglio che poi ci racconterà questa rete di pace, di iniziativa di sostegno all'Ucraina, appunto, che si è recata negli scorsi giorni in Ucraina con alcune tappe importanti, anche correndo insomma qualche rischio perché i bombardamenti continuano senza sosta. Monica, ben ritrovata, grazie per essere collegata con noi. E
6: Grazie a voi.
3: io parto proprio da dove immaginate, cioè dal vertice della coalizione dei volenterosi che si è svolta a Kiev lo scorso 24 agosto, in concomitanza con le celebrazioni per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Durante l'incontro ci sono stati appunto leader della coalizione che hanno riaffermato il pieno sostegno militare e politico a Kiev di fronte all'aggressione russa. Sono stati diciamo, previsti nuovi stanziamenti UE. L'Unione Europea ha annunciato uno sblocco di 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea. Questo è uno, diciamo, dei temi al centro, cioè quello del rafforzamento dei sistemi antimissilistici e i radar per proteggere le città ucraine. Il Regno Unito ha confermato il trasferimento della tecnologia dei missili Storm Shadow, c'è un impegno a inasprire ancora di più le sanzioni e c'è soprattutto da segnalare il fatto che il presidente Emmanuel Macron ha annunciato grandi manovre congiunte tra ottobre e novembre 2026 su esercitazioni militari. Alcuni leader hanno partecipato da remoto, c'è stata, diciamo, la presenza di Andy Burnham, leader appunto e primo ministro britannico, come appunto a testimoniare una assoluta continuità da parte e coerenza da parte UK appunto della vicinanza e del sostegno A Kiev, io partirei proprio da questi elementi per capire in che fase siamo della guerra. Sapete bene che ci sono stati contatti importanti nelle scorse ore di massimi vertici statunitensi CIA con Mosca. Sappiamo anche che la guerra è in una fase molto, insomma, ancora molto dura e che Mosca sembra essere in difficoltà sotto più profili, ma che almeno stando alle azioni e soprattutto dagli annunci non intenda fare passi indietro. Adriana, parto proprio con te, Adriana Cerretelli.
5: Sì, la situazione è esattamente quella che tu hai descritto. Diciamo che l'Europa, che ha ribadito il proprio sostegno all'Ucraina sotto tutti i punti di vista, anche con una certa coerenza, aggiungerei verbale, ma anche fattuale, l'Europa in questo momento si ritrova sicuramente, in una situazione, diciamo di rischio sicuramente. La minaccia è concreta, la missione di Ratcliffe a Mosca, anche se non è chiarissimo quale fosse l'obiettivo della missione, ma più fonti dicono che sarebbe stata anche seguita da una telefonata tra Putin e Trump, anzi tra Trump e Putin, in cui appunto si farebbero pressioni su Putin per disincentivare qualsiasi, come dire, progetto di attacco ai paesi NATO. Ieri c'è stata la riunione a Bruxelles, tra l'altro con il vice ministro della difesa americano, con gli ambasciatori della NATO, proprio tra l'altro per discutere dell'assetto della NATO, del futuro, in vista del fatto che gli americani intendono ridimensionare la loro presenza, non solo diciamo di uomini, ma anche di mezzi convenzionali. E tutto questo diciamo mette l'Europa in una e si mescola anche a diciamo i crescenti attacchi di guerra ibrida, con i droni che sconfinano da una parte all'altra e poi i vari attacchi cyber e compagnia.
3: E tra l'altro, appunto,
5: Diciamo
3: dicevamo la rara missione del direttore della CIA, George Ratcliffe, ha alimentato più timori e più domande che, diciamo, rassicurazioni o intercessioni per, diciamo, abbassare la tensione. Ha alimentato soprattutto i timori di una possibile prova russa nei confronti della NATO. Ovviamente,
5: assolutamente sì,
3: questa è un
5: e
3: po'
5: non
3: la
5: è un caso che
3: sensazione.
5: Colby sia venuto in Europa proprio subito dopo.
3: Esatto.
5: Quindi tutto questo diciamo mette in luce da una parte la volontà dell'Europa e, se si vuole, la saldatura del problema della sicurezza e della sovranità europea, che si saldano con quelli dell'Ucraina, e dall'altra parte la vulnerabilità di entrambe proprio di fronte a una minaccia russa che vede l'atteggiamento americano non chiaro, diciamo ondeggiante, ambiguo, non si capisce più fino a che punto la NATO potrà, diciamo, garantire l'articolo 5, probabilmente sì, ma l'articolo 5 è quello della difesa collettiva in caso di attacco di uno dei paesi dell'alleanza. Probabilmente io penso che alla fine sì, però diciamo che gli sforzi che vengono chiesti all'Europa sono sforzi notevoli. Colby appunto insiste a dire che gli americani e che gli europei non fanno abbastanza, ed è probabilmente vero che non fanno abbastanza e non vanno abbastanza in fretta, però bisogna anche tener conto del momento politico dell'Europa con i suoi principali paesi che
3: Certo.
5: vanno alle elezioni e che quindi è più difficile, diciamo, aumentare sostanzialmente la difesa in un momento come questo. Detto questo, diciamo, ci sono tre paesi che vengono indicati oggi come quelli che hanno fatto meglio i compiti a casa e che sono più credibili agli occhi degli americani e della NATO in generale, che sono la Germania, l'Olanda e la Polonia. Tutti gli altri naturalmente sono parte di questa come dire, di questo sforzo collettivo che però secondo me in questo momento vede soprattutto la concentrazione delle preoccupazioni e appunto degli sforzi nella fascia nord-orientale dell'Europa. È là soprattutto dove, diciamo, nei paesi di confine e con la Germania al centro, dove le paure per la destabilizzazione e l'insicurezza sono maggiori rispetto a quelli dei paesi che sono più lontani dalla frontiera. Ovviamente hanno una sensibilità diversa e anche una, come dire, una percezione della minaccia che non è, che non è così, come dire, che non
3: morde su questo
5: modo. Ecco. Quindi ecco, questa è un po' la situazione dell'Europa, con la coalizione dei volonterosi che sicuramente sta facendo dei passi in avanti e che potrà diventare il futuro nucleo della nuova Europa, non più dell'attuale, che io credo sia destinata in qualche modo a cambiare radicalmente. E il fatto che diciamo, ci si voglia impegnare dalla parte dell'Ucraina, in quanto è la propria parte, proprio quello che dicevo, la saldatura tra le sicurezze delle due parti, ha portato addirittura ad annunciare l'idea in autunno di fare delle esercitazioni comuni nella zona appunto dei belligeranti, creando ulteriori tensioni ovviamente con i russi e moltiplicando le minacce, eccetera eccetera. La situazione appunto è questa. Per ora l'Europa non demorde, l'America tiene il piede in due scarpe e la Russia fa la voce grossa perché è in difficoltà.
3: Bisogna vedere anche la Cina, che non abbiamo citato, ma poi ci torniamo tra un attimo. Io volevo arrivare, Adriana, a Monica Frassoni, che ovviamente insomma è un collegamento un po' precario, chiaramente, e che ringrazio ancora una volta, per raccontarci appunto della missione, di come era composta, delle città che avete toccato, della, ovviamente anche dei, insomma, pericoli che avete evidentemente corso, e delle tue impressioni di quella che è poi, diciamo, la battaglia sul campo, come si suol dire.
4: Grazie mille Valeria, buongiorno agli amici collegati. Dunque, io ho partecipato alla 20ª missione di un movimento che, di cui conoscevo poco, che è il Movimento di Azione Non, Europeo di Azione Non Violenta, ed è composto da 35 associazioni, e questa era appunto la loro 20ª missione in Ucraina. Io è stata la prima volta che sono andata, ed era una missione di 4 giorni a Odessa, quindi specificamente lì. In precedenza loro sono stati in molti luoghi dell'Ucraina, vanno circa 2 o 3 volte all'anno, e il punto fondamentale del lavoro è quello di lavorare, avere contatti, seguire il collegamento con la società civile, ovviamente in senso ampio. C'erano parecchi amministratori locali, italiani e ucraini, che hanno partecipato con tutta una serie di attività anche molto semplici, da passare 2 giorni con dei bambini a rotolare gomitoli per fare le reti antidrone con questo gruppo di signore simpaticissime, autodefinitesi di una seria età e non di una certa età, cosa che sicuramente riciclerò, e tutta una serie appunto di attività che, viste così, potrebbero essere, soprattutto nella discussione del grande, di quello che succede fuori, come qualcosa di simbolico o di episodico. Io però mi sono veramente resa conto di questo, prima di tutto che queste persone che abbiamo incontrato, ne abbiamo incontrate veramente tante, sono estremamente consce sia del pericolo che vivono tutti i giorni. Abbiamo passato parecchio tempo con proprio nei luoghi dove sono sepolti centinaia e centinaia di ragazzi, e loro hanno queste tombe alte, no? Con delle fotografie praticamente formato naturale, e tu ne vedi veramente a perdita d'occhio, una cosa di una forza, di un dolore orribile. E E poi noi stessi nel nostro piccolissimo comunque abbiamo passato una notte di attacco molto duro su Odessa, nel quale siamo stati nei rifugi non sapendo ovviamente bene cosa fare, ma vedendo le linee rosse dei droni che ci passavano sulla testa, nonostante si fosse sempre detto che Odessa e soprattutto la città di Odessa non fosse un bersaglio particolare. Però eravamo tutti coscienti che Putin pare aver deciso un'escalation e che comunque il conflitto è un punto morto. La cosa che io volevo dire anche rispetto a quello che si dicevamo noi è che una cosa che mi ha fatto piacere è che la presenza dell'Europa non è poi del tutto trasparente, diciamo, oppure non è solo l'aspetto militare, perché tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno detto di avere contatti abbastanza frequenti con associazioni. Ora, il fatto di andare lì in 150 italiani ovviamente è un caso unico, no? E credo che abbiamo dato qualche mal di testa anche alla Farnesina. Perché 150 sono tre autobus sparsi per la città. Ma quello che volevo dire io era che c'è una rete di cooperazione, di contatto a livello associativo ma anche a livello governativo per aiutare gli ucraini, e di questo loro ne sono estremamente coscienti e sono anche abbastanza organizzati da questo punto di vista. Cioè loro si sentono, non dico pronti perché probabilmente non lo sono, ma sono molti di loro, soprattutto quelli che lavorano con le persone, con i senza tetto, con i veterani, che anche quella era una roba terrificante, i bambini, per esempio c'è un'enorme crescita del diabete, perché il diabete nei bambini è stato creato dal fatto che sono estremamente stressati sempre, e quindi questo ha creato un aumento del 70% nel corso degli ultimi anni di diabete infantile. Quindi, e tutte queste cose sono delle cose molto concrete. Ora, qual è il punto? Il punto è che noi siamo andati lì anche per riportare alla ribalta un tema che Adriana sicuramente ricorda, che è quello dei corpi civili di pace, perché io mi rendo conto che quando noi parliamo di queste cose noi diciamo ma sono tutte anime belle, non serve a niente, perché quello che serve è la questione diplomatica. Invece non è così. Io sono tornata da questa missione, già lo sapevo prima, ma ancora di più, che il ruolo delle popolazioni, cioè il ruolo delle persone, il ruolo anche di noi tutti, è molto importante quando c'è una situazione di conflitto, e la possibilità di organizzare delle presenze di cittadini, ovviamente finanziati, protetti, organizzati, mandati lì a fare delle cose particolari, ha un elemento importante anche di definizione di quello che l'Europa è e dovrebbe fare.
3: E soprattutto forse è far sentire noi più vicini a loro, nella misura in cui loro
4: meno impotenti
3: stanno combattendo per se stessi e per l'Ucraina, ma anche per un futuro europeo.
4: E anche di questo sono molto coscienti. E tra l'altro, io, come Valeria sa, io non sono per niente religiosa, ma devo ammettere che la presenza del nunzio apostolico, che è un signore lituano alto 2 metri, estremamente forte, come anche di un vescovo latino che ci ha accompagnato, anche dei preti ortodossi. Ho avuto un incontro anche riservato con un religioso che lavora con i veterani dell'Afghanistan, non so se vi rendete conto. Insomma, ci sono delle realtà che vale veramente la pena sottolineare e valorizzare, non solo in vista di quello che succederà dopo, ma anche in vista di una definizione del conflitto che non può essere solamente diviso fra pro Putin e contro Putin. Anche nel dibattito nostro ci sono delle cose molto più complesse, ci sono tanti italiani che su questo lavorano. Questo è quello che volevo dire, fermo restando che tutti siamo coscienti anche là che la situazione è quella di uno stallo, e che quello che loro dicono molto chiaramente è che noi abbiamo bisogno di una contraerea seria, perché avendo una contraerea seria noi possiamo limitare non soltanto i danni, ma rendere edotto Putin, che la storia non è finita. Quindi questo è un po'
3: quello sul vertice dei volontari, sì, che in qualche modo si è cercato di fare, cioè proprio rafforzare questo aspetto antimissilistico, no, la difesa aerea. Io su questo intanto ringrazio Monica e arrivo a Giorgio Alfaras. Per dire, questo vertice dei volenterosi ha risposto a quelle che sono, insomma, alcune delle urgenze che Kiev ovvio, ovviamente sottopone ciclicamente a tutti, soprattutto ai partner europei. E secondo te in che fase siamo di questo conflitto? Perché ovviamente i bombardamenti e i droni e non solo continuano molto duramente. Per contro la Russia ha molte difficoltà e insomma un gruppo di dissidenti che al proprio interno diciamo si fanno sentire, ci sono stati anche nelle scorse settimane arresti significativi e anche voci importanti anche a livello di esperti economici messe a tacere. Nel contempo, lo dicevamo in apertura, il direttore della CIA vola a Mosca e c'è, come dire, l'impressione che qui qualcosa, diciamo, non venga raccontata tutto bene, che tutto questo possa sconfinare in un conflitto, anche un attacco a paesi NATO, quindi ovviamente i paesi baltici sono i primi che vengono alla mente.
6: Quel alto dirigente di finanza russo che hanno licenziato il giorno dopo che ha detto la sua. E la sua è semplicissima alla fine. La Russia è in gravissima difficoltà perché non ha più i mezzi finanziari per continuare la guerra e non ha nemmeno anche esaurito tutte quante diciamo, le riserve che può usare per fare la guerra una volta che non dia luogo alla mobilitazione generale. Cioè ha finito di svuotare le persone dalle galere e di far arrivare i nordcoreani, insomma, in breve, no? Cioè c'è un limite oltre il quale non vanno. Quindi non ha più strumenti che non siano andare a togliere i soldi alla popolazione, perché i fondi che avevano accumulato negli anni si stanno esaurendo via andando. Però è abbastanza potente ancora da non vincere ma nemmeno perdere la guerra. Punto uno di questo signore, il licenziato. Punto due di questo signore è l'Ucraina. L'Ucraina resisterà non solo per meriti propri, ma fin tanto che l'Unione Europea continua ad aiutarla. Ultimamente i soldi arrivano solo dall'Unione Europea, coi quali vengono anche comprati armi americane. Quindi gli americani non danno più soldi.
3: L'Ucraina sta in piedi grazie all'Europa.
6: Allora, gli Stati Uniti non danno più un soldo all'Ucraina, però vendono le loro armi agli ucraini con i soldi degli europei. Comunque il discorso è, fin tanto che l'Europa manda soldi all'Ucraina, l'Ucraina è in grado di reggere. Mm-hmm. Quindi noi abbiamo due antagonisti, nessuno dei quali può vincere, ma nessuno dei quali può perdere. È una specie di luogo senza, diciamo così, una conclusione veloce e certa, che è anche grave per sé. Pensare che non c'è una soluzione a tutta questa storia qui. Leggerei tutte queste cose europee come se fossi il banchiere russo licenziato, leggerei queste cose europee come continueranno ad aiutare l'Ucraina. Quindi alimentano quella situazione di stallo in cui ci troviamo. Punto. Gli aiuti che sono stati mandati all'Ucraina non sono, se uno prende quelli che li fanno meglio, che è l'Istituto Kiel tedesco, la somma degli aiuti che l'Ucraina ha ricevuto da quando c'è la guerra è pari al PIL, all'ammontare dell'economia ucraina prima della guerra. Uh-huh. L'Ucraina aveva un PIL di 350 miliardi di euro circa, grosso come la Lombardia. Uh-huh. E gli sono stati dati 350 miliardi da allora. Quindi è come se avesse avuto su 4 anni un intero anno anteguerra, quindi senza distruzioni, che gli è arrivato. Quindi gli aiuti ci sono, questo è fuori discussione. Non viene mai considerata fino in fondo questa variabile, che più aiuti fai, più svuoti i tuoi magazzini, più se non ti metti a produrre ti trovi a essere disarmato tu e via andando. Tutto ciò detto, qui resta da capire se i russi messi con le spalle al muro, mm-hmm, invece di negoziare o trovare una soluzione, tipo in fondo abbiamo combattuto e vinto i nazisti per la seconda volta, uh-huh, e un po' di scemenze, tanto comunque la popolazione non può dire niente, quindi, uh-huh, gli possono benissimo raccontare che
3: qualsiasi hanno, cosa,
6: per la seconda volta sono arrivati a Berlino, più modestamente a Kharkiv, possono raccontare questa storia, e la prima ipotesi, uh-huh. Però lì c'è il sistema di potere che sembra non essere in grado di accettare una resa, non so come dire. Uh-huh. A questo punto, se...
3: Ma è il sistema di potere o è Putin? Questo
6: beh,
3: è po-
6: gli zar sono stati ammazzati dalla corte. Uh-huh. Non si capisce per quale ragione lui dovrebbe essere uno zar senza che il nipote della zarina, che è figlio illegittimo del generale, non lo debba fare fuori. Uh-huh. Quindi certo che si è circondato di... Però anche qui... No, il punto è che manca un qualcosa, un equivalente del Gran Consiglio del fascismo colore del giorno grandi. Allora tu togli il dittatore e fai la pace, è finita la storia. Però in Italia questa cosa fu resa possibile dalla presenza di due contropoteri, la monarchia e Santa Madre Chiesa. In Russia non c'è né la monarchia, il Romano mi risulta che sono stati detronizzati, e la Chiesa ortodossa è subalterna al potere. Quindi non si vede bene da dove possa venire fuori questa storia. Allora, vero che non riesci a dirgli, vabbè dai, dite che avete vinto la guerra per una seconda volta, non è detto che questi qui non vogliono alzare la posta per negoziare forse cose di più, per arrivare forse allo stesso punto.
3: Alzare la posta intendi, diciamo, continuare il massacro in Ucraina o come molti
6: che volevo arrivare. Dei dispettucci ai paesi NATO ci potrebbero stare con il negoziato, questo che mi preoccupa.
3: Cioè, l'Inghilterra se li aspetta anche in casa propria, da quello che dicono.
6: Sì, siccome io, avendo visto molti film, ho una grande opinione dei servizi segreti inglesi, credo che gli inglesi vadano preso sul serio, perché poi hanno quelle Aston Martin bellissime. Allora, qual è il punto della questione? È che per esempio la Lettonia se la possono raccontare, perché una parte cospicua della popolazione sono russi arrivati lì per colonizzare, quindi loro possono sempre dire, perché poi nei paesi baltici c'erano sempre i nazisti, e prima ancora c'erano i prussiani, no? Queste cose qui, quindi un qualche dispettuccio verso i paesi balcanici ci sta nel negoziato, quindi io non mi meraviglio. Uh-huh. E può darsi benissimo che il capo della CIA sia andato lì a dirgli, ragazzi, non esagerate, perché altrimenti non me lo spiego tutto questo. Comunque la situazione è questa. La domanda è, se se la prendono con i lettoni è un conto, se incominciano a tirare cose in Polonia è un altro.
3: O se addirittura fanno qualche stranezza loro.
6: Sì, sì, sì. No, sì, però vabbè, lì diventa proprio grave. Ecco, quindi direi che c'è una situazione.
3: Beh, allora, diciamo, la possibilità di là dei missili e delle cose l'hanno, nella misura in cui abbiamo visto che ci sono anche sabotaggi
6: di
3: basso calibro, che però, per esempio, sabotano industrie.
6: No, ma infatti,
3: le armi alle porte di Roma,
6: certo, ma
3: bello, cose... quindi voglio dire, cioè, basterebbe anche qualcosa di un po' più grande di questo tipo in una città europea importante,
6: sì.
3: Lanciare un bel allarme,
6: tutti i segnali
3: in un anno elettorale,
6: certo. Ecco, questa è un'altra cosa che va tenuta presente, perché ci sono i filorussi in un anno elettorale,
3: esatto.
6: Quindi più la situazione diventa difficile, più questi signori possono dire, ah, il prezzo del gas, ah, la pace, ah, gli asili che possiamo costruire.
3: Volete la pace? No. Volete la pace?
6: Sì.
3: Perdoniamo la Russia.
6: Sì, si vis pacem, perdona la Russia. Esatto. Ecco, allora, e questo è anche in Germania. Questi qui sono, diciamo, abbastanza filorussi, quelli dell'estrema destra. Quindi io penso, salverei nel mio modello la Le Pen e la Meloni, che sono democristianizzanti. Sì.
3: Sulla AfD ci abbiamo dei dubbi, vediamo.
6: Lì però non riesco, non riesco a vederli che diventano CDU, questi signori qui. Ecco, quindi io direi che la situazione è tutt'altro che… Allora, la situazione di guerra è un equilibrio dove nessuno dei due vince né perde. Mm. Ovviamente, se non vince non perde. No, questo. Con in più… possibilità di allargare la vicenda partendo dalla Lettonia, perché è piena di russi, eccetera, per provare a forzare l'Europa e spingerla ad accettare degli accordi migliori per i russi. Però sarebbe anche troppo ottimistico questo, e ho finito, perché se fanno così per spingerti a essere più morbido nei negoziati, a questo punto tu gli dai un po' di terra dell'Ucraina e loro dicono che hanno vinto contro i nazisti e la storia finisce. Mi sembra anche ottimista. Cioè, l'uso di attività militari non ortodosse per arrivare a un negoziato. quasi quasi sarebbe da spedere a dire va bene, poi vi diamo un pezzo del Donbass e la storia è finita. Naturalmente, beh, qualche lettone deve pur morire. Mi sembra orrendo, ma ci sta nell'analisi.
3: Grazie Giorgio Alfaras, torno da Adriana Cerretelli per sapere se vuole aggiungere qualcosa a quanto detto ovviamente da Giorgio Alfaras e poi anche dal racconto che ci ha fatto Monica Frassoni di ritorno da Odessa.
5: Beh, quello che ha detto Monica sul fatto diciamo delle società civili, trovo che sia che si debbano parlare, sia sicuramente un aspetto che viene poco, diciamo, valorizzato e anche poco realizzato, ma che non dico che potrebbe essere risolutivo perché ci vuole ben altro, ma comunque potrebbe creare le basi anche di questa europeizzazione dell'Ucraina che sarebbe più che mai necessaria proprio in vista del suo ingresso e proprio in vista del fatto dell'ingresso in Europa, che non sapremo quando sarà, ma comunque si spera che ci sarà, e comunque è importantissimo anche dal punto di vista appunto di quello che io vedo nel futuro prossimo, che è la crescente integrazione tra l'Ucraina e l'Europa per tutto quello che riguarda diciamo l'industria militare, che però secondo me non va guardata semplicemente come industria militare, perché oggi diciamo la deindustrializzazione dell'Europa, che è venuta da una politica sbagliata nei confronti della Cina, può essere invertita attraverso una reindustrializzazione che, partendo dal, diciamo, dal militare, rilancia diciamo il resto dell'industria e gli altri settori nuovi che riguardano l'high tech, riguardano l'intelligenza artificiale. E quindi, come ai tempi di Reagan, ai tempi del famoso scudo stellare che poi fece nascere diciamo in California la Silicon Valley e tutto quel grande sviluppo che derivò all'America, che sostanzialmente la nuova frontiera tecnologica nacque in larga parte come ricaduta delle guerre stellari di Reagan, così credo che nel male della guerra ci possa essere del bene per lo sviluppo futuro dell'Europa e perché l'Europa ritrovi una propria identità e una propria credibilità che ha certamente perso e che, vivacchiando come sta facendo, non riuscirà mai a recuperare. Quindi uno shock di questo genere può essere positivo. Da qui a dire come finirà, io sinceramente non lo so dire, troppe sono le incognite. Secondo me finirà se la Cina riterrà che sarà il momento di togliere la spina russa dal fianco dell'Occidente. Finché per la Cina questo è, come dire, un'arma per manipolare e per condizionare l'Occidente, io credo che Putin continuerà la sua guerra. Ormai Putin è un vassallo della Cina, non può fare nulla contro il volere della Cina. Se un giorno la Cina gli dovesse dire no, adesso la smetti, io credo che in qualche modo dovrebbe smetterla. Se lo dicono gli americani è già più problematico, se lo dicono gli europei lo inciti ad andare avanti, per cui non
3: è stato Putin, diciamo, negli scorsi giorni è andato a fare visita, insomma, delle isole
5: Curili, certo,
3: esatto, tra la Russia e il Giappone, scatenando l'ira ovviamente della presidente Sanae Takaichi, e questo, diciamo, è anche una delle cose che forse fa anche piacere a Pechino, quindi anche, esatto, lì, guardiamo dal lato, no, certo. Francesco Radicioni, la guardiamo noi dal lato europeo, no, certo. Però c'è anche quell'altro lato lì, che è un enorme confine, soprattutto ci sono molteplici interessi, sempre più tutti gli interessi del mondo si stanno concentrando tra Medio Oriente e Asia, quindi insomma, e ovviamente in particolare
5: la grande incognita di Hormuz e dell'Iran,
3: il paese meridionale, il Pacifico, no?
5: Nel caso dell'Europa, quella è una guerra che fa più di tutti male all'Europa per la sua crescita, lo sviluppo, la sua stabilità, e quindi anche lì, in più, distrae gli americani ancora più di quanto distratto Trump. Quindi è una situazione dove ci sono davvero troppe incognite, però che Putin possa provare a provocare qualche guaio in Europa e a testare quanto la NATO
3: è
5: capace di reagire, secondo me è abbastanza probabile, a meno che Ratcliffe sia andato a dire giù le mani dalla NATO.
3: Hands off, è un'America da hands off? Non so.
5: Non lo so, non
3: in
5: lo
3: questo
5: so.
3: Momento è occupato a Lake Ontario, Lake America, diciamo, il presidente. Monica Frassoni, prima di salutarci andando in chiusura, vuoi aggiungere qualcosa? Diciamo, il clima è quello che è, e qui ci si aspetta un attacco ai paesi NATO, è la percezione che si ha anche, diciamo, da quelle parti.
7: Allora, io penso che noi c'è una cosa che veramente non dobbiamo fare, e pensare che siamo destinati ad una guerra. E credo che questa sia la lezione più importante che io almeno mi porto da un paese in guerra come l'Ucraina. Perché pensare di svilupparci attraverso l'industria militare, cioè guardando tutti quei ragazzi morti, anche no. Cioè, a me francamente colpisce molto il fatto che esistono degli strumenti di crescita economica, in particolare attraverso una gestione molto migliore rispetto a quella che noi abbiamo fatto o non fatto fino adesso della sfida climatica, a partire appunto dal sistema energetico, sul quale l'Ucraina, per esempio, sta lavorando molto, perché giustamente non vuole più essere dipendente da tutti i fossili vari, e quindi c'è un grossissimo sviluppo, per esempio, del fotovoltaico del solare. E anche
3: però il tema, se quello attacca c'è un'alternativa.
7: No, stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando del fatto di qual è quello, il tema su cui noi dobbiamo puntare. Io penso francamente che il tema della deterrenza sia un tema serio, e che il fatto di riarmarci fino ai denti a livello nazionale non sia la risposta, ma che in questo momento noi dobbiamo garantire, ed è una cosa che dico dall'inizio di questo conflitto, un livello di armamenti all'Ucraina sufficiente non solamente a difendersi, ma anche, se non proprio contrattaccare, almeno a non far pensare alla Russia che ha vinto.
3: Stiamo, e poi c'è il tema dell'accelerazione della difesa europea, no? Perché poi diciamo la corsa agli armamenti.
7: Stiamo parlando di due cose diverse, stiamo parlando del tema di come fare per aiutare l'Ucraina a fare, perché il problema fondamentale è fare smettere questo conflitto. Io sono del tutto convinta che più l'Ucraina è forte e più sarà possibile finire questo conflitto, comunque almeno bloccarlo con un cessate il fuoco, e nello stesso tempo il tema della difesa non può assolutamente essere tolta spostata, diciamo, dal tema del futuro politico dell'Unione Europea, e quindi tutta la questione. E
3: secondo te, siccome entriamo in un anno elettorale, qualora davvero ci fosse un'escalation e il conflitto dovesse allargarsi e Putin dovesse attaccare un paese NATO, questa prospettiva che tu proponi, a cui io aderisco, nel senso idealmente aderisco, potrebbe essere ancora, diciamo, praticabile? Perché poi, diciamo, finché parliamo di Ucraina e basta, però poi quando capita a casa tua, cioè l'Ucraina è praticamente
7: casa. Io penso che il problema fondamentale è che noi non siamo preparati né attraverso l'intelligence né attraverso le tecnologie cyber a un attacco della Russia. Questo è il punto, perché abbiamo sprecato tantissimo tempo e moltissimi soldi in strutture e attrezzature completamente fuori squadra, e questo è il problema fondamentale. Cioè, il fatto di avere qualcuno di voi forse si ricorderà tutto il casino che era successo anche in Italia sugli F-35, no? Che sono dei velivoli estremamente costosi e molto complicati da usare, diciamo. Ecco, c'erano ancora a quei livelli lì, insomma, in quei momenti, tutta una discussione per capire ma che cos'è la sicurezza, ok? E quindi io penso che, anche se in questo momento sembra lontana, e noi dobbiamo comunque porci il problema di capire quali sono gli strumenti di sicurezza che a noi sono più utili. Intelligence, cyber, ma anche la partecipazione, la protezione e la capacità di proteggere i cittadini attraverso i cittadini. E io credo che l'impatto anche sull'opinione pubblica di quello che sta succedendo in Ucraina, purtroppo in Italia, si è polarizzato sul tema diamogli le armi o no, e non aiutiamo come società civile, ma anche come persone a uscire da questa situazione di conflitto permanente. E io capisco perfettamente che queste cose possono sembrare una cosa da anime belle, ma noi dobbiamo anche prepararci alla guerra in questo modo, per poter reagire sapendoci difendere, sapendo usare le tecnologie giuste, eccetera, eccetera. Quindi penso che ci sia lo spazio, la possibilità di uscire da una discussione sul conflitto ucraino-russo, ma anche sulla nostra preparazione, che sia esclusivamente di riarmo nazionale, militare, e andando anche a tenere in considerazione queste forme di difesa civile, che tra l'altro sono anche nel progetto di Ministro, no? La cosiddetta preparedness. Su questo si sta facendo pochissimo, e credo che queste siano tutti i cantieri di una nuova Europa, magari migliore di quella di oggi, e comunque noi ci dobbiamo lavorare. Penso che pensare di crescere economicamente costruendo armi, ecco, io su quello preferisco di no.
3: Grazie Monica.
7: Avendo tanti altri problemi, come giustamente cambiamento
3: climatico. Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa? Perché qualche puntata fa noi dicevamo il tema di come costruire la sicurezza europea, la difesa comune, e il tema, diciamo, riarmo singoli paesi e invece efficienza, no? Mi sembra che anche questo sia un tema. Giorgio, riattiva l'audio se non ti sentiamo, visto che poi c'è una parte del discorso di quello che dice Monica, sì, è condivisibile, cioè, diciamo, se noi entriamo in un'ottica che l'Europa si deve preparare alla guerra e che il nostro futuro è solo quello di costruire un'economia di guerra, fondamentalmente, visto che non sappiamo fare più molto altro.
6: No, non è così, non è un'economia di guerra, l'economia di guerra è una leva di reindustrializzazione dell'economia. Non è che tu costruisci cannoni, è che mettendoti a costruire dei prodotti militari sofisticati rilanci l'economia anche negli altri settori. Attenzione, quindi non è che costruisci bombe, è più complicato. Tra l'altro, il settore militare trascina una occupazione molto qualificata.
3: Lei diceva la cybersicurezza.
6: Quindi assumi gente molto qualificata producendo, perché... Allora l'invidia per gli Stati Uniti, perché tu dici, ma poi è vero che internet è nato dal militare, allora questa è la prova che dal militare nasce uno sviluppo nella società civile, quindi certo. Stiamo molto attenti a non semplificare la storia militare. Relativamente alla questione del riarmo europeo, sì, è la terza volta che diciamo sta cosa, probabilmente la dovremmo dire altre volte, perché è importante, qui il nostro guru è il politologo francese, no? Allora, la storia è questa qui.
3: Che decide sempre Jean-Pierre Darnay, che rinviteremo.
6: Che è il mio guru, è il mio nuovo guru. Allora, la storia è questa qua. Se tu, italiani sanno fare bene le navi da guerra, i tedeschi carri armati, se tutti i carri armati li fanno i tedeschi, tutte le navi noi, in realtà abbiamo economie di scala, ma siamo vulnerabili. Perché a questo punto, se riescono a attaccare i cantieri, non so, di La Spezia, non ci sono più navi da guerra.
3: O soprattutto se vince l'AFD, magari.
6: Se magari vince l'AFD, allora dice il nostro astutissimo Colbert che forse conviene avere un tasso di inefficienza non troppo elevato, in maniera tale che tu abbia quello che oggi si dice resilienza, cioè tu abbia una maggiore elasticità nel condurre la guerra, nel senso che fai anche tu il tuo caro armatuzzo e a Kiel i tedeschi si fanno anche la loro nave. Quindi la storia è, il riarmo è una leva anche per sviluppare l'economia civile, e quello che ci siamo detti,
3: perché non sia fine a se stesso, no?
6: Non è fine a se stesso, e seconda cosa, va fatto con un tasso non esagerato di inefficienza.
3: Grazie.
5: Se posso aggiungere,
3: prego Adriana, un flash.
5: Secondo me non è l'economia di guerra, è la deterrenza, perché qui si parla di diventare forti per dissuadere la
6: minaccia. Sì, è che mi ero collegato a...
5: Ma parli di economia di guerra, è fuori luogo.
6: No, sono d'accordo completamente, ho usato l'espressione sbagliata.
5: Deterrenza, cioè quello la che diceva Monica, sembrava che qui fossimo diventati tutti dei pazzi con l'elmetto. No, parliamo di deterrenza, punto.
6: Ma siccome io mi ero collegato a questo,
5: No, certo.
6: Sì, d'ora in poi dirò deterrenza.
5: Non precisare, perché sennò...
7: No, però la deterrenza può essere molto di più e molto più ampia che semplicemente le armi. Era quello che stavo dicendo. Secondo me essere deterrenti, avendo degli eserciti super armati, magari non riesci comunque ad avere una deterrenza. Cioè, e poi comunque sono tantissime risorse, per non fare il conte d'ordinanza. Però è un fatto che abbiamo un problema di società civile di consenso importante da questo punto di vista, che non può essere completamente lasciato da parte. E quindi bisogna cercare di avere un equilibrio fra tutti e due gli elementi, cioè il tema della definizione ampia di sicurezza, che non è soltanto il fatto di riarmarsi fino ai denti, pensando di essere deterrenti, e anche perché io, guarda, provarsi che mi sbagli, ma io non sono convintissima che sia soltanto perché, come si dice, il nostro amico, perché non abbiamo abbastanza armi, che Putin ci considera deboli. Putin ci considera deboli perché sa che probabilmente non reagiremo, ma non perché non abbiamo le armi per farlo. Sono due cose completamente diverse.
5: Putin, se ci attaccherà, è perché sa che gli americani non ci difenderanno. Noi non abbiamo avuto le armi perché abbiamo avuto la NATO. Cioè, è una lunga storia.
7: È vero che non abbiamo le armi per difenderci.
5: Roba, perché credo che siamo alla fine.
3: Sì, ma comunque merita un secondo approfondimento sicuramente. Diciamo, sono vere, secondo me, il mio modesto parere, entrambe le chiavi, perché c'è la debolezza politica europea, anche per il fatto che l'Europa non si è unita, eccetera, eccetera. Però c'è anche quello che dice Adriana, ovviamente, che ci provocano, perché noi nel frattempo, virgolette, a parte la NATO, non ci abbiamo molto da mettere, e quindi questo poi scatena tutto il tema di cui parlavamo prima. In realtà sono vere probabilmente entrambe le cose, una cosa non esclude l'altra. Io ringrazio Monica Frassoni di ritorno da Odessa, grazie a Adriana Cerretelli, giornalista e editorialista del Sole 24 Ore, grazie a Giorgio Alfaras, compagno di viaggio di questo bandolo, e ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Grazie ancora.
2: Grazie a Valeria Manieri, al suo bandolo della matassa. Adesso andiamo ad ascoltare Francesco Radicioni, rassegna stampa cinese. Buon ascolto.
8: Buongiorno agli ascoltatori da Bangkok, Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale.
9: 会议指出,这次因尼泊尔一侧发生泥石流灾害,造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸.
8: Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto della riunione del Politburo del Partito Comunista, tutta dedicata a esaminare e organizzare le operazioni di soccorso al confine tra Nepal e Tibet. Dopo l'apocalittica alluvione che la scorsa settimana ha travolto la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet, le autorità cinesi hanno diffuso con il contagocce le informazioni sulla situazione sul lato tibetano della frontiera. Lo sappiamo, la questione tibetana rimane uno dei dossier politicamente più sensibili per la Repubblica Popolare, e le visite in Tibet di diplomatici e giornalisti internazionali sono fortemente limitate, ed è così che in questi giorni abbiamo dovuto affidarci quasi completamente ai media ufficiali di Pechino per capire che cosa stesse succedendo sul lato tibetano della frontiera. Con le squadre di soccorso cinesi che ci hanno messo quasi 50 ore per raggiungere il valico di Giron, e cioè l'epicentro di questa tragedia, abbiamo però diversi segnali che la situazione in Tibet sia drammatica. Il primo: è estremamente raro che in casi di disastri o di calamità naturali venga convocato l'intero gota del potere di Pechino. Non solo, il numero due della nomenclatura del Partito Comunista, e cioè il premier cinese Li Qiang, ha visitato le contee tibetane colpite solo una manciata di ore dopo questa tragedia. E qual è allora il messaggio arrivato da questa riunione del Politburo? I dettagli li vediamo dal Xinhua. La riunione ha sottolineato che questa calamità, provocata da una colata di detriti verificatasi sul versante nepalese del confine, ha causato gravi perdite di vite umane e numerosi dispersi. Dopo il disastro, il Comitato Centrale del Partito Comunista ha attribuito grande importanza alla situazione, mentre il segretario generale Xi Jinping ha impartito immediatamente significative istruzioni, formulando precise richieste per le operazioni di soccorso, di salvataggio e di gestione dell'emergenza. Su incarico di Xi Jinping, proseguì a Xinhua, il premier Li Qiang si è recato nella zona colpita per portare conforto alla popolazione e incontrare i soccorritori, guidando sul posto le operazioni di gestione dell'emergenza. Mentre Zhang Guoqin, membro del Politburo e vice premier, si è recato sul posto per coordinare la situazione. Sotto la forte leadership del Comitato Centrale del Partito Comunista e la guida del gruppo di lavoro del Consiglio di Stato, le autorità competenti, come la Regione Autonoma del Tibet e il Ministero per la Gestione delle Emergenze, insieme alle squadre di vigili del fuoco e alle forze specializzate nelle operazioni di salvataggio, hanno agito tutti in modo tempestivo. Le operazioni di soccorso si sono svolte in modo intenso e ordinato, mentre sono state avviate e portate avanti le operazioni di accoglienza della popolazione colpita e di gestione delle conseguenze del disastro. E insomma, lo abbiamo visto, il messaggio è assolutamente chiaro. L'intera leadership cinese si è immediatamente mobilitata per i soccorsi e aggiungeva ancora la Xinhua. La riunione ha sottolineato che la catastrofe si è verificata in una regione di alta quota caratterizzata da temperature estremamente basse, gole ripide e condizioni meteorologiche mutevoli, mentre nell'area circostante sono ancora presenti ghiacciai e laghi glaciali, oltre a potenziali rischi geologici. Le operazioni di soccorso devono così affrontare enormi difficoltà. Tutte le parti interessate, proseguì Xinhua, devono mettere al primo posto il popolo e la vita umana, mentre svolgono tutti i compiti con decisione ed efficacia, adottando metodi scientifici ed efficienti. È necessario elaborare in modo scientifico piani di ricerca e soccorso, oltre che impegnarsi al massimo per ritrovare le persone disperse, sia cinesi che straniere. È necessario rafforzare le consultazioni tra i diversi dipartimenti, potenziare i sistemi di monitoraggio e di allerta precoce, prestare particolare attenzione alla stabilità del lago di sbarramento e delle montagne circostanti, oltre ad adottare misure efficaci per prevenire il verificarsi di disastri secondari. È necessario fornire aiuti di emergenza alle zone colpite del Nepal, mentre si sviluppa la cooperazione internazionale nelle operazioni di soccorso. E lo abbiamo visto, oltre a enfatizzare che l'origine di questa tragedia è stata sul versante nepalese del confine, i media cinesi hanno anche molto insistito sulla rapidità dell'evento. L'alluvione avrebbe infatti percorso più di 20 km in appena 7 minuti, rendendo così estremamente difficile lanciare un'allerta preventiva. Inoltre, la Repubblica Popolare sta anche costruendo una propria narrazione interna fortemente patriottica. In questi giorni sui social si celebra l'eroismo di quel funzionario dell'immigrazione che dirige le operazioni di evacuazione al valico di Jirong solo pochi istanti prima che il muro di fango, di ghiaccio e di rocce spazzi letteralmente via l'imponente edificio alla frontiera. Non solo, online ci sono anche i messaggi strazianti dei familiari di chi lavorava all'immigrazione cinese, oppure il video del soccorritore che cerca nel fango la propria fidanzata. Ma al di là del fronte interno, questa tragedia ha anche una dimensione internazionale. Infatti, incastrato tra i due giganti dell'Asia, il Nepal è da tempo al centro della competizione geopolitica tra la Cina e l'India. Il rafforzamento dei rapporti tra Cina e Nepal non esclude gli altri paesi, questo è il titolo di un'analisi di qualche tempo fa pubblicata dal Huangshou Shibao, e con Pechino, che ha sempre visto in questo paese himalayano una naturale porta di accesso all'Asia meridionale, e il disastro di questi giorni torna però a far crescere anche i dubbi sulla sostenibilità di imponenti opere infrastrutturali come la ferrovia Tibet, Nepal, che dovrebbe sorgere in una regione che, lo abbiamo visto, è sempre più esposta a eventi naturali estremi. Ma al di là della consueta competizione geopolitica tra Cina e India sul Nepal, nei giorni scorsi i due giganti dell'Asia hanno però anche avuto un nuovo round di colloqui sul confine himalayano conteso. Martedì il consigliere per la sicurezza nazionale indiano Ajit Doval ha incontrato a Pechino il capo della diplomazia cinese Wang Yi, e questo nell'ambito di quel meccanismo bilaterale creato più di 20 anni fa con l'obiettivo proprio di gestire le storiche tensioni sul confine tra questi due paesi che risalgono al periodo coloniale britannico. Ma anche se la disputa lungo i più di 3.500 chilometri di confine resta ancora lontana da una soluzione, tuttavia Cina e India hanno trovato un accordo in 8 punti per mantenere pace e tranquillità nelle aree di confine e creare un'atmosfera positiva per lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali. E, oltre

0: della Repubblica Popolare in India degli ultimi 7 anni. Ma con quest'ultima segnalazione noi anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadicioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radicioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 6:45.
1: Grazie a Francesco Radicioni e alla sua rassegna stampa cinese. Andiamo ad ascoltare adesso Davide Carretta, rassegna stampa internazionale, subito dopo in diretta spazio trasnazionale a cura di Francesco De Leo e alle 7:30 stampa e regime a cura di Alessandro Barbano. Ma diamo la parola a David Carretta e alla sua rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è martedì 1 settembre. Questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Di cosa ci occuperemo oggi? Innanzitutto del referendum che si è tenuto sabato in Islanda, il no alla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Vi proporremo un editoriale pubblicato da El Mundo, quotidiano spagnolo, il no dell'Islanda al progetto europeo. Il Guardian, ieri in un altro editoriale si proiettava invece su un altro appuntamento che ci sarà domenica prossima in Germania. Sono le elezioni in un land dell'est, la Sassonia-Anhalt, dove potrebbe vincere l'estrema destra di Alternativa per la Germania. Il titolo del quotidiano britannico: i partiti tradizionali devono rispondere con più coraggio all'ascesa di AfD. Infine, ci occuperemo di Russia e della guerra ibrida che sta conducendo contro l'Europa. Ieri il Times aveva un editoriale sugli agenti della disinformazione del Cremlino che devono affrontare sanzioni implacabili. Il variegato esercito di bugiardi e propagandisti servili di Stato della Russia deve essere isolato, emarginato, privato dei propri beni. Partiamo però dall'Islanda, che ha votato sabato in un referendum sull'Unione Europea, il tema, quello della ripresa dei negoziati di adesione. Il partito dell'indipendenza e l'industria della pesca hanno pesato nella vittoria del no in questo referendum, così scrive Le Monde nella sua cronaca di oggi. Su El Mundo di ieri c'era un editoriale dal titolo Il no dell'Islanda al progetto europeo, scrive il quotidiano spagnolo. Il rifiuto dell'Islanda di riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea rappresenta un duro colpo per il progetto europeo, che mette in luce la perdita del suo appeal politico proprio nel momento in cui il blocco ha bisogno di rafforzare la propria unità e la sua influenza globale. Gli islandesi hanno scelto di mantenere lo status quo, un'integrazione economica molto stretta con l'Europa, senza però farne parte a pieno titolo, con un risultato risicato, 52,5 contro 47,5. Le urne confermano che questa formula gode ancora della fiducia dei cittadini islandesi, soprattutto quando l'alternativa sarebbe stata quella di riaprire il dibattito su questioni centrali come l'autogoverno, la gestione delle risorse ittiche. La pesca è un tema dal peso economico, politico e identitario tale da rendere difficile la competizione con argomenti più astratti legati all'integrazione europea. L'Islanda dunque resterà legata al mercato unico dell'Unione Europea e alle sue regole in numerosi ambiti, ma rimarrà fuori dalle istituzioni dove queste decisioni vengono prese. È una relazione che offre gran parte dei vantaggi dell'appartenenza all'Unione Europea, senza però subirne

0: il potere vincolante. Il referendum, secondo Il Mondo, dimostra che l'integrazione economica non porta necessariamente a quella politica. La vicinanza al mercato unico, la cooperazione con i partner europei o la prospettiva di una maggiore stabilità monetaria non sono stati sufficienti a creare una dinamica per arrivare a una maggioranza disposta ad accettare un ulteriore trasferimento di competenze. Per l'Unione Europea, secondo Il Mondo, la fine di questa possibilità ha anche una dimensione geopolitica. L'Artico è diventato uno dei teatri dello scontro globale tra grandi potenze, Russia, Stati Uniti e Cina hanno interessi crescenti in una regione il cui valore strategico aumenterà con l'apertura di nuove rotte marittime e l'accesso a risorse reso possibile dallo scioglimento dei ghiacci. L'Islanda occupa una posizione privilegiata in questo scacchiere e una sua futura adesione avrebbe offerto all'Europa una presenza più diretta in quella parte estrema dell'Atlantico. Soprattutto avrebbe inviato un segnale sulla vitalità del modello europeo di democrazia liberale e sulla sua capacità di continuare a espandersi in un contesto internazionale sempre più instabile. Così, tra l'altro, Il Mondo a proposito dei risultati del referendum islandese. Voltiamo pagina, ci vogliamo occupare anche di un altro appuntamento elettorale che ci sarà questa settimana. Domenica in Germania e in particolare in un Land nella Germania orientale, la Sassonia-Anhalt, dove Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra, potrebbe andare al governo regionale. Il Guardian ieri aveva un editoriale dal titolo «L'ascesa di AfD, i partiti tradizionali devono rispondere con più coraggio». L'estrema destra è vicina a conquistare il potere nelle elezioni in un Land tedesco per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, serve un approccio economico diverso per contrastarla. Scrive il Guardian, l'inizio dell'autunno è diventato un periodo di paura e angoscia nella politica tedesca. Nei Land orientali, che sono diventati roccaforte del partito di estrema destra Alternativa per la Germania, questo partito ha regolarmente ottenuto progressi clamorosi nelle elezioni di settembre. Solo il rifiuto dei politici tradizionali di formare coalizioni con uno dei movimenti più estremisti d'Europa finora ha evitato che arrivasse al potere. Quest'anno però i segnali sono ancora più allarmanti. Il prossimo fine settimana, quando gli elettori della Sassonia-Anhalt andranno al voto, tutto lascia pensare che il tradizionale cordone sanitario potrebbe non bastare. Nei sondaggi Alternativa per la Germania, AfD sta ottenendo oltre il 40% in questo stato, in questo Land, il che potrebbe garantirle abbastanza seggi per governare da sola. Rispetto alle ultime elezioni del 2021, il suo consenso è raddoppiato, mentre quello della CDU, il Partito Cristiano Democratico, di centrodestra è crollato di quasi il 15%. Sono numeri per il Guardian sbalorditivi e preoccupanti. Dalla Seconda Guerra Mondiale nessuno dei 16 Länder tedeschi è stato governato dall'estrema destra. Al potere AfD avrebbe ampi poteri in settori come l'istruzione, la polizia e la cultura. Il partito della Sassonia-Anhalt, classificato come una minaccia per la democrazia dai servizi di sicurezza, ha promesso di sfruttare appieno i poteri che avrà. Il suo programma prevede politiche come la segregazione dei bambini rifugiati in scuole separate, tra l'altro in violazione della legislazione dell'Unione Europea, un curriculum nazionalista che sposterà l'attenzione lontana dal periodo nazista e la promozione della famiglia normale a discapito di quella che AfD definisce deviazioni sessuali e stili di vita non riproduttivi. Qualunque sia l'esito domenica il costante vantaggio di AfD nei sondaggi anche a livello nazionale. Per il Guardian suggerisce che i partiti tradizionali devono fare i conti con la realtà. La politica tedesca del dopoguerra si è fondata, per ovvie ragioni, sull'orrore per il nazionalismo estremo e su un'attenzione particolare per il consenso e il compromesso. Eppure, attualmente, più di un elettore su quattro sostiene un partito che ha rimesso in discussione questi principi, propone un programma di reemigrazione di massa che potrebbe includere anche cittadini con passaporto tedesco ma considerati di origine non tedesche. Questa cruda realtà ha portato a suggerire che il tabù della collaborazione con AfD dovrebbe essere superato. Qual è la base? L'idea che esporre questo partito alla realtà delle pratiche di governo svelerebbe le sue vuote promesse populiste, ma sarebbe una tragedia basata sulla disperazione che comporterebbe grandi rischi, non ultimo per le minoranze che si ritroverebbero in prima linea in questo esperimento politico in Germania. Tuttavia, secondo il Guardian, è fuori discussione che, nonostante i tentativi di imitare la linea draconiana dell'estrema destra sull'immigrazione, l'approccio politico portato avanti dal governo di coalizione del cancelliere Friedrich Merz non stia funzionando. Come altrove in Europa, il sostegno all'estrema destra è più concentrato nelle ragioni industriali in declino, che un tempo erano fonte di orgoglio, identità e prosperità. Eppure, prosegue il Guardian, nel momento in cui il paese, la Germania, subisce il doppio colpo della concorrenza cinese e del protezionismo americano, l'attenzione di Merz sui tagli fiscali, sulle riforme del welfare, sull'innalzamento dell'età pensionabile, sta chiaramente fallendo nell'affrontare la crisi che affligge la più grande economia d'Europa. Durante la campagna del 2018 per diventare leader della CDU, Merz aveva promesso di dimezzare i voti di AfD. Il sostegno AfD invece è raddoppiato. I livelli di popolarità di Merz sono ai minimi storici, mentre il suo alleato di coalizione, il Partito Socialdemocratico, si ritrova sempre più in basso nei sondaggi. Un voto il prossimo fine settimana carico di simbolismi funesti invierà un altro messaggio a una classe politica fallimentare: deve ripensare le sue priorità. Così, tra l'altro, il Guardian nel suo editoriale di ieri. Il Times di ieri invece dedicava il suo editoriale alla guerra che Vladimir Putin continua a condurre contro l'Europa, ed è la guerra della propaganda, che ha anche ripercussioni di carattere politico-elettorale, anche in Germania ovviamente. Il titolo del quotidiano conservatore di Londra: gli agenti della disinformazione del Cremlino devono affrontare sanzioni implacabili. È un tema che si è un po' perso di vista, non per il Guardian, per il Times, che scrive: la guerra della Russia contro l'Ucraina viene condotta quotidianamente e in modo spietato con attacchi di droni e missili contro i civili, ma viene portata avanti anche attraverso una campagna organizzata di menzogne. La macchina della propaganda del regime di Vladimir Putin lavora instancabilmente per diffamare il governo ucraino, i suoi alleati e gli ideali della democrazia liberale. Il Times spiega di aver raccontato attraverso un'inchiesta la storia di un gruppo di fabulatori e leccapiedi dello Stato russo, il cui compito è dedicare la propria vita a questo ignobile obiettivo. Il Regno Unito, come i suoi alleati, applica sanzioni contro molti membri di questo gruppo, ma queste sanzioni non sono abbastanza severe, devono essere costantemente rafforzate. Il presidente Putin sa che i media russi non lo metteranno mai in discussione, ma si limiteranno a riprodurre le sue affermazioni fraudolente, secondo cui l'Ucraina non esiste e non ha un'identità reale. Da questa influenza traggono spunti schiere di troll su internet che si intromettono anche nel lavoro giornalistico occidentale e pretende di apparire e pretendono queste schiere di apparire più neutrali, in realtà non fanno altro che diffondere le falsità di Putin. Per esempio, è assolutamente falso che Kiev abbia organizzato persecuzioni contro le minoranze russofone nell'Ucraina orientale, eppure questa menzogna è un refrain costante della propaganda russa. I propagandisti ricevono enormi somme, equivalenti a centinaia di migliaia di euro, il loro messaggio può apparire grezzo all'elite occidentale, ma alla fine passa tra le popolazioni, tra i cittadini europei. I governi occidentali sono di fronte a un dilemma: come bilanciare la libertà di stampa con la libertà dell'Ucraina e dell'Europa, ma in realtà non è un dilemma, perché i media russi e la loro propaganda non sono giornalismo, diffondono inganni, istigazione, xenofobia. Le conclusioni del Times: il variegato esercito di bugiardi e servili propagandisti di Stato della Russia deve essere isolato, emarginato, sanzionato. Ci fermiamo per oggi, un buon ascolto su Radio Radicale.
1: E buongiorno ancora da Radio Radicale. Oggi martedì 1 settembre 2026, vi ricordo l'appuntamento con Stampa e Regime a partire dalle 7.30. Adesso invece abbiamo in linea Francesco De Leo per Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, tra noi, con noi, tra qualche minuto Gian Piero Gramaglia per il consueto racconto delle aperture sui media statunitensi. Tanta Ucraina oggi sui quotidiani internazionali che riferiscono e messo dell'ennesima drammatica notte per i civili ucraini, oltre al Medio Oriente che vede Trump sempre più protagonista nei suoi interventi. Partiamo dal Guardian. Kiev subisce ore di raid aerei diurni mentre la Russia schiera nuovi droni a reazione. Volodymyr Zelensky afferma che circa 800 droni Shahed sono stati lanciati contro l'Ucraina in 4 giorni nel tentativo di logorare il paese. Le Monde: in Ucraina nascono società di sicurezza specializzate nella protezione antidrone delle imprese private. Il rapidissimo intensificarsi degli attacchi aerei russi alle retrovie del fronte ucraino costringe, scrive Le Monde, Kiev a esternalizzare parte della difesa antidrone al settore privato. Vediamo il Kiev Independent: 3 morti e 5 feriti a Kiev, tra cui alcuni bambini, decine di esplosioni scuotono la capitale Ucraina. Sevingi Ombaniski firma un'analisi sul Kiev Post. La presenza della Russia alla Shanghai Cooperation Organization mette in luce il calo del suo potere, lo afferma l'analista statunitense Gobel. Mentre Putin incontrava Xi Jinping e altri leader al vertice della SCOA a Bishkek, l'analista Paul Globe dichiarava al Kiev Post che la Russia sta perdendo alleati, soft power e influenza, facendo sempre più affidamento su altri stati isolati. Vediamo il Medio Oriente. Times of Israel: la moglie di Netanyahu sostiene la teoria del complotto secondo cui il leader di sinistra Golan fosse a conoscenza in anticipo degli eventi del 7 ottobre. Il partito di Golan condanna la calunnia che supera una linea rossa al limite della follia. Sara Netanyahu evita inoltre di escludere il tradimento da parte dei capi dei servizi di sicurezza, ipotesi che suo marito ha invece escluso. Jerusalem Post: Trump afferma che l'attacco all'Iran, ai paesi vicini del Golfo, è stata una cosa molto positiva e che senza di lui Israele non esisterebbe più. Tutti erano scioccati, io ero sorpreso, ho pensato che fosse una cosa molto positiva perché hanno perso tutto il sostegno di cui disponevano, ha detto anche Trump. Arab News: Trump promette di colpire duramente l'Iran dopo i primi scontri a fuoco degli ultimi mesi. Ha dichiarato ai giornalisti nello Studio Vale che i nuovi attacchi non segnavano un ritorno alla guerra su vasta scala, descrivendo l'Iran come una nazione fallita, la cui economia e le cui forze armate erano state gravemente indebolite. Intanto una fonte iraniana di alto livello ha riferito a Reuters che gli scontri a fuoco avvenuti durante la notte, i primi dalla fine di luglio, costituivano uno scontro limitato e contenuto, ma aggiunto che Teheran avrebbe reagito con durezza in caso di nuovo attacco. Questo è il titolo di Teheran Times sull'argomento: l'Iran colpisce le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti e promette risposte ancora più devastanti ad ogni attacco. Vediamo l'apertura del Financial Times: il segretario dell'esercito statunitense si dimette dopo le tensioni con Pete Hegseth. Dan Driscoll è l'ultima figura di spicco dell'esercito a lasciare l'incarico, creando un vuoto ai vertici delle forze armate americane. Dell'argomento si occuperà tra poco Gian Piero Gramaglia. Io ve ne segnalo un altro, anch'esso presente con grande rilievo sul quotidiano britannico: il rendimento delle obbligazioni di riferimento giapponesi raggiunge il 3% per la prima volta dal 96. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent fa capire di aspettarsi un prossimo aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone. Economia anche sul Times of India: dati positivi, il primo ministro Modi esalta la crescita del PIL del 7,8%. Martedì Modi ha elogiato la crescita del PIL indiano registrata nel trimestre aprile-giugno, definendola un riflesso della forza collettiva del paese. Vediamo la TASS: il portavoce del Cremlino Peskov, le sue parole sull'agenzia russa. La Shanghai Cooperation Organization continua ad espandersi grazie alla condivisione di idee comuni tra i paesi. I partecipanti, dice Peskov, aderiscono ad un approccio basato sul rispetto reciproco piuttosto che su regole imposte da un capo ai propri vassalli. Gian Piero Gramaglia e i media statunitensi.
0: Sì, tre notizie dominano questa mattina l'informazione statunitense. La prima sono gli interrogativi sulle intenzioni del presidente Donald Trump sull'Iran. Dopo la ripresa degli attacchi dell'altra notte, la seconda sono le dimissioni che tu hai già evocato dal Financial Times, del segretario all'esercito Dan Driscoll, che è un amico del vicepresidente J.D. Vance, ma che non aveva mai avuto buoni rapporti con il suo diretto referente, il segretario alla guerra Pete Hegseth. La Casa Bianca, nell'annunciare l'uscita di scena di Driscoll, non ha fornito nessuna spiegazione. Infine, la terza notizia, su un piano totalmente diverso, è l'autorizzazione provvisoria concessa dalla Corte Suprema con un verdetto contrastato al presidente Trump perché vada avanti nella costruzione della contestatissima sala da ballo della Casa Bianca, in attesa che le corti si pronuncino nel merito delle obiezioni legali mosse all'iniziativa. I costi del progetto sono ora stimati a 400 milioni di dollari, più del doppio della previsione iniziale. E poi c'è il ritorno in sessione del Congresso, che apre il vaso di Pandora di tutta una serie di frizioni politiche fra repubblicani e democratici e all'interno di due schieramenti, a due mesi dal voto di midterm del 3 novembre. Una questione sul tavolo è come finanziare la spesa pubblica per sventare il rischio di un nuovo shutdown, cioè di una parziale serrata dei servizi pubblici federali, ma su questo una misura tampone verrà sicuramente trovata, perché nessuno dei due partiti vuole rischiare di essere additato come responsabile di uno shutdown a ridosso del voto. New York Times e Washington Post aprono entrambi con le dimissioni di Driscoll e mettono in secondo piano la vicenda della sala da ballo della Casa Bianca. Il New York Times sottolinea che Driscoll era il maggior responsabile politico dell'esercito e che le sue tensioni con Hegseth riguardavano soprattutto gli avvicendamenti al vertice della forza armata, con il siluramento di generali giudicati non in linea con i nuovi orientamenti dell'amministrazione Trump. Il Washington Post parla dell'ennesimo scossone al Pentagono e ricorda che il nome di Driscoll era recentemente circolato come potenziale successore del suo capo Hegseth, che non godrebbe più della fiducia di Trump dopo la vicenda iraniana e i problemi d'approvvigionamento in missili e munizioni accusati dalle forze armate. Sulla sala da ballo, il Washington Post, che ne ha sempre fatto un suo cavallo di battaglia, giudica la sentenza della Corte Suprema una importante vittoria politica per il presidente Trump
3: sul suo controverso tentativo di apportare il maggiore ampliamento della Casa Bianca da diversi decenni in qua. E il New York Times osserva che la sentenza della Corte Suprema, anche se lascia irrisolto il nodo se il presidente stia o meno eccedendo i suoi poteri, significa che Trump potrà probabilmente portare a termine il suo progetto. Sul fronte degli sviluppi della guerra all'Iran, il Washington Post osserva che Trump considera improbabile un'ulteriore escalation dopo gli attacchi nella notte tra domenica e lunedì contro postazioni missilistiche iraniane. Il Wall Street Journal, che ci apre, osserva che la guerra delle mine con l'Iran, gli USA a toglierle, gli iraniani a rimetterle, compromette gli sforzi statunitensi di prendere il controllo dello stretto di Hormuz, da cui, prima del conflitto, transitava oltre un quinto del petrolio mondiale. Il successo della missione di ripristinare il normale traffico nello stretto dipende dall'esito della battaglia sulle mine, e nella guerra delle mine gli iraniani, secondo il Wall Street Journal, sono in vantaggio. Il quotidiano economico segnala inoltre con molta evidenza una nuova preoccupazione letale per la Casa Bianca, un'alleanza terroristica tra Al-Qaeda, l'organizzazione responsabile degli attacchi all'America dell'11 settembre 2001, e gli Houthi, la milizia sciita filo-iraniana dello Yemen, che avrebbero fatto un accordo per scambiarsi armi e per minacciare le rotte del petrolio nel Mar Rosso. Secondo Axios, Trump sta valutando se attuare altri attacchi militari nello stretto di Hormuz proprio per invertire l'inerzia del conflitto lì e per rovesciare l'andamento della guerra delle mine. Molto critico politico, secondo cui Eisenhower si sta rivoltando nella tomba. Eisenhower fu il generale comandante dello sbarco in Normandia nel 1944 e poi il presidente degli Stati Uniti dal 1953 al 1961. Perché si rivolta nella tomba? Perché Trump ha evocato il suo D-Day lanciando la sua strategia per asfissiare economicamente l'Iran e poi, pochi giorni dopo, è tornato a colpire militarmente l'Iran sconfessando se stesso. Scelte completamente diverse fanno la CNN, che da giorni punta sui suoi reportage dal Nepal, e la Fox, che fa uno zoom sulle divisioni del Congresso alla ripresa dell'attività parlamentare. Infine, segnalo un'ultima ora del New York Times e poi ti restituisco la linea. C'è stato un multiplo accoltellamento a Times Square, la piazza icona di Manhattan. Una donna ha accoltellato due persone, ne ha uccisa una e poi è stata abbattuta dalla polizia intervenuta sul posto. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, a domani 7:21, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Nona Michelizza e Senior Research Fellow all'Istituto Affari Internazionali, lo IAI. Bentornata a Radio Radicale, Nona.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Parto da politico, un articolo di qualche giorno fa. I russi in fuga temono che Putin si stia preparando in segreto a un'altra mobilitazione. Il recente aumento del traffico al confine meridionale della Russia si registra in un contesto caratterizzato da misure di reclutamento sempre più aggressive e dal timore di un'altra chiamata alle armi. Cosa ne pensi?
4: Allora, io penso che a questo punto una mobilitazione generale è inevitabile, però chiarisco, la legge della mobilitazione passata da Putin è ancora in atto, non è stato mai revocato, quindi non ci sarà necessariamente bisogno di annunciare a livello legislativo una nuova mobilitazione, no? Cioè, noi sappiamo che il Cremlino usa i termini diversi nel condurre la guerra, neanche la guerra viene chiamata come guerra, ma un'operazione militare speciale, così magari non sarà chiamata ufficialmente una nuova mobilitazione generale, ma come menzionavi appunto si adottano una serie di misure che mirano a chiamare alle armi come minimo 300.000 persone. Questo ci fa capire anche la situazione sui confini della Russia. Secondo il Politico, l'articolo che citavi, appunto, solo nel mese di agosto 113.000 russi hanno attraversato il confine Russia-Georgia, entrati in Georgia attraverso il checkpoint Lars, e questo sicuramente per il timore che si diffonde appunto per le nuove misure che stanno già adottando di fatto, non aspettando neanche elezioni parlamentari di settembre a Mosca. Sono dovute in Russia, sono dovute al fatto che la Russia subisce sempre più perdite sul fronte ucraino, riportano che ha 6.000 più morti di quanto recluta ogni mese, di un fronte che più o meno rimane stabile se in direzione Donetsk si avanzano un po' i russi, in direzione di Liman avanzano ucraini, così praticamente annullando il vantaggio dei russi che possono avere in un settore con un vantaggio ucraino in un'altra direzione, mentre aumentano sempre di più gli attacchi in medio-lungo raggio degli ucraini sulla Crimea, sui territori occupati, così come dentro la Federazione Russa.
2: Senti, tu su possibili attacchi a paesi NATO, insomma un allargamento del conflitto, che idea ti sei fatto?
4: Allora, io penso che a questo punto, appunto, con il fronte che non si muove, Putin abbia davanti a sé due scelte: o fare accordo che mira al congelamento del fronte, oppure optare per escalation. Che il Cremlino non pensa a congelare il fronte, abbiamo varie conferme, insomma, dalle dichiarazioni di tutte le mosse non essere, insomma, aperti, predisposti al negoziato. L'ultima dichiarazione di Peskov di ieri, quando sulla proposta di nuovo di un meeting trilaterale fra Trump, Zelensky e Putin, Peskov risponde: il nostro governo è sempre stato chiaro, Putin vede inutile l'incontro a tre, perché pensa che appunto l'incontro solo possibile quando è chiuso tutta la trattativa, che ricordiamo a tutti, dice Peskov, è una lunga procedura molto complicata, e quindi in pratica ha rifiutato insomma il passo del negoziato. A questo punto rimane escalation. Tanti dicono che la Russia, che non avanza in Ucraina, non ha successo in Ucraina, non ha le forze ad attaccare la NATO, e secondo me lì c'è un attimo di fregatura nel pensiero, capire di nuovo la Russia e la razionalità con quale la Russia agisce, che non coincide con la razionalità occidentale. L'obiettivo della Russia è attaccare la NATO, non sarebbe eventualmente un'occupazione territoriale, immaginiamo un attacco nei paesi baltici, non necessariamente mira all'occupazione territoriale, ma sarebbe quello di testare l'articolo 5 e dimostrare sia all'opinione pubblica interna russa che ha bisogno dei segnali, delle vittorie che in questi 4 anni e mezzo non ha avuto, che l'Occidente, che testato articolo 5, in caso dell'attacco serio sui paesi baltici, dove quel drone alla fine esplode da qualche parte, attacchi di guerra che l'Occidente comunque testardamente continua a chiamare attacchi ibridi, solo perché riesce a prevenire ai droni di non esplodere, per esempio in quell'aeroporto vicino a Leipzig, allora in quel caso la Russia è convinto, e questo insomma anche il merito e demerito di Trump, che durante dopo che si è tornata a Casa Bianca ha fatto di tutto a livello retorico e non solo per aumentare la percezione in Cremlino che nel caso dell'attacco russo sui Baltici l'America non interviene in difesa degli alleati, e questo ha anche per i motivi che hanno a che fare con il Medio Oriente, di questa guerra inutile americana contro Iran senza strategia, inconcludente, che ha portato agli americani a scarseggiare anche nella produzione dei missili, che creano i problemi per l'Ucraina per difendere i suoi civili.
2: Io ringrazio davvero Nona Michelizze per essere stata con noi, e Senior Research Fellow all'Istituto Affari Internazionali allo IAI. È stato un grande piacere, ti auguro un buon proseguimento di giornata e alla prossima, Nona.
4: Buona giornata.
2: Buona giornata a te. Allora, in ultimo, interessante quanto scrive il South China Morning Post, Trump elogia la Cina per essere rimasta relativamente inattiva durante la crisi dello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha elogiato ieri la Cina per essersi mantenuta in disparte, scrive il quotidiano di Hong Kong, durante la prolungata chiusura dello stretto di Hormuz. Questo a poche settimane dalla prevista visita a Washington del presidente cinese Xi Jinping. Anche per quanto riguarda lo stretto di Hormuz è stata relativamente inattiva rispetto a quanto avrebbe potuto essere, ha detto Trump rispondendo alla domanda di un giornalista sulla probabile visita di Xi. Arriverà tra un paio di settimane, non vedo l'ora di venire, anch'io non vedo l'ora di accoglierlo, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Queste le parole di Donald Trump. Per oggi abbiamo terminato, tutte le nostre puntate le trovate nella sezione rubriche di radioradicale.it. Io ringrazio Piero Scaldaferri Energia, torniamo domani 7:10 sempre in diretta.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Cari amici di Radio Radicale, bentrovati a Stampa e Regime. Sono le 7.30 di martedì 1 settembre. Vediamo subito i titoli del sommario di giornata. Nuovo schiaffo a Madrid del governo italiano, prorogato lo stop al trattato di Schengen fino al 15 settembre. Questa è l'apertura prevalente sui quotidiani italiani. C'è ancora il pericolo jihadista, dice il ministro Tajani in due interviste al Corriere della Sera e al Messaggero. Scatta la rappresaglia di reciprocità del governo spagnolo. Un affronto, replica il ministro degli esteri di Madrid, chiudiamo anche noi per altre due settimane, e Sanchez chiede la solidarietà europea sulla crisi di Ceuta, dietro la quale, dice, c'è la mano di Russia e Israele. Nell'ex clave spagnola c'è tensione, dopo la protesta dei giorni scorsi. Ieri la polizia ha sparato in aria per frenare una rissa di migranti davanti a un centro d'accoglienza. E intanto il re Filippo VI prepara la visita alle città autonome di Ceuta e Melilla con la controfirma del premier Sanchez, un'iniziativa che riapre la tensione diplomatica con il Marocco. Il secondo fronte di tensione è la guerra nel Golfo. Dopo il raid americano all'isola di Larak, il Pentagono valuta una nuova campagna militare da associare alla strategia di strangolamento economico che sta mettendo alle corde la Repubblica Islamica. Ma intanto emergono sui quotidiani italiani i dettagli di un rapporto riservato dei vertici della difesa americana a Trump sui rischi di un prolungamento della campagna militare, ed emergono dettagli anche sulle reali ragioni del viaggio della CIA, del capo della CIA Ratcliffe a Mosca nei giorni scorsi. L'obiettivo della missione sarebbe stato quello di fermare il traffico di armi che da Mosca raggiunge Teheran, ma resta l'interrogativo sulla contropartita richiesta dai russi a Trump nella guerra ucraina. E ancora tensione tra Europa e Trump in un altro consesso, quello del G20, dei ministri delle finanze, ospitato dagli Stati Uniti nel North Carolina, dove il tycoon ha invitato il ministro russo Anton Siluanov. La protesta del vice cancelliere tedesco: non si può tornare alla normalità, il ministro russo escluso dalla foto di gruppo, ma Trump difende la sua scelta. Io parlo con tutti, dice, e l'Europa teme che la stessa cosa possa ripetersi con Putin al vertice del G20 previsto in aprile. E intanto lo zar ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a margine del summit sull'Organizzazione per la Cooperazione in Kirghizistan. Al centro del bilaterale il gasdotto che dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia alla Cina, divenuto strategico dopo il crollo delle esportazioni di gas russo verso l'Europa. E poi una notizia economica in questi vertici, in particolare quello del G20, dove era presente il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. L'imperativo della crescita per un mondo schiacciato dai debiti è il messaggio da lui trasmesso al G20. La sostenibilità del debito, dice Bessent, non si ottiene solo tagliando la spesa, ma soprattutto facendo crescere il PIL più veloce del debito stesso, secondo la strategia, diciamo, trumpiana, della politica economica trumpiana. Più ottimista di lui il presidente della Fed. La stagnazione è superata, dice Kevin Warsh. C'è un'impennata negli investimenti che può sollecitare la crescita globale. Leggeremo a proposito di questi vertici un interessante commento di Giuliano Noci sul Sole 24 Ore. E intanto In Europa cresce l'allarme per le elezioni regionali del 6 settembre in Sassonia, dove secondo i sondaggi il partito di Alternative for Deutschland è stimato al 40%. In un'intervista con la Repubblica il governatore della CDU Sven Schulz dice mai un'alleanza con l'estrema destra. La pagina politica italiana è centrata sul dibattito sulla legge elettorale. La maggioranza valuta di reinserire il ballottaggio nel Melonellum come salvagente davanti all'erosione di consensi e all'avanzata del partito di Vannacci. In un vertice di 4 ore a casa della Presidente del Consiglio, i leader dei partiti si sarebbero confrontati sul tema trovandosi in dissenso. Forza Italia preme per il doppio turno, la Lega minaccia di non votarlo, ma sarà la Premier Meloni alla fine a decidere se forzare la mano. Vedremo, ci sono anche interviste sui quotidiani su questo tema. E poi a sinistra il dibattito sulle primarie. Giuseppe Conte manda un messaggio forte agli alleati: se non le vogliono ce lo dicano, serve lealtà verso gli elettori. E intanto oggi in Veneto, il Veneto si misura con la nuova legge sul suicidio medicalmente assistito, sponsorizzata dall'ex governatore Luca Zaia e promossa dall'associazione Luca Coscioni, che ha raccolto 9.000 firme. C'è scontro nella maggioranza, sarà battaglia all'ultimo voto. Proprio ieri il capogruppo in consiglio di Fratelli d'Italia, in un messaggio agli alleati, si è dissociato dall'iniziativa. Vedremo come andrà a finire. Intanto Alessandro Di Battista rientrerà nei prossimi giorni in Italia dopo l'ok dei medici del Policlinico Gemelli che lo hanno raggiunto a Cuba. Lo farà però con un volo privato pagato dall'assicurazione. E poi la vicenda Ranucci Lavitolo è ancora presente su tutti i quotidiani, i suoi riflessi sul futuro di Report. La redazione sfiducia i due conduttori designati dalla RAI, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, e minaccia lo sciopero. Il direttore degli approfondimenti Corsini tenta una mediazione. Ranucci incita alla battaglia. Fuori dalla RAI, scrive, ci sono imprenditori pronti a finanziare la battaglia per la libertà di stampa ed aiutare i colleghi esterni con centinaia di migliaia di euro. Beh, beati loro. Intanto il GIP nega la libertà a due degli autori materiali dell'attentato. Sono reticenti e inattendibili, scrive nell'ordinanza, e spuntano particolari sui nuovi obiettivi dell'indagine dei magistrati. I PM si chiedono, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, se Lavitola interferì sulle trasmissioni di Report. Alcuni messaggi contenuti nel suo telefono suggeriscono quella pista. E poi anche Francesca Fagnani ha i ferri corti con la RAI e vuole lasciare l'azienda. In una lettera emersa in questi giorni lo avrebbe formalizzato annunciando di concludere il contratto che la lega alla trasmissione Belve nella primavera del 2027. C'è un'intervista del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco a diversi giornali, annuncia che la Biennale vivrà anche dopo, oltre l'Unione Europea. Contro di noi, dice, propaganda e automatismi, e denuncia: liberatemi dai ricchi che pretendono biglietti gratis per la mostra. Poi alcune notizie di cronaca sui quotidiani che non leggeremo ma vediamo nel sommario. Si è costituito il killer di Maria, uccisa durante il rave svizzero, gli spari con il fucile dell'esercito. L'omicida è un riservista 43enne, la sua sarebbe un'azione solitaria. È un omicidio-suicidio a Roma, uccide la moglie, la figlia disabile, il cane e poi si toglie la vita. Da soli, scrive in un biglietto, non ce la facciamo. E ancora un 16enne uccide la madre a botte e poi chiama i carabinieri, sempre a Roma. Ed è attesa all'Aquila per la decisione sull'affidamento dei 3 bambini alla famiglia Del Bosco. L'ipotesi di un reinserimento a tappe del nucleo familiare. L'avvocato Pillon, che difende i coniugi, oggi è nel capoluogo abruzzese. Così il sommario di giornata. Adesso vediamo le aperture dei quotidiani. E sono molti quelli che aprono con la notizia della nuova tensione fra Italia e Spagna. In primis il Corriere della Sera: Italia-Spagna nuova sfida, Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni, e Madrid prolunga i controlli. Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca a Israele, nell'esclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. Poi il Corriere della Sera ha un taglio sull'omicidio di Roma e di spalla c'è il rientro di Di Battista, pronto il volo per il rientro dall'Havana. Il commento è affidato, il primo dei commenti, a Antonio Polito, ne leggeremo poi una parte, il titolo è Il futuro, le paure, la serietà. La stessa apertura hanno anche la stampa, Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento, scrive la stampa, fino al Consiglio europeo di ottobre. E Sanchez chiede la solidarietà europea, la crisi innescata da Russia e Israele. Così il quotidiano torinese, che di taglio ha un titolo: violenta tredicenne libero ha mostrato dispiacere, scarcerato dal GIP, la notizia di taglio del quotidiano di Antonio Di Rosa. E poi di spalla l'intervista a Pietrangelo Buttafuoco, la UE è incredibile, scrive anche ai morti, riavremo i fondi, così la stampa. Sempre su questo tenore l'apertura anche del Messaggero: stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. E del Domani, Meloni, Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua. Il Domani poi ha un editoriale che leggeremo di Nadia Urbinati sul tema, aperto dalle dichiarazioni di Stefano Bonaccini, quando ha detto la destra è sostenuta dal voto delle persone meno colte, combattere l'ignoranza per essere davvero liberi, altro che radical chic, così la Urbinati. L'apertura sempre sull'immigrazione e la crisi italo-spagnola è quella del Foglio, l'immigrazione a colpi di retorica, titola il quotidiano di Claudio Cerasa. Un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sanchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare negando i problemi, sbagliando le analisi e cercando solo capri espiatori. Lezioni utili anche per l'Italia. E poi il Foglio ha un interessante, divertente, devo dire, articolo del sempre brillante Salvatore Merlo sulla singolare missione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, che è a Ceuta e fa il reporter dall'exclave spagnola, postando sui social i suoi commenti e le immagini. Una singolare missione che peraltro fa a titolo personale o a titolo del partito, non dell'istituzione che rappresenta. Ma poi c'è un commento dell'ex direttore del Foglio, Giuliano Ferrara: il ritorno del nazismo chiamato per nome, la difesa della democrazia con l'AfD è una linea rossa vera, non retorica. Si riferisce all'allarme per le elezioni tedesche in Sassonia, che vedono il partito dell'estrema destra al 40% nei sondaggi. E anche il Giornale di Tommaso Cerno apre con la notizia della crisi migratoria. Confini chiusa, l'Italia tiene duro, è il titolo del Giornale di Cerno. E poi di taglio insiste sulla vicenda di Ranucci, di cui vi ho parlato ieri. Autogrill, caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci, l'ipotesi di una guerra di spie dietro la vicenda che ha coinvolto il conduttore di Report. Il Mattino è l'ultimo giornale che apre il Mattino è l'ultimo giornale che apre con la crisi dei migranti, lite bis Italia e Spagna, e là il titolo di testata. E poi di taglio c'è una notizia di interesse regionale: Campi Flegrei, Piantedosi apre a una legge speciale. E poi invece La Repubblica fa un'apertura di tipo diverso e ha dei particolari, dei dettagli sulla legge Vannacci, così la definisce, e cioè la legge elettorale. Pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza, scrive il quotidiano di Stefano Cappellini, arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. C'è di spalla l'attesa per il voto in Veneto sul fine vita. Il Veneto riprova, ma il voto è in bilico, e con un editoriale, un commento di Luigi Manconi, la destra e il diritto alla dignità. E invece la notizia dello scontro Italia-Spagna è di taglio. Poi ci sono i giornali che invece aprono in maniera, per così dire, dissonante. L'Europa che verrà è l'apertura del Riformista, che fa un'intervista a Minniti, ex ministro dell'interno. Un'Europa forte rafforza l'Occidente libero. Minniti è la spes per il mondo che verrà. L'intervista di Aldo Torchiaro sul Riformista. Il Fatto Quotidiano e Libero invece aprono sulla vicenda Ranucci, autogol della RAI, tutto report sta con Ranucci, dice il quotidiano di Marco Travaglio. Report botte da Orbi, titola invece quello di Alessandro Sallusti, minacce di sciopero dei giornalisti RAI e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta. Anche in politica è una domanda che si pongono diversi quotidiani. Poi c'è il Manifesto, che apre invece con la guerra di Hormuz. Ristretto è il titolo, metafora della condizione difficile che si coglie nello stretto di Hormuz. Ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Così il quotidiano, il Manifesto. È fare pace con il pianeta, la questione ambientale al centro invece della giornata di preghiera per il creato di oggi, e l'apertura del quotidiano dei Vescovi Avvenire, che di taglio invece ha la crisi fra Italia e Spagna. Ad agosto, scrive, 31 i respingimenti, resta il blocco. Poi c'è un'apertura diciamo diversa che fa il Tempo, quotidiano di Daniele Capezzone. Perché Leone non ruggisce? Chi circonda il Papa, chi lo frena? Cosa lo rallenta? Cosa lo blocca? È una retroscena sulla strategia di Leone, che secondo quanto racconta Francesco Capozza non ha per ora, ad un anno e mezzo dal suo insediamento, ha lasciato invariato tutto l'apparato ecclesiastico tra pressioni, veti e prudenze. Così il Tempo. La Verità invece apre con una notizia di cronaca. Allarme Maranza, per la strada strappano le catenine dal collo. Furti quotidiani nelle città, gli arresti non bastano. Questa è l'apertura della Verità. E il Dubbio apre su Ceuta e la legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci, collega le due vicende sotto il profilo, diciamo, della ricerca del consenso. E abbiamo poi, come vi avevo anticipato, l'apertura del Sole, che tratta degli argomenti economici che sono stati affrontati nel vertice del G20. G20 allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. Questa l'apertura del Sole 24 Ore. Di taglio invece, le big tech affollano i mercati della UE, emesse obbligazioni per 40 miliardi. E da ultimo l'Osservatore Romano, abbiamo un titolo: solo l'amore salva, la messa e la processione mariana presiedute da Leone XIV sul lago Albano. E con questo ho concluso la lettura dei titoli dei principali quotidiani. Adesso un breve stacco pubblicitario e poi ci risentiamo per gli approfondimenti.
2: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Ed eccoci qui per gli approfondimenti, ma devo per correttezza segnalare l'ultima apertura che avevo dimenticato. È quella di Milano Finanza, riassetto tra i Del Vecchio, due nuove holding per i fratelli, c'è una ricostruzione di come il grande gruppo industriale italiano si sta ricomponendo dopo i conflitti. Questo l'apertura del quotidiano di Roberto Sommella. Torniamo adesso al cuore degli approfondimenti. Come vi avevo detto, l'apertura principale dei quotidiani è la crisi, che non si può definire crisi diplomatica, ma certamente è la tensione che si è riaperta fra Roma e Madrid dopo la decisione del governo Meloni di prorogare lo stop al trattato di Schengen fino al 15 settembre. Due settimane, la comunicazione ufficiale, scrive Eleonora Camilli sulla Stampa, pagina 2, è arrivata soltanto ieri. I controlli per chi arriva dalla Spagna, scrive il quotidiano torinese, andranno avanti fino al 15 settembre e la reazione spagnola non si è fatta attendere. Anche il governo di Pedro Sanchez ha esteso la misura per altre due settimane, quindi il braccio di ferro continua. Prima della comunicazione ufficiale, racconta il quotidiano torinese, Piantedosi ha avvisato il suo omologo spagnolo. L'abbiamo limitata a 15 giorni, ha poi spiegato il ministro, perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui fu fatta questa misura, d'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per superare la situazione. Così la racconta Piantedosi. Gli spagnoli la raccontano in maniera un po' diversa. Devo dire, il ministro degli esteri José Manuel Albares, che da giorni attacca l'Italia per affronto verso un altro paese europeo, non a caso, scrive il quotidiano, è arrivata subito la proroga spagnola, altri 15 giorni dal 7 settembre, quindi per la Spagna si arriva al 21 settembre. E intanto emergono i dati di queste sospensione di Schengen. L'Italia ha controllato quasi 500.000 persone attraverso la consultazione delle liste passeggeri e oltre 180.000 provenienti dalla Spagna sono state identificate al momento in cui facevano ingresso in Italia. E tra questi 31 sono stati respinti alla frontiera. Dal canto suo anche la Spagna ha controllato 12.885 viaggiatori in arrivo da paesi terzi. Di sceneggiata inutile nella gestione del fenomeno migratorio parla il responsabile di migrazione del PD, Pierfrancesco Maiorino. È solo dare messaggi all'elettorato di destra per via di Vannacci, così la Stampa. E Sanchez, come vi dicevo, ieri si è tolto dei sassolini, ha chiesto la solidarietà europea anche perché ha denunciato che ci sono state, dice, reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna, lo riferisce l'USA Foti a pagina 3, sempre sulla Stampa. Si riferiva alla fake news dilagata sui social, secondo cui

che non ha mostrato indulgenza nei confronti del Marocco. Infatti ha annunciato che il re Filippo VI visiterà le città autonome di Ceuta e Melilla per la prima volta. La visita significherebbe forti tensioni con il paese nordafricano, come dimostrato l'unica volta in cui Juan Carlos andò a Ceuta durante il mandato di Zapatero. Sanchez sarebbe disposto a fare qualcosa che i suoi predecessori non hanno mai fatto, a porre la refrenda, cioè una sorta di controfirma al viaggio istituzionale del capo di Stato. E Mosca, naturalmente, e Israele hanno replicato alle accuse di Sanchez, definendole fake news. E oggi la situazione nell'enclave è ancora pesante, ci sono circa 5.000 persone, 1.500 minori. La sfida ora è, dice la stampa, identificarli e valutare le richieste d'asilo e il rimpatrio. Ma c'è tensione, tant'è vero che ieri la polizia ha sparato in aria per frenare una rissa fra migranti davanti a un centro di accoglienza. Vi avevo detto che Tajani ha fatto due interviste al Corriere della Sera e al Messaggero, nelle quali sostanzialmente approva la decisione del governo di cui fa parte e dice: il pericolo jihadista non va sottovalutato, la nostra priorità è la sicurezza interna. Quindi l'emergenza a Ceuta non è un'invenzione nostra, dice Tajani, sono arrivate quasi 100.000 persone, la polizia ha sparato e non si sa quanti siano rimasti. Poi l'intervista è molto ampia e affronta anche altri temi interessanti, tra i quali il destino, il compimento dell'Unione Europea. La UE, dice Tajani, in mezzo al guado, deve riformarsi, completare il mercato unico dei capitali, dell'energia, l'unione bancaria e l'armonizzazione fiscale. E ha bisogno di leader, ma grazie anche a una riforma istituzionale. Per avere leader forti è necessario che presidenza della Commissione e del Consiglio coincidano e va limitato il voto all'unanimità. E qui Monica Guerzoni gli ha ricordato che il voto all'unanimità è difeso proprio dal premier del suo governo. E qui Tajani dice: cercherò di convincere la premier della bontà delle mie idee, dove non c'è il voto all'unanimità abbiamo raggiunto l'accordo con il Mercosur che ha portato una crescita del nostro export. Ha difeso Tajani l'ipotesi del ballottaggio, è un'ipotesi, ha detto, poi vedremo, poi vi racconterò nei retroscena qual è lo stato dell'arte sulla legge elettorale, e naturalmente si è espresso ancora una volta contro la tassazione degli extra profitti. Sul tema dell'immigrazione però c'è un'intervista a un testimone, per così dire terzo, ancorché autorevole, che è Daniel Cohn-Bendit, ex eurodeputato dei Verdi, storico leader del 68 parigino, che la stampa, per mano di Danilo Ceccarelli, ha chiamato intervistandolo. Il rischio per l'Europa, dice Cohn-Bendit, è quello di rimanere bloccata e di essere incapace di rispondere alla sua principale sfida, quella di un mondo dominato da Cina, Russia e Stati Uniti. In un simile quadro, l'estrema destra sbandiera il miraggio di un rafforzamento nazionale che però andrebbe solamente a indebolire la UE e gli stati in cui verrebbe applicato. Per questo è ridicolo, secondo Cohn-Bendit, l'atteggiamento dell'Italia a proposito della sospensione di Schengen. Applica controlli nei suoi aeroporti per bloccare i giovani immigrati di Ceuta che dovrebbero arrivare in aereo? Si gioca con la paura, ma non c'è nessun pericolo, dice l'intellettuale parigino, che conclude questa intervista con una lettura, per così dire, di scenario e di clima. Da giovane, quando nel 68 guidava le proteste del maggio parigino, avrebbe mai immaginato di dover parlare ancora di certi argomenti 60 anni dopo? Gli chiede Ceccarelli, e Cohn-Bendit risponde: la storia non si ferma mai, ma non sempre avanza positivamente. Nel mondo di oggi, che ovviamente non è lo stesso di quello del 68, c'è una fascinazione nei confronti della regressione sulla quale tutti fanno leva. Questo è un tema, un elemento che forse meriterebbe una qualche analisi, è il fascino della regressione.
E poi c'è questo spiritoso, ma sarcastico,

Fantastico, pungente commento di Salvatore Merlo sulla singolare missione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, che è amico ma fraterno di Matteo Salvini, che si trova da due giorni a Ceuta con un microfono e in mano. Che fa? Ecco, fa il Sergio Zavoli della ruspa, filma, ferma la gente per strada, la ferma in piazza, sceglie quella arrabbiata con Pedro Sanchez, la fa parlare e poi carica tutto su Instagram sotto il titolo «L'invasione degli stranieri in Spagna». E con una certa incredulità e con quel genere di allarme che a Palazzo Chigi si esprime abbassando la voce e chiudendo la porta, che ieri pomeriggio negli uffici vicini a quelli di Giorgia Meloni e in quelli della Farnesina ci si è accorti che il sottosegretario Morelli non è precisamente in missione governativa, ma in vera lo spirito del tempo. Il Corriere aveva infatti Barzini, Repubblica aveva Bocca e a noi, grazie alla Lega, ci tocca in sorte Morelli. Ognuno esporta quel che produce. Uno dei filmati che ha finito di circolare ieri nei corridoi giusti ha una musica incalzante di quelle che al cinema annunciano i morti viventi e mostra scene di rabbia con i residenti che abbattono le baracche di migranti. La didascalia sopra le immagini dice che i cittadini di Ceuta, abbandonati da Sanchez, demoliscono le baraccopoli dei clandestini invasori e domanda al pubblico se sia questa la sicurezza secondo la sinistra. Il pubblico evidentemente non è quello spagnolo che di Morelli ignora perfino l'esistenza e che comunque alle prossime elezioni non deve scegliere tra Salvini e Vannacci. Al ministro degli esteri il video lo hanno fatto vedere nel pomeriggio, Antonio Tajani lo ha guardato per intero e alla fine, raccontano, si è posta la sola domanda che un ministro degli esteri potesse porsi, e cioè che cosa succederebbe se domani mattina scendesse a Malpensa un sottosegretario di Pedro Sanchez e si facesse portare al parco di Rogoredo con la telecamerina in mano come se fosse Sigfrido Ranucci? Morelli ha una delega alla programmazione della politica economica, materia che in questa stagione di manovre terrebbe occupato per intere settimane un uomo di minore ingegno, ma non lui. Del resto, le ragioni del viaggio sono le più rispettabili che esistano. Il sottosegretario è emigrato per lavoro, come i marocchini. Così Salvatore Merlo, che con questo affresco delizioso, ancorché sarcastico, ci racconta un po' un'immagine di quella che è parte, per fortuna parte, della nostra classe dirigente, però stiamo parlando di un sottosegretario, cioè di una persona che rappresenta le massime istituzioni del paese. E questo obiettivamente fa riflettere, senza nessun moralismo, ma fa riflettere, fa sorridere e fa anche piangere. Poi, come vi avevo detto, la seconda pagina del giorno riguarda la guerra nel Golfo, la guerra del Golfo che è ripartita anche con una reazione dopo l'attacco dell'isola di Larak da parte degli Stati Uniti. C'è stata una risposta di Teheran, le guardie della rivoluzione, scrive l'inviata Greta Privitera sul Corriere della Sera, hanno rivendicato missili e droni contro le basi che ospitano forze americane in Giordania, negli Emirati. Amman annuncia di aver intercettato 8 missili. Insomma, la guerra è tornata a farsi sentire. E ci sono scambi di accuse naturalmente. Secondo il sito Axios, vicino al governo americano, Trump starebbe valutando una campagna di raid limitati nello stretto per impedire a Teheran di ricostruire radar e capacità missilistiche da usare contro navi e petroliere. E questa è lo stato dell'arte del campo, per così dire. La strategia di strangolamento economico che si accompagna alla guerra sta affamando la Repubblica Islamica. Nel retroscena, nell'analisi di Guido Limpio, scrive il giornalista del Corriere della Sera: la Repubblica Islamica mantiene il tono della sfida ma deve fare i conti con la pressione sociale interna. In una lunga analisi della CNN, Brett McGurk, diplomatico di peso che ha lavorato con molte amministrazioni, ha elencato alcuni dati significativi. L'inflazione al 70%, una contrazione dell'economia del 5%, perso 1 milione di posti di lavoro. A ciò, dice
Olimpio, si aggiunge la mancanza di benzina. Queste sono le conseguenze a medio-lungo termine del confronto, l'effetto del piano di strangolamento pensato dalla Casa Bianca. Però, d'altra parte, spiega Olimpio, anche gli americani ci hanno le loro gatte da pelare, perché l'effetto della guerra ha svuotato gli arsenali. Una schiera di comandanti qualche settimana fa, avevamo già letto questa notizia, ma emergono dei dettagli, hanno messo nero su bianco che ci sono molti rischi di un prolungamento della campagna militare. Il contenuto è netto: la campagna ha prosciugato risorse, usurato mezzi e reparti, ha indebolito lo schieramento in altri quadranti geografici. Il monito è contenuto in questo documento riservato che è datato 14 agosto e di cui si adesso aggiungono nuovi particolari. Come nuovi particolari troviamo nella interessante analisi che fa Federico Fubini sul Corriere della Sera sulle vere ragioni della visita misteriosa e a sorpresa del capo della CIA a Mosca nei giorni scorsi. Si era detto che il capo della CIA fosse andato a Mosca per mandare un avviso forte e chiaro a Putin nella guerra sull'Ucraina. Secondo Fubini è più probabile che invece l'obiettivo di Ratcliffe fosse quello di fermare il rifornimento militare che da Mosca raggiunge l'Iran. La via navale dei porti russi dal Mar Nero attraverso il Bosforo fino al porto siriano di Tartus è servita in passato a Putin per alimentare l'alleato Assad di armi e cibo, aggirando le sanzioni occidentali contro Damasco. Qualcosa di simile, scrive Fubini, sta accadendo adesso fra la Russia e l'Iran attraverso il Caspio. Dall'inizio della guerra il traffico cargo dai porti russi verso quelli iraniani e di quel mare chiuso è triplicato, con un particolare aumento in luglio. C'è il forte sospetto che il Caspian Express, così lo chiama Fubini, garantisca a Teheran derrate ma anche componenti di droni, esplosivi e munizioni. Per Trump chiedere aiuto a Mosca per isolare economicamente l'Iran significa però, e questa è la conseguenza diciamo drammatica di questa ipotesi, significa esporsi alla pretesa di una contropartita. Che cosa può chiedere Putin a Trump, si chiede Fubini? Per Putin la contropartita è avere quanto possibile mano libera contro l'Ucraina e negli attacchi ibridi all'Europa. E che ci possa essere, diciamo, questa contropartita, si coglie qualche segnale di questo allarme nelle cancellerie europee. E ieri c'è stata un'avvisaglia quando improvvisamente al vertice dei ministri finanziari del G20 nella North Carolina, ospitato dall'America, è comparso il ministro degli esteri russo. Il ministro delle finanze russo, invitato da Trump, e c'è stato un certo imbarazzo da parte dei suoi colleghi omologhi, e tanto che il vice cancelliere tedesco ha detto non si può tornare alla normalità, e si è deciso di escludere il ministro russo dalla foto di gruppo. Però Trump ha detto: io parlo con tutti, decido io. L'incontro di Asheville, scrive Paolo Mastrolilli sulla Repubblica, in teoria sarebbe dovuto servire a rilanciare le politiche per favorire la crescita globale, ma anche a sollecitare la cooperazione della nuova offensiva economica contro l'Iran lanciata dagli USA, che minacciano di punire chiunque continui a collaborare con la Repubblica Islamica, facilitando i suoi commerci. Il problema non è di forma, ma di sostanza, ossia se normalizzare le relazioni con Mosca, mentre Putin continua a ordinare il bombardamento di obiettivi civili nelle città ucraine, uccidendo persone innocenti. Nel 2022, l'allora segretario al Tesoro, Janet Yellen, aveva abbandonato
la sala del G20 in Indonesia, quando Yu Siulenov era apparso in video per tenere il suo intervento. E adesso lo stesso imbarazzo si è ripresentato in questo consesso, che aveva una valenza economica, ma ha suscitato un certo allarme, una certa tensione. E, però c'è un contenuto anche economico di questo confronto, e ne parla il Sole 24 Ore, perché ovviamente ci si è confrontati su questo tema tra i ministri finanziari, e il ministro delle finanze americano ha lanciato un po' ancora una volta il suo imperativo per una crescita per un mondo schiacciato dai debiti. Questo è il messaggio centrale trasmesso dal segretario al Tesoro americano Scott Bessent in apertura della due giorni del G20 delle finanze a presidenza USA, che si concluderà oggi ad Asheville in North Carolina. Il mondo è sommerso dal debito dopo la crisi finanziaria globale e dopo il Covid, ha sottolineato Bessent, e l'unico modo per uscirne è quello di crescere, dice il segretario americano. Sono fiducioso, ha aggiunto, che molti leader siano molto ricettivi su questa idea. La tesi di fondo è che la sostenibilità del debito, che nel mondo ha superato i 350 mila miliardi di dollari e negli Stati Uniti ha sfondato in pochi giorni la soglia dei 40 mila miliardi, non si ottiene solo tagliando la spesa, ma soprattutto facendo crescere il PIL più velocemente del debito stesso. Una tesi ovviamente che conosciamo e che è un po' anche, se vogliamo, l'anima della strategia economica americana. E ad accogliere Bessent, ci dice il Sole 24 Ore, c'erano i ministri delle finanze, i governatori delle banche centrali del G20, tra cui il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che ha voluto trasmettere un messaggio rassicurante sullo stato di salute delle economie avanzate. Ha detto a 100 giorni dall'inizio del mio mandato: la stagnazione secolare sembra appartenere a un passato ormai lontano, il nuovo periodo è caratterizzato da una crescita secolare e da un'impennata degli investimenti. E così Walsh. Dall'altra parte del mondo invece si incontravano in Kirghizistan i vertici di alcuni paesi che sono oggi i nuovi paesi emergenti del mondo, e cioè Xi Jinping, Putin e Modi. E questa guerra infinita, ce ne parla Marco Imarisio sul Corriere della Sera a pagina 9, deve trovare una fine, e questa è stata la frase che un po' a sorpresa ha spiazzato Putin, che gli è stata rivolta da Modi, una frase che l'ha un po' irritato, secondo quello che racconta Imarisio, in questo summit che si è svolto, come vi dicevo, nella capitale kirghisa, dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, istituita nel 2001, che celebra qui il suo 25° anniversario, un'organizzazione appunto di cui fanno parte 10 stati: Russia, Belorussia, Cina, India, Iran, Pakistan e gli ex paesi dell'URSS, centroasiatica, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Insomma, l'altro mondo che cresce e che in parte coopera, in parte no, comunque sia si incontra. Al netto di questo confronto, di questo siparietto singolare con Modi, che chiedeva a Putin la guerra deve finire, e Putin gli ha risposto grazie, ci stiamo muovendo proprio su questa strada. Poi c'è stata una sorta di riconciliazione, perché, racconta Imarisio, Putin ha dato un passaggio a Modi sulla sua Aurus, fiore all'occhiello dell'industria automobilistica russa. E così forse è finita, almeno temporaneamente, questo momento di imbarazzo. Però il fatto è che da una parte il G20 finanziario
si incontra in America con la presenza di un inviato di Putin, dall'altra invece il mondo asiatico si incontra senza nessun rappresentante dell'economia occidentale. La lettura di questi due momenti di confronto ce la dà molto interessante Giuliano Noci sul Sole 24 Ore. È un pezzo che vale la pena di leggere perché ci fa capire qual è la situazione, anche con delle metafore originali. Quindi ne leggiamo una buona parte. Il mondo ha perso il padrone di casa, scrive Giuliano Noci, e gli ospiti, invece di preoccuparsi, hanno cominciato a spostare i mobili. Ad Asheville il G20 prova a rimettere in ordine ordine nei conti globali. A Bishkek la Shanghai Cooperation Organization prova a dimostrare che fuori dal salotto occidentale esiste ormai un altro piano dell'edificio. Due tavoli, due fotografie, con una sola notizia: il vecchio ordine non regge più e nessuno ha le chiavi di quello nuovo. Washington tenta di ricomporre il condominio intorno alla propria leadership. Pechino lavora per dimostrare che il pianerottolo globale non appartiene più soltanto alla Casa Bianca. L'Europa prepara un documento per ricordare a tutti quanto sia importante rispettare il regolamento condominiale. Il regolamento è lì, ma il custode è sparito. Le regole internazionali non sono morte, è morto il potere disposto a pagarne i costi, difenderle e farle rispettare. Invocarne il ritorno serve quanto chiedere a un terremoto di rispettare la planimetria. La Shanghai Cooperation Organization, ricorda Noci, riunisce il 42% della popolazione mondiale e quasi un quarto del PIL globale, ma non è una famiglia felice. India e Cina restano rivali, Russia e Iran hanno priorità diverse. È un salotto dove emerge un interesse. L'Occidente non è più l'unico inquilino autorizzato a decidere chi può entrare. La Cina ha il problema opposto agli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti hanno il dollaro, la tecnologia è una potenza militare ancora incomparabile, ma il bilancio tossisce. Il deficit federale sfiora i 2.000 miliardi di dollari e la spesa per interessi ha superato il trilione. L'impero a credito ha un difetto piuttosto banale. Prima o poi arriva l'amministratore di condominio, dice Noci. La Cina invece ha il problema opposto. Una macchina produttiva mostruosamente efficiente, una domanda interna molto impressionante. Il surplus commerciale ha raggiunto 1.200 miliardi di dollari. Il drago produce, esporta, accumula, consuma poco e quando una casa produce più rifiuti di quanto ne possa portare via il camion, prima o poi qualcuno protesta. Pechino dovrebbe spostare reddito verso le famiglie, ma significherebbe toccare il meccanismo che ha sostenuto la crescita: controllo politico, compressione dei consumi, centralità dell'offerta. Gli Stati Uniti dovrebbero ridurre il debito. L'Europa dovrebbe investire in produttività, tecnologia e difesa. Insomma, ciascuno dovrebbe fare ciò che non vuole fare. Nessuno vuole pagare il conto dell'aggiustamento. Washington non vuole più assorbire l'eccesso produttivo cinese. Pechino non vuole smontare il proprio modello mercantilista. Bruxelles non vuole scegliere, perché ogni scelta produce una frattura, un conflitto interno e almeno tre conferenze stampa. Questa metafora è veramente esilarante. Così Scott Bessent chiede agli altri paesi del G20 di rivedere le condizioni commerciali applicate alla Cina, ma i dazi americani rischiano soltanto di spostare il problema. Chiude una porta e lascia aperte le finestre. Perché? Perché le merci cinesi cambieranno strada. La tensione no. Agli Stati Uniti serve massa critica, mercati, alleati, investimenti, tecnologia. Si compie il movimento speculare, cerca paesi disposti ad assorbire merci, usare valute alternative, proteggere rotte energetiche e attenuare l'isolamento dell'Iran. Non sta costruendo un nuovo Occidente, sta costruendo un sistema in cui l'Occidente non sia più indispensabile. È una differenza enorme. E l'Europa dovrebbe averla capita, scrive Noci. L'Europa avrebbe tutto per diventare l'ago della bilancia: mercato, capitale umano, tecnologia, capacità regolatoria e moneta. Ma è una cassaforte con 27 serrature e governi convinti che il problema sia trovare la chiave degli altri.
La scelta, conclude Noci, è invece semplice: restare alleati degli Stati Uniti senza diventare il loro maggiordomo, tenere aperti i canali con Cina, India e Sud globale senza trasformare l'apertura in dipendenza, costruire autonomia senza raccontarsi che autonomia significhi isolamento, soprattutto decidere insieme. Beh, io direi che le prime cose l'Europa ha incominciato a farle, quello che non ha incominciato a fare è proprio decidere insieme, è l'ultima delle prescrizioni di Noci, perché nel 2027, e conclude questo bellissimo editoriale, il rischio è che il continente passi un altro anno a discutere di quale stanza arredare, mentre altri decidono chi avrà il contratto d'affitto. Il mondo è una casa senza padrone, con muri che scricchiolano e ospiti che si contendono le stanze. Possiamo continuare a discutere sul galateo, rimpiangere il vecchio proprietario e litigare sul colore delle tende. Oppure possiamo finalmente capire che la domanda non è chi comanderà nella casa del futuro. La domanda è più scomoda: chi avrà ancora una casa quando gli altri avranno finito di spartirsela? Così, come vi dicevo, Giuliano Noci sul Sole 24 Ore. E con questo ho chiuso la pagina economica e vengo a quella più interessante dal punto di vista interno, che è la pagina politica, perché sulla legge elettorale, come ci racconta la Repubblica, c'è molto movimento, molta tensione, molti dubbi nella maggioranza. La maggioranza, scrive Serena Riformato a pagina 2 sulla Repubblica, valuta di reinserire il ballottaggio nel Melonellum come salvagente d'emergenza davanti all'erosione di consensi. Attenzione, qui sto per darvi una serie di numeri che sono di difficile comprensione per chi non è un esperto di questa materia. Cercherò di essere il più semplice possibile, sunteggiando l'articolo della Repubblica. Il primo emendamento, scrive Serena Riformato, verrà sottoscritto da un senatore forzista. Se nessuna forza arriva a superare l'asticella del 40%, non c'è ballottaggio e i seggi vengono distribuiti in modo proporzionale. Se invece due coalizioni superano il 40%, vanno alla sfida a due, quindi al ballottaggio, per stabilire chi ottiene il bottino di 70 deputati e 35 senatori del premio e quindi ottiene la maggioranza. Se però una sola raggiunge la cifra del 40% e l'altra no, ottiene direttamente il premio di maggioranza. Questa è l'ipotesi. Poi su questa soglia del 40% ci sono vari punti di vista, perché c'è chi vorrebbe abbassarla, chi vorrebbe alzarla. Il secondo emendamento invece è stato già depositato dal senatore meloniano Marcello Pera, ex presidente del Senato, ed è di segno diverso. Ma Pera sappiamo che è un intellettuale, non è sempre allineato alle posizioni della maggioranza e del governo Meloni. Assegna il premio al primo turno se la coalizione supera la soglia del 48% dei voti in entrambe le Camere. Diversamente si va al secondo turno senza apparentamenti tra le coalizioni che abbiano superato il 38%. Se ce n'è solo una che ottiene la soglia e arriva al 42, vince comunque il bonus extra di parlamentari. Se nessuna di queste condizioni si verifica, la ripartizione avviene con il proporzionale e così si ripresenterebbe lo spettro del pareggio che questa maggioranza vorrebbe evitare. Come vedete, si sta studiando in che modo arginare il terremoto Vannacci e garantire soprattutto governabilità. L'emendamento invece condiviso riguarderebbe quello sulle preferenze, scrive Serena Riformato, e in buona sostanza una replica del testo Bignami già bocciato, ve lo ricordate, all'inizio dell'estate a Montecitorio, a metà luglio per un solo voto, capolista bloccato e tre preferenze da indicare con le crocette. Come concordato prima della pausa estiva, non ci sarà alcun intervento per riequilibrare l'alternanza di genere tra i capilista, ovvero i nomi blindati al primo posto. Rispetto alla versione precedente si introduce un mini correttivo: se il capolista è uomo, il secondo nome in lista deve essere quello di una donna e viceversa. Poi c'è l'ultimo punto, diciamo, di conflitto, comunque di trattativa.
i voti dei partiti sotto il 3%. Non vengono calcolati nel totale delle coalizioni, fatta eccezione per il miglior perdente. E qui il centrodestra vorrebbe presentare tre proposte di modifica per rivedere la misura, una per abolirla, una per abbassare la soglia al 2 e l'altra la soglia all'1. Quindi tutto è il contrario di tutto ancora. E alla fine a decidere sarà Giorgia Meloni, come ci spiega Tommaso Ciriaco a decidere quantomeno che cosa andare a presentare in Parlamento, perché poi comunque si dovrà contare con la volontà dei parlamentari che già a luglio hanno dimostrato di non essere disponibili ad accogliere in toto le indicazioni del governo. E Meloni ha riunito in videocollegamento per 4 ore, a casa sua, 4 ore di vertice a casa della Presidenza del Consiglio, i suoi alleati, e per toccare con mano la disperazione della Lega, scrive Tommaso Ciriaco nel retroscena, perché Roberto Calderoli, riferiscono le fonti ben informate, ha gelato gli altri sherpa. Guardate che noi il ballottaggio non lo votiamo, proprio non se ne parla, avrebbe detto. Come dargli torto, scrive Ciriaco, con Roberto Vagnacci che già minaccia l'esistenza del Carroccio, il doppio turno rappresenta il colpo finale per affossare il partito di Matteo Salvini. Ciò nonostante, Giorgia Meloni ha permesso a Forza Italia di proporre la modifica con una soglia di accesso al 40%. E a un suo senatore, Marcello Pera, di scrivere una seconda proposta in questo senso, a sua volta ispirata da Stefano Ceccanti e Peppino Calderisi, con un limite addirittura più basso, il 38%. La ragione è banale, oltre che cruda nella sua chiarezza. Con un solo turno, l'ascesa del generale e l'asticella per il premio fissata al 42, la coalizione di governo andrebbe incontro a sconfitta quasi certa. Il tema è tornato ad agitare la coalizione anche ieri, durante un confronto tra i leader, ufficialmente convocato per ragionare di benzina, sconti ai consumatori, ma in realtà si è discusso, dice Ciriaco, a casa di Meloni, proprio di questo, prendendo atto della divergenza tra i partner. La Presidenza del Consiglio non ha però bloccato l'operazione. Il voto decisivo, d'altra parte, non sarà in commissione ma in aula, e lì si arriverà fra un po' di giorni, e lì in questi 10 giorni deciderà se forzare la mano oppure no, scrive Tommaso Ciriaco. Chi nelle ultime ore ha premuto ostinatamente verso questa soluzione, cioè quella del ballottaggio, e Forza Italia, una strada inevitabile perché il doppio turno rappresenta la garanzia più solida per impedire un accordo organico con Vannacci e per drenare parte del suo consenso verso il centrodestra al ballottaggio. Questa soluzione rappresenta fra l'altro una delle contropartite sollecitate dai senatori Tendenza Marina ad Antonio Tajani per digerire le preferenze. Chi continua a frenare, scrive ancora Ciriaco, e invece il Carroccio. Salvini lo ha spiegato di nuovo a Meloni con somma preoccupazione. Siccome il primo turno verrebbe giocato con logiche puramente proporzionali, autorizzando a destra il voto per Futuro Nazionale, il danno imposto al Carroccio sarebbe evidente. Per una formazione già in caduta libera, un autentico incubo. Ma è Meloni a decidere, si sa. E così vedremo come andrà a finire. Questo è lo stato dell'arte della legge elettorale. C'è l'ispiratore bipartisan, per così dire, di questa iniziativa, che è Stefano Ceccanti, che è un costituzionalista, un esponente del Partito Democratico, dell'ala riformista, che però dialoga con la maggioranza e che difende la prospettiva del ballottaggio in un'intervista alla Stampa. Col ballottaggio, dice Ceccanti ad Alessandro Di Matteo, che lo intervista, si dà agli elettori la possibilità al primo turno di votare per i partiti che preferiscono e al secondo turno di esprimere una preferenza tra le due coalizioni più votate. Non è una novità.
Il doppio turno era tra le proposte della bicamerale D'Alema e poi tra quelle della commissione di esperti governo Letta, di cui molti di noi avevano fatto parte. Ma è stato bocciato dalla Consulta, gli dice Di Matteo. La Consulta ha bocciato il doppio turno al Senato che era stato inserito nell'Italicum, ha detto no a quel tipo di ballottaggio, non al ballottaggio in sé, segnalando che non ci doveva essere eccessiva distorsione tra i voti al primo turno e il premio che si ottiene al secondo. Noi abbiamo proposto un'ipotesi: si fa il ballottaggio se entrambe le coalizioni prendono il 38% dei voti al primo turno, che corrispondono al 40% dei seggi. Poi, se una delle due coalizioni non arriva al 38, non si fa il ballottaggio e rimane il premio per chi supera il 42. Quindi il centrosinistra fa male a dire no, gli dice Di Matteo, e Ceccanti risponde. Il tema del doppio turno nazionale figurava già tra le proposte del PDS di Occhietto del 1994. È una posizione classica della sinistra e questo è un dato di realtà effettivamente. Il problema è che tutti e due gli schieramenti ragionano guardando i sondaggi. Il centrodestra pensa di salire di più in voti tra il primo e il secondo turno, il centrosinistra pensa di crescere meno e quindi è contrario. Ma questa è una norma di sistema, non si valuta guardando i sondaggi del momento, anche perché i sondaggi cambiano. Il centrosinistra ha difeso con unghie e denti, giustamente, il ballottaggio nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Sarebbe ben strano che adesso lo contrastasse perché pensa che favorisca la destra. Così Stefano Ceccanti. E il dibattito nei partiti è ancora presente. C'è una lettera che non leggo ma segnalo del ministro Zangrillo alla Stampa per smentire che lui voglia fare le scarpe a Tajani, e dice in questa lettera che al netto della lealtà con cui lui riferisce le cose che pensa non c'è nessuna volontà di sostituire il segretario, anzi la volontà è quella di sostenerlo. Ne prendiamo atto e poi c'è una invece iniziativa sull'altro fronte di Conte, il quale incomincia a mandare un messaggio molto forte, un alto messaggio molto forte alla sua alleata Elly Schlein. Se non vogliono le primarie, ce lo dicano con chiarezza e lealtà, e soprattutto dice non può valere la regola che il partito più forte prende tutto. Lo fa dagli studi della Sette in serata, dove difende la scelta delle primarie e replica a chi ha sollevato dubbi di avviare o meno una guerra fratricida tra alleati, parlando di dibattito stucchevole e snervante. Lo scrive La Repubblica a pagina 4 con Miriam Di Peri. Il Movimento 5 Stelle agli alleati in queste settimane ha chiesto, ricorda la Di Peri, la convocazione del tavolo di coalizione in attesa della kermesse in programma a Milano il 19 e il 20 settembre, in cui verrà presentato il programma pentastellato. E questa dissonanza temporale tra programmi dei singoli partiti, programma della coalizione e scelta del candidato premier è un po' anche l'oggetto dell'analisi sempre sagace di Stefano Folli sulla Stampa, il quale dice sostanzialmente che c'è un punto chiave che precede qualunque accordo sulle leadership, senza il quale probabilmente le stesse ragioni dell'alleanza possono essere messe in discussione. Questo punto chiave qual è? È la politica estera. La politica estera e di difesa, scrive Folli a pagina 15, è la frattura che divide il centro-sinistra e che in ogni caso deve essere sanata prima delle elezioni. Poiché è difficile immaginare che la coalizione possa vincere nelle urne e poi andare al governo sulla base delle posizioni ambigue e opache, utili per fare notizie in qualche intervista o nei vari talk show televisivi. Qui il chiarimento è più che doveroso, ma sembra che si sia lontani dalla meta. Ne deriva che un accordo di tale rilievo, se si deve stare con l'Ucraina o con la Russia, per dirle due parole, presuppone la volontà di raggiungere una sintonia di fondo tra i cosiddetti alleati. Ma in quel caso le primarie sarebbero probabilmente superflue, dal momento che il più del lavoro è stato fatto. Un passo ancora e avremmo più gli organigrammi con le relative candidature.
Purtroppo, scrive Folli, nulla di tutto questo è dietro l'angolo, per cui anche i sostenitori delle primarie hanno ottimi argomenti, a cominciare da un'idea di fondo che è giusta, anzi di elementare buonsenso. Non c'è niente di peggio che trasmettere la sensazione di un partito, il PD, che esita davanti alle primarie in quanto ha paure di perderle a favore di Giuseppe Conte. E la paura nasce dalla sfiducia verso la propria leader, Elly Schlein, la quale, avendo invece molta fiducia in se stessa, la consultazione la vuole perché è convinta di venirne a capo. E questa determinazione, bisogna ammettere, le fa onore, dice Folli. Comunque sia, ogni giorno in cui si traccheggia è un giorno che rende più forte Conte e al tempo stesso aiuta Giorgia Meloni a uscire dalle sabbie mobili in cui sembra impantanata la coalizione di centrodestra. Ci sono pochi dubbi che l'ex presidente del Consiglio, il maestro di trasformismo che ha governato sia con Salvini sia col PD, ha usato l'estate per guadagnare punti, non tanto per il suo partito quanto per se stesso. Insomma, una strategia abbastanza evidente, effettivamente, è l'appello di Conte, di Folli. E poi c'è un appello invece più, diciamo, di ispirazione, posso dire in senso lato filosofica, di filosofia politica e di comunicazione della stessa politica, che fa Antonio Polito sul Corriere della Sera, dove mette a confronto l'enormità dei problemi globali che attanagliano il mondo e il lessico e il merito delle piccole questioni che invece i partiti apparecchiano sul tavolo del dibattito. E quindi dice, ne discendono di fronte a questa asimmetria fra gravità dei problemi e pochezza del dibattito, due conseguenze, conclude Polito. La prima, gli elettori dovrebbero prendere consapevolezza della gravità fuori dal comune del tempo che viviamo e dare i loro voti giudicando la gravitas delle forze che li chiedono, premiare i partiti seri, punire i demagoghi, se vogliamo avere un minimo di speranza di una politica all'altezza della situazione. La seconda conseguenza è che i partiti seri dovrebbero guardarsi dall'esasperare i radicalismi e le differenze che tra loro pure esistono, anche tra schieramenti diversi. Perché non è detto che prima o poi, in conseguenza dell'aggravarsi di una di queste crisi, prendiamo per esempio rischi di guerra in Europa, non si renda necessario fronteggiarli insieme, collaborando in qualche forma di governo dell'emergenza. Ascoltate queste parole perché ce ne potremmo ricordare di fronte a una nuova crisi globale che attraversi l'Europa, l'ipotesi di un governo dell'emergenza potrebbe richiedere ai partiti di convergere, come peraltro è accaduto sotto la guida di premier tecnici in questi anni, ma lì si trattava di problemi interni, nel caso di Draghi e di Monti. E qui è più facile invece che sia lo scenario globale a sollecitare convergenze. Perché? Perché la guerra in Ucraina rischia di coinvolgere l'Europa, e già lo fa in maniera ibrida, e perché soprattutto nel prossimo anno 7 elezioni nelle cancellerie europee rischiano di spezzare quella diga di resistenza europeista che fin qui ha consentito di tenere al margine le forze sovraniste, le forze che giocavano contro l'Europa. Di questo si occupa Giuliano Ferrara nell'editoriale che fa sul Foglio, che non vi leggo perché il tempo stringe, però ve lo segnalo: il ritorno del nazismo chiamato per nome, la difesa della democrazia con la AfD è una linea rossa vera, non retorica. Si vota il 6 settembre in Sassonia, AfD è data al 40%, Ferrara ci ricorda che costoro sono fascisti, nazisti, perché hanno posizioni che non sono compatibili con la democrazia liberale, posizioni che Ferrara mette insieme una a fianco all'altra e conclude, fa impressione il tratto weimariano, si riferisce alla Repubblica di Weimar, delle classi dirigenti che la nuova ondata rischia di travolgere, combattono o si provano a combattere, promettono di tenere riservati i segreti di Stato e non comunicarli agli eventuali nuovi padroni del land sassone,
ma per lo più hanno di nuovo come linea rossa la difesa della democrazia senza la spada. Gruppi che dovrebbero essere sciolti a norma di Costituzione, una carta costata di milioni di morti in Europa, agiscono sostanzialmente indisturbati e pretendono senza problemi il monopolio elettorale della protesta antisistema e antiliberale, così concepita. Lo pretendono in nome del risentimento democratico delle masse, del rancore dei cosiddetti esclusi, del caos linguistico e memoriale creato dalla nuova intelaiatura della comunicazione politica. Dalla Link, dalla sinistra, si staccano pezzi che chiudono il cerchio del tradimento prospettando la loro alleanza, sempre nel segno del putinismo, con i nuovi nazi alle soglie del potere. È un grande quesito quello che alza Ferrara. Di fronte alla crescita di partiti, diciamo, antisistema ma antidemocratici, apertamente antidemocratici, che raggiungono maggioranze relative preoccupanti, è ancora giusto alzare una diga ad excludendum attraverso la convergenza delle forze democratiche, o occorre invece un provvedimento, diciamo, coattivo di esclusione che la democrazia liberale si assume, però rischiando poi di venir meno ai suoi principi, alle sue premesse, cioè quella di fatto perseguire una forza politica in base alle sue idee? In Germania questa domanda è una domanda molto forte, perché la Germania è portatrice di una storia diversa da quella degli altri paesi, e Ferrara denuncia questo atteggiamento weimariano, cioè un atteggiamento di chi pensa che la democrazia possa da sola arginare con la forza delle idee una crescente area di risentimento, di rabbia che si fa politica. Staremo a vedere quale sarà l'esito di questo processo, e soprattutto staremo a vedere l'esito delle elezioni del 6 settembre in Sassonia, come vi ho detto. Vi segnalo due commenti, uno di Aldo Cazzullo sul tema sollevato da Stefano Bonaccini, degli elettori di destra che votano la destra perché culturalmente più deboli, ignoranti. Dice Cazzullo: aver studiato meno non significa essere ignoranti. Entrambi i miei nonni avevano licenza elementare, a 12 anni erano già al lavoro, ma non erano affatto persone ignoranti. Leggevano il giornale ogni mattina, mi hanno trasmesso curiosità per la storia e per gli uomini, perché il contrario di ignoranza non è cultura, è curiosità. Ho conosciuto persone laureate e di sinistra profondamente ignoranti, perché non hanno curiosità né rispetto per gli altri. E il fatto è che i poveri tendono a votare a destra, mi pare per la destra un grande segno di forza. La sinistra non vincerà fino a quando non avrà recuperato almeno una parte del voto popolare. Ma perché, si chiede Cazzullo, i ceti popolari tendono a voltarle le spalle? E le classi popolari, scrive, si risponde, hanno la netta percezione che la sinistra non si occupi di loro e non sia interessata a loro, non le ascolti, non le capisca, quasi le disprezzi, non si renda conto che il prezzo dell'immigrazione senza controlli lo pagano appunto le classi popolari. In tutto il mondo le classi popolari tendono a essere più conservatrici della borghesia intellettuale in tema di diritti civili. Colmare questa distanza, ricostruire l'alleanza che il PC seppe forgiare tra intellettuali e operai, dovrebbe essere questo l'obiettivo della sinistra. Un tenore simile è quello, il commento di Nadia Urbinati sul Domani, che affronta lo stesso tema in prima pagina e poi a pagina 6. Dice la Urbinati: Stefano Bonaccini ha ragione da vendere quando dice a Giorgia Meloni che non si imbonisce l'ignoranza ma la si combatte, e che criticarla non equivale a essere radical chic. La condiscendenza paternalistica all'ignoranza è quanto di peggio si possa avere. È come tornare a quel tempo antico in cui chi non sapeva era deferente verso chi sapeva. Detto ciò, sui leader della sinistra grava la responsabilità di aver affossato i partiti per farne macchine plebiscitarie. Alfio Mastropalo ha scritto su Facebook che la loro managerializzazione ha avuto effetti disastrosi.
non bilanciati dalla pur giustissima attenzione prestata ai diritti civili, e ha accreditato tra gli elettori di destra l'immagine di una sinistra di privilegiati, offuscando le politiche del privilegio condotte dai partiti di destra che se la cavano con i ceti popolari aizzandoli contro gli immigrati. Non è proprio dello stesso segno di quello di Cazzullo il commento di Nadia Urbinati, mi correggo. E poi l'ultima vicenda che voglio segnalarvi: vi ho detto che però oggi si vota la legge sul fine vita in Veneto, e quindi a pagina 21 La Repubblica spiega che il voto è molto incerto, perché Fratelli d'Italia ieri, dopo un vertice di maggioranza in consiglio regionale, ha detto chiaramente che non ci sta. Una materia che investe direttamente il diritto alla vita non può essere affrontata attraverso una norma e differenti discipline da regione a regione. Ha scritto il capogruppo Claudio Borgia in una nota diffusa dopo il vertice di maggioranza. Naturalmente è un messaggio alla Lega e a Zaia, che ha promosso questa legge e che oggi si misurerà con il voto, e vedremo domani come andrà a finire. E poi la vicenda Ranucci, con cui voglio chiudere questa rassegna stampa. Perché? Perché c'è la posizione netta della redazione di Report, che è tutta schierata contro la scelta dei due conduttori, li sfiducia, è pronta allo sciopero. La sostituzione di Sigfrido Ranucci è una decisione arbitraria, scrivono in una nota. Le nomine di Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, un'imposizione calata dall'alto, ascrivibile a una matrice politica che snatura la vocazione e il DNA del programma. Report dicono: non può esistere senza i suoi inviati e la sua redazione, produzione, filmmaker e montatori. Di più, solo un più che solido vissuto professionale e l'autorevolezza conquistati sul campo possono far fronte alle specificità investigative di una trasmissione complessa, delicata e di altissimo valore civile. Ecco perché la RAI deve correggere le decisioni prese, altrimenti sarà sciopero. Paolo Corsini tenta di incontrare la redazione per una mediazione, invece Ranucci ancora getta benzina sul fuoco, come ha fatto in questi giorni. Non permetteremo, scrive, che la distruzione di Report. Fuori ci sono imprenditori pronti a finanziare la battaglia per la libertà di stampa e aiutare i colleghi esterni con centinaia di migliaia di euro. Quindi chiama la mobilitazione la redazione e fa capire che c'è la possibilità di andare a fare le stesse inchieste altrove. Dove? Punto interrogativo. Non lo sappiamo. Intanto anche la Fagnani sembra in uscita dalla RAI. C'è un articolo di Gabriela Cerami che svela di una lettera inviata alla direzione RAI che annuncia la fine del contratto nel 2027. Quindi questa dovrebbe essere l'ultima stagione. Però per restare al caso Ranucci, vi dicevo, ci sono anche le indagini che procedono, e c'è una interessante retroscena del Corriere, perché il GIP, che ieri ha, come sapete, negato la scarcerazione di due degli autori dell'attentato, indicandoli come reticenti e soprattutto contraddittori, in realtà si riferisce ad aspetti dell'indagine ancora in corso che riguardano il movente. E di questo parlano Antonella Baccaro e Giulio De Santis nell'articolo intitolato «La Vitola interferì sul report? IPM avviano nuove verifiche». Il momento dell'attentato organizzato da Walter La Vitola contro Sigfrido Ranucci passa per le mire del faccendiere sulla gestione del programma di Rai 3? A questa domanda cercano risposta i magistrati che, dopo aver incassato la conferma del carcere per gli esecutori dell'agguato del 16 ottobre scorso, vogliono capire se La Vitola fosse riuscito a influenzare i contenuti di alcuni servizi andati in onda o comunque in preparazione.
In una delle informative dei carabinieri sono infatti annotati alcuni commenti dello stesso Lavitola ai servizi di report rintracciati sui suoi telefonini e dunque bisognerà stabilire se fossero appunto il frutto di sue interferenze o quantomeno del tentativo di influenzare i contenuti. I magistrati vogliono verificare se Lavitola abbia intrecciato rapporti con i giornalisti del programma guidato da Ranucci, legami che Lavitola in un primo momento potrebbe aver sviluppato sfruttando l'amicizia con il giornalista, ma a un certo punto potrebbe aver operato in modo autonomo. E dunque l'interrogativo: Lavitola ha cercato di indirizzare i servizi della trasmissione per trarne un beneficio diretto anche bypassando l'amico conduttore? E qui è lo stesso Ranucci che ha indotto a questo dubbio, no? Quando ha detto ieri, accusando la nuova giornalista designata conduttrice Presutti, di aver avuto dei rapporti autonomi con Lavitola. Si chiede Simone Canettieri in un interessantissimo retroscena e dice: ma Ranucci ha messo nel mirino Giulia Presutti, cioè la sua ex pupilla, come nuova conduttrice del programma. Ha detto che ha frequentato il bistrò di Walter Lavitola più di una volta per dei progetti a lui ignoti con l'oste faccendiere mandante del suo attentato, e soprattutto ha dichiarato pubblicamente, aperte le virgolette, il fatto è verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefonino di Lavitola. Ecco, si chiede Canettieri, come fa Ranucci a saperlo? I suoi legali hanno potuto visionare la copia forense del cellulare di Lavitola? Non pare al momento, vista il segreto istruttorio che circonda l'indagine. La sbobbinatura delle chat certamente contiene eventuali conversazioni tra il tentacolare ex direttore dell'Avanti, convertito alla ristorazione, e la giornalista di Report. Se così non è, potrebbe essere stato direttamente Lavitola a riferire a Ranucci i propri rapporti con Presutti, mostrandogli le chat, o ancora il tramite potrebbe essere la donna legata sentimentalmente al conduttore, che era amica anche di Presutti. Anche perché Ranucci si mostra sicuro. Ma allora perché Giulia non mi smentisce? Ha detto Ranucci. E infatti non è giunta una smentita. La diretta interessata, contattata più volte dal Corriere, non vuole fornire spiegazioni davanti alle insinuazioni del suo ex maestro. Insomma, una vicenda veramente, veramente inquietante, e sulla quale questi interrogativi pesano e meriteranno un approfondimento e una risposta. E con questo io ho concluso la mia rassegna stampa di oggi, martedì 1 settembre, sono le 8:51. Cari amici di Radio Radicale, da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti, ci risentiamo però domani mattina alle 7:30, ricordate, 7:30, sulla stessa frequenza. Buona giornata.

8:51 minuti, 1° settembre 2026, questa è 8:50, la rubrica che va in onda dopo Stampa e Regime con una notizia al centro di questa giornata politica. Oggi parliamo della fragilità britannica mentre Mosca alza il tiro delle minacce contro il Regno Unito. Oggi pomeriggio per la prima volta il primo ministro britannico Andy Burnham entrerà nell'Aula dei Comuni dopo la sua elezione. Il 20 luglio, dopo la sua elezione a segretario del partito laburista e poi l'arrivo a Downing Street il 20 luglio scorso. Ha 56 anni, è nato a Liverpool, è l'ex sindaco di Manchester, è stato ministro della cultura con Tony Blair, della salute con Gordon Brown e in questi 42 giorni non ha mai parlato al Parlamento perché la Camera era sospesa già da 4 giorni prima che lui arrivasse al numero 10 e nessun premier britannico entrante aveva mai aspettato tanto. Nel frattempo, la minaccia russa verso il Regno Unito si è fatta sempre più esplicita, al punto che Mosca il 21 luglio ha ritirato il proprio ambasciatore da Londra e da allora non lo ha sostituito. Nel primo pomeriggio Burnham pronuncerà ai comuni la sua dichiarazione sulle priorità di governo. Già sono uscite delle anticipazioni questa mattina che parlano di un messaggio positivo. Domani invece ci sarà il question time del primo ministro. In questi 40 giorni ha parlato soprattutto di politica interna, diciamo di case, di costo della vita, dei poteri ai sindaci, però non ha potuto naturalmente togliere dal tavolo la questione del supporto all'Ucraina e delle minacce russe. Pare che a fine settembre Burnham andrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e Downing Street stia lavorando perché nello stesso viaggio ci sia il suo primo faccia a faccia anche con Donald Trump. Ed è un altro, naturalmente, un'altra serie di problemi che si proporranno per lui dopo quanto avvenuto con Starmer.

0: la pace e avvertiva di conseguenze. La Gran Bretagna avrebbe pagato un prezzo più alto. Poi, il 24 agosto, Burnham è andato a Kiev, era il suo primo viaggio all'estero da premier, era il giorno dell'indipendenza ucraina, ha firmato con Zelensky un accordo che consegna all'Ucraina i progetti per costruirsi da sola i missili a lungo raggio. Mosca ha risposto su due piani, tanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Pieskov, ha detto che i militari russi stanno raccogliendo informazioni su dove quei missili verranno prodotti perché quegli impianti possano essere colpiti. Il secondo non era ufficiale ed è quello che ha fatto più rumore perché alla BBC, nell'approfondimento serale Newsnight, quella sera stessa ha parlato Andrei Fedorov, che è l'ex vice ministro degli esteri russo e consigliere del Cremlino, da non confondere con l'ex del ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, che è stato nominato consulente dal nostro ministro della difesa Crosetto. E invece il Fedorov russo dice che su Putin c'è una forte pressione politica e dell'opinione pubblica per prendere misure contro il Regno Unito. Gli chiedono che forma potrebbe avere e parla di una reazione tecnica, di un attacco informatico da fonte sconosciuta, di misure politiche e aggiunge di non poter escludere al 100% qualcosa di semimilitare, per esempio che accada qualcosa alle fabbriche che producono droni. Naturalmente non ha incarichi di governo, le sue parole non hanno valore ufficiale, ma insomma suonano piuttosto sinistre. Nel frattempo, la storia dell'ambasciatore: si viene a sapere che l'ambasciatore russo a Londra, Andrei Chelin, il 21 luglio, dopo più di 7 anni, ha lasciato la capitale britannica ed è retta l'ambasciata da un incaricato d'affari. Tutto questo avviene mentre il nuovo governo britannico ha comunque, nonostante ancora non ci sia stato un confronto parlamentare, diversi problemi. E uno dei casi diciamo centrali in questi giorni è il caso del ministro John Healey, di cui ci parla Alessandra Libutti, giornalista e cofondatrice di Inoltre, della testata online Inoltre, in questa breve clip. Sentiamo.
1: Ecco, l'11 giugno, una settimana esatta prima delle elezioni suppletive di Makerfield, dove è stato eletto Andy Burnham, John Healey si dimette. E non è che si dimette semplicemente in protesta, come hai tu già accennato, perché il governo Starmer e il tesoro, la cancelliera dello scacchiere Reeves, non vogliono assicurare l'innalzamento al 3% del PIL entro il 2030, ma lo fa con parole durissime. Testualmente lui dice: il tesoro non ha voluto impegnare le risorse di cui la nazione ha bisogno per difendere il paese in questo momento di crescenti minacce. Allora, non è solo il punto delle dimissioni, è l'accusa che lui lancia, l'accusa che poi rende la crisi di Starmer gravissima. Perché? Perché nel momento in cui quello che era la forza di Starmer, ovvero aver creato la Coalition of the Willing, le sue relazioni in Europa, il suo sostegno all'Ucraina, il suo famoso aver invitato Zelensky a Downing Street subito dopo l'umiliazione dello Studio Ovale, tutto ciò che era la politica estera era la forza di Starmer. Accusare Starmer di non fare abbastanza, addirittura di non volere difendere il paese, fu qualcosa che fece non solo tremare e vacillare, ma distrusse quello che restava o quello che era riuscito a tenere insieme Starmer.
0: Così Alessandra Libutti, ricapitolando, John Healey era il segretario alla difesa di Keir Starmer, uno dei suoi alleati più stretti, si è dimesso perché il governo non voleva impegnarsi a portare la spesa militare al 3% del prodotto interno lordo entro il 2030. Oggi è il cancelliere dello scacchiere di Burnham, cioè il ministro delle finanze, e il 3% comunque non ci sarà. Proprio ieri la leader dell'opposizione, Kemi Badenoch, ha rifatto il vertice del suo governo ombra e sostituito proprio il responsabile dell'economia, i conservatori, dice. si preparano a elezioni entro 12 mesi. Nel frattempo Healey non è a Londra, è negli Stati Uniti, al G20 dei ministri delle finanze, un G20 particolare perché per la prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina

0: tavolo siede di persona un ministro russo, ma noi restiamo a Londra perché non è l'unico dossier che arriva oggi ai comuni. Il governo illustra il ridimensionamento del piano di scarcerazione anticipate, che era una misura ereditata da Starmer per alleggerire un sistema penitenziario al collasso, ed è un piano che è stato man mano rivisto soprattutto da Burnham, che l'ha sospeso e poi ridotto due volte, incalzato dai casi singoli e dalle proteste delle vittime. Bisognerà capire cosa rimane. Poi c'è la decisione sui giacimenti di Rosebank e Jackdaw nel Mare del Nord, sullo sfruttamento quindi per il gas e per il petrolio, che è attesa nelle prossime settimane, magari non troppo vicino a questa estate molto calda anche per il riscaldamento globale anche nel Regno Unito. Ma insomma, questa è la situazione per quanto riguarda la giornata di oggi. Adesso andiamo a Bruxelles, dove abbiamo in collegamento già David Carretta. Buongiorno David.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, prima di parlare degli appuntamenti di oggi con i vertici della difesa e degli esteri, parliamo invece proprio del Regno Unito, perché abbiamo parlato ieri dell'Islanda, che fa parte dello spazio economico europeo e si propone anche per il Regno Unito per restringere, ecco, i rapporti con l'isola appunto della Gran Bretagna, anche questo modello.
1: Sì, Burnham è atteso anche sulla sua politica nei confronti dell'Unione Europea, perché prima della sua elezione a leader del Labour e dunque nomina primo ministro, Burnham non ha mai chiarito davvero cosa intende fare dopo che Keir Starmer aveva fatto del reset la sua strategia nei confronti dell'Unione Europea. Burnham si era limitato a dire di non voler riaprire le ferite interne al Regno Unito sulla Brexit, e dopo la vittoria del no nel referendum in Islanda, referendum sabato, risultati domenica, alcuni analisti hanno cercato di vedere comunque il lato positivo, sostenendo che lo spazio economico europeo, di cui l'Islanda fa parte insieme alla Norvegia e al Liechtenstein, potrebbe essere un modello per relazioni più strette con Londra, una sorta di pax, un'unione civile che non comporti il matrimonio, cioè un processo di adesione complicato, lungo, politicamente controverso. Lo spazio economico europeo permetterebbe al Regno Unito di essere parte del mercato unico europeo e dunque di superare tutti gli ostacoli che sono emersi con la hard Brexit scelta da Theresa May e Boris Johnson dopo il referendum britannico del 2016. Problema: l'appartenenza allo spazio economico europeo implica una cessazione di sovranità economica significativa, perché i paesi che ne sono membri devono introdurre nella loro legislazione nazionale le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea. Di conseguenza cedono a Bruxelles, senza essere parte dei processi legislativi europei, le decisioni su temi chiave per l'appunto della loro economia, in cambio dell'accesso al mercato unico, cioè alla grande zona di libero scambio che rappresenta l'Unione Europea. Quel passo Starmer non ha voluto compiere, ha fatto un piccolo passo accettando l'allineamento normativo all'Unione Europea per le regole fitosanitarie, per permettere esportazioni e importazioni più facili di prodotti agroalimentari, ma cedere a Bruxelles la sovranità su tutto il resto delle materie economiche che riguardano il mercato unico appare in qualche modo illusorio. E poi c'è un imperativo politico per l'Unione Europea che scoraggia questo scenario. Durante i negoziati post-Brexit, la commissione di Jean-Claude Juncker, con il sostegno degli Stati membri, aveva fissato un principio fondamentale per i negoziati con Londra: no cherry picking, cioè al Regno Unito non doveva essere consentito di prendersi le parti migliori del mercato unico senza gli obblighi e i costi previsti dalla partecipazione, e questo vale anche per altri programmi europei come Erasmus, Horizon, oggi il programma di riarmo SAFE. Perché? Per scoraggiare altre uscite nell'Unione Europea. Sono passati 10 anni, ma quell'imperativo politico rimane. L'adesione piena all'Unione Europea deve restare l'opzione più vantaggiosa sul piano politico, della sicurezza e anche dell'economia, perché un'Europa alla carta, dove ciascuno sceglie quello che gli pare, rischia di portare alla disintegrazione politica interna. Lo dimostra in fondo la reazione di Marine Le Pen dopo il no in Islanda. Cosa ha detto Le Pen? L'adesione all'Unione Europea non è l'orizzonte naturale di ogni democrazia. Nel momento in cui alcuni spingono per più federalismo, questo voto ricorda che un'altra Europa è possibile, un'Europa delle nazioni libere, sovrane, che cooperano volontariamente sulle questioni di interesse comune. Il gruppo dei patrioti al Parlamento europeo, quello di estrema destra, di cui Le Pen e la Lega fanno parte, ieri ha detto: l'Islanda dimostra che il successo economico, la cooperazione internazionale e la sovranità nazionale sono possibili anche al di fuori dell'Unione Europea. Morale: se si offrisse, diciamo, il modello Islanda al Regno Unito e altri, magari con altre concessioni, domani Marine Le Pen potrebbe invocare proprio quel modello per vendere una Frexit, un'uscita della Francia dall'Unione Europea, come opzione vantaggiosa e meno costosa.
0: Chiaro, questo appunto non è uno scenario auspicabile. Nel frattempo però anche la situazione attuale ci dà delle notizie non proprio confortanti, perché ieri è arrivata la proroga di quanto l'Italia aveva deciso rispetto ai controlli alle frontiere con la Spagna dopo gli ingressi di massa a Ceuta. La Spagna nei primi di agosto aveva fatto lo stesso con i viaggiatori in arrivo dall'Italia, e ieri entrambe hanno prorogato queste misure. Nel frattempo c'è anche la notizia che abbiamo ascoltato nella rassegna stampa di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, che è andato a Ceuta a girare sostanzialmente delle interviste in strada per farne una sorta di reportage dell'invasione degli stranieri in Spagna. Ci sono reazioni da parte della Commissione rispetto alle misure italiane e spagnole?
1: No, non ci sono reazioni, e questo è particolarmente grave, perché era già accaduto in passato con altri stati membri, ma di fatto la commissione di Ursula von der Leyen sta accettando che alcune capitali strumentalizzino o abusino delle regole di Schengen per ragioni fondamentalmente di politica interna. Va ricordato, non c'è ragione per questi controlli alle frontiere aeree marittime imposti dall'Italia alla Spagna, e non c'è ragione se non la rappresaglia politica per i controlli che la Spagna ha introdotto nei confronti dell'Italia. E il codice frontiere Schengen prevede delle eccezioni, sì, ma devono essere giustificate da un'urgenza che in questo caso non c'è, devono essere proporzionate, in questo caso la proporzione non c'è, perché è difficile che qualcuno dei migranti arrivati a Ceuta si imbarchi su un aereo o su una nave per arrivare a Roma o al porto di Savona. Morale, si tratta fondamentalmente di uno scontro politico di cui la vittima è proprio la libera circolazione nell'Unione Europea e i cittadini che ne beneficiano. La Commissione dovrebbe intervenire facendo rispettare le regole e non lo sta facendo. Perché? Perché è imbarazzata, non vuole puntare il dito contro l'Italia di Giorgia Meloni, non vuole, dopo la situazione imbarazzante iniziale, reagire troppo contro la Spagna. Schengen sta morendo a poco, non da oggi ma dal 2015, proprio in ragione del fatto che la Commissione europea, nonostante una sentenza della Corte europea di giustizia che ha intimato in qualche modo di agire, continua a chiudere gli occhi di fronte agli Stati membri che impongono in modo ingiustificato i controlli alle frontiere interne. con un costo elevato, alcuni stimano a diverse centinaia di miliardi di euro il costo della fine di Schengen. Non ci siamo ancora, ma lentamente questo si sta realizzando.
0: Davide, veniamo ai vertici di questi giorni dei ministri della difesa e dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Tra l'altro, alla riunione informale dei ministri degli esteri parteciperà anche la ministra degli esteri canadese, così.
1: E anche quello britannico è una discussione informale, il Gymnich che si tiene ogni sei mesi per quanto riguarda i ministri degli esteri, la riunione inizierà domani mattina formalmente, oggi invece i ministri della difesa, molti temi in agenda, ovviamente l'Ucraina rimane centrale, Kaja Kallas cercherà di fare pressione su alcuni paesi per trasferire intercettori Patriot a Kiev, in particolare la Spagna e la Grecia, che hanno nei loro magazzini diversi intercettori, ma non solo, anche l'Italia potrebbe dare un contributo più rapidamente, quantomeno. Ci sarà anche una discussione sulla sicurezza marittima, con l'ipotesi di una missione navale dell'Unione Europea per abbordare la flotta ombra russa nei mari del nord, il Baltico e il mare del nord, per sintetizzare. Ci sarà una discussione su una potenziale riforma del Servizio Europeo di Azione Esterna, magari ci torneremo domani, però l'urgenza è l'Ucraina e l'urgenza è la protezione dei celi ucraini. Questa notte ci sono stati altri attacchi devastanti contro Kiev e contro Odessa, tra gli altri, 11 morti nella capitale, di cui 7 in un deposito ferroviario colpito dai russi. Alcuni feriti a Odessa, dove sono state colpite oltre che abitazioni civili anche infrastrutture civili, non solo depositi di grano e siti portuali, ma anche il sistema fognario. Se si guarda con attenzione e nel lungo periodo a questa strategia di attacchi continui, perché a Kiev praticamente sono incessanti, con droni e missili balistici, la Russia sta cercando di rendere invivibili le due principali città ucraine e di paralizzare l'economia. Rendere invivibili significa distruggere le infrastrutture energetiche. Se si distrugge un sistema fognario, la città diventa pericolosa. Perché? Perché si possono diffondere malattie e quant'altro, e questo prima dell'inverno. C'è una certa cecità europea nel tenere gli intercettori Patriot nei magazzini. Perché? Perché se le città ucraine saranno invivibili, gli ucraini, donne e bambini in primis, fuggiranno e molti torneranno a fuggire in Europa. Il rischio che a noi è stato raccontato in una visita a Kiev un paio d'anni fa, in uno scenario del genere, è di un'enorme crisi migratoria in Europa, peggio del 2015, e questo in un anno elettorale fondamentale per l'Unione Europea, perché nel 2017, tra l'altro, vanno alle urne la Francia, l'Italia, la Polonia, la Spagna. Le crisi migratorie sono anche un'arma elettorale dei nemici dell'Europa.
0: Grazie David, ci risentiamo domani. Grazie a David Carretta.
1: Grazie a voi.
0: E adesso abbiamo in studio Antonello De Fortuna per il notiziario.
2: Continua la mattina le notizie di Radio Radicale, il sommario del notiziario, l'iniziativa agosto in carcere del Partito Radicale, la nuova legge elettorale, le grandi opere cinesi in Tibet, tra le concause del disastro in Nepal, l'inflazione negli Stati Uniti e le scelte della Fed, e ancora il primo incontro a Istanbul dei ministri della difesa e degli esteri dei paesi firmatari del patto di difesa siglato alla Mecca, e poi il tema della patrimoniale, della pressione fiscale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Chiuderemo con la pillola di ADAPT. Nell'ambito dell'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere, ieri una delegazione guidata dall'avvocato Fabio Federico, membro della direzione del Consiglio Generale del Partito, e da Valentino Paesani, consigliere generale del Partito Radicale, si è recata in visita nel carcere di Rebibbia. Sentiamo proprio Fabio Federico al microfono di Michele Lembo.
3: abbiamo avuto un'accoglienza da parte della vice direttrice che ci ha illustrato alcuni dati importanti, essenziali per capire qual è lo stato e le condizioni detentive presso il carcere di Rebibbia. Abbiamo avuto poi la possibilità di fare una serie di visite interne alla sezione, alle varie sezioni del carcere, ed abbiamo potuto constatare e rilevare alcuni dati. Ci tengo subito ad sottolineare che le visite che abbiamo fatto nel carcere sono anche quelle ed anche in passato ci hanno consentito di rilevare alcuni dati. Il primo dato è che rispetto all'ultima visita, la penultima visita, il 27 agosto 2025, la popolazione detenuta era di 1582 detenuti, che allo stato attuale è scesa a 1532. Siamo però sempre ben oltre i dati regolamentari che prevederebbero invece una capienza massima di 1028 detenuti, con una previsione, sempre secondo quelli che sono i calcoli del DAP, di 1178 detenuti. La situazione quindi è endemica sul piano del sovraffollamento. I definitivi sono 737 e in attesa di primo giudizio sono 177. Il problema che ci ponevamo, dobbiamo dire che la direzione sta facendo al solito con il personale penitenziario tutti gli sforzi possibili per diminuire, o meglio rendere più congeniale quella che è la gestione di un sovraffollamento che purtroppo pone dei problemi concreti e reali e impedisce ovviamente di poter dare quella spazio per misure alternative e per tutto quello che riguarda anche la gestione dell'intero sistema penitenziario. Se pensiamo che ex articolo 21 che vengono assegnati poi per l'area demaniale sono soltanto 12 detenuti, l'articolo 21 è quindi un punto critico, cioè il lavoro che dovrebbe essere funzionale a un principio rieducativo fondamentale è purtroppo in questa amministrazione generale, evidentemente mancano a parte della direzione generale dei detenuti le indicazioni o comunque gli strumenti sono fondamentali.
0: Così l'intervista di Michele Lembo a Fabio Federico. Adesso parliamo invece della legge elettorale. Alle 12 di oggi scade in Commissione Affari Costituzionali del Senato il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale. Il testo è arrivato a Palazzo Madama dopo il voto della Camera del 16 luglio, che ha mantenuto le liste bloccate. La reintroduzione delle preferenze era stata respinta per un solo voto a scrutinio segreto. I tecnici della maggioranza hanno lavorato alla vigilia della scadenza e resta confermata, sulla base dell'accordo raggiunto prima della pausa estiva, la presentazione di un emendamento condiviso sulle preferenze. Il tema caldo però in queste ore, come avete sentito dalla rassegna stampa, il titolo di Repubblica era su questo, è il ballottaggio, rilanciato adesso anche dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera, già presidente del Senato. Nella maggioranza su questo però non c'è identità di vedute. I tempi sono stretti, l'aula è prevista il 9 settembre e il voto finale il 15. Ogni modifica introdotta dal Senato ovviamente obbligherà la Camera a una nuova lettura. Ascoltiamo il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, che del disegno di legge è anche relatore sulla questione delle preferenze e sul ballottaggio, con Federico Punzi.
4: Indubbiamente c'è la volontà di proseguire in quel indirizzo che si era tentato di portare avanti alla Camera, che è proprio esattamente volto, così come la filosofia generale della legge elettorale che stiamo mettendo in campo, vuole riavvicinare i cittadini alla politica attraverso un maggiore protagonismo da parte loro nella scelta, perché conosceranno, potranno indicare un Presidente del Consiglio, potranno indicare un programma di governo. Allo stesso modo pensiamo che un ripristino delle preferenze, anche se in una forma mediata attraverso l'indicazione di un capolista, sia un modo per ritornare a consentire agli elettori di scegliere proprio anche i propri parlamentari.
5: Un altro nodo di cui si parla in questi giorni è quello di un'ipotesi di un ripristino del ballottaggio, cioè nel caso in cui non scatti il premio di maggioranza. un secondo turno. Ecco, su questo qual è la prospettiva, diciamo, cioè, qual è l'intenzione all'interno della maggioranza, se c'è una discussione in corso ancora?
4: Sì, su questo il tema è un tema di confronto ancora aperto. L'ipotesi ballottaggio era presente nella proposta iniziale, quindi non è certamente una proposta che salta ora fuori, come qualcuno, diciamo, maliziosamente dice, in relazione a sondaggi. È un'ipotesi che faceva parte anche del pacchetto iniziale di questa proposta. C'è una discussione, c'è chi ritiene che quel contesto di governabilità e di stabilità, che è l'obiettivo della legge, possa essere assicurato anche senza la necessità di previsione di un ballottaggio, e c'è chi pensa che invece un ballottaggio sia una formula adatta a questi. Non è un mistero che c'è il presidente Pera, per quanto riguarda noi di Fratelli d'Italia, ma anche altri esponenti pure della società civile, del mondo accademico, che pensano che invece sarebbe più completo questo concetto di, diciamo, dimensione di stabilità come dimensione non più occasionale, ma perché abbiamo visto in questa legislatura quanto produca dal punto di vista proprio di posizionamento internazionale e riconoscibilità dell'Italia a livello internazionale, dal punto di vista economico, insomma, quella stabilità che è stata frutto però di una circostanza particolare, cioè il fatto che nelle scorse elezioni centrosinistra non esistesse un polo composto, invece con una legge che la pone proprio a sistema, indipendentemente ovviamente poi da chi possa premiare la legge, sicuramente è un dato importante da perseguire. Se perseguirla attraverso un premio di maggioranza diretto o attraverso un ballottaggio è un aspetto più tecnico che altro, sul quale c'è ancora tempo per riflettere.
0: Così il senatore e presidente De Priamo con Federico Punzi. Ricordiamo che è da tempo attiva una campagna bipartisan che è a favore del ballottaggio, un appello per il ballottaggio nella legge elettorale, con 26 promotori ai quali si sono aggiunti al momento 240 aderenti, leggiamo sul sito di Libertà è Uguale, con Peppino Calderisi, Stefano Ceccanti, Francesco Clementi, Giovanni Guzzetta, poi ci sono anche Fabrizio Cicchitto, Carlo Fusaro, Nicola Latore, Claudia Mancina e molti altri.
2: Allora, abbiamo sentito le ragioni della maggioranza nelle parole del senatore De Priamo, che è presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Sentiamo adesso quelle del senatore Andrea De Giorgis, Partito Democratico.
6: Da quello che si è letto e si legge anche in queste ultime ore sui giornali e sulle agenzie di stampa, emergerebbe sempre di più una maggioranza e un governo in confusione, ma determinata a imporre una legge elettorale che continuerà a presentare, almeno così parrebbe, evidenti profili di illegittimità, e che ha come unico obiettivo quello di consentire alla destra di vincere le prossime elezioni. Ora, io voglio sperare che quando domani pomeriggio conosceremo gli emendamenti presentati anche dalla maggioranza ci sia un radicale cambio di rotta. Al momento, per quello che ci è dato sapere, non solo verrebbe confermato l'impianto sostanzialmente del premierato, perché sì, questa riforma elettorale è una riforma che cerca, attraverso la legge ordinaria, di introdurre ciò che con la riforma costituzionale non è stato possibile fare, e cioè una radicale, significativa, importante modifica, io direi stravolgimento della forma di governo parlamentare e l'introduzione di una inedita forma di governo incentrata sulla investitura del capo del governo, investitura diretta del capo del governo. Vediamo domani, quando conosceremo gli emendamenti, se qualche cosa è cambiato, se l'estate ha portato consiglio. Ecco, al momento però, ripeto, non abbiamo ricevuto come opposizioni nessun segnale di resipiscenza, nessun segnale che ci abbia fatto, come dire, immaginare che anche la maggioranza si sia resa conto che non si modificano in questo modo le leggi elettorali.
2: Era il senatore del PD Andrea Giorgis al microfono di Sonia Martina. Roberta.
0: 9:24 minuti, parliamo di quanto avvenuto il 26 agosto scorso al confine tra il Nepal e il Tibet, quando una massa di ghiaccio e roccia si è staccata da un ghiacciaio ed è precipitata per oltre 1000 metri in un affluente del Bote Koshi. L'onda d'acqua, fango, detriti ha travolto, come sapete, i distretti nepalesi a valle e il bilancio resta provvisorio, parla di centinaia di morti, migliaia di dispersi sui due versanti del confine. In un articolo sull'inchiesta, Gianni Vernetti, già deputato e sottosegretario degli affari esteri ed è stato presidente anche dell'intergruppo parlamentare Italia-Tibet, sostiene che al fattore naturale si sono sommati fattori umani che ne hanno amplificato l'impatto. Sentiamo.
7: Ma sì, allora intanto non c'è dubbio che il Tibet diciamo oggi subisce in modo particolarmente forte il tema generale del surriscaldamento globale. Sappiamo che il Tibet è chiamato il terzo polo, è la più grande dopo l'Artide e l'Antartide, la terza concentrazione di ghiacciai, si parla di 8-10.000 ghiacciai, e la terza concentrazione di acqua dolce del mondo. Quindi non c'è dubbio che c'è un elemento naturale che diciamo ha accelerato il prodursi di fenomeni di questo tipo. Però diciamo, viene spesso sottovalutato un altro, diciamo, il fattore naturale non spiega tutta la storia. Il Tibet è occupato da 70 anni dalla Repubblica Popolare Cinese. La Cina sta sul Tibet negli ultimi 50 anni perlomeno realizzando gigantesche opere infrastrutturali, totalmente al di fuori di ogni tipo di controllo, totalmente incurante dell'impatto ambientale, dell'impatto sociale, a parte poi, come ben nota, la tremenda repressione, la negazione di ogni diritto fondamentale per la popolazione tibetana. Ma prendiamo soltanto le opere infrastrutturali. Sul Tibet nascono i grandi fiumi che danno vita a 3 miliardi di esseri umani. No? Stiamo parlando del Brahmaputra, dell'Indo, del Mekong e poi naturalmente del Yangtze Kiang. Quindi diciamo nascono i grandi fiumi che danno la vita al Pakistan, all'India, al Bangladesh, diciamo, e quindi il controllo che Pechino esercita su questi fiumi, con queste realizzazioni gigantesche di progetti idroelettrici, soltanto sul Brahmaputra stiamo parlando di 60 gigawatt, tre volte la diga delle grandi gole. Quindi c'è un elemento, grandi opere infrastrutturali, alterazione di un delicatissimo equilibrio, argini dei fiumi fortemente cementificati che a mio giudizio hanno diciamo reso e aumentato, incrementato enormemente questa tragedia. C'è poi un ultimo elemento che è l'aspetto informativo. La Cina in queste ore, in questi giorni sembra esattamente la Cina del Covid-2019 di Wuhan. Nega, fornisce dati ridicolmente bassi sui morti in Tibet, parla di 3 morti in Tibet e 10.000 in Nepal, cioè diciamo ha impedito l'accesso al Tibet a ogni media internazionale. Non vedrete mai nessuna corrispondenza del Tibet da parte di nessun network internazionale, soltanto da parte di giornalisti di Pechino, diciamo embedded nelle forze di sicurezza. Quindi diciamo c'è un elemento di gravissima preoccupazione, di grande preoccupazione da questo punto di vista. E questa cappa informativa, questo silenzio, questa alterazione della realtà è un classico, vi ricordate i tempi del Covid, la narrazione cinese è identica.
2: Economia, il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh ha aperto all'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse spiegando che la priorità per gli Stati Uniti è l'inflazione che ora viaggia verso il 4%. Warsh potrebbe quindi entrare in rotta di collisione col presidente Trump che lo ha nominato e che ha chiesto insistentemente una riduzione dei tassi scontrandosi in passato, lo ricorderete, con il predecessore alla Fed, Jerome Powell. La scorsa settimana, peraltro, il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva preannunciato il riacquisto di una parte dei titoli di Stato a lungo termine. Sulle ragioni di questa scelta ascoltiamo le valutazioni di Paolo Guerrieri, docente di economia a Sciences Po, nel corso della rubrica Il mondo a pezzi con Ada Pagliarulo.
8: Un intervento per cercare di abbassare i rendimenti, cioè i tassi a lunga, per limitare il costo dei mutui e il costo del credito per l'economia americana, guarda un po' in vista delle elezioni poi di novembre. Quindi un intervento sicuramente se non esplicitamente, ma più o meno indirettamente fatto per accontentare Trump, cioè per venire incontro a quelle che poi sono le richieste del presidente americano. I tassi a lunga stanno aumentando da tempo negli Stati Uniti, ma anche in altri, nei mercati di altri paesi, per ragioni sostanziali. Primo, perché c'è questa inflazione che in qualche modo sta crescendo e quindi si pensa che possa a questo punto determinare situazioni ancora più difficili. Poi c'è questo enorme fabbisogno di capitale degli investimenti nell'intelligenza artificiale che competono in qualche modo con gli investimenti che poi servono per rifinanziare i debiti del finanziamento del debito americano, quindi titoli, diciamo, del tesoro. E la terza ragione è questo, diciamo, lo stock di debito americano è cresciuto non solamente in questo anno e mezzo di Trump, ma ormai da anni ha una dimensione, diciamo, che si può ricordare il nostro paese, perché ormai la stima è che se si guarda il rapporto tra stock di debito attuale e PIL siamo intorno al 120% del PIL americano.
0: Così il professor Paolo Guerrieri con Ada Pagliarulo. Il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato in agosto i 40.000 miliardi di dollari. Sulle sue conseguenze, sulle conseguenze di queste cifre, ascoltiamo adesso le riflessioni del professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, con Sonia Martina.
9: Il primo tema che incombe sull'economia americana e quindi su tutto il mondo è il debito pubblico.
5: Come no?
9: È arrivato a 40.000 miliardi di dollari con un PIL americano di 30.000 miliardi di dollari ed è in costante aumento anno dopo anno. Questo è il punto vero, la spada di Damocle sull'economia americana. I tassi di interesse sul debito pubblico americano sono aumentati fortemente, cioè i mercati stanno dicendo che è un debito meno sicuro degli anni passati. Questo è diciamo, il segnale, anche perché importanti quote di quel debito pubblico sono possedute all'estero e se qualcuno cominciasse a vendere quei titoli ritenendoli meno sicuri del passato, attenzione, perché l'effetto potrebbe essere dirompente. Il secondo problema dell'economia americana è l'inflazione al 3,7%, cioè quasi il doppio dell'obiettivo del 2%. Però qui va distinta nettamente l'inflazione americana dall'inflazione, per esempio, che c'è in Europa. È un'inflazione spinta dalla domanda interna, mentre l'inflazione europea in larga parte è spinta da costi esterni, come stiamo vedendo. Di fronte a quel tipo di inflazione, la politica monetaria in qualche misura è efficace, perché la politica monetaria, aumentando i tassi di interesse, frena la domanda. Diverso è il caso europeo, dove l'inflazione è da costi e quindi non è un problema di domanda, anzi l'Europa da anni ha carenza di domanda interna.
2: Primo incontro a Istanbul dei ministri della difesa e degli esteri dei paesi firmatari del patto di difesa siglato alla Mecca. Ci racconta tutto in diretta dalla Turchia. Mariano Giustino, buongiorno.
10: Buongiorno. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan danno il via a Istanbul all'alleanza della Mecca. I tre paesi si stanno muovendo per formalizzare il coordinamento militare nell'ambito della neonata alleanza della Mecca in un contesto di rinnovata ostilità tra Iran e Stati Uniti. Il patto di difesa congiunto firmato alla Mecca il 7 agosto scorso dai rispettivi leader di Turchia, Pakistan e Arabia Saudita dunque fa il suo percorso. I ministri di esteri della difesa, nonché i capi delle forze armate, gli stati maggiori di Turchia, Pakistan e Arabia Saudita si sono riuniti ieri lunedì a Istanbul nell'ambito del Comitato Strategico Politico di Difesa istituito ai sensi dell'accordo di difesa congiunta. Hanno diffuso una dichiarazione congiunta con la quale stabiliscono un comitato ministeriale sul modello della NATO e un segretariato generale a rotazione, con il primo mandato triennale affidato al Pakistan. La sede del patto sarà in Arabia Saudita. I tre paesi intendono rafforzare la cooperazione militare attraverso la condivisione dell'intelligence, l'addestramento congiunto, il coordinamento logistico, lo sviluppo e la produzione comune di tecnologie per la difesa. L'obiettivo dichiarato è consolidare la deterrenza collettiva e promuovere pace e stabilità regionali, sostenendo al contempo la de-escalation e la soluzione pacifica delle crisi. L'iniziativa nasce in un contesto, come dicevamo, di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e potrebbe estendersi ad altri paesi a maggioranza musulmana. Turchia e Pakistan hanno indicato l'interesse di diversi stati, mentre l'Egitto valuta con cautela un eventuale ingresso per preservare la propria autonomia strategica. L'alleanza mira così a costruire una nuova architettura di sicurezza regionale e ad aumentare il peso politico e militare dei suoi membri. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, nel suo intervento di apertura del vertice, ha aggiunto che Ankara sta lavorando a una tabella di marcia affinché appunto altri paesi aderiscono al patto e ha invitato gli stati della regione a cooperare per il raggiungimento della pace. Perché è importante, il comitato ministeriale proposto, il segretariato generale con sede in Arabia Saudita, conferirebbero all'alleanza una struttura formale per il coordinamento delle politiche militari e di sicurezza. Il primo incontro di alto livello si svolge in un contesto di rinnovati scambi tra Washington e Teheran, a sottolineare il volatile scenario di sicurezza regionale in cui l'alleanza sta prendendo forma. L'alleanza potrebbe, come dicevamo, non limitarsi ai stati membri fondatori, e il primo ministro del Pakistan, Dar, lo ha dichiarato durante una visita al Regno Unito lo scorso fine settimana, che da 6 a 7 paesi a maggioranza musulmana che non hanno nominato hanno espresso interesse ad aderire al patto di difesa. Per il momento è tutto, Lani a Roma.
2: Grazie Mariano Giustino, questo è il punto sul primo incontro a Istanbul dei ministri della difesa degli esteri dei paesi, appunto del patto di difesa siglato alla Mecca. Noi torniamo a parlare di economia, Roberta.
0: Sì, Sonia Martina ieri nella rubrica 10 minuti con Cesare Damiano ha parlato con lui del tema della patrimoniale e della pressione fiscale in Italia. Ricordiamo, Damiano è presidente dell'associazione Lavoro e Welfare.
11: Noi nel 2025 avevamo circa 13.000 paperoni che hanno cumulato un patrimonio di 1.400 miliardi. Dato che in Italia si ha paura delle parole, la parola patrimoniale fa paura. Allora cosa si dice? La sinistra vuole aumentare le tasse. Allora diciamola tutta, perché l'Istat ha certificato che con questo governo, che di sinistra non è, la pressione fiscale in Italia è aumentata, siamo oltre il 45%. Secondo punto, patrimoniale. Allora, se Salvini dice dobbiamo tassare gli extra profitti, poi risponde Tajani, è una misura dell'Unione Sovietica, ma intanto Salvini lo dice, quello va bene, per Salvini va bene. Se invece la sinistra propone una patrimoniale non sul ceto medio, perché si dice la sinistra vuole tassare il ceto medio, veramente il ceto medio l'ha tassato il centrodestra. Io dico, se questi qui che hanno almeno 30 milioni di patrimonio vengono tassati, avendo 1.400 miliardi all'1%, come contributo a quelli che stanno peggio, non è una misura sovietica. Secondo me è una misura che approverebbe Luigi Einaudi, liberale, il secondo presidente della Repubblica, e farebbe l'1% di questi 1.400 miliardi, 14 miliardi. Uno sforzo che non vedo che non si possa fare, soprattutto se c'è il rischio di questa divaricazione tra chi è molto, molto, molto ricco e chi purtroppo è povero e aumenta il numero di coloro che non ce la fanno.
2: Con il professor Tiziano Treu, giuslavorista già presidente del CNEL, Sonia Martina si è soffermata sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Sentiamo.
12: Qui si rileva da parte di tutti che il vincolo è il vincolo anche finanziario. Per esempio molte piccole imprese dicono beh, ma ancora costa troppo. ma il vincolo soprattutto è proprio il fatto di saperla usare, cioè delle competenze delle persone. E qui certo. Anche lo dicono, lo rilevano anche quelle che sono molto avanti, insomma, anche quelle, le aziende che sono avanzatissime nella costruzione di questi software, eccetera, ma poi dicono, poi dopo la gente che li sa usare non è che da un momento all'altro, e quindi questo è un vincolo umano. Beh, insomma, se volete, conferma che gli uomini sono ancora importanti. Ecco. Quanto riguarda l'impatto sul funzionamento delle nostre vite, anche, beh, insomma, si vede sempre di più, e anzi qualcuno è preoccupato, che questi meccanismi automatici, queste intelligenze, sanno fare un mucchio di cose, e spesso molto meglio di come le stanno facendo e le sanno fare gli uomini. Quindi molto bello, se volete, ma anche piuttosto preoccupante. Anzi, adesso questa era poi una delle conclusioni su cui bisognerà riflettere, perché lo afferma anche il Pontefice. Beh, qui siamo di fronte a degli strumenti che progrediscono, tra virgolette, migliorano la loro efficienza anche per fare le cose importanti, così velocemente che noi facciamo fatica a starci dietro, come si dice. Ma non solo perché sono veloci e si diffondono, vengono usati da tante persone, ma anche perché imparano a dire cose che noi facciamo fatica a capire.
0: Così il professor Tiziano Treu con Sonia Martina, adesso ADAPT di Valeria Manieri.
13: Bentrovati, appuntamento con la pillola di ADAPT, c'è in collegamento con noi Francesco Nespoli, ricercatore per ADAPT. Ben ritrovato, buongiorno.
14: Buongiorno.
13: Parliamo di nuovi sviluppi nel confronto tra aziende del food delivery e soprattutto le vicende giudiziarie, le inchieste, non solo della Procura di Milano. C'è un nuovo fronte giudiziario che riguarda tra l'altro Glovo e da questo partiamo.
14: Sì, è un nuovo fronte giudiziario, anche se sappiamo che Glovo e Deliveroo sono entrambe sottoposte da febbraio a un controllo, esatto, giudiziario, nell'ambito appunto di alcune inchieste della Procura di Milano, che riguardano soprattutto condizioni di lavoro e le modalità di definire la retribuzione. Entrambe le società hanno presentato degli interventi per migliorare i compensi, però le posizioni delle due società hanno ricevuto, insomma, una risposta diversa da parte della Procura, anche se sono soluzioni simili. Glovo aveva proposto di portare la tariffa da 10 a 14 euro orari, con un minimo per consegna alzato da 2,50 a 3 euro. Il nodo principale in realtà riguarda il calcolo del tempo effettivo retribuito, perché spesso i rider hanno consegne che variano nel tempo, che possono incontrare una certa variabilità appunto della durata effettiva, che non dipende necessariamente dalla loro esecuzione della prestazione, ma magari anche dai tempi del ristorante o dalle condizioni di traffico, dalle condizioni atmosferiche. E secondo la Procura, il meccanismo di definizione del tempo effettivo, definito tempo effettivo calmierato nella proposta di Glovo, era troppo opaco, e quindi la Procura ha espresso un parere contrario alla richiesta di Glovo di uscire dal controllo giudiziario, almeno queste sono le notizie che filtrano. C'è poi anche il tema della subordinazione, che ha fatto storcere il naso ancora di più a Glovo, che addirittura ha detto che sarebbe insostenibile per tutti i rider. La Procura in realtà la suggerisce almeno per quei rider più assidui. In ogni caso l'azienda ha detto che sarebbe eccessivo dal punto di vista economico, insostenibile, e ha addirittura prospettato l'eventuale uscita dall'Italia se questa condizione dovesse essere imposta duramente. Deliveroo invece ha proposto a sua volta di aumentare la tariffa da 10 a 14 euro, quindi una proposta simile a quella di Glovo, ma l'ha calcolata su un tempo attivo stimato, quindi con un meccanismo un po' diverso è più flessibile per valutare effettivamente il tempo effettivo della consegna. Quindi in questo caso la procura ha espresso un parere positivo, in realtà la proposta di delivery è più dettagliata di come l'ho riassunta, ma in ogni caso l'esito è stato diverso, resta comunque il tema centrale del tempo, quale tempo debba essere considerato effettivamente lavorato e quindi retribuito, perché anche nel caso di delivery c'è comunque di mezzo un algoritmo, anche se con un calcolo diverso, e la proposta di delivery è comunque sottoposta a verifica da parte della procura, che valuterà nel tempo se l'azienda possa uscire dal controllo giudiziario. Questi due casi ci fanno capire una cosa sostanzialmente, che l'evoluzione del ruolo della procura, in questo caso la procura di Milano, nella gestione del lavoro regolato nella piattaforma è ormai assodata, nel senso che oltre alla funzione propriamente giudiziaria, quindi di arrivare a sentenze, la procura ha anche nei fatti una funzione quasi negoziale, no? E anche addirittura di vigilanza, perché valuta le proposte delle piattaforme, indica le criticità da superare, verifica certo. Se sono idonei e quindi si prospetta un rapporto continuativo con queste aziende, che è una cosa che non avevamo visto fino a pochi mesi fa o negli anni scorsi.
13: Noi ci dobbiamo fermare qui, io ringrazio per questa overview, per questa panoramica a Francesco Nespoli, che insomma ci aggiorna sulle vicende food delivery, aziende e procure e come stanno andando avanti le cose, sperando ovviamente che il tutto si faccia per bene, per il meglio, per gli interessi soprattutto dei rider, dei lavoratori che operano in questo settore, che insomma finora è stato abbastanza una giungla oggettivamente.
0: Grazie a Valeria Manieri, questa era Adapt, sono le 9:45 minuti, noi chiudiamo il notiziario del mattino di Radio Radicale ringraziando Piero Scaldaferri, un saluto da Antonello De Fortuna e da Roberta Iannuzzi, andiamo a riascoltare la replica di Stampa e Regime con Alessandro Barbano.
15: Cari amici di Radio Radicale, bentrovati a Stampa e Regime, sono le 7:30 di martedì 1 settembre, vediamo subito i titoli del sommario di giornata. Nuovo schiaffo a Madrid del governo italiano, prorogato lo stop al trattato di Schengen fino al 15 settembre. Questa è l'apertura prevalente sui quotidiani italiani. C'è ancora il pericolo jihadista, dice il ministro Tajani in due interviste al Corriere della Sera e al Messaggero. Scatta la rappresaglia di reciprocità del governo spagnolo. Un affronto, replica il ministro degli esteri di Madrid, chiudiamo anche noi per altre due settimane e Sanchez chiede la solidarietà europea sulla crisi di Ceuta, dietro la quale, dici, c'è la mano di Russia e Israele. Nell'ex clave spagnola c'è tensione, dopo la protesta dei giorni scorsi, ieri la polizia ha sparato in aria per frenare una rissa di migranti davanti a un centro d'accoglienza. E intanto il re Filippo VI prepara la visita alle città autonome di Ceuta e Melilla con la controfirma del premier Sanchez, un'iniziativa che riapre la tensione diplomatica con il Marocco. Il secondo fronte di tensione è la guerra nel Golfo. Dopo il raid americano all'isola di Larak, il Pentagono valuta una nuova campagna militare da associare alla strategia di strangolamento economico che sta mettendo alle corde la Repubblica Islamica. Ma intanto emergono sui quotidiani italiani i dettagli di un rapporto riservato dei vertici della difesa americana a Trump sui rischi di un prolungamento della campagna militare, ed emergono dettagli anche sulle reali ragioni del viaggio della CIA, del capo della CIA Ratcliffe a Mosca nei giorni scorsi. L'obiettivo della missione sarebbe stato quello di fermare il traffico di armi che da Mosca raggiunge Teheran, ma resta l'interrogativo sulla contropartita richiesta dai russi a Trump nella guerra ucraina. E ancora tensione tra Europa e Trump in un altro consesso, quello del G20, dei ministri delle finanze, ospitato dagli Stati Uniti nel North Carolina, dove il tycoon ha invitato il ministro russo Anton Siluanov. La protesta del vice cancelliere tedesco: non si può tornare alla normalità, il ministro russo escluso dalla foto di gruppo, ma Trump difende la sua scelta, io parlo con tutti, dice, e l'Europa teme che la stessa cosa possa ripetersi con Putin al vertice del G20 previsto in aprile. E intanto lo zar ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a margine del summit sull'Organizzazione per la Cooperazione in Kirghizistan. Al centro del bilaterale il gasdotto che dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia alla Cina, divenuto strategico dopo il crollo delle esportazioni di gas russo verso l'Europa. E poi una notizia economica in questi vertici, in particolare quello del G20, dove era presente il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. L'imperativo della crescita per un mondo schiacciato dai debiti è il messaggio da lui trasmesso al G20. La sostenibilità del debito, dice Bessent, non si ottiene solo tagliando la spesa, ma soprattutto facendo crescere il PIL più veloce del debito stesso, secondo la strategia, diciamo, trumpiana, della politica economica trumpiana. Più ottimista di lui il presidente della Fed: la stagnazione è superata, dice Kevin Warsh, c'è un'impennata negli investimenti che può sollecitare la crescita globale. Leggeremo a proposito di questi vertici un interessante commento di Giuliano Noci sul Sole 24 Ore. E intanto in Europa cresce l'allarme per le elezioni regionali del 6 settembre in Sassonia, dove secondo i sondaggi il partito di Alternative for Deutschland è stimato al 40%. In un'intervista con la Repubblica il governatore della CDU Sven Schulz dice: mai un'alleanza con l'estrema destra. La pagina politica italiana è centrata sul dibattito sulla legge elettorale. La maggioranza valuta di reinserire il ballottaggio nel Melonellum come salvagente davanti all'erosione di consensi e all'avanzata del partito di Vannacci. In un vertice di 4 ore a casa della Presidente del Consiglio, i leader dei partiti si sarebbero confrontati sul tema, trovandosi in dissenso. Forza Italia preme per il doppio turno, la Lega minaccia di non votarlo, ma sarà la Premier Meloni alla fine a decidere se forzare la mano. Vedremo, ci sono anche interviste sui quotidiani su questo tema. E poi a sinistra il dibattito sulle primarie. Giuseppe Conte manda un messaggio forte agli alleati: se non le vogliono ce lo dicano, serve lealtà verso gli elettori. E intanto oggi in Veneto, il Veneto si misura con la nuova legge sul suicidio medicalmente assistito, sponsorizzata dall'ex governatore Luca Zaia e promossa dall'associazione Luca Coscioni, che ha raccolto 9.000 firme. C'è scontro nella maggioranza, sarà battaglia all'ultimo voto. Proprio ieri il capogruppo in consiglio di Fratelli d'Italia, in un messaggio agli alleati, si è dissociato dall'iniziativa. Vedremo come andrà a finire. Intanto Alessandro Di Battista rientrerà nei prossimi giorni in Italia dopo l'ok dei medici del Policlinico Gemelli, che lo hanno raggiunto a Cuba. Lo farà però con un volo privato pagato dall'assicurazione. E poi la vicenda Ranucci-Lavitola è ancora presente su tutti i quotidiani, i suoi riflessi sul futuro di Report. La redazione sfiducia i due conduttori designati dalla RAI, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, e minaccia lo sciopero. Il direttore degli approfondimenti Corsini tenta una mediazione. Ranucci incita alla battaglia. Fuori dalla RAI scrive: ci sono imprenditori pronti a finanziare la battaglia per la libertà di stampa ed aiutare i colleghi esterni con centinaia di migliaia di euro. Beh, beati loro. Intanto il GIP nega la libertà a due degli autori materiali dell'attentato. Sono reticenti e inattendibili, scrive nell'ordinanza, e spuntano particolari sui nuovi obiettivi dell'indagine dei magistrati. I PM si chiedono secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, se la Vitola interferì sulle trasmissioni di Report, alcuni messaggi contenuti nel suo telefono suggeriscono quella pista. E poi anche Francesca Fagnani ai ferri corti con la RAI vuole lasciare l'azienda, in una lettera emersa in questi giorni, lo avrebbe formalizzato annunciando di concludere il contratto che la lega alla trasmissione Belve nella primavera del 2027. C'è un'intervista del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, a diversi giornali, annuncia che la Biennale vivrà anche dopo, oltre l'Unione Europea, contro di noi, dice, propaganda e automatismi, e denuncia: liberatemi dai ricchi che pretendono biglietti gratis per la mostra. Poi alcune notizie di cronaca sui quotidiani che non leggeremo ma vediamo nel sommario. Si è costituito il killer di Maria, uccisa durante il rave svizzero, gli spari con il fucile dell'esercito. L'omicida è un riservista 43enne, la sua sarebbe un'azione solitaria. È un omicidio-suicidio a Roma, uccide la moglie, la figlia disabile, il cane e poi si toglie la vita. Da soli, scrive in un biglietto, non ce la facciamo. E ancora un 16enne uccide la madre a botte e poi chiama i carabinieri sempre.

nuova sfida. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca a Israele, nell'exclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. Poi il Corriere della Sera ha un taglio sull'omicidio di Roma e di spalla c'è il rientro di Di Battista, pronto il volo per il rientro dall'Havana. Il commento è affidato, il primo dei commenti, a Antonio Polito, ne leggeremo poi una parte, il titolo è Il futuro, le paure, la serietà. La stessa apertura hanno anche la stampa, Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento, scrive la stampa, fino al Consiglio europeo di ottobre. E Sanchez chiede la solidarietà europea, la crisi innescata da Russia e Israele. Così il quotidiano torinese, che di taglio ha un titolo, violenta tredicenne Libero ha mostrato dispiacere, scarcerato dal GIP, la notizia di taglio del quotidiano di Antonio Di Rosa. E poi di spalla l'intervista a Pietrangelo Buttafuoco, la UE è incredibile, scrive anche ai morti, riavremo i fondi, così la stampa. Sempre su questo tenore l'apertura anche del Messaggero, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, e del Domani, Meloni, Sanchez e sfida infinita, lo show su Schengen continua. Il Domani poi ha un editoriale che leggeremo di Nadia Urbinati sul tema, aperto dalle dichiarazioni di Stefano Bonaccini, quando ha detto la destra è sostenuta dal voto delle persone meno colte, combattere l'ignoranza per essere davvero liberi, altro che radical chic, così la Urbinati. L'apertura sempre sull'immigrazione e la crisi italo-spagnola è quella del Foglio, l'immigrazione a colpi di retorica, titola il quotidiano di Claudio Cerasa. Un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sanchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare negando i problemi, sbagliando le analisi e cercando solo capri espiatori. Lezioni utili anche per l'Italia. E poi il Foglio ha un interessante, divertente, devo dire, articolo del sempre brillante Salvatore Merlo sulla singolare missione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, che è a Ceuta e fa il reporter dall'exclave spagnola, postando sui social i suoi commenti e le immagini. Una singolare missione che peraltro fa a titolo personale o a titolo del partito, non dell'istituzione che rappresenta. Ma poi c'è un commento dell'ex direttore del Foglio, Giuliano Ferrara: il ritorno del nazismo chiamato per nome, la difesa della democrazia con la FD è una linea rossa vera, non retorica. Si riferisce all'allarme per le elezioni tedesche in Sassonia, che vedono il partito dell'estrema destra al 40% nei sondaggi. E anche il Giornale di Tommaso Cerno apre con la notizia della crisi migratoria, confini chiusa, l'Italia tiene duro, è il titolo del Giornale di Cerno. E poi di taglio insiste sulla vicenda di Ranucci, di cui vi ho parlato ieri, autogrill, caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci, l'ipotesi di una guerra di spie dietro la vicenda che ha coinvolto il conduttore di Report. Il Mattino è l'ultimo giornale che apre il Mattino è l'ultimo giornale che apre con la crisi dei migranti, lite bis Italia e Spagna, e là il titolo di testata. E poi di taglio c'è una notizia di interesse regionale, Campi Flegrei, Piantedosi apre a una legge speciale.
E poi invece la Repubblica fa un'apertura di tipo diverso e ha dei particolari, dei dettagli sulla legge Vannacci, così la definisce, e cioè la legge elettorale. Pronta modifica su

misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza, scrive il quotidiano di Stefano Cappellini, arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. C'è di spalla l'attesa per il voto in Veneto sul fine vita, il Veneto riprova, ma il voto è in bilico, e con un editoriale, un commento di Luigi Manconi, la destra e il diritto alla dignità. E invece la notizia dello scontro Italia-Spagna è di taglio. Poi ci sono i giornali che invece aprono in maniera, per così dire, dissonante. L'Europa che verrà è l'apertura del Riformista, che fa un'intervista a Minniti, ex ministro dell'interno. Un'Europa forte rafforza l'Occidente libero, Minniti è la spes per il mondo che verrà, l'intervista di Aldo Torchiaro sul Riformista. Il Fatto Quotidiano e Libero invece aprono sulla vicenda Ranucci, autogol della RAI, tutto report sta con Ranucci, dice il quotidiano di Marco Travaglio. Report botte da Orbi, titola invece quello di Alessandro Sallusti, minacce di sciopero dei giornalisti RAI e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta anche in politica, è una domanda che si pongono diversi quotidiani. Poi c'è il Manifesto, che apre invece con la guerra di Hormuz. Ristretto è il titolo, metafora della condizione difficile che si coglie nello stretto di Hormuz, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz, così il quotidiano Il Manifesto. È fare pace con il pianeta, la questione ambientale al centro invece della giornata di preghiera per il creato di oggi, e l'apertura del quotidiano dei Vescovi Avvenire, che di taglio invece ha la crisi fra Italia e Spagna. Ad agosto, scrive, 31 i respingimenti, resta il blocco. Poi c'è un'apertura diciamo diversa che fa il Tempo, quotidiano di Daniele Capezzone. Perché Leone non ruggisce? Chi circonda il Papa, chi lo frena? Cosa lo rallenta? Cosa lo blocca? È una retroscena sulla strategia di Leone, che secondo quanto racconta Francesco Capozza non ha per ora, ad un anno e mezzo dal suo insediamento, ha lasciato invariato tutto l'apparato ecclesiastico tra pressioni, veti e prudenze. Così il Tempo. La Verità invece apre con una notizia di cronaca. Allarme Maranza, per la strada strappano le catenine dal collo. Furti quotidiani nelle città, gli arresti non bastano. Questa è l'apertura della Verità. E il Dubbio apre su Ceuta e la legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci, collega le due vicende sotto il profilo, diciamo, della ricerca del consenso. E abbiamo poi, come vi avevo anticipato, l'apertura del Sole, che tratta degli argomenti economici che sono stati affrontati nel vertice del G20. G20 allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. Questa l'apertura del Sole 24 Ore. Di taglio invece, le big tech affollano i mercati della UE, emesse obbligazioni per 40 miliardi. E da ultimo l'Osservatore Romano, abbiamo un titolo: solo l'amore salva, la messa e la processione mariana presiedute da Leone XIV sul lago Albano. E con questo ho concluso la lettura dei titoli dei principali quotidiani, ed eccoci qui per gli approfondimenti, ma devo per correttezza segnalare l'ultima apertura che avevo dimenticato, è quella di Milano Finanza, riassetto tra i Del Vecchio, due nuove holding per i fratelli. C'è una ricostruzione di come il grande gruppo industriale italiano si sta ricomponendo dopo i conflitti
Questo l'apertura del quotidiano di Roberto Sommella. Torniamo adesso al cuore degli approfondimenti. Come vi avevo detto, l'apertura principale dei quotidiani è la crisi, che non si può definire crisi diplomatica, ma certamente è la tensione che si è riaperta fra Roma e Madrid dopo la decisione del governo Meloni di prorogare lo stop al trattato di Schengen fino al 15 settembre. Due settimane, la comunicazione ufficiale, scrive Eleonora Camilli sulla Stampa, pagina 2, è arrivata soltanto ieri. I controlli per chi arriva dalla Spagna, scrive il quotidiano torinese, andranno avanti fino al 15 settembre e la reazione spagnola non si è fatta attendere. Anche il governo di Pedro Sanchez ha esteso la misura per altre due settimane, quindi il braccio di ferro continua. Prima della comunicazione ufficiale, racconta il quotidiano torinese, Piantedosi ha avvisato il suo omologo spagnolo. L'abbiamo limitata a 15 giorni, ha poi spiegato il ministro, perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui fu fatta questa misura, d'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per superare la situazione. Così la racconta Piantedosi. Gli spagnoli la raccontano in maniera un po' diversa. Devo dire, il ministro degli esteri José Manuel Albares, che da giorni attacca l'Italia per affronto verso un altro paese europeo, non a caso, scrive il quotidiano, è arrivata subito la proroga spagnola, altri 15 giorni dal 7 settembre, quindi per la Spagna si arriva al 21 settembre. E intanto emergono i dati di queste sospensione di Schengen. L'Italia ha controllato quasi 500.000 persone attraverso la consultazione delle liste passeggeri e oltre 180.000 provenienti dalla Spagna sono state identificate al momento in cui facevano ingresso in Italia. E tra questi 31 sono stati respinti alla frontiera. Dal canto suo anche la Spagna ha controllato 12.885 viaggiatori in arrivo da paesi terzi. Di sceneggiata inutile nella gestione del fenomeno migratorio parla il responsabile di migrazione del PD, Pierfrancesco Maiorino. È solo dare messaggi all'elettorato di destra per via di Vannacci, così la Stampa. E Sanchez, come vi dicevo, ieri si è tolto dei sassolini, ha chiesto la solidarietà europea anche perché ha denunciato che ci sono state, dice, reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna, lo riferisce l'USA Foti a pagina 3, sempre sulla Stampa. Si riferiva alla fake news dilagata sui social, secondo cui chi fosse riuscito a entrare a nuoto a Ceuta non sarebbe stato respinto alla frontiera. All'origine della campagna di disinformazione, secondo il Premier, ci sarebbe stata un'interpretazione distorta di una sentenza del Tribunale Supremo, poi rilanciata sui social attraverso false notizie e amplificata anche da organizzazioni criminali. Sanchez ha quindi allargato il campo dell'invettiva, chiamando in causa l'internazionale dell'ultradestra, che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla. Poi il Premier, dice, non ha mostrato indulgenza nei confronti del Marocco. Infatti ha annunciato che il re Filippo VI visiterà le città autonome di Ceuta e Melilla per la prima volta. La visita significherebbe forti tensioni con il paese nordafricano, come dimostrato l'unica volta in cui Juan Carlos andò a Ceuta durante il mandato di Zapatero. Sanchez sarebbe disposto a fare qualcosa che i suoi predecessori non hanno mai fatto, a porre la refrenda, cioè una sorta di controfirma al viaggio istituzionale del capo di Stato. E Mosca, naturalmente, e Israele hanno replicato alle accuse di Sanchez, definendole fake news. E oggi la situazione nell'enclave è ancora pesante, ci sono circa 5.000 persone, 1.500 minori. La sfida ora è, dice la Stampa, identificarli e valutare le richieste d'asilo e il rimpatrio. Ma c'è tensione, tant'è vero che ieri la polizia ha sparato in aula
in aria per frenare una rissa fra migranti davanti a un centro di accoglienza. Vi avevo detto che Tajani ha fatto due interviste al Corriere della Sera e al Messaggero, nelle quali sostanzialmente approva la decisione del governo di cui fa parte e dice: il pericolo jihadista non va sottovalutato, la nostra priorità è la sicurezza interna. Quindi l'emergenza a Ceuta non è un'invenzione nostra, dice Tajani, sono arrivate quasi 100.000 persone, la polizia ha sparato e non si sa quanti siano rimasti. Poi l'intervista è molto ampia e affronta anche altri temi interessanti, tra i quali il destino, il compimento dell'Unione Europea. La UE, dice Tajani, in mezzo al guado, deve riformarsi, completare il mercato unico dei capitali, dell'energia, l'unione bancaria e l'armonizzazione fiscale. E ha bisogno di leader, ma grazie anche a una riforma istituzionale. Per avere leader forti è necessario che presidenza della Commissione e del Consiglio coincidano e va limitato il voto all'unanimità. E qui Monica Guerzoni gli ha ricordato che il voto all'unanimità è difeso proprio dalla Premier del suo governo. E qui Tajani dice: cercherò di convincere la Premier della bontà delle mie idee, dove non c'è il voto all'unanimità abbiamo raggiunto l'accordo con il Mercosur che ha portato una crescita del nostro export. Ha difeso Tajani l'ipotesi del ballottaggio, è un'ipotesi, ha detto, poi vedremo, poi vi racconterò nei retroscena qual è lo stato dell'arte sulla legge elettorale. E naturalmente si è espresso ancora una volta contro la tassazione degli extra profitti. Sul tema dell'immigrazione però c'è un'intervista a un testimone, per così dire terzo, ancorché autorevole, che è Daniel Cohn-Bendit, ex eurodeputato dei Verdi, storico leader del 68 parigino, che La Stampa, per mano di Danilo Ceccarelli, ha chiamato intervistandolo. Il rischio per l'Europa, dice Cohn-Bendit, è quello di rimanere bloccata e di essere incapace di rispondere alla sua principale sfida, quella di un mondo dominato da Cina, Russia e Stati Uniti. In un simile quadro, l'estrema destra sbandiera il miraggio di un rafforzamento nazionale che però andrebbe solamente a indebolire la UE e gli stati in cui verrebbe applicato. Per questo è ridicolo, secondo Cohn-Bendit, l'atteggiamento dell'Italia a proposito della sospensione di Schengen. Applica controlli nei suoi aeroporti per bloccare i giovani immigrati di Ceuta che dovrebbero arrivare in aereo? Si gioca con la paura, ma non c'è nessun pericolo, dice l'intellettuale parigino, che conclude questa intervista con una lettura, per così dire, di scenario e di clima. Da giovane, quando nel 68 guidava le proteste del maggio parigino, avrebbe mai immaginato di dover parlare ancora di certi argomenti 60 anni dopo? Gli chiede Ceccarelli e Cohn-Bendit risponde: la storia non si ferma mai, ma non sempre avanza positivamente. Nel mondo di oggi, che ovviamente non è lo stesso di quello del 68, c'è una fascinazione nei confronti della regressione sulla quale tutti fanno leva. Questo è un tema, è un elemento che forse meriterebbe una qualche analisi, è il fascino della regressione. E poi c'è questo spiritoso, ma sarcastico, pungente commento di Salvatore Merlo sulla singolare missione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, che è amico ma fraterno di Matteo Salvini, che si trova da due giorni a Ceuta con un microfono in mano. Che fa? Ecco, fa il Sergio Zavoli della Ruspa, filma, ferma la gente per strada, la ferma in piazza, sceglie quella arrabbiata con Pedro Sanchez, la fa parlare e poi carica tutto su Instagram sotto il titolo «L'invasione degli stranieri in Spagna». E con una certa incredulità e con quel genere di allarme che a Palazzo Chigi si esprime abbassando la voce e chiudendo la porta, che ieri pomeriggio negli uffici vicini a quelli di Giorgia Meloni e in quelli della Farnesina ci si è accorti che il sottosegretario Morelli non è precisamente in missione governativa, ma in vera lo spirito del tempo. Il Corriere aveva infatti Barzini, Repubblica aveva Bocca e a noi, grazie alla Lega, ci tocca in sorte Morelli.
Ognuno esporta quel che produce. Uno dei filmati che ha finito di circolare ieri nei corridoi giusti ha una musica incalzante di quelle che al cinema annunciano i morti viventi e mostra scene di rabbia con i residenti che abbattono le baracche di migranti. La didascalia sopra le immagini dice che i cittadini di Ceuta, abbandonati da Sanchez, demoliscono le baraccopoli dei clandestini invasori e domanda al pubblico se sia questa la sicurezza secondo la sinistra. Il pubblico evidentemente non è quello spagnolo che di Morelli ignora perfino l'esistenza e che comunque alle prossime elezioni non deve scegliere tra Salvini e Vannacci. Al ministro degli esteri il video lo hanno fatto vedere nel pomeriggio, Antonio Tajani lo ha guardato per intero e alla fine, raccontano, si è posta la sola domanda che un ministro degli esteri potesse porsi, e cioè che cosa succederebbe se domani mattina scendesse a Malpensa un sottosegretario di Pedro Sanchez e si facesse portare al parco di Rogoredo con la telecamerina in mano come se fosse Sigfrido Ranucci? Morelli ha una delega alla programmazione della politica economica, materia che in questa stagione di manovre terrebbe occupato per intere settimane un uomo di minore ingegno, ma non lui. Del resto, le ragioni del viaggio sono le più rispettabili che esistano. Il sottosegretario è emigrato per lavoro, come i marocchini. Così Salvatore Merlo, che con questo affresco delizioso, ancorché sarcastico, ci racconta un po' un'immagine di quella che è parte, per fortuna parte, della nostra classe dirigente, però stiamo parlando di un sottosegretario, cioè di una persona che rappresenta le massime istituzioni del paese, e questo obiettivamente fa riflettere, senza nessun moralismo, ma fa riflettere, fa sorridere e fa anche piangere. Poi, come vi avevo detto, la seconda pagina del giorno riguarda la guerra nel Golfo, la guerra del Golfo che è ripartita anche con una reazione dopo l'attacco dell'isola di Larak da parte degli Stati Uniti. C'è stata una risposta di Teheran, le guardie della rivoluzione, scrive l'inviata Greta Privitera sul Corriere della Sera, hanno rivendicato missili e droni contro le basi che ospitano forze americane in Giordania, negli Emirati. Amman annuncia di aver intercettato 8 missili. Insomma, la guerra è tornata a farsi sentire. E ci sono scambi di accuse, naturalmente. Secondo il sito Axios, vicino al governo americano, Trump starebbe valutando una campagna di raid limitati nello stretto per impedire a Teheran di ricostruire radar e capacità missilistiche da usare contro navi e petroliere. E questa è lo stato dell'arte del campo, per così dire. La strategia di strangolamento economico che si accompagna alla guerra sta affamando la Repubblica Islamica. Nel retroscena, nell'analisi di Guido Limpio, scrive il giornalista del Corriere della Sera: la Repubblica Islamica mantiene il tono della sfida ma deve fare i conti con la pressione sociale interna. In una lunga analisi della CNN, Brett McGurk, diplomatico di peso che ha lavorato con molte amministrazioni, ha elencato alcuni dati significativi: l'inflazione al 70%, una contrazione dell'economia del 5%, perso 1 milione di posti di lavoro. A ciò, dice Olimpio, si aggiunge la mancanza di benzina. Queste sono le conseguenze a medio-lungo termine del confronto, l'effetto del piano di strangolamento pensato dalla Casa Bianca. Però d'altra parte, spiega Olimpio, anche gli americani ci hanno le loro gatte da pelare, perché l'effetto della guerra ha svuotato gli arsenali. Una schiera di comandanti, qualche settimana fa avevamo già letto questa notizia, ma emergono dei dettagli, hanno messo nero su bianco che ci sono molti rischi di un prolungamento della campagna militare. Il contenuto è netto: la campagna ha prosciugato risorse, usurato mezzi e reparti, ha indebolito lo schieramento in altri quadranti geografici. Il monito è contenuto in questo documento riservato che è datato 14 agosto e di cui adesso
aggiungono nuovi particolari. Come nuovi particolari troviamo nella interessante analisi che fa Federico Fubini sul Corriere della Sera sulle vere ragioni della visita misteriosa e a sorpresa del capo della CIA a Mosca nei giorni scorsi. Si era detto che il capo della CIA fosse andato a Mosca per mandare un avviso forte e chiaro a Putin nella guerra sull'Ucraina. Secondo Fubini è più probabile che invece l'obiettivo di Ratcliffe fosse quello di fermare il rifornimento militare che da Mosca raggiunge l'Iran. La via navale dei porti russi dal Mar Nero attraverso il Bosforo fino al porto siriano di Tartus è servita in passato a Putin per alimentare l'alleato Assad di armi e cibo, aggirando le sanzioni occidentali contro Damasco. Qualcosa di simile, scrive Fubini, sta accadendo adesso fra la Russia e l'Iran attraverso il Caspio. Dall'inizio della guerra il traffico cargo dai porti russi verso quelli iraniani e di quel mare chiuso è triplicato, con un particolare aumento in luglio. C'è il forte sospetto che il Caspian Express, così lo chiama Fubini, garantisca a Teheran derrate ma anche componenti di droni, esplosivi e munizioni. Per Trump chiedere aiuto a Mosca per isolare economicamente l'Iran significa però, e questa è la conseguenza diciamo drammatica di questa ipotesi, significa esporsi alla pretesa di una contropartita. Che cosa può chiedere Putin a Trump, si chiede Fubini? Per Putin la contropartita è avere quanto possibile mano libera contro l'Ucraina e negli attacchi ibridi all'Europa. E che ci possa essere, diciamo, questa contropartita, si coglie qualche segnale di questo allarme nelle cancellerie europee. E ieri c'è stata una avvisaglia quando improvvisamente al vertice dei ministri finanziari del G20 nella North Carolina, ospitato dall'America, è comparso il ministro degli esteri russo. Scusate, il ministro delle finanze russo, invitato da Trump. E c'è stato un certo imbarazzo da parte dei suoi colleghi omologhi, e tanto che il vice cancelliere tedesco ha detto non si può tornare alla normalità e si è deciso di escludere il ministro russo dalla foto di gruppo. Però Trump ha detto io parlo con tutti, decido io. L'incontro di Asheville, scrive Paolo Mastrolilli sulla Repubblica, in teoria sarebbe dovuto servire a rilanciare le politiche per favorire la crescita globale, ma anche a sollecitare la cooperazione della nuova offensiva economica contro l'Iran lanciata dagli USA, che minacciano di punire chiunque continui a collaborare con la Repubblica Islamica, facilitando i suoi commerci. Il problema non è di forma, ma di sostanza, ossia se normalizzare le relazioni con Mosca, mentre Putin continua a ordinare il bombardamento di obiettivi civili nelle città ucraine, uccidendo persone innocenti. Nel 2022, l'allora segretario al Tesoro, Janet Yellen, aveva abbandonato la sala del G20 in Indonesia quando Sulenov era apparso in video per tenere il suo intervento. E adesso lo stesso imbarazzo si è ripresentato in questo consesso, che aveva una valenza economica ma ha suscitato un certo allarme, una certa tensione. Però c'è un contenuto anche economico di questo confronto, e ne parla il Sole 24 Ore, perché ovviamente ci si è confrontati su questo tema tra i ministri finanziari, e il ministro delle finanze americano ha lanciato un po' ancora una volta il suo imperativo per una crescita
per un mondo schiacciato dai debiti. Questo è il messaggio centrale trasmesso dal segretario al Tesoro americano Scott Bessent in apertura della due giorni del G20 delle finanze a presidenza USA, che si concluderà oggi ad Asheville in North Carolina. Il mondo è sommerso dal debito dopo la crisi finanziaria globale e dopo il Covid, ha sottolineato Bessent, e l'unico modo per uscirne è quello di crescere, dice il segretario americano. Sono fiducioso, aggiunto, che molti leader siano molto ricettivi su questa idea. La tesi di fondo è che la sostenibilità del debito, che nel mondo ha superato i 350 milioni mila miliardi di dollari e negli Stati Uniti ha sfondato in pochi giorni la soglia dei 40 mila miliardi, non si ottiene solo tagliando la spesa, ma soprattutto facendo crescere il PIL più velocemente del debito stesso. Una tesi ovviamente che conosciamo e che è un po' anche, se vogliamo, l'anima della strategia economica americana. E ad accogliere Bessent, ci dice il Sole 24 Ore, c'erano i ministri delle finanze, i governatori delle banche centrali del G20, tra cui il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che ha voluto trasmettere un messaggio rassicurante sullo stato di salute delle economie avanzate. Ha detto a 100 giorni dall'inizio del mio mandato: la stagnazione secolare sembra appartenere a un passato ormai lontano, il nuovo periodo è caratterizzato da una crescita secolare e da un'impennata degli investimenti. E così Walsh. Dall'altra parte del mondo invece si incontravano in Kirghizistan i vertici di alcuni paesi che sono oggi i nuovi paesi emergenti del mondo, e cioè Xi Jinping, Putin e Modi. E questa guerra infinita, ce ne parla Marco Imarisio sul Corriere della Sera a pagina 9, deve trovare una fine. E questa è stata la frase che un po' a sorpresa ha spiazzato Putin, che gli è stata rivolta da Modi. Una frase che l'ha un po' irritato, secondo quello che racconta Imarisio, in questo summit che si è svolto, come vi dicevo, nella capitale kirghisa, dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, istituita nel 2001, che celebra qui il suo 25° anniversario, un'organizzazione appunto di cui fanno parte 10 stati: Russia, Belorussia, Cina, India, Iran, Pakistan e gli ex paesi dell'URSS, Centroasiatica, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Insomma, l'altro mondo che cresce e che in parte coopera, in parte no, comunque sia si incontra. Al netto di questo confronto, di questo siparietto singolare con Modi, che chiedeva a Putin la guerra deve finire, e Putin gli ha risposto grazie, ci stiamo muovendo proprio su questa strada, poi c'è stata una sorta di riconciliazione perché, racconta Imarisio, Putin ha dato un passaggio a Modi sulla sua Aurus, fiora all'occhiello dell'industria automobilistica russa. E così forse è finita almeno temporaneamente questo momento di imbarazzo. Però il fatto è che da una parte il G20 finanziario si incontra in America con la presenza di un inviato di Putin, dall'altra invece il mondo asiatico si incontra senza nessun rappresentante dell'economia occidentale. La lettura di questi due momenti di confronto ce la dà molto interessante Giuliano Noci sul Sole 24 Ore. È un pezzo che vale la pena di leggere perché ci fa capire qual è la situazione, anche con delle metafore originali. Quindi ne leggiamo una buona parte. Il mondo ha perso il padrone di casa, scrive Giuliano Noci, e gli ospiti, invece di preoccuparsi, hanno cominciato a spostare i mobili. Ad Asheville il G20 prova a rimettere in ordine nei conti globali.
A Bishkek, la Shanghai Cooperation Organization prova a dimostrare che fuori dal salotto occidentale esiste ormai un altro piano dell'edificio. Due tavoli, due fotografie, con una sola notizia: il vecchio ordine non regge più e nessuno ha le chiavi di quello nuovo. Washington tenta di ricomporre il condominio intorno alla propria leadership. Pechino lavora per dimostrare che il pianerottolo globale non appartiene più soltanto alla Casa Bianca. L'Europa prepara un documento per ricordare a tutti quanto sia importante rispettare il regolamento condominiale. Il regolamento è lì, ma il custode è sparito. Le regole internazionali non sono morte, è morto il potere disposto a pagarne i costi, difenderle e farle rispettare. Invocarne il ritorno serve quanto chiedere a un terremoto di rispettare la planimetria. La Shanghai Cooperation Organization, ricorda Noci, riunisce il 42% della popolazione mondiale e quasi un quarto del PIL globale, ma non è una famiglia felice. India e Cina restano rivali, Russia e Iran hanno priorità diverse. È un salotto dove emerge un interesse: l'Occidente non è più l'unico inquilino autorizzato a decidere chi può entrare. La Cina ha il problema opposto agli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti hanno il dollaro, la tecnologia è una potenza militare ancora incomparabile, ma il bilancio tossisce, il deficit federale sfiora i 2.000 miliardi di dollari e la spesa per interessi ha superato il trilione. L'impero a credito ha un difetto piuttosto banale: prima o poi arriva l'amministratore di condominio, dice Noci. La Cina invece ha il problema opposto: una macchina produttiva mostruosamente efficiente, una domanda interna molto impressionante. Il surplus commerciale ha raggiunto 1.200 miliardi di dollari. Il drago produce, esporta, accumula, consuma poco, e quando una casa produce più rifiuti di quanto ne possa portare via il camion, prima o poi qualcuno protesta. Pechino dovrebbe spostare reddito verso le famiglie, ma significherebbe toccare il meccanismo che ha sostenuto la crescita: controllo politico, compressione dei consumi, centralità dell'offerta. Gli Stati Uniti dovrebbero ridurre il debito. L'Europa dovrebbe investire in produttività, tecnologia e difesa. Insomma, ciascuno dovrebbe fare ciò che non vuole fare. Nessuno vuole pagare il conto dell'aggiustamento. Washington non vuole più assorbire l'eccesso produttivo cinese. Pechino non vuole smontare il proprio modello mercantilista. Bruxelles non vuole scegliere, perché ogni scelta produce una frattura, un conflitto interno e almeno tre conferenze stampa. Questa metafora è veramente esilarante. Così Scott Bessent chiede agli altri paesi del G20 di rivedere le condizioni commerciali applicate alla Cina, ma i dazi americani rischiano soltanto di spostare il problema. Chiude una porta e lascia aperte le finestre. Perché? Perché le merci cinesi cambieranno strada. La tensione no. Agli Stati Uniti serve massa critica, mercati, alleati, investimenti, tecnologia. Si compie il movimento speculare, cerca paesi disposti ad assorbire merci, usare valute alternative, proteggere rotte energetiche e attenuare l'isolamento dell'Iran. Non sta costruendo un nuovo Occidente, sta costruendo un sistema in cui l'Occidente non sia più indispensabile. È una differenza enorme. E l'Europa dovrebbe averla capita, scrive Noci. L'Europa avrebbe tutto per diventare l'ago della bilancia: mercato, capitale umano, tecnologia, capacità regolatoria e moneta. Ma è una cassaforte con 27 serrature e governi convinti che il problema sia trovare la chiave degli altri. La scelta, conclude Noci, è invece semplice: restare alleati degli Stati Uniti senza diventare il loro maggiordomo, tenere aperti i canali con Cina, India e Sud globale senza trasformare l'apertura in dipendenza, costruire autonomia senza raccontarsi che autonomia significhi isolamento, soprattutto decidere insieme. Beh, io direi che le prime cose l'Europa ha incominciato a farle, quello che non ha incominciato a fare è proprio decidere insieme. È l'ultima delle prescrizioni di Noci, perché nel 2027, e conclude questo bellissimo editoriale, il rischio è che il continente passi un altro anno a discutere di quale stanza arredare, mentre altri decidono chi avrà il contratto d'affitto.
Il mondo è una casa senza padrone, con muri che scricchiolano e ospiti che si contendono le stanze. Possiamo continuare a discutere sul Galateo, rimpiangere il vecchio proprietario e litigare sul colore delle tende. Oppure possiamo finalmente capire che la domanda non è chi comanderà nella casa del futuro. La domanda è più scomoda. Chi avrà ancora una casa quando gli altri avranno finito di spartirsela? Così, come vi dicevo, Giuliano Noci sul Sole 24 Ore. E con questo ho chiuso la pagina economica e vengo a quella più interessante dal punto di vista interno, che è la pagina politica. Perché sulla legge elettorale, come ci racconta la Repubblica, c'è molto movimento, molta tensione, molti dubbi nella maggioranza. La maggioranza, scrive Serena Riformato a pagina 2 sulla Repubblica, valuta di reinserire il ballottaggio nel Melonellum come salvagente d'emergenza davanti all'erosione di consensi. Attenzione, qui sto per darvi una serie di numeri che sono di difficile comprensione per chi non è un esperto di questa materia. Cercherò di essere il più semplice possibile, sunteggiando l'articolo della Repubblica. Il primo emendamento, scrive Serena Riformato, verrà sottoscritto da un senatore forzista. Se nessuna forza arriva a superare l'asticella del 40%, non c'è ballottaggio e i seggi vengono distribuiti in modo proporzionale. Se invece due coalizioni superano il 40%, vanno alla sfida a due, quindi al ballottaggio, per stabilire chi ottiene il bottino di 70 deputati e 35 senatori del premio e quindi ottiene la maggioranza. Se però una sola raggiunge la cifra del 40% e l'altra no, ottiene direttamente il premio di maggioranza. Questa è l'ipotesi. Poi su questa soglia del 40% ci sono vari punti di vista, perché c'è chi vorrebbe abbassarla, chi vorrebbe alzarla. Il secondo emendamento invece è stato già depositato dal senatore meloniano Marcello Pera, ex presidente del Senato, ed è di segno diverso. Ma Pera sappiamo che è un intellettuale, non è sempre allineato alle posizioni della maggioranza e del governo Meloni. Assegna il premio al primo turno se la coalizione supera la soglia del 48% dei voti in entrambe le Camere. Diversamente si va al secondo turno senza apparentamenti tra le coalizioni che abbiano superato il 38%. Se ce n'è solo una che ottiene la soglia e arriva al 42, vince comunque il bonus extra di parlamentari. Se nessuna di queste condizioni si verifica, la ripartizione avviene con il proporzionale e così si ripresenterebbe lo spettro del pareggio che questa maggioranza vorrebbe evitare. Come vedete, si sta studiando in che modo arginare il terremoto Vannacci e garantire soprattutto governabilità. L'emendamento invece condiviso riguarderebbe quello sulle preferenze, scrive Serena Riformato, e in buona sostanza una replica del testo Bignami già bocciato, ve lo ricordate, all'inizio dell'estate a Montecitorio a metà luglio per un solo voto, capolista bloccato e tre preferenze da indicare con le crocette. Come concordato prima della pausa estiva, non ci sarà alcun intervento per riequilibrare l'alternanza di genere tra i capilista, ovvero i nomi blindati al primo posto. Rispetto alla versione precedente si introduce un mini correttivo: se il capolista è uomo, il secondo nome in lista deve essere quello di una donna e viceversa. Poi c'è l'ultimo punto, diciamo, di conflitto, comunque di trattativa: i voti dei partiti sotto il 3%. Non vengono calcolati nel totale delle coalizioni, fatta eccezione per il miglior perdente. E qui il centrodestra vorrebbe presentare tre proposte di modifica per rivedere la misura: una per abolirla, una per abbassare la soglia al 2 e l'altra la soglia all'1. Quindi tutto è il contrario di tutto ancora. E alla fine a decidere sarà Giorgia Meloni, come ci spiega Tommaso Ciriaco. A decidere quantomeno che cosa andare a presentare in Parlamento, perché poi comunque si dovrà contare con la volontà dei parlamentari, che già a luglio hanno dimostrato di non essere disponibili ad accogliere in toto le indicazioni del governo.
e Meloni ha riunito in video collegamento per 4 ore, a casa sua, 4 ore di vertice a casa della Presidenza del Consiglio, i suoi alleati, e per toccare con mano la disperazione della Lega, scrive Tommaso Ciriaco nel retroscena, perché Roberto Calderoli, riferiscono diciamo le fonti ben informate, ha gelato gli altri sherpa. Guardate che noi il ballottaggio non lo votiamo, proprio non se ne parla, avrebbe detto. Come dargli torto, scrive Ciriaco, con Roberto Vagnacci che già minaccia l'esistenza del Carroccio, il doppio turno rappresenta il colpo finale per affossare il partito di Matteo Salvini. Ciò nonostante, Giorgia Meloni ha permesso a Forza Italia di proporre la modifica con una soglia di accesso al 40%. E a un suo senatore, Marcello Pera, di scrivere una seconda proposta in questo senso, a sua volta ispirata da Stefano Ceccanti e Peppino Calderisi, con un limite addirittura più basso, il 38%. La ragione è banale, oltre che cruda nella sua chiarezza. Con un solo turno, l'ascesa del generale e l'asticella per il premio fissata al 42, la coalizione di governo andrebbe incontro a sconfitta quasi certa. Il tema è tornato ad agitare la coalizione anche ieri, durante un confronto tra i leader ufficialmente convocato per ragionare di benzina, sconti ai consumatori, ma in realtà si è discusso, dice Ciriaco, a casa di Meloni, proprio di questo, prendendo atto della divergenza tra i partner. La Presidenza del Consiglio non ha però bloccato l'operazione. Il voto decisivo, d'altra parte, non sarà in commissione ma in aula, e lì si arriverà fra un po' di giorni, e lì in questi 10 giorni deciderà se forzare la mano oppure no, scrive Tommaso Ciriaco. Chi nelle ultime ore ha premuto ostinatamente verso questa soluzione, cioè quella del ballottaggio, e Forza Italia, una strada inevitabile perché il doppio turno rappresenta la garanzia più solida per impedire un accordo organico con Vannacci e per drenare parte del suo consenso verso il centrodestra al ballottaggio. Questa soluzione rappresenta fra l'altro una delle contropartite sollecitate dai senatori tendenza marina ad Antonio Tajani per digerire le preferenze. Chi continua a frenare, scrive ancora Ciriaco, e invece il Carroccio. Salvini lo ha spiegato di nuovo a Meloni con somma preoccupazione. Siccome il primo turno verrebbe giocato con logiche puramente proporzionali, autorizzando a destra il voto per Futura Nazionale, il danno imposto al Carroccio sarebbe evidente. Per una formazione già in caduta libera, un autentico incubo. Ma è Meloni a decidere, si sa. E così vedremo come andrà a finire. Questo è lo stato dell'arte della legge elettorale. C'è l'ispiratore bipartisan, per così dire, di questa iniziativa, che è Stefano Ceccanti, che è un costituzionalista, un esponente del Partito Democratico, dell'ala riformista, che però dialoga con la maggioranza e che difende la prospettiva del ballottaggio in un'intervista alla Stampa. Col ballottaggio, dice Ceccanti ad Alessandro Di Matteo, che lo intervista, si dà agli elettori la possibilità al primo turno di votare per i partiti che preferiscono e al secondo turno di esprimere una preferenza tra le due coalizioni più votate. Non è una novità. Il doppio turno era tra le proposte della bicamerale D'Alema e poi tra quelle della commissione di esperti governo Letta, di cui molti di noi avevano fatto parte. Ma è stato bocciato dalla Consulta, gli dice Di Matteo. La Consulta ha bocciato il doppio turno al Senato che era stato inserito nell'Italicum. Ha detto no a quel tipo di ballottaggio, non al ballottaggio in sé, segnalando che non ci doveva essere eccessiva distorsione tra i voti al primo turno e il premio che si ottiene al secondo. Noi abbiamo proposto un'ipotesi: si fa il ballottaggio se entrambe le coalizioni prendono il 38% dei voti al primo turno, che corrispondono al 40% dei seggi. Poi, se una delle due coalizioni non arriva al 38, non si fa il ballottaggio e rimane il premio per chi supera il 42. Quindi il centrosinistra fa male a dire no, gli dice
di Matteo e Ceccanti risponde: il tema del doppio turno nazionale figurava già tra le proposte del PDS di Occhietto del 1994. È una posizione classica della sinistra e questo è un dato di realtà effettivamente. Il problema è che tutti e due gli schieramenti ragionano guardando i sondaggi. Il centrodestra pensa di salire di più in voti tra il primo e il secondo turno, il centrosinistra pensa di crescere meno e quindi è contrario. Ma questa è una norma di sistema. Non si valuta guardando i sondaggi del momento, anche perché i sondaggi cambiano. Il centrosinistra ha difeso con unghie e denti, giustamente, il ballottaggio nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Sarebbe ben strano che adesso lo contrastasse perché pensa che favorisca la destra. Così Stefano Ceccanti. E il dibattito nei partiti è ancora presente. C'è una lettera che non leggo ma segnalo del ministro Zangrillo alla Stampa per smentire che lui voglia fare le scarpe a Tajani, e dice in questa lettera che al netto della lealtà con cui lui riferisce le cose che pensa non c'è nessuna volontà di sostituire il segretario, anzi la volontà è quella di sostenerlo. Ne prendiamo atto. E poi c'è una invece iniziativa sull'altro fronte di Conte, il quale incomincia a mandare un messaggio molto forte, un alto messaggio molto forte alla sua alleata Elly Schlein: se non vogliono le primarie ce lo dicano con chiarezza e lealtà. E soprattutto, dice, non può valere la regola che il partito più forte prende tutto. E lo fa dagli studi della Sette in serata, dove difende la scelta delle primarie e replica a chi ha sollevato dubbi di avviare o meno una guerra fratricida tra alleati, parlando di dibattito stucchevole e snervante. Lo scrive La Repubblica a pagina 4 con Miriam Di Peri. Il Movimento 5 Stelle agli alleati in queste settimane ha chiesto, ricorda la Di Peri, la convocazione del tavolo di coalizione in attesa della kermesse in programma a Milano il 19 e il 20 settembre, in cui verrà presentato il programma pentastellato. E questa dissonanza temporale tra programmi dei singoli partiti, programma della coalizione e scelta del candidato premier è un po' anche l'oggetto dell'analisi sempre sagace di Stefano Folli sulla Stampa, il quale dice sostanzialmente: c'è un punto chiave che precede qualunque accordo sulle leadership, senza il quale probabilmente le stesse ragioni dell'alleanza possono essere messe in discussione. Questo punto chiave qual è? E la politica estera. La politica estera e di difesa, scrive Folli a pagina 15, è la frattura che divide il centro-sinistra e che in ogni caso deve essere sanata prima delle elezioni. Poiché è difficile immaginare che la coalizione possa vincere nelle urne e poi andare al governo sulla base delle posizioni ambigue e opache, utili per fare notizie in qualche intervista o nei vari talk show televisivi. Qui il chiarimento è più che doveroso, ma sembra che si sia lontani dalla meta. Ne deriva che un accordo di tale rilievo, se si deve stare con l'Ucraina o con la Russia, per dirle due parole, presuppone la volontà di raggiungere una sintonia di fondo tra i cosiddetti alleati. Ma in quel caso le primarie sarebbero probabilmente superflue, dal momento che il più del lavoro è stato fatto. Un passo ancora e avremmo più gli organigrammi con le relative candidature. Purtroppo, scrive Folli, nulla di tutto questo è dietro l'angolo, per cui anche i sostenitori delle primarie hanno ottimi argomenti, a cominciare da un'idea di fondo che è giusta, anzi di elementare buonsenso. Non c'è niente di peggio che trasmettere la sensazione di un partito, il PD, che esita davanti alle primarie in quanto ha paure di perderle a favore di Giuseppe Conte, e la paura nasce dalla sfiducia verso la propria leader Elly Schlein, la quale, avendo invece molta fiducia in se stessa, la consultazione la vuole perché è convinta di venirne a capo, e questa determinazione, bisogna ammettere, le fa onore, dice Folli. Comunque sia, ogni giorno in cui si traccheggia è un giorno che rende più forte Conte e al tempo stesso aiuta Giorgia Meloni a uscire dalle sabbie mobili in cui sembra impantanata la coalizione di centrodestra. Ci sono pochi dubbi che l'ex presidente del Consiglio,
Il maestro di trasformismo che ha governato sia con Salvini sia col PD ha usato l'estate per guadagnare punti, non tanto per il suo partito quanto per se stesso. Insomma, una strategia abbastanza evidente, effettivamente, l'appello di Conte, di Folli. E poi c'è un appello invece più, diciamo, di ispirazione, posso dire in senso lato filosofica, di filosofia politica e di comunicazione della stessa politica, che fa Antonio Polito sul Corriere della Sera, dove mette a confronto l'enormità dei problemi globali che attanagliano il mondo e il lessico e il merito delle piccole questioni che invece i partiti apparecchiano sul tavolo del dibattito. E quindi dice, ne discendono di fronte a questa asimmetria fra gravità dei problemi e pochezza del dibattito due conseguenze, conclude Polito. La prima, gli elettori dovrebbero prendere consapevolezza della gravità fuori dal comune del tempo che viviamo e dare i loro voti giudicando la gravitas delle forze che li chiedono, premiare i partiti seri, punire i demagoghi, se vogliamo avere un minimo di speranza di una politica all'altezza della situazione. La seconda conseguenza è che i partiti seri dovrebbero guardarsi dall'esasperare i radicalismi e le differenze che tra loro pure esistono, anche tra schieramenti diversi. Perché non è detto che prima o poi, in conseguenza dell'aggravarsi di una di queste crisi, prendiamo per esempio rischi di guerra in Europa, non si renda necessario fronteggiarli insieme, collaborando in qualche forma di governo dell'emergenza. Ascoltate queste parole, perché ce ne potremmo ricordare di fronte a una nuova crisi globale che attraversi l'Europa. L'ipotesi di un governo dell'emergenza potrebbe richiedere ai partiti di convergere, come peraltro è accaduto sotto la guida di premier tecnici in questi anni, ma lì si trattava di problemi interni, nel caso di Draghi e di Monti. E qui è più facile invece che sia lo scenario globale a sollecitare convergenze. Perché? Perché la guerra in Ucraina rischia di coinvolgere l'Europa, e già lo fa in maniera ibrida, e perché soprattutto nel prossimo anno 7 elezioni nelle cancellerie europee rischiano di spezzare quella diga di resistenza europeista che fin qui ha consentito di tenere al margine le forze sovraniste, le forze che giocavano contro l'Europa. Di questo si occupa Giuliano Ferrara nell'editoriale che fa sul Foglio, che non vi leggo perché il tempo stringe, però ve lo segnalo: il ritorno del nazismo chiamato per nome, la difesa della democrazia con la AfD è una linea rossa vera, non retorica. Si vota il 6 settembre in Sassonia, AfD è data al 40%, Ferrara ci ricorda che costoro sono fascisti, nazisti, perché hanno posizioni che non sono compatibili con la democrazia liberale, posizioni che Ferrara mette insieme una a fianco all'altra e conclude, fa impressione il tratto weimariano, si riferisce alla Repubblica di Weimar, delle classi dirigenti che la nuova ondata rischia di travolgere, combattono o si provano a combattere, promettono di tenere riservati i segreti di Stato e non comunicarli agli eventuali nuovi padroni del land sassone, ma per lo più hanno di nuovo come linea rossa la difesa della democrazia senza la spada. Gruppi che dovrebbero essere sciolti a norma di Costituzione, una carta costata di milioni di morti in Europa, agiscono sostanzialmente indisturbati e pretendono senza problemi il monopolio elettorale della protesta antisistema e antiliberale, così concepita. Lo pretendono in nome del risentimento democratico delle masse, del rancore dei cosiddetti esclusi, del caos linguistico e memoriale creato dalla nuova intelaiatura della comunicazione politica. Dalla link, dalla sinistra, si staccano pezzi
che chiudono il cerchio del tradimento prospettando la loro alleanza, sempre nel segno del putinismo, con i nuovi nazi alle soglie del potere. È un grande quesito quello che alza Ferrara. Di fronte alla crescita di partiti, diciamo, antisistema ma antidemocratici, apertamente antidemocratici, che raggiungono maggioranze relative preoccupanti, è ancora giusto alzare una diga di ad escludendum attraverso la convergenza delle forze democratiche, o occorre invece un provvedimento, diciamo, coattivo di esclusione che la democrazia liberale si assume, però rischiando poi di venir meno ai suoi principi, alle sue premesse, cioè quella di fatto perseguire una forza politica in base alle sue idee? In Germania questa domanda è una domanda molto forte, perché la Germania è portatrice di una storia diversa da quella degli altri paesi. E Ferrara denuncia questo atteggiamento weimariano, cioè un atteggiamento di chi

la destra perché culturalmente più deboli, ignoranti. Dice Cazzullo, aver studiato meno non significa essere ignoranti. Entrambi i miei nonni avevano licenza elementare, a 12 anni erano già al lavoro, ma non erano affatto persone ignoranti. Leggevano il giornale ogni mattina, mi hanno trasmesso curiosità per la storia e per gli uomini, perché il contrario di ignoranza non è cultura, è curiosità. Ho conosciuto persone laureate e di sinistra profondamente ignoranti, perché non hanno curiosità né rispetto per gli altri. E il fatto è che i poveri tendono a votare a destra, mi pare per la destra un grande segno di forza. La sinistra non vincerà fino a quando non avrà recuperato almeno una parte del voto popolare. Ma perché, si chiede Cazzullo, i ceti popolari tendono a voltarle le spalle? E le classi popolari, scrive, si risponde, hanno la netta percezione che la sinistra non si occupi di loro e non sia interessata a loro, non le ascolti, non le capisca, quasi le disprezzi. Non si renda conto che il prezzo dell'immigrazione senza controlli lo pagano appunto le classi popolari. In tutto il mondo le classi popolari tendono a essere più conservatrici della borghesia intellettuale in tema di diritti civili. Colmare questa distanza, ricostruire l'alleanza che il PC seppe forgiare tra intellettuali e operai dovrebbe essere questo l'obiettivo della sinistra. Un tenore simile è quello, il commento di Nadia Urbinati sul Domani, che affronta lo stesso tema in prima pagina e poi a pagina 6. Dice la Urbinati, Stefano Bonaccini ha ragione da vendere quando dice a Giorgia Meloni che non si imbonisce l'ignoranza ma la si combatte e che criticarla non equivale a essere radical chic. La condiscendenza paternalistica all'ignoranza è quanto di peggio si possa avere. È come tornare a quel tempo antico in cui chi non sapeva era deferente verso chi sapeva. Detto ciò, sui leader della sinistra grava la responsabilità di aver affossato i partiti per farne macchine plebiscitarie. Alfio Mastropalo ha scritto su Facebook che la loro managerializzazione ha avuto effetti disastrosi, non bilanciati dalla pur giustissima attenzione prestata ai diritti civili, e ha accreditato tra gli elettori di destra l'immagine di una sinistra di privilegiati, offuscando le politiche del privilegio condotte dai partiti di destra che se la cavano con i ceti popolari aizzandoli contro gli immigrati. Non è proprio dello stesso segno di quello di Cazzullo il commento di Nadia Urbinati, mi correggo. E poi l'ultima vicenda che voglio segnalarvi, vi ho detto che però oggi si vota la legge sul fine vita in Veneto e quindi a pagina 21 La Repubblica spiega che il voto è molto incerto perché Fratelli d'Italia ieri, dopo un vertice di maggioranza in consiglio regionale, ha detto chiaramente che non ci sta. Una materia che investe direttamente il diritto alla vita non può essere affrontata attraverso una norma e differenti discipline da regione a regione. Ha scritto il capogruppo Claudio Borgia in una nota diffusa dopo il vertice di maggioranza. Naturalmente è un messaggio alla Lega e a Zaia che ha promosso questa legge e che oggi si misurerà con il voto e vedremo domani come andrà a finire. E poi la vicenda Ranucci, con cui voglio chiudere questa rassegna stampa. Perché? Perché c'è la posizione netta della redazione di Report, che è tutta schierata contro la scelta dei due conduttori, li sfiducia, è pronta allo sciopero. La sostituzione di Sigfrido Ranucci è una decisione arbitraria, scrivono in una nota. Le nomine di Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, un'imposizione calata dall'alto, ascrivibile a una matrice politica che snatura la vocazione e il DNA del programma. Report, dicono, non può esistere senza i suoi inviati e la sua redazione, produzione, filmmaker e montatori. Di più, solo un più che solido vissuto professionale e l'autorevolezza conquistati sul campo possono far fronte alle specificità investigative di una trasmissione complessa, delicata e di altissimo valore civile. Ecco perché la RAI deve correggere le decisioni prese, altrimenti sarà sciopero. Paolo Corsini tenta di incontrare la redazione per una mediazione, invece Ranucci ancora getta benzina sul fuoco, come ha fatto in questi giorni. Non permetteremo, scrive,
che la distruzione di Repo

0: Port fuori ci sono imprenditori pronti a finanziare la battaglia per la libertà di stampa e aiutare i colleghi esterni con centinaia di migliaia di euro. Quindi chiama la mobilitazione, la redazione, e fa capire che c'è la possibilità di andare a fare le stesse inchieste altrove. Dove? Punto interrogativo. Non lo sappiamo. Intanto anche la Fagnani sembra in uscita dalla RAI. C'è un articolo di Gabriella Cerami che svela di una lettera inviata alla direzione RAI che annuncia la fine del contratto nel 2027, quindi questa dovrebbe essere l'ultima stagione. Però per restare al caso Ranucci, vi dicevo, ci sono anche le indagini che procedono, e c'è un interessante retroscena del Corriere, perché il GIP, che ieri ha, come sapete, negato la scarcerazione di due degli autori dell'attentato, indicandoli come reticenti e soprattutto contraddittori, in realtà si riferisce ad aspetti dell'indagine ancora in corso che riguardano il movente. E di questo parlano Antonella Baccaro e Giulio De Santis nell'articolo intitolato «La Vitola interferì sul report? I PM avviano nuove verifiche». Il momento dell'attentato organizzato da Walter La Vitola contro Sigfrido Ranucci passa per le mire del faccendiere sulla gestione del programma di Rai 3? A questa domanda cercano risposta i magistrati che, dopo aver incassato la conferma del carcere per gli esecutori dell'agguato del 16 ottobre scorso, vogliono capire se La Vitola fosse riuscito a influenzare i contenuti di alcuni servizi andati in onda o comunque in preparazione. In una delle informative dei carabinieri sono infatti annotati alcuni commenti dello stesso La Vitola ai servizi di report rintracciati sui suoi telefonini, e dunque bisognerà stabilire se fossero appunto il frutto di sue interferenze o quantomeno del tentativo di influenzare i contenuti. I magistrati vogliono verificare se La Vitola abbia intrecciato rapporti con i giornalisti del programma guidato da Ranucci, legami che La Vitola in un primo momento potrebbe aver sviluppato sfruttando l'amicizia con il giornalista, ma a un certo punto potrebbe aver operato in modo autonomo. E dunque l'interrogativo: La Vitola ha cercato di indirizzare i servizi della trasmissione per trarne un beneficio diretto anche bypassando l'amico conduttore? E qui è lo stesso Ranucci che ha indotto a questo dubbio, no? Quando ha detto ieri, accusando la nuova giornalista designata conduttrice Presutti, di aver avuto dei rapporti autonomi con La Vitola. Si chiede Simone Canettieri in un interessantissimo retroscena, e dice: ma Ranucci ha messo nel mirino Giulia Presutti, cioè la sua ex pupilla, come nuova conduttrice del programma. Ha detto che ha frequentato il bistrò di Walter La Vitola più di una volta per dei progetti a lui ignoti con l'oste faccendiere mandante del suo attentato, e soprattutto ha dichiarato pubblicamente, aperte le virgolette, il fatto è verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefonino di La Vitola. Ecco, si chiede Canettieri, come fa Ranucci a saperlo? I suoi legali hanno potuto visionare la copia forense del cellulare di La Vitola? Non pare al momento, vista il segreto istruttorio che circonda l'indagine. La sbobbinatura delle chat certamente contiene eventuali conversazioni tra il tentacolare ex direttore dell'Avanti, convertito alla ristorazione, e la giornalista di Report. Se così non è, potrebbe essere stato direttamente La Vitola a riferire a Ranucci i propri rapporti con Presutti, mostrandogli le chat. O ancora, il tramite potrebbe essere la donna legata sentimentalmente al conduttore, che era amica anche di Presutti. Anche perché Ranucci si mostra sicuro. Ma allora perché Giulia non mi smentisce? Ha detto Ranucci. E infatti non è giunta una smentita. La diretta interessata, contattata più volte dal Corriere, non vuole fornire spiegazioni davanti alle insinuazioni del suo ex maestro. Insomma, una vicenda veramente, veramente inquietante, e sulla quale questi interrogativi pesano e meriteranno un approfondimento e una risposta. E con questo io ho concluso la mia rassegna stampa di oggi, martedì 1 settembre, sono le 8:51. Cari amici di Radio Radicale, da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti, ci risentiamo però domani mattina alle 7:30, ricordate, 7:30 sulla stessa frequenza. Buona giornata.
1: Radio Radicale 11:06 era la replica di Stampa Regime con Alessandro Barbano, appuntamento come avete sentito domani alle 7:30, adesso parliamo di riforma della legge elettorale. In Senato alla Commissione Affari Costituzionali alle 12, quindi tra pochi minuti scade il termine per presentare gli emendamenti alla riforma, ci sarà quindi l'avvio della discussione generale sul disegno di legge. Noi vi proponiamo il punto della situazione in due interviste. La prima è quella che sentirete al senatore di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, intervista curata da Federico Punzi. La seconda intervista ad Andrea Giorgis, esponente del Partito Democratico, realizzata da Sonia Martina. Buon ascolto.
2: Radio Radicale, torniamo a parlare di legge elettorale e oggi sono ripresi i lavori in Commissione Affari Costituzionali del Senato, domani è la scadenza per la presentazione degli emendamenti. Ne parliamo con il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Allora, i nodi che un po' sono rimasti da sciogliere, sembrerebbe che appunto ci sia un'intesa sul tema delle preferenze che ricalcherebbe, diciamo, il meccanismo che era stato respinto, bocciato prima della pausa estiva dalla Camera. No? Questo intanto un primo tema, un primo nodo che va verso la risoluzione positiva.
3: Sì, indubbiamente c'è la volontà di proseguire in quel indirizzo che si era tentato di portare avanti alla Camera, che è proprio esattamente volto, così come la filosofia generale della legge elettorale che stiamo mettendo in campo vuole riavvicinare i cittadini alla politica attraverso un maggiore protagonismo da parte loro nella scelta, perché conosceranno, potranno, diciamo, indicare un Presidente del Consiglio, potranno indicare un programma di governo. Allo stesso modo pensiamo che un ripristino delle preferenze, anche se in una forma mediata attraverso l'indicazione di un capolista, sia un modo per ritornare a consentire agli elettori di scegliere proprio anche i propri parlamentari, oltre alla forma di governo, e avere anche una maggiore conoscibilità degli stessi, perché appunto con un capolista individuato ovviamente è facile identificare e quindi avere una conoscibilità della candidatura, e a questo si aggiunge l'idea che si vuole portare avanti la possibilità di esprimere delle preferenze e quindi contribuire in modo determinante rispetto al sistema delle liste bloccate alla scelta dei parlamentari.
2: Quindi è confermato, diciamo, questo meccanismo sarebbe confermato, per cui il capolista è quello, diciamo, indicato, diciamo, capolista bloccato, diciamo, mentre gli altri candidati l'elettore potrebbe esprimere la preferenza, giusto?
3: Le tre preferenze. Allora, gli emendamenti sono emendamenti che ovviamente presenteranno le forze politiche di maggioranza, io svolgo, come dire, la funzione, certo, di Presidente. Però nella mia idea e nel mio auspicio sicuramente e anche per quanto, insomma, credo possa essere quello l'indirizzo.
2: C'è un accordo, c'è un indirizzo anche su quella che è, diciamo, una chiamiamolo così, un rapporto diciamo tutela di genere?
3: Sì, sicuramente rispetto a questo tema ci sarà un'attenzione che in qualche modo andrà, a mio avviso, a porre diciamo il tema e a cercare di risolvere questo tema che si è determinato come problematico nella votazione alla Camera.
2: Un altro nodo di cui si parla in questi giorni è quello di un'ipotesi di un ripristino del ballottaggio, cioè nel caso in cui non scatti, no, il premio di maggioranza, un secondo turno. Ecco, su questo qual è la prospettiva, diciamo, cioè, qual è l'intenzione all'interno della maggioranza, se c'è una discussione in corso ancora,
3: Sì, su questo il tema è un tema di confronto ancora aperto. L'ipotesi ballottaggio era presente nella proposta iniziale, quindi non è certamente una proposta che salta ora fuori, come qualcuno diciamo maliziosamente dice, in relazione a sondaggi. È un'ipotesi che faceva parte anche del pacchetto iniziale di questa proposta. C'è una discussione, c'è chi ritiene che quel contesto di governabilità e di stabilità, che è l'obiettivo della legge, possa essere assicurato anche senza la necessità di previsione di un ballottaggio, e c'è chi pensa che invece un ballottaggio sia una formula adatta a questi. Non è un mistero che c'è il presidente Pera, per quanto riguarda noi di Fratelli d'Italia, ma anche altri esponenti pure della società civile, del mondo accademico, che pensano che invece sarebbe più completo questo concetto di diciamo dimensione di stabilità come dimensione non più occasionale, ma perché abbiamo visto in questa legislatura quanto produca dal punto di vista proprio di posizionamento internazionale e riconoscibilità dell'Italia a livello internazionale dal punto di vista economico, cioè quella stabilità che è stata frutto però di una circostanza particolare, cioè il fatto che nelle scorse elezioni il centrosinistra non esistesse un polo composto, invece con una legge che la pone proprio a sistema, indipendentemente ovviamente poi da chi possa premiare la legge, sicuramente è un dato importante da perseguire. Se perseguirla attraverso un premio di maggioranza diretto o attraverso un ballottaggio è un aspetto più tecnico che altro, sul quale c'è ancora tempo per riflettere.
2: E appunto le opposizioni, cioè i critici diciamo in generale, sostengono che la maggioranza stia ripensando al ballottaggio proprio per in qualche modo neutralizzare no, il movimento di Vannacci, in modo appunto di non rendere diciamo l'alleanza con Vannacci per il centrodestra così decisiva.
3: No, io non credo che questa legge si debba avere l'obiettivo di essere una legge diversamente dalle leggi elettorali che sono state fatte diciamo dalla fine della prima repubblica in poi, non una legge diciamo a tempo, ma una legge che possa durare per tante legislature. Quindi credo che farsi influenzare dai sondaggi sarebbe assolutamente sbagliato, ed è quello, infatti non c'è questa suggestione per quanto penso io, insomma non vedo questa suggestione.
2: Nel centrodestra è sempre stato visto con un po' di sospetto il ballottaggio, perché infatti c'era una riflessione anche per quanto riguarda le elezioni amministrative, perché appunto si valuta diciamo che l'elettorato del centrodestra sia un po' più pigro, diciamo un po' più difficile da riportare poi alle urne ad un secondo turno rispetto a quello del centrosinistra, che viene considerato più tra virgolette mobilitato e mobilitante, diciamo. C'è ancora questa sensazione, questa valutazione da parte del centrodestra?
3: Ma queste sono valutazioni che qualcuno sicuramente fa. Però se così fosse, allora dovremmo avere un centrosinistra fortemente favorevole al ballottaggio, cosa che ad oggi non mi sembra, perché fino ad ora, anche nella discussione che c'è stata in commissione, ho sentito molte critiche ovviamente a questa legge elettorale, a mio avviso tutte tendenzialmente confutabili, al netto di qualche miglioramento che necessariamente va fatto e che faremo, ma non ho sentito una proposta unitaria. Penso che sul tema nazionale il coinvolgimento di un ballottaggio, cioè il coinvolgimento di una sfida a ballottaggio non determinerebbe astensione, però ci sono, quindi non credo che sia questo a spingere a una contrarietà del ballottaggio. C'è da dire che la previsione di una soglia comunque raggiungibile, a mio avviso, da tutte e due, oggi nello stato attuale, da tutte e due le coalizioni, potrebbe non rendere necessario il ballottaggio. Quindi più che non prevedere il ballottaggio per una paura di astensionismo, potrebbe non essere necessario il ballottaggio, perché la legge così come è costituita di fatto determina l'assegnazione del premio di maggioranza. e che ne possa pensare chi teme i sondaggi.
2: E un'ultima cosa, c'è sempre aleggia, diciamo, sempre l'ombra, tra virgolette, della Corte Costituzionale, della Consulta per i precedenti, per le precedenti pronunce sulle leggi elettorali, l'Italicum, l'ultima, diciamo, che è stata appunto giudicata dalla Corte, e quindi problema premio di maggioranza, problema ballottaggio, insomma, c'è qualcosa che vi preoccupa? State appunto valutando anche in base a quelli che sono appunto i paletti che sono stati fissati dalle precedenti pronunce della Corte, fermo restando che poi le sentenze possono anche essere innovative da questo punto di vista.
3: Ma io, alla luce anche delle audizioni che abbiamo svolto in Senato, oltre a quelle che sono state svolte alla Camera, ma quelle in Senato ovviamente si sono concentrate su ciò che alla Camera è stato modificato, ritengo che molte delle preoccupazioni rispetto alla costituzionalità, che magari nel caso di forze di opposizione più che preoccupazioni sono auspici, non abbiano, diciamo, degli elementi così forti. Ci sono dei punti invece che potrebbero necessitare un intervento, o meglio, vedo da questo punto di vista sicuramente la norma che sul 3%, sulle forze politiche sotto il 3%, che è valida dal punto di vista dell'assegnazione, a mio avviso, dell'assegnazione dei seggi, perché spinge ad una aggregazione e ad evitare, diciamo, la nascita e la proliferazione di microliste, ma che ha dei dubbi, potrebbe avere dei dubbi di costituzionalità nella parte in cui esclude quegli elettori anche dal computo relativo al premio di maggioranza. Su questo credo che sia utile intervenire a livello legislativo.
2: Bene, benissimo, grazie al Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, gli auguriamo buon lavoro, grazie.
3: Grazie a voi.
4: Radio Radicale con Andrea Giorgi, senatore del Partito Democratico, membro della Commissione Affari Costituzionali, dove...
5: Buongiorno.
4: Dove appunto è ripresa la discussione sulla legge elettorale. E intanto, senatore, io le faccio questa domanda. Si era parlato intorno ai primi di agosto del fatto che pausa estiva, quindi un po' di riposo, avrebbe portato magari a migliori soluzioni. C'era stata, come ben si ricorderà, la questione delle preferenze bocciata, voglio dire, alla Camera, poi forse ripresentata al Senato, poi me lo dirà lei, io non lo so se è già stata ripresentata. Insomma, comunque c'erano state un po' di frizioni, si era parlato, insomma, ecco, di questa che la pausa estiva forse sarebbe potuta essere utile per miglioramenti. Punto. È migliorato qualcosa intanto nel frattempo?
5: Non direi proprio. Da quello che si è letto e si legge anche in queste ultime ore sui giornali, sulle agenzie di stampa, emergerebbe sempre di più una maggioranza e un governo in confusione, ma determinata a imporre una legge elettorale che continuerà a presentare, almeno così parrebbe, evidenti profili di illegittimità e che ha come unico obiettivo quello di consentire alla destra di vincere le prossime elezioni. Ora, io voglio sperare che quando domani pomeriggio conosceremo gli emendamenti presentati anche dalla maggioranza ci sia un radicale cambio di rotta. Al momento, per quello che ci è dato sapere, non solo verrebbe confermato l'impianto sostanzialmente del premierato, perché sì, questa riforma elettorale è una riforma che cerca attraverso la legge ordinaria di introdurre ciò che con la riforma costituzionale non è stato possibile fare, e cioè una radicale, significativa, importante modifica, io direi stravolgimento della forma di governo parlamentare e l'introduzione di una inedita forma di governo incentrata sulla investitura del capo del governo, investitura diretta del capo del governo. Vediamo domani, quando conosceremo gli emendamenti, se qualche cosa è cambiato, se l'estate ha portato consiglio. Ecco, al momento però, ripeto, non abbiamo ricevuto come opposizioni nessun segnale di resipiscenza, nessun segnale che ci abbia fatto, come dire, immaginare, certo, che anche la maggioranza si sia resa conto che non si modificano in questo modo le leggi elettorali. Ecco, cioè, le leggi elettorali dovrebbero avere una loro naturale stabilità, e in ogni caso ogni modifica dovrebbe essere il frutto di un accordo condiviso, perché la legge elettorale è una legge formalmente ordinaria ma sostanzialmente costituzionale, certo, è proprio diciamo, un tipico esempio di materia costituzionale, e poi comunque dovrebbe avvenire nell'interesse di un migliore funzionamento della democrazia rappresentativa, di una migliore capacità della legge di consentire ai cittadini di essere ben rappresentati e alle istituzioni di funzionare al meglio. Non si modificano le leggi elettorali solo per cercare di avere un qualche vantaggio.
4: Ecco, perché tra l'altro, come ben saprà, a seguito degli ultimi sondaggi di cui credo che abbia parlato la 7, insomma, che davano il nuovo, la nuova, insomma, composizione politica di Vannacci intorno all'8%, si è tornati a parlare all'interno della maggioranza, insomma, così i quotidiani, voglio dire, hanno scritto, e del ballottaggio, quindi sarebbe un ulteriore cambiamento. Bene, ovviamente si parla di un ballottaggio se nessuno dei due è.
5: Guardi, noi apriremo i lavori domani sera della commissione con la replica del relatore e poi del governo, e per il governo credo che interverrà la ministra Casellati. Io sono curioso di sapere se la ministra Casellati rinnegherà tutto ciò che disse durante gli interventi in commissione. Perché io vorrei ricordare che la ministra Casellati intervenne dicendo che a suo giudizio era bene che la proposta di legge non prevedesse alcun ballottaggio, perché, così disse la ministra Casellati, si era convinta che in effetti in un sistema di bicameralismo paritario è un po' difficile immaginare un ballottaggio che non è chiaro come potrebbe avvenire tra due camere, se i risultati fossero diversi, perché nulla può escludere che ci siano risultati diversi in una camera rispetto all'altra. E la ministra disse che, appunto, lei aveva fatto tesoro delle tante critiche ricevute dagli esperti, dai costituzionalisti, e aveva maturato la convinzione che il ballottaggio non fosse possibile e compatibile con la nostra Costituzione, fino a quando, appunto, si permane un bicameralismo paritario. Ora, adesso non so, da quello che, appunto, trapela delle agenzie, sembrerebbe esserci una parte della maggioranza, poi non si capisce con che consistenza,
4: sì, beh, certo,
5: che invece ripropone il ballottaggio. Insomma, comunque sentiremo domani la ministra, perché la ministra, intervenendo domani in replica agli interventi delle opposizioni, perché l'inizio dei lavori saranno caratterizzati dall'intervento del governo e del relatore, che replicheranno a quelle che sono state le considerazioni.
4: Lei parla di domani sera, intenderà seduta delle 19?
5: Sì, la seduta delle 19. Nella seduta delle 19 i lavori inizieranno con le repliche del relatore, il presidente De Priamo, e del governo, la ministra Casellati. E lì sentiremo se la ministra Casellati avrà, come dire, riconsiderato quello che invece volle mettere agli atti attraverso una serie di interventi che lei sottolineò essere il frutto anche dell'ascolto delle numerose critiche ricevute. No, non lo so, in ogni caso sia chiaro, l'impianto del premierato, che ci sia o non ci sia il ballottaggio, rimane tale. Ecco, il ballottaggio porterebbe alle estreme conseguenze, attraverso peraltro una previsione di dubbia legittimità in un contesto di bicameralismo paritario, ciò che comunque anche a un turno solo rimane assolutamente incompatibile con la nostra forma di governo parlamentare.
4: Certo, certo. Poi avete presentato, io ho letto che ci sono, mi sembra, tipo 1000 emendamenti, qualcosa del genere.
5: Sì, noi li depositeremo domani mattina, ma abbiamo presentato sia un pacchetto di emendamenti come dire, di carattere più politico, di merito, confermare ancora una volta che le opposizioni sono portatrici di un'idea condivisa di democrazia. Noi, a differenza del governo, pensiamo che la democrazia non si possa ridurre alla scelta di un capo. Noi continuiamo a pensare che il pluralismo e la partecipazione organizzata siano valori da preservare e anzi da meglio concretizzare, da meglio attuare, e siamo anche convinti che ridurre tutta la partecipazione democratica all'acclamazione di un capo non solo mortifichi la sovranità dei cittadini, ma peggiori anche la qualità delle decisioni, peggiori anche il rendimento, il funzionamento delle istituzioni politiche. Quindi noi, alla luce di questa convinzione, di questa idea radicalmente alternativa a quella che invece il governo propone, presentiamo appunto un numero di emendamenti sottoscritti da tutte le opposizioni che avversano il disegno della maggioranza e anche smascherano alcune scelte che vengono raccontate come scelte nell'interesse dei cittadini, ma che in realtà sono delle prese in giro. Penso ad esempio al caso delle preferenze, se dovesse essere ripresentato l'emendamento che fu bocciato alla Camera, devono sapere i cittadini che non è affatto vero che loro potranno scegliere i deputati e i senatori. Perché? Perché se rimangono bloccati i capilista, certo, e se rimane il listone di premio bloccato, sostanzialmente certo, i 4/5 dei parlamentari continueranno a non poter essere scelti direttamente dai cittadini. Quindi raccontare ai cittadini di una volontà di introdurre le preferenze e poi presentare una simile soluzione dimostra qual è il grado di rispetto nei confronti della sovranità dei cittadini. Ecco, noi presenteremo degli emendamenti che smaschereranno questa ipocrisia e questa truffa, per esempio con emendamenti che prevedono che vi sia il superamento di tutte le liste bloccate, di tutti i meccanismi bloccati, o attraverso i collegi uninominali o attraverso delle preferenze, che però devono essere preferenze vere,
4: certo,
5: riguardano
4: certo
5: tutti quanti gli eletti e non soltanto una minoranza molto, molto esigua. Poi naturalmente presenteremo degli emendamenti condivisi da tutti per rimuovere questa previsione che a pena di inammissibilità prevede che le liste debbano indicare anche il candidato alla presidenza.
4: Sì, certo.
5: E così come presenteremo emendamenti per superare, per abrogare questa vergognosa riscrittura del collegio estero, perché è veramente
4: vero,
5: una cosa che
4: anche
5: questa gravissima, cioè vuol dire non avere nessun riguardo per il principio di rappresentatività. Immaginarsi una grande circoscrizione, quasi una circoscrizione mondo, insomma,
4: esatto, una circoscrizione mondo, esatto.
5: Non si può immaginare. così come questa spregiudicata operazione di gerrymandering in Trentino Alto Adige, con una ridefinizione dei collegi funzionale a consentire una, diciamo, più probabile vittoria del centrodestra, insomma tutte diciamo soluzioni che sono davvero una vergogna dal punto di vista del rispetto di quelli che sono i principi che dovrebbero in ogni paese costituzionale democratico essere rispettati. Poi accanto a questi emendamenti ne presenteremo altri che sono dichiaratamente di natura ostruzionistica, perché noi
6: certo.
5: Vorremmo fare il possibile per impedire che si consumi questo scempio, per impedire che venga approvata appunto una legge elettorale che mortifica la rappresentanza e come ho già detto riduce la democrazia sostanzialmente all'acclamazione di un capo. E quindi presenteremo anche emendamenti ostruzionistici che al momento tra tutte le forze politiche sono intorno al migliaio, appunto per dimostrare la determinazione. Noi come Partito Democratico stiamo tuttora lavorando, abbiamo lavorato nelle settimane passate perché
4: avete presentato degli emendamenti, scusi se la interrompo, anche sugli sbarramenti?
5: Naturalmente quello è un altro aspetto, ha fatto bene a ricordarmelo, che anche quello presenta più di un dubbio di legittimità, perché introdurre una sorta di sbarramento mobile, variabile, incerta, beh, come può essere giustificato? Perché uno, cioè le soglie di sbarramento devono essere intanto ragionevoli, non si può pensare di introdurre una soglia di sbarramento del 10, del 15% e quindi non consentire che ha un significativo consenso di avere un rispecchiamento e una corrispondente presenza nelle istituzioni politiche. Ma in ogni caso, oltre a questo aspetto, cioè della ragionevolezza della soglia, la soglia non può dipendere da un evento futuro incerto, perché per come è stata costruita può accadere che una lista che magari ha conquistato il 2,5, 2,6, 2,7 di consenso, quindi ha conseguito il voto di milioni di cittadini, non ottenga nessuna rappresentanza e soprattutto non possa concorrere alla attribuzione del premio. Perché? Perché magari c'è stata un'altra lista che anch'essa non ha raggiunto il 3%, ma che ha conseguito qualche voto in più di quella che stavo ipotizzando. E ciò si capisce benissimo, che non ha nessuna ragione d'essere. Perché, ripeto, il meccanismo che è stato previsto al momento prevede che le liste che non raggiungono il 3% possono comunque essere ammesse al riparto dei seggi e i voti possono essere conteggiati per l'attribuzione del premio, ma solo se sono la prima lista che non ha raggiunto il
4: 3%. La prima lista,
5: ha una terza, quindi si può dare il caso che in uno schieramento una lista con lo 0,9 o con l'1% sia ammessa e i voti quindi contino per l'attribuzione del premio. E nell'altro schieramento, magari perché ci sono più liste sotto il 3%, queste non contino nulla e quindi l'effetto è un effetto appunto paradossale che finisce magari per attribuire il premio alla coalizione che ha preso meno voti,
6: certo.
5: E finisce con l'escludere delle liste che hanno preso più voti di quelle che invece sono state ammesse. Ecco, io su questo penso che se non ci sarà una riscrittura profonda, i dubbi di legittimità saranno tali che probabilmente ci penserà poi la Corte Costituzionale, ecco, vediamo su questo che cosa avviene, però anche questo dimostra come la legge elettorale è stata scritta non per rispettare dei canoni di interesse generale, ma è stata scritta per avvantaggiare uno schieramento e in questo caso è stata scritta per danneggiare semplicemente un altro. Ma di nuovo, come si fa a scrivere una legge elettorale con questo spirito, con questo obiettivo?
6: Certo.
4: Senatore, io la ringrazio e
5: a lei.
4: Ci vediamo nei prossimi giorni, così cerchiamo di capire e noi seguiamo quello che succede, perché come ben sa, credo che, non lo so, forse andrà in aula senza relatore, insomma, che ormai è diventata un po' una prassi.
5: Noi,
4: no? Ecco.
5: Noi ci opporremo con tutti gli strumenti possibili perché questa legge non entra in vigore, quindi noi ci opporremo anche alla conclusione dei lavori della Commissione e dunque al conferimento del mandato al relatore.
4: Certo, certo. Grazie ad Andrea Giorgis del Partito Democratico. Buon lavoro.
5: Grazie, buongiorno.
1: L'intervista era di Sonia Martina, abbiamo sentito il parere del senatore del Partito Democratico Giorgis sulla riforma della legge elettorale, prima ancora quello del senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, che è anche presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Ricordiamo che alle 12 termina appunto il limite per la presentazione degli emendamenti. Continuiamo con i pareri proprio sulla riforma della legge elettorale. Vi proponiamo quello del professor Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza, del professor Nicola Grasso, che insegna all'Università del Salento, che erano ospiti il 27 luglio scorso della Commissione Affari Costituzionali del Senato per un'audizione.
6: Riunione dell'Ufficio Presidenza della Prima Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
1: Questa voce è del senatore De Priamo.
6: Dedicato allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali in relazione all'esame del disegno di legge numero 1971, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Avverto che la pubblicità dei lavori verrà assicurata attraverso la trasmissione sul circuito televisivo interno, nonché sul canale satellitare, web TV e canale YouTube del Senato, e come consuetudine sono stati previsti circa 20 minuti per ciascuna audizione, che comprendono 10 minuti per l'intervento del soggetto, a cui vanno aggiunti altri 10 minuti da dedicare alle eventuali domande o valutazioni puntuali dei colleghi e le successive risposte. E in ogni caso ci riserviamo di modulare i tempi in relazione alle esigenze complessive. Quindi, dando il benvenuto a chi è in presenza, il professor Grasso, ma inizierei però, come da programma, dal professor Stefano Ceccanti, che dovrebbe essere collegato da remoto, che saluto, vedo e saluto. Quindi, professore, se è operativo.
7: Grazie.
6: Col microfono, mi sembra di
7: sì.
6: Le darei subito
7: benissimo
6: la parola nei tempi convenuti. Grazie.
7: Grazie. Io vi ho inviato un testo scritto che può essere tranquillamente diffuso, in modo tale che posso anche essere più breve nell'esposizione orale. Devo dire che il ciclo precedente di audizioni alla Camera per me è stato soddisfacente, perché alcune delle osservazioni che avevamo posto, come quello di ricondurre il premio alla dimensione normale, già ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, è stata fatta, e così sono stati reinseriti anche gli elettori del Trentino Alto Adige, della Val d'Aosta. Grazie. Ai fini del premio. Quindi sono stati due importanti momenti di confronto che in molti avevamo posto e che hanno trovato soddisfazione. Io ho letto attentamente il dossier, e il dossier è fatto come sempre benissimo. Il dossier confuta, secondo me, in maniera efficace, anche sulla base dei lavori alla Camera, tutta una serie di critiche che sono politiche ma non costituzionali. Pone invece due problemi costituzionali che affronterò nei primi due punti di questa esposizione, per poi affrontare il terzo relativo all'opportunità istituzionale del ballottaggio. Ora parto dal primo perché mi sembra il più delicato.
8: Che fai?
7: Sento una voce in sottofondo.
6: Gentilmente gli altri ospiti devono chiudere il microfono.
8: Basta?
6: C'è un microfono aperto.
8: È venuto? Non
6: è identificato.
8: È attivato il fenomeno.
6: C'è un microfono aperto. CDL.
7: Ecco. Tutto a posto ora. Prego. Mi sembra. Grazie. Il dossier, alle pagine 208 e 209, pone il problema insoluto dai lavori della Camera delle liste bloccate. Ora, come è noto, la Corte Costituzionale ha ammesso liste bloccate purché corte, ma tradizionalmente i testi esaminati erano testi relativi a un'unica lista bloccata su scheda. Qui invece abbiamo due liste bloccate su scheda, e che configura un salto qualitativo, prima ancora che quantitativo, e già c'è una sorta di rottura simbolica, perché presentare una scheda fatta solo di due liste bloccate sembra orientare il sistema esclusivamente verso la formazione di una maggioranza di governo, fine assolutamente importante, ma che non può essere quello unico, mentre sembra dare una delega in bianco per la rappresentanza. Ora, noi abbiamo un precedente di doppia lista, per così dire, sulla scheda, che il precedente è la legge Tatarella del 1995, che bloccava la lista coalizionale, a cui all'inizio era agganciata la sola indicazione politica del Presidente della Regione, che poi divenne elezione diretta, ma non bloccava l'altra lista, quella relativa ai partiti, a ciascun partito politico per espressione di preferenze. E quindi bisognerebbe anche qui rientrare nella normalità, mantenendo sì la lista bloccata per la lista coalizionale ai fini del premio, perché quella è inevitabilmente bloccata per evitare che attraverso i singoli si riproduca un conflitto tra i partiti, essendo una lista coalizionale, ma invece se si vogliono scegliere preferenze, non altri metodi, che pure a mio avviso sarebbero migliori, come i collegi uninominali proporzionali, è chiaro che la lista di partito deve essere aperta al voto di preferenza, o in tutto o in parte. Qualora si voglia aprire, voglia fare questa scelta, onde evitare anche sentenze additive della Corte Costituzionale che sarebbero più facilmente tranchant, come già accaduto sulla legge Calderoli, bisogna però tenere conto dell'articolo 51 della Costituzione come novellato nel 2003, ovvero sia deve esserci un elemento che tende all'equilibrio di genere. Se un solo capolista bloccato, ci deve essere un equilibrio complessivo tra i capilista. Se ci sono preferenze, la scelta migliore è la preferenza doppia, perché la preferenza doppia tende di per sé all'equilibrio. Comunque queste cose sono spiegate in dettaglio nel testo. Il secondo punto che è posto in maniera dubitativa, perché è emerso tramite emendamento all'ultimo minuto e non se n'era parlato in commissione, è la norma relativa alle microliste. La norma particolare è che non computa i voti delle microliste all'interno del voto della coalizione, se ne tratta in maniera dubitativa alle pagine 73 e 74. Ora, questo è chiaramente un terreno di conflitto politico, perché si possono immaginare queste norme in effetti puntuali sulle coalizioni, ma a mio avviso non è, nonostante che sia apparsa alla fine in aula, né un tema pensato ora e neanche un tema di legittimità costituzionale, è un problema di scelta politica. Quando si pose questo problema? Con la legge Calderoli, dove tutte le liste erano ammesse e venivano computate, si verificò il caso di liste destinate fin dall'inizio a non superare lo sbarramento, ma che venivano usate dai presentatori in sostanza per scambiare dei posti nel governo successivo. Io ti presento una listina piccola che magari in un quadro di equilibrio potrebbe essere determinante per farti vincere il premio, ma tu mi prometti e mantieni che avrò dei posti nel governo, sottosegretario e cose del genere, cosa che poi puntualmente si è peraltro verificata. Quindi da lì si dipartì una critica dottrinale molto seria per cercare in qualche modo di porre argine a questo tipo di fenomeno, tant'è che nella commissione di esperti del governo Letta, di cui mi onoro di far parte, fu scelta una norma più drastica di quella che è stata approvata alla Camera dei Deputati e si decise che nessuna lista sotto il 5%, quindi non il 3 con recupero del primo, dovesse essere computata ai fini di chi prendesse il premio di coalizione. E traccia di questa argomentazione rifluì poi, come è noto, nella legge Rosato, che prevede di non computare i voti tra 0 e 1 e che i voti tra 1 e 3 non vadano a beneficio della lista che lo prende, ma a beneficio delle liste collegate. Quindi la scelta, per quanto capitata all'ultimo momento dei lavori in aula, non è una scelta improvvisata che nasce dal niente, è una scelta che trae alimento da una serie di osservazioni che sono state fatte, che hanno una loro base, certo, poi spetta alla politica valutare come concretamente questa norma può essere pensata, però non trovo nulla di costituzionalmente illegittimo in questa norma. Ultimo punto, è un punto di opportunità politico-istituzionale, perché la legge regge benissimo anche senza il ballottaggio, ma io penso che quando noi ci troviamo di fronte a una situazione frammentata e desideriamo in condizioni normali, poter produrre un risultato in cui gli elettori si arbitro della scelta del governo, il sistema più naturale sia quello del doppio turno nazionale. Le memorie italiane ci dicono che addirittura nel 1953 si discusse di doppio turno nazionale per assegnare il premio, ma questo tema si riaffacciò anche lì nella commissione di esperti del governo Letta, perché appunto il doppio turno nazionale consente di non fare coalizioni che acchiappa tutti, potremmo dire, che sono adatte per vincere le elezioni ma non per governare, e consentono al secondo turno di poter prendere i voti anche delle formazioni che si sono presentate da sole senza doversi alleare formalmente. La giurisprudenza costituzionale non ha escluso il ballottaggio nazionale, lo ha inquadrato in determinati limiti e ci propone una serie di riflessioni. Una prima riflessione interessante, ma forse non da accogliere in termini politici, è quella che preveda una eventuali apparentamenti ulteriori tra primo e secondo turno, ma la commissione degli esperti del governo Letta rifiutò questa soluzione perché temeva che la logica delle coalizioni acchiappavoti adatte per vincere ma non per governare non fossero positive. Di conseguenza si pone il problema che si era già posto nel primo testo originario della Camera e che rientra anche questa nella giurisprudenza costituzionale, di porre a entrambe le coalizioni un requisito ragionevole per accedere al ballottaggio. Questo requisito potrebbe essere fissato per entrambe le coalizioni su una soglia intermedia tra il 35 e il 40 dei voti, intorno al 38%, perché intorno a quella soglia chi prende il 38% dei voti al primo turno ha già più o meno un 40% dei seggi e quindi il premio non andrebbe oltre il 55% dei seggi. Mi dimenticavo prima di dire che appunto per evitare coalizioni fatte per vincere ma non per governare, la soglia del primo turno dovrebbe essere elevata in maniera significativa dal 42% attuale a una soglia compresa tra il 45 e il 50% dei voti, ad esempio il 48% dei voti, perché con quella soglia è difficile da raggiungere, ma appunto questo è positivo perché spinge a non fare coalizione a chiappa tutti, la coalizione sarebbe già naturalmente oltre il 50% dei voti. Certo, non si può caricare solo ed esclusivamente su la prima coalizione anche il fatto che la seconda sia rappresentativa. Come uscire da questa logica rispettando la giurisprudenza costituzionale? La soluzione potrebbe essere di dare comunque il premio in un primo turno alla qualora solo la prima coalizione avesse superato la soglia di rappresentatività, ma purché allora questa soglia potesse arrivare, i voti effettivi potessero essere il 42% dei voti della coalizione. Quindi non mi sembra che si possa varare sulla base di giurisprudenza costituzionale un sistema sempre e comunque majority assuring, ma ci si può avvicinare con questi criteri. Comunque il tutto è descritto più puntualmente e argomentativamente nel testo scritto. Grazie.
6: Grazie professore, tanto mi scuso perché tra gli auditi in presenza ho citato solo il professor Grasso, ma c'è anche la professoressa De Minico e il professor Pettici. E allora, domande colleghi? Prego, senatore Parini.
1: Del Partito Democratico.
9: Saluto il professor Ceccanti, faccio due domande, una su un punto che ha affrontato, l'altra su un punto che non mi sembra abbia affrontato in maniera esplicita. Comincio dalla domanda sul punto non affrontato in maniera esplicita. Negli ultimi anni alcuni costituzionalisti, sebbene per quanto mi risulti una minoranza, hanno aperto all'idea che un premio per il Senato calcolato nazionalmente sia compatibile con l'articolo 57 della Costituzione riguardante la base regionale di elezione del Senato. Tuttavia nessuno, quasi nessuno, per quel che mi consta, ha sostenuto che un premio per il Senato, seppure calcolato nazionalmente, possa essere distribuito come previsto dal Melonellum, e cioè con esclusivo riferimento al risultato nazionale senza nessun aggancio o proporzione rispetto ai risultati verificatisi nelle singole circoscrizioni regionali. perché ciò significherebbe sferrare all'articolo 57 della Costituzione non uno ma due colpi di maglio. Da questo punto di vista ciò avviene con l'uso di listoni occulti nazionali. La distribuzione del premio è completamente indipendente dai risultati territoriali, e la lesione dell'articolo 57 secondo molti è evidente per questo motivo, e chiedo al professor Ceccanti la sua opinione in merito. Sappiamo che l'idea dei listoni nazionali è venuta fuori non per ragioni di sistema elettorale, ma per garantire che potesse consumarsi uno scambio all'interno della coalizione attualmente di maggioranza prima del voto sulla spartizione delle fette di premio, qualora il premio vada a quella coalizione. Non c'è nessun'altra ragione per cui sono stati fatti i listoni. L'altra domanda riguarda invece l'emendamento russo approvato da ultimo alla Camera, su cui quindi non si sono potuti pronunciare gli auditi alla Camera. Io vorrei porre al professor Ceccanti un problema che va oltre quello che lui ha detto nella sua memoria e poi anche nel suo intervento, cioè il punto che a molti pare critico è il seguente: non tanto che ci sia una clausola antiframmentazione, ma che questa clausola antiframmentazione porti a effetti discriminatori e a disparità di trattamento che nessuno riesce a giudicare ragionevoli, perché un partito non sa quanto deve prendere per stare in Parlamento e per risultare utile alla sua coalizione se non prende almeno il 3%. Nessuno lo può sapere prima. E secondo me una legge elettorale che lascia nell'indeterminatezza questo punto è una legge elettorale che presenta un grave inconveniente anche di legittimità, perché la possibilità di accesso di una lista sotto il 3% al Parlamento e all'essere utile alla sua coalizione dipende non dal risultato assoluto che questa lista prende, ma dalla sua posizione relativa rispetto ai risultati che hanno preso altre liste. È una cosa secondo me non raccontabile. Per di più con l'effetto che in un sistema elettorale che è basato, ha come perno fondamentale l'attribuzione di un premio alla coalizione più votata, creando la possibilità che anche liste sopra il 2,5% stiano fuori dal...
10: Di andare un po' chiudere,
9: però Presidente le questioni sono complesse,
10: lo so,
9: io cerco di farlo con la massima sintesi, però cerchiamo di darci una mano a vicenda. Dicevo, creando la possibilità che anche liste sopra il 2-2,5% vengano escluse dal conteggio del risultato di coalizione, si genera un rischio molto alto che il premio di maggioranza venga dato non alla coalizione più votata dagli italiani, ma una coalizione che non è la più votata dagli italiani, con l'effetto paradossale che perdi e allora vinci. Il richiamo a Rosatellum può essere utile non perché ci sia un'omogeneità tra i due sistemi. Il Rosatellum prevedeva la clausola di esclusione dal conteggio dei voti all'1%, ma in un sistema che non assegnava un premio di maggioranza. Quindi stare o non stare sotto l'uno poteva decidere la sorte di 3 seggi. Qui stare o non stare sotto la soglia può decidere la sorte di 70 seggi, quindi di un'enormità. Ma ciò nonostante, per esempio, l'1% non è, se fosse l'1% sarebbe un termine certo e abbasserebbe molto il rischio, mi riferisco al conteggio del dato di coalizione, che si possa avere un vincitore che non è la coalizione più votata dagli italiani. Un super premio a chi ha perso sarebbe il colmo anche per un paese che ne ha viste tutti i colori.
6: Grazie. Senatore Giorgis.
11: Grazie Presidente, ma molto, molto brevemente.
1: Partito Democratico.
11: Il senatore Parrini ha già diciamo, illustrato in maniera, a mio avviso, molto efficace questioni sulle quali noi vorremmo sentire l'opinione degli auditi e la sua in particolare, professore. Sottolineo solo un aspetto diciamo, che rafforza le perplessità appena sollevate. L'introduzione di misure antiframmentazione in astratto può essere diciamo, compatibile con i principi costituzionali che sovraintendono alla strutturazione della forma di governo parlamentare, al principio di uguaglianza del voto, al principio di rappresentatività. Però poi bisogna vedere in concreto come viene

0: il limite del principio di rappresentatività, cioè la legge elettorale è prima di tutto volta a garantire che il Parlamento sia ragionevolmente rappresentativo del pluralismo politico. Allora escludere coloro che, quelle liste che sono sotto una certa soglia di rappresentatività, ha una sua giustificazione per soddisfare il principio appunto di... diciamo antiframmentazione, di rappresentatività, appunto. Sotto una certa soglia si ritiene che la rappresentatività non abbia più titolo. Ma se quella soglia varia e dipende da fattori esterni alla stessa lista, davvero lei non pensa che questa modalità di attuazione, non il principio in sé, ma questa specifica modalità di attuazione sollevi dei dubbi, appunto, di conformità a quello che è appunto il principio cardine che deve essere rispettato da ogni sistema elettorale, sia un sistema elettorale proporzionale, ma sia un sistema elettorale maggioritario. Quindi altre soluzioni più equilibrate, più ragionevoli, già sperimentate, forse avrebbero diciamo meno profili di dubbia legittimità. Però vorrei sapere la sua opinione al riguardo. Grazie.
1: Grazie, adesso abbiamo in collegamento il senatore Cataldi. Ricordo agli auditi che oggi in via eccezionale questa settimana abbiamo la possibilità di collegamento anche per i colleghi senatori. Senatore Cataldi, prego.
2: Movimento 5 Stelle.
1: Grazie, presidente. Altri senatori collegati, prego.
3: Sì, tre brevissime domande. Una di queste in realtà gliela giro perché mi è stata posta. Ci troviamo sempre in un problema che è quello legato al fatto che poi la legge elettorale rischia di essere presa in considerazione quando siamo più o meno al termine della legislatura, che la maggioranza del momento ha la possibilità appunto di costruirla in qualche maniera come un abito su misura, e le volevo chiedere se, come vede lei l'ipotesi di valutare, certo non ovviamente nell'ambito della legge elettorale, ma anche perché andrebbe toccata un'altra fonte, come vede l'ipotesi di prevedere magari per il futuro che si possa, come dire, imporre una maggioranza qualificata per l'approvazione di leggi elettorali, perché si va a incidere sul sistema democratico e credo che forse il cittadino si sentirebbe più garantito nel caso in cui la maggioranza sia costretta in qualche maniera a mettersi d'accordo anche con, almeno con una parte dell'opposizione. Se lei ha dei suggerimenti al riguardo, se poi ci sono altri esempi, visto che poi parliamo anche insomma di, lei ci ha dato già molti suggerimenti, se si deve andare un po' alla ricerca di un sistema equilibrato, quali sono i paesi europei ma anche non europei a cui magari dare uno sguardo, perché eventualmente potrebbero esserci sistemi che garantiscono la rappresentatività e potrebbero essere presi, non dico copiati insomma, ma presi come modello perché rispettano di più il voto dei cittadini. L'altra domanda era quella relativa appunto alle liste sotto al 3% che sono in coalizione. Se ci sono più liste in coalizione che non raggiungono il 3%, una mi pare che si salva e gli altri voti vengono dispersi. Come vengono tutelati i cittadini che hanno espresso una loro volontà? Perché io quello che vedo è il rischio che ci sia una distorsione democratica, soprattutto in un paese dove non è detto che la coalizione rispecchi la maggioranza per quanto riguarda quantomeno il suo colore politico. Quindi paradossalmente mi sembra che sia un sistema che potrebbe consentire a quella che è una maggioranza che governerà con il premio di seguire un indirizzo politico che è sostanzialmente contrario a quella che è magari la scelta della maggioranza di elettori che ha un indirizzo diverso ma che non ha trovato spazio appunto in una coalizione perché quella coalizione non ha raggiunto il premio, anche attraverso questo meccanismo ad esempio che va ad escludere le liste che non hanno preso il 3% e che pur si trovano all'interno invece di una coalizione. Volevo chiedere anche lì se lei ci può suggerire delle soluzioni equilibrate. Grazie.
1: Grazie, grazie senatore Cataldi. Professore, a lei per la replica a queste domande.
4: Sì, allora comincio a ritroso. Chiaramente sarebbe auspicabile un intervento sulla Costituzione che prevedesse in maniera simile a quanto accade in altri ordinamenti, ad esempio la Grecia, che qualora la legge elettorale sia approvata a maggioranza qualificati.

0: verificata ponendo un requisito tale che la voti almeno una parte della minoranza, essa possa entrare in vigore subito. Qualora invece essa sia approvata a maggioranza relativa, essa scali di una legislatura e si applichi alla legislatura successiva a quella, diciamo, 2 legislature dopo, per così dire, con un intervallo di una legislatura in modo tale che non sia utilizzabile a fine di parte. Questo è auspicabile, però questo siamo in termini degli auspici, non è un problema di norme vigenti. Per quello che riguarda la base regionale sono parole che si collocano in un sistema di un Senato che è una Camera nazionale che esprime la fiducia al governo. Il dossier smonta, secondo me, in maniera efficace, richiamando 2 principi, 2 passaggi della giurisprudenza costituzionale: il passaggio della Calderoli che negava costituzionalità ai premi regionali e il passaggio Italicum, ultimo punto, in cui si dice che è bene che i sistemi siano più uguali possibili per produrre in casi assolutamente residuali maggioranze diverse. A me è sempre sembrata minoritaria perché appunto fissato su quelle 3 parole e non su un'interpretazione sistematica, l'idea che non si potesse fare un premio nazionale al Senato ed è stata del resto ampiamente minoritaria anche nei lavori parlamentari, perché abbiamo delle ottime proposte configurate meglio di quella attuale, anche sulla base dell'algoritmo. Per esempio, ci sono proposte di premi nazionali scritte molto bene, Zanda, Finocchiaro e Quagliariello, e poi ci sono premi nazionali al Senato anche di proposte Nicoletti e Balduzzi, costruite molto meglio. Quindi, secondo me, come obiezione pregiudiziale, quella di un premio nazionale al Senato non funziona. A me sembra che le parole a base regionale significhino solo che i seggi concretamente assegnati alla fine alla regione debbano essere quelli determinati costituzionalmente sulla base del numero degli abitanti e quindi che sia solo questo il significato a base regionale, di evitare uno slittamento di seggi da una regione all'altra del complesso delle liste. Se poi l'algoritmo si può costruire in maniera più ragionevole di questo e che eviti di fatto listoni nazionali e cose del genere, io richiamo appunto Zanda, Finocchiaro e Quagliariello perché avevano costruito molto meglio un algoritmo, però non me la sentirei di dire che quello in questa legge, che secondo me è peggiore di quello Zanda, Finocchiaro e di quello Quagliariello, sia di per sé illegittimo. Sulla questione delle microliste, allora, qui io distingo anche qui le preferenze personali dalla costituzionalità. Secondo me il legislatore può costruire un sistema in cui esclude delle microliste anche ricorrendo allo schema 3% con il migliore degli esclusi che rientra dalle coalizioni. Il legislatore, se vuole, lo può fare, anziché fissare una soglia univoca per tutti. Io personalmente sarei per fissare una soglia anche più alta, ma valida per tutti. Ma questa è una preferenza personale, non è una costituzionalità, perché i sistemi che costruiscono soglie diverse dentro le coalizioni rispetto a quelle fuori, anche questi finiscono con incentivare il fatto che ci siano un po' troppe liste che si apparentano e quindi che si pongano poi i problemi di governo. Quindi io resto convinto che la soluzione migliore fosse quella della Commissione dei Saggi del governo Letta, che diceva non si conta nessun voto di nessuna lista dentro o fuori le coalizioni che stia sotto il 5. Io sarei per quella soluzione rigorista lì o in subordine per una soluzione che dica 3% per tutti. Perché ogni volta che noi creiamo una coalizione con una soglia per la coalizione, esempio il 10%, e stabiliamo che ci sia qualche vantaggio per apparentarsi perché si recupera il primo sotto soglia, mentre chi non raggiunge quello status coalizioni ha il 3%, secondo me si rischia di creare una dinamica di coalizioni per vincere e non per governare. Però, ripeto, queste sono convinzioni personali, anche che esprimo anche in maniera forte, ma non sono convinzioni in materia di incostituzionalità. E con questo credo di aver risposto. Grazie a tutti.
1: Grazie professore, grazie davvero. Naturalmente, come tutti i nostri auditi, se ha piacere e tempo, può rimanere collegato. Allora, procediamo adesso, come detto, in presenza il professor Nicola Grasso, prego.
2: Sì, grazie, ringrazio il Presidente per l'invito, saluto le onorevoli senatrici, gli onorevoli senatori, si è acceso, gli onorevoli senatrici, gli onorevoli senatori presenti, sia anche collegati da remoto. Oggi qui riproponiamo grosso modo tutta una serie di problematiche già illustrate nell'audizione che è stata svolta presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera. Soprattutto, secondo me, un tema non va dimenticato, cioè il fatto che la Commissione di Venezia, nella sua pronuncia 190 del 2022, definisce come codice di buona condotta in materia elettorale, tanto recepita anche dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, la raccomandazione in virtù della quale l'adozione della legge elettorale a ridosso della scadenza del voto denota una scarsa qualità democratica e una volontà di manipolare l'esito del voto allo scopo di come dire, paralizzare le opposizioni o prevenire una potenziale sconfitta. C'è da dire che da quando è cambiato il sistema elettorale diciamo che la maggioranza ha sempre perso le elezioni successive. Ci sono stati altri tentativi, ricordiamo il cosiddetto Porcellum, la legge 270 del 2005, il Rosatellum stesso, il 165 del 2016, approvate a ridosso nell'ultimo anno che precedeva il voto, tra l'altro provocando un esito, diciamo una conseguenza piuttosto spiacevole, che ben tre parlamenti sono stati eletti con la legge costituzionale poi dichiarata illegittima, quindi 2006, 2008 e 2013. Tra l'altro questa prassi, questa modalità di agire, che tra l'altro vedo prosegue senza porsi minimamente questo problema, comporta il fatto che sia impossibile poi sottoporre a giudizio di costituzionalità la legge approvata e può provocare per l'ennesima volta un effetto non correggibile di un Parlamento eletto con legge incostituzionale. Quindi l'invito che si rivolge alle assemblee, appunto alle due Camere, è di quantomeno approvare questa legge, qualora debba essere approvata, più rapidamente possibile, in modo da permettere, da lasciare un tempo necessario quantomeno per garantire la pronuncia della Corte Costituzionale. Entrando poi nel merito, diciamo che il problema è capire fino a che punto le sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017, che si sono già pronunciate su leggi elettorali precedenti, sono state qui rispettate. È chiaro che questo premio di governabilità che è previsto da questa proposta di legge di fatto va a incidere sul principio di eguaglianza del voto, in quanto c'è sicuramente l'eccessiva sovrarappresentazione delle liste di maggioranza relativa, va ad alterare il principio di eguaglianza perché c'è una effettiva divaricazione tra la composizione dell'organo di rappresentanza politica e la volontà dei cittadini. È chiaro che questo sistema, questo meccanismo, che pur fissando il tetto massimo a 220 deputati e 113 senatori, qui tra l'altro si è tenuto anche conto dei senatori a vita per raggiungere la quota del 55%, comunque comporta una alterazione dei meccanismi di formazione delle maggioranze che aveva disegnato i costituenti del 48, quando avevano appunto previsto l'elezione degli organi di organi di garanzia. Quindi al di là del Presidente della Repubblica e dell'approvazione della legge costituzionale per cui è necessaria la maggioranza assoluta facilmente raggiungibile con questo sistema elettorale, anche per l'elezione dei giudici costituzionali o dei membri laici del CSM, per i quali è necessaria per i primi dopo il terzo scrutinio i tre quinti dei componenti, basta aggiungere 20 deputati, 10 senatori per arrivare a questa soglia che, ripeto, andrebbe poi ad incidere molto gravemente sulla composizione e sulla possibilità da parte della maggioranza di condizionare anche questi organi di garanzia. Tra l'altro la sentenza 1 del 2024, faceva riferimento appunto a un principio di adeguatezza nello stabilire la soglia minima per la quale potesse scattare il premio di maggioranza, e non si capisce perché è una sorta di tentativo, no? 40, 42, 45, nessuno sa qual è la cifra adeguata, e si va un po' a tentone, cioè si spera che questo 42 sia effettivamente adeguato, però non c'è un parametro attraverso il quale ricostruire questa adeguatezza. Tra l'altro prevedere un premio di 70 e più di ben 115, cioè di ben 105 parlamentari, mi sembra che si superi grandemente il principio di adeguatezza. Tra l'altro si è parlato poco fa dell'esclusione dal voto dal computo dei voti determinanti per stabilire quale sia la coalizione vincente, eliminazione diciamo delle liste che non abbiano raggiunto il 3%, a parte la prima, diciamo, tolto il miglior perdente, le altre liste non vengono computate. Bene, questo a me sembra fortemente anticostituzionale, anche perché un conto è stabilire uno sbarramento in un sistema proporzionale dove di fatto si può ritenere che la rappresentatività sia comunque garantita dalle altre liste, dagli altri partiti, in un sistema dove invece un voto in più può servire per ottenere questo premio. Francamente eliminare questi voti sembrerebbe fortemente irragionevole, perché si potrebbe creare un effetto, voglio dire, neanche tanto difficile da ipotizzare, che la coalizione che prende meno voti ottiene il premio di maggioranza proprio perché sono state escluse alcune liste. È vero che c'è il rischio frammentazione, ma mi pare una punizione troppo eccessiva il fatto che per la coalizione che non ha evitato la frammentazione addirittura viene dichiarata una sconfitta che invece sul campo ha raggiunto. Quindi è proprio vero che se per garantire la governabilità bisogna, come dire, fare un bilanciamento tra rappresentatività e premio di maggioranza, in questo caso appunto viene fortemente sacrificata quella rappresentatività che già è sacrificata nel momento in cui si attribuisce il premio di maggioranza. Un altro tema sul quale ci sono delle perplessità è sulle liste bloccate. Con questo sistema c'è la totale assenza di possibilità di scelta, e tutto è determinato sull'individuazione di chi poi effettivamente sarà eletto dai rappresentanti, dagli apparati di partito, e in un sistema dove sappiamo che la democrazia interna ai partiti non è del tutto assicurata, provoca degli effetti fortemente distorsivi e quindi anche lesivi rispetto ai principi stabiliti dalla sentenza 1 del 2014. Infatti vengono dichiarati incostituzionali in questa sentenza tutti i meccanismi che privano l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Anche la possibilità che le liste bloccate possano essere ritenute conformi a Costituzione qualora siano brevi, siano corte, diciamo così, viene elusa dal fatto che la divisione dei 70 e 35 in tante circoscrizioni è una fictio, perché in realtà la lista è unica e sono finte liste brevi, in realtà è un listone lunghissimo di 70 e 35 e quindi è palesemente in contrasto con l'indicazione della sentenza 1 del 2014, perché il riparto avviene su base nazionale. Quindi questo meccanismo, che serve a mettere un po' di fumo negli occhi, in realtà crea un listone di 70 più 35 che è, voglio dire, non crea alcun dubbio sul fatto che vada a ledere i principi della sentenza numero 1 del 2014. Inoltre, altro aspetto che a mio avviso, ma non solo mio, ma di altri costituzionalisti, è che l'indicazione della figura, diciamo, del Presidente del Consiglio dei Ministri che appunto ciascuna coalizione deve fare, è evidente che va, per quanto si dica anche in maniera abbastanza ovvia che non va a ledere le prerogative del Presidente della Repubblica, sarebbe abbastanza assurdo che una legge ordinaria andasse a ledere le prerogative stabilite dalla Costituzione, però di fatto, e questo è emerso anche dalla dichiarazione di un ministro, il ministro Ciriani, introduce dei prodromi di premierato all'interno della legge elettorale. E quindi, voglio dire, il Presidente della Repubblica, per quanto non siano lì le sue prerogative, sicuramente riceve un forte condizionamento dal fatto che la coalizione risultata vincente indica la figura del Presidente della Repubblica. Lo scenario di un Presidente della Repubblica che vada a indicare un soggetto diverso lo vedo francamente molto difficile, tra l'altro potrebbe anche far sorgere contrasti o critiche al Presidente della Repubblica, visto che in questo momento è tirato per la giacca da varie ulteriori situazioni riguardanti l'ampiezza e la pienezza delle sue prerogative. In conclusione, il rapporto fra stabilità e rappresentatività, che sembrava sbilanciato sulla rappresentatività nelle leggi elettorali della cosiddetta prima Repubblica, in realtà ha fornito governi stabili, perché di fatto erano sempre gli stessi partiti che governavano, mentre le leggi elettorali che avevano una prevalenza di maggioritario, che hanno avuto una prevalenza di maggioritario dal 94 in poi, in realtà hanno prodotto sempre coalizioni molto frammentare, proprio perché è il sistema italiano che secondo me si presta più a un sistema proporzionale che a un sistema maggioritario. Purtuttavia, così come va sottolineato, vado a concludere, le pluricandidature, anche queste creano particolari problemi, proprio perché il meccanismo delle pluricandidature, unito al fatto che chi è candidato nel listone deve essere necessariamente candidato anche nelle liste del plurinominale, fa sì che praticamente chi viene eletto è pressoché certo. E se è possibile, voglio dire, una segnalazione di una possibile modifica, sarebbe bastato modificare il Rosatellum prevedendo il voto disgiunto all'interno dei collegi uninominali per, come dire, conferire all'elettore la possibilità di effettuare una scelta almeno all'interno del collegio uninominale del proprio rappresentante o della propria rappresentante, senza avere questo effetto traino delle liste che di fatto sono anche, come dire, un elemento che contribuisce all'aumento dell'astensionismo. Grazie.
1: Grazie a lei, professore. Allora, senatore Giorgi, spero.
3: Grazie. Ma sia lei, professore, sia il professor Ceccanti, avete sottolineato come il meccanismo previsto da questo disegno di legge, che vede sostanzialmente tutti gli eletti essere eletti in liste bloccate, quindi l'assenza di qualsiasi possibilità di effettiva scelta, e per quanto riguarda poi il premio anche l'effettiva possibilità di conoscere quali saranno gli effetti del voto, muove dall'idea che debba essere riconosciuto all'elettore comunque un qualche margine di scelta o almeno di effettiva conoscibilità degli effetti del proprio voto. La domanda che le faccio, visto che lei ha fatto un cenno all'emendamento poi non approvato sulle ipotesi dei capilista bloccati, che peraltro la Corte nelle sue decisioni non ha di per sé in astratto considerato illegittimo, ma a suo giudizio questa eventuale soluzione, cioè la scelta che Corte, dalla giurisprudenza della Corte potrebbe sembrare in astratto non contraria alla Costituzione, declinata in concreto nell'attuale situazione, a suo avviso presenta o no dei profili di legittimità? In particolare due aspetti che non vengono considerati finora in maniera, secondo me, invece come dovrebbero, sono la riduzione del numero dei parlamentari, perché la riduzione del numero dei parlamentari rende diciamo molto meno ampia la possibilità di scelta dei cittadini se si introduce il meccanismo delle liste bloccate, da un lato. E quindi il meccanismo del capolista bloccato, in un contesto di riduzione del numero dei parlamentari, andrebbe forse valutato in maniera diversa da come fu valutato in un contesto in cui il numero dei seggi posti in palio era diverso. E la seconda domanda, se posso molto rapidamente, soglie di sbarramento e premio, entrambe sono, diciamo, soluzioni che introducono, diciamo, soluzioni che disproporzionalizzano e quindi devono essere contenute entro limiti di ragionevolezza, ma la determinazione in concreto della ragionevolezza, di che cosa sia ragionevole, quanto si può disproporzionalizzare, quanto si può diciamo escludere dall'ammissione a un seggio e quanto si può premiare, a suo giudizio può avvenire solo in astratto o deve tenere anche conto di un aspetto che è diventato oramai purtroppo oramai, come dire, quasi fisiologico, pur essendo una gravissima patologia, che è l'astensionismo. Perché se noi ragioniamo di attuazioni in concreto, di limiti al principio di rappresentatività in un contesto dove l'affluenza è sotto il 50% o di attribuzione di premi di maggioranza o comunque di premi alla lista o alla coalizione in un contesto dove l'affluenza è sotto il 50%, l'effetto rischia di essere molto diverso, insomma. Allora, siccome i principi vanno poi, diciamo, declinati in contesti concreti, questi aspetti a suo giudizio andrebbero valutati o invece in un giudizio di legittimità devono rimanere del tutto estranei?
1: Grazie, senatore Cataldi.
4: Si sente? Scusi, perché mi era comparsa una... un pop-up che diceva che l'audio non andava.
1: Prego.
4: No, due domande. Nell'audizione precedente, professore, si è fatto cenno al sistema elettorale greco, che a suo modo in qualche maniera garantisce i cittadini dal rischio che poi ad ogni legislatura si mette mano alla legge elettorale, questa legge elettorale viene costruita su misura, creando poi dei vantaggi alla maggioranza che in quel momento governa. Volevo chiedere innanzitutto se ha altri esempi, quindi in altri paesi, non solo europei, e poi cosa lei suggerisce di fare per garantire e tutelare i cittadini da manovre che potrebbero, ecco, appunto, distorcere, no, la reale rappresentatività, perché poi è il modello di legge elettorale che va a determinare il vantaggio per una forza, per una coalizione piuttosto che per un'altra. La seconda domanda, dato che insomma oramai questa legge elettorale, no, viene in gergo denominata stabili, cioè si mette come valore principale la stabilità. Ecco, ma è vera questa, cioè si può collegare realmente nell'esperienza che magari può esserci stata in altri paesi, cioè è il premio di maggioranza che garantisce di fatto la stabilità? Perché io ho il timore che magari questa potrebbe essere soltanto un'illusione, perché poi se c'è una crisi di governo, c'è una crisi nella coalizione, e questa crisi esplode comunque, quindi la stabilità dipende da altre dinamiche, quindi vale la pena sacrificare la rappresentatività per un premio, no, di maggioranza che vuole insomma essere giustificato, mi sembra, soltanto, no, sulla base di questa esigenza, no, di stabilità, anche perché oggettivamente magari questa potrebbe essere una terza domanda, non so se va fuori tema, ma credo che la stabilità di cui ha bisogno il paese è la stabilità delle regole, la stabilità c'è la garanzia che le leggi non vengano costantemente modificate, quindi che ci sia un governo stabile che poi cambia tutto quello che è successo nella legislatura precedente, credo che non faccia comunque bene a nessuno. Grazie.
1: Senatore Parini, dalla prossima audizione chiederei di iscriversi subito, perché poi devo organizzare i tempi anche un po' nelle...
5: Va bene, sarà fatto. Allora,
6: Dario Parrini, Partito Democratico.
5: Una delle ragioni per cui ci sono dubbi di legittimità costituzionale sul premio di maggioranza previsto dal DDL 1971 ha a che fare con la consistenza del tetto al premio, non tanto dell'entità. Non si deve confondere tra entità e tetto. Anche dopo l'abbassamento che è avvenuto alla Camera rispetto al DDL originario, noi abbiamo una possibilità per la coalizione vincitrice teorica di prendere 228 seggi alla Camera, 220 più 8 esteri, e 117 seggi al Senato, 113 più 4 esteri, che corrispondono al 57% e al 58,5%. Quindi, nonostante la vulgata che il premio è andato al 55%, il premio non è andato affatto al 55%, siamo fuori ampiamente dal 55%, considerando i 400 e 200 componenti elettivi. Questo è un premio, secondo me, non legittimo. Le chiedevo una opinione su questo, anche perché dà a una minoranza qualificata un potere quirinale, diciamo, ecco, dal dove per potere quirinale si intende la possibilità di elezione unilaterale del Presidente della Repubblica. Ha una minoranza qualificata, non ha una maggioranza. Seconda domanda. Io credo che il premio abbia questo difetto, quindi non sia legittimo per questo, ma la sua illegittimità a me pare aggravata, e le chiedo un'opinione su questo, dal fatto che non c'è stata minimamente la scelta di graduarlo, semmai, in base a due parametri che mi sembrano fondamentali. Un distacco minimo tra le prime due coalizioni e un ancoraggio al tasso di affluenza al voto. Cioè, noi dobbiamo tenere presente che con i numeri che ho detto può darsi che una coalizione prevalga di 10.000 voti o 20.000, come avvenne nel 2006, sull'altra coalizione, quindi di un decimo di punto percentuale, e con un decimo di punto percentuale di margine in voti acquisti un margine di vantaggio nelle due Camere di 56 deputati e di 34 senatori. Quindi la distorsione della rappresentatività è enorme in questo caso. E infine, terza domanda, ho finito, mi scuso con il Presidente, anche nel suo intervento sono riecheggiati i concetti di stabilità e di governabilità. Le chiederei la sua opinione su questo. Negli ultimi 20 anni, 2006-2026, se non ho fatto male i conti, ma non credo di averli fatti male, i quattro paesi con la maggiore stabilità, i cinque paesi con la maggiore stabilità di governo in Europa sono stati Spagna, Germania e Norvegia, con tre premier ciascuno in 20 anni, e Portogallo e Svezia con quattro premier ciascuno in 20 anni. La cosa che accomuna questi cinque paesi è di avere un sistema proporzionale, di non aver mai nemmeno pensato lontanamente al premio di maggioranza. Quindi quale relazione c'è tra il premio di maggioranza e la stabilità di governo? Apparentemente nessuna, ma le chiedo la sua opinione.
1: Grazie. Prego, professore.
2: Sì, grazie per le domande. Prima di tutto, senatore Giorgis, sulle liste bloccate limitatamente alla figura del capolista o della capolista, ossia l'emendamento che poi è stato bocciato alla Camera, io concordo con la visione che si tratta appunto di un palliativo del tutto privo di effetti sulla possibilità di scelta dei parlamentari o delle parlamentari, perché anche effettuando una semplice simulazione rispetto alle elezioni che sono state nel 2022 e nel 2018, il numero di parlamentari che sono stati eletti dopo il capolista sono pochissimi, soltanto nei partiti più grandi. Quindi l'incidenza che ha sul numero di parlamentari credo non superi il 20%. Quindi anche qui ritorniamo ad una fictio, diciamo una ricostruzione che apparentemente mirerebbe a dare agli elettori la possibilità di scelta di alcuni parlamentari, ma in realtà non è così, anche perché è stato detto correttamente, la riduzione del numero dei parlamentari, soprattutto al Senato, comporta una riduzione della possibilità di scelta, o comunque il numero di parlamentari eletti oltre i capolisti sono davvero pochi. Per quanto riguarda i meccanismi di sbarramento e diciamo la possibilità e l'effetto che c'è sull'astensionismo, quantomeno il fatto che la legge elettorale debba occuparsi di evitare l'astensionismo, questo mi sembra di aver compreso, io lo ritengo necessario, lo ritengo anche un'interpretazione costituzionalmente orientata, perché la legge elettorale non può disinteressarsi del fatto che ci sia un astensionismo così elevato, perché questo va a distorcere profondamente l'assetto della partecipazione alla vita politica. Lo dice anche l'articolo 3, l'articolo 3 secondo comma della Costituzione: bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione, non bisogna aumentarli, e la rimozione degli ostacoli è proprio data dal fatto che bisogna creare sistemi elettorali che non penalizzino in maniera così mortificante la rappresentatività, premesso che ci è stato insegnato, insomma, sin dai manuali che abbiamo studiato da ragazzi, che i due sistemi elettorali devono, uno, quello a prevalenza proporzionale, come dire, favorisce la rappresentatività a danno della stabilità, quello maggioritario favorisce la stabilità a danno della rappresentatività. Questo mix che è stato creato sia nel Porcellum che in questa legge, francamente va a mortificare l'uno e l'altra, perché è stato osservato anche appunto dal senatore Parrini. Di fatto non necessariamente questi sistemi garantiscono la stabilità. Ripeto, nella Prima Repubblica, dove appunto i governi duravano poco, c'erano i governi balneari, però c'era una stabilità enorme, questo per rispondere anche al senatore Cataldi, cioè non necessariamente dei governi che hanno breve durata sono segnale di instabilità, perché possono essere in prosecuzione rispetto alla politica dei governi precedenti, ed è chiaro che in un sistema di questo genere come dire, il sacrificio della rappresentatività dovrebbe essere bilanciato da una stabilità che però sia assicurata da un sistema maggioritario puro, cioè come è per esempio in Gran Bretagna, come negli Stati Uniti, dove tra l'altro è prevista la possibilità di avere un Parlamento che, come dire, abbia una maggioranza diversa rispetto al Presidente della Repubblica, al capo dell'esecutivo. Qui invece si prevede un blocco unico che, come è stato anche osservato rispetto a questo premio numerico, quindi si arriva a 328 e a 117, va a incidere, l'ho detto anche nella mia relazione, fortemente sul, non solo sull'elezione del Presidente della Repubblica e sull'approvazione delle leggi costituzionali, che tra l'altro, perché tra l'altro, come ho detto, mancano 12 deputati e praticamente 6 senatori per arrivare ai 3/5, il che sta a significare che se la maggioranza va a fare un po' di attività di reclutamento nell'opposizione, può eleggersi i giudici della Corte Costituzionale, può eleggersi i membri laici del CSM, può approvare una legge costituzionale, tra l'altro cosa che è già accaduta più volte in leggi elettorali approvate a colpi di maggioranza, e può eleggere il Presidente della Repubblica, che quindi avrebbe una caratterizzazione molto marcata di parte, quindi ci si può anche disinteressare del fatto di coinvolgere le opposizioni, quindi andando a incidere fortemente sugli organi di garanzia, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, che sono il presidio rispetto al fatto che la maggioranza non esorbiti rispetto a quelle che sono le proprie funzioni di rispettare la Costituzione e rispettare gli organi di garanzia. Quindi io sono dell'avviso che i meccanismi di sbarramento possano essere sufficienti, possano essere necessari in alcuni casi, in quei sistemi dove si applica un sistema proporzionale. Perché in questo caso si eviterebbe una frammentazione, perché la rappresentatività è già garantita dal fatto che appunto tutte le forze politiche e tutte le idee politiche sono in qualche modo rappresentate. In un sistema invece maggioritario, la fissazione di una soglia di sbarramento, e tra l'altro in questo caso addirittura che comporta il mancato computo dei voti espressi, va a incidere ulteriormente su un principio di rappresentatività che è già ampiamente sacrificato.
1: Gentilmente la mia idea di andare un po' verso
2: prevede effetti distorsivi. Sui sistemi elettorali degli altri paesi, mi sembra, ma è una mia opinione personale, che il sistema più adeguato alla nostra, alla nostra tradizione politica e anche alla situazione attuale è sempre quello tedesco, che prevede appunto un sistema proporzionale con un sbarramento piuttosto elevato, ma che in qualche modo andrebbe a configurare il principio di rappresentatività evitando la frammentazione. Poi, a mio avviso, la stabilità verrebbe garantita maggiormente dall'introduzione della sfiducia, cosiddetta sfiducia costruttiva, che come dire, eviterebbe lo strapotere che adesso ha il capo del governo di tenere, diciamo, in scacco la maggioranza e quindi minacciando di far crollare tutto, cosa che sarebbe ancora più grave in un meccanismo che in qualche modo sarebbe un prodromo del premierato. E quindi credo che sono sistemi elettorali questi, che il sistema elettorale del nostro paese purtroppo si caratterizzano per non essere, per non fare una scelta. Ci sono sempre mix di maggioritario e proporzionale, alla fine finisce per avere un quadro sempre molto frammentato, comunque poco chiaro, a discapito sia della rappresentatività, quindi avendo tutti gli effetti negativi del proporzionale, ossia scarsa rappresentatività, e tutti gli effetti negativi del maggioritario, ossia alla fine scarsa stabilità. Diciamola tutta, ciò che muove questa legge è essenzialmente la possibilità, diciamo, introdurre un meccanismo che permetta all'attuale maggioranza di vincere le elezioni, perché con la legge attuale probabilmente non accadrebbe.
1: Grazie, quest'ultima mi sembra una valutazione squisitamente politica, comunque la lasciamo agli atti.
6: 12.37, questa è Radio Radicale, la notizia politica del giorno è l'approdo degli emendamenti alla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Vi stiamo proponendo le audizioni che la Commissione Affari Costituzionali ha fatto il 27 luglio scorso proprio alcuni esperti proprio riguardo alla legge elettorale. Adesso la prossima audizione, l'intervento, lo sentirete in apertura, della professoressa Giovanna Demenico, professoressa di diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli.
1: Adesso la professoressa Giovanna Demenico, prego.
7: Grazie Presidente per l'invito e grazie a tutte le senatrici e senatori sia qui presenti e sia da remoto. Io partirei da un'affermazione molto semplice, cioè che la legge elettorale apparentemente potrebbe sembrare un qualcosa di estremamente sterile, neutrale, perché è una formula matematica che traduce il consenso, i voti in seggi. Dietro questa formula matematica c'è invece qualcosa di molto vivo che ci tocca ciascuno di noi sulla nostra pelle, che è il diritto di voto. E quindi, come sostiene la dottrina americana attenta al diritto di voto, forse perché è una democrazia giovane, e allora è un diritto matrice, lo definiscono matrix, cioè il diritto progenitore, madre appunto di ogni altro diritto, dal quale appunto discende l'intero fascio delle libertà fondamentali, e da cui derivano poi delle conseguenze significative ai fini del vestito che questo diritto deve indossare, e cioè della sua qualificazione come libertà solo negativa, come si diceva con lo Stato liberale, o anche come libertà positiva, che qualche indicazione significativa potrebbe dare anche all'attuale legislatore. Sarò breve sulla storia, ovviamente, del diritto di voto, però una riflessione vorrei farla con voi, perché era nato fondamentalmente come diritto di scelta del candidato, ed era vero questo nel periodo dello Stato liberale, con partiti che tali non erano. Erano appunto aggregazioni di notabili, ed era ovvio che cittadini censitariamente eleggessero le persone più rappresentative. Con l'emersione dei partiti di massa è chiaro che sul tappeto sono venute delle proposte politiche molto eterogenee, e quindi il diritto di preferenza si è spostato in primo luogo sul diritto dell'elettore di scegliere la formazione politica a sé più congeniale, e quindi, veda, metto quindi, sto già cambiando i termini delle mie preposizioni, e quindi il diritto di scegliere anche il rappresentante. Con la crisi, scusate questi salti, poi semmai nella relazione scritta sarò più dettagliata, con la crisi dei partiti politici, diventare dei gusci vuoti, l'espressione non è mia, è chiaro che il partito tutti i partiti, si sono appropriati del diritto di preferenza dell'elettore, perché è diventato l'unico strumento per tenere a sé legati rappresentanti che altrimenti sfuggirebbero dal controllo verticistico del partito, che pure deve avere un controllo sui candidati, e altrimenti siamo ad atomi e non ad una formazione che persegue un progetto politico. E questo ha portato ad un vero e proprio scippo, cioè il diritto di voto dall'elettore è andato in capo ai vertici dei partiti, con la conseguenza dunque che qui è stravolto l'assetto costituzionale, non solo con questa legge, con tutte le leggi che hanno previsto ovviamente le liste bloccate, apparentemente bloccate, lunghe, corte, poi qui insomma c'è stato anche il contributo generoso della nostra Corte Costituzionale, poi lo dirò. E che cosa è stato? Che non è più un diritto del soggetto, perché il cittadino non vota più la persona non è più oggetto di una scelta, ma ci viene lanciata dall'alto e buttata in basso, e con la conseguenza che il mandato non è più diretto, è un mandato indiretto, tant'è vero che ha voglia di dire questo disegno di legge che qui non è alterato il 67, che c'è il libero mandato, ma non c'è più il libero mandato dell'eletto rispetto alla segreteria di partito, perché se osasse dire la sua lo pagherebbe con la mancata inserimento nella lista. Nel momento in cui cambiano i termini soggettivi del rapporto politico, cioè il partito non c'è più l'elettore, è chiaro che cambia anche un regime di responsabilità politica, non ha più l'elettore nelle sue mani il diritto premiale o il diritto punitivo, ma ce l'ha la segreteria. Siamo proprio in un altro libro che non è quello che era stato scritto nel 1948. Tutto è possibile, ma non certo con legge ordinaria. E allora vediamo se questi due attributi del voto fondamentali, i più fondamentali di tutti, lo so che in Costituzione non si deve dire che qualcosa è più fondamentale dell'altro, ma insomma intendiamoci, quelli proprio che lo connotano, che ne disegnano la fisionomia identitaria, che sono cioè l'uguaglianza e la personalità, se questo disegno di legge li rispetti oppure no. Bene, per quanto riguarda l'uguaglianza, io l'ho già detto nelle due prime audizioni alla Camera, sarò brevissima, a mio giudizio il premio di maggioranza, comunque lo si ancori, è incostituzionale. So bene che è una mia posizione, una posizione di minoranza, ma io la penso così e ho ragioni giuridiche per pensarla così. Perché? Perché è uno scippo, perché chi ha votato un partito di minoranza si vede tolto i seggi a vantaggio di un partito che dietro quei seggi non ha il consenso. Quindi stiamo proprio rompendo, ma non la rappresentatività, il diritto di voto. Con la conseguenza dunque che non c'è soglia che possa rendere questo premio costituzionale, perché o è costituzionale o è incostituzionale, qui viene presentato come ibrido, come un ermafrodita che nasce incostituzionale ma se è agganciato alla soglia indicataci implicitamente dalla Corte diventa costituzionale, e stiamo facendo un gioco di prestigio, ma non si fa con la Costituzione. Quindi non è nel 40, non è il 42 che rende costituzionale ciò che ferisce profondamente il rapporto tra l'elettore e chi sta votando. Cioè se l'elettore ha votato un partito di minoranza è poveretto e sfigato, perché quel partito perderà i voti che si era conquistato. Completamente diverso è un sistema a collegio uninominale, perché lì il collegio si guadagna col consenso. È chiaro che poi non ce n'è più per nessuno, ma si guadagna col consenso. E allora, poi a ciò si aggiunga, ma già lo dissi con certe obiezioni anche da parte dei miei colleghi, che il premio di maggioranza, se proprio lo si voleva prevedere, ripeto, a me non piace affatto, allora andava previsto in modo diverso. Non solo la storia dei 70 seggi, la cifra matematica, qui parliamo di fissità dei numeri, lì dove la matematica non insegue più i numeri assoluti, si è relativizzata, ma non è questo. E soprattutto il fatto che il premio si aggancia ad una soglia che guarda i votanti, cioè coloro che vanno a votare, peraltro le schede bianche e nulle si eliminano, ma non gli aventi diritto al voto. E in un clima di astensionismo galoppante stiamo premiando la minoranza della minoranza. Andava allora stabilito, se proprio lo si voleva fare, un premio di maggioranza abbinato, agganciato ad un quorum strutturale di partecipanti. Ci sono esempi stranieri, i francesi ti dicono che al secondo turno ci passi se hai il 12,5% degli aventi diritto, non dei votanti. E questo è importante, perché questo sta a significare che non stiamo creando la dittatura della minoranza, fermo restando che, ripeto, è un premio di maggioranza che altera completamente la natura del diritto di voto, che è la base della nostra democrazia. Andiamo al secondo punto. Ma la Corte Costituzionale qualche indicazione l'ha detta, visto che qua siamo tutti molto attenti a quel che dice la Corte per poi in realtà non rispettarla. Ha detto che si poteva anche prevedere un premio agganciato ai legittimati al voto, ma questa è una decisione politica, quindi la Corte ha aperto al fatto. Come ha aperto al fatto anche quando ha parlato dei capolista bloccati. Ma andiamo al secondo punto, cioè la personalità del voto. Anche la personalità del voto è l'attributo buttato alle ortiche con molta leggerezza, è ferita la personalità. Perché? Perché le liste sono bloccate, non ripeto quanto abbiamo detto, quando hanno già spiegato prima due senatori, noi di conoscibilità prima cosa e non diritto di scelta, e questa è un'impostazione che io non condivido affatto, che ci nasce dalla nostra Corte Costituzionale, che ha ben pensato di offrirci l'equazione conoscibilità uguale diritto di scelta. No, perché lasciamo stare il diritto costituzionale, se vado al supermarket e vedo che un prodotto ha degli elementi che non mi piacciono, quella è la conoscibilità, ma posso non comprarlo. Se io vedo che le liste non mi garbano, non posso fare nulla, salvo non votare o votare il partito antagonista. Mi sembra che si passi da una coercizione ad una peggiore. L'equazione conoscibilità uguale libertà di voto non regge, ma qui regge ancora di meno, perché non c'è la conoscibilità, perché tu che vai a votare conosci quelli che stanno nel collegio plurinominale, ma non conosci quelli spalmati in, cioè conosci quelli spalmati in orizzontale 5-6, ma i residui 64-65 li ignori, tant'è vero che ora la legge prevede che fuori dalla porta del collegio sia fisso l'intero elenco. La situazione peggiora, perché questi emendamenti sono sì coerenti, ma coerenti con questo trend, e peggiora perché abbiamo l'abbinamento, semmai ne parliamo dopo nelle domande se volete, tra il chi sta nei 70 e chi è il capolista e tante altre cose di questo genere, così come anche il modo di risolvere le elezioni del Trentino Alto Adige, che non è un modo di risolvere, è un passare da un'illegittimità ad un'altra illegittimità. Faccio un breve riferimento solo sull'esito finale, quindi anche la libertà di voto è assolutamente tradita. Andiamo al punto finale, che è quello della forma di governo serenamente modificabile, ma non con la via del 138, con la via della legge ordinaria, con la via del 138, che qui non è percorsa, ma si consegue non l'effetto, un effetto maggiore, perché qualche bilanciamento, qualche checks and balances, e lo diceva anche un esponente della maggioranza, quel progetto di premierato prevedeva, ma qui non lo può prevedere. E allora chiuderei con un'immagine poetica, che a me piacciono molto insomma i quadri, e questa immagine io la vidi molti anni fa, quando andai in Olanda a vedere i quadri di Van Gogh. Bene, Van Gogh descrive il campo dei girasoli in giallo, normale, girasoli gialli. Questa è la sua prima produzione. Nella produzione, quando diventa più adulto, più anziano, fa un quadro bellissimo che suscita solo, insomma, commozione. I girasoli diventano blè. Perché? Perché si fonde nella mente, lui è un poeta, un artista, il cielo con il terreno. Bene, io direi di lasciare a Van Gogh il blè e di ricondurre il nostro legislatore ai fatti, e quindi di non utilizzare strumenti minori per conseguire risultati che sono fuori della sua disponibilità. Qual è il risultato? Stiamo rompendo in maniera irreversibile l'assetto costituzionale. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie professoressa, ne ho dato un minuto di più perché interrompere su Van Gogh non mi sembrava corretto. E senatore Cataldi, prego, poi si sono iscritti.
4: Grazie Presidente. Sì, intanto ringrazio la professoressa per l'estrema chiarezza e anche per il coraggio, insomma, di prendere una posizione che davvero è a tutela dei cittadini. Ho apprezzato molto le sue riflessioni sul premio di maggioranza. Perché questo, insomma, ci danno una direzione, nel senso il compito del legislatore dovrebbe essere non tanto quello di tutelare la stabilità, ma quanto di tutelare il diritto di voto e la rappresentatività. Ora vorrei fare anche a lei questa domanda, perché il punto è proprio questo, che la legge elettorale entra insomma nel dibattito quando ormai siamo a fine legislatura, viene evidentemente costruita, e questo mi sembra abbastanza chiaro, no? Viene costruita sulle esigenze della maggioranza. Allora, lasciamo da parte la considerazione politica, però vorrei chiedere a lei se ha dei suggerimenti, o che ne pensa ad esempio dell'idea che si possa, magari per il futuro, far sì che, insomma, che l'approvazione di una legge elettorale richieda una maggioranza qualificata, perché vede, la Costituzione protegge se stessa dalle modifiche, ma se poi la legge elettorale può essere approvata a maggioranza e nella legge elettorale si inserisce un premio, questo premio avvicina pericolosamente il numero, no, dei parlamentari che con il premio favoriscono la maggioranza alle maggioranze richieste per modificare la Costituzione. Quindi volevo chiederle, secondo lei sarebbe fattibile o ipotizzabile magari una riforma costituzionale che imponga, insomma, al Parlamento di far sì che le forze di maggioranza trovino un'intesa anche con la parte delle opposizioni e quindi che le leggi elettorali possono essere approvate con una maggioranza qualificata? In precedenza c'è stato fatto un esempio che non è costruito su questo modello, ma ad esempio della Grecia, in cui ci sono delle conseguenze nel caso in cui no, no, no, no, la maggioranza che approva la legge elettorale sia soltanto una maggioranza relativa. Volevo chiederle qual è secondo lei un modello equilibrato, perché magari anche lì una maggioranza qualificata potrebbe creare dei problemi, ma ecco, vorrei qualche sua indicazione su questo punto. Altra riflessione e domanda. In molti sistemi elettorali le coalizioni si formano dopo. Qui sembra che ci sia un po' un voler forzare le forze politiche a creare per forza una coalizione. Che cosa pensa di questo? E ritiene che questo sistema rispetti quello che lei ha detto in apertura, cioè il diritto al voto dei cittadini, che dovrebbe essere forse l'unico obiettivo che le forze politiche dovrebbero perseguire quando si confrontano su una modifica che incide sulla legge elettorale e quindi sul diritto dei cittadini e sulla democrazia? Grazie.
1: Grazie, senatore Giorgis.
3: Grazie, Presidente. Professore,
6: Partito
3: io
6: Democratico.
3: la ringrazio molto e le chiedo se ho ben inteso il suo richiamo a prestare molta attenzione al contesto materiale, al contesto concreto in cui si tratta di valutare il rispetto di principi costituzionali. Perché se ho ben inteso il suo richiamo a considerare il dato che io penso che sia un dato da cui non possiamo prescindere, cioè di una serissima e sempre più preoccupante astensione, dovrebbe indurre il legislatore, quando definisce dei premi o quando definisce delle soglie di sbarramento, a fare in modo che i premi e le soglie di sbarramento, in un contesto materiale di significativo astensionismo, non diventino del tutto irragionevoli e del tutto quindi sproporzionati e quindi incostituzionali. Per cui le chiedo se appunto ho bene inteso il suo richiamarci come senatori e quindi come legislatori a considerare il contesto concreto nel quale il disegno di legge viene esaminato e in particolare a considerare le conseguenze che si potrebbero determinare sulla ragionevolezza di istituti come, ripeto, il premio da un lato e le soglie di sbarramento dall'altro, in un contesto appunto caratterizzato da un forte astensionismo che dovrebbe indurre a soluzioni che ne tengano conto, onde evitare che l'astensionismo renda ancora più irragionevole un premio che in questo caso già di per sé appare caratterizzato da profili di irragionevolezza. Grazie.
1: Grazie, senatore Parini.
6: Partito Democratico.
5: Sì, le chiedevo se condivideva una valutazione fatta da uno degli osservatori più qualificati della vita politica italiana, secondo cui ha scritto in questi giorni questo sistema elettorale è per almeno tre ragioni una riedizione del Porcellum. Perché il DDL 1971 è una riedizione del Porcellum, secondo questo osservatore? Primo, perché è un sistema elettorale basato interamente su liste bloccate. I sistemi elettorali approvati successivamente dal Parlamento, per quanto molto criticabili e criticati, non erano interamente basati su liste bloccate. Secondo, perché come il Porcellum, e forse di più, viola il diritto dell'elettore di conoscere l'effetto del proprio voto. Io ricordo che quando venne approvata la legge elettorale del 2005, c'erano persone stupefatte dal fatto che la circoscrizione Camera dell'Emilia-Romagna aveva una lista occulta di 45 nomi, la circoscrizione Senato della Lombardia aveva una lista occulta di 49 nomi. Questo era il porcello. Sembravano record imbattibili, invece siamo arrivati alle liste occulte di 70 nomi. Per cui il contrasto con la sentenza 1 del 2014, che mette in evidenza che le liste bloccate soprattutto non possono essere inconoscibili, a me pare molto, molto forte, ma chiedo la sua opinione. E infine, terzo elemento che

0: soltanto due leggi elettorali sono state approvate a colpi di maggioranza a ridosso delle elezioni. La legge Scelba del 1953, passata alla storia come legge truffa, e la legge elettorale del 2005, passata alla storia come Porcellum. Le altre, su cui si possono avere opinioni, appunto anche le più dure, sono state tutte caratterizzate dal fatto che avevano una qualche maggioranza trasversale a sostegno. Così la legge del 1946 aveva una larga maggioranza, quella del 1993 Mattarellum, tra astensioni e voti favorevoli, fu sostenuto da un ampio fronte politico, anche perché era l'effetto di un referendum. Le leggi elettorali del 2015 e del 2017, molto criticate, ma avevano il concorso di una parte importante dell'opposizione nel loro percorso in Parlamento. Infine...
1: È già l'ultima.
0: Sì, no, però c'ho una domanda secca. Le chiedo un'opinione sull'operazione di gerrymandering, che io considero molto preoccupante, anche sotto il profilo della... non della costituzionalità, insomma, ma della legittimità politica, sì. Il gerrymandering molto spregiudicato che è stato fatto alla Camera sui collegi esteri e sul collegio senatoriale uninominale di Bolzano. Io non ho ricordi, ma le chiedo una opinione in proposito, che approvando una legge elettorale si siano fatte manipolazioni dei confini dei collegi elettorali così esplicitamente allo scopo di sottrarre parlamentari all'opposizione. L'operazione fatta sul collegio di Bolzano, poi forse ne parleremo anche con altri audienti, è una cosa incredibile. Sono stati levati 6 comuni.
1: Grazie,
0: solo per far perdere il collegio uninominale al centro-sinistra che l'aveva vinto nel 2022.
1: Una velocissima domanda anche io.
2: Andrea De Primo,
1: tanto
2: Presidente
1: in ogni
2: della
1: caso,
2: Commissione.
1: Chiaramente le chiederò di darne la risposta, ma lei nella relazione può ovviamente anche approfondire i temi delle domande. No, volevo solo un chiarimento rispetto al tema della, diciamo, del principio di personalità del voto. Se ho capito bene, lei ritiene che ovviamente la conoscibilità non sia, come ha detto, sufficiente a garantire la pienezza dell'esercizio. La conseguenza logica, se ho capito bene il suo ragionamento, è che solo solo il meccanismo delle preferenze sia, diciamo così, quello più omogeneo ai principi costituzionali, quindi non ad esempio il maggioritario non i collegi, perché anche nei collegi ovviamente il cittadino ha una unica scelta e quindi non ha la possibilità, perché lei ha fatto riferimento anche alla lista interna al partito, diciamo così. Quindi per sapere se ritiene che il meccanismo delle preferenze sia quello, diciamo, più costituzionale, tra virgolette.
3: Ringrazio tutti per le domande, onorata anche della domanda del Presidente. Cercherò di accorparle e di rispondere a tutte, perché alla Camera mi hanno sgridato perché mi ero dimenticata di rispondere a qualche domanda. Noi siamo abituati a farle le domande, quindi qui ci rispondiamo. Quindi. Ci rendiamo conto di quanto sia difficile il lavoro dei nostri studenti. Comunque, bene, andiamo alle cose più serie. Allora, grazie al senatore Roberto Cataldi perché mi invita a riflettere su quale possa essere una legge elettorale, diciamo, meno aggredibile a colpi di maggioranza. Più eleviamo il quorum decisionale approvativo e più la legge diventa resistente, ha capacità di resistere. È chiaro però che insomma, la legge elettorale dovrebbe ricevere quel rispetto che si porta alla Grundnorm, cioè a qualcosa che è molto vicina alla norma costituzionale, anche se formalmente costituzionale non è. E quindi quello che io dico, che anche se dovessimo aumentare questo quorum, chiaramente questo è affidato alla volontà della maggioranza, voler rendere inattaccabile una legge elettorale, ma diciamo che la maggioranza, qualunque essa sia, intenda perseguire questa strada e forse se la vuole perseguire stabilirei anche la regola, come dice la Commissione di Venezia, visto che la Commissione parla tanto, di insomma, rispettare l'anno, diciamo, del tempus della riflessione. Però la mia obiezione rimane di fondo, cioè se la classe politica non ha rispetto delle regole del gioco perché ritiene che quelle regole siano solo a suo vantaggio, lì dove, un po' come i regolamenti parlamentari, sono scritti a vantaggio delle minoranze, per consentire alla minoranza di diventare maggioranza di domani, mi scusi senatore Cataldi, io penso che non ci sia maggioranza e quorum che regga, occorre recuperare un maggiore rispetto dell'assetto costituzionale, proprio perché

0: È una grundonorma e quindi il rispetto significa anche per il 138 che non lo puoi violare sostanzialmente e formalmente lo rispetti e abbiamo visto episodi di questo genere. È chiaro che la forma di governo che questa legge intende introdurre, come posso dire, carsicamente, un fiume carsico, è quello di una coalizione che si crea prima e che non si crea dopo. È per questo che ho detto che è più di una prova del premierato, è una vera, diciamo, è un premierato introdotto con uno strumento che non è adatto alla revisione costituzionale. Qual è l'effetto finale? L'effetto finale è, io sono madre di due figli, no? Conseguentemente leggevo anche le favole ai miei figli. A un certo punto rimasi molto affascinata da una favola che si chiamava La famiglia all'incontrario. Cioè questa famiglia faceva tutto l'opposto di quello che una famiglia dovesse fare. Ovviamente mio figlio, che era rivoluzionario già da piccolino, era affascinato dalla famiglia all'incontrario. Perché vi faccio questo esempio? Perché questa legge è un po' come La famiglia all'incontrario. Cioè assegna all'elettore il diritto, passatemi l'espressione, di votare, anche se voto non è designazione di fatto, chi non dovrebbe lui designare, perché nella forma di governo parlamentare il grande Elia ci diceva che il governo è al seguito del Parlamento e non è chi traina il Parlamento, non il governo. Però se gli assegna questo di designare, gli nega quello che dovrebbe essere il suo vero diritto. Per questo ho impostato le mie brevi riflessioni partendo dall'elettore, perché deve essere una legge di servizio, non una legge di potere. E a chi deve servire? E deve servire a noi cittadini, come noi professori che dovremmo servire i nostri studenti. Se iniziamo a ribaltare le carte non ci troveremo più. Spero di aver risposto alle domande e rifletterò sulla domanda che mi ha fatto il senatore Cataldi. Andiamo alle domande del senatore Andrea Giorgis. Bellissima domanda, perché lei mi sta invitando a riflettere sul fatto. La Corte Costituzionale ha sempre detto che lei non guarda i fatti, che il merito non è questione sua, out of competence, no? Si direbbe a livello europeo. Però in realtà li guarda. Cioè dice di non guardarli, ma giustamente li guarda. Ma perché li guarda? Perché se no non avremmo un'interpretazione delle norme costituzionali che deve essere adeguata alla realtà. È la legge che deve essere conforme alla Costituzione, ma la Costituzione deve seguire l'evoluzione della realtà. Altrimenti la Costituzione materiale se ne va per la strada sua, il che non è buono. E ci sono tanti esempi, me ne faccio solo due per farla breve, per carità, ma mentre il senatore Giorgis parlava mi è venuto in mente. Uno è un caso di fatto che ha modificato la procedura costituzionale di una Corte che è molto attenta alle regole. Perché? Perché quando nel 2014, poi nel 2017 ha previsto che poteva sindacare la legge elettorale, chiaramente lei ha modificato l'accesso indiretto in corte, è come se avesse ammesso un accesso diretto, perché i due petita, quello del ricorso incidentale e quello del ricorso principale, sostanzialmente coincidono. Ma perché l'ha fatto? Ma lei l'ha detto, perché io sulle leggi elettorali devo intervenire, non posso creare l'isola felice, non posso creare la zona franca. Vedete come il fatto ha addirittura andato a modificare il formalismo che giustamente la Corte Costituzionale persegue e deve perseguire. Facciamo un esempio invece di fatto entrato nel giudizio costituzionale che attiene al merito, attiene alla sostanza, attiene ai diritti e che è perfettamente, diciamo, in linea con i tempi nostri. Quando la Corte Costituzionale si è trovata a intervenire sulla grande, sulla corposa legislazione che ledeva, che interveniva sul fenomeno terroristico, lei è arrivata a dire che è vero che queste leggi comprimevano in maniera eccessiva, disproporzionalità eccessiva, le libertà fondamentali, però siccome si trattava di leggi temporanee, siccome il legislatore sarebbe dovuto intervenire, le accettava. Vedete, non ha fatto un discorso, o meglio, ha iniziato con un discorso in punto di diritto molto elegante, però poi si è adattata alla miseria della nostra realtà e ha detto, visto che ci sono le leggi che violano i diritti e visto che si deve porre un argine al terrorismo, accettiamole a condizione che il legislatore si dia una mossa e intervenga a tutela delle libertà fondamentali. Ora, in questo caso, a mio giudizio, questa legge non deve fare sogni sicuri, no? Perché la Corte ben potrebbe, ancora una volta, rendersi disponibile al fatto, è quello che un grande tedesco chiamava Tolbener, chiamava la porosità, cioè lui diceva che tutto, leggi, tutti quelli che compongono l'ordinamento devono essere porosi, cioè devono guardare i fatti, ma perché? Ma perché il diritto è, soprattutto il diritto costituzionale, è la regola della politica, cioè la regola di come i fatti vanno. Ci auguriamo, senatore Giorgis, che ciò accada. Per quanto riguarda le parimenti interessanti domande del senatore Dario Parrini, sì, ho letto anch'io quell'articolo, ovviamente non mi ricordo l'autore perché io dimentico tutti i nomi. Una riedizione del Porcellum, sì, una riedizione del Porcellum che diciamo è un po' più scoperta da un lato e più coperta dall'altro, più scoperta dal lato del premio, perché questo è un premio fisso, mentre il Porcellum prevedeva questo premio modulabile. Porcellum era più aderente, infatti, un premio modulabile in ragione dei voti. Più aumenti i voti, più ingrassi nel consenso e più sei meno meritevole del premio, perché il premio si dà a chi va aiutato, non a chi già si è aiutato da solo. Però, d'altro canto, è anche diciamo, una legge che da un altro punto di vista è diversa dal Porcellum, e questa diversità, secondo me, è dovuta anche al fatto che noi la stiamo approvando ora. Sicuramente non daremo alla Corte il tempo di intervenire, se io fossi il governo non glielo darei, la vorrei portare a casa, non vorrei farmela sgretolare dalla Corte Costituzionale, però se la Corte Costituzionale intervenisse subito dopo, quella bella clausola che aveva messo nella sentenza 1 del 2014 contro il Porcellum, con la quale diceva fermo il Parlamento, perché è vero che il titolo io l'ho cancellato in questo istante, però le elezioni sono un fatto esaurito, quindi il Parlamento rimane fermo, io credo che non la possa riproporre. Perché? Perché lì ancora una volta il fattore tempo c'era stato, il Parlamento durava da tempo, aveva messo atti, leggi, aveva operato, non poteva la Corte cancellare tutto. Se la Corte intervenisse a ridosso delle elezioni, io penso che debba fare un ripensamento, un overruling, perché? Perché il fatto è diverso, il Parlamento è neoeletto, lei gli cancella il titolo, abbiamo un Parlamento sine causa. Certamente non può essere la Corte a mandarla a casa, ci mancherebbe, lei è l'equilibratore dei poteri, ma potrebbe, vedo che lei sorride, non so se apprezzo meno, potrebbe invece essere il presupposto per una valutazione da parte del Capo dello Stato ex 88 di scioglimento, perché abbiamo un Parlamento che non ha più titolo. Quindi uguale, differente, so cose che noi pensiamo.
1: Radio Radicale. Andiamo, torniamo in diretta, interrompiamo la replica dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del luglio scorso, si parla di legge elettorale, c'è un evento in diretta, la conferenza stampa del Partito Democratico al Senato, sta per intervenire Francesco Boccia, senatore PD. Adesso.
2: Lella si collega.
1: Argomento ovviamente sempre la legge elettorale. Oggi in Commissione Affari Costituzionali terminava il termine alle 12 per gli emendamenti.
2: Andiamo, ok. Ovviamente questa presentazione degli emendamenti unitari delle opposizioni è avvenuta al volo questa mattina dopo il deposito degli emendamenti, perché ritenevamo e riteniamo che il numero di emendamenti unitari presentati fosse meritevole di una spiegazione pubblica, anche se poi ognuno avrà il tempo per valutare i dettagli dei diversi emendamenti. Prima di presentarli con i colleghi e le colleghe collegate, permettetemi di sottolineare un aspetto che ha caratterizzato il lavoro che abbiamo fatto in questo mese e mezzo, perché poi non ci siamo mai lasciati, insomma, da fine luglio, da quando abbiamo consigliato vivamente alla maggioranza di non fare forzature, non siamo stati ascoltati, abbiamo chiesto loro di occuparsi dei problemi degli italiani, ma hanno insistito con le forzature sui tempi. E come sapete la Commissione avrà alcuni giorni di lavoro che noi non riteniamo sufficienti per la mole di emendamenti che sono stati presentati, e abbiamo sottolineato che mentre il Paese arranca e milioni di italiani chiedono alla politica risposte sui salari, sul caro vita, sui carburanti, sull'energia, abbiamo passato il mese di agosto nel chiedere alla Presidente Meloni di intervenire sui prezzi dei carburanti che viaggiano verso i 2 euro e mezzo al litro sia per la benzina che per il gasolio, e loro hanno impiegato tutte le loro energie solo per cambiare le regole della democrazia, pensando a come conservare il potere. Ma la cosa peggiore, riguardando gli emendamenti che sono stati presentati, prendendo atto delle nuove differenze che ci sono dentro la maggioranza e che hanno la sensazione che viene fuori è che la legge elettorale per la destra cambia ogni volta che cambiano i sondaggi, e non rendendosi conto che le regole della democrazia devono restare sempre le stesse e possibilmente neutrali. Ed è lo sforzo che abbiamo fatto, nonostante tutto, presentando questi emendamenti comuni. Abbiamo provato a rendere neutrali, pensando al Paese, le regole, sapendo che stanno sottraendo energie ai problemi reali del Paese. La cosa inaccettabile per noi è che tutto questo sforzo e tutta questa energia che la maggioranza ha profuso in tutto il mese di agosto poteva andare per i problemi degli italiani, e invece l'hanno concentrato per i problemi, sono stati concentrati per i problemi di Giorgia Meloni e del tentativo di conservare Palazzo Chigi. Abbiamo presentato emendamenti comuni e la maggioranza non ha presentato emendamenti comuni, perché la proposta sul ballottaggio di Pera resta di Pera, non è una proposta né della Lega né di Forza Italia, ed è un tentativo disperato di inseguire Vannacci su un terreno che conoscete. E ci aspettiamo che la prossima settimana, cambiando i sondaggi, presentino per l'Aula altri emendamenti con meccanismi completamente diversi. E lascio la parola subito ai colleghi, aggiungendo solo una cosa. Il lavoro alla Camera è stato un lavoro importante, di unità delle opposizioni, che dava un profilo molto chiaro di condivisione di un impianto generale che per le opposizioni partiva, diciamo, dal superamento della soglia per il premio di maggioranza e cancellava l'indicazione del Premier, perché un tentativo surrettizio di attuare il premierato, cosa che è stata più volte contestata dalle opposizioni sia sulla riforma costituzionale che su la battaglia fatta alla Camera sulla legge elettorale, e soprattutto il superamento delle liste bloccate, per la quale già alla Camera le opposizioni unite avevano sostenuto tutti gli emendamenti che erano stati presentati sia sulle preferenze sia sui collegi uninominali sia sul Mattarellum. L'ipotesi di Mattarellum era stata presentata a Maggi. Approfitto per dire che, pur non essendoci più Europa, la rappresentazione di più Europa qui al Senato, ci facciamo carico noi delle proposte anche di più Europa. Quindi quel lavoro fondamentale di unità delle opposizioni che era stato fatto alla Camera fa un salto ulteriore qui al Senato, perché tutti firmiamo tutto, quindi questa, diciamo, è l'ulteriore passaggio a testimonianza del lavoro comune che abbiamo fatto. Lascio per i dettagli la parola ai colleghi e alle colleghe, poi insomma nel corso della conferenza stampa rispondiamo a tutte le domande possibili. Vai Luca.
3: Intanto buongiorno a tutti, e io comincio con una domanda, cioè vi chiedo se secondo voi è normale quello che sta succedendo, se secondo voi e secondo i cittadini italiani è normale che il primo settembre il Parlamento si debba occupare invece del carburante, che in alcune rilevazioni in autostrada è arrivato a costare 3 euro e nel mese di settembre, in cui le famiglie faranno fatica a comprare i libri per mandare a scuola i propri ragazzi, perché in alcuni casi si è arrivati a spendere 1.300 euro a ragazzo o ragazza in una famiglia, se è normale che il Parlamento si debba occupare della legge elettorale adesso, se è normale che il governo costringa il Parlamento a non occuparsi dei problemi oggettivi che hanno gli italiani in questo momento, ma ad occuparsi di una legge elettorale che ha pochi obiettivi, pochi ma brutti. Quello di questo governo di che ha evidentemente paura di perdere e quindi tenta di cucirsi addosso una legge elettorale, in modo più, diciamo, vergognoso di mettere mano ad una legge elettorale, che è una legge fondamentale per la democrazia, di un paese e ha il problema di riportare in Parlamento tutta una serie di deputati e senatori che fuori da questo palazzo probabilmente non prendono i voti nemmeno degli amici, e allora devono essere incastonati in alcuni listoni per i parlamentari fedeli che obbediscono al capo partito. Questo è quello di cui ci stiamo occupando. Io penso che sia un fatto molto grave che debba essere denunciato. Credo che sia un dato politico importante il fatto che le opposizioni stiano presentando un lavoro unitario. Penso che sia un fatto politico che vada sottolineato, perché sappiamo benissimo che il centrodestra in queste ore invece sta litigando praticamente su tutto. Sappiamo che ieri si sono ritrovati 4 ore a casa di Giorgia Meloni, non per parlare del caro carburante, non per parlare del caro libri, ma per parlare di una legge elettorale e per capire come potersi mettere a vento rispetto allo spauracchio Vannacci, o a come riportare in Parlamento i loro amici fedeli che schiacciano, che poi stanno qua 5 anni a schiacciare i tasti che il capo partito gli dice di schiacciare, al di là di ogni idea, di ogni ideale, di ogni convinzione personale, ma solo per opportunità. Questo stanno facendo. Io penso che sia importante invece il lavoro che abbiamo fatto come forze di minoranza in questo momento, e presentare soprattutto questi documenti unitari che nel merito, dal punto di vista nostro, toccano alcuni punti, ne citerò soltanto alcuni: la reintroduzione delle preferenze, che per noi è un fatto importante, perché devono essere i cittadini italiani a decidere chi entra e chi non entra in Parlamento, non i capi partito. L'abolizione dell'indicazione del candidato premier nella lista, perché va chiaramente a minare, a limitare quelle che sono le prerogative del Presidente della Repubblica, e l'abolizione di questi listoni pieni di, come dire, persone molto accondiscendenti rispetto al capo partito, che ha deciso di mettere all'interno di questi listoni, premiando la propria fedeltà con altri 5 anni all'interno del Parlamento. Queste sono proposte che noi facciamo, che facciamo unitariamente, che hanno trovato l'accoglimento di tutte le forze di minoranza, e penso che sia un fatto molto importante, perché il fatto che il campo progressista si presenti unito in questo appuntamento è un dato importante. Il centrodestra non lo sta facendo, sapete benissimo che presenteranno emendamenti con ogni cosa scritta dentro per poi trattare in queste ore e vedere dove riusciranno ad arrivare, con l'unico obiettivo che hanno nei prossimi giorni di arrivare alla festa di Bari senza che Tajani e Salvini si mandino a quel paese davanti a tutte le telecamere e davanti a tutto il paese. Questa è la gestione che stanno avendo, e io penso che sia un fatto non positivo, e penso che in quei listoni, se non riusciamo ad abolirli, ci troveremo magari Del Mastro, ci troveremo magari la Santanché, magari ci troveremo direttamente Caroccia, il prestanome della Camorra che hanno protetto poche settimane fa impedendo alla Procura di Roma di acquisire le chat tra lui e il sottosegretario Del Mastro. Ecco, noi pensiamo che non debba essere così, pensiamo che i cittadini italiani debbano poter scegliere chi entra in Parlamento e chi non entra, e che non debbano essere i partiti a premiare i fedeli che poi stanno 5 anni in Parlamento a schiacciare i tasti. E il fatto che questo lavoro sia stato fatto unitamente da tutte le forze del campo progressista, io penso che sia un dato politico molto importante. Grazie.
2: Grazie Luca, una parola a Tino Magni e poi
4: grazie,
2: Bella Baita.
4: Grazie a tutti. Io vorrei sottolineare anch'io questo dato. Io credo che oggi gli italiani ci chiedono di dare risposta, ad esempio, al fatto che l'inflazione è oltre il 3% su base annuo, che i salari stanno diminuendo e quindi l'inflazione cresce, i salari diminuiscono sostanzialmente, e quindi il problema, il carrello della spesa, ieri dati del Sole 24 Ore mi sembrano molto chiari, oltre il 30% di crescita, e il caro carburante in fuori controllo sostanzialmente. Quindi dovremmo discutere di questo, altro che discutere di legge elettorale, nel senso che dovremmo discutere come far fronte ai problemi degli italiani e delle italiane. Quindi in sostanza noi sottolineiamo questo. Tra l'altro, ovviamente, sottolineiamo anche il fatto di una legge sostanzialmente una legge truffa da questo punto di vista. Perché? Intanto perché cambia tutti i giorni, a seconda dei sondaggi cambiano e si pensa di introdurre dei cambiamenti. Eppure un sistema democratico, una legge elettorale, non dovrebbe applicare, ammesso e concesso che discutiamo di legge elettorale adesso, non dovrebbe essere applicata a quando si va a votare la prossima volta, ma elezione successiva, perché questo è il dato fondamentale, verificare gli aspetti ovviamente costituzionali, correggerli e andare, perché sennò altrimenti vuol dire che la maggioranza che c'è in Parlamento si cuce a se stessa una legge elettorale. Questo è antidemocratico dal punto di vista dell'impostazione, questo è il dato che noi sottolineiamo. Per questa ragione credo cioè sia molto importante quello che veniva già detto prima, che non ripeto, il fatto che su una serie di questioni sull'impianto della legge elettorale presentiamo delle proposte unitarie, a partire dall'abolizione, diciamo, del listone, e dall'altro il fatto di queste discussioni che c'è sulle preferenze. Le preferenze o ci sono o non ci sono, perché sennò sono farlocche e quindi è una presa in giro sostanzialmente. Quindi noi proponiamo ovviamente questo caso, che può essere fatto in due modi: le preferenze dal punto di vista dei collegi uninominali oppure delle liste, nelle liste, introducendo anche però la preferenza di genere, perché anche qui siamo di fronte a questi fatti. Quindi io vorrei sottolineare il dato che in sostanza le opposizioni, quindi il campo progressista, si presenta con una proposta, intende fare una battaglia, diciamo, in Parlamento perché questa legge venga bocciata.
5: Grazie Tino. Lella Paita in collegamento. Eccoti Lella.
6: Ci sono, ringrazio tutti i colleghi per i loro interventi che, diciamo, sono nei contenuti condivisibili anche da noi. Voglio sottolineare, diciamo, due o tre aspetti politici. Il primo è: non dimentichiamo che noi siamo in un passaggio al Senato che comunque è un passaggio problematico per quanto riguarda la destra, perché l'esito, diciamo, del voto alla Camera è stato un esito in cui già la maggioranza ha avuto dei problemi notevoli nel condividere la proposta complessiva, tant'è, diciamo, che la vicenda delle preferenze in quella circostanza è andata come sappiamo tutti. Quindi, diciamo, abbiamo sicuramente, come diceva Francesco, una difficoltà nella maggioranza di governo che, anziché scegliere le priorità degli italiani, ce ne sono individuate tante negli interventi dei colleghi, io faccio solo sommessamente presente che i pronto soccorso sono, diciamo, completamente in difficoltà anche a causa del tema del caldo, che non è stato per nulla affrontato in riferimento, diciamo, anche al tema degli anziani da parte del governo. Quasi, diciamo, hanno fatto finta che questa emergenza non ci fosse per il paese, invece l'emergenza è costata moltissimo in termini di salute ed è costata moltissimo in termini di economia a causa, diciamo, dell'aumento del costo dei prodotti. Quindi, anziché, diciamo, riunirci per parlare di questo, hanno preferito continuare, diciamo, la loro vicenda per tutelare loro stessi anche nella prossima legislatura. Io penso però, diciamo, che i nodi al pettine della maggioranza stiano venendo tutti, diciamo, in qualche modo fuori, perché è chiarissimo anche da queste ore che non ci sono gli accordi che loro immaginavano di chiudere nella pausa estiva. L'altra questione che voglio sottolineare è che è vero, c'è un centrosinistra unito, e che se ne dica e che si parli di divisioni all'interno del centrosinistra, oggi noi ci presentiamo tutti assieme a condividere una proposta, diciamo, che ovviamente accoglie per ognuno di noi sensibilità e punti di vista, e che però è anche, diciamo, il frutto di una sintesi unitaria che è già, diciamo così, un accordo. Questo è molto importante, perché sento parlare, diciamo, di divisioni costantemente, però le cose che abbiamo fatto unitariamente sia nei contenuti che sulla vicenda della legge elettorale spesso, diciamo, non sono così messe in luce e valorizzate. Mi fa molto piacere che il tema delle preferenze, che è un tema, diciamo, carissimo a Italia Viva, sia stato, diciamo, in qualche modo condiviso da tutti, e aggiungo una sottolineatura personale perché, diciamo, per quanto mi riguarda è estremamente importante per le battaglie che la mia forza politica ha fatto nel tempo. Abbiamo anche un emendamento, diciamo, sul 50% delle liste composte da donne, che è, diciamo, dal punto di vista culturale estremamente importante anche, diciamo, nella discussione politica che stiamo facendo. Quindi questa è una cosa che ci terrei a valorizzare. Aggiungo che voglio ringraziare, per quanto riguarda la mia forza politica, Daphne Musolino come membro di commissione, perché ha seguito passo passo ogni dettaglio. Quindi se oggi riusciamo a fare una cosa insieme, lo facciamo anche per l'impegno dei singoli protagonisti della commissione, dei membri della commissione di tutti i partiti, che anche io, diciamo, come rappresentanti dell'opposizione voglio ringraziare.
5: Grazie Lella, sì, davvero un grazie per tutte le colleghe e colleghi della Commissione Affari Costituzionali. Qui ci sono Giorgis
2: Parrini, penso in collegamento Meloni e Valente, che hanno insomma lavorato con gli uffici tutta l'estate, e insomma la stessa cosa è accaduta negli altri gruppi, e li ringrazio perché insomma sapevano che quest'estate sarebbe andata così, nonostante anche loro avessero preferito occuparsi dei problemi degli italiani anziché di questo netto e forte ostruzionismo che faremo da domani in commissione. E solo tre cose sul merito. Il primo punto è semplice: noi vogliamo, l'hanno chiarito le colleghe e i colleghi prima, restituire la scelta agli elettori, preferenze vere per tutti i deputati e senatori, e nessun eletto garantito attraverso liste bloccate o capi di lista bloccati. Dopo preferenze rispetto alla parità di genere, lo ricordava ora Lella Paita, e c'è un emendamento, penso proprio a prima firma Italia Viva, che abbiamo firmato tutti, che prevede i capilista al 50% ovunque. E perché troviamo indecoroso che anche in queste ore la destra abbia confermato che sulla parità di genere non si ritrovano, perché per loro non è un valore. Secondo, cancelliamo l'indicazione del candidato premier, perché questa è una repubblica parlamentare, non è né un premierato né una repubblica presidenziale, e i tentativi di riforma della Costituzione sono già falliti. Terzo, interveniamo sul premio e portiamo la soglia dal 42 al 45%, ne riduciamo la dimensione, perché il rapporto tra voti ottenuti e seggi assegnati non può diventare una deformazione irragionevole della rappresentanza. Insomma, dentro questo ragionamento comune ci sono gli emendamenti che abbiamo firmato tutti, quello prima firma del Movimento 5 Stelle è uguale a quello presentato alla Camera ed è una conferma, diciamo, di quell'impianto che poi aveva sostenuto tutto il centrosinistra. Sui collegi nominali ABS ha posto questo tema come centrale, sostenuto da tutti i gruppi. Lo ricordava Lella Paita prima, che sosteneva l'introduzione delle preferenze, e in quello presentato al Partito Democratico a prima firma e firmato da tutti gli altri gruppi c'è appunto la cancellazione dell'indicazione del Premier e la doppia preferenza di genere per tutti i candidati e le candidate. Questo è il quadro. Ovviamente aboliamo la vergognosa modifica sulle circoscrizioni estero, perché è una roba indicibile, perché hanno messo le mani sugli eletti e le elette all'estero solo perché la destra non ne elegge o ne elegge meno, cioè loro sono così. Quando non quadrano i conti cambiano le regole per adattarle alle loro esigenze e ai loro interessi. E così come siamo intervenuti anche sulla norma su Bolzano, e poi insomma i dettagli li vedrete negli emendamenti che abbiamo presentato. Grazie, se ci sono domande siamo qui, altrimenti buon lavoro. Prego. Se c'è un microfono, ecco, sta arrivando.
1: Conferenza stampa del centrosinistra sulle proposte di emendamenti riguardo alla legge elettorale.
7: È acceso, mi sentite? Sì. Presidente Boccia, volevo farle una domanda in particolare a lei sul ballottaggio, perché c'è comunque nell'ambito del PD, una parte del PD, anche intellettuali, alcuni parlamentari, che si sono mostrati, come dire, non ostili al ballottaggio, lo riterrebbero una soluzione che chiarirebbe il quadro politico. Volevo chiederle se c'era effettivamente questa discussione del PD, se si porrà anche nel partito questo confronto su questo tema, su cui il centrodestra sta, diciamo, per fini chiaramente utilitaristici, discutendo. Grazie.
2: Le rispondo subito. Tanto la destra è divisissima, mi pare. Ho letto ora un'agenzia che confermava che l'emendamento che ieri era stato annunciato di Forza Italia in realtà non è stato presentato da Forza Italia, quindi l'unico emendamento sul ballottaggio, devo dire un po' sgangherato, è quello di Pera. Quindi mi pare di capire che né Forza Italia né Lega condividono questo stennesimo colpo di teatro di Fratelli d'Italia, che è sempre più disperato, mi pare, il tentativo di adattare le regole alla conservazione di Palazzo Chigi. Era un'altra storia, nel senso che le proposte fatte nel centrosinistra durante gli anni, questa cosa, diciamo, del passato che spesso ritorna, erano legate alla modifica della Costituzione parallela. Era avvenuto ai tempi della bicamerale D'Alema, siamo andati a 30 anni fa, c'era addirittura Mattarella in Parlamento che sosteneva con l'impianto che conoscete perché ha fatto un pezzo di storia del nostro sistema democratico, l'ipotesi del ballottaggio, ma che prevedeva il superamento del bicameralismo così come ce l'abbiamo, perché non è un esercizio complicato. Speravamo che insomma almeno Pera questo lo prendesse in considerazione, far notare a tutti che ci potrebbero essere risultati diversi tra Camera e Senato, perché nonostante Fratelli d'Italia non lo prenda in considerazione, perché una delle questioni che rende incostituzionale questa legge, il quorum al Senato è regionale e il quorum alla Camera è nazionale. Questa riforma elettorale, diciamo, con il passaggio fatto alla Camera, la rende incostituzionale perché cerca surrettiziamente di modificare il quorum regionale del Senato. Siccome esiste ancora una Corte Costituzionale ed esistono le leggi della Repubblica, noi pensiamo che quorum regionale e quorum nazionale tra Senato e Camera siano costituzionalmente, lo chiedo al professor Giorgis, definiti, e mi pare evidente che se diciamo attui quel modello di ballottaggio, teoricamente potresti rischiare di avere due coalizioni che arrivano al ballottaggio in un ramo del Parlamento e altre due teoricamente in un altro ramo del Parlamento, o addirittura due arrivano al ballottaggio in un ramo del Parlamento e magari non riescono ad andare al ballottaggio nell'altro ramo del Parlamento. Cosa facciamo? Cioè, io dico semplicemente una cosa: quando si mettono le mani sulle regole della democrazia, almeno l'ossessione della gestione del potere bisogna tenerla da parte, altrimenti si fanno degli strafalcioni. È evidente, la sensazione che abbiamo è che non ragionano più a causa di Vannacci, quindi è nata una norma Vannacci, come è stata definita da alcuni, che sta facendo sbandare la maggioranza. Il ballottaggio di cui ha sempre discusso il centrosinistra non c'entra nulla con questo impianto, lo rivendichiamo, ed è una delle cose diciamo distintive di un'altra idea di organizzazione della democrazia, che non c'entra nulla con l'impianto costruito, ma è tutto così. Abbiamo fatto un dibattito per un mese e mezzo dopo il voto alla Camera sul fatto falso che Fratelli d'Italia volesse le preferenze e invece voleva i capilista bloccati e le crocette, però per un mese hanno parlato di preferenze. E questo ballottaggio di Pera è molto simile a questa cosa, serve a tenersi in vita scavallando, diciamo, il problema Vannacci e provando a prendere i voti di Vannacci al secondo turno, diciamo, una cosa che però non regge col bicameralismo che abbiamo in questo momento.
8: Radio Radicale, sono Sonia Martina. Presidente Boccia, io intanto volevo dire anche al Presidente Pirondini, il Senatore Magni, la Senatrice Paita, insomma tutti, che però magari qualcuno ha più memoria di me, io non mi ricordo una legge elettorale fatta magari, che ne so, a inizio legislatura per questioni così, come si dice, di rappresentatività, di preferenze, di democratiche. Ma lo dico solamente perché ad esempio Marco Pannella, Maurizio Turco intervenivano sempre e dicevano: ma come, lo dice anche la Commissione Europea, no? Un anno prima di andare a votare non si dovrebbe cambiare la legge elettorale, perché confondi anche i cittadini che magari non hanno tempo di apprendere. E quindi insomma, non so se qualcuno se lo ricorda, magari, ecco, mi fa piacere. E sarebbe stato corretto. Per quanto riguarda il ballottaggio, vi volevo chiedere questo, perché il testo che ha presentato il senatore Pera è anche frutto del testo Ceccanti, che il PD conosce bene, del Peppino Calderisi, insomma, che è sempre stato uno anche molto riconosciuto sicuramente nelle riforme elettorali. Ci sono costituzionalisti, oggi ad esempio c'è Francesco Clementi sul il Sole 24 Ore, che dice: si tratta, parlando di questo testo del senatore Pera, si tratta di un sistema lineare che replica, adattato al bicameralismo paritario, l'impianto già ritenuto compatibile con la Costituzione della Consulta nella sentenza sull'Italicum, che ammette il ballottaggio senza eccesso di sproporzione tra voti e seggi. E poi in ultimo vi volevo chiedere se io ovviamente non ho visto, non ho visto il testo della maggioranza, quello che è stato presentato, gli emendamenti per quanto riguarda gli sbarramenti, la questione del miglior perdente, ecco, se avete fatto un emendamento sugli sbarramenti. Grazie.
2: E non vorrei portarvi via molto tempo, anche perché i passaggi sono tanti: PDS 94, Ulivo 96, bicamerale 97-98, Commissione per le riforme del governo Letta 2013, Italicum Renzi 2015. E nella storia degli ultimi 30 anni il centrosinistra non ha mai fatto una proposta ufficiale che non tenesse dentro ballottaggio e premio nazionale in un contesto di bicameralismo diverso da questo. Tutte le proposte fatte al centrosinistra, ve le ho citate 1, 2, 3, 4, 5, prevedevano la modifica dell'assetto di questo bicameralismo. E i dettagli, se li volete in un altro momento, se volete facciamo anche un seminario su questo. Quindi penso che la discussione finisca qui. Questo ballottaggio è il ballottaggio di Meloni contro Vannacci, o se volete di Vannacci contro Meloni. E non so cosa faranno Salvini e Tajani, mi pare di capire che non sono d'accordo nemmeno loro, penso che la discussione finisca qui. Apertissimi a fare una discussione molto seria sulle riforme democratiche da fare non a maggioranza, da scrivere tutti insieme in un contesto diverso da questo, ma la disponibilità nostra è totale. E non rinnega certamente riflessioni culturali e giuridiche che abbiamo sempre fatto. In questo caso è l'ennesima furbata della destra che combatte contro un'altra destra ed è sotto gli occhi di tutti. E l'altra domanda
3: su questo volevo rispondere. Anche integrare rispetto alle tempistiche con cui si fanno le leggi elettorali, vorrei dire che abbiamo lavorato in fase emendativa proprio per evitare questo problema, recependo ciò che è provenuto dalla Commissione di Venezia, e quindi sotto forma di diversi emendamenti presenteremo emendamenti in cui si chiede che, in cui si dice che nei 18 mesi precedenti alla scadenza naturale della legislatura non si possa fare la legge elettorale. Altri emendamenti in cui diciamo che se si fa la legge elettorale nell'anno precedente alla scadenza naturale della legislatura ci deve essere il 2/3. Diciamo delle votazioni, in assenza di quei 2/3 in un emendamento si dice che quella legge elettorale varrà per la legislatura ancora successiva, in un documento unitario chiediamo invece che già questa legge elettorale non possa valere per la prossima legislatura ma proprio per la successiva ancora. Quindi siamo talmente d'accordo con l'impostazione non di opportunità rispetto a cui si fa una legge elettorale che presentiamo degli emendamenti proprio perché questo non possa più verificarsi.
9: Volevo sapere se è confermata l'intenzione di fare una manifestazione in piazza o comunque una mobilitazione successiva all'approvazione della legge elettorale, se sì, insomma, come vi state muovendo? Grazie.
2: No, al momento non c'è nulla di confermato, non escludiamo nulla, ma non c'è nulla di confermato. Oggi è 1° settembre e le macchine si sono qui in Parlamento appena riaccese, ovviamente speriamo che la maggioranza molli il prima possibile questo grande pasticcio, quindi l'obiettivo ora e far fermare la maggioranza su questo secondo tempo di una legge elettorale nata male e che ha proseguito il suo iter alla Camera peggio con la bocciatura di quell'emendamento, e ora la nostra concentrazione è tutta sui lavori della Commissione Affari Costituzionali. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Radio Radicale 13:42, abbiamo seguito la conferenza stampa in diretta organizzata dal Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva sugli emendamenti da presentare alla riforma elettorale, emendamenti presentati, il termine, la scadenza del termine era alle 12 di oggi, quindi ci sarà la discussione in Commissione Affari Costituzionali appunto della riforma. A quanto si apprende, due gli emendamenti appunto presentati anche unitari dalla maggioranza, quello sulle preferenze e un altro di natura definita tecnica. Il primo emendamento, quello sulle preferenze, traduce in norma l'intesa appunto siglata dalle forze di maggioranza, che prevede l'inserimento di tre preferenze sulla scheda, fermo restando i capilista bloccati. Ora diamo spazio alle notizie dalle agenzie, prima appunto di continuare con le trasmissioni della Commissione Affari Costituzionali, che appunto rifà il polso della situazione sul dibattito sulla legge elettorale. Dalle agenzie vediamo le ultime sul Nepal. Ha superato quota 1000 il bilancio delle vittime della devastante piena che mercoledì scorso ha colpito l'Himalaya. L'autorità nepalese per l'emergenza ha riferito che i morti sono saliti a 987, aggiungendo le 16 vittime registrate in Cina, quindi il bilancio provvisorio arriva a quota 1003. Restano disperse 4462 persone, appunto da queste moltissimi sono stranieri. Almeno 9 persone sono state uccise a Kiev nella sua regione in un massiccio attacco russo con missili balistici e droni stanotte, secondo le autorità ucraine. 7 delle vittime erano in un deposito ferroviario della capitale, lo riferisce l'agenzia di stampa France Press. L'attacco balistico ha costato la vita a 7 persone, scrive su Facebook Oleksandr Petrovsky, che è il responsabile dell'ente ferroviario. L'amministrazione poi militare ha aggiunto che ci sono stati tra i morti anche 3 bambini. Andiamo negli Stati Uniti. Il segretario dell'esercito Dan Driscoll ha presentato le sue dimissioni al presidente Trump. Le fonti ufficiali citate dal Washington Post spiegano appunto che l'addio è motivato da ripetuti scontri col segretario alla difesa Pete Hegseth. Parliamo di inflazione. Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione pari a più 0,5% su base mensile, più 3,3% su base annua. Sono cifre rilevate dall'Istat e sono confermate anche dai dati sull'inflazione annua dell'Eurozona. Parliamo dei dazi americani sulle importazioni dall'Italia, che non hanno determinato il disastro commerciale che si profilava. Dal 18 settembre entreranno però in vigore nuove norme burocratiche che introdurranno restrizioni e requisiti patrimoniali più stringenti per le imprese italiane. Ce ne parla Lucio Miranda, presidente di Export USA. Radio Radicale, parliamo di Made in Italy, di esportazioni soprattutto negli Stati Uniti d'America. Lo facciamo con Lucio Miranda, presidente di Export USA. Bentornato a Radio Radicale.
10: Grazie a voi.
1: Presidente, dal 18 settembre entra in piena operatività un ordine esecutivo, executive order, poi ci spiegherai cos'è, che però può rappresentare più di un ostacolo burocratico ad alcune aziende italiane che esportano negli Stati Uniti, giusto?
10: Sì, il 18 settembre, che appunto è alle porte, entrano in vigore nuove regole sull'importazione negli Stati Uniti, sull'amministrazione della pratica di importazione. Questo perché? Perché gli Stati Uniti in realtà è l'unico paese dove era possibile importare, quindi un'azienda estera poteva importare, senza doversi identificare fiscalmente. Quindi, ad esempio, facciamo il caso di una SRL che decide di esportare negli Stati Uniti senza avere una società negli Stati Uniti lo può fare senza alcun problema e senza neanche doversi registrare negli Stati Uniti. Quando la SRL arriva nella dogana americana, la dogana americana gli assegna un numero di importatore e la merce viene sdoganata. E quindi la SRL italiana, in quel caso lì, è l'azienda esportatrice e l'azienda importatrice di se stesso allo stesso tempo. Ed è una situazione un po' unica, perché in Europa, ad esempio, non è così. Se una società americana vuole importare in Europa, o ha una sua società o deve appoggiarsi a un rappresentante fiscale, perché altrimenti la cosa non è possibile. Adesso questa situazione cambia.
11: Si cambia.
10: Si cambia. Per cui anche in America questo tipo di esportazione diretta che ho appena descritto non è che non è più possibile, è possibile, però la due diligence che viene richiesta all'importatore e al dichiarante doganale americano è tale e tanta per cui questa struttura qua diventa di fatto impossibile da gestire.
11: Cioè, possiamo dire che la burocrazia è più pericolosa dei dazi?
10: Sì, la burocrazia è più pericolosa dei dazi. Qua diciamo che questo bel sistema, perché è bello, questo bel sistema è stato un po' ammazzato dal fatto che tutti ne hanno un po' approfittato. Ci sono miliardi di dazi che non si è riusciti a raccogliere, perché queste scatole cinesi, venivano fatte importazioni a scatola cinese, per cui la società importava, questa società vuota, questa scatola vuota importava, e poi se saltava fuori che doveva pagare dei dazi aggiuntivi o altro, arriva.
11: Quindi necessità di trasparenza ha determinato questi cambiamenti.
10: Esatto, esatto. Se nessuno avesse abusato del sistema saremmo ancora qua, però pare che i dazi non raccolti siano miliardi e miliardi di dollari.
11: Senti Lucio, adesso l'attualità è quella della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada. Per quanto riguarda il nostro paese, tu hai spesso e volentieri nel corso di questi mesi, di questi anni, insomma, detto che poi così drammatica la situazione per le imprese italiane, per il Made in Italy, negli Stati Uniti non era. Confermi ancora questo giudizio, questo bilancio?
10: Sì, lo confermo, perché bene o male sembra che noi si sia raggiunto quantomeno nei confronti dell'Europa, una situazione di equilibrio. Adesso il dazio generalizzato è il 10%, rimangono sempre in vigore i dazi su acciaio, alluminio e rame. Poi ci sono delle situazioni daziali un po' particolari per i farmaceutici, alcuni tipi di farmaceutici, i microchip, però l'Italia ad esempio non è che sia un grande produttore mondiale di microchips, per cui
11: purtroppo dico io, vabbè, purtroppo però è così,
10: poi,
11: certo,
10: dopo le considerazioni lì sono tante, no? Però ecco che in questo senso qua non dovremmo preoccuparci, in questo senso ha trovato una certa stabilità. Invece per questa cosa qui del cambiamento della normativa degli importer of record e quindi della necessità di avere una società in America per continuare a importare in tranquillità, questo qui dovrebbe essere un qualcosa su cui molti che esportano in America, molte aziende che esportano in America dovrebbero fare mente locale, perché noi vediamo che ci sono tante aziende, SRL o SPA, che approfittando della struttura attuale continuano a vendere in America senza avere una loro società in America, e questa cosa qua, questa struttura di vendita qua, di esportazione vendita, dopo il 18 di settembre diventerà estremamente difficile da praticare. Qui è una propria società in America, diventa la soluzione.
11: Grazie Lucio Miranda, presidente Export USA.
10: Grazie a voi.
11: La cronaca al Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. I giudici avrebbero dato l'ok, seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia, dove sono ospitati dallo scorso mese di novembre. Torniamo alla politica, quindi il punto sulla riforma della legge elettorale. Sono tre gli emendamenti unitari presentati dal centrodestra. Il termine della presentazione per le proposte di modifica è scaduto alle 12. Gli emendamenti che recano le firme di tutti i partiti di maggioranza riguardano le preferenze, con i capilista bloccati, una norma tecnica
1: che interviene nel caso in cui alla coalizione, alla lista singola, questa ha attribuito il premio di governabilità, risultino assegnati più di 113 seggi al Senato, e poi l'ultimo emendamento unitario ridefinisce i collegi di Bolzano, Merano e Bressanone. Invece, per quanto riguarda le opposizioni, 8 sono gli emendamenti unitari, per un totale invece di 700 proposte di modifica. Parliamo invece della situazione in Israele, perché si parla anche lì di liste elettorali, ma per elezioni molto più vicine, quelle di settembre. Ne ha parlato Roberta Iannuzzi con Sharon Nizza.
12: Radio Radicale in collegamento con Tel Aviv con la giornalista Sharon Nizza. Sharon, buongiorno. Parliamo delle ultime novità in vista della campagna elettorale che si dovrebbe aprire ufficialmente in Israele a breve, perché il termine per la presentazione delle liste elettorali e la sua scadenza appunto è imminente. Qual è la situazione?
13: Sì, tra una settimana, l'8 settembre, dovranno essere presentate le liste elettorali, quindi siamo proprio alla resa dei conti, diciamo, tra tutta una serie di liste, di stucole, partiti di satellite che sono stati presentati e che dovrebbero valutare di unirsi in vista appunto di questa data. E a livello di novità segnalo che ieri è stata ufficializzata un'unione interessante sul fronte, diciamo, più a sinistra, ossia l'adesione di Yoav Segalovich, che è stato anche in passato nel governo Bennett Lapid vice ministro della sicurezza interna, con il partito di Mansour Abbas, il partito quindi islamico, il partito legato al movimento islamico del paese, che sappiamo che rispetto agli altri partiti arabi, che invece sono uniti appunto alla fine in vista della consegna delle liste elettorali, Ram è l'unico di questi partiti che concorre da solo, perché ha un'agenda molto interessante in cui vuole di nuovo porsi come angolo della bilancia per la formazione di un governo, come era successo appunto nel governo del 2021, che aveva già sostenuto, e quindi con questa mossa di fare aderire una figura, oltre ad essere ebreo, oltre ad essere una figura, diciamo, di alto rango proveniente dalla polizia, Segalovich, è forse una delle mosse, diciamo, più interessanti di cui si parlerà. Non credo, cioè c'è scetticismo in merito a se questa sua presenza lo ponga di Segalovich lo ponga effettivamente come un ago della bilancia per la formazione di un governo, ma è sicuramente un passo interessante per quello che Segalovich stesso ha fatto, cioè per Mansour Abbas, cioè dell'apertura appunto di un partito islamico a un membro non musulmano. E il fatto stesso che anche lui abbia voluto aderire è sicuramente qualcosa che suscita molto dibattito e anche appunto rispetto a uno stallo che si poteva pensare nei rapporti tra ebrei e la minoranza arabo-musulmana in Israele e nel post 7 ottobre, quindi è in un certo senso un segnale da leggere, da studiare, che dà anche un segnale di nuove cooperazioni interessanti che potremmo capire come si evolveranno. Questo, diciamo, per quanto riguarda il panorama più legato alle posizioni. Quanto riguarda il panorama legato invece all'attuale coalizione, anche c'è, in questo momento c'è una grande confusione, perché sono state le primarie del Likud, Netanyahu ha forgiato una lista come, diciamo, lui un po' voleva, con i suoi fedeli posizionati in alto. Consideriamo che adesso nei sondaggi Netanyahu cala anche mentre c'è sempre stato un testa a testa con Eisenkot, l'ex capo di Stato Maggiore che oggi si pone come principale contendente di Netanyahu con il suo partito Yashar. Ecco, adesso Eisenkot supera i sondaggi, quasi tutti i sondaggi supera il Likud di Netanyahu, ma tuttavia continua ad esserci quella situazione di cui abbiamo parlato più volte, che nessuno dei due blocchi, il cui appunto cioè che è caratterizzato dal fare o non fare un'alleanza con la presenza di Netanyahu, cioè questo è come dire il blocco che è d'accordo e il blocco che invece pone il veto, entrambi i blocchi non arrivano ai 61 seggi necessari per formare un governo stabile, quindi si prospettano anche delle ipotesi di governo di minoranza, cioè un governo che non arriva a 61 ma che è sostenuto esternamente da un, per esempio appunto dal partito di Mansour Abbas, a questo punto potrebbe essere, oppure potrebbe essere dai partiti ultraortodossi che anche cominciano a parlare con tutte le parti, con parlano anche con le opposizioni. Come dicevo, nella coalizione attuale la sfida nasce dal fatto che è nato, è stato presentato la settimana scorsa un nuovo partito di un ex generale molto falco che si chiama Oberwinter e che praticamente ha fatto una lista anche molto interessante in cui pure ha integrato un arabo israeliano, una figura forse un po' nota, si chiama Youssef Haddad, un giornalista che va a parlare in giro per il mondo in difesa di Israele. Lui si è arruolato nell'esercito, quindi è amato dal pubblico ebraico, ecco, insomma, vedi.

0: mentre Smutrich ha un elettorato estremamente settoriale, religioso, ashkenazita, tendenzialmente persone che vivono nei territori. E quindi in sostanza vediamo che ci sono 2, 3, 4 partiti anche all'interno dell'attuale coalizione che si rubano voti tra di loro, e facendo rischiare uno o due di questi partiti di non passare la soglia di sbarramento. In questo momento Smutrich veramente di nuovo torna a traballare, se non trova qualcuno con cui fare alleanze, e quindi di nuovo questo cambia anche gli equilibri ulteriori, come abbiamo detto, sempre la possibilità di fare questi 61 seggi, a meno che appunto non cambi qualcosa di determinante anche nei fattori, diciamo, che sono in questo momento sul campo, e lo capiremo appunto tra una settimana con la consegna delle liste, in cui a quel punto almeno le alleanze preelettorali dovranno essere definite.
1: Chiaro. E questo ha anche dei riflessi sulla politica internazionale, sulla situazione, diciamo, sui diversi fronti ancora non risolti?
0: Sì, ha una ripercussione, perché questo porta al fatto che tutto il dibattito interno in Israele verte intorno alla campagna elettorale, è una campagna elettorale spostata molto a destra, ergo per Netanyahu non è il momento di sbandierare tutta una serie di azioni che, per quanto riguarda quantomeno il fronte di Gaza, stanno già avvenendo sul campo. Per quanto riguarda il Libano, per esempio, adesso si parlava, doveva esserci adesso proprio inizio settembre, il terzo round dei colloqui tra Libano e Israele a Roma, invece è proprio notizia di questi giorni che sarà un po' posticipato, forse slitterà su metà settembre, e comunque anche lì, ricordiamoci, dopo questo c'è stato l'ultimo round, è stato inizio agosto, i pilot con l'esercito libanese, sembra, secondo informazioni che arrivano così dietro banco, si sono abbastanza in stallo. Per quanto riguarda invece Gaza, ricordiamoci che tutto questo periodo si è parlato, è tornato in auge il piano di Trump, la seconda fase del piano di Trump, con un accordo appurato poi dal Board of Peace, rispetto al fatto che prima Hamas si dovrà disarmare, la striscia di Gaza deve essere militarizzata, e poi ci saranno ulteriori ritiri dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Ma de facto, questo di nuovo anche con la consapevolezza da parte dell'amministrazione americana, che gli israeliani sono tutti impegnati nella campagna elettorale, e gesti, diciamo, visti come concessioni ai palestinesi in questo momento sono estremamente impopolari per qualsiasi parte, però de facto, andando sono stata la settimana scorsa nel sud, al confine con il valico Kerem Shalom, perché si parla di questo ingresso della forza internazionale di stabilizzazione nella striscia di Gaza, che è proprio quella forza che è preposta a ricevere le armi da parte di Hamas, devono essere consegnate a questa forza che poi le distruggerà. Sono andata a vedere cosa succedeva sul campo, ed effettivamente, totalmente in sordina, senza grandi annunci, senza grandi comunicati, è stata costruita una nuova base che si trova proprio a ridosso del valico di Kerem Shalom, che dovrà ospitare le prime forze può avere in questo momento una capacity di 1500, può ospitare 1500 forze, ma può essere anche a 5000. In questo momento vi si trovano solo soldati americani, perché l'hanno proprio creata, soldati americani, forze logistiche, insomma, legate al CENTCOM, legate al centro di Kiryat Gat, che già si trova, creato dal CENTCOM a ottobre, che si occupa appunto del monitoraggio del cessato il fuoco su Gaza, e adesso con questa nuova base è un passo ulteriore sul campo, una base tirata su nell'arco di 3 mesi, in cui dovrebbero appunto entrare le forze di stabilizzazione, che dovrebbero arrivare anche a stretto giro. Le prime, sappiamo che sono state approvate in Israele, sono quelle marocchine e ugandesi. Ovviamente, come ti dicevo, tutto questo è tenuto in sordina, ma Israele è un paese molto piccolo, basta andare sul campo e le cose si vedono. Infatti, quando io sono andata, erano anche dei momenti in cui erano andate anche dei parlamentari di destra estrema, appunto di Smutrich, che poi hanno presentato una richiesta a Netanyahu dicendo che bisogna bloccare l'ingresso.

0: delle forze di questa forza prima della di passi concreti che Hamas farà rispetto al proprio disarmo. Ecco, quindi di nuovo si torna anche adesso a cosa deve accadere prima, e quindi di nuovo si torna a una situazione di stallo. E quindi i passi sono molto lenti, ma non credo che a caso si investano soldi per costruire basi da zero. Quindi io penso che poi l'implementazione arriverà, forse può darsi arriverà dopo le elezioni israeliane, però de facto c'è proprio un'organizzazione sul campo.
1: Molto chiaro, grazie davvero Sharon, poi ci risentiremo la prossima settimana sperando appunto di avere una situazione più chiara almeno per quanto riguarda la campagna elettorale. Grazie e a risentirci.
0: Grazie a voi. Grazie.
2: L'intervista era di Roberta Iannuzzi, sono le 14.04 minuti, termina qui l'edizione pomeridiana del notiziario di Radio Radicale. Continuiamo con l'ascolto della Commissione Affari Costituzionali del Senato, disposizioni in materia di elezioni alla Camera dei Deputati, quindi legge elettorale, quanto mai d'attualità oggi visto che gli emendamenti sono approdati proprio a Palazzo Madama. Continuiamo con l'ascolto della seduta del 27 luglio 2026, era il turno della professoressa di diritto costituzionale dell'Università di Federico II Giovanna De Minico, che rispondeva alle domande di alcuni commissari.
3: Ringrazio tutti per le domande, onorata anche della domanda del Presidente, cercherò di accorparle e di rispondere a tutte perché alla Camera mi hanno sgridato perché mi ero dimenticata di rispondere a qualche domanda. Noi siamo abituati a farle le domande, qui ci rispondiamo, quindi ci rendiamo conto di quanto sia difficile il lavoro dei nostri studenti. Comunque bene, andiamo alle cose più serie. Allora, grazie al senatore Roberto Cataldi perché mi invita a riflettere su quale possa essere una legge elettorale, diciamo, meno aggredibile a colpi di maggioranza. Più eleviamo il quorum decisionale approvativo e più la legge diventa resistente, ha capacità di resistere. È chiaro però che insomma, la legge elettorale dovrebbe ricevere quel rispetto che si porta alla Grundnorm, cioè a qualcosa che è molto vicina alla norma costituzionale, anche se formalmente costituzionale non è. E quindi quello che io dico, che anche se dovessimo aumentare questo quorum, chiaramente questo è affidato alla volontà della maggioranza, voler rendere inattaccabile una legge elettorale, ma diciamo che la maggioranza, qualunque essa sia, intenda perseguire questa strada, e forse se la vuole perseguire stabilirei anche la regola, come dice la Commissione di Venezia, visto che la Commissione parla tanto, di insomma, rispettare l'anno, diciamo, del tempus della riflessione. Però la mia obiezione rimane di fondo, cioè se la classe politica non ha rispetto delle regole del gioco perché ritiene che quelle regole siano solo a suo vantaggio, lì dove, un po' come i regolamenti parlamentari, sono scritte a vantaggio delle minoranze, per consentire alla minoranza di diventare maggioranza di domani, mi scusi senatore Cataldi, io penso che non ci sia maggioranza e quorum che regga, occorre recuperare un maggiore rispetto, rispetto dell'assetto costituzionale, proprio perché è una grundnorma e quindi rispetto significa anche per il 138, che non lo puoi violare sostanzialmente e formalmente, lo rispetti, e abbiamo visto episodi di questo genere. È chiaro che la forma di governo che questa legge intende introdurre, come posso dire, carsicamente, un fiume carsico, è quello di una coalizione che si crea prima e che non si crea dopo. È per questo che ho detto che è più di una prova del premierato, è una vera, diciamo, è un premierato introdotto con uno strumento che non è adatto alla revisione costituzionale. Qual è l'effetto finale? L'effetto finale è, poi ve le io sono madre di due figli, no? Conseguentemente leggevo anche le favole ai miei figli. A un certo punto rimasi molto affascinata da una favola che si chiamava La famiglia all'incontrario. Cioè questa famiglia faceva tutto l'opposto di quello che una famiglia dovesse fare. Ovviamente mio figlio, che era rivoluzionario già da piccolino, era affascinato dalla famiglia all'incontrario. Perché vi faccio questo esempio? Perché questa legge è un po' come La famiglia all'incontrario. Cioè assegna all'elettore il diritto, passatemi l'espressione, di votare, anche se il voto non è designazione di fatto, chi non dovrebbe lui designare, perché nella forma di governo parlamentare il grande Elia ci diceva che il governo è al seguito del Parlamento e non è chi traina il Parlamento, non il governo. Però se gli assegna questo di designare, gli nega quello che dovrebbe essere il suo vero diritto, per questo ho impostato le mie brevi riflessioni partendo dall'elettore, perché deve essere una legge di servizio, non una legge di potere. E a chi deve servire? E deve servire a noi cittadini, come noi professori che dovremmo servire i nostri studenti. Se iniziamo a ribaltare le carte non ci troveremo più. Spero di aver risposto alle domande e rifletterò sulla domanda che mi ha fatto il senatore Cataldi. Andiamo alle domande del senatore Andrea Giorgis. Bellissima domanda, perché lei mi sta invitando a riflettere sul fatto. La Corte Costituzionale ha sempre detto che lei non guardi i fatti, che il merito non è questione sua, out of competence, no? Si direbbe a livello europeo. Però in realtà li guarda. Cioè dice di non guardarli, ma giustamente li guarda. Ma perché li guarda? Perché se no non avremmo un'interpretazione delle norme costituzionali che deve essere adeguata alla realtà. È la legge che deve essere conforme alla Costituzione, ma la Costituzione deve seguire l'evoluzione della realtà, altrimenti la Costituzione materiale se ne va per la strada sua, il che non è buono. E ci sono tanti esempi, me ne faccio solo due per farla breve, per carità, ma mentre il senatore Giorgis parlava mi è venuto in mente. Uno è un caso di fatto che ha modificato la procedura costituzionale di una Corte che è molto attenta alle regole. Perché? Perché quando nel 2014, poi nel 2017 ha previsto che poteva sindacare la legge elettorale, chiaramente lei ha modificato l'accesso indiretto in corte, è come se avesse ammesso un accesso diretto, perché i due petita, quello del ricorso incidentale e quello del ricorso principale, sostanzialmente coincidono. Ma perché l'ha fatto? Ma lei l'ha detto, perché io sulle leggi elettorali devo intervenire, non posso creare l'isola felice, non posso creare la zona franca. Vedete come il fatto ha addirittura andato a modificare il formalismo che giustamente la Corte Costituzionale persegue e deve perseguire. Facciamo un esempio invece di fatto entrato nel giudizio costituzionale che attiene al merito, attiene alla sostanza, attiene ai diritti e che è perfettamente, diciamo, in linea con i tempi nostri. Quando la Corte Costituzionale si è trovata a intervenire sulla grande, sulla corposa legislazione che ledeva, che interveniva sul fenomeno terroristico, lei è arrivata a dire che è vero che queste leggi comprimevano in maniera eccessiva, disproporzionalità eccessiva, le libertà fondamentali, però siccome si trattava di leggi temporanee, siccome il legislatore sarebbe dovuto intervenire, le accettava. Vedete, non ha fatto un discorso, o meglio, ha iniziato con un discorso in punto di diritto molto elegante, però poi si è adattata alla miseria della nostra realtà e ha detto, visto che ci sono le leggi che violano i diritti e visto che si deve porre un argine al terrorismo, accettiamole a condizione che il legislatore si dia una mossa e intervenga a tutela delle libertà fondamentali. Ora, in questo caso, a mio giudizio, questa legge non deve fare sommi sicuri, no? Perché la Corte ben potrebbe, ancora una volta, rendersi disponibile al fatto, è quello che un grande tedesco chiamava Tolbener, chiamava la porosità, cioè lui diceva che tutto, leggi, tutti quelli che compongono l'ordinamento devono essere porosi, cioè devono guardare i fatti. Ma perché? Ma perché il diritto è, soprattutto il diritto costituzionale, è la regola della politica, cioè la regola di come i fatti vanno. Ci auguriamo, senatore Giorgis, che ciò accada. Per quanto riguarda le parimenti interessanti domande del senatore Dario Parrini, sì, ho letto anch'io quell'articolo, ovviamente non mi ricordo l'autore perché io dimentico tutti i nomi, una riedizione del Porcellum, sì, una riedizione del Porcellum che, diciamo, è un po' più scoperta da un lato e più coperta dall'altro, più scoperta dal lato del premio, perché questo è un premio fisso, mentre il Porcellum prevedeva questo premio modulabile. Porcellum era più aderente, infatti, un premio modulabile in ragione dei voti. Più aumenti i voti, più ingrassi nel consenso e più sei meno meritevole del premio, perché il premio si dà a chi va aiutato, non a chi già si è aiutato da solo. Però, d'altro canto, è anche diciamo, una legge che da un altro punto di vista è diversa dal Porcellum, e questa diversità, secondo me, è dovuta anche al fatto che noi la stiamo approvando ora, Sicuramente non daremo alla Corte il tempo di intervenire, se io fossi il governo non glielo darei, la vorrei portare a casa, non vorrei farmela sgretolare dalla Corte Costituzionale, però se la Corte Costituzionale intervenisse subito dopo, quella bella clausola che aveva messo nella sentenza 1 del 2014 contro il Porcellum, con la quale diceva fermo il Parlamento, perché è vero che il titolo io l'ho cancellato in questo istante, però le elezioni sono un fatto esaurito, quindi il Parlamento rimane fermo, io credo che non la possa riproporre. Perché? Perché lì ancora una volta il fattore tempo c'era stato, il Parlamento durava da tempo, aveva emesso atti, leggi, aveva operato, non poteva la Corte cancellare tutto. Se la Corte intervenisse a ridosso delle elezioni, io penso che debba fare un ripensamento, un overruling, perché? Perché il fatto è diverso, il Parlamento è neoeletto, lei gli cancella il titolo, abbiamo un Parlamento sine causa. Certamente non può essere la Corte a mandarla a casa, ci mancherebbe, lei è l'equilibratore dei poteri, ma potrebbe, vedo che lei sorride, non so se apprezzo meno, potrebbe invece essere il presupposto per una valutazione da parte del Capo dello Stato ex 88 di scioglimento, perché abbiamo un Parlamento che non ha più titolo. Quindi uguale, differente, so cose che noi pensiamo perché a noi piacciono le astrazioni, è un'altra cosa deve essere il giudizio della Corte, chiariamolo bene, preferisco che sia un'altra cosa. Mi ha fatto anche la domanda sul Premier, no, non ho risposto. Ah sì, sulla storia, scusi, di quanto è accaduto in Trentino Alto Adige. Lì sarò breve. Allora, prima in Trentino Alto Adige c'era questa porzione d'Italia staccata da noi, vabbè, quindi avevano un loro sistema elettorale completamente diverso e quindi venivano a subire un pregiudizio i cittadini del Trentino Alto Adige, perché con una legge che si basa sul premio e sulla designazione loro non prendevano parte né al premio né alla designazione. Alcuni di noi, tra cui io, scrivemmo: qua li stiamo trattando male, una volta tanto li stiamo trattando male perché violazione dell'uguaglianza a ribasso. Ora loro hanno provato a correggerla, però, come ho detto prima brevemente, e da un'illegittimità si passa ad un'altra illegittimità, perché ora è sempre un sistema separato, si votano sempre loro, è un sistema misto, ma una volta che hanno votato, i loro voti concorrono a determinare la cifra elettorale di lista, cioè concorrono a raggiungere il 42 e concorrono anche a raggiungere il 70 dei deputati o i 35 dei senatori. E allora questi cittadini votano due volte, e forse il voto plurimo. Questa è un'osservazione che lascio al decisore politico, a me mi è venuto in mente, e concludo alla bella domanda della quale mi ha onorato il Presidente. Presidente, lei ha colto un dato del mio carattere, io sono un estremista, non conosco le vie di mezzo, mi viene sempre detto questo. Quindi come dico che per me il premio di maggioranza è incostituzionale, tu cur, ex se, non c'è clausola che me lo salvi? È certo che se dobbiamo raggiungere una posizione mediana, che nella vita si consiglia a tutti di raggiungere, io consiglio a me stessa, raramente la seguo, è chiaro che non posso dire che allora il collegio uninominale sia incostituzionale quando ad esempio è abbinato a un sistema proporzionale, perché anche lì è un prendere o lasciare. Però c'è un momento di salvezza parziale, cioè i partiti non ti mentono la qualunque, perché sanno che quello è l'unico candidato che ha la forza attrattiva. E del resto, voglio dire, se guardiamo il sistema tedesco, io lì non mi sentirei di dire che è un sistema incostituzionale perché non c'ha le preferenze. Ma perché? Perché loro recuperano prima, cioè il giudizio su un sistema, io non sono una comparatista, io dico che a stento so un po' di diritto costituzionale, però l'ho guardato. Qui il sistema tedesco recupera in che senso? Nel senso che la composizione di chi inviare nei vari collegi viene fatta nei vari Länder e viene fatta dalle assemblee dei partiti. Allora è vero che anche lì è un prendere o lasciare, ma è pur vero che il cittadino è una sorta di primaria, va per intenderci, è intervenuto prima, e c'è anche un fortissimo tribunale costituzionale che occhiutamente controlla ogni mossa dei partiti. E quindi io direi che posizioni mediane, a prescindere dal mio estremismo, ben si possano trovare, purché non prendiamo in giro gli elettori dicendogli che conoscere equivale a scegliere, perché non è così. Tant'è vero, faccio un breve riferimento di un argomento che a me piace molto studiare, intelligenza artificiale, roba varia, neurodiritti. Bene, l'Europa ci ha molto, molto, molto affogato di norme sull'intelligenza e i neurodiritti a tutela di che cosa? Della libertà di voto. E allora che ce ne facciamo di tutte queste norme se poi questa libertà di voto non l'abbiamo più? Penso di aver risposto.
4: Grazie, professoressa. Naturalmente potrà mandarci, come già detto, il contributo scritto. E allora, non so se il professor Pettici ha dei problemi di tempo, visto che è in presenza, se conferma di avere problemi di tempo, gli direi di anticipare rispetto ai due che sono in collegamento. Prego, allora, professore, partiamo.
5: Grazie Presidente, ringrazio appunto la Commissione per l'invito. Allora, articolerei l'intervento in questa sede in due parti, una su alcune brevi considerazioni appunto giuridico-istituzionali di sistema e poi su alcuni punti specifici della legge. Dal primo punto di vista partirei appunto dalla considerazione per cui dal 1993 e il 2017, cioè in 24 anni, noi abbiamo avuto 4 diverse leggi elettorali e se arrivassimo ad approvare questa arriveremmo ad averne 5 in 33 anni. Diciamo così, una instabilità delle leggi elettorali diciamo che è forse peggiore della instabilità dei governi. Ora non sono qui a dire che sia il caso di smettere di cambiare le leggi elettorali proprio a fronte della 165 del 2017 che presenta certamente molti difetti, ma appunto per evitare di cambiare legge elettorale con una frequenza di 6-7 anni sarebbe bene procedere ad una riforma ben ponderata e capace appunto di dare alla stessa una durata nel tempo. Per questo occorrerebbe procedere al cambiamento della legge elettorale con un'ampia condivisione parlamentare e non a ridosso delle elezioni. Quest'ultima circostanza ha anche un rilievo giuridico, perché ancorché in una norma di soft law, diciamo come il codice di buona condotta elettorale, appunto sappiamo che qui si prevede che gli elementi fondamentali del diritto elettorale, in particolare del sistema elettorale propriamente detto, non devono poter essere modificati nell'anno che precede le elezioni. Questo appunto è volto ad evitare che nella scelta del nuovo sistema elettorale si possa essere condizionati dalla ricerca di un risultato favorevole alla propria parte politica, agendo, diciamo così, in assenza del velo dell'ignoranza che consente di compiere scelte di interesse generale. Questa circostanza ad oggi non c'è già più, anche se si votasse, termine ultimo, tra l'ottobre e il novembre del 27, siamo già bombardati da sondaggi e simulazioni rispetto ai vari assetti e alla loro combinazione con i diversi sistemi elettorali, quello vigente o quello appunto in discussione. Oltre ad avere avuto una sequela di leggi elettorali, peraltro, tra il 2014 e il 2017, a fronte di 2 leggi elettorali, appunto entrambe con premio di maggioranza, abbiamo avuto anche 2 dichiarazioni di incostituzionalità. Sarebbe il caso appunto di evitarne una terza. Ora, appunto, perché ho sottolineato che in entrambi quei casi eravamo di fronte ad un sistema con premio? Perché nella giurisprudenza costituzionale che emerge tra la 1 del 14 e la 35 del 17, appunto abbiamo una evidente indicazione da parte della Corte Costituzionale per cui appunto il premio determina una situazione di allerta. Come dire, una legge con premio è guardata dalla Corte Costituzionale per i motivi che ha esplicitato con maggiore sospetto. Un premio che peraltro non garantisce, mi pare che sia già stato detto, in sé appunto stabilità. Se è vero che nel periodo di vigenza del proporzionale la durata media dei governi è stata inferiore a quella del periodo successivo, dobbiamo constatare come la stabilità degli esecutivi non sia dipesa tanto dal sistema elettorale, ma dal combinato di una serie di condizioni politiche. Ciò pare confermato dalla circostanza che, se vediamo i governi la cui durata si è aggirata sulla metà della legislatura, quelli intorno agli 800, di almeno 800 giorni, due, il Moro III e il Craxi I, sono stati nel periodo del proporzionale, due, il Prodi I e il Berlusconi II, cioè il più longevo, nel periodo di vigenza del Mattarellum, due, il Berlusconi III e il Renzi in quello di vigenza del Porcellum, uno, il governo Meloni nel periodo di vigenza del cosiddetto Rosatellum. Come dire, il sistema elettorale c'entra fino a un certo punto. Ora, certamente rispetto al progetto iniziale qualcosa è migliorato e, diciamo, un elemento che, diciamo, differentemente da altri valuto positivamente è la eliminazione del ballottaggio. Ci insisto un minuto proprio perché ha, diciamo sì, negli ultimi giorni alcuni, come dire, sostenitori che, ecco, mi pare che talvolta confondano il ballottaggio unico nazionale con quella cosa molto diversa che è il ballottaggio o il secondo turno tra candidati ad una carica, sia essa di sindaco, come avviene da noi per i comuni sopra i 15.000 abitanti, o di parlamentare, appunto sul modello del maggioritario francese. Ma soprattutto la Corte Costituzionale ha chiarito che l'eventuale sovrarappresentazione che potrebbe derivare dall'attribuzione di un premio a chi non ha raggiunto una soglia adeguatamente cospicua, diciamo il 40, il 42, eccetera, non è in alcun modo superata dall'introduzione di un ballottaggio a cui far accedere forze che hanno ottenuto un 33, un 35, un 37, eccetera. Infatti il ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. E questo fa sì che se la percentuale raggiunta non era congrua al primo turno, ciò non possa essere, come dire, compensato dal ballottaggio. Venendo ai punti appunto più specifici, ancora non è stato evidenziato come la dipendenza del premio in una Camera dal risultato dell'altra sia un elemento di forte criticità. Infatti, appunto, pur essendo vero e avendolo detto anche la Corte Costituzionale nella 35 del 2017, che appunto occorre evitare sistemi elettorali che, come dire, abbiano una propensione a creare maggioranze diverse nelle due Camere, è anche vero che a fronte di un sistema bicamerale con due Camere del tutto autonome e separatamente elette, non si può imporre un risultato ex lege facendo dipendere quello dell'una da quello dell'altra. Certamente, come vedete, appunto, non c'è una soluzione e questo però ci conferma che appunto un sistema con premio è un sistema tendenzialmente incompatibile con un bicameralismo perfetto. Altro elemento di criticità è quello del premio, ancorché appunto ridotto rispetto alla versione iniziale nel tetto massimo, salvo quello che mi pare poco fa evidenziasse il senatore Parrini circa poi la possibilità di andare comunque oltre il 55%, sarebbe preferibile non avere appunto un premio così in misura fissa che va appunto da un livello minimo in cui quasi, come dire, è poco utile, a un livello massimo nel quale appunto si avvicina a quelle soglie di garanzia che sono state evidenziate. Sempre andando, come dire, per punti rapidamente, la soglia del 3%, anche per portare i voti alla coalizione. dobbiamo considerare che si tratta, con i dati attuali, appunto di un certo numero di voti, perché appunto se noi escludessimo da una coalizione due liste intorno al 2%, finiremmo magari per escludere 1,5 milioni di voti, senza considerare appunto che non c'è soltanto appunto questo, ma anche il recupero della sottosoglia, il che appunto rischia di creare tra diverse coalizioni una sperequazione, cioè potrebbe darsi che una coalizione che ha preso in realtà più voti, per avere magari sotto soglia una lista del 2,5, una del 2 e una dell'1,5, si trovi a cedere il premio ad un'altra coalizione che magari ha sotto soglia soltanto una lista dell'1 o del 2%. Gli altri punti appunto che avrei voluto sottolineare, ma che come dire, lascio al testo scritto, se del caso alle domande, sono quelli appunto delle liste bloccate combinate con le pluricandidature, il che rende poco intellegibile appunto il voto agli elettori, e che sarebbe poco, come dire, corretta dai capilista bloccati, tanto più con un numero minore di parlamentari. E l'altra è la, che va sulla stessa linea, è la proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, perché questa clausola che finisce, come dire, per veicolare in qualche modo il premierato, se, come dire, la prendessimo come vincolante, violerebbe la Costituzione, ma se la considerassimo non vincolante, finirebbe sostanzialmente per ingannare gli elettori, dando l'impressione appunto di poter votare per il Presidente del Consiglio, ma in realtà non facendolo. Grazie.
4: Grazie. Allora, ho scritti senatore Parini, senatore Giorgi. Chiudo le iscrizioni. Prego, senatore Parini.
6: Sì, la prima domanda a cui
7: Dario Parrini, Partito Democratico,
6: rispondeva la parte finale del suo intervento è che le norme che tendono a regolare cosa si computa per l'attribuzione del premio e cosa si deve superare per avere dei seggi sono, soprattutto la prima, connotate da manifesta irragionevolezza, perché le faccio una domanda: quale ragionevolezza si può trovare nel fatto che una lista fa lo 0,6 e prende seggi e viene conteggiata nel totale nazionale della sua coalizione, e una lista che prende il 2,9 non prende né seggi né viene computata nel totale della sua coalizione, perché magari c'è sotto il 3 un'altra lista che ha fatto il 2,95. Io francamente ho provato, anche stando sveglio la notte, a trovare un senso a questa, un senso lo capisco bene il senso, la coalizione meno frammentata nei sondaggi vuol penalizzare la coalizione più frammentata nei sondaggi, questo l'hanno capito anche i bambini dell'asilo, però un senso intendo di legittimità, ecco, costituzionale, non un senso di opportunismo politico. La seconda domanda io la devo fare perché purtroppo, come è avvenuto alla Camera, c'è il rischio che anche qui al Senato si facciano delle modifiche corpose con un emendamento presentato successivamente alle audizioni e quindi senza la possibilità di avere da parte degli esperti un parere in merito. Per cui la domanda gliela faccio su due ipotesi che vanno circolando e che a me paiono contraddittorie, ma le chiedo un'opinione in merito. Da una parte si vuol riproporre l'emendamento bocciato alla Camera con delle modifiche in maniera tale da avere almeno in dosi omeopatiche le preferenze. Come è stato detto da un esponente del governo sul diritto internazionale, che vale fino ad un certo punto, si fa un sistema in cui le preferenze valgono fino ad un certo punto, sono all'acqua di rose. Ma dall'altra, e comunque si fa un sistema in cui 7 decimi del Parlamento, grosso modo, restano dipendenti da liste bloccate. Dall'altra parte però si va scrivendo che per far accettare a chi è contrario a questa apertura mini alle preferenze, la mini apertura sulle preferenze, bisogna far sì che la dose omeopatica cali ulteriormente e che si arrivi a un Parlamento possibilmente per 8 decimi fatto da liste bloccate. Il meccanismo quale sarebbe? Richiamo la vostra attenzione perché è un po' contorto, ma insomma le diavolerie nei sistemi elettorali sono all'ordine del giorno. Il meccanismo sarebbe eliminare una clausola che è stata messa nella versione del DDL alla Camera, per cui chi è candidato nel listone premiale è obbligatoriamente anche candidato nella prima o nella seconda posizione delle liste di partito nei collegi plurinominali. Questo fa sì che per lo schieramento che vince c'è una maggior quota di eletti con le preferenze a parità di altri fattori. Se si elimina questo obbligo, come probabilmente si farà per dare una contropartita a chi non vorrebbe nemmeno le preferenze fino ad un certo punto, le preferenzine, è evidente che gli eletti a preferenze, secondo me, diminuiscono, perché se chi è candidato nel listone non è nelle prime posizioni della lista di partito, almeno per lo schieramento vincitore non c'è slittamento e saranno più i bloccati e maggiore il controllo delle segreterie dei partiti. Questo chiedevo al
4: Grazie. Professor senatore Giorgi, senatore Parini, se mi può sostituire sì. Giusto 2 minuti che devo solo uscire un attimo.
7: Grazie professore.
6: Senatore Giorgis.
7: Grazie. Io condivido le sue perplessità sulla legittimità di un ballottaggio così come viene da alcuni prefigurato, perché la Corte non ha affatto usato parole che aprono in maniera incondizionata a qualsiasi tipo di ballottaggio tra coalizioni per l'attribuzione di un premio di coalizione. Però io le vorrei fare 2 domande molto, molto puntuali. La prima, a suo giudizio, è una lettura davvero
2: Andrea Giorgi,
7: scontata quella che abbiamo ascoltato anche questa mattina dell'articolo 57, primo comma, secondo la quale avrebbe nel corso del tempo, insomma, non si capisce bene sulla base di quali eventi, perso ogni prescrittività giuridica? Perché la formula, il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, così come è stato modificato nel 2001, quella modifica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, porterebbe, insomma, l'interprete, a mio avviso, ad attribuire invece un qualche significato giuridico alla prima parte del primo comma, perché l'espressa esclusione rafforza la cogenza della prima parte. Naturalmente si può discutere su quale sia la portata prescrittiva, però io quello che le chiedo è se a lei sembra davvero evidente che nel corso del tempo questo primo comma ha perso qualsiasi prescrittività giuridica e dunque non incide neanche sul profilo di assegnazione dei seggi, almeno su quello dell'assegnazione dei seggi che vengono attribuiti a una determinata regione e in particolare per quanto riguarda i seggi attribuiti a quella regione sulla base dell'eventuale listone dei 35 senatori. La seconda domanda, molto puntuale, è se a suo giudizio vi sono dei profili di dubbia legittimità in ordine al meccanismo di attribuzione dei seggi che prevede che alla coalizione vincente, alla quale viene attribuito il premio fisso, possa rendersi necessario per rispettare il tetto fissato incidere sulla eventuale elezione dei candidati nel collegio proporzionale. Le faccio questa domanda perché il, diciamo, combinato disposto della previa attribuzione del premio e dell'introduzione di preferenze eventualmente solo per i secondi non determinerebbe un ulteriore, diciamo, compromissione della libertà di scelta dell'elettore, perché l'elettore sarebbe messo nella condizione di esprimere una valutazione attraverso le preferenze che diventerebbe in un numero di ipotesi ancora maggiore del tutto priva di ricadute giuridiche, perché l'eventuale attribuzione del premio priverebbe persino in quei collegi nei quali le principali forze politiche possono esprimere. Quindi lei ha fatto giustamente un cenno al carattere, insomma, di dubbio rispetto nei confronti della scelta dell'elettore, sia per quanto riguarda l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio, sia per quanto riguarda un meccanismo di preferenze che peraltro non si capisce per quale motivo l'elettore che non decide di esprimere una preferenza per le liste, ma per i partiti più consistenti, non debba poter anch'esso in qualche misura concorrere all'individuazione del candidato. Anche questo è un aspetto che da un punto di vista di razionalità complessiva è difficile giustificare, ma in ogni caso c'è anche questo ulteriore aspetto che io le chiedo se a suo avviso integra dei ulteriori profili che evidenziano, come lei giustamente ha messo in luce, da un lato la difficoltà di giustificare in una forma di governo parlamentare un sistema elettorale che attribuisca un premio alla coalizione, e dall'altro quello di introdurre formule che rimettono all'elettore solo per finta la possibilità in qualche modo di scegliere tra più candidati il candidato da cui candidato che ritengono meglio li rappresenti. Grazie.
8: Prego.
5: Grazie, ringrazio le domande che in qualche modo hanno un po' un filo conduttore, a mio avviso, che sta nella, appunto, protezione anche della come dire, appunto, scelta dell'elettore, per evitare che l'elettore non capisca bene chi sta votando, che è un po' un problema delle leggi elettorali, che certo, appunto, non si verifica per la prima volta, diciamo, in questo caso, ma che si verifica, direi, almeno dal 2005. Partendo dalle domande dell'onorevole Parrini, appunto, mi consente la prima di approfondire un pochino un punto che, essendo tra gli ultimi, appunto, avevo soltanto accennato. Questa soglia del 3% anche per portare i voti alla coalizione. Appunto, anche lui ha fatto un esempio che naturalmente chiarisce molto, perché è un po' estremo, diciamo, sì, 0,6 contro 2,9, ma insomma anche perché debba contare una lista dell'1,5 più che una del 2, insomma, no? Cioè la irragionevolezza in sé, e la ragionevolezza è una questione di legittimità costituzionale, dobbiamo tutti ricordare. Allora, quando vi è una norma irragionevole, questa è incostituzionale. È chiaro che io avevo ipotizzato, che so, due coalizioni, la prima delle quali, appunto, fatta da 5 forze politiche, soltanto una delle quali, appunto, sotto la soglia, che raggiungesse il 45, mentre una seconda con 3 sottosoglia che raggiungeva il 45,5, ma cosa succede? Che il premio viene attribuito all'altra, cioè a quella meno votata. Questo senza considerare, appunto, che si escludono, insomma, un certo numero di elettori, non soltanto, appunto, dalla come dire, rappresentanza, che, vabbè, quindi è frutto di un bilanciamento, appunto, tra esigenze di frammentazione ed esigenze di rappresentanza. Il 3% è anche una soglia, diciamo, molto ragionevole, anche in linea con il Consiglio d'Europa e tutto quanto. Ma, come dire, c'è una ulteriore ragionevolezza, però, che, diciamo, una lista che non partecipa al premio, però può far eleggere qualcuno della sua lista che si trova nella lista, appunto, di circoscrizionale, diciamo così, creata per il premio. Quindi, diciamo così, effettivamente da questo punto di vista i motivi di irragionevolezza sono davvero molti. La questione delle preferenze è la questione appunto che mi sembra più dibattuta ultimamente e che è naturalmente una questione molto, molto delicata. Naturalmente in generale appunto siamo favorevoli alle preferenze, dobbiamo, diciamo che sono una ipotesi diciamo alternativa rispetto ad un'altra che io in sé preferisco, che è quella del collegio uninominale. Le preferenze naturalmente appunto avrebbero bisogno di una attenta legislazione di contorno, perché naturalmente portano con sé diciamo molti elementi positivi che abbiamo già evidenziato. È evidente che hanno anche qualche possibile distorsione da portare con sé, quindi norme, come dire, più vigilate sui finanziamenti, su appunto, come? Sulla spesa per le campagne elettorali, eccetera. Ora, credo che l'ibridazione tra un sistema di preferenze e un sistema a liste bloccate, per alcuni versi, sia, come dire, la soluzione peggiore, nella misura in cui appunto di nuovo offre all'elettore l'illusione di poter scegliere appunto i propri eletti, ma in realtà diciamo così, questo non avviene, perché appunto per quasi nessuna lista, se io blocco il capolista, diciamo poi in realtà le preferenze funzionano. Come accennavo, se poi noi, come dire, mettiamo assieme a questo le pluricandidature, finiamo appunto per, come dire, dare un voto che è un voto diciamo piuttosto in bianco, in cui poi chi concretamente è eletto, chi lo sa, diciamo così. E da questo punto di vista vengo anche alle domande del senatore Giorgis, diciamo la questione della base regionale per l'elezione del Senato. Naturalmente appunto bisognerebbe cominciare a prendere più sul serio appunto le norme della Costituzione, nel senso che la Costituzione non è un documento politico in cui appunto io posso scrivere un po' tutto e poi vale, come dire, come invito, ma è un documento appunto con efficacia giuridica vincolante. Quindi se c'è scritto a base regionale, naturalmente questo lo dobbiamo considerare. Sono tra coloro, non so se è quelli a cui faceva riferimento, diciamo, quando abbiamo iniziato le audizioni, il senatore Parrini, che appunto ritiene che per esempio nel Porcellum quella interpretazione fosse stata eccessivamente rigida, soprattutto perché naturalmente una legge deve considerare diciamo gli effetti complessivi anche, e quindi aver introdotto quel premio regione per regione finiva per vanificare un premio. Allora, se devo dare un premio che quasi sicuramente non mi produce l'effetto, è chiaro che introduco una distorsione del risultato per nulla. Però qua siamo molto oltre, cioè il premio nazionale lo si potrebbe anche considerare, con tutti i limiti che ho detto, diciamo, circa il premio in generale, però non la distribuzione concreta dei senatori. È questo che qui appunto salta, perché appunto i senatori sono presi da quello che è un listone nazionale articolato per circoscrizioni, che non ha in realtà nessun legame appunto con quella circoscrizione. E appunto sempre in questa logica appunto di come dire, rendere poco comprensibile all'elettore chi sta votando, si pone l'ultima questione che lei poneva, appunto per la sottrazione poi dei parlamentari quando siamo andati oltre. Sottrazione che peraltro anche qui mi pare che abbia un problema sulla regione Trentino-Alto Adige, la quale invece appunto non li perde mai. Quindi ancora una volta, insomma, un'eccessiva specialità, diciamo sia a tutela dell'elettore del Trentino Alto Adige, che è il più, come dire, tutelato d'Italia. Ecco, certamente appunto.
4: Chiederei di andare a chiudere.
5: Sì, sì, vado a chiudere soltanto appunto con breve puntata sull'ultima considerazione che faceva il senatore Giorgis, appunto sul ballottaggio. Il ballottaggio unico nazionale finisce ancora una volta per far perdere di vista appunto chi si sta votando. Grazie Presidente, integrerò poi qualcosa con sì. Il testo scritto molto sì. Gentile.
4: Grazie Professore. Allora colleghi, stiamo andando più lunghi del previsto, io non sto, mi rivolgo ai colleghi
2: Presidente Andrea
4: in particolar modo, non sto, come avete visto, diciamo, interrompendo nessuno e forzando sui tempi, però pregherei di fare domande che siano domande e non, diciamo, interventi in forma di domanda, perché insomma avremo molto tempo per intervenire. Detto questo, a questo punto procediamo senza prevedere la pausa. Professor Michele Belletti, collegamento, prego.
8: Buongiorno, mi sentite?
4: Sì,
8: mi sentite?
4: Sentiamo.
8: Buongiorno.
4: Prego.
8: Benissimo.
4: Per 10 minuti può parlare, grazie.
8: Perfetto, grazie veramente Presidente, grazie a tutti i senatori presenti. Sono emersi molti temi delicati nelle discussioni, nelle osservazioni dei colleghi. Io vorrei partire da un dato che più che di premio di maggioranza vorrei parlare di premio di governabilità, il che significa che il premio vale solo a conferire una maggioranza parlamentare alla lista o alla coalizione che ottiene una data percentuale di voti validamente espressi. Il premio è pertanto funzionale alla governabilità e alla stabilità, ahimè, valore indispensabile oggigiorno. Entrambi i valori più importanti nei contesti istituzionali sia dal punto giuridico ma anche dal punto di vista economico, lo evidenzierò più avanti. Quando si parla infatti di stabilità e di assetti istituzionali non bisognerebbe mai dimenticare l'insegnamento di Weimar, un assetto istituzionale razionale che, come rileva Giuliano Amato, contemplava correttivi istituzionali perfetti, ma non contemplava correttivi politici, perché alla forma di governo pseudo perfetta veniva affiancato un sistema elettorale proporzionale puro, venendo così a mancare, appunto, come dice Giuliano Amato, i correttivi politici. Infatti, nelle uniche elezioni libere nel luglio del 1932 sappiamo che Hitler prende solo il 37,3% dei voti in un contesto di totale frammentazione partitica a fronte di un sistema elettorale proporzionale pura. Ma se guardiamo ancora una volta la storia ci insegna, ci dovrebbe insegnare, la stessa marcia su Roma non fu fermata dal sovrano perché Mussolini paradossalmente era l'unico in grado di garantire stabilità, stabilità anche alla monarchia, la monarchia era traballante. Evidentemente si tratta in entrambi i casi, quelli citati appena, di degenerazioni dovute a sistemi assembleari e trasformisti che esprimevano solo governi instabili. Non lo dico io, ma lo dice Calamandrei. Non esiste alcun modello istituzionale che contempli il premio di maggioranza a livello, io non sono un comparatista, però qua abbiamo discusso molto con i senatori qui presenti in occasione della riforma sul premierato, ne abbiamo diversi di modelli nel contesto italiano che funzionano molto bene. L'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione, che a fronte di croniche instabilità prima degli anni 90 hanno dato luogo ad assetti di governo stabili, efficaci ed efficienti. Soprattutto perseguono e garantiscono questi modelli l'alternanza, un valore fondamentale. Prima si è citata la Prima Repubblica, sicuramente importantissimo, sono forse uno dei più attenti, di coloro che considerano rilevante la Prima Repubblica, ma non garantiva l'alternanza dei ruoli di maggioranza e opposizione. La stabilità è pertanto un valore rilevante dal punto di vista economico. Pensiamo ai vincoli europei, pensiamo all'equilibrio di bilancio, presuppone esecutivi stabili, con ampie visioni programmatiche, come minimo visioni di legislatura. per garantire l'erogazione dei servizi e il rispetto dei parametri europei, appunto con una visione di legislatura. Stabilità significa inoltre innalzamento del rating delle finanze del paese e abbassamento dello spread, che comporta abbassamento del debito pubblico e potenzialmente abbassamento dell'imposizione fiscale, sicuramente minori interessi sul debito pubblico. Così almeno sostengono gli studiosi di analisi economica dei diritti. Tra il più attento a queste tematiche cito Giulio Napolitano. Perché dunque la previsione di un premio di governabilità? Perché unitamente alla clausola di sbarramento, per la verità in questo caso problematica per certi aspetti, ma non certo alta in questo contesto, spinge le forze il premio di governabilità. Questo è il valore, non perché vogliono, quella forza politica vuole governare a tutti i costi. Il valore, sarò ottimista io, ma il valore è quello di spingere le forze politiche a coalizzarsi con l'obiettivo di ottenere il premio, creando due coalizioni plurali e moderate che tendenzialmente convergono al centro, mentre le ali estreme o non ottengono rappresentanza o sono ininfluenti. Ovviamente non mancano radicali opposizioni, come abbiamo visto, a questo disegno di legge, tra chi sostiene che la legge elettorale non avrebbe il compito di fabbricare maggioranze, poiché in una democrazia parlamentare si elegge il Parlamento, che deve rispecchiare il pluralismo degli elettori e non già direttamente essere determinante per la nascita del governo. È vero, il governo parlamentare, e di questo dobbiamo prendere atto nei dibattiti che si svolgono, è un contenitore molto ampio, molto variegato, che va dall'assemblearismo puro sul modello della terza e quarta Repubblica francese al modello Westminster, passando per tutte le fattispecie intermedie, quali quella spagnola, al modello razionalizzato tedesco, che non può funzionare, non ho il tempo di dirlo, non può funzionare in Italia il modello tedesco. Le diverse ipotesi succedutesi in Italia nella cosiddetta Seconda Repubblica, con lo scopo di superare quello che Leopoldo Elia definiva il pluripartitismo estremo della Prima Repubblica, che ha prodotto quel pluripartitismo estremo, ha prodotto il terzo debito pubblico al mondo, senza che l'Italia fosse in quel contesto storico, e non lo è tuttora, il terzo paese più ricco al mondo, il che ci ha costretto alle note manovre, lacrime e sangue per entrare nell'area euro. Vero è dunque che in un contesto parlamentare l'elettore elegge il Parlamento, ma vero è anche che quel Parlamento dovrà poi designare un governo possibilmente stabile, che sia in grado di governare quantomeno un governo di legislatura. Poiché il pluralismo parlamentare non viene coinvolto nell'operato del governo, e frenato dal pluripartitismo, se è frenato dal pluripartitismo estremo. Prego?
4: No, il senatore Rosso che ha il microfono acceso. Senatore Rosso,
8: scusi, allora vado avanti rapidamente, vado verso le conclusioni. Il punto importante, perché anche il senatore Parrini ha citato la legge truffa. Anche diversi miei colleghi non hanno mancato di evidenziare nel dibattito, di evocare nel dibattito la legge truffa voluta dai De Gasperi, ma questo è un punto fondamentale sul quale vi invito a ragionare. Invero, proprio questo dato storico che evidenzia la marcata differenza tra legge truffa e lo stabilicum va studiato con attenzione. La legge truffa De Gasperiana prevedeva un premio di maggioranza del 64,4% alla coalizione che avesse superato il 50% più uno dei voti validamente espressi. Quella legge dunque manipolava in maniera significativa l'esito elettorale, a differenza del modello odierno che, nel rispetto dei parametri indicati dalla stessa Corte Costituzionale con le due sentenze di cui abbiamo parlato, e pone il limite per ottenere il premio di maggioranza al 42% dei voti validamente espressi, esprimendo quelle premi di maggioranza che conosciamo. Ma la truffa della legge truffa non era data dalla presenza e dalla previsione di un premio di maggioranza, come rilevano i critici che richiamano quella legge truffa. La truffa dipendeva dalla circostanza che solo la coalizione che gravitava attorno alla Democrazia Cristiana era nelle condizioni di raggiungere e di superare quel 50% più uno dei voti validamente espressi e quindi di ottenere il premio di maggioranza. Sappiamo che poi il premio di maggioranza non è scattato perché non si è arrivati a quella percentuale del 50%. Questa condizione, badate bene, non è presente nel contesto attuale, poiché abbiamo ben due coalizioni, centrosinistra e centrodestra, che sono nelle condizioni di raggiungere e fine anche di superare la soglia del 42% e dunque nelle condizioni di ottenere il premio di governabilità. Questa è la domanda che faccio io a voi senatori. Dove sta la truffa se entrambe le coalizioni sono nelle condizioni di ottenere il premio? Invero è proprio la legge in esame che pone le coalizioni nella medesima condizione, poiché funge da

0: chiude gentilmente.
1: Assolutamente. Imposto dalla Carta Costituzionale, non c'è un modello, ma naturalmente la Corte, semplifico al massimo, deve garantire sistemi ragionevoli, deve garantire sistemi ragionevoli. Vado sugli ultimi due passaggi, la questione degli organi di garanzia.
0: Però il tempo sarebbe scaduto, quindi credo che li potrà recuperare magari in risposta. Se è al volo, se è un lampo, sì.
1: Sì, due secondi. In sostanza gli organi di garanzia non possono essere eletti con queste percentuali i giudici della Corte Costituzionale, i membri laici del CSM, perché, come hanno dimostrato, diciamo, gli accordi che sono stati necessari per eleggere gli ultimi quattro giudici della Corte Costituzionale, ma anche il Presidente della Repubblica. La prassi sta nel senso che la maggioranza di governo è ago centrale, elemento centrale nella scelta del Presidente, ma non è mai successo che sia in grado di eleggerlo da solo. Poi nel dibattito c'è un'ultima questione, soprattutto quella della designazione del premier sulla scheda, sulla designazione del premier del programma, sul quale vorrei tornare. Grazie veramente, Presidente.
0: Grazie a lei, professore. Allora, entrambi? No, senatore Parini, prego.
2: Sì, all'inizio per chiarire che io mi sono riferito alla legge truffa sulle questioni di metodo, cioè la legge truffa, quella scelba del 1953, fu approvata a colpi di maggioranza a ridosso delle elezioni, come avverrebbe in questo caso. Paragone è limitato alla questione di metodo, perché sul piano del merito mi permetterà il professor Belletti, quella legge aveva tutti i difetti che lei dice, ma aveva il fatto di dare un premio di maggioranza a una maggioranza assoluta. Alle elezioni del 53 ci fu il 94% di affluenza, e quindi significa che chi avesse preso il premio avrebbe rappresentato il 47% almeno degli aventi diritto al voto. Il sistema che facciamo oggi è un sistema in cui può prendere il 57% o il 55% del Parlamento chi rappresenta, con i tassi di partecipazione attuali, meno di un quarto del corpo elettorale. Quindi da questo punto di vista lo stabilicum, come lei lo chiama, è infinitamente peggiore della legge Scelba, che pure aveva una montagna di difetti, a partire da quello di consentire alla maggioranza parlamentare di modificare la Costituzione senza referendum. La domanda che faccio riguarda l'articolo 57, che è stato citato dal collega Giorgis precedentemente. Quell'articolo è sempre stato interpretato, lei lo saprà meglio di me, nelle leggi elettorali nel senso di essere una prescrizione che ha sempre impedito, nella parte proporzionale delle nostre leggi elettorali, che per lungo tempo è stata l'unica parte, per un altro periodo è stata una delle componenti del sistema, di avere, per quanto riguarda il Senato, il recupero nazionale dei resti. Cioè il risultato di ogni regione è sempre stato un risultato isolato da quello di tutte le altre regioni, in tutte le leggi che abbiamo avuto e anche in questa. Per quanto riguarda i seggi proporzionali del Senato, i risultati saranno contati regione per regione, non c'è una Camera di recupero nazionale dei resti. Allora, poiché è evidente qual è il significato di base regionale, le chiedo com'è a suo avviso compatibile una distribuzione del premio tramite listoni nazionali con questa consolidata interpretazione dell'articolo 57, visto che nei listoni nazionali noi potremmo candidare 68 Emiliano Romagnoli, due toscani, niente lo impedisce in questa legge, e attribuire a chi vince il premio 35 senatori, che vengono 33 dall'Emilia Romagna e 2 dalla Toscana, correggo le cifre, cioè è evidente secondo me la lesione dello spirito e del contenuto dell'articolo 57. Le chiedo un'opinione.
0: Grazie, grazie professore.

0: Grazie onorevole senatore. Ma sulla legge truffa sì, lo scontro ha assolutamente ragione, anzi lo sapete che c'è persino dubbio che la legge truffa sia stata effettivamente approvata, perché al momento del voto si verificò una bagarre, addirittura si narra di un calamaio che arrivò in testa al Presidente del Senato, quindi la situazione era molto più complicata di quella odierna. L'articolo 57 della Costituzione, sono contento che lei abbia citato questo articolo, perché io sono un convinto regionalista e sappiamo bene che quell'articolo 57 è stato introdotto in Costituzione proprio per pensare, per auspicare un Senato a base regionale, perché badate bene, qua c'è un convitato di pietra del quale noi non teniamo mai in considerazione, che rischia di bocciare tutte le riforme che facciamo. Qual è il convitato di pietra? È il bicameralismo paritario, il bicameralismo perfetto che abbiamo soltanto noi e la Romania nel contesto europeo. E quindi, appunto, su questa parte sono, senatore, perfettamente d'accordo con lei, perché anzi, proprio con riferimento alla legge Calderoli, correggetemi se sbaglio, ma la Corte Costituzionale ha detto che è irragionevole la previsione di un premio di maggioranza su base regionale, perché quel premio di maggioranza ha appunto la funzione di garantire una maggioranza, ma se quel premio distribuito su base regionale crea tante piccole maggioranze su base regionale e non crea una maggioranza su base nazionale, è esso stesso irragionevole. Quindi su questo sì, purtroppo avrei preferito che la valenza dell'articolo 57 della Costituzione prima o poi divenisse, ecco, quella valenza che hanno dato i padri costituenti. Ma approfitto per un'ultimissima cosa, quella sulla designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ovviamente una legge elettorale non può derogare alla Costituzione, in particolare all'articolo 92 della Costituzione, per un dato molto semplice. Guardate bene, anche se ci fosse la designazione sulla scheda, forse anche se ci fosse il premierato, diceva Costantino Mortati che il Presidente della Repubblica è obbligato a svolgere le consultazioni. Se non svolge le consultazioni, commette attentato alla Costituzione. E ciò significa che il vero e unico vincolo è quello. E il Presidente della Repubblica ovviamente non svolge le consultazioni così come vuole lui, scegliendo quello che vuole lui, ma ovviamente prende in considerazione, visti i soggetti che deve consultare, qua non sto a dilungarmi sul punto, prende in considerazione le opinioni dell'arco parlamentare. E quindi è impossibile che una semplice designazione del Premier o un'indicazione programmatica possa creare dei problemi, possa determinare dei margini di incostituzionalità. Tutt'altro, ovviamente il Presidente della Repubblica deve svolgere le sue funzioni previste dalle consuetudini costituzionali e dagli articoli della Costituzione e naturalmente deve prendere in considerazione la maggioranza che è emersa dalle elezioni. Credo di aver risposto a tutte le
1: Sì,
0: domande.
1: grazie, grazie professore.
0: Grazie. Grazie
1: Bene,
0: veramente.
1: allora abbiamo, diciamo, in questo primo blocco l'ultima audizione, poi faremo a questo punto una pausa molto più ridotta. E professor Furco Lanchester, in collegamento, professore,
2: Se, mi
1: a lei.
2: sente?
1: Sì, a lei.
2: Grazie, Presidente. Grazie per l'audizione. Un ringraziamento che dà la possibilità all'ultimo audito di essere più informato degli altri, anche se la durata dell'attesa è stata interessante. Allora, io farò delle riflessioni in margine all'atto Senato 1971 e sarò, spero, molto breve. Le modifiche introdotte nel corso del procedimento operato alla Camera dei Deputati, sia in Commissione che in Assemblea, non mutano il mio giudizio negativo sul progetto Bignami ed altri, oggi in esame al Senato. Ho espresso in maniera sintetica ma motivata, ritengo, la mia posizione nelle precedenti audizioni a Montecitorio effettuate nei mesi di maggio e di giugno. La quota del 42% per ottenere il premio di maggioranza è sempre insufficiente a legittimare una vittoria parlamentare così rilevante, mentre la clamorosa bocciatura della proposta di introdurre le preferenze per i candidati in lista, escludendo il capolista, continuerà a produrre nominati dall'alto senza alcuna scelta da parte dell'elettore se non l'opzione di investitura del leader. In generale, tre punti. Il disegno di legge si conferma in primo luogo come sintomo rinnovato del persistente ipercinetismo elettorale compulsivo che affligge l'Italia da più di 30 anni, simbolo di un bipolarismo imperfetto, scaturito dalla crisi di regime del 1993. Nel 1993 si credeva di poter superare il bipartitismo imperfetto o il pluralismo estremo polarizzato. Galli e i Sartori ci sentono da lassù. Ciò non è avvenuto. Se approvato lo Stabilicum costituirebbe infatti il nono intervento sul sistema elettorale in senso stretto e non il quarto come una visione formalistica sostiene. Se si esclude il referendum del 91, quello che ha dato luogo alla preferenza unica, ma soprattutto ha dato luogo alla legittimità del referendum in materia elettorale. State. Prima il referendum sulla legge elettorale del Senato dell'aprile 1993, visto che è stato citato Giuliano Amato, il 22 aprile 1993 parlò di crisi di regime in caso, secondo il Mattarellum agosto 1993, terzo il Porcellum 2005, quarto la normativa conseguente alla sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, quinto l'Italicum del 2015, sesto, la sentenza 35 del 2017, settimo il Rosatellum del 2017, ottavo la revisione costituzionale relativa alla riduzione del numero di parlamentari che incide sulla selettività del meccanismo. Questo senza calcolare gli interventi sui livelli regionali e locali investiti più volte da innovazioni legislative. Ecco, questo mi dice che bisognerebbe prevedere garanzie sulla innovazione del sistema elettorale, anche se è difficile operarle, e sui tempi e sui modi. Un simile ipercinetismo sconosciuto agli ordinamenti di democrazia stabile, se fate un'analisi degli ordinamenti che hanno cambiato il sistema elettorale in senso stretto, nell'Europa virgolette occidentale, chiuse le virgolette, troverete soltanto la Francia che operò plus vele mobile nel 1985, il passaggio dal doppio turno introdotto in collegio uninominale, introdotto nel 1958 da De Gaulle, per poi ristabilirlo dopo la vittoria di Chirac, il doppio turno nell'87, ed è un caso di scuola, perché neanche nelle nuove democrazie, soprattutto quelle dell'Europa orientale, si ha un simile ipercinetismo. Ciò mi fa rimpiangere l'esempio neozelandese in cui la riforma del plurality, ovvero del sistema maggioritario unitario a collegio uninominale maggioritario, è stato modificato in sistema proporzionale personalizzato, volgarmente detto il sistema Gaia-Kan tedesco. Con una prospettazione nella seconda metà degli anni Ottanta, con l'approvazione dopo procedimento di referendum popolare nel 93 ed applicata per la prima volta nel 1996. Questo in primo luogo. In secondo luogo, il progetto appare come una nuova espressione della partitocrazia senza partiti, e con leadership isolate dalle rispettive basi, che allinea in Italia dal 1993 in poi, partitocrazia caratterizzata da estensionismo ed alta volatilità di un corpo elettorale oramai individuato e preda dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti informatici di base. Per questo che sono dell'opinione che bisognerebbe intervenire con molta maggiore incisività sui temi della legislazione elettorale di contorno, che è uno dei temi che affascina di più la legislazione dei paesi di democrazia stabile, se ormai ci sono paesi di democrazia stabile. In terzo luogo, il progetto Bignami ed altri costituisce un ulteriore passo verso l'istituzionalizzazione di tendenze plebiscitarie che teorizzano una democrazia di investitura non frutto di convergenza naturale opportunamente convogliata, ma di un vero e proprio inchiavardamento o imbullonamento istituzionale che mortifica le assemblee parlamentari e mette in discussione gli organi di garanzia. Si tratta di tendenze neoparlamentari che, pur volendo pervenire a una stabilizzazione, richiamano gli incubi degli anni 20 e 30 del secolo scorso. Ho sentito parlare di Weimar e dell'incubo di Weimar. La discussione sugli anni 20 e 30 è più complessa, non sono soltanto gli strumenti istituzionali, ma è anche la dinamica del sistema sociale ed economico che è inciso. In particolare, tre punti. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati persiste nel privare gli elettori della scelta dei rappresentanti attraverso il metodo delle liste bloccate. Ne avete parlato lungamente in queste due ore e mezza. Il tema ha registrato significative spaccature all'interno della maggioranza di governo, evidenziando realtà ed interessi divergenti all'interno della stessa, ma dovrà essere risolto appena un probabile intervento della Corte Costituzionale, non credo, credo che si arriverà addirittura al Capo dello Stato, come la stampa in questi giorni prefigura. Secondo punto, la quota percentuale per ottenere il premio di maggioranza previsto, nonostante le variazioni operate alla Camera, rimane a mio avviso irragionevole, senza che vengano considerati gli astenuti dal voto. Se abbiamo detto che c'è aumento dell'astensione dal voto e volatilità, c'è bisogno di intervenire su questo punto. L'attribuzione della maggioranza assoluta dei seggi nelle due Camere verrebbe data ad una minoranza eccessivamente esigua dell'elettorato totale. Al fine di contrastare questa ipotesi sarebbe a mio avviso opportuno introdurre un quorum degli elettori iscritti che potrebbe sostanziarsi nel perseguimento da un lato della maggioranza di almeno 42% dei voti espressi e quindi non validi, collegato ad un quorum minimo del 25% degli elettori iscritti. L'ipotesi prospettata trova ispirazione parziale nell'esempio virgolette decontestualizzato dove nella legge del 11 luglio del 1986 all'articolo 1 si prevede che nessuno è eletto al primo turno di scrutinio se non ha riunito, primo, la maggioranza assoluta dei suffragi espressi, ma è quello che è più importante, secondo, un numero di suffragi uguale ad un quarto del numero degli elettori iscritti. Fate i calcoli e da questo aumenterebbe da 42 verso il 46-47 a seconda della partecipazione elettorale. Segnalo inoltre come l'emendamento introdotto alla Camera, che prevede l'esclusione dal calcolo dei voti di coalizione dei suffragi ottenuti dai partiti che non raggiungano la soglia del 3%, non convivo sotto soglia, sia gravemente contraddittorio rispetto alla scelta diretta del leader e della coalizione di governo. parlo della premessa al Bignami presentato il 26 di febbraio.
1: Professore, gentilmente se si avvia alla conclusione, siamo già...
2: Guardi, ho cinque righe, faccio subito. Al di là dei profili di costituzionalità, in questo modo vengono contraddette le stesse premesse della riforma, impedendo di conteggiare l'assenso espresso in favore del programma e leader, e anche senza che si possa pervenire all'elezione dei rappresentanti della lista che non sia pervenuta a superare la soglia del 3%. Per altri aspetti, signor Presidente, della discussione mi riservo di analizzarli nel testo scritto. Le ringrazio.
1: Grazie professore, abbiamo anche un po' leggermente faticato nella parte finale del suo intervento perché ci sono problemi evidentemente di connessione. Ho iscritto il senatore Cataldi.
2: Sì, dovuto mettere in giardino, guardi.
1: Beh, speriamo che sia piacevole per lei almeno il clima.
3: Sì, okay. Perfetto, grazie. Sì, professore, dunque nel merito è stato chiarissimo, quindi lì non ho domande, mentre su un problema politico che però ha anche delle rilevanze sotto il profilo tecnico, una domanda che ho fatto anche ad altri auditi. L'idea di prevedere attraverso eventualmente una riforma costituzionale che sia richiesta una maggioranza qualificata per approvare le leggi elettorali, lei come la vede? Perché il problema politico è che se la legge elettorale viene fatta nell'ultimo anno di governo, se viene costruita su misura dalla maggioranza di quel momento, quindi non parliamo di questa legislatura, parliamo comunque di un sistema che consente alla maggioranza di realizzare una legge elettorale a proprio vantaggio. Lei pensa che sia più rispettoso dei principi generali anche costituzionali, più rispettoso dei cittadini, prevedere questa soglia che costringe in qualche maniera il Parlamento a trovare un accordo di massima, insomma, o quantomeno una maggioranza un po' più ampia di quella che non è richiesta oggi. Grazie.
4: Mi pare di non vedere altre richieste di intervento. Non c'è il senatore Giorgis.
2: Ringrazio.
4: No, c'è il senatore Giorgis, mi correggo.
5: Professor Lanchester, le faccio solo una breve domanda. Se ho capito bene, lei in conclusione del suo intervento ha messo in evidenza la contraddizione che questo disegno di legge approvato dalla Camera contiene tra il prevedere delle soglie di esclusione dalla rappresentanza parlamentare e al tempo stesso essere però una legge che è ispirata all'idea di rimettere all'elettore la scelta immediata della maggioranza del governo. Io le chiederei su questo di dedicare ancora qualche considerazione, perché mi sembra che sia uno degli aspetti decisivi da cui discendono tante incongruenze e tante irragionevolezze di questa disciplina, che da un lato contiene disposizioni che cercano in qualche misura di ripetere lo schema del premierato e dall'altra poi fa i conti o cerca di fare i conti, non facendolo a mio avviso in maniera però adeguata, con il vincolo di una forma di governo parlamentare e con tutto ciò che questa forma di governo comporta. Grazie.
4: Faccio una domanda anch'io, professor Lanchester, molto brevemente. Come ho chiesto ad altri esperti che abbiamo audito, chiedo anche a lei se ritiene compatibile con l'articolo 57 della Costituzione l'erogazione del premio tramite un listone nazionale di 35 nomi al Senato.
2: Posso rispondere?
4: Sì, non ci sono altri interventi. Prego, professore.
2: Benissimo. Allora, risponderò al senatore Cataldi. Il procedimento di approvazione della Costituzione fece che nell'autunno del 1947 fosse stato approvato un ordine del giorno Giolitti relativo alla necessità di sistemi elettorali di tipo speculare o proporzionale, cosa che poi ha portato nel gennaio del 1948 al compromesso Dossetti-Togliatti, ma nello stesso tempo trovò nell'onorevole Meuccio Ruini un avversario perché sosteneva che il sistema elettorale poteva essere cambiato e non è un caso che qualcuno abbia evocato l'oggetto volante contro il Presidente del Senato durante l'approvazione nel 1953, era Ruini, il Presidente dell'Assemblea. Questo vuol dire che è un elemento controverso. Certo che l'ipercinetismo ha una radice molto chiara. Il sistema del bipolarismo imperfetto non si è stabilito. Forse un intervento a questo punto potrebbe essere opportuno e necessario. Per quanto riguarda la domanda del senatore Giorgis, se ne vedo una contraddizione fra le soglie di esclusione con la non utilizzazione dei voti recuperati dalle singole liste al di sotto del 3%, esclusa la prima, io trovo che è una contraddizione rispetto al criterio della governabilità, perché si può non dare la rappresentanza, che poi verrebbe in ogni caso data al partito che non ha ottenuto la rappresentanza diretta attraverso l'inserimento in lista nella quota circoscrizionale, e nello stesso tempo si eviterebbe ciò che mi sembra evidente, la contraddizione maggiore, e cioè che la coalizione che teoricamente ha vinto la campagna elettorale viene posposta a quella minoritaria. Per quanto riguarda la domanda del senatore Rini, io credo che sia incompatibile con l'articolo 57 il meccanismo previsto dal testo del Senato in esame in questo momento. La dizione dell'articolo 57 è molto chiara e le interpretazioni non possono essere, diciamo, estensive. La elasticità della interpretazione porta ad un punto di rottura e in questo caso il punto di rottura sarebbe evidente.
6: Grazie professore, e a questo punto
2: Io
6: ringraziamo
2: concludo.
6: lei e tutti gli altri auditi e facciamo una breve pausa, a questo punto non fino alle 15 ma fino alle 15:15. A dopo.
0: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
2: Salve.
7: Radio Radicale 15:27 minuti, queste le audizioni davanti alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, lo scorso 27 luglio, sulle audizioni appunto riguardanti il disegno di legge che reca disposizioni in materia di elezioni della Camera e del Senato, appunto la riforma della legge elettorale. Tra poco alle 15:45 circa il convegno La Repubblica tra passato e presente, un evento organizzato nella scorsa primavera dall'Istituto per la Storia dell'Umbria a Contemporanea. Nel frattempo un aggiornamento sulle notizie di questo pomeriggio, partendo sempre dalla legge elettorale. Si sono chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari e Costituzionali del Senato sul testo appunto di riforma della legge elettorale, 697 in tutto secondo quanto viene riferito all'agenzia di stampa da fonti parlamentari, gli emendamenti complessivamente depositati. Termine valido anche per l'Aula, dove il testo approderà il 9 settembre con voto finale il 15, questi al momento i tempi dell'iter. Oltre 650 emendamenti, secondo quanto si apprende, sono stati presentati dalle opposizioni, 8 di questi unitari, oltre 200 dal PD, un centinaio dal Movimento 5 Stelle, oltre 300 sono di AVS e 7 di Italia Viva. Questi i numeri, le dichiarazioni della segretaria del PD Elish Line commentando le proposte del centrodestra sulla legge elettorale: ieri hanno deciso di fare una mossa disperata che renderebbe questa pessima legge ancora più incostituzionale, inserire il ballottaggio. È vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni, per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro e continueremo a parlare noi dei problemi veri degli italiani, che lei ha completamente dimenticato, attacca Elly Schlein. Riferimento al ballottaggio, è un emendamento dell'ex presidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera, su cui non c'è un emendamento, appunto una posizione unitaria del centrodestra. Sono 3 in tutto invece gli emendamenti unitari del centrodestra sulla riforma della legge elettorale. Gli emendamenti che recano le firme di tutti i partiti di maggioranza riguardano l'introduzione di un meccanismo che reintroduce le preferenze, con però capilista bloccati, una norma tecnica che interviene nel caso in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità risultino assegnati più di 113 seggi al Senato, e infine un emendamento unitario che ridefinisce i collegi di Bolzano, Merano e Bressanone. E dicevamo, l'emendamento invece sulla introduzione del ballottaggio è quello presentato dal senatore Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Nessun emendamento a firma Forza Italia invece sul ballottaggio, una scelta viene sottolineato da fonti azzurre che risponde alla linea del partito, ovvero che sul ballottaggio Forza Italia mantiene un atteggiamento assolutamente laico. Restano invece le forti perplessità della Lega, anche in Fratelli d'Italia alcune posizioni dubbiose. Il nodo verrà comunque sciolto in occasione della discussione in aula che inizierà il 9 settembre. Questo appunto per quanto riguarda la legge elettorale. A proposito della Lega, sfida al segretario Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato un comitato per la convocazione del congresso federale allo scopo di scippare la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini. Tra i promotori dell'iniziativa Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, che però è ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di back company per il pagamento di 49 milioni che deve restituire lo Stato, il presidente Lombardo Fontana chiama fuori i governatori del Nord. Ho sentito anche io di questa iniziativa, ma non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Dall'entourage del segretario filtra sorpresa: chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona. A questo filtra appunto dall'entourage del segretario Matteo Salvini. Invece per quanto riguarda l'economia, balzo dell'inflazione ad agosto al 3,3%, record dal 2023, pesa il caro energia, lo rileva l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione dell'andamento dei prezzi dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali, e spiega l'Istat. allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire. Con un tasso di inflazione al 3,3% è considerata la spesa totale delle famiglie, l'aggravio di spesa a parità di consumi raggiunge più 1.091 euro annui per la famiglia tipo, salendo a 1.507 euro annui per un nucleo con due figli. E ora ci occupiamo di intelligenza artificiale con un'intervista all'avvocato Guido Camera.
8: Radio Radicale, ospite l'avvocato Guido Camera, grazie per essere con noi.
9: Grazie a voi per l'invito.
8: Lo scorso 22 luglio il Consiglio Superiore della Magistratura ha aggiornato le proprie raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, aprendo, sia pure in via sperimentale, all'impiego di strumenti come il Copilot anche sugli atti giudiziari. Avvocato, cosa vuol dire questa decisione? Ci può spiegare il significato pratico di queste raccomandazioni del Consiglio?
9: Sì, beh, intanto il Ministero dall'inizio di quest'anno ha già avviato questa sperimentazione con Copilot, adesso il Consiglio Superiore, diciamo integrando le linee guida dell'ottobre del 25, inizia giustamente a segnalare ai magistrati italiani che questo modello generativo può essere utilizzato come attività di supporto alla decisione, che non sono quelle relative proprio all'emanazione della sentenza, alla redazione della sentenza, ma tutta una serie di attività prodromiche, tra cui l'esame delle memorie, delle posizioni processuali per ricostituirle e per individuare il tema decidendum e il tema probandum. Questo è un aspetto secondo me importante, perché l'intelligenza artificiale non si può rifiutare, è già da noi, bisogna provare se si riesce a governarla, ma io credo che per utilizzare questo strumento come un formidabile antidoto anche contro l'errore giudiziario, quindi a tutela della presunzione di innocenza, i cosiddetti prompt, cioè le istruzioni, debbano essere ben focalizzate anche sugli elementi che consentono di supportare le valutazioni in un senso non asimmetrico a favore dell'accusa o delle tesi preconcette.
8: Ecco, quindi comunque vede dei limiti per ora a queste indicazioni che sono state date dal punto di vista proprio poi delle fasi dello studio, dell'analisi delle informazioni?
9: Io penso di sì, perché può essere una linea sottile quella tra la ricostruzione della posizione processuale, l'individuazione del tema decidendum o del tema probandum, come è scritto in queste linee guida, e quello della decisione. E allora io quello che ho provato a sostenere e continuo a dire è che, in attesa di avere un'intelligenza artificiale creata per il mondo della giurisdizione, quindi dove tutti i valori costituzionali, tra cui la presunzione di innocenza, ne siano parte organica, avrei apprezzato, ma spero che il CSM lo faccia, visto che queste linee guida possono essere integrate, di rammentare a tutti i magistrati italiani che quando impiegano questi modelli generativi devono dare dei prompt, delle istruzioni molto focalizzate anche sulla prevenzione dell'errore giudiziario, che a mio giudizio è uno dei grandi mali per lo Stato di diritto e per uno Stato liberale che vuole tutelare tutti i principi costituzionali.
8: Ha parlato di strumenti ad hoc, intelligenza artificiale ad hoc, quindi oggigiorno questo progetto, comunque questa idea, viene vista con le intelligenze artificiali generiche che utilizziamo tutti?
9: Sì, questo è un profilo che tra l'altro il CSM rileva, cioè rileva questa differenza tra i magistrati che possono utilizzare solo lo strumento generalista di Copilot e il mondo degli avvocati che invece ha dei sistemi ad hoc più sofisticati legati al mondo della giustizia, quindi perché è una scelta quella dell'esclusività di questo modello commerciale. Io però dico che il problema secondo me non è tanto quello di una gara a chi ha il modello generativo più avanzato, dovrebbe essere un impegno comune di tutti i soggetti della giurisdizione a trovare dei modelli di intelligenza artificiali, come io ho definito, con riserva di umanità sulla decisione, ma che come tali debbono essere, non so come dire, istruiti, devono essere formati sui valori costituzionali, cioè gli input devono essere, io questo l'ho detto anche quando sono stato audito nel 2024 in Commissione Giustizia del Senato, dove si sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'impiego dell'intelligenza artificiale per la giustizia, ho detto come garantiamo questa riserva di umanità negli input che si devono dare all'intelligenza artificiale che si usa nel settore giudiziario, con una riserva di legge, cioè il Parlamento deve decidere individuando sempre degli input aderenti ai valori e ai metavalori costituzionali, tra i quali io credo che i più importanti siano il giusto processo e la presunzione di innocenza. Io scusi se mi permetto di prendere un momento in più, secondo me noi nell'approccio culturale che avremo ai nuovi strumenti dobbiamo farci una domanda e la risposta io me la do molto semplice. L'intelligenza artificiale è uno strumento solo di efficienza o anche un potenziale antidoto all'errore giudiziario? Secondo me è la seconda.
8: Ecco, questo è un punto centrale forse poi di quello che sarà nell'ambito giudiziario. E però per ora, appunto, anche vedendo un po' quella situazione che c'ha il quadro che ha fatto, forse non siamo ancora a questo punto. Il dubbio che mi viene è: non c'è poi il rischio, soprattutto magari nella fase iniziale, che durante poi il processo escano dei punti di disaccordo tra accusa e difesa su magari l'utilizzo del prompt per l'analisi di dati, sulle scelte dell'intelligenza artificiale, sulla costruzione dell'impianto che si è venuto a creare?
9: Io penso proprio di sì, anzi auspico che l'avvocatura sia particolarmente attenta ad un controllo di legalità anche sull'impiego da parte dei magistrati di questi strumenti, perché fa parte della difesa del processo penale moderno. Come possiamo mitigare queste possibili conflittualità? Quando la scelta sugli input, la scelta sui prompt, la prenderà il Parlamento con la riserva di legge e quando l'avvocatura e la magistratura daranno un contributo essenziale nell'individuare l'equilibrio che è necessario tra efficienza ma anche libertà e quindi tutela della non colpevolezza e prevenzione dell'errore giudiziario.
8: Grazie all'avvocato Guido Camera per essere stato con noi.
9: Grazie a voi.
7: Radio Radicale 15:40 minuti, ora qualche notizia di politica estera dall'estero. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso fiducia nella possibilità di resistere alle sanzioni statunitensi durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si sta svolgendo a Bishkek. Russia e Iran sono da anni oggetto di una dura politica sanzionatoria da parte degli Stati Uniti. Le relazioni tra i nostri paesi è di livello strategico, ha detto Pezeshkian, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa RIA Novosti. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per contrastare l'unilateralismo statunitense. Possiamo neutralizzare tutte le sanzioni che ci vengono imposte nell'ambito delle organizzazioni come la SCO e altre, possiamo aggirare tutte le azioni unilaterali e cooperare a livello multilaterale, ha detto Pezeshkian, che si è detto fiducioso che l'Iran vincerà la guerra contro gli Stati Uniti. E il presidente russo Putin ha dichiarato che la Russia aveva accolto con favore la conclusione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, ma sfortunatamente il cessato il fuoco si è rivelato fragile, ha detto Putin, commentando appunto le ostilità tra Teheran e Washington, e aggiungendo che la Russia sta assicurando all'Iran l'assistenza necessaria in questo momento difficile, sta fornendo beni essenziali, così il presidente russo Putin. Il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato sempre nell'ambito del vertice della SCO, anche a margine del vertice, il presidente cinese Xi Jinping, ne dà notizia il account ufficiale del governo iraniano senza fornire ulteriori dettagli. Si parla di un breve colloquio appunto a margine del vertice in Kirghizistan, non si hanno invece reso conti da parte cinese di questo colloquio. e la tensione anche tra Russia e Germania. La Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità in Europa e che è sempre pronta a trattare, ma non si lascerà in nessun modo intimidire, ha detto il ministro degli esteri tedesco Johann Wadepohl in Algeria, prima che parlasse la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Dalla nostra parte non c'è alcuna reazione spropositata, ma una reazione che, se veniamo attaccati, ha detto, rispondendo ad una domanda se Berlino debba temere una controreazione russa al pacchetto di misure in preparazione come risposta all'attacco dei droni di Lipsia, di cui Berlino non ha ancora attribuito ufficialmente la responsabilità. Comunque la Germania dice, e il ministro degli esteri non si lascerà in alcun modo intimidire. Mentre a Bruxelles invece il commissario Brunner ha reso noto che di aver ricevuto una notifica dall'Italia per estendere di 15 giorni la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Valuteremo la notifica dell'Italia, ha detto il commissario Brunner. Stiamo parlando di reintroduzione di controlli temporanei limitati a 15 giorni fino a settembre. Il commissario è in stretto e regolare contatto con i suoi omologhi in Italia e Spagna. Anche il coordinatore della commissione per Schengen sta seguendo la questione molto da vicino, afferma un portavoce della commissione. E quindi si valuta questa notifica. Rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba previsto per giovedì, apprendono le agenzie di stampa da alcune fonti informate. Le stesse fonti spiegano come l'intenzione sarebbe quella di anticipare il volo da Cuba a domani, ma difficilmente si riuscirà a organizzare il trasferimento prima del 3 settembre. Adesso, come dicevamo, il convegno La Repubblica tra passato e presente, che si è tenuto a Perugia lo scorso 24 aprile, l'evento organizzato dall'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, e tra gli interventi e quelli dei professori Alba Cavicchi, Alberto Stramaccioni, Gian Biagio Furiozzi, Valerio Marinelli, Maurizio Ridolfi, Carmine Pinto, Stefano Ceccanti.
10: Buonasera, benvenuti a voi. Iniziamo la seconda parte di questa giornata dedicata al tema della Repubblica tra passato e presente. Si è appena concluso il primo convegno che ha riguardato la presentazione di un lavoro molto complesso di cui il coordinatore è stato il qui presente professor Maurizio Ridolfi, sul lessico e tradizione della Repubblica, quindi sul tema della Repubblica e della sua storia, ma anche delle sue permanenze, cambiamenti, concetti, categorie, eccetera, eccetera. Passiamo ora alla seconda parte, che ha come titolo Le leggi elettorali nella storia d'Italia tra rappresentanza e governabilità. La Presidente dell'Assemblea regionale, che era attesa da noi, ha purtroppo detto che no, mandato a dire che non può essere presente e si scusa per la sua assenza. Io ho, diciamo così, il compito di richiamare i relatori al rispetto dell'orario. Sono le 5:30 e abbiamo tempo almeno fino alle 19:15, 19:15. Dico solo che l'introduzione la farà ovviamente il professor Alberto Stramaccioni. Io dico soltanto che questa è una delle iniziative che l'ISUC ha predisposto, preparato, per l'80° anniversario della nascita della nostra Repubblica. E non poteva certo essere trattata una riflessione sui sistemi elettorali. La parola ad Alberto Stramaccioni, presidente dell'ISUC e professore di storia contemporanea all'Università Pestanieri di Perugia, che introduce il tema.
11: Grazie. Innanzitutto io farò una breve introduzione, ma credo doverosa, per poi lasciare spazio agli interventi dei nostri tre interlocutori. Ora, da tempo noi come istituto volevamo organizzare un convegno sulla storia delle leggi elettorali nella storia d'Italia. E abbiamo pensato che nell'80° potesse essere l'occasione perché nell'evoluzione del sistema politico italiano un ruolo importante, secondo almeno noi, hanno avuto le leggi elettorali. L'attenzione, diciamo, degli storici non è stata mai molto, diciamo, diffusa sul carattere delle leggi elettorali, magari certamente sui risultati elettorali, e quindi abbiamo voluto invitare sia due storici e un giurista per avere, diciamo così, una riflessione abbastanza compiuta dell'implicazione che un certo tipo di leggi elettorali hanno avuto nell'evoluzione del sistema politico italiano. Ora non dirò cose che all'uditorio sono scontate, che le leggi elettorali sono state e possono essere di tipo maggioritario con tutte le sue diverse articolazioni, di tipo proporzionale con tutte le sue diverse variazioni, e anche leggi elettorali di tipo misto, dove c'è una componente maggioritaria e una uninominale o plurinominale, oppure c'è una componente proporzionale di partito, di liste di partito. Ora, la caratteristica delle nostre iniziative, anche di questa, deve essere quella di non stare dietro alla dimensione, diciamo, del dibattito politico attuale, perché come sapete si discute tantissimo e negli ultimi 30 anni continuamente di leggi elettorali. Negli ultimi 30 anni ne abbiamo avute 4, di cui una inattuata, inapplicata, ma ne abbiamo avute anche 6, fatto i calcoli, dal 1861 al 46, anche se quella che ha istituito il primo Parlamento italiano del 1861 era una trasposizione della legge elettorale dello Stato Sabaudo del 48. Ora, in tutto questo lungo periodo, naturalmente, si ritiene, io ritengo, ma anche altri studiosi ritengono, che comunque le leggi elettorali abbiano accompagnato l'evoluzione dello Stato monarchico, del sistema, della forma di Stato monarchico e la forma di Stato repubblicana nel corso dei decenni, e il tema nostro però oggi è, diciamo, un pochino più specifico. Cioè, il titolo che noi abbiamo messo è Le leggi elettorali nella storia d'Italia tra rappresentanza e governabilità. Già questo tipo di titolazione mette in evidenza la funzione che dovrebbero avere le leggi elettorali, o comunque la funzione alla quale dovrebbero aspirare un certo tipo di leggi elettorali, e cioè garantire forme di governo stabili. Ora, tutto questo nel corso della lunga storia anche italiana non è avvenuto, perché come sapete le caratteristiche del sistema politico italiano è quello di aver avuto 80 governi dal 46 in poi e ben anche 52 governi però comunque dal 61 al 19. Quindi non è che ci siamo, diciamo così, limitati solo al periodo anche repubblicano. Ora, naturalmente, io capisco che è legittimo sostenere che non è che le leggi elettorali di per sé portano alla governabilità o alla stabilità dei governi, perché le ragioni sono sempre tante e diverse. Però le leggi elettorali io credo che abbiano un loro ruolo importante, e lo hanno, credo, dimostrato innanzitutto nel lungo periodo tra il 1861 e la Prima Guerra Mondiale, nella organizzare un certo tipo di rappresentanza, anche perché si è sempre discusso e si discute che a volte è prioritario salvaguardare il criterio della rappresentanza più che il criterio della governabilità o della stabilità di governo. C'è chi si accontenta di garantire un certo tipo di rappresentanza, in particolare una certa cultura proporzionalista, e chi invece ritiene che sia necessario finalizzare la rappresentanza e quindi il tipo di legge elettorale alla governabilità e alla stabilità. Ora, nel lungo periodo dal 61, diciamo, alla Prima Guerra Mondiale, ci sono state leggi elettorali di vario genere, ma di tipo fondamentalmente maggioritario, o di lista, o collegi uninominali, o plurinominali, a un unico turno o a doppio turno. E è stata eletta una classe dirigente politico-parlamentare che era fondata molto sulla personalizzazione della rappresentanza, no? E questo naturalmente ha configurato anche l'azione dei governi con una certa, diciamo così, capacità di muoversi in un governo o nell'altro in base a determinati programmi o di carattere territoriale o legati a gruppi, diciamo, di pressione. Comunque non ha portato certamente a una grande stabilità in tutto questo lungo periodo. Siamo passati poi alla legge proporzionale del 19, dopo la fine della guerra, e questa legge proporzionale naturalmente è stata la prima sperimentazione del sistema proporzionale, e qui si è discusso molto, e si discuterà, immagino, anche stasera, si è discusso molto perché la frammentazione politica dei partiti, della rappresentanza parlamentare, secondo alcuni studiosi, avrebbe agevolato di molto la salita al potere del fascismo, perché la conflittualità tra il Partito Popolare, Partito Socialista, Partito Liberale, in una situazione di difficoltà post bellica, naturalmente avrebbe portato tra il 19 e il 22 ad avere addirittura 5 governi in 3 anni praticamente. Però anche qui le opinioni possono essere diverse, ma la legge successiva, estremamente maggioritaria, che è la legge Acerbo, naturalmente ha consentito di avere poi una maggioranza parlamentare a Mussolini, che ha portato ad avere con il 25% dei voti il 60% dei parlamentari. Quindi questa alternanza di sperimentazione di leggi ha naturalmente prodotto degli effetti. Per arrivare, faccio rapidamente, ma credo che sia un quadro utile in qualche modo, arriviamo rapidamente alla legge elettorale del 46 per l'elezione dell'Assemblea Costituente e oltre al referendum istituzionale. E questa legge elettorale è stata in piedi praticamente dal 46 al 93, fino a quando non c'è stato il referendum che ha portato poi alla nuova legge, a Mattarellum. Siamo in un periodo molto, diciamo così, intenso, quello legato alla Guerra Fredda, quindi probabilmente si è parlato di sistema politico bloccato, eccetera, eccetera. Non so se ci fosse stata una legge elettorale, le cose sarebbero cambiate in questo periodo dal 46 al 93. Sta di fatto che il partito di maggioranza relativa con il sistema proporzionale in questo lungo periodo è stato sempre la Democrazia Cristiana, e quindi quello che qualcuno riteneva che si dovesse affermare un sistema bipolare anche attraverso una legge elettorale non si è sperimentato, perché la esperienza della cosiddetta legge truffa del 1953 era una legge con un forte spirito maggioritario, perché con il 64, si otteneva il 64% dei seggi con il 50% dei voti della coalizione che si era aggregata attorno alla Democrazia Cristiana e ai partiti laici minori. E come si sa, questo meccanismo non è scattato solo per 54.000 voti. E poi è stata la legge, naturalmente, è stata, dopo le elezioni del giugno del 53, è stata abolita e si è arrivati

94, nel marzo del 94 si è affermato in Italia il sistema bipolare, ma qui questo sistema bipolare si è affermato perché la legge, diciamo il Mattarellum, lo ha sollecitato molto, oppure ci sono da chiamare in causa altre valutazioni politiche, perché comunque il Mattarellum prevedeva che i tre quarti degli eletti avvenivano col sistema elettorale uninominale maggioritario e il 25% con il proporzionale, che era naturalmente una novità non indifferente, ma probabilmente hanno influito anche valutazioni politiche dell'aggregazione dello schieramento di centrodestra, che ha utilizzato in maniera, diciamo, di una certa professionalità tecnica, oltre che di valore politico, una certa alleanza per comporre una coalizione nei collegi uninominali, e si è arrivati a una maggioranza del 94, l'elezione del centrodestra, che però dopo 8 mesi è andato in crisi. Quindi qualcuno potrebbe dire: non era solo il problema legato alla legge elettorale, c'era una disarticolazione, una scarsa articolazione interna ai partiti politici di quello schieramento che ha vinto, e quindi l'importanza della legge elettorale è relativa. Ma sta di fatto che fino al 2005, quando non è stata approvata la nuova legge sperimentata nel 2006, cosiddetto Porcellum, anche qui non ci facciamo risparmiare niente, naturalmente e sostanzialmente gli schieramenti sono rimasti inalterati, come lo sono stati inalterati con un dosaggio diverso di proporzionale e maggioritario fino ai nostri giorni, perché poi c'è stata la legge che è stata sperimentata nel 2000, il Rosatellum. Anche qui c'è stata prima il cosiddetto Italicum, non poi applicata, il Rosatellum, tutti i nomi che sentiamo, ma che sono comunque tutte graduazioni, equilibri tra componente maggioritaria e tra componente proporzionale. Ora, e chiudo, da questa, diciamo così, sommaria e molto rapida, diciamo, ricostruzione o discursus, si potrebbe dire che le leggi elettorali di per sé naturalmente non sono in grado di garantire una maggioranza di governo stabile, quindi un rapporto stabile, un'azione stabile del potere esecutivo. Le maggioranze parlamentari possono cambiare, abbiamo tanti e vari esempi, però io credo che sia comunque utile riflettere su quanta e quale incidenza nelle varie fasi della storia d'Italia abbia avuto il tipo delle leggi elettorali. Anche perché non è chiaramente giusto né utile venire a questioni di carattere molto attuale che magari si discutono in questi giorni o in queste settimane, ma non credo che si possa dire che comunque nella storia dell'evoluzione del sistema politico italiano le leggi elettorali abbiano avuto un ruolo marginale. Non hanno avuto un ruolo marginale. Secondo me hanno avuto un ruolo abbastanza rilevante, perché qualche volta hanno sollecitato i cambiamenti sociali e politici, qualche volta li hanno registrati, ma comunque sono stati, diciamo così, sono state delle occasioni, dei momenti in cui le leggi stesse hanno, diciamo, contribuito a cambiare la stessa organizzazione del sistema politico. Quindi, in questo nesso, diciamo, tra causa ed effetti prodotte dalle leggi elettorali, credo che si possa fare stasera una discussione, e abbiamo, come avete visto, suddiviso un po' il ruolo dei nostri tre relatori. Da una prima parte il ruolo del maggioritario nell'età liberale, e ringrazio anche qui il professor Carmine Pinto di essere venuto e di

0: darci questa sera il contributo, nostro, diciamo, amico, perché ha già partecipato anni indietro a una importante iniziativa sulla ricorrenza del 17 marzo, quale data fondativa dello Stato italiano. Poi al professor Maurizio Ridolfi, che ha caratterizzato praticamente i suoi studi su tante tematiche ed argomenti, ma in particolare sul periodo, diciamo, repubblicano, e quindi dal secondo dopoguerra ad oggi. Poi, anche se noi non amiamo questa definizione dei politologi, e certamente il professor Ceccanti non è un politologo, è un giurista, che è una cosa diversa, non so chi sono i politologi, ma comunque questo è un altro discorso, però è importante che anche la cultura giuridica, l'esperienza e gli studi dei giuristi possano, diciamo così, dare un contributo a questa nostra discussione. Grazie.
1: Grazie Alberto. Hai introdotto il tema, anzi i temi, il problema della stabilità e il rapporto tra rappresentanza e governabilità, la storia poi dei sistemi elettorali, hai anche presentato i relatori, così io faccio ancora prima e non tolgo tempo a nessuno. Do la parola al professor Carmine Pinto, professore di storia contemporanea presso l'Università di Salerno, già direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Ha pubblicato ovviamente numerose opere sul tema. Il titolo è della sua redazione è Il maggioritario nell'età liberale.
0: Aspetta, pigia.
2: Ah, ok. Molto bene, buon pomeriggio. Innanzitutto grazie al professor Stamaccioni, all'Istituto di Storico Regionale per l'invito e per la possibilità di partecipare a questa conversazione, e un saluto ovviamente a tutto il pubblico e ai colleghi che partecipano all'incontro. Rapidissimamente inizierei subito a corrispondere alla questione che è stata posta nella introduzione, ma anche a proporre alcune linee di riflessioni per evitare anche di sovrapporci a discussioni e analisi che su questi argomenti, sia sull'Italia repubblicana che sull'Italia liberale, sono state ripetute ciclicamente, ossessivamente, e magari provare a riflettere aprendo una discussione, un confronto di un certo tipo. Io partirei proprio dagli elementi classici. In genere, quando si discute di queste cose, si mettono in campo dei dati, esemplifico, me lo consentite, di tipo statistico. Si guarda, mi fermo all'Italia liberale, ma il discorso vale per larga parte della storia elettorale, istituzionale e politica del nostro paese. Si mettono in campo i numeri, dal governo Cavour al governo Mussolini, quindi 1860-1822-24, noi abbiamo avuto 58 governi, un numero estremamente significativo, rispetto a solo quattro leggi elettorali, poi ci sono stati degli aggiustamenti, ma tali sono state le leggi elettorali, con una certa continuità, però anzi io direi con una significativa con una significativa continuità dei partiti politici. Quindi se noi dovessimo guardare l'elemento banalmente statistico, partiti politici che con una significativa continuità anche nella logica di formazione delle maggioranze di governo, ma allo stesso tempo un numero di governi più o meno pari a una media di un anno e qualche mese per ogni durata, dovremmo dire che il sistema elettorale è stato particolarmente, o meglio, che il sistema politico rispetto alle possibilità offerte al sistema elettorale è stato particolarmente stabile. Anche se guardiamo i governi che sono stati in continuità, cioè quando un presidente del Consiglio si dimetteva, ma in realtà per tornare poi alle Camere, come hanno fatto spesso De Pretis, Crispi, insomma in tanti, abbiamo più o meno una quarantina di governi che hanno mantenuto una continuità, quindi il numero sarebbe comunque significativo nel parlare di instabilità. Io proporrei diciamo di, cioè, vi propongo di riflettere in termini diversi, cioè di capire se effettivamente questi sistemi elettorali avevano un'incidenza rispetto alla dinamica di formazione dei governi e soprattutto qual era il significato di questi sistemi elettorali rispetto all'altra questione posta in questo seminario, cioè la rappresentatività delle istituzioni politiche, delle istituzioni sociali dell'Italia. E proverei anche a fare un passo indietro, cioè a modificare leggermente la cronologia, nel senso che per capire, o perlomeno dal mio punto di vista, per capire perché l'Italia si insedia con un certo sistema elettorale, io partirei dal primo sistema elettorale che possiamo considerare come tale, che è quello che fu approvato nell'agosto del 1820, o meglio, che fu decretato nell'agosto del 1820 a Napoli e che insediò il primo Parlamento eletto, cioè quello napoletano, che si insediò il 1 ottobre 1820. Poi abbiamo avuto, come tutti quanti, come sappiamo, quelle che venivano raccontate come le assemblee del Risorgimento, cioè i due parlamenti costituzionali monarchici di Napoli e Torino nel 1848 e le assemblee repubblicane o pseudo-repubblicane o nazionaliste di Palermo, di Firenze e di Roma, sempre nel 1848-1849. Perché questo passo indietro? Perché partirei proprio da una domanda, cioè perché si insedia un certo tipo di Parlamento, o meglio, perché si insedia un certo tipo di istituzione con un certo tipo di legge elettorale e che logica noi possiamo assegnare a questo tipo di istituzione e di legge elettorale per continuare poi un'interpretazione più ampia della storia dell'Italia liberale. Come funziona la prima legge elettorale, appunto quella dell'agosto del 1820? Una legge elettorale che si basa su un principio molto interessante, che è il principio dell'integrazione. Non si era mai votato, certo abbiamo una lunga storia dell'uso del voto in età feudale o in età comunale, mai distante dalle cose di cui stiamo parlando. Abbiamo anche sperimentazioni di modelli e meccanismi di voto nella fase imperiale e in una misura molto più marginale nella fase repubblicana di fine Settecento. In realtà la prima sperimentazione di un voto politico è quello dell'agosto del 1820 ed è molto interessante perché è la prima e ultima volta che un'assemblea rappresentativa viene eletta a suffragio universale fino al 1919, cioè esattamente un secolo prima delle elezioni del 1919, quelle elette con il proporzionale e con il suffragio universale maschile. Le elezioni del Parlamento napoletano vennero svolte con il suffragio universale maschile, però attraverso un meccanismo molto particolare, nel senso che il territorio di quello che all'epoca era il regno delle due Sicilie venne diviso in collegi uninominali e plurinominali. In questi collegi si votava per assemblee, cioè su tre gradi, cioè gli elettori venivano convocati attraverso un meccanismo che insomma, adesso non abbiamo il tempo di raccontare, ma molto affascinante. Votavano nelle chiese, eleggevano dei rappresentanti che al doppio livello poi eleggevano i parlamentari. E così si insediò il primo Parlamento della storia italiana, ripeto, eletto a suffragio universale e che già che sopravvisse pochi mesi. Il Parlamento si insediò il 1 ottobre 1820 e fu sciolto dopo la sconfitta dell'esercito napoletano nel marzo del 1821, quindi una breve storia parlamentare, però molto interessante perché mette in campo degli elementi che poi segneranno la storia successiva. Uno, questo Parlamento in un qualche modo cominciò a sperimentare la formazione di partiti politici. Ovviamente non sono i partiti come li abbiamo visti in età liberale, ma neppure i partiti del 1848 o i gruppi politici del 1848, però diciamo in questa breve esperienza parlamentare già vennero fuori tre elementi: uno, il rapporto tra il Parlamento e il sovrano; due, la possibilità di formare gruppi politici all'interno dell'assemblea parlamentare; tre, che tipo di base elettorale poteva consentire un elemento di rappresentatività. In questo caso la soluzione fu, come abbiamo detto, il suffragio universale, la sperimentazione sostanzialmente della formazione di tre gruppi politici nel Parlamento napoletano, ma venne meno l'elemento fondamentale, cioè l'accordo con l'esecutivo, che ovviamente in quel caso era interpretato dal sovrano, e il sovrano, come è noto, non accettò per nessun motivo la delega al Parlamento che gli era stata dal suo punto di vista estorta, e quindi questa esperienza si concluse. Però queste questioni, cioè il rapporto tra Parlamento e esecutivo, il tipo di base elettorale che o di base sociale che legittimava l'esistenza del Parlamento stesso e lo sviluppo e la formazione di partiti, ritorneranno poi nella fase tra il 1848 e il 1870. Tra il 1848 e il 1870 noi abbiamo sostanzialmente due esperienze. La prima, tra il 48 e il 49, con la formazione di tre assemblee autonomiste o repubblicane e due di tipo monarchico costituzionale. Queste cinque assemblee, che vengono elette con sistemi elettorali tendenzialmente simili, ma non è molto dissimile il Parlamento siciliano eletto nel 1848, ma sostanzialmente tutte queste assemblee hanno delle linee abbastanza riconoscibili. In genere si basano su collegi uninominali con una dimensione territoriale e con una prevalenza di tipo maggioritario, e poi a fisarmonica cercano di offrire una base legale ai gruppi politici, e poi attraverso un certo tipo di voto che comunque resta prevalentemente censitario, e poi in un qualche modo, a seconda della maggiore o minore durata dell'assemblea, sperimentano partiti politici che in genere si formano in Parlamento, anche se soprattutto nel Parlamento, fondamentalmente nel Parlamento napoletano, nel Parlamento sabaudo, in un qualche modo questi partiti politici assumono una fisionomia anche nella costruzione, soprattutto in entrambi i casi, perché nel 48-49 entrambi hanno un secondo turno elettorale dopo il primo scioglimento del Parlamento, in entrambi i casi con una fisionomia dei partiti che in un qualche modo si modula anche nella composizione delle liste. Tutto questo ovviamente finisce con la sconfitta o la dissoluzione di queste esperienze a Palermo, a Torino, a Palermo, a Roma, a Firenze e a Napoli, e questo spiega perché nel momento in cui si arriva alla soluzione del processo unitario, l'unica esperienza delle sei che abbiamo adesso verificato di soluzione di modello parlamentare che ha un meccanismo elettorale, una sua legge elettorale, la sperimentazione di meccanismi di legittimazione di formazione dei partiti, sopravvive. È scontato, ma è comunque interessante capirne come questa logica si estende al resto d'Italia, e cioè venuta meno l'esperienza costituzionale napoletana, venute meno le quattro sperimentazioni che abbiamo registrato del 1848-49, quando si arriva all'insediamento del nuovo Stato, il nuovo Stato è, come tutti sappiamo, frutto dello scontro tra due visioni opposte dell'Italia. C'è una visione rivoluzionaria e una visione conservatrice. La visione rivoluzionaria è quella interpretata dal Movimento Nazionale Italiano con la sua logica di partiti interna, quindi un partito rivoluzionario dove c'è una logica di partiti che noi potremmo esemplificare in quattro gruppi fondamentalmente, cioè il gruppo liberale, moderato, il gruppo garibaldino, il gruppo fortemente minoritario, repubblicano, il gruppo autonomista, cioè i vecchi partiti costituzionali che confluiscono però comunque in questa visione della soluzione della questione italiana, e c'è un partito conservatore le cui principali componenti sono il partito borbonico, il partito legittimista asburgico, il partito papale, che invece, come tutti sappiamo, su una posizione patriottico regionalista contestano quel tipo di soluzione all'unificazione italiana. E quindi questo che cosa determina? Determina che l'insediamento del nuovo Stato, dal punto di vista della logica della relazione tra rappresentanza, base legale e sistema politico, si muove su due livelli. Il primo livello è quello della base legale di un nuovo Stato, cioè perché tu distruggi i vecchi Stati e perché sostituisci i vecchi Stati distrutti con una nuova nazione, una nuova istituzione. E questo avviene a suffragio universale, e cioè con una serie di plebisciti, tutti a suffragio universale maschile, che più o meno portano a votare circa 4 milioni di italiani, si svolgono tra il 1859 e il 1860, perché vengono dati per buoni i vecchi plebisciti lombardo e delle province emiliane. Quindi una base legale garantita da un sistema elettorale semplice con un'opzione di tipo monistico: vuoi tu legittimare la rivoluzione, Se sei d'accordo, voti sì, se non sei d'accordo, voti no. Quindi una base legale di tipo plebiscitario, fatta a suffragio universale maschile, nel momento in cui tutte i territori degli antichi stati italiani, una volta distrutti gli antichi stati, venivano inseriti nel nuovo Stato. E quindi, è interessante per questo, per capire la logica su cui riflettiamo, dall'altro lato l'unico Stato italiano che non fa un plebiscito, quindi che non fa un voto a suffragio universale, cioè il Regno di Sardegna, che mette in campo il suo Parlamento e la sua Costituzione. Quindi l'affermazione del Regno d'Italia, poi i plebisciti ovviamente si faranno anche nel Veneto nel 66, e nel Lazio nel 1870, che a fianco ai plebisciti ci sarà un ampliamento dei collegi uninominali, cioè dei deputati che fanno parte del Parlamento, però diciamo, riflettiamo già su un primo elemento, cioè noi abbiamo due sistemi elettorali, uno irripetibile e l'altro ripetibile. Il primo è quello che legittima la base legale del nuovo Stato, cioè 4 milioni di italiani che votano a scrutinio palese e a suffragio universale per sostituire le vecchie patrie con la nuova nazione. È l'unico Stato italiano che non vota per sostituire le vecchie patrie con la nuova nazione, che mette a disposizione un modello parlamentare e un modello elettorale. Quindi si incrociano queste due cose, e quando però si va a insediare il Parlamento italiano si sceglie di dare una forma rappresentativa non a coloro che avevano dato la base legale del nuovo Stato attraverso i plebisciti e quindi con un voto a suffragio universale, ma a coloro che si ritengono capaci di un voto consapevole, quindi con un voto di tipo censitario o con una serie di categorie, erano 10, che potevano votare al di là del censo perché gli veniva riconosciuto il ruolo, la funzione sociale, che devono invece interpretare una istituzione rappresentativa di tipo consapevole. Quindi vediamo, la fase di insediamento della nuova nazione avviene dopo una sperimentazione non da poco di sistemi elettorali, di pratiche parlamentari e anche di meccanismi e di modelli di voto a suffragio universale. Stiamo parlando di un numero significativo anche di elezioni che avvengono prima dell'insediamento del Parlamento italiano. Per i plebisciti, lo ripeto, parliamo di 4 milioni di persone che partecipano al voto rispetto alle migliaia del voto del 1861, e quindi si insedia un Parlamento che è frutto di questa originale combinazione, la esemplifico, cioè una separazione tra l'istituzione rappresentativa consapevole e il voto a suffragio universale per dare una base legale al nuovo Stato. A questo elemento, che possiamo chiudere diciamo sostanzialmente con il 1870, cioè quando si completa questo doppio percorso, no? Voto a suffragio universale per l'insediamento dello Stato, voto consapevole, così era considerato, limitato per le istituzioni rappresentative. Questa dialettica che inizia nell'agosto del 1820 e si completa con il plebiscito del romano dell'autunno del 1870, completa un processo storico. Cioè il processo storico ha sperimentato una enorme quantità di leggi elettorali, una enorme quantità di pratiche parlamentari e rappresentative, e ha determinato quel tipo di soluzione. Il tipo di soluzione è che la legge elettorale che guiderà poi la storia italiana, o meglio, che verrà utilizzata nella storia politico-parlamentare italiana di fatto fino alla riforma giolittiana, perché ci sarà la riforma della legge Zanardelli del 1882 che introduce lo scrutinio di lista, ma viene superata dopo pochi anni di fatto con il recupero del meccanismo uninominale. È il prodotto di questa combinazione originale che inserisce da subito nell'utilizzo della legge elettorale e nella sua strumentazione rispetto alla formazione dei partiti, secondo me, alcune questioni importanti per capire la funzione stessa della legge elettorale. Nel momento in cui si insiede definitivamente il Parlamento italiano, cioè con le elezioni, le due campagne elettorali dei primi anni 70, cioè quando è completato il processo di unificazione, anche l'ampliamento del numero di deputati, elezioni del 1877 e riforma 1871-1873, ci sono tre livelli diversi. Da un lato il Parlamento rappresenta la visione dei vincitori del Risorgimento, della guerra del Risorgimento. E quindi la dinamica interna al Parlamento e la logica della legge elettorale continua quel dualismo che avevo proposto tra base legale a suffragio universale e istituzioni rappresentative con voto consapevole. Dall'altro, fuori dal Parlamento, ci sono i grandi sconfitti del Risorgimento, cioè coloro che hanno mantenuto una visione opposta della soluzione alla questione italiana, che partecipano però alle elezioni amministrative, cioè il partito borbonico e il partito papale partecipano alle elezioni amministrative, anzi il partito borbonico per esempio vincerà subito le elezioni comunali di Napoli già nel 1872, ma non partecipano alla vita parlamentare, e quindi di fatto la legge elettorale da questo punto di vista conserva e congela progressivamente il Parlamento come sede della dialettica interna dei vincitori del Risorgimento, ma anche la sua funzione di istituzioni rappresentative consapevole rispetto agli sconfitti del Risorgimento che respingono la partecipazione alla battaglia parlamentare. Tra il 1870 e il 1900, 1898-1900, la logica della legge elettorale si muove intorno a questo altro elemento che io vorrei inserire in questa riflessione, che è tipico però dal mio punto di vista di molti momenti della storia italiana, che è la polarizzazione tra progetti di Stato alternativi e non coincidenti. Cioè la legge elettorale, lo sviluppo dei partiti e quello dei vincitori del Risorgimento, di un progetto nazionale liberal patriottico che poi continua con il trasformismo, quello che viene chiamato il trasformismo, di fatto con la unificazione nella composizione dei governi delle diverse forze liberali a seconda poi del momento storico, delle logiche interne al movimento liberale. Dall'altro le forze che contestano o che hanno contestato o che non sono state integrate o che hanno deciso consapevolmente di non integrarsi, che polarizzano la loro posizione politica rifiutando, respingendo, pur partecipando in genere, lo ripeto, alle elezioni amministrative, rifiutando, respingendo il sistema uscito dal Risorgimento e quindi la logica del sistema stesso, che è tutta interna alla dinamica dei partiti che hanno vinto il Risorgimento. In questa fase ritengo che il sistema elettorale, non avendo la possibilità di integrare questa dialettica tra due posizioni politiche del tutto alternative e incompatibili, svolge una funzione però importante con la riforma elettorale del 1882, perché non potendo il sistema elettorale integrare nella logica parlamentare chi ha respinto lo Stato italiano, tende ad aumentare la sua base legale ampliando le forme di partecipazione, cioè ampliando chi può partecipare al voto, tant'è vero che triplica più o meno, ma poi crescerà ulteriormente con la riforma del 1882 la dimensione di chi può partecipare al voto, mentre il sistema elettorale, pur consolidando nella costruzione poi statuale il successo dei vincitori del Risorgimento, non integra in questo processo storico coloro che hanno contestato il Risorgimento. Quindi il sistema elettorale è tutto interno alla dialettica tra i partiti che prima si sono formati nelle elezioni, nel paese, in Parlamento, e poi di fatto si sono ibridati, soprattutto tra gli anni 70 e gli anni 80, nelle elezioni, in Parlamento e nei governi. Questa storia, che finisce sostanzialmente con la crisi di fine secolo, quindi 80 anni dopo la prima sperimentazione dell'agosto del 1820, ci può dare un primo elemento di conclusione prima di passare alla seconda ma più rapida fase di questa storia dei sistemi elettorali. Cioè il rapporto tra sistemi elettorali e governo tra il 1860 e io direi la crisi di fine secolo, quindi gli ultimissimi anni del XIX secolo, mostra che il sistema elettorale, dal mio punto di vista, incide molto relativamente nella logica dei partiti, è affiancato da una tendenza a legittimare i partiti stessi sia con il processo di costruzione e stabilizzazione statuale, sia con il processo di allargamento del suffragio, del coinvolgimento di più ampi interessi rispetto all'allargamento del suffragio, ma non all'interno di una dinamica tra i partiti, perché fino al 1903 la maggior parte degli oppositori sistema parlamentare restano consapevolmente o scientemente al di fuori del Parlamento. La vera novità è quando tra l'inizio della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento altre forze di opposizione, pur di tradizione risorgimentale, radicali, repubblicani e socialisti, che rivendicano diversamente tradizioni, origine risorgimentale, decidono di partecipare alle elezioni politiche, all'organizzazione della battaglia politica, alla divisione dei risultati elettorali sulla base di quelli che sono ottenuti e conseguiti, e quindi questo determina che il sistema elettorale comincia ad avere una funzione diversa nell'assorbimento e nell'integrazione della polarizzazione tra progetti politici opposti con cui si era concluso il Risorgimento. E questa è la seconda fase, cioè quella che inizia nel 1900, cioè con il governo Zanardelli, e che ha due momenti importantissimi nella storia dei sistemi elettorali, che sono la legge ispirata e voluta da Giolitti, che porterà all'elezione del 1913 con l'ampliamento del suffragio, e poi la legge che completa il processo storico italiano della Grande Guerra del 1919, e cioè con la formazione la definizione di un modello proporzionale che distribuirà diversamente le forze all'interno del Parlamento. In realtà, se noi guardiamo i risultati elettorali tra il 1911 e il 1921, vediamo che le leggi elettorali di fatto riflettono la trasformazione del sistema politico e soprattutto riflettono un cambiamento radicale all'interno del sistema politico. Cioè il sistema politico italiano mantiene la polarizzazione tra progetti di Stato e progetti politici alternativi. Nel momento in cui questa radicalizzazione tra il 1919 e il 1922 condiziona anche la vita parlamentare, viene rappresentata nella formazione e nello sviluppo dei partiti in Parlamento, però la differenza rispetto ai 50 anni precedenti è che questo processo di polarizzazione attraverso la legge elettorale, ma attraverso il cambiamento delle forme di suffragio connessi alla legge elettorale, viene integrata all'interno del Parlamento. E cioè il passaggio tra lo Stato liberale, tra il modello uninominale e il modello proporzionale, in realtà fotografa il processo storico, ma non determina il processo storico. Andiamo quindi a concludere. Qual è la tesi di questa riflessione? È che l'incidenza dal mio punto di vista, ovviamente, che nella storia dello Stato liberale italiano tra il 1860 e il 1922, ma io, come vi dicevo, estenderei questa storia al 1820, cioè alla fase di sperimentazione di varie forme e varie pratiche elettorali e di suffragio, fotografa una particolare evoluzione del sistema politico italiano. Ma non è questo a determinare l'instabilità dei governi, perché una lettura comparativa con le 24-26 nazioni che si formano più o meno insieme all'Italia, dal Messico alla Colombia, oppure se preferite le nazioni che cambiano dimensione nazionale in Europa, come la Spagna, come il Portogallo, non hanno anche dove c'è un'elezione diretta dei presidenti, come molti paesi dell'America Latina, non hanno una diversa stabilità dei governi. Anzi, questi processi di verifica e di trasformazione continua dei governi a seconda della legge elettorale cambia molto. Io penso che in realtà il modo con cui si forma lo Stato italiano, senza una negoziazione ma con una contrapposizione polarizzata tra visioni opposte dello Stato, determina il tipo di rappresentatività che la legge elettorale fotografa tra il 1860 e l'inizio del Novecento. Mentre tra l'inizio del Novecento e la fine dello Stato liberale, quella polarizzazione radicalizza la contrapposizione tra progetti di Stato, anche se ha cambiato natura e senso storico, e attraverso le leggi elettorali integra la rappresentanza e riesce in un qualche modo a trasformarne, a deformarne il senso, ma le leggi elettorali da questo punto di vista sono più la fotografia dell'evoluzione dei partiti e degli interessi collegati, e quindi dei governi stessi, che un elemento determinante non solo nella natura dei partiti, ma anche nella maggiore stabilità o instabilità dei governi. Grazie.
1: molto bene, quindi in questa traccia sull'Ottocento, i primi del Novecento, emerge appunto questa stabilità dei governi che però non è necessariamente legata ai sistemi elettorali, che pur però rappresentano l'evoluzione della rappresentanza dei cittadini. Do la parola adesso al professor Maurizio Ridolfi dell'Università della Tuscia, abbiamo già presentato, professore ordinario di storia contemporanea all'Università della Tuscia di Viterbo. Ha scritto, come abbiamo visto prima, questo importante progetto, ha coordinato questo importante progetto del Lessico della Repubblica, e a lui la parola sul tema del proporzionale nella Repubblica dei Partiti.
3: Sì, grazie. Grazie dell'invito, doppio invito direi, questa volta era un doppio invito. Dunque, io ho avuto l'incarico di occuparmi in particolare della forma, diciamo, di lettura del voto attraverso la proporzionale, che se ci pensate ha una lunga storia. Ovviamente noi siamo abituati a considerare la dinamica successiva al 1946, quindi fino ai primi anni 90, ma come diceva prima il collega Carmine, già le esperienze del 19 e del 21 ebbero come caratteristica questa, insomma, di un nuovo sistema proporzionale che intervenne nel, credo anch'io, insomma, riflettere e fotografare un processo di polarizzazione e radicalizzazione della politica che si andò organizzando intorno ai grandi partiti, insomma, a forme di organizzazione di massa che non avevamo ancora visto nella storia dell'Italia liberale. E quindi, seppur con forme anche ibride di tutt'altro genere, ovviamente le elezioni del 24, la vicenda del 1953 che prima è stata ricordata, vede una lunga gittata dal 19 al 1992, quindi alle ultime elezioni nell'Italia repubblicana con la proporzionale, attraverso questa lente, che quindi ci obbliga a leggere un bel pezzo di storia del Novecento attraverso questa lettura. Io convengo con Carmine Pinto relativamente alle due lezioni del primo dopoguerra, quindi leggi che riflettono, fotografano una radicalizzazione, una polarizzazione, i grandi numeri che partecipano al voto con l'effettiva universalizzazione del suffragio solo nel 1919, perché nel 1913 in realtà vanno a votare 23-24 italiani, vero, più o meno su 100, e invece solo nel 19 quel voto maschile, ovviamente stiamo sempre parlando solo di voto maschile, diventerà universale. Qual è la situazione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi la ripartenza? La ripartenza avviene, finita la guerra, nel segno dei comitati di liberazione nazionale, delle culture politiche che rappresentavano l'unità antifascista, attraverso, direi, una triangolazione di fattori identitari. La centralità del regime parlamentare, la centralità, la conferma, la ripresa, se volete, e però poi la centralità del sistema proporzionale e il ruolo assolutamente prioritario dei partiti politici. È una triangolazione che rimarrà basilare nella storia dell'Italia repubblicana, appunto, fino alle vicende dei primi anni 90. Alcuni di questi passaggi vanno richiamati perché in particolare nella seconda sottocommissione che lavorò per la stesura della Carta Costituzionale ci fu un bel dibattito. Solitamente noi storici, ma anche i costituzionalisti, fanno riferimento all'ordine del giorno Perassi, era un parlamentare di Area Democratica che pur diciamo valutando i rischi di un eccessivo parlamentarismo, diciamo, quindi di una proiezione che avesse troppo al centro il Parlamento, guardando i modelli presidenziali, soprattutto quello americano, di fatto però si rifiutò quella possibile ipotesi che qualcuno sostenne, perché prevalse l'idea che nel pluralismo delle culture politiche che si palesarono dopo il 45-46, la centralità del Parlamento e il ruolo dei partiti fosse maggiormente garantito dal sistema proporzionale. E questa fu un po' la logica che, per esempio, sostenne anche Costantino Mortati, che era il principale costituzionalista del mondo cattolico, che su questo intervenne, ritenendo che il maggioritario, insomma, in qualche modo avrebbe reso più frequenti le crisi parlamentari e quindi fosse preferibile riprendere il sistema proporzionale che tra il 19 e il 21 si era già avuto. Quindi si andò verso una sorta di istituzionalizzazione del conflitto sociale con la centralità del Parlamento e con il pluralismo dei partiti, che il sistema proporzionale ovviamente riconosceva. La Costituzione viene scritta dopo che si dimostrò, a partire dalle elezioni amministrative del marzo-aprile del 1946 e poi con il doppio voto del 2-3 giugno, quindi e referendario e l'elezione della Costituente, dopo che i partiti avevano dimostrato di essere i nuovi attori di quella che diventò solo allora una moderna democrazia di massa. Noi spesso lo sottovalutiamo, ma il momento repubblicano, cioè quel 2-3 giugno che certificò l'avvento della Repubblica, volle anche dire in Italia l'avvento per la prima volta di una moderna democrazia di massa, cioè i grandi numeri. Una cosa che Carmine non ha ricordato, l'affluenza al voto. Nonostante l'allargamento del voto, 2% nel 60, 7-8% nell'82, 23-24 più o meno, insomma, adesso vado a memoria, nel 12, chi partecipava al voto? Quando andava bene era intorno e sotto il 60%, 60 su 100 tra quelli che avevano il diritto di voto e non erano molti, come è stato ricordato. Già nelle amministrative del marzo-aprile i 2/3 dei comuni votano già allora, quindi prima della Repubblica, prima del voto generalizzato donne e uomini il 2-3 giugno del 1946, votò un quasi 88-89% degli italiani, la stessa percentuale più o meno, intorno al 90%, che votò per il referendum e per la Costituente. È solo da allora che noi abbiamo avuto una democrazia di massa. E se ci pensate, queste percentuali così elevate hanno retto fino al 92. Noi fino al 92 abbiamo avuto un tasso di astensionismo che, quando è stato, diciamo, è diventato più alto, è arrivato al 12-13%. Tra il 92 e l'ultima elezione politica del 22, però queste cose sono più di ceccanti che nostre, diciamo, dal 13% di astensionismo siamo arrivati più o meno al 36%, a occhio, insomma, nelle ultime politiche votò più o meno il 63, qualche cosa. Quindi, attenzione, quel momento repubblicano è stato importante non solo perché abbiamo avuto una forma di Stato repubblicana, ma perché ha voluto dire anche la costruzione di una vera conseguente democrazia di massa. Dopodiché le logiche sono state quelle, appunto, definì l'articolo 49 della Costituzione, che sancisse il ruolo costituzionale dei partiti, non fu scritto prima che i partiti avessero il ruolo che poi avrebbero, ma era la sanzione, la fotografia in qualche modo di quello che già avevano palesato e dimostrato tra il 45 e soprattutto tutta la primavera del 1946. Qui potremmo riprendere insomma discussioni, in particolare Lelio Basso su questo interviene proprio parlando di governo dei partiti come progresso della democrazia. La democrazia repubblicana viveva, si incentrava, si sarebbe incentrata sul ruolo centrale dei partiti politici, e quindi anche mettendo in secondo piano la stabilità dell'esecutivo, del potere esecutivo. Qualcuno forse lo ha detto, forse è stato Cassese, che uno dei problemi dell'Italia repubblicana è che aveva una prima parte della Costituzione costruita, diciamo, al meglio, i diritti, i valori, ricordate i primi articoli della nostra Costituzione, e invece una seconda parte ordinamentale laddove la centralità del Parlamento andò a svantaggio di una maggiore attenzione ai problemi dell'esecutivo, che poi vuol dire della governabilità, ovviamente, come di solito solitamente si dice. Qual è il problema? Il problema è che dopo il 1948 si entrò in una logica laddove, diciamo, il timore che le estreme potessero influenzare e impedire una politica di organizzazione di riforme indusse lo stesso De Gasperi all'avventura, al tentativo di stabilizzare il sistema con la famosa legge elettorale di natura maggioritaria. È stato ricordato, un 50% virgola qualcosa voleva dire più del 60% della rappresentanza in Parlamento, che insomma oggi sono i numeri che la nuova legge di cui si parla in qualche modo prevede, o comunque diciamo una rappresentanza molto più forte di quanto allora già non si prevedesse. Gli storici hanno parlato di democrazia protetta, cioè di una democrazia instabile che, per allontanare il rischio del peso non solo della sinistra, quindi dei comunisti, dei socialisti, ma anche della sinistra monarchico missina, fu tentato. Le cose andarono come sapete, e quindi si rientrò nell'alveo di una centralità del Parlamento attraverso lo strumento della proporzionale, e con uno dei fattori forti di quel sistema politico, sappiamo, il fatto che nelle logiche della guerra fredda alle sinistre, soprattutto alla sinistra comunista, non fosse permesso, diciamo, nelle logiche internazionali. Poi il PC non riuscì ad entrare in un governo anche perché non prese i voti, perché poi bisogna dirlo, perché se il Partito Comunista avesse avuto molti più voti prima del 1975-76, forse le logiche sarebbero state diverse. Arriviamo agli anni 70. Gli anni 70, che nella crisi economica, morale, il terrorismo, l'impatto dello shock petrolifero a livello internazionale, l'entrata nello SME nel 1979, le cose insomma che sapete, che sappiamo, rividero un tentativo di ritorno alla solidarietà nazionale, che voleva dire rimettere al centro il Parlamento. Nel 71 cambia il regolamento parlamentare, che riconosce il ruolo di fatto dell'opposizione comunista in una logica di concertazione, insomma, no, delle leggi, dell'attività legislativa a livello parlamentare. La dinamica che però la vicenda di Moro introduce dopo il 78 è la chiusura di questo possibile approdo concertato, insomma, in qualche modo che avrebbe visto la legittimazione dei comunisti, e l'apertura di una lunga stagione di transizione. Io la transizione incompiuta, infinita del nostro sistema politico la faccio partire non dal 1992 ma dal 1978-79, prime proposte in senso presidenzialista di Craxi nel 79, Amato che nell'80 scrive il libro Una Repubblica da Riformare, apertura di una discussione sulla governabilità, sulla necessità di rafforzare il potere esecutivo, sulla possibilità di un approdo presidenzialistico. La proporzionale non funziona, non garantisce un governo efficiente, vediamo come altrove hanno risolto il problema del potere esecutivo. E lì l'innamoramento che molti hanno avuto, che forse abbiamo avuto insomma più del dovuto, verso il modello francese, quando il modello francese sembrava funzionasse, il modello del doppio turno, del maggioritario, il primo giro dove tutti si contano e il secondo giro dove i primi due vanno al ballottaggio. E di qui poi anche proprio la tentazione di riformare la prima commissione Bozzi, con l'emergere di nuove proposte, con il mondo socialista che insisteva su questa possibile soluzione presidenzialista, invece la DC intorno a Ciriaco De Mita, con il conterraneo romagnolo Roberto Ruffilli come espressione più importante di quel mondo di costituzionalisti, di storici delle istituzioni, che invece investì sulla possibilità di un potere esecutivo più forte, ma con il superamento di quella che era stata la logica legata alla proporzionale, quindi l'apertura di una larga discussione sulla necessità anche in Italia di un sistema maggioritario. Vi ricorderete Segni, l'azione politica che ha svolto, e poi anche sul piano referendario, i due referendum del 91 e del 93, che di fatto nell'ottica di una crisi dei partiti e anche di una vena antipartitica evidente, insomma chi era grande si ricorderà, ci fu uno dei diversi referendum laddove si disse: ma i partiti politici possono avere il finanziamento come hanno avuto fino ad oggi? Vi ricordate il primo referendum del 78? Ci aveva visto molti di noi dire sì, certo che i partiti devono avere finanziamento pubblico perché hanno il ruolo costituzionale che l'articolo 49 riconosce, e senza i partiti la democrazia non vive. All'inizio degli anni 90 molti di noi invece dissero no, perché questi partiti hanno trasformato la democrazia repubblicana in una sorta di partitocrazia, in realtà cose che già dagli anni 50 Giuseppe Marranini scriveva e che poi anche altri ovviamente avrebbero continuato a scrivere ad argomentare sempre di più. Io mi ricordo quando Giuliano Amato, che aveva avuto allora un ruolo importante e per quello che scriveva e diceva dentro il Partito Socialista e per la possibilità di una Repubblica riformata, come lui aveva cominciato a scrivere nel 1980, che dopo l'esito di quei referendum, 21 aprile 1993, disse una cosa che colpì molto anche noi storici: badate che quei referendum mettono fine ad un'eredità del regime fascista che aveva affermato la centralità del partito, che è rimasta nell'Italia repubblicana pur in una chiave pluripartitica, ma quella centralità veniva dalla storia fascista, e molti di noi sobbalzarono sulle sedie: ma come, allora la nostra Repubblica è legata, vive anche di quell'eredità? Io credo che col senno del poi quelle sue osservazioni oggi assumono una rilevanza che allora diciamo forse non gli avevamo riconosciuto. Dopodiché siamo entrati davvero in questa transizione infinita, incompiuta, ma questo è il tema più di Ceccanti, e quindi io mi fermo. Con quale riflessione diciamo di carattere generale? Insomma, il periodo 48-94 fu caratterizzato, lo abbiamo visto, insomma i più grandi di noi se lo ricordano, da un'assenza vera di alternanza di governo, da una crescente instabilità. Dalle elezioni del 1972 abbiamo cominciato ad avere interruzioni di legislature sempre più frequenti. Fino ad allora le legislature avevano funzionato, dopodiché invece non funzionarono più. Governi formati prevalentemente attraverso negoziati tra partiti e primi ministri concepiti più come mediatori tra le segreterie che come presidenti del Consiglio incaricati di indirizzare le politiche di governo. Cosa è accaduto dopo il 1991-93? Lo vorrei far dire al collega Ceccanti. Vi ringrazio, grazie a voi.
1: Benissimo, io penso che possiamo passare all'ultimo intervento, perché a questo punto abbiamo gli elementi per capire il maggioritario e il proporzionale e il rapporto con la stabilità di governi. Prego, professore. Il professore è professore ordinario di diritto pubblico. Forse deve spegnere, c'è qualcosa acceso? Ah, ecco. Sì, professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università La Sapienza di Roma. È stato senatore e anche deputato del Partito Democratico, membro di numerose commissioni parlamentari sul tema delle riforme costituzionali, è autore di 6 volumi e numerose pubblicazioni di diritto costituzionale italiano e comparato. Leggi elettorali e sistema politico della storia dell'Italia è il suo tema. A lei, professore.
4: Grazie mille. Ma io anzitutto faccio 2 premesse. Prima premessa, poi siamo stati invitati dal nostro Presidente a concettualizzare un po' il ruolo dei sistemi elettorali. I sistemi elettorali sono freni o acceleratori dei processi politici, diceva Duverger. Cioè non sono l'unico elemento che determina le cose, ma incidono. Quindi se noi vogliamo frenare o accelerare dei processi politici, i sistemi elettorali hanno questo compito, non sono neutri. Favoriscono alcune cose e ne sfavoriscono altre. L'altro elemento che dobbiamo tenere presente è che gli altri fattori rilevanti accanto ai sistemi elettorali sono anzitutto le norme costituzionali sulla forma di governo e l'altro sono le convenzioni, le consuetudini che si stabiliscono tra i partiti politici, che spesso si consolidano in una prima fase e poi restano tali. Faccio un esempio del perché dobbiamo vedere le cose insieme. La seconda parte della Costituzione, così come quei sistemi elettorali proporzionali, sono frutto della Guerra Fredda. Fare una Costituente durante la Guerra Fredda, con i rapporti di forza quasi alla pari tra forze politiche che sostenevano alleanze internazionali opposte, significa fare non un testo che vuole stare in equilibrio tra la rappresentanza e la governabilità, ma un testo tutto schiacciato sulla rappresentanza. Non è solo la proporzionale per la Camera dei Deputati, che era quasi perfetta, che abbiamo tante proporzionali, molte proporzionali sono fortemente corrette, quella della Camera dei Deputati era quasi perfetta, forse solo nella Repubblica di Weimar del 19 si usava un sistema proporzionale così perfetto. Tutti gli altri sistemi proporzionali che abbiamo in giro sono molto corretti, in modi diversi, ma sono molto corretti. Ma anche l'assetto dei poteri, se noi prendiamo le altre 2 costituzioni dello stesso periodo, la Francia del 46, quella del 46, quella che è poi durata fino al 58, e quella tedesca del 49, in quei 2 processi costituenti lì non era in discussione la Guerra Fredda, perché la maggioranza, pressoché tutte le forze politiche in Germania e una grande maggioranza delle forze politiche in Francia erano pro-occidentali, compresi i socialisti, quindi la cosa era meno drammatica. Quindi hanno fatto le proporzionali più selettive, ma anche la forma di governo è diversa. In quei paesi solo una Camera dava la fiducia al governo, solo una. La fiducia si dava solo al Presidente del Consiglio, non all'intero governo. Era prevista la revoca dei ministri, che da noi non è prevista, e c'era il potere di scioglimento in sostanza spostato sul Cancelliere e sul Presidente del Consiglio. Quindi c'era un certo assetto dei poteri del governo molto spostato sul governo e molto spostato sul Presidente del Consiglio, sia Francia 46 sia Germania 49. Quindi questo è il punto. Viceversa, l'aver scritto la Costituzione sotto l'onda anche della rottura di governo l'aprile 47 ha portato, ce lo ricorda l'intervista ai Dossetti a Scoppola e Elia, quando dice che il Presidente del Consiglio convocò in convento i costituenti democristiani e gli disse: voi dovete cestinare tutte le proposte, gli emendamenti che avete scritto per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o di rafforzamento del Presidente del Consiglio, perché noi non ce lo possiamo permettere, noi abbiamo paura della sinistra, la sinistra ha paura di noi, quindi dobbiamo fare una cosa ipergarantista. E quindi le leggi elettorali, soprattutto quella della Camera, e le norme sulla forma di governo nascono così. E da lì nascono tutta una serie anche di convenzioni costituzionali. Quali erano queste convenzioni costituzionali? Che siccome questo sistema poggiava su due anomalie italiane, cioè il fatto che la sinistra fosse filo russa,

poteva essere solo una federazione di partiti. Essendo una federazione di partiti, qual era la convenzione costituzionale? Era una convenzione opposta agli altri paesi. Negli altri paesi il capo del primo partito fa il capo del governo. In Germania non è mai stato messo in discussione questo, non c'è scritto in Costituzione, neanche nella legge elettorale, ma è scontato. In Germania, quando bisogna fare una coalizione, fanno le trattative, ma non trattano su chi fa il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è il capo del primo partito che è stato indicato prima del voto. Punto. Da noi, siccome la Democrazia Cristiana è un sistema senza alternanza, e con la Democrazia Cristiana, che era una federazione dei partiti, valeva il criterio opposto. Il segretario del partito non poteva essere Presidente del Consiglio, ogni capo corrente doveva fare il Presidente del Consiglio per un anno. Quindi la rotazione dei Presidenti del Consiglio aveva una logica. Un sistema senza alternanza recupera il pluralismo ruotando tra i capi correnti della DC una volta l'anno. E poi dopo, quando la DC è scesa, doveva ruotare anche con i capi dei partiti minori. Tutte cose assolutamente anomale, che negli altri paesi, anche dove si usano leggi proporzionali, però la logica è tutta diversa. Cioè la logica è tutta imperniata sul fatto che in tutti gli altri paesi il capo del primo partito che arriva alle elezioni fa il Presidente del Consiglio per normalmente l'accordo di legislatura. Ora, tutta questa cosa crolla con il 1989, che essendo il sistema partitico italiano, sì, che man mano si è avvicinato proprio interno, costruito sulla Guerra Fredda, il sistema non tiene più nel 1989. E quindi c'è la spinta a cambiare radicalmente il sistema dei partiti. In particolar modo, quali sono le due spinte fondamentali? Superare l'identità comunista, post-comunista a sinistra e superare inevitabilmente l'unità politica dei cattolici al centro. Queste sono le due spinte che si vengono a creare. Diciamo, in un sistema razionalmente guidato dagli attori, questo avrebbe dovuto portare a un partito unitario della sinistra di collocazione socialista e alla trasformazione della Democrazia Cristiana in un partito di centrodestra con l'uscita delle componenti che non si riconoscevano del centrodestra. Solo che questo tipo di tendenza è stato frenato dalle forze politiche di governo perché che la Democrazia Cristiana finché ha potuto ha cercato di stare unita. Questo è il punto chiave, ma stando unita ha lasciato scoperto il problema di chi guidava gli elettori di centrodestra, che erano la gran parte degli elettori della Democrazia Cristiana, la quale aveva 4/5 di elettori di centrodestra, che erano molto di meno tra gli iscritti. Tra gli iscritti il centrodestra copriva due terzi, ma tra gli elettori erano 4/5, i parlamentari erano una via di mezzo. Quindi la Democrazia Cristiana ha cercato finché possibile di sottrarsi a questa evoluzione e d'altra parte il Partito Socialista, che era al governo, ha cercato di non mettere in discussione questa sua collocazione di governo e in particolar modo il potere locale, perché il Partito Socialista, alleandosi con l'uno o con l'altro, aveva quasi tutti i sindaci d'Italia pur avendo il 15% dei voti. Quindi nel momento in cui si è manifestata l'esigenza di cambiamento di sistema, invece che guidarlo, le forze di governo hanno cercato di impedirlo. E diciamo, il momento chiave in cui questo si verifica è il gennaio-febbraio del 1990. Nel gennaio-febbraio del 1990 va in votazione in Parlamento la legge sulle autonomie locali, la legge 142 del 90. I partiti facevano sempre più difficoltà a governare le giunte locali. Se guardate le amministrazioni elette nel 1985, c'erano crisi costanti, soprattutto poi dopo l'89. Per esempio, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista erano sempre tradizionalmente alternativi, ma dopo l'89 accadono un sacco di giunte anomale anche tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. La situazione è frammentata, magari un partito che ha un unico consigliere, quello diventa sindaco perché tutti si litigano, i governi, le giunte duravano pochissimo e così via. E quindi c'è una maggioranza parlamentare, composta soprattutto da parlamentari democristiani del PC, che vogliono votare l'elezione diretta del sindaco dentro la legge 142. Su spinta anche di Craxi, il governo Andreotti mette 4 voti di fiducia contro l'elezione diretta del sindaco. 4 voti di fiducia contro l'elezione diretta del sindaco. E questo, ora, noi non ce lo ricordiamo, ma allora fu un elemento traumatico verso l'opinione pubblica, anche perché l'opinione pubblica aveva assistito alle elezioni di Roma dell'ottobre 89. C'erano

0: queste elezioni a Roma, la lista democristiana era arrivata prima, la lista comunista era arrivata seconda, diventò sindaco Carraro, la lista socialista è arrivato terzo, perché c'era stato un patto nascosto che venne rivelato agli elettori solo dopo. Solo che queste cose, che fino all'89 era una democrazia delegata ai partiti, ai cittadini tutto sommato che si riconoscevano, non erano più accettate. E di conseguenza il 1 aprile del 1990 parte la prima raccolta di firme referendaria contro il governo Andreotti che ha messo la fiducia. Quindi noi assistiamo lì a un primo scontro molto forte che poi sfocerà nel referendum elettorale del 1991, perché la raccolta era su tre leggi, ma venne ammesso solo il quesito più meno rilevante, quello sulla preferenza unica. E quindi ci fu una reazione dell'opinione pubblica che fu forte in due momenti. Il primo furono le elezioni regionali del 90, in cui la Lega Lombarda ha preso il 20% dei voti in Lombardia. Quindi l'elettorato moderato conservatore, che tradizionalmente votava per la Democrazia Cristiana, sciolto dai vincoli internazionali del Muro di Berlino, si mise a votare per la prima offerta politica che gli sembrava un'offerta politica di centrodestra, e quindi si mise a votare per la Lega. 20% in un colpo solo, dallo 0,5 a 20 aprile 90. E poi l'inaspettato successo del referendum elettorale del 1991 sulla preferenza unica, che era un atto di sfiducia radicale verso i partiti di governo che non erano riusciti a fare questa riforma dell'elezione del sindaco che era matura. Si votò sulla preferenza unica che era alla Camera, ma in realtà si votò sulla mancata elezione diretta del sindaco. E quindi, diciamo, noi abbiamo, in questo primo punto che ho trattato, questa chiusura del sistema dei partiti e contemporaneamente questi due primi fenomeni di ribellione, ovvero sia il voto alla Lega nelle regionali 90 e il primo referendum elettorale del 1991. Secondo punto, le riforme degli anni 90. Come è noto, la nuova legislatura inizia nel 1992 con il governo di traghettamento Amato, e c'è stata la nuova raccolta referendaria sulle leggi dei comuni e, del Senato. Per i comuni non si arriva a votare perché il mese prima, nel marzo del 1993, si fa la legge sui comuni, la legge 81-93, che praticamente è quella tuttora esistente. Questa legge si riesce a fare perché ormai i comuni non riusciva a governarli nessuno e perché tutte le forze politiche pensavano più o meno di vincere un po' di comuni dappertutto. Quindi era un sistema, per così dire, a somma positiva. D'altra parte ci fu la contestazione alla cosiddetta legge truffa del 53 a livello nazionale, ma non ci fu per l'analoga legge che c'era per i comuni, perché ognuno vinceva dei comuni. Il problema nazionale era che solo la coalizione centrista poteva vincere, mentre nei comuni tutti potevano vincere. E quindi si fece questa legge che è una legge basata sul premio di maggioranza, come è noto, però non c'è solo questo, cioè non c'è solo l'elezione del sindaco e il premio di maggioranza, ma c'è una norma rilevante, il noto meccanismo simul stabunt simul cadent tra l'assemblea elettiva e il sindaco, che è un meccanismo che noi abbiamo copiato dall'elaborazione del 1956 del professor Maurice Duverger, il quale diceva questo: se voi avete un sistema frammentato, non basta che ci sia un vincitore la sera delle elezioni, ma bisogna che due abbiano la bomba atomica. Questo sistema è modellato sul modello della bomba atomica. L'Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno tutte e due la bomba atomica, il fatto che la possono usare tutte e due impedisce all'altro di usarlo e quindi c'è la stabilità di governo. Il simul stabunt simul cadent vuol dire questo, perché di per sé la legge elettorale ti darebbe un vincitore, ma non è detto che il vincitore riuscirebbe a governare per 5 anni. Vuoi che governi per 5 anni? Devi avere la bomba atomica di tutte e due, sia l'assemblea elettiva che può sfiduciare il sindaco, sia il sindaco che può sciogliere anticipatamente. E quindi noi abbiamo avuto questa legge che ottiene i risultati che si prefiggeva. Poi tutti i sistemi possono essere opinati. Si vuole un sistema che, stante la frammentazione dei partiti, la loro indisciplina, eccetera, dia un risultato di legislatura, c'è questo modello e lì sta. Quindi con un unico intervento si cambiò la legge elettorale e la forma di governo. Metto in fondo la parte nazionale, che pur cronologicamente verrebbe ora perché le leggi Mattarella furono fatte nell'agosto 93, ma l'accantono momentaneamente, e vi racconto cosa successe invece sulle regioni. Sulle regioni, il turno per tutte le regioni era previsto nel 1995. E si arrivò un po' a ridosso, perché la riforma elettorale fu fatta con la legge Tatarella nel febbraio 95, perché c'era stata la crisi di Berlusconi 1, era arrivato Dini, quindi non si... e quindi si fece un intervento solo sulla formula elettorale e si fece una legge a premio maggioranza simile a quella dei comuni. Solo che, non potendo intervenire sulla forma di governo perché ci voleva un cambiamento costituzionale, si fece solo un intervento che andava a incidere sulla forma di governo indirettamente, perché in Costituzione non era previsto quanto dovessero durare i consigli regionali, non c'era scritto. Quindi si fece una norma cosiddetta antiribaltone che diceva questo: se c'è una crisi di giunta nel primo biennio, si vota allo scadere del primo biennio, cioè si vota ad aprile 97. Se c'è invece una crisi dopo, si va a votare normalmente nel 2000. Ora, a tutti quelli che dicono che le norme sono sovrastrutturali, segnalo questo: fino all'aprile del 97, quando una qualsiasi crisi di giunta avrebbe determinato uno scioglimento anticipato, non ci fu nessuna crisi in nessuna regione italiana. Arrivati alla mezzanotte del giorno in cui si compivano i 2 anni in cui potevi fare le crisi di giunta senza scioglimento anticipato, 3-4 regioni fecero improvvisamente crisi di giunta, perché tutti quelli che avevano fatto i consiglieri regionali senza diventare assessori fecero la crisi di giunta per riuscire a recuperare. Questo per dire, attenzione, che le norme sulla legge elettorale sono importanti, ma devono essere anche coerenti le conseguenze sulle forme di governo. La legge elettorale ti può dare un vincitore, ma senza norme sulla forma di governo questo vincitore può essere rimpastato. In seguito a questo fenomeno si decise nel 1999, con una riforma condivisa, modificando la Costituzione, di applicare anche alle regioni ordinarie lo stesso sistema varato per i comuni, il simustabunt simulcadent, legge costituzionale numero 1, 1999. Poi nel 2001 fu messa anche per un po' tutte le regioni speciali, tranne la Val d'Aosta, perché l'Unione Valdotenne era sicura di governare la Val d'Aosta senza problemi, prendere il 50% dei voti, e quindi non volle l'elezione diretta, e lo stesso fece la Südtiroler Volkspartei. Solo che la Südtiroler Volkspartei è sempre rimasta sopra il 40, l'Unione Valdotenne no, e quindi nella regione Val d'Aosta continua a fare una crisi di giunta all'anno, perché non hanno cambiato le loro norme né elettorali né di forma di governo. Quindi comuni 93 in un unico colpo, si fa un sistema coerente. Regioni si fa in 2 passaggi, legge ordinaria 95 e 99, riforma costituzionale che manda a regime la forma di governo. Infatti noi abbiamo votato per la prima volta con l'elezione formale del Presidente della Regione nel 2000, perché nel 95 il Presidente era solo il capolista indicato in un listino per il premio di maggioranza. Ecco, invece quello che accadde sul livello nazionale è molto più contraddittorio. Perché? Mentre per i comuni e per le regioni ognuno pensava di vincerne un tot, e quindi tutto sommato tutti erano interessati a fare un sistema coerente, il livello nazionale è uno, e quindi lì le resistenze sono un po' diverse. In particolar modo le forze di pentapartito che governavano non volevano in realtà un sistema bipolarizzante. Quindi le leggi Mattarella non erano nate per il bipolarismo, questo perché non bisogna confondere come sono nate le leggi e cosa è successo dopo. Le leggi Mattarella, sì, diciamo, quella del Senato in particolare riprendeva il risultato del referendum, quello della Camera già però faceva una cosa un po' diversa, per cui ti dava 2 schede diverse, per cui le coalizioni scomparivano in una scheda e comparivano i partiti. Noi votavamo con 3 schede, al Senato le coalizioni, alla Camera le coalizioni, ma c'era poi la scheda separata con cui i partiti si contavano separatamente e dividevano le coalizioni. Quindi erano già 2 leggi tra di loro un bel po' diverse. Ma soprattutto, qual era l'idea delle forze di maggioranza del governo di pentapartito che sorreggeva il governo Amato? Se io metto un sistema anche per 3/4 uninominale maggioritario, il risultato viene a chiazze. Perché il nord lo vincerà in buona parte la Lega con un pezzo di sinistra, il centro d'Italia lo vincerà la sinistra, nel sud arriviamo prima noi dalle forze del pentapartito. buona parte dei collegi. Quindi la sinistra e i due pezzi di destra separati, la Lega e il Movimento Sociale, nessuno di questi pezzi prende la maggioranza. E quindi le forze di centro, pur arrivando magari terze col 20%, dimezzeremo i voti, ma saremo comunque, avremo il potere di coalizione per allearci tendenzialmente con la sinistra dopo le elezioni, ma magari il Presidente del Consiglio lo prendiamo noi perché siamo decisivi per il governo. Quindi le leggi Mattarella non erano fatte per cercare di frenare la spinta bipolare e per garantire alle forze di centro un potere di rendita post-elettorale. Il piccolo problema è che Silvio Berlusconi, vedendo in particolar modo i risultati delle comunali che si svolsero nel 93, perché ci furono due turni di comunali nel 93, uno verso giugno e l'altro verso novembre-dicembre, pensò che gli elettori avevano acquisito una mentalità bipolare e che fosse quindi possibile, creando un nuovo soggetto politico, riuscire a bipolarizzare il sistema, svuotando i voti delle forze che rimanevano al centro. Quindi Silvio Berlusconi capì meglio la legge di quelli che l'avevano approvata, quindi fece un nuovo partito, Forza Italia, nel gennaio 94, riuscì a fare due alleanze territoriali diverse, sfruttando un'incongruenza delle leggi Mattarella che non prevedevano alleanze nazionali omogenee. Quindi si potevano fare 20 alleanze regionali diverse e 26 alleanze circoscrizionali diverse. Lui fece, visto che non era possibile immediatamente coalizzare tra di loro Movimento Sociale in Trasformazione verso N e la Lega, fece un accordo nel nord solo con la Lega e nel centro-sud solo con l'Alleanza Nazionale, e contro ogni aspettativa di coloro che avevano approvato la legge prese effettivamente una maggioranza in seggi, sia pure molto limitata al Senato, dove infatti riuscì a eleggere il Presidente del Senato solo con un voto. Quindi fu la nascita di Forza Italia, l'intuizione di Berlusconi che la legge si poteva curvare in modo più bipolare, a scardinare quello che avevano pensato gli autori della legge, cioè che ci fosse un potere di coalizione post-elettorale delle forze di centro. Si dice, lo ha detto anche il Presidente, che il governo Berlusconi 1 durò però 8 mesi. Sì, però durò 8 mesi per una particolare questione di interpretazione della Costituzione. E mi spiego. La Lega Nord aveva stipulato un contratto con Berlusconi sulla base di sondaggi preelettorali, quindi aveva avuto un numero di collegi molto più forti, molto più elevato di quello che gli sarebbe aspettato sulla base dei risultati, perché i sondaggi erano stati fatti quando Forza Italia era ancora nascente, e vedeva questi sondaggi, vedeva che Forza Italia andava molto molto in alto e la Lega scendeva. Da qui l'esigenza di cercare di rompere il governo, perché fare l'alleato minore di Berlusconi la svuotava. Ora, la nostra Costituzione sul potere di scioglimento non dice niente, non dice niente, tranne il fatto che ci sono due persone che firmano lo scioglimento, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, ma non dice quando sciogliere e quando non sciogliere. Allora, il leader della Lega Nord, Umberto Bossi, andò dal Presidente della Repubblica e gli chiese di favorire la crisi di governo. Come fuori la crisi? Dichiarando prima della crisi del governo che se ci fosse stata una crisi di governo non avrebbe sciolto. E il Presidente Scalfaro, non solo lo dice Bossi nelle sue memorie, ma c'è l'atto, il Presidente Scalfaro andò al carcere minorile di Nice e disse: se c'è una crisi di governo io non sciolgo. Cosa che è stata molto discussa in dottrina. Perché un Presidente della Repubblica che dice prima che non scioglie favorisce una crisi di governo, ma lo scioglimento serve come deterrente. Se non ci fosse stato questo atto, il governo Berlusconi forse non sarebbe durato solo 8 mesi, perché quando Bossi fece la crisi di governo sapeva che non si andava a votare, che andare a votare subito avrebbe significato. Quindi qui, per esempio, le interpretazioni del potere di scioglimento sono uno degli aspetti, avrebbe anche potuto non dirlo, e quindi avrebbe potuto anche non agevolare la crisi di governo. E se la Costituzione non dice niente, le interpretazioni sono piuttosto libere e vaghe. Il Presidente della Repubblica avrebbe anche potuto dire, sulla base della nuova legge elettorale, qualora si formi una maggioranza nettamente diversa, forse è il caso di sciogliere. Fra l'altro il presidente Scalfaro aveva sciolto il Parlamento precedente, che aveva una maggioranza che ancora sosteneva il governo Ciampi, che riteneva che ormai il Parlamento fosse delegittimato e superato. Quindi ha adottato la linea di sciogliere in un caso il Parlamento, quello 92-94, che aveva ancora una maggioranza, e non ha sciolto, anzi ha dichiarato prima che non avrebbe sciolto. Quindi sulla questione dei governi quanto durano dipende molto anche dalle norme costituzionali, dalle interpretazioni delle norme costituzionali. Fatto sta che, qui abbiamo detto la legge Mattarella, faccio un attimo un flashback sulle regionali. Quando si votò la legge Tatarella nel febbraio 95 per le elezioni regionali del 95, che stabilivano che chi arrivava primo nelle regioni aveva una maggioranza garantita in seggi, ci fu la scissione del Partito Popolare, fu immediatamente successiva. Perché? Perché la posizione di centro in un'assemblea elettiva non contava più niente. In un sistema a base proporzionale, chi è al centro ha un potere anche di coalizione maggiore. Ma se io faccio un sistema elettorale per le regionali in cui dico che prima arriva vince, conta chi sta nel centro dell'elettorato, non chi sta nel centro del Parlamento. E quindi il terzo polo si dissolse, che il terzo polo, quello formato da Partito Popolare e Patto Segni, era stato costruito nell'idea del 94 di essere decisivi dopo le elezioni. Non era stato decisivo dopo le elezioni, non poteva più esserlo nelle regionali. Ecco, qui ho esaurito gli anni 90. Veniamo a quello che succede dopo. Perché si passa dalla legge Mattarella alla legge Calderoli? Perché i sondaggi dicevano al centrodestra che il centrosinistra era nettamente in testa in larghissima parte dell'Italia e che con la legge Mattarella avrebbe avuto quasi il 60% dei seggi. Da qui l'idea di Calderoli, che era mettere il premio al 55%, che oggi a noi sembra molto, perché oggi il sistema è più frammentato, però se si fosse votato col Mattarellum era comunque una riduzione del danno per il centrodestra. E l'altra cosa, l'altra abilità fu quella di dire al Senato facciamo solo i premi regionali, non un premio nazionale, sulla base di una discussa interpretazione delle parole della Costituzione in Senato eletto a base regionale, ma che in realtà perché serviva? Perché il centrodestra, facendo i premi regionali, avrebbe vinto comunque la Lombardia, il Veneto e la Sicilia, cioè tre regioni con un sacco di seggi. Quindi il Senato con tutta probabilità sarebbe finito pari. Quindi la legge Calderoli a cosa serviva? A impedire che il centrosinistra prendesse il 60% dei seggi alla Camera e al Senato. Alla Camera lo fermiamo al 55, al Senato finisce pari e finiscono nei guai. Per inciso, siccome poi tutte le cose non si verificano mai esattamente come sono pensate, quelle del 2006, il centrosinistra vinse in voti alla Camera e prese il premio, ma al Senato in Italia aveva vinto il centrodestra, quindi se ci fosse stato il premio l'aveva preso al Senato il centrodestra. Invece Prodi poi miracolosamente finì pari, ma con i seggi del Senato prese una non maggioranza di soli due seggi. Quindi in realtà la legge Calderoli era fatta per ridurre il danno e in effetti ottenne questo effetto di riduzione del danno. Nel 2008 Berlusconi vinse bene sia alla Camera che al Senato, anche se poi a metà legislatura l'impossibilità di fare la riforma delle pensioni per l'obiezione della Lega fece cadere anticipatamente il governo e si andò al governo tecnico. Poi abbiamo ancora le elezioni del 2013, in cui si verifica una cosa simile al 2006, cioè il centro-sinistra prende il premio alla Camera, ma il Senato, con un'offerta tripolare con i 5 Stelle, è senza maggioranza. E anche lì però si vede la mancanza di convenzioni costituzionali analoghe agli altri paesi. Chi diventa Presidente del Consiglio dopo il voto? In un qualsiasi altro paese sarebbe diventato Presidente del Consiglio senza discutere Bersani, che era stato indicato, addirittura c'erano state le primarie per indicare Bersani, scegli il tuo Presidente del Consiglio. Invece diventò Presidente del Consiglio Enrico Letta, che era il numero due di Bersani. E poi che cosa succede? Dopo la legge, dopo questa legge, interviene la Corte Costituzionale con una prima sentenza. Cosa era successo? Che il premio del 55, che all'inizio era fatto per ridurre il danno, perché naturalmente chi vinceva aveva preso il 60, era pensato in un quadro in cui i poli erano due. E quindi, vabbè, i poli sono due, il primo arriva a 47-48, gli diamo 55 e non succede niente. Però i poli erano diventati tre. Per cui la coalizione di Bersani, Italia Bene Comune, aveva preso, mi sembra, il 29% dei voti ed era stata trascinata dal premio al 54% dei voti. Questo era un risultato evidentemente abnorme. E quindi la Corte Costituzionale cancellò il premio e invitò, poi cancellò anche i premi regionali che si equilibravano tra loro, quindi erano irragionevoli, e invitò a cambiare la legge elettorale. Si arriva quindi all'Italicum di Renzi. L'Italicum di Renzi era pensato in connessione con la riforma costituzionale e quindi dava il premio solo alla prima Camera perché la seconda si doveva trasformare e prevedeva una soglia del 40% per ottenere il premio del 55%, perché teneva presente il tema della Corte Costituzionale che aveva detto non puoi dare un premio senza soglia. E poi prevedeva una forma di ballottaggio nazionale. Vabbè. L'Italicum di Renzi va alla Corte dopo la bocciatura del referendum costituzionale, la Corte cancella varie cose, ma, questa è una cosa importante per l'oggi, dice che è costituzionalmente legittimo dare il 55% dei seggi a chi arriva prima col 40%. Quindi questa è una cosa molto importante che sta nella sentenza della Corte, oltre all'altra cosa che dice fate le leggi elettorali più simili possibili tra Camera e Senato, per evitare più possibile maggioranze diverse. Questo è l'Italicum. Dopo la sentenza della Corte, Renzi cambia schema di gioco e approva il Rosatellum. La legge Rosato, in un quadro di frammentazione del sistema, di ruolo del sistema dei 5 Stelle, parte da un'ipotesi politica diversa, dal fare i governi in Parlamento. Che la legge Rosato è una legge a netta prevalenza proporzionale. Scordatevi questo Parlamento qui, mettetelo un attimo tra parentesi. La legge Rosato è per 5 ottavi proporzionale, cioè sono proporzioni opposte al Mattarellum, e quindi la grande maggioranza dei seggi si dà in proporzione e questo non facilita che ci sia un vincitore. E poi ci sono 3 ottavi in collegi nominali che sono spalmati in Italia, se i risultati in Italia vengono diversi si equilibrano tra loro. Perché questo? Perché Renzi aveva in mente sostanzialmente di fare un governo post-elettorale con Forza Italia. Noi abbiamo 2 partiti baricentrici nel sistema, uno di centro-sinistra e uno di centro-destra, tagliano le ali e fanno il governo loro lasciando l'opposizione la Lega e il Movimento 5 Stelle. Questa era l'ipotesi con cui fu costruita la legge Rosato. Anche qui tu fai delle ipotesi, ma poi quello che succede è più complesso. Quello che successe, che cosa fu? Che a sorpresa il Movimento 5 Stelle arrivò davanti al Partito Democratico e la Lega arrivò davanti a Forza Italia e quindi a fare il governo post-elettorale, con sorpresa di molti, furono il Movimento 5 Stelle e la Lega. Fra l'altro, anche qui, anomalia ancora più forte. Chi fa il Presidente del Consiglio? Giuseppe Conte, il quale non solo non era stato indicato agli elettori come Presidente del Consiglio, non era stato neanche il numero 2 del Movimento 5 Stelle come eletto era stato da Bersani, non era stato nemmeno candidato né deputato né senatore. Voi non trovate nessun'altra democrazia parlamentare con alleanze post-elettorali che funziona in questo modo. Quindi la cosa è piuttosto anomala. Seconda prova del Rosatellum, invece, siccome le forze attuali opposizioni si suicidano e si presentano in 3 gruppi diversi, e quando uno decide di suicidarsi si suicida e quindi un sistema pensato per non far vincere nessuno, non far arrivare nessuno alla maggioranza, fa sì che col 43% dei voti il centrodestra prende il 60% dei seggi, risultato che nessuno avrebbe mai potuto prevedere, ma che non dipende dalla bravura del centrodestra, perché se tutti gli altri si sparpagliano e quelli di maggioranza relativa sono primi, vincono tutti i collegi d'Italia e arrivano al 60%, risultato sostanzialmente irripetibile con l'attuale legge elettorale. E ora siamo di fronte ai dilemmi dell'attuale legge elettorale. È cambiato il sistema dei partiti in maniera significativa rispetto a quando fu pensata la legge Rosato. La legge Rosato era pensata per tranquille alleanze post-elettorali tra partiti baricentrici. Il PD di Elly Schlein e Fratelli Italia Io, Giorgio Meloni, non sono partiti baricentrici, cioè non sono partiti che possano sostenere insieme un governo, neanche un governo tecnico. Quindi, con gli attuali trend elettorali, poi possono essere cambiati, il Rosatellum tende a produrre un pareggio elettorale. Il pareggio elettorale è gestibile se i partiti sono flessibili e sono disponibili a fare alleanze tra di loro. Se i partiti non sono disponibili a fare alleanze tra di loro, c'è una crisi di sistema, cioè si rivota a oltranza. Attenzione che negli ultimi anni ci sono stati dei paesi in cui si è votato a ripetizione. La Spagna e il Portogallo poi hanno trovato delle soluzioni, ma hanno votato due volte a ripetizione, perché non si riusciva a formare un governo. Quindi, cioè, o qualcuno mi dice che Elly Schlein e Giorgia Meloni, su sollecitazione del Quirinale, sono in grado di votare insieme un governo tecnico, ma io non ci credo, perché tutte le due leadership si sono fondate su un rifiuto dei governi tecnici. È quello che ha fatto anche la loro forza. Oppure l'esigenza di una riforma elettorale è inevitabile, perché il pareggio non sarebbe gestibile. Il testo attuale che è stato presentato è convincente? Non è convincente, perché questo premio che è stato costruito porta troppo in alto, porta al 59,5 dei seggi, mentre la Corte ha dato un via libera ad arrivare al 55. Il 55 è molto diverso dal 59,5, perché il 55 ti tiene molto più basso dei quorum del 60% per eleggere CSM e Corte Costituzionale, e incide anche sul Presidente della Repubblica, perché è vero che il Presidente della Repubblica si elegge a 50+1, ma essendoci i delegati regionali e il voto segreto, puoi eleggere oggi dall'interno della maggioranza solo una persona molto dialogante che non perda voti. Se scegli un leader molto litigioso della maggioranza, non viene eletto. Col 59,5 anche un leader politico molto litigioso della maggioranza può essere eletto, e questo confligge col ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica. Però, posto che il premio attuale è troppo elevato, sarebbe sbagliato, secondo me, sperare in una mancata riforma elettorale. Perché noi, i partiti in grado di fare alleanze post-elettorali, non li abbiamo. E con questo io avrei chiuso.
1: Sì. Abbiamo 10 minuti, non di più. Se qualcuno vuole intervenire, poi ridiamo la parola un attimo, eventualmente per la risposta.
0: I governi tecnici non è più in grado.
1: Prego.
0: No,
1: cerchiamo di essere sintetici nella domanda. Prego, professore. Sì.
2: Mi si sente?
3: Sì. Volevo fare una domanda, diciamo così, più che altro porre una questione che secondo me viene sottovalutata di solito, e avere una riflessione. Cioè, noi abbiamo parlato del tema anche dell'attuale convegno di rappresentanza e di governabilità. Ora, però, la rappresentanza la intendiamo sempre nel rapporto fra voto e dimensione dei partiti. Ora, secondo me è abbastanza, come dire, ignorato invece quello che è la rappresentanza intesa come rapporto fra l'elettore e il suo rappresentante. Cioè, io scommetto che più del 90% degli italiani non sa quale persona fisica lo stia rappresentando specificamente in Parlamento, e credo che questo sia un vulnus del sistema democratico molto importante. E tra l'altro, secondo me, è anche una distorsione poi delle dinamiche del voto e delle dinamiche anche della governabilità, perché mi risulta che i rappresentanti stranieri spesso hanno dei servizi di segreteria che rispondono alle sollecitazioni degli elettori che li hanno votati. Qui da noi, secondo me, invece gli elettori piuttosto si rivolgono al partito. Ma il partito cambia, il partito può vedere i propri, diciamo, dirigenti cambiare posizione, insomma. Quindi, ecco, questo aspetto che secondo me sarebbe, troverebbe una sua risposta nell'uninominale, primo o secondo turno, che tra l'altro era il segno, era il senso del referendum del 1991, che ricordo molto bene, che ha visto Mario Segni, ma anche Pannella, chiedere questo, e che poi Mattarella, diciamo, depotenziò nella sua legge elettorale per garantire la rappresentanza dei piccoli partiti. Però questo poi ha condotto quell'altro aspetto che secondo me è da sottolineare, cioè le liste bloccate, innanzitutto con il cosiddetto Porcellum, che oggi elimina praticamente del tutto il rapporto fra elettore e suo rappresentante specifico, fisico, in Parlamento. Ecco, vorrei una volta
1: grazie. Scusi, anch'io sarò molto breve. Ho capito che il problema è la riforma elettorale, ma ricordo che il modo con cui ci si è arrivati, almeno gli ultimi due, quello di Renzi e questo attuale, è con, diciamo, un'approvazione per voto di fiducia. Cioè queste modalità per approvare la legge elettorale debbono avere un percorso diverso per poter avere un consenso più ampio?
0: Allora, punto primo, io ho parlato soprattutto della formula perché era il punto chiave, però c'è il nodo del rapporto elettore ed elettori. Ora, il problema è questo, il collegio uninominale è sempre la forma migliore perché non mette in conflitto il giorno delle elezioni le persone dello stesso partito. Però l'uso dei collegi uninominali maggioritari porta una serie di problemi di carattere opposto. Un primo è che ci può essere in determinate situazioni una sovrarappresentazione dei vincenti, che arrivano molto in alto, oppure se l'elettorato a chiazze non producono un esito. Quindi c'è un problema, c'è un doppio problema, diciamo. Il sistema delle preferenze non è per le elezioni politiche un buon sistema, perché appunto anche con la riduzione dei parlamentari, con circoscrizioni pluriprovinciali, non è come votare preferenze per un comune o per una provincia, o a livello provinciale per una regione, cioè devi avere una corrente molto forte, un gruppo di interesse molto forte. Poi nella Prima Repubblica non c'erano reati come traffico di influenze o voto di scambio. Fare una campagna per le preferenze, diciamo, si espone a un attivismo delle procure, perché i temi voto di scambio e traffico di influenze sono molto fumosi, quindi rischiamo, diciamo, un potere della magistratura molto rilevante nella fase post-elettorale. Io penso che sia meglio adottare il collegio uninominale anche proporzionale, come il vecchio Senato o come le vecchie province, perché comunque è un male minore rispetto alle preferenze. Ora, qual è il nodo? Che le riforme elettorali andrebbero condivise. Qui però spesso c'è un gioco incrociato in cui la maggioranza preferisce un po' approvarsela per conto suo perché c'è alcuni dettagli che vuole governare, l'opposizione preferisce che lo voti la maggioranza per dire che la maggioranza ha prevaricato, perché c'è un vantaggio propagandistico. Per esempio, in questo momento una legge premio di maggioranza, la segretaria PD lo vuole, perché neanche lei vuole il pareggio, ma spera che lo voti la maggioranza dicendo che è una forzatura. Giuseppe Conte vuole primarie di coalizione, le primarie di coalizione hanno senso in un sistema col premio di maggioranza, se no non ce l'hanno, e però anche lui non la vuole votare accusando la maggioranza di averla votata da sola. Quindi è una specie di gioco degli equivoci su cui giocano tutti e due gli schieramenti, con per di più un problema che o fai davvero un accordo solenne tra maggioranza e opposizione, fai un accordo solenne e allora regge, ma se non c'è un accordo solenne tra quasi tutta la maggioranza e quasi tutta l'opposizione, è inevitabile usare la fiducia, perché alla Camera c'è il voto segreto sulle leggi elettorali. Per evitare il voto segreto ci vuole il voto di fiducia. Quindi o c'è l'accordo ampio, o se non c'è l'accordo ampio, qualsiasi maggioranza di qualsiasi colore per far passare una legge deve usare la fiducia, perché al primo voto segreto il parlamentare in carica, a cui non va bene una riforma di una cosa perché teme di non essere, coalizza altri e oppure teme che magari se si vota la legge elettorale si va subito a votare, perché ricordiamoci, la legge elettorale di Renzi, Rosatellum 2, gli era stato affossato il Rosatellum 1 qualche giorno prima, perché i parlamentari avevano temuto che appoggiando il referendum Rosatellum 1 si sarebbe andati a votare, che nella prima votazione a scrutinio segreto una grande maggioranza dei parlamentari votò contro, ma non per il merito, perché temevano l'accelerazione dello scioglimento. Quindi noi dobbiamo sapere che sarebbe molto meglio fare un accordo, e in realtà i vertici attuali partiti sarebbero d'accordo per farlo, ma se prevale questa linea in cui la maggioranza vuole fare con i ritocchi per conto suo e l'opposizione preferisce che se la voti da sola maggioranza per urlare al colpo di Stato, essendo in realtà d'accordo, si finisce il voto di fiducia. Però questo, ahimè, è lo scenario più prevedibile, è spiacevole ma più prevedibile.
2: Va bene, siamo passati dalla storia alla cronaca e chiudiamo. Prego, rapidamente, perché chiudono la provincia.
4: Soltanto sulle leggi elettorali regionali, le abbiamo tutte diverse.
0: Sì, a dire la verità sono tutte piuttosto simili, perché hanno tutte. Sì, io non l'avrei data l'autonomia in materia elettorale, perché ciascun consiglio regionale che se la fa per conto suo, ci sono sempre gli usi partigiani. Non avrei previsto la disciplina concorrente su questo. Ma ormai i buoi sono scappati. Sì, ma a me non mi ha mai convinto neanche la preferenza europea, perché i collegi sono troppo grandi. Questo è il problema serio. Poi finisce che selezioniamo con presentatori televisivi, attori, perché sono le persone che in collegi così ampi hanno già una notorietà precedente. Nessun altro paese per le elezioni europee usa le preferenze, perché diciamo, su quella dimensione di scala lì, le preferenze vanno bene finché stiamo dentro una provincia. Con dimensioni di scala superiori non vanno bene.
2: Va bene, grazie.
5: Radio Radicale, 17:41 minuti, e proseguiamo ora con l'ascolto del convegno La Repubblica tra passato e presente, che si è tenuto lo scorso 24 aprile a Perugia, organizzato dall'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea.
1: ISUC, in occasione degli 80 anni della nascita della Repubblica, ha organizzato per oggi due convegni, possiamo dire, e sta peraltro organizzandone anche un altro che avrà come titolo la Consulta Nazionale, cioè quell'organismo che fu eletto nel settembre del 45 e si sciolse a giugno del 46, che preparò l'Assemblea Costituente. E la prima parte di questo incontro, intanto entrambi infatti hanno come titolo La Repubblica tra passato e presente, che ci dà il quadro generale degli interventi di oggi pomeriggio. La prima parte, Lessico e tradizione della Repubblica Italiana, ha l'obiettivo di presentare i risultati di una ricerca molto importante, che ho avuto modo di vedere, che nasce due anni fa circa, e raccoglie il lavoro di ben 5 università e fondazioni di storia, istituti storici e singoli studiosi, in un coordinamento della ricerca voluto dal professor Maurizio Ridolfi, che è qui con noi questa sera. Questo studio è stato definito come uno strumento vivo di pedagogia civile, perché tenendo al centro la Costituzione ha voluto ricostruire la storia, il senso della Repubblica, i valori, le istituzioni, i linguaggi, le forme di partecipazione, ma anche le rotture, le mancate promesse. Quindi ha ricostruito l'idea di Repubblica dal Risorgimento all'integrazione europea. È un tema vastissimo. Il volume che ha raccolto questi studi, come vedete, quello che ha Valerio Marinelli vicino a sé, ma io, visto che oggi in particolare gli interventi sono molti e devo stare nei tempi, svolgerò un po' il lavoro di sentinella del tempo, in qualche modo, no? Di custode del tempo. Quindi Abbiamo davanti adesso un'ora e un quarto, pensiamo, no? Più o meno, e quindi per dare il tempo giusto agli interventi, che saranno sicuramente sostanziosi, penso che sia giusto cominciare e dare la parola al nostro presidente ISUC, il professor Alberto Stamaccioni, ordinario di storia contemporanea all'Università Pestalozzi di Perugia.
2: Io parlerò pochissimo, 5 minuti. Curiozzi sempre in giro, solo 5 minuti, però penso che sia giusto sottolineare l'importanza della presentazione di questo volume, che naturalmente abbiamo accolto ben volentieri la proposta del professor Ridolfi di farlo, perché credo che sia il modo giusto anche di valorizzare un lavoro che, come è stato detto, ha coinvolto molte università, ma ha coinvolto decine e decine di studiosi, e che è un testo ad uso di molti consumi, oserei dire, perché riguarda un periodo storico dalla nascita dell'idea della Repubblica alla Repubblica immaginata e alla Repubblica in azione. Quindi sostanzialmente dalle Repubbliche Giacobine di fine Settecento fino ai giorni nostri. Ed questo lavoro è articolato in dei brevi saggi di 3-4 pagine, con una rigorosi riferimenti bibliografici, anche brevi per approfondire le tematiche, e naturalmente può essere ad uso e consumo di studiosi, di ricercatori, ma anche di semplici cittadini, di studiosi che non sono, diciamo, impegnati ad approfondire determinate tematiche, ma il linguaggio usato è abbastanza semplice, fruibile da tutti. E questo va incontro, questo tipo di pubblicazione va incontro anche un po' al lavoro che facciamo noi come istituto storico, cioè quello di non proporre un uso politico della storia, né un uso propagandistico, ma un uso pubblico, sì, perché credo che sia giusto che nell'anniversario dell'80° della nostra Repubblica si torni o si ritorni o si continui a parlare di come questa idea nel corso dei decenni, o direi dei secoli, è stata sicuramente fortemente contrastata, proprio perché era in conflitto con l'assetto monarchico che da secoli e secoli dominava. Quindi i repubblicani o il repubblicanesimo e il mazzinianesimo in particolare, in cui si parla anche nel volume, è stato sempre un ideale o un riferimento o anche un'azione politica fortemente contrastata. Però nel volume naturalmente c'è anche tutta la parte che riguarda le esperienze repubblicane che si sono compiute, che sono state esperienze limitate, parziali, ma che hanno lasciato comunque un seme importante, quindi dalle esperienze delle repubbliche giacobine fino all'esperienza della Repubblica Romana, che è stato un punto di riferimento anche per l'elaborazione della Carta Costituzionale Repubblicana, che oggi è diciamo in funzione e in esecuzione. Ora, dicevo prima che questo volume ha una sua articolazione che si potrebbe paragonare in qualche modo a quelli che erano i catechismi repubblicani di fine Settecento, no? Bisognava educare e istruire a quel tempo. Oggi io credo che far conoscere questo percorso istituzionale e queste esperienze reali ed effettive repubblicane che ci sono state, io credo che sia molto utile. Vi dico rapidissimamente che il volume è diviso in due parti, La prima parte, intanto il volume è preceduto naturalmente da una introduzione del professor Maurizio Ridolfi, che ha curato diretto l'intera pubblicazione, poi c'è una prima parte che è la Repubblica immaginata e in azione dal 1796, quindi dall'inizio delle esperienze giacobine in Italia, fino al 1945, ed è curata da Finelli, Fruci e Manfredi, che sono, per chi conosce un po', sono degli studiosi naturalmente importanti e con una loro esperienza lunga nella ricerca. La seconda parte invece è la Repubblica, l'Italia e l'Europa, istituzioni, linguaggi e rappresentazioni dal 1946 al 2026. Credo che sia giusto sottolineare, poi ne parleranno anche Valerio Marinelli e Gianbiagio Firozzi, anche il direttore del lavoro, ma sia giusto sottolineare come e la prima parte e la seconda parte, almeno nelle diciamo parti iniziali, riflettono su delle parole importanti, chiave: Repubblica, Costituente, Risorgimento, Unità Europea, e poi sviluppano tutta una serie di tematiche. L'ultimissima considerazione che voglio fare è questa, legata al fatto che il nostro istituto ritiene, in qualche modo ne parleremo del Comitato Tecnico Scientifico, ma di produrre magari altre iniziative sempre nel corso di quest'anno, dove la tematica o le tematiche che sono presenti nel volume possano essere diffuse, presentate, articolate anche nelle scuole o in settori e strutture di studio universitario, perché è vero che i saggi sono brevi, è vero che i saggi diciamo hanno dei riferimenti bibliografici importanti eccetera, ma nello stesso tempo però le tematiche affrontate hanno bisogno anche di essere approfondite, spiegate e anche, diciamo così, rese fruibili da un pubblico più vasto che non è solo quello accademico. Io mi fermerei qui e lascerei la parola ai nostri due presentatori.
1: Benissimo, non c'è stato bisogno di richiamarti al tempo, immaginavo un'introduzione un po' più complessa, però va bene così.
6: Io sono rimasto...
2: È peggio di te.
1: Bene, allora, sì. Allora, adesso interviene il professor Gianbiagio Furiozzi, che è stato professore di storia contemporanea all'Università di Perugia, uno studioso del Risorgimento, oltre che del Partito Socialista e della Resistenza, e in questa occasione affronterà, diciamo, la prima parte di cui parlava adesso Alberto Stramaccioni, cioè la Repubblica immaginata.
7: Dunque, nel 2003, per ricordare il 50° anniversario della Repubblica Italiana, il professor Ridolfi curò un almanacco della Repubblica di 400 pagine. Ora, in occasione dell'80° anniversario, ha curato un lessico per la Repubblica dal Risorgimento all'integrazione europea di ben 900 pagine. È dunque un volume imponente. Ho calcolato che l'indice dei nomi comprende ben 3.000 voci, davvero impressionante. Ma non bisogna farsi spaventare da questa ampiezza, perché il libro è composto di tanti capitoli molto brevi, come diceva Alberto, e quindi la lettura viene senz'altro facilitata. Gli autori sono più di 100. Molti sono studiosi affermati e cattedratici di lungo corso, alcuni sono giovani ricercatori. In complesso rappresentano il meglio degli studiosi di storia contemporanea, di scienza politica e di storia delle istituzioni che abbiamo in Italia. Sono rappresentate quasi tutte le università italiane. Pensiamo al grande lavoro organizzativo che il curatore del volume ha dovuto affrontare: individuare gli autori, contattarli, concordare con loro il tema del contributo, convincerli a contenere il contributo stesso in poche cartelle, eccetera. Il volume si conclude con un epilogo scritto da Andrea Giardina su Roma antica nel miraggio democratico. Repubblica immaginata non vuol dire che in Italia, prima del 1946, non vi sia stata nessuna Repubblica realizzata. Lo ricorda lo stesso Ridolfi nell'introduzione. Senza contare l'antica Roma, vi sono state la Repubblica Fiorentina, le Repubbliche Marinare e poi, a partire dall'inizio del Risorgimento, le Repubbliche del Triennio Giacobino, Romana e Napoletana, la Repubblica Cisalpina e quella Cispadana e, infine, la Repubblica Romana del 1849. Ma sono state tutte esperienze molto brevi. Qualcuna è esistita praticamente solo sulla carta. E quindi i patrioti di orientamento repubblicano, a partire naturalmente da Mazzini, trascorsero la loro vita a sognare un'Italia unita, indipendente e repubblicana. Era questo il programma della Giovine Italia. E la Giovine Italia fu una realtà imponente. Nei rapporti di polizia si parlava di 140.000 aderenti, ma anche se gli informatori della polizia esageravano, non è come oggi che dimezzano sempre i numeri delle manifestazioni, allora le raddoppiarono, e anche riducendo il numero della metà erano sempre molti. E qui in Umbria essa, come scrisse Mazzini, procedeva molto rapidamente, lo scrisse Dario Dante Fabretti. Dato che ho accennato a Mazzini, vorrei correggere quanto scritto da Roland Sarti nell'almanacco precedente, ovvero che l'esule genovese sarebbe stato spinto a diventare repubblicano quando si stabilì a Marsiglia nel 1831 in polemica con la monarchia di Luglio di Luigi Filippo, che egli detestava. In realtà Mazzini stesso, nei Doveri dell'uomo, scrive che a spingerlo alla scelta repubblicana furono gli istinti repubblicani di sua madre, quindi molto prima del 1831. Quanto a Garibaldi, l'altro grande protagonista del Risorgimento e grande sostenitore della forma repubblicana, si sa che egli fu in dissenso da Mazzini sull'accordo con la monarchia di Savoia, in quanto egli rinviava a tempi futuri l'instaurazione della Repubblica. Ecco perché Mazzini viene definito un politico intransigente e Garibaldi un politico pragmatico. Entrambi si trovarono però a gestire la Repubblica Romana del 1849. Una repubblica basata sul sistema della democrazia pura, ovvero una democrazia fondata sulle pure mani del popolo, cioè sul suffragio universale. E nella sua Costituzione non vi era scritto che il voto fosse riservato solo agli uomini, anche se andarono a votare solo 250.000 uomini, ci furono solo un paio di eccezioni. Il capitolo scritto da Elisabetta Colombo sul suffragio universale dopo il 1848 mi ha confermato nella convinzione che ho espresso in due articoli recenti che neanche lo Statuto Albertino vietava espressamente il voto alle donne. Infatti l'articolo 24 attribuiva a tutti i regnicoli i diritti civili e politici e quindi perfino il diritto al voto passivo. Ma, scrive la Colombo, la dottrina giuridica teorizzò una strana distinzione tra godimento dei diritti politici e il loro effettivo esercizio. E anche il cosiddetto suffragio universale maschile giolittiano del 1912 non distingueva tra maschi e femmine, per non contraddire sempre lo Statuto Albertino. Solo che per esercitare il diritto di voto nel 1912 occorreva essere iscritti nelle liste elettorali. No, in generale, solo che per esercitare il diritto di voto occorreva essere iscritti nelle liste elettorali ad opera delle corti d'appello. Lo capirono Maria Montessori, Anna Kulishoff e Anna Maria Mozzoni, che nel 1906 consigliarono a quattro maestre di Senigallia di chiedere alla corte d'appello di Ancona l'iscrizione nelle liste elettorali, cosa che fu loro concessa, anche se poco dopo la Cassazione le annullò. Lo capì anche Grazia Deledda, che nel 1909 chiese e ottenne dal Tribunale di Nuoro addirittura di presentare la sua candidatura alle elezioni politiche nella lista del Partito Radicale. Ottenne 34 voti, anche se 31 le vennero annullati, tanto per farle un ulteriore dispetto. Un punto del programma di Grazia Deledda del 1909 era la costruzione di un ponte tra Fiumicino e Golfo Aranci. Salvini non ha inventato niente. Quindi, ad essere precisi, non è esatto che tutte le donne hanno votato in Italia per la prima volta nel 1946. C'è stato questo caso di Grazia Deledda. Almeno una ha votato ed è stata addirittura candidata. Su Garibaldi è interessante quanto egli disse a proposito della monarchia in Inghilterra, paese che egli apprezzava e da cui era apprezzato. disse che egli era fermamente convinto che la Repubblica fosse la migliore forma di governo, ma se il popolo inglese teneva così tanto alla monarchia, questa per loro era come se fosse una Repubblica, in quanto era la forma di governo accettata dal popolo. Ecco confermato il suo pragmatismo anche qui. Tanti patrioti del Risorgimento sognavano la Repubblica, ma non la sognavano tutti allo stesso modo. Alcuni volevano una Repubblica moderata, altri la volevano democratica.

0: 40 anni non diventò uno sbirro, ma comunque diventò moderato. Tant'è vero che nel febbraio del 1848, alla notizia della caduta di Luigi Filippo e della proclamazione della Repubblica in Francia, restò atterrito e scrisse a un amico: «Con la Repubblica in Francia, che sarà di noi? Bisogna prevedere il peggio e agire di conseguenza». E se Mazzini giudicava Cavour un grande imbroglione, Cavour riteneva Mazzini il capo di un'orda di feroci e fanatici assassini, meritevole di impiccagione. Troviamo citato questo giudizio nel capitolo di Marco Manfredi in questo volume su Repubblica, violenza politica e terrore. Alla fine di ogni parola chiave nel volume è contenuta un'utile bibliografia relativa al tema trattato. Sono tanti i personaggi della storia italiana dell'Ottocento che troviamo esaminati nei vari capitoli, con riferimento al tema della Repubblica immaginata, non solo i maggiori già citati. Essi vanno da Gaetano Filangieri, con la sua Repubblica dei Lumi, a Mario Pagano, da Goffredo Mameli a Felice Orsini, da Daniele Manin a Carlo Pisacane, da Giuseppe Ferrari a Giosuè Carducci e la sua Repubblica delle Lettere. E poi alcune donne coraggiose, da Anita Garibaldi a Sara Nathan, da Cristina Trivulzio a Eleonora Fonseca Pimentel. Il termine lessico è sinonimo di vocabolario, ma come ha osservato Mario Biondi in un suo saggio sul Pascoli, vuol dire anche biografia concettuale. E in questo volume troviamo tantissimi concetti esposti in brevi ma interessanti messe a punto. Ne elenco alcuni. L'idea di costituente, sostenuta per primo da Giuseppe Montanelli in un famoso discorso tenuto a Livorno nell'ottobre del 1848, al quale assisté Giosuè Carducci, che ne restò impressionato, anche se poi diventò amico della regina successiva, e che poi aspirò ad una Repubblica delle Lettere, intesa come l'insieme degli scrittori e degli intellettuali, non solo italiani, ma europei. Poi abbiamo l'idea di popolo, alla base del pensiero di Mazzini e di Cattaneo, ma anche di Rousseau, come scrive Nadia Urbinati in un bel capitolo sul concetto di popolo moderno. E ancora, il concetto di virtù repubblicane, l'influsso della democrazia repubblicana francese, quello del mondo liberale inglese, lo sguardo all'Europa da parte di Mazzini, di Cattaneo e anche di Garibaldi. Poi abbiamo il rapporto tra patria, nazione e repubblica, il ruolo dei comuni, la funzione della diplomazia, da Mazzini fino all'americano Wilson. Abbiamo poi il concetto di religione civile, che prende le mosse da Rousseau, e ancora la memorialistica post-quarantottesca, la diffusione dei catechismi repubblicani, che cita spesso Alberto anche poco fa venendo su per le scale, l'importanza dei teatri e perfino dei burattini e delle marionette repubblicane. Vi fu anche una Repubblica dei Carbonari, di cui parla Luca Di Mauro in un breve ma interessante contributo, dove ricorda che nel primo ventennio dell'Ottocento furono ideate una Repubblica di Ausonia, una Repubblica dei Federati dell'Alta Vendita di Salerno e una Repubblica Salentina promossa in terra d'Otranto da un singolare sacerdote, intesa addirittura come primo anello di una futura Repubblica europea. L'ultimo capitolo di questa sezione, scritto da Marco Manfredi, è sulla Repubblica dei Soviet, immaginata e sognata in tanti paesi e anche in Italia. Un sogno, scrive l'autore, destinato però a crollare in breve tempo come un castello di carta sotto i colpi e le bastonature di una violenza concorrente ben più professionale, efficiente e organizzata, che proprio dal motivo antibolscevico avrebbe attinto enorme slancio e crescente consenso. In conclusione, nonostante la sua mole imponente, il volume si legge in modo molto agevole. È di utile e rapida consultazione ed esso colma molte lacune, risponde a molte curiosità e può rappresentare un supporto e uno stimolo per tante ricerche future. Anche io ho rispettato i tempi di pochi minuti.
1: Bene, siamo entrati dentro il tema e dentro il volume che continuiamo a presentare. Sono stati già citati esempi di episodi, ma non solo episodi reali, ma anche immaginati nel periodo dal 1796 all'Ottocento. Adesso diamo la parola all'altro relatore, che è il carissimo Valerio Marinelli. Laureato in scienze politiche, ha conseguito il dottorato di ricerca in teoria e ricerche sulla politica all'Università di

0: Perugia, si occupa di storia politica e delle istituzioni, è stato ricercatore presso l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea e cultore di storia contemporanea presso il Dipartimento di Lettere dell'Università degli Studi di Perugia. A lui il tema La Repubblica in Azione.
1: Funziona, sì, ecco, non sono nemmeno in grado di accendere un microfono, vabbè, sono un novecentista. Io vi ringrazio moltissimo, mi fa molto piacere poter presentare questo volume che ho letto con grande interesse. Devo dire che sì, al primo impatto, il volume lo prendi in mano, guardi l'indice e posso capire che guardandolo si può rimanere anche un po' disorientati, tanto è articolato e complesso questo indice, però tutto si chiarisce e si chiarisce anche molto bene sin dalle prime battute del volume e sin dall'introduzione di Maurizio Ridolfi, il curatore, perché chiarisce con estrema efficacia sia il senso che lo scopo di questo volume. Ed è stato poc'anzi ricordato, noi non siamo di fronte ad un dizionario, non siamo di fronte ad un sapere enciclopedico di natura nozionistica. Come diceva Furiozzi, si tratta di una biografia concettuale. Il lessico, in altri termini, è in grado di restituire le grammatiche e le sintassi della Repubblica. Lemma carico di significati, se vogliamo per certi versi anche polisemico per le sue accezioni semantiche correlate alle diverse vicende e fasi storiche, appunto Furiozzi in alcuni suoi passaggi l'ha efficacemente richiamato. Lo scopo è ammirevole. Non si tratta di un'operazione squisitamente accademica per accademici, né di un'operazione che punta al successo editoriale tout court, è un'operazione che ha una funzione di natura pedagogica e diciamo di pedagogia civile e di rimettere al centro un concetto su cui tornerò in fondo, che è quello di patriottismo repubblicano. Ora, se questo è stato il senso, e ho azzeccato il senso e lo scopo, insomma, di questo volume, insomma, commentare per una ventina di minuti o poco più, 80 anni di storia, insomma, mi è sembrato piuttosto inutile, oltre che noioso. E allora mi sono così divertito per cercare anche, come dire, di aprire un dibattito nel pubblico di fronte a queste complessità, mirabilmente resi da autori di elevato spessore intellettuale, mi sono divertito, come dire, a proporvi due direttrici. Una che come dire, saranno delle domande, degli interrogativi che il volume mi ha suggerito, ma in relazione principalmente al nostro presente, alla nostra anche attualità. E in secondo luogo, chiamiamole così, ma il termine va preso poco le molle, a delle permanenze, cioè a quei concetti, a quelle categorie che si formano e assumono dei significati nel lungo Ottocento, ma che poi ritroviamo risemantizzati, riconfigurati nel XX secolo. E a mio giudizio, ad esempio, questa scelta presa dal curatore, insomma presa da chi ha deciso di impostarla così, è estremamente felice, perché sono tra quelli, insomma non sono il solo, che ritiene che non si possa capire il Novecento senza aver chiare le categorie politiche concettuali dell'Ottocento. Ma iniziamo da delle categorie base, ma veramente scolastiche. E iniziamo da una categoria fondamentale, che è quella di patria. La patria per gli antichi è semplicemente la terra dei patri, no? Pensiamo a Virgilio. La nazione invece è già qualcosa di diverso. La nazio per i latini era una popolazione tribù non connotata politicamente, ma espressione di una condivisione di lingua, usi e costumi. Con la modernità, con le rivoluzioni prima inglese, poi americana e soprattutto francese, si carica di una forte connotazione politica. Diciamo in sintesi che la patria indica ciò che amiamo, mentre la nazione pretende di descrivere ciò che siamo, con tutto il corollario e le conseguenze di una progettualità politica. Poi c'è il populus che invece anticamente, a differenza della nazio, era un'entità politica, cioè esisteva in quanto entità iscritta e definita dentro i perimetri di un potere politico. La rivoluzione francese, come sappiamo, forgia e consolida il cosiddetto popolo-nazione. Lo Stato nazionale farà sempre perno su un popolo-nazione. E che cos'è un popolo-nazione? Popolo-nazione è sicuramente una comunità di destino, Non è un caso che sia figlia di quell'illuminismo che introduce una concezione lineare del tempo, introduce l'idea del progresso, basti pensare a Condorcet. La Repubblica Democratica, nella Repubblica Democratica, il destino non è ovviamente nelle mani di un monarca, ma è nelle mani della comunità stessa, del popolo. Prima domanda. Oggi, in questo tempo di eterno presente, di fronte al dominio culturale di una tecnica che ha spodestato l'uomo illuminista dal trono di soggetto storico protagonista, di fronte al dominio di una tecnica senza direzione, vuota di scopo, di finalità politiche e morali, il populus repubblicano è ancora in grado di sentirsi comunità di destino? È ancora in grado di essere promessa di futuro? Secondo me è una domanda dei nostri giorni. Seconda domanda, è una domanda antica ma ancora molto attuale. Chi è cittadino dello Stato-Nazione? Chi può detenere diritti politici, civili, sociali, eccetera, eccetera? Con la Rivoluzione francese, lo sappiamo, cittadini si inizia a diventare, cioè si diventa in quanto in grado anche di difendere la patria con le armi. Ovviamente, si è appena detto, rimarrà a lungo una cittadinanza anche basata, anzi principalmente sul censo. In Italia sono con i provvedimenti del 12 richiamati, no? Si allarga il diritto di voto ai maschi in possesso con il titolo di studio, un titolo di studio minimo, e che avevano prestato il servizio militare. A proposito delle donne, ecco, le donne accedono al voto nel 1946, tutta una serie di ragioni, giustissimo quello che veniva richiamato, ma anche in virtù del loro contributo attivo alla lotta di liberazione, cioè al fatto che avessero esercitato una funzione nella lotta armata. Noi sappiamo che i partigiani maschi avevano delle grandi remore, quasi si vergognavano che le donne potessero sfilare nelle città appena liberate con il mitra a tracolla, e tante non lo fecero, altre invece ebbero il coraggio di farlo. Ma le rivendicazioni delle donne del voto in quelle fasi lì, nell'immediato dopoguerra, si legava anche a questa partecipazione alla lotta di liberazione in senso armato. Ora, anche questo lo sappiamo, è un concetto semplice: una cittadinanza basata sulla concezione più regressiva di popolo-nazione è una cittadinanza tendenzialmente basata sullo ius sanguinis, viceversa una cittadinanza basata su un concetto più aperto di nazione, su quello della Rivoluzione francese, la Costituzione del 93, poi quella del 1849 romana, e poi le altre da cui preso l'ispirazione, le altre, è una cittadinanza che si può conquistare, cioè cittadini si può diventare e non solo nascere. Oggi il problema, secondo me, è sotto gli occhi di tutti. Se già a fine secolo o inizio anni 2000, davanti ai fenomeni migratori che investivano il paese, si ragionava sulla cittadinanza, arrivando a ipotizzare persino la separazione tra cittadinanza e nazionalità, all'insegna del rispetto della diversità culturale, adesso si ipotizza una cittadinanza revocabile, dibattito di pochi mesi fa. In sintesi, io, nato in Italia da italiani, posso compiere qualsiasi reato, chi invece viceversa non è nato cittadino italiano, la cittadinanza potrebbe invece perderla nel momento in cui, secondo questo appunto dibattito, commette un reato. Io mi chiedo, fuori di retorica, mi chiedo se dietro a questa ipotesi non ci sia un più o meno velato razzismo culturale che contravviene al costituzionalismo democratico. Lo chiedo fuori di retorica perché il tema della cittadinanza è un tema dei nostri tempi e riguarda le decisive sorti di quella comunità di destino prima richiamata. Terza domanda e riflessione. Tecnicamente la Repubblica, lo sappiamo anche questo, non è una forma di governo ma una forma di Stato. Può essere democratica, ma può essere anche oligarchica, si vede la Repubblica di Venezia. Implicitamente ce lo disse anche Polibio, no? E quegli altri successori che insomma ne ripresero i temi. La Repubblica romana era una forma di Stato ritenuta perfetta perché contemplava l'equilibrio di tre forme di governo, no? Monarchica, aristocratica, democratico-popolare. La forma repubblicana, la forma di Stato repubblicana impediva la corruzione delle forme di governo, quindi che la monarchia si trasformasse in tiranni, dell'aristocrazia in oligarchia, la democrazia in oclocrazia. E tuttavia, e questo volume lo mette benissimo in luce, la Repubblica è stata nel tempo accostata sempre di più alla democrazia, diciamo che si è sovrapposta alla democrazia. Questa riscoperta dell'anima, diciamo così, tra virgolette, democratica della Repubblica avvenne in particolare nell'Ottocento. Nella temperie romantica si riscoprì infatti il Medioevo dei liberi comuni, Un Medioevo non più, come per gli illuministi, presentato alla stregua di un'epoca buia. Se i repubblicani e democratici di fine Ottocento guardavano all'età comunale, una parte di queste almeno, come espressione di autonomia della piccola patria e di concorso comune alla gestione della Repubblica, le aree culturali più conservatrici misero viceversa in luce anche i contrasti di un governo comunale conteso da fazioni in perenne lotta. Nasce l'immagine, insomma, con queste critiche, l'immagine di una Repubblica come governo che, nonostante i propositi di allargamento popolare del potere, resta un governo oligarchico altamente conflittuale. E c'è un filo rosso che lega questa critica ottocentesca, ad esempio gli autori della Restaurazione, un Louis de Bonald, per dirne uno, all'elitismo di Mosca e di Pareto, no? Il momento in cui ci si organizza, si creano delle gerarchie, anche se si dice che c'è una democrazia, in realtà si producono oligarchie. Secondo queste critiche, tagliato chiaramente le cose con l'accetta, ma insomma, secondo queste critiche, con la Repubblica viene meno l'armonia, l'ordine, la concordia. Non a caso il fascismo riprese con vigore questa interpretazione e rilanciò in luogo del comune la signoria. Il principio autocratico garantiva ordine e armonia, garantendo il benessere del populus plebs, molto più chiaramente della conflittuale Repubblica. Ricordiamo forse un'icona, diciamo, abbastanza nota, che è quella del duce rappresentato come novello condottiero, come novello braccio forte braccio, no? Ora poi chiaramente noi sappiamo, qui vado, diciamo, più velocemente, che nel dopoguerra prevalse uno Stato nazionale non più nazionalista. Nasce quindi una Repubblica fondata su un governo democratico rappresentativo multilivello. Il carattere e i contorni della cittadinanza repubblicana vennero definiti non solo, ma anche da una lunga discussione, da un'interessantissima discussione sulla visione dei rapporti e degli equilibri tra libertà individuale e libertà collettiva. Su questo, diciamo, si discusse anche nella Costituente, fuori agli intellettuali, fuori anche dalla Costituente. La nostra Costituzione, e qui ce lo ricorda in questo volume mirabilmente Fabio Pacini, è una carta che dà grande rilevanza, grande importanza alla dimensione collettiva della cittadinanza. Il diritto soggettivo nella nostra carta trova contrappeso quasi sistematicamente nel dovere di salvaguardare l'interesse generale, l'interesse collettivo. Anche la stessa idea, la stessa promessa costituzionale di una marcia progressiva ma non finalistica di un sempre migliore equilibrio tra libertà ed uguaglianza, poggia su un disegno collettivo di cittadinanza, su una cittadinanza compatta, che per carità, per ovvie ragioni, non può essere certamente la politeia o politia di Aristotele, questo è ovvio, ma è comunque qualcosa che presuppone unità, che indirizza gli interessi plurali in una convergenza di obiettivi sociali comuni. E se ci pensate, questo è un elemento determinante del cosiddetto patto costituzionale, a cui convergono culture politiche e anche finalità contenute da queste culture politiche assolutamente distinte e distanti. Vi converge il Partito Comunista del dopo Salerno e ancor più dopo il 56 con la Via Italiana al socialismo, e da subito, diciamo, è fatta propria dalla Democrazia Cristiana del documento di Camaldoli e delle idee ricostruttive. Dietro questa visione c'è la centralità della persona umana, c'è la centralità di un individuo interpretato certamente molto più secondo i canoni mariteniani che liberisti, questo mi pare evidente. Perché la società degli individui chiedeva libertà per l'individuo, ma chiedeva altresì che gli individui fossero uguali, che anche il figlio dell'operaio potesse diventare dottore. Ecco, questo permetteva da un lato all'individuo di farsi carico del collettivo, lo Stato, dall'altro incoraggiava il collettivo a farsi carico dell'individuo. Ecco, oggi anche l'individualismo sembra al tramonto. È sorto al suo posto quello che i filosofi chiamano singolarismo. Non si vuole più essere individui uguali tra loro, né più basta il riconoscimento di un'uguaglianza nella diversità, o così sembra. Si pretende semmai il riconoscimento dell'unicum, del soggetto singolo, portatore di singoli e sempre speciali e specifici interessi. Il welfare, come la scuola, sempre più sembrano calibrarsi sulle esigenze non degli individui ma dei singoli, ognuno speciale. La domanda ultima: come può reggere una Repubblica fondata su una dimensione collettiva di cittadinanza In una società frammentata in mille e mille singolarismi, lo sgretolamento della dimensione collettiva in senso generale, che prospettive offre alla democrazia contemporanea, che appunto si basa su questa dimensione collettiva, e come possono reggere e riorganizzarsi senza la matrice del vecchio individuo di base, i diritti sociali. Ora, più brevemente, accennerò a due permanenze, l'ho chiamate così, ma insomma sono due delle categorie, una un po' più politico, culturale, ideologica, che riguarda principalmente il Partito Comunista, e un'altra che riguarda più politico istituzionale, che riguarda la Democrazia Cristiana, ma giusto per far capire come nel volume, diciamo, si legano le questioni. Sulla prima vado un pochino davvero più con l'accetta e cerco di sintetizzare al massimo, non prendere ulteriore tempo, dico mi limito a questo. Il Gramsci, che rilegge e scrive sul Risorgimento, non fu successivamente essenziale solo per propagandare la resistenza alla stregua di un secondo Risorgimento, ma lo fu anche per enfatizzare la carica di una certa visione politico-culturale legata alle punte più radicali della cultura democratico-repubblicana ottocentesca. Questo è un punto che qualifica i comunisti italiani rispetto anche alle proposte, alle identità dei comunisti degli altri paesi europei e democratici. In altri termini, questa cultura democratico-repubblicana ottocentesca, almeno in misura parziale, si fonderà con la dottrina marxista-leninista, permettendo ai comunisti italiani uno sviluppo e una traiettoria differente, e anche all'interpretazione della Costituzione come premessa alla promessa di trasformazione in senso socialista dello Stato. La Repubblica doveva consentire lo sviluppo di una via democratica, secondo i comunisti, in cui poter manifestare progressivamente l'egemonia della classe popolare. L'idea, allora, al netto della ineludibile convenzio ad excludendum, era quella di un governo non basato sulla dinamica parlamentare di natura liberale, tra maggioranza e opposizione. Il PC puntava a una cosa diversa, puntava e scommetteva su una visione consociativa della democrazia costituzionale, ossia la compartecipazione al governo della cosa pubblica di tutti i principali attori politici, di tutti i partiti, ai quali spettava, i partiti di massa, spettava di trovare in Parlamento, nella centralità del Parlamento, la sintesi degli interessi sociali. In questo senso anche il voto diventava secondario. Del resto, non da ultimo, come ha notato Manin in un interessante volume del 2010, il voto può essere tranquillamente un principio aristocratico. Le diete votavano i principi. Ma questo che cosa ci serve a dire? Ci serve a ricadere nell'attualità. Noi siamo stati per anni, e ancora di più negli ultimi mesi, di fronte a un dibattito che da un lato dava appunto per assodato, come nel volume si ricorda, che tutte le repubbliche, diciamo che c'è una sovrapposizione tra repubblica e democrazia, e questo appunto nella distinzione tra forma di Stato e di governo, sappiamo anche storicamente che non è così. Ma in televisione più volte si è sentito opinionisti, ma anche politologi, ripetere che non esistono, non possono esistere democrazie non liberali. Soprattutto questo si è sentito dire nelle feroci critiche rivolte al concetto della democrazia, alla proposta di democrazia illiberale fatta dal tramontato Orban. Io credo che, detto quello che ho detto, diciamo, non sia così tanto vero che ci sia, diciamo, un ossimoro mettere insieme democrazia, diciamo, un ossimoro democrazia illiberale. Faccio un solo esempio, oltre a quello che insomma ho detto, cioè, rispetto al Partito Comunista, ma anche le repubbliche democratiche, le repubbliche popolari nate all'est che si trasformarono in atroci dittature, comunque avevano come matrice, avevano come idea di fondo quello di una democrazia non liberale. Tanto che democrazia progressiva nel lessico, nel linguaggio del Partito Comunista, nei documenti e anche nei documenti congressuali, cito ad esempio quello del 1948, le proposte sulla di Togliatti sulla democrazia, c'è una sovrapposizione, uno scambio, praticamente sono sinonimi, democrazia progressiva, che è un concetto che appartiene appunto a Togliatti e a quel tempo lì, a quella cultura lì, e repubblica popolare. Passando alla seconda e ultima come dire, sopravvivenza, direbbero gli antropologi, riguarda questa più politico-istituzionale, riguarda la Democrazia Cristiana, ed è interessantissimo, perché questo davvero si vede bene l'Ottocento, a differenza della prima. In sede costituente, i costituenti democristiani si spinsero a ipotizzare, come sapete, uno Stato regionalista e financo federalista. Recuperarono a piene mani gli studi, l'impegno, recuperarono l'elaborazione del neoguelfismo ottocentesco, recuperarono le pagine dei Gioberti e dei Rosmini. Il PC altrettanto all'epoca non si mostrò aperto al regionalismo, almeno al principio, paventava che le regioni potessero riprodurre gli stessi difetti dello Stato. Inoltre, davanti anche alle stesse oggettive difficoltà incontrate da chi doveva redigere, insomma, i confini tra il 46 e il 48, a trovare con precisione questi confini delle regioni, Togliatti perse l'occasione per sottolineare che l'Italia era in realtà non un paese di regioni ma un paese di città. E qui le sopravvivenze, l'importanza data ai comunisti, all'autonomismo locale, ma soprattutto al comune come base, come matrice, insomma, della democrazia, ma le sopravvivenze ancora davvero di lungo periodo. L'impostazione, ad esempio, di Bassolino, no? Quando lanciò la Repubblica delle città all'altezza della discussione sul referendum che riguardò il titolo V. I comunisti, come sappiamo, divennero più regionalisti dopo la rottura del 47, quando ci fu la fuoriuscita dal governo delle sinistre, mentre i democristiani, per evidenti ragioni tattiche, divennero meno regionalisti proprio dopo quella rottura. Ma il regionalismo visse il suo apice quando si intrecciò con la programmazione dello sviluppo. I comunisti pensarono a una regione come completamento democratico dello Stato e a una programmazione come espressione di un potere di indirizzo antimonopolistico dal basso. I democristiani intessero la regione come snodo utile all'afficientamento dello Stato e a una programmazione come armonizzazione di interessi economico-sociali divenuti, con il boom economico, molto più frammentati, complessi e conflittuali. Ora, visto che ho letto che questo volume è un volume aperto, cioè nella sua versione online è aperto anche ad altri contributi, forse, ecco, qualche pagina sulla stagione della programmazione, la programmazione dello sviluppo, potrebbe essere utile. Torno a bomba per dire una cosa e poi chiudere, che l'idea della programmazione si basava su un assunto, e cioè sulla piena sovranità dello Stato. Si poteva programmare, diciamo, dal punto di vista economico-sociale, perché c'era una sovranità, c'era l'aspettativa che poi questa programmazione avesse uno sbocco concreto. La domanda è se oggi lo Stato è pienamente sovrano. La sovranità nella nostra Repubblica, inoltre, appartiene veramente al popolo? Il sovranismo, altra parola a cui in questo lessico dedicherei un approfondimento, anche se ci sono risposte importanti ed efficaci sul populismo, non è forse il portato di una reale crisi della sovranità? Come sappiamo, oggi c'è un sovranismo di destra ampiamente maggioritario che insiste sul recupero della sovranità dello Stato, dell'autorità di uno Stato esautorato dall'Europa e dall'interdipendenza economica derivata dalla globalizzazione, e c'è un sovranismo di sinistra, minoritario, che dice un po' le stesse cose, ma che insiste principalmente sul recupero della sovranità del popolo, sovranità espropriata dai poteri forti, dall'elite economica neoliberale. Il sovranismo è un sintomo di una malattia forse reale, la crisi della sovranità ottonovecentesca parametrata sul vecchio Stato nazionale. Da questo punto di vista mi sono apparse quanto mai utili e opportune le pagine, a tratti anche critiche, sotto certi aspetti almeno, dedicate alla costruzione dell'Europa, dedicate all'Unione Europea, ai suoi difetti ma anche ai suoi straordinari potenziali sviluppi. Si tratta pur sempre di un livello di cittadinanza, ben ancorché incompiuto e parziale, assolutamente decisivo. Di fronte a un sovranismo che si rivela rozzamente ideologico nella misura in cui ipotizza di riavvolgere facilmente il nastro e ripristinare la sovranità del vecchio Stato nazionale, che è un po' una parentesi della storia se lo confrontiamo con gli imperi, di fronte a questa deriva ideologica, diciamo così, il patriottismo costituzionale, quello che va da Habermas a Ciampi per intenderci, può essere un valido antidoto se culturalmente e socialmente diffuso? In parte credo di sì, personalmente lo posso anche sperare, in parte ne dubito. Nel suo ultimo volume, Stefano Cavazza parla di un nazionalismo democratico, a suo giudizio più fruibile del patriottismo costituzionale in epoca di deglobalizzazione. Inoltre, la categoria di nazionalismo democratico dovrebbe essere più comprensibile alle grammatiche popolari. Nel discorso pubblico, secondo Cavazza, la nazione compare in effetti ben più della patria. Insomma, basta ascoltare Meloni, la Presidente del Consiglio. Ciò detto, a mio parere, sconta comunque un limite di ambiguità. La nazione è un termine ancora dalla forte connotazione ideologico-politica, Anche nel milieu intellettuale ci sono visioni opposte, contrapposte e spesso strumentalizzate. C'è l'estremo di un Galli della Loggia che ritiene la nazione motore principe dell'emancipazione e chi all'estremo opposto ritiene il nazionalismo consustanziale alla nazione, cioè che non vi sia nazione senza nazionalismo. Un limite che il patriottismo costituzionale obiettivamente non ha. Eppure la questione non è semplice. Giustamente nel volume mi è messo in evidenza come l'adesione alle istituzioni repubblicane da parte della massa italiana fu mediata dalla fedeltà ideologica ai partiti. In altri termini, la fiducia verso le istituzioni repubblicane fu data in via indiretta, ossia attraverso la fede nei partiti di massa, nei loro programmi fondamentali. In sintesi, l'adesione alle istituzioni dello Stato democratico fu sostanzialmente strumentale. E questo è vero, è pacifico. Come tuttavia è vero che dopo il fatidico 89 e il drammatico biennio 92-93, la Repubblica dei partiti morì, ma la democrazia dei cittadini non nacque. L'antipolitica, la disaffezione al voto, il qualunquismo, il populismo sorsero e prosperarono nella Seconda Repubblica, in quella che appunto non riuscì a costruire una nuova sovranità del cittadino. Quello che voglio dire è che al patriottismo repubblicano manca forse un vettore, un'agenzia politica capace di legittimarlo, veicolarlo come prospettiva, come ipotesi di superamento dello stato di cose presenti. Manca il partito? Forse, ma insomma, personalmente uscirei da queste categorie che mi paiono un po' asfittiche, insufficienti. Serve qualcosa semmai che riempa la Repubblica non solo semanticamente ma politicamente, progettualmente. Ancora una permanenza in ultimo ci viene in aiuto. La storiografia nazionale ha discusso tantissimo delle molteplici debolezze, delle fragilità dello Stato unitario, ha discusso tantissimo dell'Italietta giolittiana, ha discusso tantissimo sulle miserie della grand'era imperialista italiana. Quando sorse la Repubblica, ancora una volta apparve fragile, fragile nel contesto internazionale, fragile per l'instabilità dei suoi governi. Poi venne la lunga notte della Repubblica, il neofascismo stragista scommise sulla debolezza della Repubblica e in buona parte lo fece anche il terrorismo rosso. Eppure la Repubblica si mostrò assai meno fragile del previsto, resse botta. Dopo l'Italicus e Piazza della Loggia ci fu un grande riscatto democratico operato dalle istituzioni dello Stato, sostenute dalle forze dell'arco costituzionale. Poi la solidarietà nazionale e l'omicidio Moro chiusero una fase. Alcuni dicono che è lì che si interrompe la prima Repubblica e inizia la seconda. Comunque sia, di lì in poi montarono altri problemi, altre deficienze, altre debolezze, altre fragilità nel sistema politico italiano. Eppure la Repubblica si mantenne in piedi. Quello che voglio dire è che una Repubblica non deve essere necessariamente forte. La Repubblica e le Repubbliche democratiche in particolare tendono normalmente ad essere deboli. A tratti questa debolezza si traduce nella loro vera forza. Soprattutto quando la cittadinanza ha coscienza che una Repubblica democratica va difesa non solo dagli attacchi esterni, ma dagli attacchi interni e ancor più dalle sue stesse precarietà. Quello che conta non è allora la forza in sé. Quello che non si può permettere una Repubblica è semmai di essere vuota, vuota di tensione verso una prospettiva, vuota di progetto, vuota di dialettica e anche vuota di conflitto e soprattutto vuota di senso. Ecco, la speranza è che questo volume contribuisca a riempire questo vuoto, contribuendo a riempire di contenuto storico, di memoria, di coscienza civile, cittadinanza e istituzioni politiche impoverite nel lessico e confuse nelle idee. Grazie.
0: Non sono riuscita a far rispettare i tempi, ma penso che l'intervento di Valerio ne valesse la pena. E prima diamo la parola subito al curatore di questa ricerca e di questa pubblicazione, presentandolo come professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università della Tuscia, Viterbo. Non sono riuscita a riassumere il suo curriculum perché è veramente molto ricco, complesso, testimonia molteplici interessi, collaborazioni italiane e europee. E penso anche che ho visto che ha preso appunti naturalmente, quindi i tre interventi che l'hanno preceduto raccolgono un po' i punti su cui potrà intervenire, dalla modalità con cui è stato gestito il progetto, perché è molto complesso, all'uso pubblico, che cosa si intende, qui ho letto qualcosa anch'io sulla sua pubblicazione, e poi i repubblicani immaginati, i teorici pragmatici del Risorgimento, ma anche tutte le domande che Valerio ha avanzato tra ciò che permane e ciò che cambia, concetto di patria, nazione, repubblica, democrazia, libertà, eccetera. Quindi molto complessa anche la risposta. A lei, professore.
2: Troppe cose, non ce la farò sicuramente a corrispondere alle attese. E però, davvero grazie all'amico Stramaccioni per aver accettato questa idea di parlare anche di Repubblica come apertura di un pomeriggio ricco, come si prefigura questo vostro di Perugia. Poche cose sul progetto, insomma, è venuto fuori dagli interventi che mi hanno preceduto. È un volume che nasce dopo un paio di anni di lavoro, coinvolge 5 università, un centinaio di autori, 180 lemmi e voci, un carattere interdisciplinare, storici, costituzionalisti, giuristi, pedagogisti, linguisti, letterati, eccetera. Non è uno strumento per l'Accademia, ha il rigore dell'Accademia, ma vuole andare fuori, vuole andare oltre. E quindi deve essere fruito, fruibile attraverso le reti delle scuole, delle università, degli archivi, delle biblioteche, delle associazioni che fanno ricerca, del mondo della comunicazione, di chi fa giornalismo, di chi lavora nei media a vario livello. A partire da cosa? Dalla consapevolezza che molti di noi hanno e abbiamo, che non ci capiamo più, che il politologo parla ai suoi colleghi, che lo storico parla ai suoi colleghi, che il giurista parla ai suoi colleghi, e via dicendo. E questo non va più bene, non va più bene nel momento in cui c'è un senso di smarrimento della res publica, del bene comune, tale da dover preoccupare noi professionisti che lavoriamo in Accademia da tanti anni, ma tutti coloro i quali, a partire dai presenti, credo si sentono cittadini critici, consapevoli, avvertiti, che vogliono esserci, contribuire, capire, criticare e dire la loro. Questo è lo spirito che abbiamo condiviso e che gli autori giovani, giovanissimi e anziani, come me, come altri, hanno condiviso. E, con uno spessore storico forte, perché avete detto c'era la necessità di riscoprire le radici concettuali, le categorie, il lessico che per tutto ciò che ci riguarda nel tempo presente ha una radice fine 700, inizio 800. I concetti sono quelli che prima richiamava Marinelli e che anche Furiozzi ha ripreso. Il punto di riferimento per questo lavoro, al di là del mio percorso personale, io sono ormai tanti decenni che mi dedico, diciamo, a studiare le repubbliche, la Repubblica nelle sue diverse declinazioni, era un dictionnaire critique de la République del 2003, pubblicato in Francia da amici francesi, che ebbe un grande successo allora, e che era però un dictionnaire, e quindi contemplava tutto quello che un dizionario, ognuno di noi quando eravamo giovani, prendeva il dizionario di latino, di inglese o di italiano, con la presunzione, lì trovo quello che nel lessico non troviamo tutto, perché non era quello, e non è questo lo spirito. Il lessico è una selezione di categorie, di concetti, di lemmi, a cui abbiamo voluto dare uno spessore storico di lungo periodo e che dovrebbe favorire, diciamo, una fruizione larga, perché tutti i nostri autori, diciamo âgés, senior e junior, sapevano di dover scrivere per farsi leggere, per farsi apprezzare, perché i loro testi fossero utilizzati anche fuori dell'Accademia. E speriamo di esserci riusciti, insomma, il lavoro di chi ha curato le diverse sezioni tematiche è stato anche questo. Dopodiché, scendendo un pochino più nel merito, occorreva un discorso di lungo periodo. L'attualizzazione che spesso i nostri studi scientifici hanno denota una mancanza di spessore, di problematicità, di rapporto tra le discipline. Spesso le discipline sono autoreferenziali e questo, insomma, non va ovviamente bene mai, non va bene mai, ma rispetto al tema della res publica ovviamente ancora di più va evitato. Il contributo che hai dato è incredibile, perché io dovrei mettermi a ragionare con te per un paio di ore, ovviamente non è possibile, però ci sono alcune cose che hai detto. Intanto io credo che questo testo manoscritto debba diventare un saggio, debba diventare un articolo, perché non può rimanere una cosa fra di noi, diciamo, di questo pomeriggio. Mi è molto piaciuto il riferimento che faceva Furiozzi all'idea che il lessico dovesse essere una biografia di concetti, un insieme, un complesso di biografie concettuali, perché questa era un po' l'idea. Ci sono alcuni saggi nel volume che hanno questa finalità, cioè partono da fine Settecento e arrivano al tempo presente. Uno è stato ricordato, quello di Elisabetta Colomba sul suffragio universale, la dinamica del voto, poi ne parleremo nella seconda sessione del pomeriggio, ha ovviamente una lunga storia di cui dobbiamo avere coscienza e consapevolezza, altrimenti non capiamo neanche i temi legati alle leggi del secondo dopoguerra. Ma per esempio c'è un, senza fare ovviamente preferenze tra i nostri autori, un bel saggio di Arianna Risirota sull'evoluzione della diplomazia e quindi della gestione delle relazioni internazionali a partire dalle repubbliche, di quello che gli storici oggi chiamano il triennio repubblicano democratico, rivoluzionario, non più repubbliche giacobine. I nostri ottocentisti su questo sono molto attenti, ma così come altri saggi, cioè ci sono alcuni saggi che avevano questa funzione di tenere insieme due secoli, in modo tale che il rapporto tra il lungo Ottocento e il Novecento, il secondo Novecento, inizio nuovo millennio, potesse essere maggiormente compreso. Insomma, speriamo di esserci riusciti. Dopodiché, alcune delle categorie, dei concetti che hai ricordato, la sovrapposizione tra la res pubblica come forma dello Stato e la democrazia, insomma la democrazia così come noi l'abbiamo conosciuta, non è qualcosa di automatico, neanche di accettabile. Diceva bene Marinelli, abbiamo avuto la Repubblica Veneziana che aveva un carattere apertamente aristocratico, abbiamo avuto la Repubblica Romana del 49 che aveva invece un carattere apertamente democratico e popolare, un'eccezione assoluta nell'Europa di allora. La Repubblica Romana fu il frutto di una elezione dell'Assemblea Costituente, qualcosa di non rinvenibile tra il 48 e il 49 in nessun paese europeo, e quella stessa Costituente poi ha scritto la Costituzione, a cui Piero Calamandrei ha rimandato più di una volta nel dibattito in Costituente dicendo: ma se c'è qualcosa dietro da cui dobbiamo partire, Piero Calamandrei è per tutti noi la massima espressione, diciamo, del giurista democratico, azionista, repubblicano, eccetera, che ha contribuito a costruire e a scrivere quel testo. L'ultimo libro di Nadia Urbinati, scritto con Luca Baldissare, esce proprio adesso, in questi giorni, ha proprio il mulino, proprio questo titolo, Nata democratica, cioè insiste su questa valenza della Repubblica che nasce democratica, e questa riflessione la prende dal giovane Norberto Bobbio, che nel 1946, avete presente quel libretto di Donzelli Tra due repubbliche, sì. 1996, dove ci sono i testi bobbiani del 46 e i testi bobbiani del 94-96, era arrivato Berlusconi e quindi la Repubblica, quella costruita nel 46, ovviamente andò in cortocircuito. Allora, che cosa scriveva il giovane Bobbio allora? Dice, finalmente avremo la Repubblica. Bobbio era del 9, nel 46 aveva 37 anni, quindi vota per la prima volta alla bella età di 37 anni. Ma questo fu una questione che riguardò milioni di italiani che non erano riusciti a votare nel 24 e che poterono votare soltanto dopo il 1946. Bobbio scrive, speriamo bene, speriamo che vada bene, ma ci sarà un fattore necessario perché questa Repubblica regga. Ecco, vengo alla tua domanda. La capacità di costruire o meno un costume educativo. Non bastano le istituzioni, non basta la forma dello Stato. Ci vuole un'educazione, un apprendistato alla cittadinanza repubblicana. Allora, riprendo solo una delle domande che hai fatto, perché ne hai fatte troppe, quindi non riesco a venirti dietro. Il senso della prospettiva, il patriottismo repubblicano come qualcosa che guarda al futuro. Tra il 46 e il 48, quelle culture politiche che hanno scritto la Costituzione, questa prospettiva l'avevano. Erano comunisti, erano cattolici, erano socialisti, erano repubblicani, erano liberali, avevano storie completamente diverse. E nel giro di poco, anzi, mentre la Costituzione si stava scrivendo, lo sapete, nella primavera del 47, si rompe l'unità antifascista. Ma non si rompe il lavoro in costituente, perché avevano tutti l'idea che comunque dovevano contribuire al meglio delle loro forze e delle loro energie intellettuali. E qui hai ricordato Togliatti, De Gasperi, potremmo dire Di Basso, di Calamandrei, di tanti altri. La convinzione era, noi dobbiamo in questo modo, abbiamo una responsabilità storica, dobbiamo costruire qualcosa che permetta nel tempo la Repubblica di reggere. E quindi avevano allora l'idea che fosse necessario costruirlo il cittadino repubblicano. Ci siamo riusciti? Ho paura di no. Ho paura che quella costruzione sia, non abbia funzionato del tutto, abbia avuto dei momenti forti di risposta democratica. Tu ricordavi gli anni 70, gli anni del terrorismo, la Repubblica, nonostante tutto, io avevo una ventina d'anni, tutti i giorni ci svegliavamo e c'era qualcuno che era ferito o ucciso e di cui la televisione parlava. Abbiamo avuto forti dubbi sul fatto che quella Repubblica potesse reggere. Ha retto così come nel 92-93 o forse addirittura come nella crisi del debito sovrano tra il 9 e il 10 e l'11, sembrava che l'Italia andesse in default. La Repubblica ha retto, c'erano radici buone, c'erano radici solide, io credo questo si possa dire. Sussiste oggi un sentimento repubblicano condiviso, largo, a giudicare dalle conflittualità tra la politica, le politiche, i gruppi, i partiti e le culture? Sembra di no. Ognuno demonizza l'altro e non c'è un reciproco riconoscimento. Ci potrà essere, speriamo di sì. Lo si potrà avere questo solo se si torna ad un'idea forte e condivisa di res pubblica, di sentimento repubblicano. E qui la sfida è, tu lo dicevi prima, un nuovo senso della cittadinanza. La parabola dei partiti politici a cui dobbiamo la costruzione della nostra Repubblica, sicuramente, e nei primi 20-30 anni credo abbiano dato anche una prova, diciamo, positiva, largamente positiva. Dalla fine degli anni 70, credo anch'io che la crisi cominci là e non nel 92-94, siamo entrati in una fase invece di la Repubblica non va bene, bisogna riformarla. Guardiamo la governabilità, guardiamo la rappresentanza, guardiamo il potere dell'esecutivo rispetto alla centralità del Parlamento. Esigenze comprensibili, assolutamente comprensibili, il lavoro delle bicamerali, le riforme. E però dalla fine del secolo passato, vi ricordate, siamo entrati in una fase in cui di volta in volta il governo che vinceva forzava un po' il gioco, le regole del gioco. E allora i referendum costituzionali, le leggi elettorali, e siamo ancora dentro quella fase in cui la mancata condivisione di un progetto forte nel futuro della nostra Repubblica è il problema che oggi abbiamo e forse di cui dopo nella sessione dedicata ai temi elettorali si parlerà molto più ampiamente. Ecco, mi fermerei qui, grazie davvero della lettura che avete fatto e alla prossima.
0: Grazie al relatore. C'è qualcuno dal pubblico che vuole intervenire? Mobilitiamo. Va bene, vi ringrazio tantissimo e se volete rimanere proseguiamo con la seconda parte della giornata sui temi dei sistemi elettorali.
3: Radio Radicale 18:50 minuti, questo è il convegno La Repubblica tra passato e presente e ora torniamo a parlare di legge elettorale alla festa nazionale della Rifondazione Comunista. Si è svolto un dibattito lo scorso 26 agosto, golpe elettorale, attacco alla Costituzione, con Gaetano Azzariti, professore ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza, Marina Boscaino, portavoce del Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata, Roberto Zaccaria, costituzionalista, Rete per un voto libero uguale, Silvia Mandrino, avvocato, presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Gianluca Schiavon, responsabile giustizia del Partito della Rifondazione Comunista. Quindi andiamo ad ascoltare questo dibattito che appunto si è svolto lo scorso 26 agosto a Limena, in provincia di Padova.
4: Allora, oggi siamo qui questa sera alla festa nazionale del Partito della Rifondazione Comunista e abbiamo la fortuna di incontrare due autorevolissime voci e una terza autorevolissima voce che conosciamo da molto tempo e che passo a presentare in ordine. La compagna Marina Boscaino, che è collegata da Roma, che si occupa da molto tempo della riforma del titolo quinto della Costituzione e in particolare del tema dell'autonomia differenziata, e due autorevolissimi professori. Alla mia destra il professor Gaetano Azzariti, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma, che è l'università con il numero più elevato di iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza d'Italia, e alla mia sinistra un pezzo di storia del diritto italiano, ma anche della politica italiana, un costituzionalista, un ex parlamentare, il professor Roberto Zaccaria, che è stato anche, ma non solo, parlamentare della Repubblica, membro della prima commissione, che è la Commissione Affari Costituzionali, e presidente della RAI, che è senza ombra di dubbio la più importante istituzione culturale pubblica che sussista in Italia. Oggi il professor Zaccaria, con uno spirito militante che è davvero ragguardevole e ammirevole, è il portavoce della Rete per un voto libero uguale ed è oggi il principale punto di riferimento per la critica e l'opposizione alla attuale proposta di legge elettorale, che è la proposta Atto Senato 1971 ed è stata approvata alla Camera. La posizione, parlare di questa legge elettorale significa parlare della crisi di democrazia in corso in Italia. Perché in Italia abbiamo contrastato processi di militarizzazione dell'organizzazione civile italiana, della società civile e delle carceri. Abbiamo quindi contrastato i decreti sicurezza dal primo famoso decreto Caivano all'ultimo recentissimo, decreti che hanno moltiplicato letteralmente i delitti nel codice penale, e per altro verso è stato tra i protagonisti, con il nostro partito anche molto attivo, alla tenuta costituzionale, a quella che impropriamente ottenuta grazie a un voto popolare, referendum confermativo, così lo chiamano, che ha spazzato via la riforma cosiddetta della giustizia, che era una riforma del potere e dei rapporti di forza alla magistratura. E quindi questi nostri interlocutori, Gaetano lo ricorderete perché ha fatto già un'iniziativa via Facebook con noi di formazione, e Roberto Zaccaria lo vedete spessissimo intervistato sui giornali, in televisione e quant'altro, perché con questa legge elettorale, a nostro giudizio, c'è un salto di qualità nella crisi di democrazia, perché attraverso una legge ordinaria, primo vulnus alla Costituzione, di cui poi parlerà meglio di me Gaetano, si vuole introdurre un premierato di fatto, perché in uno degli articoli introdotti da questa proposta di legge approvata, non solo c'è l'obbligo prima delle elezioni di presentare al Ministero della Difesa i simboli e i programmi, c'è anche l'obbligo, cito testualmente, di indicare come proposta l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Peccato che la Costituzione repubblicana, per fortuna, non preveda un ordinamento democratico fondato né su premierati né su elezioni dirette di cancellieri et similia. E poi una legge elettorale che continua a, fin dall'inizio, fin dalla raccolta firme per presentarti alle elezioni, a discriminare i partiti, perché le firme ci sono da raccogliere 1500, tra le 1500 e le 2000 firme in tutti i collegi di Camera e Senato, che vuol dire, a una stima, una moltiplicazione semplice, tra le 72.000 e le 100.000 firme. Ovviamente lor signori escludono dalla raccolta firme, e quindi si presentano automaticamente non solo le forze politiche che hanno gruppi parlamentari nei due rami, ma anche una forza politica che abbia un gruppo in un solo ramo del Parlamento. Poi ci sono gli autentici scandali delle pluricandidature, 6, 5 più 1, che al Senato, tenete conto che i collegi sono 18, 6 candidature significa che uno si candida sostanzialmente in un terzo dei collegi del Senato italiani. E poi la vergogna della reintroduzione di premio di maggioranza con una lista bloccatissima, perché al di là delle chiacchiere non esistono le preferenze, e non esistevano neanche nel famoso emendamento che fingevano di aver fatto approvare. E quindi il rapporto tra elettore e eletto è un rapporto di sudditanza dell'elettore all'eletto, non contrario. Con premi di maggioranza di questa natura, molto ampi, che scattano al 42%, al 43%, E quindi ci troviamo di fronte a una legge elettorale che mira a ridurre la rappresentanza per il solito tema della governabilità. C'è poi una norma, e qui mi taccio e do la parola al professor Azzariti, c'è poi una norma che in particolare appare non solo antidemocratica, ma persino illogica.

0: ma il premio di maggioranza lo prendono gli altri. Perché? Perché i voti anche all'interno della coalizione vengono nullificati, resi vani, se stai sotto il 3% e non sei il migliore sotto il 3%. Quindi tu potresti avere una coalizione con tre liste sotto il 3% e poniamo una col 2,9, una col 2,8 e una col 2,7, il 2,8 e il 2,7 non valgono. L'altra coalizione che semplicemente si è fatta i conti meglio, anche se ha meno voti in proporzione e assoluti, prende il premio di maggioranza. Questo, ripeto, non è solo incostituzionale, è anche illogico, ma il disegno è stato fabbricare, produrre, costruire un vestito che fosse su misura per il governo Meloni e per le sue forze politiche. Per questa ragione Rifondazione Comunista ha condiviso la battaglia della rete per un voto libero uguale e parteciperà a tutte le iniziative di tutti. Nel nostro piccolo eravamo in piazza, la Federazione di Roma, e vedo il segretario, lo ringrazio anche qui, che ho già ringraziato. Noi contro questa legge elettorale vogliamo costruire un movimento che sia di massa, come è stato di massa contro i decreti legge sicurezza incostituzionali e come è stato di massa il movimento per la autonomia e indipendenza della magistratura. Vi ringrazio ancora tantissimo Roberto e Gaetano in particolare che ci hanno raggiunto qui a Padova e do per primo la parola a Gaetano Azzariti.
1: Allora, grazie. A me è stato dato il compito più ingrato, cioè quello di spiegare noiosamente l'incostituzionalità della legge elettorale. Cosa forse noiosa, però anche necessaria per capire un attimo dove stiamo andando a parare. Poi credo che Roberto Zaccaria vi ampierà lo sguardo e faremo altre, e anch'io spero di avere la possibilità di fare anche discussioni ulteriori guardando oltre la legge elettorale. Partirei però con due osservazioni, una più generale, due osservazioni generali. Una che non riguarda in realtà la legge elettorale, ma che riguarda il sistema politico italiano. Questa legge elettorale si inserisce in effetti in un ordito di norme, di leggi, un indirizzo politico molto chiaro da parte di questa maggioranza. Vi ricordo quello che erano, ne parlo al passato perché due delle tre cose che vi dirò, forse tutte e tre le cose sono fallite. Bene, quali erano i pilastri dell'attuale maggioranza politica? Tre riforme importanti. Una era quella dell'autonomia differenziata, su cui penso, sono sicuro, poi parlerà Marina Boscaino, però fatemi dire, anticipare, che la Corte Costituzionale è intervenuta e ha fatto il suo mestiere, cioè ha sostanzialmente affermato che questa autonomia differenziata non sa da fare. La partita non è conclusa, ma certamente un freno, una incostituzionalità palese del modello è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale, giusto appunto. Poi ricorderete bene, perché avrete tutti partecipato, a quella che era la seconda riforma costituzionale, questa dell'attuale maggioranza politica, cioè la separazione delle carriere, e sapete come è andata a finire. Anche questo un fallimento palese. Questa volta per fortuna, per questa volta la Corte Costituzionale ha fatto il suo mestiere, fatemela dire così, anche il popolo ha fatto il suo mestiere, un referendum che è andato a finire bene per la Costituzione e contro questo governo. C'era la terza riforma, che è quella sul premierato, che non si ha da fare, si rende conto che forse non è il caso di fare, e allora in qualche modo surrettiziamente si è abbassato il tiro e si è cercato di fare, con altre parole, quello che non si fa, che non si riesce a fare con le parole giuste, cioè cambiare la Costituzione e fare un bel premierato, così abbiamo un'autocrazia pure semplice, ma attraverso una via surrettizia, quella della legge elettorale, giusto appunto. Questo è il quadro all'interno del quale si colloca l'attuale riforma elettorale.

0: Uno, due, la seconda considerazione è la seguente. Io lo dico perché ne sono convinto. Tutti, non soltanto i 160 di cui poi Roberto Zaccaria, che ne è espressione e rappresentante, vi parlerà, ma tutti sono convinti che questa è una legge elettorale incostituzionale. Quando dico tutti, dico in primo luogo non i costituzionalisti che sono stati auditi, chi vi parla, chi vi parlerà e via di seguito, ma la maggioranza politica del governo, cioè Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, sono assolutamente convinti che stanno per porre in atto una legge elettorale contro la Costituzione. Sapete perché vi dico con tanta sicurezza questa affermazione? Perché altrimenti non si spiegherebbe le difficoltà che ha il Parlamento. Io vi dico quello che è ancora l'emendamento in discussione, che è stato bocciato, come ricorderete, alla Camera, che verrà riproposto probabilmente, se non sicuramente, al Senato. Cioè la scelta, la chiamano così, poi tra un attimo tornerò sul punto e vi dirò che è sbagliato dirla come ve la sto dicendo e come ve la dica la maggioranza, permettere finalmente agli elettori di scegliere in queste liste bloccate chi deve essere eletto, il parlamentare. Bene, tra un attimo vi dirò che non è neppure vero quello che vi sto affermando, ma la ragione per la quale ciò viene affermato è: uno, così la demagogia pura, la falsità pura, così eleggerete, l'elettore eleggerà e sceglierà il suo proprio rappresentante. Due, in modo esplicito, perché almeno evitiamo la dichiarazione di incostituzionale della legge. E questa è confessione di reato, in qualche modo, è l'affermazione che sono del tutto consapevoli che stanno ponendo in essere una legge incostituzionale. Allora io dico questo, visto che va di moda denominare le leggi elettorali in particolare, anziché stabilicum, anziché melonellum, o come vogliamo, volete, è stata chiamata questa legge, io la chiamerei così. Questo è uno zombie che cammina. Perché è uno zombie che cammina? Perché è un morto. Io sono convinto, e spero di non essere ottimista, che prima o poi, e il problema è il poi, non il prima, che prima o poi la Corte Costituzionale dichiarerà l'illegittimità costituzionale della legge. Io non sono la Corte Costituzionale, quindi non so che parti della legge elettorale dichiarerà incostituzionali. Dunque, ci sono state, forse potrei sbagliare i numeri, ma credo un'ottantina, Roberto poi mi correggerà, un'ottantina di audizioni alla Camera e una quantità meno, ma 26 se non ricordo male i numeri, ma tenete la dimensione, di audizioni al Senato. Bene, di queste più di 100 audizioni non si è tenuto conto, sostanzialmente non si è tenuto conto. E allora il problema, sapete qual è? Adesso ve lo accenno perché poi voglio parlarvi mi è stato chiesto di parlarvi dell'illegittimità costituzionale, quindi non la posso fare troppo lunga su questo, ma però sono spunti di riflessione che credo importanti. E allora è uno zombie che cammina, però gli zombie A fanno paura, due possono far danni, e il danno maggiore è che si rischia che un morto, la legge incostituzionale, venga applicata. Si faranno delle elezioni con una legge palesemente incostituzionale se. Com'è possibile? La Corte Costituzionale non riuscirà a intervenire. E poi la Corte Costituzionale, io non faccio come tutti dicono, la Corte Costituzionale dirà questo e quello. Che ne so, magari ci darà delle sorprese. Non farà cadere tutta la legge, non può far cadere tutta la legge, peraltro. Quindi vedremo quello che succederà. Ma in qualche modo ci sarà un Parlamento che viene eletto con una legge che si sa che è incostituzionale. Guardate che nemmeno il Porcellum si discuteva da tanto tempo, però si scommetteva che fosse incostituzionale. Nemmeno l'Italicum, che è stato dichiarato incostituzionale, si scommetteva che era incostituzionale. Qui, se fate gli scommettitori, scommettete sull'illegittimità costituzionale della legge. Se viene dopo, intanto avremo un Parlamento e un governo eletti in termini contro la Costituzione. Un bel problema. A me mi verrebbe da dire, ma qui lo dico come battuta, sorridendo a io stessa a quel che sto per dire, farei un appello al legislatore illuminato o al governo illuminato. dov'è, siamo in tempi di oscurantismo, quindi questo è un paradosso. Però direi al governo illuminato, qui veramente di destra o di sinistra, di destra nel caso perché questi ci governano, aspettate, visto che avete a cuore la Costituzione, vi dichiarate a favore, non contrari alla nostra, non eversori costituzionali, approvate questa legge. Tra parentesi, che forse sapete che ha delle criticità costituzionali, aspettate il giudizio della Corte Costituzionale e poi facciamo le elezioni. Leggiamo i giornali, io leggo i giornali come voi, l'obiettivo è esattamente l'opposto. Siccome si sa, si farà fretta, si scioglieranno le Camere e così avremo fatto la frittata. Arriviamo alle legittimità costituzionali. Io non ho tempo per parlarvi di tutto, mi soffermerò su quelli che sono tanti, sono veramente tanti. Poi se abbiamo nel dibattito potremo affrontare altre questioni. Quelle che mi sembrano essere le due incostituzionali, i due temi incostituzionali di maggior rilievo, e ripeto, non sono soltanto questi, però i due temi di maggior rilievo sono da un lato il sistema di premio, il premio in sé non è legittimo, questo premio è legittimo, il sistema di premio dei 70 parlamentari, dei 70 deputati o dei 35 senatori che vengono regalati alla coalizione minoritaria che però vince e supera il 42%, e un primo problema di incostituzionalità e poi l'indicazione del premier obbligatorio da parte dei capolista. Allora, iniziamo dal premio in blocco 70-35 alla coalizione minoritaria, insisto, minoritaria vincente che supera il 42%. Ora io anche qui faccio il giurista, quindi non farò riflessioni, non dico non farò riflessioni politiche perché tutto è politica, ma riflessioni direttamente politiche. Mi atterrò a quello che ha detto la Corte Costituzionale, per dimostrare, nei pochi minuti, che questa è una legge incostituzionale, giusto appunto. Non perché lo dico io, non perché dicono i 160, non perché dicono le 80 audizioni, facciamo 5 che, di questi costituzionalisti, non voglio dirla, che tutti sono stati d'accordo con me e Roberto Zaccaria. No, c'è anche qualcuno che in qualche modo occhieggiava o era meno critico di quanto non possiamo essere stati noi. Bene, non le opinioni dei critici, ma l'opinione della Corte Costituzionale. Nella prima delle due sentenze della Corte Costituzionale, la sentenza 1 del 2014, ormai tanto tempo fa, quando è stato dichiarato incostituzionale il Porcellum, ha detto la Corte, attenzione, e io non dico che la Corte Costituzionale non fa le leggi elettorali, quindi non ha detto qual è la legge elettorale migliore, perché non spetta a lui, spetta al Parlamento fare le leggi elettorali. Ha detto qual è i principi che non possono essere sanciti. Tant'è vero che ha detto, è chiaro che si può fare una legge proporzionale, magari qualcuno in questa sala, magari tutti voi in questa sala sareste a favore del sistema proporzionale, beh, non è l'unica legge elettorale possibile, prendiamone atto, si possono fare anche altri sistemi elettorali, per esempio, e qui arrivo alla legge elettorale, si possono fare persino liste bloccate. A qualcuno non piacerà, ma si possono, dico io, ripetendo le parole della Corte Costituzionale, potrà non piacere, ma in Italia è possibile fare leggi elettorali con liste bloccate. Però, e il però è fondamentale, però ci sono due limitazioni. Ci sono due limitazioni e la Corte Costituzionale dice le seguente cose. La lista bloccata, per rispettare il principio di rappresentanza, per evitare che scelgano tutti i partiti e non scelga nullo l'elettore, devono avere una caratteristica. Attenzione alle parole che sono pietre. Le liste bloccate, i candidati inseriti nella lista bloccata devono essere riconoscibili, cioè la lista breve, cioè si deve permettere all'elettore, che pure, attenzione, ripeto, non è il sistema migliore, ma è possibile, si deve permettere all'elettore perlomeno di sapere più o meno, non col voto di preferenza, quindi più, ma meno, più o meno chi sta, il blocco che sta andando a votare. 4, poi non verranno votati, lista bloccata, eletti tutti e 4, però si sa chi sono 1, 2, 3, 4. Tizio, Caio, Sempronio e non so chi. 1, 2, non può essere bloccato tutto il sistema. Liste riconoscibili e brevi e non bloccato tutto il sistema. Ci sono questi due principi della legge elettorale in corso di approvazione? No, né uno né l'altro. Ve lo dico in breve, ve lo dico in brevissimo. 40 o 35. Ora dovrei allungarmi, ma credo quanto tempo ho ancora? Pochissimi minuti e quindi devo essere veramente sintetico. C'è stato un escamotage, mi verrebbe imbroglio, ma imbroglio è troppo pesante, un escamotage in un emendamento approvato alla Camera, che è il seguente. Siccome ci sono questi 70 da leggere in blocco, parlo della Camera, 35 al Senato, facciamo 70 che è più facile, da leggere in blocco, bisogna farli riconoscere. Allora, nella lista, andatevi a vedere il facsimile, forse in quella della lista elettorale proposta, nella lista ci sta il listino circoscrizionale, 4-6 nomi. Potremmo discutere, possiamo discutere se 6 nomi sono riconoscibili o meno, ma è inutile discutere, tanto non è questo il punto. 4 o ben 6 nomi in listino, dopodiché mettiamo una serie di candidati dei 70 distribuito, e la parola non è casuale, a casaccio, ripeto, a casaccio, nelle liste circoscrizionali. Quindi io nella lista leggo i 4 nomi o 6 nomi del partito che io vado a scegliere, più una serie di nomi della coalizione. E quindi sono riconoscibili. Ma quando mai? Perché il blocco, il voto è a blocco. Quindi io elettore, qui dove siamo? Di Veneto, ma io elettore vengo da Roma, laziale, voto, io elettore laziale, sono di Roma, voto anche il listone dei candidati del Veneto, della Calabria, di tutti e 70, se ho la fortuna di essere nella coalizione vincente. Riconoscibili? Una lista ristretta? Una lista infinita? A me mi viene questo il termine corretto. Cioè, io non saprò mai che ho contribuito a eleggere il parlamentare del listone del Friuli Venezia Giulia anziché della Calabria anziché di che cosa. Di più, questo lo dico incidentalmente, c'è un articolo nella nostra Costituzione, articolo 57, che stabilisce che per quanto riguarda il Senato le elezioni devono essere fatte su base regionale. Io non credo che ci voglia un giurista per capire che base regionale vuol dire base regionale, una tautologia. E allora se io, elettore veneto, contribuisco a leggere l'elettore siciliano, non è base regionale. Questa non è base regionale. E il sistema è completamente bloccato, è tutto bloccato. Ora c'è, lo voglio dire perché ne parleranno i giornali, la variabile che vuole essere introdotta, quella... leggetela sui giornali, le riassumo anche qui proprio all'osso. Prepariamo un emendamento in base al quale, attenzione alle parole, rimane il listone, ci sono i capilista, però tu puoi scegliere dal secondo in poi, dal secondo non il capolista, ma dal secondo candidato in poi, e ci può essere un'elezione fino a 3, sono una serie di problemi, anche quelli di genere, tralascio tutto questo, mi soffermo su un punto. Io non parlo di Rifondazione Comunista, che fatemelo dire, insomma, siamo tra amici, che non credo che riuscirà ad avere il 30% dei voti, non credo francamente che alle prossime elezioni riuscirà a raggiungere il 30% dei voti, e quindi è rilevante. Ma non parlo di Rifondazione Comunista, adesso al di là delle battute, attenzione, ma di tutti i partiti medi, perché chi riuscirà a eleggere i piccoli partiti, ma io penso forse, dipenderà da quello che succede, rischiano persino la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Sinistra Italiana, forse, riusciranno a eleggere soltanto i capilista. E se saranno nella coalizione vigente 70 o 35, quindi questa scelta è una finzione che non vorrà per nessuno, salvo con certezza per i due partiti maggiori. Siccome faccio il teorico, io non mi ricordo chi sono i partiti maggiori, ma metteteci chi vi pare a voi, fosse anche Rifondazione Comunista, sono soltanto quei due partiti che in qualche modo. Un'ultima battuta sulla scelta del premier, sull'altra illegittimità costituzionale, voglio far breve poi perché ho preso troppo tempo, poi ritorneremo su questo. La falsa coscienza, io credo che bisogna andare a guardare la falsa coscienza. Anche qui c'è stato un emendamento della Camera, perché sono assolutamente consapevoli che c'è una forzatura. L'articolo 92 della nostra Costituzione è chiarissimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è scelto dal Capo dello Stato su proposta di questi singoli ministri. Le parole sono pietre e sono chiare. Sono pietre, uno, e sono chiare, due. Bene. Si dice, persino nella relazione che hanno presentato illustrativa, si dice ma questa è un'indicazione puramente politica, c'è l'obbligo, vi ricordo, da parte della coalizione di indicare il presidente del consiglio della coalizione ove vinca, vincolo puramente politico. Si è aggiunta l'ipocrisia di un emendamento e fatte salve le prerogative del capo dello Stato e della Costituzione, dell'articolo 92 in sostanza. Io devo dire che la prima volta in vita mia, e ne ho viste di cotte e di crude, che vedo che c'è una legge ordinaria che dichiara la sua legittimità costituzionale. A me sembrava che fosse la Corte Costituzionale, io insegno così e mi avevano insegnato così, che la Corte Costituzionale dichiara la legittimità costituzionale e non la legge ordinaria. Allora, a proposito di falsa coscienza, cos'è questa affermazione? Come dicevano gli antichi romani, excusatio non petita, ingiustizia manifesta, cioè la consapevolezza che stai forzando l'articolo 92. Anche perché, qui lo dico e qui chiudo, in una platea, diciamo, politica, ma così, veramente così scarso rispetto per la politica si ha di questi tempi, per cui si dice io, coalizione, partiti politici, sottoscrivo, i capi delle coalizioni hanno l'obbligo a pena di non presentazione e non ammissibilità delle liste, mi impegno a... Se vinco a indicare Schlein oppure Meloni oppure Acerbo, perché no? E dopodiché vinco le elezioni e faccio finta di niente, e questo non ha un peso anche giuridico costituzionale, e il capo dello Stato può, una volta che vince, dico per dire tra le ipotesi possibili, rivince la Meloni, dopodiché nomino Salvini anziché Conte. Beh, insomma, non ci prendiamo in giro. È chiaro che c'è una violazione, è chiaro. A mio modo di vedere è evidente la illegittimità costituzionale e la violazione dell'articolo 92, però bisogna aspettare che sia la Corte a dirlo. Forse, e qui chiudo veramente, è necessario ripartire a pensare a una cosa semplice, che le leggi elettorali, giuste o sbagliate che siano, servono non per scegliere chi ci governa. Non è vero che il giorno stesso delle elezioni dobbiamo sapere chi ci governa, se è Tizio, Caio o Sempronio. Le leggi elettorali hanno un'altra funzione, quella di permettere all'elettore di esprimere la propria opinione. E qui tocchiamo il più grave punto di crisi della democrazia italiana. Forse sto enfatizzando ancora una volta, ma se non è il più grande in assoluto, certamente uno tra i più grandi problemi della democrazia costituzionale, che la gente non va più a votare, e allora le leggi elettorali a questo dovrebbero servire. Grazie.
1: Allora, per tutti voi e per il bello della diretta, la compagna Marina Boscaino interviene in questo primo giro per ultima. Le posizioni chiare adamantine espresse da Gaetano, dal professor Azzariti, non le ha espresse solo nelle assemblee clandestine o carbonare, le ha espresse davanti alla prima commissione della Camera dei Deputati e credo anche in audizione alla prima commissione del Senato della Repubblica. Una battuta per introdurre il professor Zaccaria. Io credo che nel momento in cui questa legge fosse approvata, bisogna che almeno, lo dico da giurista democratico, visto che facciamo parte anche di questa associazione, come faceva l'allora senatore Besostri, ci vuole un gruppo di avvocati in tutta Italia che presso ogni tribunale deposita un'istanza che chiede inciderter tantum, che chiede in via incidentale l'intervento della Corte Costituzionale. A legge elettorale approvata, bisogna andare da tutti i tribunali d'Italia e chiedere che intervenga la Consulta, perché come sappiamo bene in Italia non è un cittadino che può rivolgersi alla Consulta, alla Corte Costituzionale. Roberto Zaccaria, che ringrazio ancora tanto.
2: Allora, prima di tutto, io fossi in Rifondazione Comunista farei un comunicato stampa così concepito. Al dibattito di questa sera sono intervenuti i costituzionalisti italiani dall'A alla Z. Cioè, no, per dire che c'è stata un'ampia partecipazione di costituzionalisti, no? Da Zariti a Zaccaria, cioè, poi dopo nel comunicato si sfuma. Vabbè. Allora, io voglio dirvi una cosa. Io apprezzo molto i titoli dei convegni o dei dibattiti. Questo, il titolo del dibattito di oggi è Attacco alla Costituzione. Allora, attenzione, attacco alla Costituzione si potrebbe definirlo in tanti modi, ma se voi riflettete, vedo che ci sono persone giovani, giovanissime, e ci sono persone di mezza età. La mezza età è sempre una definizione interessante, perché naturalmente copre una parte della platea significativa. Poi chi è che non si considera di mezza età? Allora, se voi riflettete, non è mai accaduto negli anni che io ricordi che, diciamo, la Costituzione sia stata un discrimine così netto tra il centro-sinistra e la destra. Se voi ci pensate, tutti i partiti, i movimenti di centro-sinistra, in un modo o nell'altro, sono favorevoli alla Costituzione, anche se molti ritengono che alcune piccole modifiche alla Costituzione ne sono state fatte oltre 20, quindi la Costituzione non è immobile. Ma è la prima volta che tutti i partiti di centrodestra, tutti partiti di centrodestra vecchi e nuovi, sono praticamente partiti contro la Costituzione. Guardate che questo non era mai successo, perché anche ai tempi della Prima Repubblica, voglio dire, c'era un ampio arco costituzionale. Beh, adesso noi assistiamo a una cosa di questo genere. Voglio dire, ciascuno dei componenti del centrodestra ha sotto mano, anzi, come io tengo questo bel libro che mi ha dato ora a Zariti, però il titolo non è rilevante, tutti i partiti di centrodestra hanno sotto mano il loro dossier per cambiare la Costituzione. Cioè non si riconoscono nella Costituzione. Cioè anche Forza Italia, che in fondo è una gemmazione di due partiti che la Costituzione l'hanno votata alla Costituente, cioè la destra democristiana e il Partito Socialista. Forza Italia non è altro che questo, voglio dire. Beh, sono due partiti che in Costituente hanno votato la Costituzione. Oggi Forza Italia ha sotto braccio, per la verità se lo deve portare così perché non ha avuto grande successo, la riforma della giustizia in omaggio al defunto Berlusconi, no? Voglio dire, la riforma della giustizia, lo dicevano con orgoglio, dovremo dare ragione a Berlusconi, e invece non gli hanno dato ragione neanche questa volta. Però tutti gli altri, la Lega alla Costituente non c'era, anche se la Lega di Bossi era antifascista. Fratelli d'Italia nel suo simbolo al movimento sociale, cioè alla fiamma, e il movimento sociale certamente non era per la Costituzione. Poi la new entry, un tale Vannacci, ex generale radiato, che però si fa chiamare generale, non capisco perché. Io ho conosciuto il generale De Gaulle che si è occupato di politica, ma quello era un generale che aveva fatto anche la resistenza, ecco, ed era di destra. Allora, ma io domando sempre agli intervistatori nei programmi dove vado, ma perché, mi chiedete, me lo volevano chiedere anche ieri, cosa ne pensassi del programma fatto con l'intelligenza artificiale, perché con l'intelligenza normale non si fa, di Vannacci? E io gli avrei detto semplicemente, una cosa semplice, scusi lei, onorevole, perché lui è parlamentare europeo, quanto si riconosce col suo programma in questa Costituzione? Cioè, il suo programma è una controcostituzione. In ogni punto del suo programma c'è una controcostituzione. Beh, allora vengo al centro del discorso. Io, questo è il secondo dibattito che dopo le ferie estive io faccio, ne farò decine di altri, vado in giro a parlare, ma io dico a tutti, perché vedete, voi vedete i programmi televisivi e io li vedo, ormai vedo prevalentemente la 7, ma mi incavolo. Perché mi incavolo? Perché tutti attaccano duramente il centrodestra, la destra, la Meloni, attacchi frontali, sbaglia questo. Poi però dicono, però anche l'opposizione ha i suoi problemi, non ha un nome, non ha un programma, non ha un leader. Allora io vorrei cominciare a dire, ma scusi, ma che gioco giochiamo? Cioè, voi dovete contribuire a dare all'opposizione una fisionomia, perché se siete contro la Meloni, se siete contro anche l'opposizione, che succede? Si vince per sorteggio? Allora, io cominciamo col dare il nome a chi farà opposizione e chi andrà alle elezioni contro lo schieramento di centrodestra. Si dovrà chiamare con un nome soltanto, Alleanza per la Costituzione. Ecco, Alleanza per la Costituzione. Riflettete, lo so che magari qui la vorrebbero chiamare Fronte per la Costituzione, però io vi suggerisco, chiamiamola Alleanza Democratica per la Costituzione. Questo è già un inizio di programma, è già un inizio di programma, perché noi la Costituzione non la vogliamo buttare via, non la vogliamo capovolgere, noi la vogliamo attuare anche in quelle parti che sono state stravolte. Pensate un po' al rapporto governo-parlamento, pensate un po', non dobbiamo attuare la Costituzione con riferimento ai decreti legge e alle fiduce? Non c'è un problema di ridare un ruolo al Parlamento? Questo è attuazione della Costituzione, ma ci sono tanti altri aspetti che meritano di essere riconosciuti. Quindi la Costituzione è il nome dell'alleanza, è il nome dell'alleanza ed è la premessa del programma, perché anche sul tema della politica estera, sul tema della politica estera, se voi prendete l'articolo 11 della Costituzione, l'articolo 11 della Costituzione parla di pace e non di guerra, parla di pace e non di guerra, e parla di organizzazioni internazionali. Che fine hanno fatto le grandi organizzazioni internazionali che sono state concepite dopo la Seconda Guerra Mondiale? Le Nazioni Unite. Non ci ricordiamo più neanche il nome del segretario generale delle Nazioni Unite. Non ce lo ricordiamo. Ma sarà grave questo, che è l'organismo. Il nome di Trump ce lo ricordiamo, ma il nome di Gutierrez no. E questo è una inattuazione. Quindi noi dobbiamo pensare a questo. Un'altra cosa voglio dire. Noi abbiamo fatto sì, diciamo i costituzionalisti, in un buon numero, abbiamo praticamente messo insieme un gruppo di costituzionalisti che hanno una caratteristica. Siamo costituzionalisti come gli altri, però riteniamo fondamentale l'impegno civile. L'impegno civile può non essere politico, ma civile. Allora, noi da quando ci siamo costituiti come costituzionalisti in una sorta di, come dire, di componente, di area, come la NM c'ha le correnti, io credo che sia giusto che i costituzionalisti che hanno senso civile lavorino insieme. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto cinque appelli. Uno contro il premierato, chiamato appello Segre. Ci siamo messi accanto a Liliana Segre, che ha fatto un discorso al Senato bellissimo contro il premierato. Abbiamo fatto un appello per l'autonomia differenziata. Abbiamo fatto un appello insieme, e poi sentiremo parlare dell'autonomia differenziata. Noi avremmo voluto forse ancora di più dalla Corte Costituzionale. Abbiamo fatto un appello contro i decreti sicurezza, perché i decreti sicurezza sono anche loro un attentato alle libertà costituzionali. Abbiamo fatto un appello contro la riforma della giustizia e abbiamo vinto, perché hanno votato i giovani, ma quei giovani sono giovani che vengono spesso alle nostre elezioni e hanno capito che si poteva andare a votare non per scegliere un partito, ma per scegliere la Costituzione. Quel referendum è stato vinto alla grande, è stato vinto alla grande. E poi abbiamo fatto un appello contro la legge elettorale per le ragioni che ha spiegato qui Gaetano, ma il tema positivo non è un appello contro. Il titolo dell'appello è Ritorniamo alla Costituzione. Ritorniamo alla Costituzione. Quindi noi, io adesso concludo il mio discorso con due passaggi importanti. Quindi noi, quando si discutono riforme costituzionali importanti, non stiamo neutrali, non siamo costituzionalisti che si mettono da parte e dice la questione politica non possiamo intervenire. Noi siamo intervenuti, e anche sulla legge elettorale siamo intervenuti dicendole in 160. Guardate che mettere d'accordo due costituzionalisti non è facile. Metterne d'accordo 160 è un'impresa enorme. Dall'altra parte non sono riusciti a metterne insieme più di 5 o 6, forse una decina. Voi capite cosa vuol dire? Non è che si decide a maggioranza, ma ma 160 costituzionalisti hanno il loro peso. Allora, c'è un problema. Per referendum costituzionale noi eravamo chiamati, tutti voi eravate chiamati ad andare a votare. All'inizio nessuno capiva nulla. Cos'è la separazione delle corriere, il sorteggio? Non si capiva niente. Però la gente si è informata e noi abbiamo fatto mediamente, siamo 180, io ho calcolato che mediamente abbiamo fatto 1800 dibattiti, soltanto i costituzionalisti, 1800 dibattiti. La gente si è informata, ha votato e ha affossato quella riforma. Adesso purtroppo non si va a votare perché vota il Parlamento e nel Parlamento i numeri sono quelli che sono. Noi dobbiamo fare una grande mobilitazione del Paese, uguale a quella del referendum costituzionale. Cioè noi faremo decine, faremo scendere in campo non soltanto le piccole organizzazioni, ma faremo scendere in campo anche le grandi organizzazioni sindacali. Noi faremo degli eventi in cui anche le confederazioni sindacali entreranno in campo. Noi questo lo faremo, diciamo, dai primi di settembre, da oggi, e faremo decine e decine di manifestazioni. E poi faremo quello che è stato detto ora. Noi abbiamo non 150, non 300, ma abbiamo almeno 500 avvocati che si sono convertiti dal referendum per il no a avvocati per la Costituzione. Noi faremo ricorsi in ogni distretto. Gaetano è stato prudente, giustamente, ma io sono sicuro che se la terza lettura, quella che sarà fatta alla Camera, sarà il 15 d'ottobre, circa 15-20 d'ottobre, il giorno dopo la promulgazione partiranno in tutti i distretti d'Italia ricorsi per portare la questione alla Corte Costituzionale. Ne faremo 50, ne faremo 100, faremo ricorsi in tutti i distretti italiani. Io sono sicuro che nel giro di 3 mesi, più o meno questo ci vuole, verranno sollevate almeno 10-15 questioni di costituzionalità. C'è un tempo ragionevole. Allora vi voglio dire una cosa, io non ho parlato ovviamente col Quirinale, però ho avuto assicurazioni che se ci saranno almeno 10-15 rinvii alla Corte Costituzionale, il Presidente Mattarella non scioglierà le Camere. Cioè, si fanno un'illusione se penso di andare a votare ad aprile o a giugno. Fino a che non si sarà pronunciata la Corte Costituzionale, e il Presidente non scioglierà le Camere. E quindi dice Gaetano giustamente, come deciderà la Corte, non può abrogare la legge, cioè non può dichiarare incostituzionale la legge, perché una legge deve esserci, ma potrebbe dichiarare incostituzionale il premio, perché il premio è una truffa. Vi dico e concludo con questa argomentazione. Pensate all'ex generale Vannacci, che i sondaggi dicono che ha il 6-7%. Non mi pare che sia un uomo assolutamente di principi sani e morali e costituzionali. Non mi raccontano questo. Allora, quanto ci metterebbe secondo voi il generale, ex generale Vannacci, a dire a Giorgia Meloni: io appoggio la coalizione di centrodestra, do i miei voti al centrodestra, il 6-7%. Voi mi date l'equivalente nei 70, nei 35. Poi io mi sento libero anche di andare all'opposizione. Magari alla fiducia mi astengo, ma se io ti aiuto a prendere il premio che mi porta e porta la coalizione al 55, siccome il premio non è aggiuntivo, ma si sottrae a quelli che perdono vanno a finire al 30-32%. Quindi la Meloni può governare, salvo la fiducia, anche senza Vannacci. E Vannacci può benissimo dire, al momento in cui si elegge il Presidente della Repubblica o i giudici costituzionali, beh, noi rientriamo in gioco. Questo è il pericolo maggiore che io vedo in questa legge elettorale. Allora, la Corte, che giudicherà prima delle elezioni, per quello che ho detto, potrebbe fare una cosa semplicissima, che piace tanto a Gaetano, ma piace anche a me. Potrebbe fare una cosa semplicissima, dire: cari amici, il premio abnorme che voi avete messo in questa legge e che non è fatto in un Parlamento con 630 deputati e 315 senatori, ma con 400 e 200, io ve lo tolgo, vi dichiaro incostituzionale il premio di maggioranza e quindi voi andate a votare col proporzionale puro, e mi pare che quello sarebbe la ciambella col buco.
1: Grazie tante Roberto, in particolare per l'interessante suggestione che ci lanci sul tema della alleanza per la Costituzione. Io, prima di dar la parola alla compagna Boscaino, devo scusarmi con tutti voi perché questa sera non c'è l'avvocato Silvia Manderino, che è una compagna avvocato del Foro di Venezia, che è stata male e che fa parte della presidenza del Comitato della Difesa della Costituzione. Ora, se i nostri tecnici sono pronti, possiamo dare la parola. Adesso si toglie la cosa alla Boscaino, ricordando che l'autonomia differenziata purtroppo è un prodotto della maggioranza di centrosinistra, purtroppo.
3: Mi sentite? Benissimo, allora buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito, mi dispiace di non poter essere lì, ma la scuola è iniziata e noi dobbiamo lavorare la mattina e quindi sono a casa a Roma, ma saluto tutte e tutti. L'autonomia differenziata è indubbiamente un prodotto del centrosinistra. E lo è stato per lungo tempo, a partire dal 2001, quando con la riforma del titolo V venne approvato, tra le altre cose che sono contenute all'interno del titolo V, una revisione importantissima di una serie di articoli, in cui spicca sicuramente l'articolo 116 con il suo comma 3, che consentiva alle regioni a statuto ordinario di chiedere potestà legislativa esclusiva su ben 23 materie distribuite all'interno del secondo e del terzo comma dell'articolo 117, attualmente di potestà legislativa esclusivamente statale. Tre, tra cui ci sono le norme generali dell'istruzione, io appunto sono un insegnante, e l'intero pacchetto delle 20 materie attualmente di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Noi come Comitati per il Ritiro di Ogni Autonomia Differenziata siamo nati nel 2018, inizialmente per mancanza di studio e di comprensione, diciamo, di una situazione, di una riforma che contempla talmente tanti aspetti che ha richiesto da parte nostra studi, approfondimenti che ancora continuiamo a fare, ahimè sollecitati dalle nefandezze che continuano ad emergere su questo tema. Siamo nati inizialmente come tavolo scuola, spaventati dal fatto che la scuola fosse sotto tiro, come dicevo, non solo con le norme generali di istruzione che si trovano nel comma 2 dell'articolo 117, ma anche l'istruzione che invece si trova nel comma 3. E invece poi a poco purtroppo ci siamo dovuti rendere conto che si trattava di un'insidia ben più enorme, già enorme insidia alla scuola della Repubblica, la scuola degli articoli 33 e 34 della Carta Costituzionale, perché appunto individuava alcune materie, ma guardate, se andate a vedere tutte le materie, le 23 sono tutte importanti, ma comunque vi cito quelle che sono all'ordine del giorno delle, purtroppo, ahimè, attualmente rare discussioni che si fanno sull'autonomia differenziata. Penso alla sanità, penso alle infrastrutture, penso alla sicurezza sul lavoro, ai beni culturali, al governo del territorio, all'alimentazione, ai rapporti con l'Unione Europea, penso al commercio con l'estero e, ve ne ho dette, penso meno di una decina, e tutte, dimenticandone sicuramente alcune altrettanto importanti. Cioè, con l'autonomia differenziata, con la riforma del titolo quinto, si è andato potenzialmente ad attaccare un portato di diritti che afferivano sia ai diritti sociali che ai diritti civili. E tra l'altro lo si è fatto in maniera piuttosto paludata sin dal 2018, quando furono siglate le preintese il 28 febbraio del 2018 vengono siglate le preintese da tre regioni che erano l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto. Anche lì, come dicevo, la partecipazione del centro-sinistra è stata ben oltre la riforma del titolo quinto, perché in quel tempo c'era il governo Gentiloni, e fu il governo Gentiloni a volere questa ratifica per cominciare, diciamo, a mettere benzina nella macchina del recepimento di quanto disposto dalla riforma del titolo quinto. Però adesso io non vorrei fare dietrologia, perché sapete, la storia è molto lunga ed anche molto articolata ed è anche molto tecnica, e al di là dei due relatori che saluto caramente, in particolare Gaetano Azzariti, con cui abbiamo fatto tantissime cose insieme e di cui della cui associazione Salviamo la Costituzione indegnamente faccio parte del direttivo, però ecco, vorrei parlare un po' dell'oggi. Perché dell'oggi? Perché io sono, e noi siamo come Comitati per il Ritiro di Ogni Autonomia Differenziata, veramente preoccupati dall'ondivago interesse che questo enorme problema, questa riforma eversiva registra periodicamente. Cioè, noi usciamo 2 anni fa a quest'ora, in un'estate calda come quella di adesso, eravamo pancia a terra a raccogliere le firme per un referendum sulla legge 86 del 24, ovvero la cosiddetta legge Calderoli, che come sapete, con la sentenza 192 del 24 della Corte Costituzionale, è stata potentemente ridimensionata, e questo ha reso inutile, sostanzialmente inutile almeno dal punto di vista della celebrazione del referendum, quel 1.300.000 firme che tutte e tutti insieme abbiamo raccolto, ripeto, in un'estate torrida, e molto meno dei 3 mesi previsti dalla Costituzione per la raccolta delle firme referendarie. Questo naturalmente la sentenza che fece sì che il quesito referendario che era stato concepito appunto per celebrare il referendum sulla legge 86 del 24 fosse considerato non più cogente rispetto a quello che era diventata dopo l'intervento della Corte Costituzionale la legge 86 del 24. Voglio ricordare che quella sentenza tra le varie cose ha riconosciuto ben 7 profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni previste, oltre ad una serie veramente importante di osservazioni che la Corte ha fatto sul testo di Calderoli. Però Calderoli sappiamo che è un uomo, oltre che estremamente capace, purtroppo anche estremamente tenace, e lui infatti pochissimi, dato che uno degli elementi che veniva contestato all'interno della sentenza era il vulnus sostanziale dell'autonomia differenziata all'articolo 3,2 della Costituzione, nonché all'articolo 2, al principio di solidarietà, ma in particolare al principio di uguaglianza, oltre che all'articolo 5 della Costituzione stessa, ecco che Calderoli dal 19 maggio seguente alla sentenza, quindi in meno di 6 mesi, presenta il suo DDL Calderoli per, secondo lui, recepire quanto la Corte Costituzionale aveva previsto all'interno della sentenza, ovvero questo DDL che attualmente si trova al Senato, AS 1623, sul quale abbiamo anche fatto le audizioni durante l'inverno, quest'inverno, è un DDL che si pone l'obiettivo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, che in sostanza sarebbero la condizione sine qua non il processo di autonomia differenziata potrebbe andare avanti. Ecco, io vorrei prima di tutto sottolineare, l'abbiamo detto tantissime volte, io scusate non vedo nessuno e ho sentito a stento quello che hanno detto coloro che mi hanno preceduto, quindi spero che mi stiate ascoltando e che non stia parlando a bambola da sola, quindi fatemi gentilmente un cenno di riscontro, nel senso, mi state ascoltando, si sente la mia voce? Ah, bene, scusatemi, perché io sono proprio nel vuoto cosmico, non sento niente, non vedo niente, sento molto bene la tua voce. L'importante appunto era provare a continuare. Ecco, lui che il 19 maggio di quell'anno porta in Consiglio dei Ministri questo DDL Calderoli per secondo lui il recepimento di quanto la Corte aveva previsto, ovvero la determinazione dei LEP. È molto importante capire che determinare i LEP, al di là dell'entrare nel merito di questo dispositivo, atto del Senato 1623, ripeto, su cui abbiamo anche fatto audizioni, non vuol dire garantire i LEP, vuol dire, cioè, per esempio, faccio un esempio per far capire chi non è precisamente addentro alla materia, vuol dire se una certa città del nord ha uno scuolabus nella fascia oraria mattutina di ogni 10 minuti, quanto deve essere il livello essenziale di prestazione che si deve registrare in zone che si dovrebbe almeno garantire in zone meno fortunate del paese. Voi ricorderete certamente il libro di Marco Esposito, Zero al Sud, che metteva in relazione a parità di abitanti i 63 asili nido di Reggio Emilia contro i 3 asili nido di Reggio Calabria. Ora sono delle differenze talmente straordinarie che per sanare le quali e dunque per garantire non quelli che noi pensiamo debbano essere i livelli uniformi delle prestazioni, ovvero una condizione uniforme che in virtù del principio di uguaglianza, comma 2 dell'articolo 3, dovrebbe essere in punta di Costituzione garantita su tutto il territorio nazionale, ma anche solo per garantire livelli essenziali di prestazione, ci vorrebbero una serie di investimenti che evidentemente vengono nel nostro paese stornati altrove, e non voglio fare il solito, ma lo faccio, il solito discorso degli armamenti o del ponte di Messina. Guardate, io una settimana fa esatta stavo in una

in maniera coerente, quantomeno con la determinazione di livelli essenziali di prestazione, ecco, richiederebbe, come dicevo, uno sforzo che invece i nostri governanti ritengono di dover destinare ad altro. E quindi Calderoli che cosa ha fatto? Ha fatto continuare a viaggiare l'autonomia differenziata su un doppio binario. Da una parte c'è ovviamente la questione che abbiamo detto, la determinazione dei LEP, perché la Corte ha detto alto là, le cose non vanno avanti se non vengono determinati e garantiti i LEP, ma lui li determina solamente con quel dispositivo. Dall'altra, che cosa fa? Si è inventata una nuova dizione, cioè quella delle materie non LEP, una dizione che nel dispositivo della Corte Costituzionale era già stata disambiguata, dicendo che di fatto non esistono materie non LEP, ma Calderoli insiste. E quindi inizia nel corso dello scorso autunno l'iter della devoluzione di competenze legislative alle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria su quattro materie sedicenti non LEP, che sono la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare integrativa e la sanità. Quindi, in spregio totale della sentenza della Corte Costituzionale 192-24. Badate, ed è per questo che io mi arrabbio sempre quando vedo il disinteresse periodico, e in questa fase siamo davvero in un momento di grande disinteresse, che poi vi dirò rapidamente come stiamo tentando di scongiurare. Guardate che la questione sta andando avanti in maniera importante, al punto che sono stato approvato il 16 luglio 26, cioè un mese fa circa, in Senato le risoluzioni della maggioranza di destra che consentono al governo Meloni Calderoli appunto di proseguire quest'iter di devoluzione delle competenze. Mi dicono che devo andare verso le conclusioni, quindi concludo dicendo che cosa? Dicendo che l'autonomia assolutamente l'autonomia differenziata assolutamente non è, come molti credono, un pericolo scampato, tutt'altro. È un pericolo vigente, è un pericolo imminente, è un pericolo gravissimo. Che cosa stiamo facendo noi per cercare in qualche modo di aumentare l'interesse, fermo restando che faremo delle richieste molto specifiche alle forze che si candideranno al governo di questo paese, un'assunzione di responsabilità, anche delle proprie responsabilità passate, emendate in parte. Vi voglio ricordare che l'Emilia-Romagna, che era inizialmente una delle tre regioni capofila, grazie al presidente De Pascal e grazie anche all'azione del comitato nostro emiliano-romagnolo, si è sfilato dalla partita. Però che cosa stiamo facendo? Stiamo tentando di mantenere viva l'attenzione da una parte, continuando a formarci, ad informarci. Abbiamo impredicato un momento di formazione molto importante con Paolo Liberati, docente di Scienze delle Finanze all'Università Roma 3 di Roma e Marco Esposito, che conoscete tutti, sul federalismo fiscale, un'altra delle norme che il governo ha portato avanti. E poi stiamo appoggiando una serie di iniziative. Ci sono moltissimi sindaci e sindache del sud che hanno lanciato un grido d'allarme rispetto alla stipula delle preintese, e stanno chiedendo con gran forza ai presidenti, in particolare della regione Puglia, De Caro, che ha già annunciato che farà ricorso in Corte Costituzionale, seguito dal presidente della regione Campania, Fico, che farà altrettanto, di stimolare questo tipo di operazione che, come sappiamo, anche rispetto alla legge 86, ebbe un ottimo riscontro ed un ottimo successo. Al tempo stesso, il comitato
calabrese per il

0: ritiro di ogni autonomia differenziata, ha lanciato una petizione che chiede al presidente Occhiuto di unirsi alle regioni che faranno ricorso in Corte Costituzionale contro le preintese. Ricordiamoci, concludo davvero, che il presidente Occhiuto ha avuto una postura genericamente differente da quella degli altri presidenti e sedicenti governatori delle regioni a marcia centrodestra, finché poi in conferenza Stato-Regioni non gli è stato consentito di pensare, di immaginare l'uscita dallo stato di emergenza in cui versa la sanità calabrese, e quindi si è unito alle regioni del centrodestra, affermando, a differenza di quanto da prima di questa promessa di uscire dal commissariamento, ha affermato che l'autonomia differenziata va bene. Ma ricordo, troverete tracce di questo, che Occhiuto è stato fino a quel momento assertore dell'impossibilità di procedere con l'autonomia differenziata se non fossero determinati LEP. Ultima parola, ultimo concetto che dico: tuttavia, l'autonomia differenziata non è un fatto esclusivamente che riguarda il Mezzogiorno. C'è un Mezzogiorno in ogni zona del nostro paese, anche le regioni del nord, anche quelle che stanno tentando di accedere all'autonomia differenziata, e soprattutto le loro popolazioni avranno delle enormi penalizzazioni quando si determineranno diritti sulla base del certificato di residenza, come questo provvedimento eversivo promette. Grazie.
1: Io mi fregio di presentare questo dibattito e è davvero un piacere sentire l'impegno infaticabile di Marina Boscaino sul tema dell'autonomia differenziata, perché ogni regione, anche le regioni ricche, hanno i territori, rispetto all'ultima battuta che ha fatto, che sono come il sud del nord. Il Veneto, grande sostenitore dell'autonomia differenziata, ha zone interne in totale crisi con percentuali di crescita da mezzogiorno. E non è solo la montagna veneta, zone del Bellunese, è tutta la zona del Polesine. E quindi l'idea dell'autonomia differenziata è una mela, è un virus che si estende, si espande e si propaga ovunque, anche nelle regioni cosiddette ricche. Allora, purtroppo il mio compito è anche considerare le varie attività della festa, quindi c'è tempo per i nostri due graditissimi ospiti di sentirli per qualche rapida domanda e poi ci avviamo verso la conclusione in maniera tale che anche i giovani possono avere la possibilità di sentire il loro concerto. Ci sono domande? Vai Virginio Castellaro, prego. Domande rapide per risposte. Prego, vieni qua.
2: Allora, io ho ascoltato solo una parte del suo intervento. Lei ha detto che praticamente, come è strutturato, diciamo, il premio di maggioranza, è un qualcosa di anticostituzionale. Ma la mia domanda è un'altra. Ma lo sbarramento al 3 o al 5%, questo è costituzionale? Questa è la mia domanda. Perché mi sembra che la Costituzione italiana dice una testa e un voto. Quindi non può essere che determinate forze politiche, perché non hanno quel 3 o rotti per cento, anche se magari suddividendo l'elettorato in un proporzionale puro avrebbe la possibilità di avere qualche rappresentante in Parlamento in modo di essere, poter emergere, diciamo, e fare conoscere le proposte, l'idealità di queste forze. Grazie.
1: Ci sono altre? Allora, siccome anche di questo, anche Gaetano sa qual è la posizione di Rifondazione. La posizione di Rifondazione è costruire, se ci riusciamo, una Lega per il proporzionale. Nell'Assemblea Costituente, larga parte dei costituenti democristiani volevano introdurre in Costituzione, nel testo costituzionale, la legge proporzionale. E c'è un ordine del giorno Giolitti, Antonio Giolitti, un socialista di sinistra che sfidò Craxi a un certo punto della sua vita e vinse Craxi, in Assemblea Costituente sottolineava l'assoluta condivisione del sistema elettorale proporzionale per l'elezione di un Parlamento bicamerale. Le idee sono svariate, potrebbe esserci anche i sistemi proporzionali, ce ne sono tanti, c'è il sistema proporzionale D'Hondt, ce ne sono vari. C'è anche la possibilità, nella cosiddetta Prima Repubblica c'era il proporzionale con i collegi sia al Senato che all'elezione delle province. Noi abbiamo questa idea, battaglia su tutti i fronti per un sistema proporzionale, e quindi la mia ultima sollecitazione è su questo, poi ovviamente parlate di ciò che ritenete più opportuno. Direi prima Roberto e poi Gaetano, facciamo il giro rovescio.
3: No, guardate, io credo che io ho detto le cose, dico subito che la clausola di sbarramento non è incostituzionale, anzi noi abbiamo quella più bassa del 3%. Io penso in Germania c'è il 5%, 5% può essere alta, ma il 3% non ha profili, io ritengo, di incostituzionalità, perché evidentemente è vero che diciamo il proporzionale puro può prevedere che ci sia una rappresentanza anche al di sotto di queste percentuali, però poi dopo c'è un problema di bilanciamento con la governabilità, quindi noi ci siamo totalmente spostati verso il sistema di governabilità. Io conosco le idee di Gaetano e credo, quando prima concludevo dicendo se togliessero il premio avremmo una sorta di sistema proporzionale, e naturalmente sarebbe proporzionale però col 3% di sbarramento. A me piace come sistema elettorale molto il sistema francese, cioè io ho avuto un'esperienza parlamentare, vedete, però capisco che qui andiamo nella opinabilità. Io ho avuto un'esperienza parlamentare dove sono stato eletto a Milano in un collegio, diciamo uninominale, era il Mattarellum a quel tempo in vigore, poi dopo è stato proprio quando io sono entrato in Parlamento con il Mattarellum, poi è venuto fuori il Porcellum. Penso che il sistema uninominale abbia un grande vantaggio, il vantaggio di far conoscere, cioè io avevo un collegio di circa 140.000 persone, voi pensate, io sono stato candidato a Milano in un collegio, il collegio era stato lasciato da Bossi ha avuto quell'ictus che voi ricordate e se n'è andato, ha lasciato il suo seggio. Io mi sono mi hanno chiesto di presentarmi, io ero abbastanza conosciuto in quel periodo perché 2 anni prima avevo lasciato la RAI, quindi il mio nome era abbastanza conosciuto, e il collegio in cui io mi sono presentato era un collegio di centrodestra. Aveva a Milano, collegio 3, aveva eletto Bossi, e quindi certamente non un candidato di centrosinistra. Però quando siamo entrati in competizione con il candidato del centrodestra, che era, come dire, un medico della Lega non molto conosciuto, e il sottoscritto, la competizione era uno contro uno. E voglio dire che io sono entrato in Parlamento più forte, perché sono entrato in Parlamento sentendo il vincolo di chi mi aveva eletto, cioè mi aveva eletto non tanto il Partito Democratico, la coalizione dell'Ulivo, eccetera, aveva eletto Roberto Zaccaria, cioè l'aveva scelto rispetto a quell'altro. Quando sono andato in Parlamento, io mi sono sentito più forte, perché rispondevo ai miei elettori. Col meccanismo proporzionale non c'è un uguale sistema, però naturalmente è certamente la rappresentazione più fedele della distribuzione e dei pesi politici che ci sono nel Paese. Io vi dico solo questo: tanti sistemi elettorali, le preferenze sono diverse, tanti sono compatibili con la Costituzione, per l'appunto quasi tutti quelli fatti dopo il Mattarellum hanno avuto problemi di costituzionalità, quasi tutti. Anche il Rosatellum non è immune da problemi di costituzionalità. Naturalmente questo ultimo è praticamente la regina di picche. Io ho finito.
1: Grazie. Gaetano Azzariti.
4: Quello che mi viene, buonasera innanzitutto, quello che mi viene spontaneo pensare è, non avendo io pochi anni ma diversi, ho a mente che la legge elettorale, una volta fatta una legge, si vuole cambiare per farne un'altra. E c'è sempre questa volontà continua di cambiamento della legge elettorale. Io credo nella mia logica che, essendo in una nazione democratica libera, la legge si deve fare per tutti i cittadini, non per una parte o per un'altra parte. La legge si dovrebbe pensare di farla giusta e che debba durare il più a lungo possibile. Io non dico che non si possa cambiare, ma è mai possibile che una legge non deve sempre essere cambiata, sempre c'è questa volontà per cambiare la legge? Anche da un punto di vista pratico, i cittadini cosa pensano? Cosa capiscono? Bravo, mi hai suggerito. Ecco, questa è la cosa che più mi condiziona in tanti anni della mia vita. Insomma, tanti anni, no, dai, ne ho solo 80. Grazie e buonasera.
5: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io non posso non essere d'accordo con Roberto Zaccaria, perché magari purtroppo io sono anche un proporzionalista, però la Corte Costituzionale è stata molto chiara sul punto. È indiscutibile che in Assemblea Costituente, come dire, la legge elettorale che si pensava eterna era quella proporzionale, per tante ragioni che adesso sarebbe troppo lungo spiegare. I partiti avevano una clausola di parità delle armi, e quindi certamente nessuno pensava che non potesse essere proporzionale alla legge elettorale. Va bene. Però e ci sono stati anche diversi costituzionalisti autorevolissimi, miei maestri, che hanno sostenuto, come dire, la implicita costituzionalizzazione della legge elettorale proporzionale, da Carlo Lavagna a Gianni Ferrara, quindi autorevolissimi costituzionalisti. che però ahimè sono stati smentiti dalla Corte Costituzionale, che invece ha affermato, e bisogna prendere atto, pur di questo principio, la ragione è la violazione del principio di uguaglianza. Tanto Lavagna quanto Ferrara questo sostenevano: la disproporzionalità che viene creata dai sistemi maggioritari è incostituzionale perché viola il principio di uguaglianza, la parità di voto di ciascuno. La Corte risponde: no, non è vero, perché il principio di uguaglianza vale in entrata, un voto vale uno, ma non in uscita, perché è necessario, e poi arriverà a dire la governabilità, bla bla, è quello che voi volete. Bene, cioè bene, questo è lo stato dell'arte. Ci ho detto, però, ciò non impedisce che cosa? Intanto un equilibrio e una ragionevolezza del principio di uguaglianza. Lo accennava Roberto, l'ultimo dei costituzionalisti, con la Z, no? In questo senso, il primo dei costituzionalisti con la A, dice, conferma questo, cioè a dire c'è un problema di ragionevolezza. Ora, diceva, a parte le battute, Zaccaria, in Germania il 5%, sì, su un numero di parlamentari che è variabile, perché lì la legge elettorale non definisce un numero fisso, ma che è di 700 più parlamentari. E voi capite, non c'è bisogno di fare matematica, che il 5% su 700 è differenza da un eventuale 5% su 200 senatori. E allora il 3% mi sembra una quota non incostituzionale, perché non può dirsi, la Corte Costituzionale non la dichiarerà mai incostituzionale, però sufficiente. Sì, vabbè, visto che siamo in questa sede, lo dico, è chiaro il senso politico di un effetto di questo genere. Fatemi parlare tra amici. Cara Rifondazione, hai da farti due calcoli e forse anche da fare qualche alleanza, perché altrimenti non lo supera questo sbarramento, e questo è un problema politico che butto lì e che riguarda tutti i partiti, compreso chi ci ospita questa sera. Bene. Però io voglio dire un'ultima cosa. Poi si è andati troppo oltre. Non ripeto le sentenze della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale. Credo sulla base di una, come la vogliamo chiamare, ideologia, in termini positivi, cioè visione del mondo, di una patologia, perché infatti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, che è iniziata in una lontana epoca, 1993, quando c'è stato un referendum sulla legge elettorale che, per ragioni che tutti conoscete, non vi sto a dire, ha avuto un grande plebiscito. Io ero molto giovane, tutti eravamo molto giovani, qualcuno se ne sono andati i giovani, qualcuno tra i giovani non era neppure nato. Bene, io che ero molto giovane ho fatto parte di una minoranza quasi pari a Rifondazione Comunista, cioè quel 12-13% che già allora erano contrari al sistema maggioritario, perché sono un proporzionalista patologico, e però devo dire, ma sono anche un democratico conseguente, devo dire che l'88, se non sbaglio, potrei anche qui sbagliare la memoria, un'altissima percentuale, se non 88 era 85, se non 85 era 89% degli italiani votarono a favore di un sistema maggioritario. E lì c'è l'inizio della slavina, perché poi le patologie, il governo Meloni non nasce a caso, le leggi elettorali di cui stiamo parlando non nascono a caso, dovremmo fare la storia e forse anche la storia del diritto costituzionale d'Italia. In ogni caso è chiaro, devo dire, io che sono un proporzionalista convinto, a me, dico un'eresia perché a tutti piace, neppure il Mattarellum piaceva granché, però non era neppure incostituzionale. Dal Mattarellum al Rosatellum, passando per il Porcellum, per l'Italicum, per il Rosatellum bis, per questa legge elettorale, beh, insomma, vediamo che c'è una progressione. Sulla base di quale ideologia? Sulla base dell'ideologia che bisognava garantire un mito, un totem, quello della governabilità e non più della rappresentanza. L'ho detto prima nel primo intervento e quindi non lo ripeto. E allora quello che dovremmo fare noi come cittadini, io sto sempre qui e parlo da dialogo con chi mi ospita, quindi cari amici, anche voi, vedo il segretario, caro segretario Acerbo, mi rivolgo direttamente a te, quello che tu dovresti fare e il tuo partito dovrebbe fare è in qualche modo tutelare i tuoi interessi, perché se no non faresti politica, però tutelare i tuoi interessi in un contesto costituzionale solido e in qualche modo apporre la questione. non del adesso io non so quanto avete voi in percentuale, voglio essere il 2,8, vi do il 2,8, non lo so se dico bene, ve ne do troppo perché sono tra amici. Bene, non dovete fare la lotta per avere la soglia di sbagliamento allo 2,8 o al 2,7 così entrate in Parlamento, dovete fare la lotta per la rappresentanza politica, viva Dio, che poi sarà il 3% e quindi avete dei problemi, lo stesso, però in qualche modo forse raggiungerete il 3, il 4, il 5, il 7, il 33%, soltanto se in qualche modo avrete la capacità, la forza, l'ascolto di convincere sui principi, perché francamente io ripeto che sono un proporzionalista convinto, non mi metto a fare una lotta sul 2,8% per abbassare la soglia al 2,8%. Faccio la lotta io, come tutti i costituzionisti che amano la Costituzione, per in qualche modo riaffermare il principio di rappresentanza politica. È un'inversione di orizzonte terribile, è un'invenzione di orizzonte terribile, perché si tratta di mettere in discussione quanti anni sono passati dal 93 oggi, tutti quegli anni che in qualche modo si è affermata, questo sì che è un pensiero dominante, è affermato un modello di democrazia, una democrazia drammatica, può non piacere, a me non piace, però un modello di democrazia, la democrazia maggioritaria. E allora, concludo dandovi anch'io, tanto siamo tra amici appunto, uno slogan, una parola d'ordine, un indirizzo se vogliamo dirla, l'indirizzo che dovrebbero assumere i costituzionalisti, i politici conseguenti, forse anche di Fondazione Comunista, sarebbe in qualche modo di aprire la strada per un ritorno alla democrazia pluralista. E le parole sono pietre. Io dico sempre ai miei studenti, e quindi non vi tratto da studenti ma a tutti quanti, le parole nel diritto costituzionale sono pietre. Democrazia maggioritaria è un modello di democrazia e non lo discuto. La democrazia pluralista, conflittuale, è un altro modello di democrazia. Questa è la via che io vi invito a seguire.
1: Non potevamo fare una conclusione migliore. Viva la democrazia effettiva, la democrazia costituzionale, la democrazia conflittuale e la democrazia pluralista. Buonanotte, buon concerto. Grazie.
6: Abbiamo ascoltato la Festa Nazionale di Rifondazione Comunista in programma dal 26 al 30 agosto presso il PRA del Donatore in via Magarotto 27 a Limena. Golpe elettorale, attacco alla Costituzione con Gaetano Azzariti, professore ordinario di diritto costituzionale, Università La Sapienza, Marina Boscaino, portavoce del Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata, Roberto Zaccaria, costituzionalista, Rete per un voto libero e uguale, Silvia Manderino, avvocato, presidenza del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Gianluca Schiavon, responsabile giustizia del Partito di Rifondazione Comunista Sinistra Europea. 20 e 30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. Vediamo le notizie principali della giornata: la guerra ibrida di Putin all'Europa in primo piano. C'è allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. Von der Leyen sente Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Anche il segretario generale della NATO Rutte chiama il cancelliere tedesco. Prove inequivocabili, i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Altri ordigni esplosivi trovati proprio oggi vicino ad una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre droni sconfinano nella notte nei cieli estoni facendo alzare in volo jet alleati. Il Cremlino intanto fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania, attacca anche Roma, ridicola la nomina dell'ucraino Fedorov come consulente del Ministero della Difesa italiano. Andiamo ad altre notizie. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire. L'aggravio di spesa a parità di consumi raggiunge quota più 1.091 euro annui per la famiglia tipo, salendo a più 1.500 euro annui per un nucleo con due figli, afferma il Codacons. Schlein: Meloni fa vertici sulla legge elettorale e si dimentica le emergenze economiche. Il Movimento 5 Stelle: inflazione come una mannaia. C'è qualcuno a Chigi? Scontro sul ballottaggio, Schlein all'attacco di Meloni. Dunque le opposizioni sono all'attacco sul ballottaggio. È vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni, per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro, annuncia la segretaria del PD Schlein nel giorno in cui Fratelli d'Italia deposita in Senato l'emendamento Pera sul doppio turno. Nuovo fronte per Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali rispolvera la Lega Nord e crea il comitato per la convocazione del congresso. Ira del segretario. Mario Calabresi intanto lascia tutti gli incarichi a Cora Media per candidarsi sindaco di Milano. Vado via dopo 6 anni per una strada nuova. Ok al ricongiungimento della famiglia nel bosco, via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia del bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. I giudici hanno previsto un percorso progressivo che dovrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da fine novembre. Il legale della famiglia Pillon, un passo avanti rispetto alla situazione attuale, ma il lungo percorso giudiziario pare ancora lontano. L'avvocato annuncia quindi il ricorso in corte d'appello. Addio a Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, morto a 83 anni, tra i principali fondatori della comunità monastica, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica di cui era priore nel 2017. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 1943 a Castelboglione, nell'Astigiano, è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Il vento della politica sulla mostra di Venezia, si alza il sipario domani sulla mostra del cinema e anche quest'anno il vento della politica soffia sull'83esima edizione. Venice for Palestine nei giorni scorsi ha rivolto un appello alla Biennale, alla mostra e ai lavoratori del settore perché si esponga la bandiera palestinese durante il festival e si sospendano gli accordi con enti legati al governo israeliano. Possibile polemica anche per il monumentale DAO firmato dal dissidente anti-Putin Ilya Krasnovsky, ma accusato da Kiev di essere legato a finanziatori vicini al sistema russo. Sullo sfondo lo scontro tra la Biennale e l'Unione Europea per la riapertura del padiglione russo voluta da Buttafuoco. In controtendenza Nanni Moretti, che torna con una storia d'amore di disimpegno puro. Diciamo però, rispetto alla politica italiana, in primo piano la legge elettorale. Sono in tutto 3 gli emendamenti unitari del centrodestra sulla riforma della legge elettorale presentati al Senato. Il termine per la presentazione delle proposte di modifica, sia in commissione che in aula, dove la riforma approderà il 9 settembre, è scaduto alle 12. Gli emendamenti che recano le firme di tutti i partiti di maggioranza riguardano le preferenze con capilista bloccati, una norma tecnica che interviene nel caso in cui alla coalizione o alla lista singola a cui è stato attribuito il premio di governabilità risultino assegnati più di 113 seggi al Senato. Infine, l'ultimo emendamento unitario ridefinisce i collegi di Bolzano, Merano e Bressanone. Sono 697 invece gli emendamenti complessivamente depositati dai gruppi in Commissione Affari Costituzionali al Senato sulla legge elettorale. 8 sono unitari. Oltre 200 vengono dal PD, un centinaio dal Movimento 5 Stelle, oltre 300 sono di AVS e 7 di Italia Viva. Intanto Forza Italia non ha presentato alcun emendamento sulla ipotesi di ballottaggio. L'ipotesi che gli azzurri formulassero una proposta di modifica alla legge elettorale sul doppio turno era circolata nelle ultime ore, ma alla fine su questo specifico tema in commissione risulterebbe depositato direttamente per l'esame in aula e non per la Commissione, un emendamento a firma del senatore di Fratelli d'Italia, Marcello Pera. Ricordiamo che l'emendamento sul ballottaggio prevederebbe un secondo turno se nessuna coalizione superasse il 48%, ma con almeno due sopra il 38% senza apparentamenti diversi dal primo turno. Il ballottaggio è visto da chi lo propone come un potente strumento anti-Vannacci e anti-estreme. Sentiamo su questo e in generale sul tema della legge elettorale la senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino. Radio Radicale riparte al Senato il confronto sulla legge elettorale tra il ritorno delle preferenze, l'ipotesi del ballottaggio, nuovi equilibri del centrodestra in vista del 2027. Ne vogliamo parlare oggi con la senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino, che salutiamo. Buonasera, ben trovata.
7: Ben trovati a voi, grazie a Radio Radicale per questa bellissima intervista.
6: Grazie a lei. Allora, da quale esigenza politica nasce intanto la proposta di cambiare la legge elettorale? Come ha vissuto lei, diciamo così, questa proposta?
7: Ma quello che abbiamo sempre ribadito è che c'è necessità di stabilità e questa legge va esattamente in quella direzione.
6: E Fratelli d'Italia infatti ha sempre sostenuto il ritorno delle preferenze. Come si può secondo lei conciliare la scelta degli elettori con l'esigenza dei partiti di costruire liste equilibrate?
7: Allora, intanto accanto alla stabilità è vero che c'è l'esigenza della governabilità ma anche quella della rappresentatività, che diciamo con la precedente legge elettorale era un po' lasciata al caso. Con il nuovo emendamento presentato da tutta la maggioranza riguardando le preferenze, noi pensiamo di andare nella direzione giusta, confermando da un lato una legge forte che dia la certezza di una maggioranza stabile e dall'altro appunto la possibilità per il cittadino di esprimere delle priorità riguardanti dei nomi.
6: E il punto di equilibrio migliore tra rappresentanza degli elettori e stabilità dei governi, quale potrebbe essere secondo lei?
7: Ma intanto stiamo valutando anche la questione del doppio turno, perché quella è una direzione sulla quale non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo tutti, ci stiamo ragionando, ma è essenziale intanto avere una maggioranza che sia assolutamente condivisa e stabile e garantire attraverso il premio di maggioranza questa stessa stabilità. In secondo luogo, se questa non dovesse essere raggiunta, stiamo ragionando sul fatto che se dovesse scattare la clausola che prevede il proporzionale puro, la legge potrebbe avere un risultato opposto, però questi sono ragionamenti che sono ancora in corso d'opera.
6: Certo. E nel passaggio al Senato quali aspetti del testo possono essere migliorati ancora?
7: Ma io non credo che si tratti del semplice passaggio al Senato quanto vedere la legge nella sua totale unitarietà. Sul Senato c'è la questione della piena funzionalità della procedura prevista per l'elezione con l'attribuzione del premio di governabilità. Però accanto a questo noi abbiamo messo anche la questione, e l'abbiamo sottoposta con un emendamento, della ridefinizione, una ridefinizione più coerente dei collegi, ad esempio quelli che riguardano le città dell'Alto Adige. E in ultimo, ma non da ritenere ultimo, rimane sempre sul piatto il tema dell'alternanza di genere.
6: E su una riforma del genere che riguarda le regole del gioco conta arrivare, secondo lei, senatrice, ad un confronto con le opposizioni?
7: Ma diciamo che i luoghi per fare questo dibattito ci sono stati e ci sono ancora, tant'è che oggi dalle 7 riprendiamo la discussione in Commissione Affari Costituzionali degli emendamenti. Quindi dire vacuamente che la maggioranza ha messo al muro l'opposizione non consentendole di parlare o di presentare le proposte è assolutamente falso. E ripeto, ci sarà anche la possibilità di discutere a partire da questa sera tutti gli emendamenti riguardanti la legge, la discussione come sempre avvenuto in questa commissione sarà democratica, aperta, senza limiti di tempo, quindi qualunque buona proposta che non sia viziata ideologicamente è sempre ben accetta.
8: Un'ultima cosa, le nuove forze che si stanno organizzando a destra di Fratelli d'Italia possono cambiare gli equilibri della coalizione?
7: Guardi, io sono sempre contenta quando qualcuno si rimbocca le maniche e cerca di dimostrare attivismo politico. Sul risultato di Vannacci si esprimerà il popolo, noi auspichiamo che se debba dare il suo apporto sia effettivamente rispondente alle esigenze della nazione e a quelle della democrazia.
8: Grazie a Cinzia Pellegrino, senatrice di Fratelli d'Italia.
7: Grazie a voi.
8: E sotto i riflettori resta la questione dell'ipotesi del ballottaggio sulla nuova legge elettorale. Sentiamo le considerazioni del senatore del Partito Democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, al microfono di Sonia Martina.
9: Radio Radicale, siamo con il senatore del Partito Democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, padre della legge elettorale toscana. Neanche a lei piace il ballottaggio, glielo chiedo, quello presentato dal presidente, dall'ex presidente, insomma, dal senatore Pera di Fratelli d'Italia, adesso al di là, glielo chiedo proprio così, come tecnicamente.
10: Non mi piace, non è fattibile a Costituzione vigente. Quindi prima ancora che un giudizio di opportunità c'è un giudizio di fattibilità da far pesare, perché nella nostra Costituzione c'è ancora il bicameralismo paritario, ci sono due elezioni separate per eleggere due camere che sono indipendenti una dall'altra e hanno entrambe lo stesso potere, soprattutto lo stesso potere di dare la fiducia al governo, e calare un ballottaggio nazionale con premio nazionale in un sistema del genere dà luogo a dei cortocircuiti, a dei rischi di esiti assurdi che rendono impossibile fare questa operazione. Che se ne pensi del ballottaggio? Che è comunque un ballottaggio d'assemblea, non è, vorrei precisarlo, il doppio turno di collegio uninominale di cui si è parlato spesso in Italia, che invece sarebbe perfettamente compatibile con il sistema bicamerale.
9: Senta, voi lo avete detto molte volte, dico voi come gruppo del Partito Democratico, ma lei lo ha ribadito quest'oggi in un'intervista a Repubblica, e che tutte le volte quando parlate di questa legge elettorale dice no, perché poi alla fine anche questa legge elettorale è una forma di premierato io non riesco a capire il perché, insomma, me lo spiega.
10: Perché prevede un premio di maggioranza abnorme, prevede liste tutte bloccate che servono a garantire al capo che deve obbligatoriamente essere indicato nella documentazione elettorale prima del voto un Parlamento, diciamo, cagnolino, obbediente. Questo non è un premierato formale, perché non c'è formalmente l'elezione, certo, diretta del Presidente del Consiglio, ma è di fatto una svolta nella direzione del premierato. Perché la si fa con la legge ordinaria? Perché per riforma costituzionale non ci sarebbero mai riusciti. Se hanno perso il referendum sulla legge Nordio, lo avrebbero straperso sul premierato, perché il premierato intacca il ruolo del capo dello Stato. Io credo che gli italiani alla domanda "volete togliere potere al capo dello Stato?" risponderebbero no, non al 54% come è avvenuto per la riforma Nordio, ma con percentuale ben più alta.
9: C'è, io non so se lei ha visto gli emendamenti che ha depositato la maggioranza. Allora, io non so se c'è ancora quella norma che prevede praticamente presentare il programma con il nome del candidato premier.
10: Sì,
9: quella resta, rimane.
10: Ma non è un emendamento, è nella legge originaria,
9: ed è sempre, certo, rimasto. Quello è sempre
10: rimasto. È la base del sistema, è il premierato di fatto.
9: Quindi. Ed è a voi credo che abbia creato il problema primario di cui.
10: Ma no, ma il problema di indicare un candidato premier ci sarebbe comunque con questa legge, con un'altra.
9: Non è questo. Le preferenze. so che magari lei, ma io però, lei viene, insomma, lei è del Partito Democratico e io mi ricordo anche, insomma, in passato, dove in passato, parlo magari anche di diversi anni fa, ma insomma sulle preferenze anche voi spesso e volentieri vi siete, diciamo, ci sono state altre storie.
10: Sì, l'orrore sono le liste bloccate. Quindi qualsiasi superamento serio delle liste bloccate va bene. Le liste bloccate sono superabili seriamente in due modi soltanto, non in 25. O le preferenze o i collegi uninominali. Per me entrambi i sistemi vanno bene. Le preferenze sono quelle su cui l'opposizione si è unita in un emendamento che ha raccolto le firme di tutti i gruppi. Ce n'è anche uno per i collegi uninominali. Le preferenze, se ci sono, devono essere vere, cioè per tutti, non finte, come nell'emendamento Bignami della Camera, in cui comunque, grazie al meccanismo di capilista bloccati, l'80% del Parlamento restava nominato dai partiti, dando l'illusione ai cittadini che contava.
9: Ecco, e questo io l'ho chiesto anche al capogruppo del Movimento 5 Stelle, la questione delle preferenze, che magari, insomma, tornassero veramente ci fossero veramente le vere preferenze in genere, e potrebbe, secondo lei, spingere anche, diciamo, quella parte di elettorato attivo, come dicevo, che però è passivo da tanto tempo?
10: Cioè, sicuramente, ecco, il fatto di non poter scegliere parlamentari e non incentiva la partecipazione, quindi credo che se ci fosse un potere di scelta vero ci sarebbero maggiori opportunità di partecipazione.
9: Grazie. Grazie al senatore Parrini. Allora, io con lui voglio ricordare che va bene che questa sera continua riprendono, no, i lavori in commissione, in prima commissione, e con la relazione di De Priamo, poi c'è la replica della ministra Casellati. Però è da domani che iniziano le illustrazioni e il voto, giusto?
10: Le illustrazioni iniziano da domani.
9: Da domani. Voi, l'ha detto il presidente Boccia in apertura di conferenza stampa, avete fatto una questione ovviamente sulle tempistiche.
10: Beh, certo, il dibattito è strozzato, ecco, dal fatto di aver già fissato la data dell'aula per il 9.
9: Ecco, e quindi secondo
10: è una mancanza
9: lei
10: di rispetto al Parlamento.
9: Certo, andrà probabilmente senza relatore o...
10: Noi lotteremo per quello, perché dobbiamo mettere in evidenza le forzature e le prepotenze della maggioranza.
9: Va bene, Radio Radicale allora continuerà a seguire questi lavori, magari anche importunando il senatore Parrini. Grazie,
10: grazie,
9: buon lavoro.
10: Grazie, ciao.
6: L'intervista era di Sonia Martina, 20 e 50 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Ieri in Senato, nella sala caduti di Nassiria, le opposizioni hanno presentato i loro emendamenti alla legge elettorale. Alla conferenza stampa sono intervenuti Francesco Boccia per il PD, Raffaella Paita per Italia Viva, Tino Magni per AVS e Luca Pirondini per il Movimento 5 Stelle. Al microfono di Sonia Martina sentiamo proprio il senatore 5 Stelle, Luca Pirondini.
9: Con il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini, parliamo, appena finita la conferenza stampa, in cui insieme alle altre forze di opposizione sono stati presentati gli emendamenti alla legge elettorale. Intanto, diciamo, riparto dalla domanda che ho fatto, visto che, devo dire, favorevolmente ho sentito di questi emendamenti proprio sui tempi, no? In cui, certo, vengono proposte le leggi elettorali, e quindi ripartiamo da qui. Allora, le chiedo di questo emendamento, e una risposta che non ho ricevuto era quella sul miglior perdente, no? Cioè questi sbarramenti o altre, insomma, che poi dovrebbero... Io non so, ho letto che la maggioranza aveva intenzione forse di fare una modifica, però appunto non so, io gli emendamenti ovviamente non li ho visti, senatore.
11: Ma allora, sulle tempistiche con cui si fa la legge elettorale abbiamo presentato degli emendamenti, diciamo, per migliorare quello che oggettivamente è una distorsione del nostro sistema, perché è chiaro che se tu fai la legge elettorale in prossimità delle elezioni, purtroppo le farai facendo i calcoli, diciamo, in base ai tuoi interessi. Quindi noi chiediamo con alcuni emendamenti che vengano di fatto recepite le indicazioni date dalla Commissione di Venezia, e quindi presentiamo un emendamento per dire che nei 18 mesi precedenti alla scadenza naturale della legislatura non si può rifare la legge elettorale, e che se la rifai nell'anno precedente alla scadenza naturale devi avere almeno i 2/3 dei voti del Parlamento. In assenza di questi 2/3, la legge che verrà approvata entrerà in vigore non dalla successiva legislatura ma da quella successiva ancora, quindi da 2 legislature dopo. È un buon modo, secondo noi, per mettere fine ad un problema oggettivo, cioè quello del fare le leggi elettorali in base ai propri tornaconto. Poi c'è un emendamento anche sulle forze politiche sotto soglia, cioè sotto il 3%, che il governo vorrebbe, diciamo, dall'1%, perché quelli sotto l'1 già non vengono conteggiati, certo, ma dall'1% al 2,9% per intenderci, vorrebbe non computare nemmeno nel conteggio totale della coalizione. Invece noi crediamo che sia totalmente giusto che le forze politiche che stanno sotto la soglia, ma comunque sono state tra l'1% e il 2,9%, vengano conteggiati i loro voti all'interno del computo della coalizione, anche perché sennò finirebbe che potrebbe vincere le elezioni chi in realtà le avrebbe perse, e quindi è chiaro che questo è un controsenso che tentiamo di ovviare con un emendamento ad hoc su questo tema.
9: Allora, avete parlato tanto, o almeno insomma il senatore Boccia, della questione delle preferenze, però voglio dire, io mi ricordo altre stagioni, insomma, anche dove il PD sulle preferenze, insomma, parecchie frizioni interne, insomma, l'ha avuto, perché poi probabilmente credo che ci sia la tendenza, no? Anche se ovviamente io spero che le preferenze, la questione preferenze, non certo così come sono state presentate dalla maggioranza, ad esempio possa in qualche modo ripescare quella parte di elettorato attivo che è passivo non so da quanto tempo, certo, insomma, no? Che dice,
11: il Movimento 5 Stelle è sempre stato a favore delle preferenze, da sempre, quindi per noi è normale presentare un emendamento che dice che i parlamentari devono essere scelti dai cittadini italiani, no dai listoni, dei fedeli, per non dire ruffiani, del capo partito che li mette dentro il listone e poi quel parlamentare per 5 anni schiaccia i tasti come gli ordina il proprio capo partito. Quelli sono listoni fatti per metterci quelli che fuori da questo palazzo non hanno i voti nemmeno degli amici e dei parenti, magari per metterci Del Mastro, le Santanchè, o magari direttamente Caroccia, il prestanome della camorra che hanno difeso qualche settimana fa negando alla Procura di Roma l'accesso alle chat tra appunto Caroccia e l'ex sottosegretario Del Mastro. Ecco, noi non vogliamo un Parlamento formato da questa gente, ma vogliamo un Parlamento in cui i cittadini possono esprimere liberamente il nome e il cognome del parlamentare o della parlamentare che vogliono in Parlamento. Poi è chiaro che qualunque forma di scelta ha delle possibili distorsioni, anche le preferenze, ci mancherebbe, però per noi rimangono, come dire, la migliore forma di scelta dei parlamentari, e peraltro è la nostra proposta da sempre, quindi su questo siamo estremamente coerenti, direi.
9: Un'altra, e poi la ringrazio, la lascio andare, un altro tema, tutti avete detto che, ma come, stiamo quasi perdendo tempo, insomma, con questa legge elettorale, con tutti i problemi che ci sono, no? E quando, diciamo, che cosa è successo quest'estate, anzi ieri è stato pure ratificato per altri 15 giorni, no? La questione ad esempio con la Spagna, tutta la questione immigrati, e c'è stato nuovamente il problema delle accise prorogato, insomma, però sono proroghe, che purtroppo, voglio dire, servono veramente a poco. E terzo c'è, ad esempio, mi sembra, la questione del programma SEF, almeno ieri leggevo che anziché richiedere tutta la somma ne verrà richiesta molto meno per quanto riguarda il discorso difesa, per utilizzarli poi per, diciamo, questioni sociali, problematiche sociali. Quindi magari qualcosa, voglio dire, il governo, a parte la legge elettorale, ha fatto, non lo so, che dice?
11: No, il governo ha fatto la mototerapia in questi 5 anni, il decreto anti-rave è riuscito a cacciare Siegfried Ranucci dalla RAI perché faceva le indagini e le inchieste su molti di loro, questo hanno fatto in 5 anni. Questo è un governo che non vuole parlare dei problemi veri perché ha paura che si parli troppo del fatto che in alcune stazioni di benzina si è arrivata a pagare la benzina tra i 2,60 euro e i 3 euro. 3 euro, non vuole che si parli del fatto che ora le famiglie italiane dovranno avere a che fare con il caro libri, quindi spendere i soldi per comprare il materiale scolastico e i libri, e preferisce parlare di legge elettorale per riportare loro stessi all'interno del Parlamento. Questo è quello che sta succedendo, è molto semplice. Ieri hanno fatto una riunione di 4 ore a casa della Meloni, invece di parlare del caro carburante o del caro libri o dell'emergenza caldo che c'è stata quest'estate e che avremo in tutte le prossime estati, hanno preferito parlare di legge elettorale, peraltro non trovando nemmeno un accordo, perché la verità è che mentre il campo progressista presenta proposte unitarie, il centrodestra in queste ore, mentre noi parliamo adesso, è in qualche stanza, magari in questo palazzo, a casa di qualcuno, a litigare. Quindi questa è una differenza che dobbiamo sottolineare.
9: Grazie, grazie. Al capogruppo del Movimento 5 Stelle, grazie.
6: L'intervista era cura di Sonia Martina ed era a Luca Pirondini. Sono le 20:56 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vediamo qualche altra notizia prima di concludere, perché lo scontro tra Mosca e Berlino si riverbera sull'Unione Europea in queste ore. La sensazione è che si sia arrivati ad un giro di boa, con il Cremlino ormai determinato ad alzare il livello dello scontro. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, al termine del Consiglio informale di difesa che si intreccia con quello esteri di domani, ha dunque lanciato un monito dopo aver saggiato il fermo impegno dei 27 a favore dell'Ucraina. La Russia sta colpendo l'Europa con un'ondata di attacchi ibridi sempre più cinetici perché vuole spaventarci, ma non ci riuscirà e già si studiano le contromosse. I capi della diplomazia dell'UE, prima di riunirsi nel consueto conclave di inizio anno che prende il nome di Gymnich, questa volta organizzato dalla presidenza irlandese in un bucolico lodge ad un'ora da Dublino, ne parlano a cena con alcuni tra i partner internazionali più stretti, Regno Unito, Canada, Norvegia, Islanda e Svizzera, oltre che naturalmente l'Ucraina. La difesa aerea rimane la priorità assoluta, ma la realtà resta amara. I missili intercettori scarseggiano ovunque. Ringrazio gli Stati membri per aver riesaminato le proprie scorte, ha detto Kallas. In particolare i missili Patriot in scadenza dovrebbero essere inviati all'Ucraina, ha esortato l'ex premier estone. Stando ad una stima, a quanto apprende l'ANSA, coprirebbero circa la metà della quota indicata da Kiev per l'inverno. Ma con l'aria che tira nessuno intende privarsi di strumenti di difesa cruciali, tanto alla leggera. Per reagire alla campagna di Mosca contro i paesi europei però non bastano le parole, avverte Kallas, poiché senza azioni conseguenti si ottiene il risultato contrario, ovvero apparire deboli. La soluzione? Il varo, la prossima settimana, di un nuovo gruppo di alto livello sulla difesa, composto da esponenti di spicco della politica delle forze armate dei paesi dell'Unione Europea, del Regno Unito e dell'Ucraina. Il gruppo mira a fornire soluzioni innovative per colmare rapidamente le lacune nella potenza convenzionale dell'Europa all'interno della NATO. E questa dunque l'ultima notizia per questo nostro notiziario, il notiziario serale di Radio Radicale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Guru Das, un saluto da Enrico Salvatori. Adesso vi lasciamo alla rubrica Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
12: Tra poco ascolterete una replica della puntata di Radio Carcere che abbiamo dedicato all'allora disegno di legge sui detenuti tossicodipendenti, disegno di legge che prevedeva di evitare il carcere a chi è tossicodipendente per pene fino a 12 anni. Adesso quel DDL è diventato legge, ma le criticità che abbiamo messo in luce durante questa puntata sono rimaste le stesse, ovvero evitare il carcere per pene fino a 12 anni, le poche comunità ancora esistenti, immorale la difficoltà di applicare una legge che parte con le migliori intenzioni, ma insomma poi alla fine si traduce in un nulla di fatto. È un tema questo su cui chiaramente torneremo a parlare.
13: Allora, l'amnistia è l'unico strumento immaginato, atto e volto a interrompere la flagranza di una violenza criminale, letale ed assassina da parte dello Stato nei confronti del popolo.
14: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
15: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
12: Radio Radicale, ore 21:04 minuti, ben trovati in diretta all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Bella, avrete riconosciuta, quella che avete appena ascoltato era la voce di Marco Pannella. Marco Pannella che durante una delle puntate di Radio Carcere sintetizzava l'urgenza per un atto di clemenza, urgenza che, come sapete meglio di me,
16: purtroppo è ancora molto attuale. Allora, oggi vogliamo cercare di capire cosa intenderà fare il governo per fronteggiare l'emergenza sovraffollamento. Sapete infatti che oggi nelle nostre carceri ci sono quasi 65.000 detenuti a fronte di 46.000 posti effettivi. Quindi contiamo oltre 18.000 persone detenute in più. Un sovraffollamento impressionante che è aumentato in modo significativo da quando c'è il governo Meloni, visto che nel giro di 3 anni e mezzo contiamo oltre 7.600 detenuti in più, un vero e proprio primato. Eppure il ministro Nordio ne ha pensate tante, almeno a parole. Infatti prima voleva trasformare le carceri in caserme, poi ha cambiato idea, poi ha riformato

0: di liberazione orizzontale come l'indulto, punta sul mandare i detenuti tossicodipendenti o alcondipendenti in comunità terapeutiche, o punta sul mandare, sempre nelle comunità, chi tra i detenuti gli resta poco da scontare, è povero e non ha casa. Viene da chiedersi, riusciranno i nostri eroi a portare a termine queste due riforme e a migliorare le carceri senza svuotarle? Vedremo, vedremo. Intanto è interessante avere memoria di questi tempi. Era infatti il 23 aprile 2024, quando durante l'incontro Senza Dignità, organizzato da Radio Radicale e da Radio Carcere, è intervenuto proprio il ministro Nordio. Ministro Nordio, a cui abbiamo chiesto, ma caro ministro, come intende risolvere il problema del sovraffollamento che allora contava circa 15.000 detenuti in più? E lui rispose, con le comunità, rispose Nordio. Sentite quello che ha detto.
1: Abbiamo un sovraffollamento carcerario. Come si può fare? Noi stiamo pensando alla possibilità, senza fare scarcerazioni lineari, che potrebbero, ripeto, sembrare come delle rese dello Stato, di fare delle rimodulazioni di detenzione affievolita, soprattutto presso le comunità. Noi abbiamo moltissime comunità che si sono dichiarate disponibili ad accogliere sia queste persone in via di esecuzione finale della pena, sia persone tossicodipendenti. Ecco, noi su questo stiamo lavorando molto.
2: E quando andranno i detenuti in queste comunità allora?
1: Ma certamente se la legge venisse approvata, per esempio in questo modo, la cosa potrebbe essere questione di settimane.
2: E quante grave persone pensate di far uscire, più o meno?
1: Ma noi abbiamo fatto dei calcoli che potrebbero essere più della cifra che ha detto lei prima con una liberazione lineare.
0: Più di 15.000 persone che uscirebbero dalle carceri era il 23 aprile 2024. Bene, benissimo, sono passati 2 anni, però nulla è successo. Ma mai perdere la speranza. E allora partiamo dal DDL approvato dal governo a luglio del 2025 e che riguarda la detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. DDL che ora pende dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato e che prevede per pene fino a 8 anni, ma poi vedremo che forse il tetto di pena è anche maggiore, un percorso alternativo alla detenzione, purché le persone si sottopongano a un programma terapeutico socio-riabilitativo presso una comunità. Un disegno di legge che si pone un obiettivo ambizioso, far uscire circa 6.500 persone, obiettivo che diventa ancora più ambizioso se si pensa che oggi, su circa 19.000 detenuti tossicodipendenti, sono solo in 2.900 quelli che sono riusciti ad avere una misura alternativa presso una comunità per pene fino a 6 anni. Ebbene, per affrontare questo primo tema sono oggi con noi la dottoressa Lara Fortuna, magistrato di sorveglianza a Padova e componente del comitato direttivo del CONAMS. Buonasera dottoressa Fortuna.
3: Buonasera a lei, dottor Arena, buonasera.
0: Saluto Luciano Squillaci, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Ciao Luciano, buonasera.
4: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
0: Saluto poi Caterina Pozzi, presidente della CNCA, ovvero il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Ciao Caterina.
5: Buonasera, ciao.
0: E saluto Gennarino De Fazio, segretario generale della UIL Polizia Penitenziaria, che è qui accanto a me. Ciao Gennarino.
6: Buonasera a tutti.
0: Allora, dottoressa Lara Fortuna, per prima cosa mi dica, sbaglio questo DDL su questi percorsi alternativi per chi è tossicodipendente o alcoldipendente? Si pone come obiettivo quello di far evitare il carcere proprio a persone che soffrono di queste dipendenze?
3: Sì, la proposta, come ha detto lei giustamente, è ambiziosa, nel senso che la finalità sarebbe proprio quella di favorire una specie di verrebbe da dire un doppio binario di esecuzione penale per persone che abbiano un disturbo da uso di sostanze. E quindi sarebbe
0: doppio binario.
3: Al fine di evitare sia persone che sono in quella condizione che conosciamo dei liberi sospesi, cioè che hanno una condanna che non è ancora stata eseguita, per cui sono in libertà e stanno attendendo decisioni dall'ufficio dal Tribunale di Sorveglianza, sia persone che sono in carcere avrebbero, secondo questo disegno di legge, la possibilità di chiedere di essere ammessi a un nuovo tipo di misura che viene definita una detenzione domiciliare in casi particolari. È stata utilizzata una parte della definizione dell'affidamento
0: in casi particolari,
3: esatto, dal testo unico sugli stupefacenti. Detenzione domiciliare che potrebbe essere disposta presso una comunità terapeutica o anche in forma semiresidenziale, poi vedremo di cosa si tratta.

0: questo per effetto di un recente emendamento, quando la pena da eseguire non sia superiore a 8 anni, ovvero 4 anni se si tratta di una pena per reati previsti dal famoso articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Sappiamo che è quella norma che riguarda i reati, diciamo, di maggior gravità. Peraltro, la rapina aggravata e l'estorsione aggravata, che sono considerati reati spesso collegati a problematiche di tossicodipendenza, certo, rimarrebbero reati per cui anche in caso di pena sino a 8 anni sarebbe possibile essere ammessi a questa detenzione domiciliare speciale.
1: E poi andiamo nei particolari, cara dottoressa Fortuna. Ecco, Luciano Squillace, ci ricordava prima la dottoressa Fortuna, qua hanno scritto un nuovo percorso, un doppio binario, un nuovo percorso per persone che soffrono di particolari dipendenze, con lo scopo, la finalità, poi vedremo se ci riusciranno, di evitare il carcere, tant'è che si legge nella prima battuta, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova in casi particolari. Ecco, è veramente un doppio binario questo, che dici?
2: È un doppio binario che a noi ci rende assolutamente comunque soddisfatti. Io però tendenzialmente vorrei fare una premessa. Non so ciò che pensa il ministro Nordio o quale sia poi l'intendimento generale del governo, ma a mio parere questo tipo di disegno di legge non è e non può essere considerato uno strumento svuota carceri. Questo tipo di disegno di legge serve per consentire, a mio parere, il diritto alla cura, che è un altro discorso, è un'altra questione. E riguarda in questo caso sicuramente persone che sono in regime detentivo e che però hanno la possibilità oggi di accedere con maggiore ampiezza, tra virgolette, a percorsi di cura e di riabilitazione, perché non si tratta, come posso dire, di un allargamento di misure di benefici che consentono di liberare, tra virgolette, la questione del sovraffollamento, quella è una, come posso dire, potrà essere una conseguenza secondaria, ma qui la questione vera, a mio parere, è il diritto alla cura che viene riconosciuto, e gli emendamenti a cui faceva riferimento prima la dottoressa sono emendamenti che sono stati in qualche modo inseriti e che diciamo speriamo possano essere poi anche accolti sulla base di quello che è il sistema dei servizi del pubblico e del terzo settore accreditato hanno proposto, in modo particolare la questione del semiresidenziale e quindi la possibilità comunque di scontare sempre il regime di detenzione domiciliare in luogo idoneo, però anche attraverso poi un programma terapeutico all'interno di un servizio semiresidenziale, è un'innovazione assoluta. Così come l'allargamento a 2 reati ostativi, come la rapina aggravata e l'estorsione aggravata, che notate bene sono stati inseriti proprio perché rappresentano reati molto frequenti nell'ambito delle dipendenze.
1: Il ragazzo tossicodipendente che con un coltello chiede la collanina oppure l'orologio compie una rapina, il ragazzo tossicodipendente che chiede soldi con violenza ai propri genitori commette il reato di estorsione. Però caro Luciano Squillace, tu dicevi prima, non questa misura, questo DDL sulle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, non ha come scopo quello di sfollare le carceri, ma di curare le persone. Ed è questa una visione che tra l'altro ti accomuna con quella dell'onorevole Alfredo Mantovano, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale infatti proprio l'altro giorno ha detto l'obiettivo primario, ha assicurato, è il recupero dei tossicodipendenti e non tanto il sovraffollamento. Caterina Pozzi, hai sentito la prima analisi fatta dalla dottoressa Laura Fortuna e quella che poi è stata l'analisi fatta da Luciano Squillace, tu che ne pensi?
3: Io allora condivido la bontà di questa legge, quindi se venisse approvata con gli emendamenti che sono stati portati, sicuramente rispetto a il disegno al decreto legge iniziale direi che miglioriamo parecchio la possibilità.
1: È un emendamento della maggioranza che viene posto a un disegno di legge della maggioranza, eh?
3: Certo.
1: Insomma, è una cosa da poco, eh?
3: No, però qua concordo con Luciano Squillaci, Diciamo che come rete del terzo settore, addetti ai lavori, del pubblico e del privato sociale, in qualche modo ci siamo fatti sentire e ci hanno ascoltato e quindi gli emendamenti che sono stati portati dal governo alla legge del governo sono stati, come dire, costruiti anche ascoltando un po' gli addetti ai lavori e quello che
1: Tu,
3: proponevamo. Io
1: Caterina, fai
3: credo.
1: riferimento a questo emendamento che è stato presentato, non ancora approvato in Commissione giustizia del Senato,
3: Che ho
1: nella parte
3: presentato io.
1: prima, ecco, Luciano Squillaci parlava sottolineava l'importanza di aver inserito in questo DDL tossicodipendenti anche i reati che prima erano ostativi, rapina o estorsione, ma si parlava anche dell'importanza di aver introdotto la comunità non
3: Sì,
1: residenziale. Scusa,
3: certo.
1: ecco,
3: Questo
1: ce ne sono altri di aspetti che voi avete sottolineato al governo che sono stati recepiti?
3: sì, fammi dire un attimo
1: Prego, prego.
3: sulla semiresidenzialità. Io credo che questa sia da una parte davvero una proposta importante, innanzitutto perché allarga la possibilità di accogliere queste persone. È vero che ci sono le nostre comunità, sono più che disponibili ad accogliere in regime residenziale queste persone, ma la semiresidenzialità aumenta moltissimo i posti, per non dire poi che avere la possibilità magari di vivere a casa propria e venire a fare il percorso terapeutico da noi è assolutamente
1: Ma perché prima non
3: attivo.
1: c'era questa possibilità? Scusa
3: Venivano
1: del mio.
3: poco usate, venivano assolutamente poco usate, tant'è che le comunità semiresidenziali accreditate hanno
1: Ecco.
3: accolto soprattutto persone non, che non avevano
1: Guarda,
3: procedimenti
1: questo è un dato
3: penali.
1: interessante, però, dottoressa Fortuna, scusi se la disturbo nuovamente a
0: Eh
1: stretto
0: no,
1: giro,
0: sono qua,
1: però
0: sono qua.
1: altri suoi magistrati, colleghi, ma della sorveglianza, mi dicevano proprio questo, cioè che le misure di comunità semiresidenziali, dove la persona tossicodipendente, ex detenuta, va in comunità durante il giorno e poi torna a casa, vengono presi con le pinze dai magistrati di sorveglianza, è vero?
0: Allora, ascoltavo prima quello che diceva la dottoressa Pozzi. Io, a dir la verità, non vedo quasi mai proporre dal SERD in prima battuta questo tipo di programma, nel senso che di solito il tipo di programma che viene proposto in allegato a una richiesta di affidamento terapeutico è o quello residenziale o quello ambulatoriale. Ho visto a volte il percorso della semiresidenzialità in itinere, nel senso che una persona inizia il programma in residenza, in comunità, poi il programma va abbastanza bene, va bene, e quindi il SERD e la comunità ritengono opportuno e proficuo il passaggio
1: Vabbè, però ben venga
0: semiresidenziale.
1: questa novità,
0: Però
1: non trova?
0: certamente sì, per cui a me non è mai capitato che,
1: Ah,
0: come
1: ok.
0: dire, ci sia stato una preclusione, un pregiudizio rispetto alla proposta della semiresidenzialità. E anzi mi fa piacere sentir dire che questo potrà favorire
1: Certo.
0: una maggiore accoglienza, questo sì.
1: Certo. E come la misura di sicurezza non detentiva, poi alla fine, per farmi capire dalle persone che ci ascoltano dalle carceri. Ingegnere De Fazio, prima sia Luciano Squillaci che Caterina Pozzi sottolineavano il fatto che questa misura, questo disegno di legge che è in discussione ancora al Senato, per carità, ci vorrà tempo, non servirà, non avrà come primo obiettivo il sovraffollamento, che invece resta il problema dei problemi, purtroppo, oltre alla qualità della detenzione, è ovvio. Ma tu eri con me 2 anni fa all'incontro Senza Dignità, dove c'era il ministro Nordio e rispondeva proprio: no, la liberazione anticipata no, speciale, ma faremo questi due provvedimenti, più comunità per le persone detenute e tossicodipendenti e poi chi non ha casa. Lo diceva proprio per fronteggiare il sovraffollamento, o ricordo male?
4: No, ricordi benissimo Riccardo, io condivido molto l'impostazione che è stata data sinora rispetto al fatto che appunto questo disegno di legge, così come peraltro emendato, muove sostanzialmente in una direzione che, per quanto parziale, può essere condivisibile in ragione appunto della cura sostanzialmente dei tossicodipendenti che poi commettono anche dei reati. Ma non sappiamo quanta capacità di incidere abbia anche poi realmente sul sovraffollamento, e sarà comunque residuale. Questo dipenderà da una serie di variabili, ma dicevi tu bene, il ministro disse tante cose in quell'occasione di approfondimento, grazie a te, che tu hai organizzato nell'aprile del 2024, ma poi a luglio dello stesso anno ci fu la prima conferenza stampa che si tiene prima dell'estate. Ormai è una routine, è un déjà vu,
1: perché
4: l'ha annunciata per giovedì prossimo, per dopodomani mi pare, ma anche nel 2025, più o meno nello stesso periodo, ce n'era stata un'altra. Ecco, la prima conferenza stampa fu in occasione del varo del decreto legge 92 del 2024, se non ricordo male era il 4 luglio, e venne così infaustamente definito quel decreto come svuota carceri, no? Doveva appunto incidere in maniera significativa sul sovraffollamento con una serie di misure, poi in gran parte smontate dalla Corte Costituzionale, e tu l'hai ricordato. Ecco, io vorrei semplicemente dare un dato. Al 30 giugno, quindi pochi giorni prima del 4 luglio del 2024, i detenuti in carcere erano 61.480, grazie a quel decreto legge svuota carceri, lo dico come paradosso, oggi i detenuti sono 64.589, cioè 3.109 in più. E nel frattempo c'è stata appunto la conferenza stampa dell'anno scorso, quando hanno riproposto la minestra riscaldata, cioè hanno approvato il decreto ministeriale che doveva regolamentare
1: entro 6 mesi.
4: Le misure di le strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento, che erano previste dal decreto legge dell'anno prima e che doveva essere varato entro 6 mesi. Quindi, ecco, ogni anno ci ripropongono un déjà vu, ma i detenuti continuano esponenzialmente ad aumentare, e attenzione, anche i posti detentivi. A giugno di 2 anni fa, a luglio di 2 anni fa, nel 2024, erano circa 47.000 i posti disponibili, quelli effettivi. Oggi sono 46.300, per cui in barba al commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, i posti effettivi continuano progressivamente a diminuire. No?
1: Ce l'hanno ricordato anche gli amici di Antigone proprio oggi. Però poi in questo DDL sulle persone tossicodipendenti, detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti, si prevede che per avere il beneficio si debba dimostrare la correlazione, il legame tra lo stato di dipendenza e la commissione del reato. Dottoressa Fortuna, è vero o no che questa potrebbe diventare quasi una prova diabolica da dimostrare, o no?
0: No, mi fa piacere adesso che entriamo un po' nei dettagli, perché al di là della bontà, diciamo, del progetto, ci sono degli aspetti pratici che possono essere abbastanza complessi e anche critici. Allora, attualmente, per accedere ad un affidamento terapeutico, questa diciamo attestazione di una correlazione tra la dipendenza e il reato non è richiesta. È richiesta solo per un altro istituto, che è la sospensione, ex articolo 90. Diciamo, una persona ha già svolto un programma terapeutico, chiede che la sua pena sia sospesa per un certo periodo se ha fatto un buon percorso. Ma diciamo che quello è un altro istituto. La nuova detenzione domiciliare speciale presuppone, come prima, che sia disponibile un programma terapeutico socio-riabilitativo, che il SERD attesti, anzi non solo il SERD, vedremo, quello che Mantovano definisce un pool di tecnici, venga definita l'idoneità del programma al recupero del condannato, e poi serve l'indicazione della correlazione tra tossicodipendenza o alcoldipendenza e reato. Qui i tecnici, diciamo, che si occupano di dipendenza ne sanno molto più di me, però già ora mi sento di dire che questo tipo di verifica, soprattutto quando si parla di tossicodipendenza e alcoldipendenza attuale, perché questo è quello che dice la legge, deve essere attuale, non sarà semplice da accertare. Faccio solo un esempio. Attuale. Quando le pene vanno eseguite, non necessariamente conseguono alla commissione di un unico
4: questo
0: reato, rispetto al quale è anche più facile fare un'analisi del contesto, certo, il contesto in cui è stato commesso, la condizione della persona nel momento in cui l'ha commesso. Molto spesso le pene, soprattutto se ragioniamo di entità come quelle degli 8 anni, sono il frutto del cumulo di varie sentenze di condanna, che quindi possono avere ad oggetto reati diversi, commessi in tempi diversi, di tipologia diversa. Allora, la domanda è: la verifica di questa correlazione come potrà essere svolta, a che esiti porterà e soprattutto terrà conto, per esempio, del fatto che si parla anche solo di dipendenza psichica come rilevante in base anche alla giurisprudenza della Cassazione, per dire che la persona ha bisogno ancora del programma terapeutico. E qui mi interesserebbe molto anche avere il parere della dottoressa Pozzi.
1: Caterina Pozzi, rispondi tu a queste domande affascinanti della dottoressa Fortuna.
3: Questo è uno dei buchi neri, nel senso che noi avevamo già sottolineato come diventa davvero complesso riuscire a dimostrare questa compresenza, quindi essere persone con dipendenza al momento del reato.
1: Con i tempi del processo penale che ci abbiamo, capite? Cioè,
3: con i tempi del processo penale, con questa commissione pool di esperti fatta da diverse figure, è stato portato un emendamento in cui dal governo alla legge, in cui è stato aggiunto ove opportuno la presenza del personale del DAP, perché sappiamo che sono del personale regionale del DAP, perché sappiamo che sono figure, insomma, sempre abbastanza impegnate, difficili.
1: Tu fai riferimento al UEPE?
0: È il PRAP.
1: Sì. Okay.
3: Al DAP, e quindi già è complicato, come dire, sappiamo come il personale che gira attorno, che lavora insomma all'interno delle carceri, non sia adeguato come numero. Sappiamo che questa mettere insieme il reato con la certificazione della tossicodipendenza è davvero complicato. Questo potrebbe essere uno di quegli imbuti che poi non permette alle persone di poter accedere. Credo davvero che rispetto al diritto alla cura le cose potrebbero essere fatte in maniera molto molto più semplice. Questo si è allargato la platea, però ci sono tantissime persone, c'è già all'interno della 309 del 90, c'è la possibilità di entrare in comunità avendo commesso dei reati.
1: Fino a 6 anni.
3: Non stanno entrando tutte le persone che potrebbero, quindi secondo me l'urgenza sarebbe quella di andare a capire quali sono in questo momento i percorsi, gli inghippi che non permettono alle persone che fanno richiesta e sono certificate per problematiche legate alla dipendenza di entrare in comunità.
1: Questa è la questione. Se già adesso abbiamo 20.000 persone detenute tossicodipendenti, ma soltanto in 2.900 vanno in comunità con la misura alternativa, prima risolvi la legge attuale, poi casomai la ampli. Però Luciano Squillaci, tu che sei molto attento, prima la dottoressa Pozzi, Fortuna poneva la questione della difficoltà di dover verificare la correlazione tra più reati, questo stato di tossicodipendenza, e poi in tempi diversi. Come si fa? Cioè, tu ci puoi spiegare, ci puoi aiutare? Sembra un po' una matassa questa.
2: Allora, non posso che concordare con la dottoressa Fortuna dal punto di vista tecnico, come dimostrare la correlazione in generale sia sempre una questione molto complicata all'interno del processo penale, soprattutto per quanto riguarda la correlazione tra dipendenza e eventuale reato commesso. Detto ciò, però, faccio cioè, provo a dare due elementi che a mio parere potrebbero in qualche modo provare perlomeno in nuce a ipotizzare dei percorsi risolutivi, che sono sempre due elementi che sono stati in qualche modo introdotti dagli emendamenti che sono stati proposti dal sistema dei servizi e che sono stati, devo dire la verità, mediati molto dal sottosegretario Mantovano, che in questo su questo disegno di legge, sugli emendamenti sulla struttura del governo, ha dato una grande mano d'aiuto, devo dire. La prima cosa è che è stato previsto, era già previsto a monte, che sarebbero dovuti elaborare, che saranno elaborate delle linee guida proprio legate all'accertamento dei presupposti, tra cui quello della correlazione tra reato e condizioni di dipendenza.
1: E attualità.
2: Per definire queste linee guida c'è una commissione a livello nazionale in cui, e questo è l'emendamento, abbiamo chiesto e ottenuto che fossero inserite anche dei tecnici del sistema dei servizi, sia del sistema dei servizi pubblici.
1: Speriamo possano funzionare bene.
2: E questo è un aspetto molto importante, perché è chiaro che avere delle linee guida precise sotto questo punto di vista potrebbe in qualche modo aiutare a risolvere la questione. L'altro aspetto, che è anche l'altro emendamento, riguarda la questione più generale dell'accertamento. Già oggi, bisogna dire le cose come stanno, ho difficoltà anche sul semplice accertamento dello stato di tossicodipendenza.
1: È vero.
2: Quindi figuriamoci
1: la correlazione
2: in cui dovrà essere. Quindi le linee guida, mi auguro, ma noi saremo lì proprio per vigilare su questo, diano anche dei tempi e delle modalità operative che in qualche modo tengano conto di questo.
1: Eh sì, e facciano i conti anche col lavoro della magistratura di sorveglianza, perché è con le risorse che abbiamo, perché non è che si possono pensare riforme senza poi fare i conti con la realtà, no?
2: Non c'è ombra di dubbio, è chiaro che qua per far funzionare tutto questo meccanismo, poi io credo, al di là degli aspetti più tecnici, sarà veramente necessario, tra virgolette, un patto di comunità.
1: Bravo.
2: Nel senso che i vari pezzi dello Stato, e mi ci metto anche io, nel senso che anche il terzo settore è accreditato in questo sistema, è un pezzo dello Stato con funzione pubblica.
1: Certo.
2: Dobbiamo tentare di costruire veramente un sistema forte di collaborazione, altrimenti è veramente impossibile superare qualunque genere di ostacolo.
1: Speriamo, hai ragione caro Luciano. Poi si pone un altro problema: mettiamo ad esempio che io, tossicodipendente o alcoldipendente, vengo condannato a 8 anni di pena. Dopo 2 anni finisco il programma terapeutico, mi dicono che finiscono tutti i programmi terapeutici in 2 anni, e a quel punto gli altri 6 anni di pena dove li sconto? Mica posso chiedere l'affidamento in comunità, in casi particolari, perché ho già finito il programma terapeutico. Dottoressa Fortuna, come si esce da questo labirinto?
0: Qui è la legge, che il disegno di legge che prevede, questa è una cosa veramente molto innovativa, la possibilità di proseguire l'esecuzione della pena sempre sul territorio, senza rientrare in carcere, attraverso un altro tipo di misura alternativa, sfondando quelli che sono i limiti attuali previsti, cioè come faceva l'esempio che faceva lei, arriviamo ai casi magari un po' limite della persona che ha 8 anni da espiare, viene ammessa questa detenzione domiciliare speciale, mediamente, per quello che io vedo, poi magari mi sbaglio, ma mediamente i programmi durano 18-24 mesi e magari conclude in maniera regolare e positiva il suo percorso. In questo caso, come previsto da questo nuovo articolo 94 ter, al comma 6, la persona può chiedere di essere collocata in affidamento in prova o in quella che è la normale detenzione domiciliare, però per espiare una pena che va ben oltre quelli che sono i limiti normali, perché l'affidamento, sappiamo, si dà per pene fino a 4 anni, l'affidamento normale, non è terapeutico, e la detenzione domiciliare per 2. E qui addirittura si prevede che la persona possa accedere a questa misura alternativa, all'affidamento o alla detenzione, per un residuo di pena che possa arrivare addirittura a 12 anni, perché si parla, dice, purché non sia superato il limite previsto dal comma 1, cioè 8 anni, aumentato della metà. Il
1: 12.
0: Che significa? che se uno ha un residuo di pena, perché magari sembrano cose strane, ma sono in realtà quotidiane, mentre certo. La persona sta, per esempio, facendo il suo programma terapeutico, gli vanno in giudicato altre sentenze, no? Parliamo di persone che magari hanno commesso per tanto tempo tanti piccoli reati,
1: tipico.
0: Questo succede spesso. Gli viene in esecuzione quello che noi chiamiamo un cumulo successivo, che aumenta la pena, aumenta. Quindi lui magari ha espiato i suoi 2 anni, ma gliene rimangono ancora parecchi da fare. Questa nuova legge consentirebbe questa trasformazione, diciamo, della detenzione domiciliare in casi particolari in una misura ordinaria, affidamento o detenzione domiciliare, e per il periodo di tempo che ha detto, chiaramente per la detenzione per un periodo inferiore, sarebbero 2 anni aumentati anche qui della metà. Quindi
1: sta di fatto che la legge consente di poter andare in affidamento di prova ai servizi sociali non più per una pena residua di 4 anni, ma addirittura 6, 7.
0: Esatto, addirittura con un residuo che potrebbe essere persino di 12.
1: Sì, sì, residuo, non... sì, sì.
0: Ecco. No. Ora, tutto questo di per sé può essere, come dicevo prima, la prosecuzione naturale di un progetto, la persona tossicodipendente che ha fatto bene il suo percorso terapeutico non deve rientrare in carcere, però diciamo attenzione al fatto di prevedere che il monitoraggio sul territorio di queste misure alternative, che a questo punto saranno in carico all'UEPE e alle forze dell'ordine, sia attento, perché insomma una limitazione sia pur sul territorio, ma una limitazione di libertà per un periodo così lungo con delle prescrizioni necessariamente richiede un monitoraggio.
1: 12 anni sono tanti,
0: supporto dei servizi, magari sarà il caso limite e non è neanche detto insomma che sia obbligatorio arrivare a questo, però mi immagino. Se mi permette, se non vado contro la sua scaletta, pensavo a quello che dicevano anche prima le altre persone che sono intervenute riguardo al fatto, per esempio, del perché non sia sufficientemente, come dire, non funzioni abbastanza bene il 94, perché forse noi da questo possiamo trarre un insegnamento, soprattutto se, come diceva il dottor Squillaci, avrete la possibilità nell'ambito di quella commissione di prendere tutta una serie di misure. Allora, i 94 non è che non funzionano perché i magistrati di sorveglianza non vogliono darli, non funzionano perché tantissime persone non possono accedere perché sono stranieri senza fissa dimora, che quindi non hanno tessere sanitarie, non hanno residenza e non hanno nessuno che paga
1: le rette. Questo è un problema enorme.
0: E questo è un primo problema. Allora, adesso già per esempio ci sono prassi virtuose. A Padova il comune sta accettando di iscrivere, come è previsto peraltro dalla legge, la residenza dei detenuti presso la città dove sta il carcere e attraverso questo meccanismo favorire anche la possibile presa in carico da parte dell'azienda sanitaria per delle misure. Poi l'altro problema è che spesso le comunità terapeutiche, noi abbiamo visto sino ad ora, non accettavano programmi di lunga durata, per cui se una persona aveva da scontare 6 anni e il programma era limitato a un anno e mezzo, ci ponevamo dei problemi sull'andamento, sul successo di quella
1: misura. Poi sono le difficoltà burocratiche della persona detenuta, perché dal carcere è difficile sbrigare. No? A me mi dicono molte persone detenute tossicodipendenti che finalmente sono uscite non solo dal carcere ma dal tunnel della droga, mi dice: ma io sono riuscito ad avere la misura alternativa quando sono andato in permesso, che sono andato al CERT e ho sbrigato le pratiche.
0: Sì, quindi ecco, voglio dire, rispetto alle problematiche del mancato funzionamento o del mancato accesso ai 94, dobbiamo tenere presente anche che spesso è collegato anche alla tipologia delle comunità accreditate. Molte, per esempio, non accettano attualmente persone in detenzione domiciliare perché non vogliono avere il controllo delle forze dell'ordine. Quindi io spero che per dare il proprio contenuto effettivo a questo tipo di proposta si possano anche risolvere queste criticità che noi abbiamo riscontrato.
1: Certo, non ci do, anche perché ormai gli anni sono passati, l'esperienza si è maturata. Luciano Squillaci, insomma, questa ipotesi che dipingeva la dottoressa Lara Fortuna sulla possibilità di continuare, giustamente da un certo punto di vista, una volta che ho finito il percorso, il programma terapeutico, ho fatto 2 anni del programma terapeutico e me ne rimangono altri sei, posso addirittura, se mi arriva il cumulo di pene, posso addirittura continuare a scontare la pena in misura alternativa anche per 8 o 10 anni. È da un lato molto positivo, dall'altra parte implica un grande controllo sul territorio una grande attenzione nella concessione delle misure, o mi sbaglio?
2: No, assolutamente, io concordo anche questa volta con la dottoressa Fortuna, aggiungo due cose. Intanto aspettiamo che questo disegno di legge venga approvato, non lo diciamo troppo,
1: certo,
2: perché questo aspetto è talmente tanto innovativo e ci teniamo talmente tanto a quest'ultimo comma
1: che se ne ho messo ad accorgere.
2: No, a parte gli scherzi, questo è un aspetto veramente estremamente innovativo. L'unica cosa su cui non concordo con la dottoressa Fortuna, ovviamente non intendeva dire questo, anche qui sto scherzando, lei dice sarà un carico importante per l'Udepe e per l'ufficio di esecuzione penale e per le forze dell'ordine. Non bastano. Cioè qua il problema è sempre l'antico problema della rete sul territorio, perché se noi riteniamo che si possano, come posso dire, accompagnare queste lunghe, più o meno lunghe fasi di reinserimento, chiamiamolo così, facendo leva esclusivamente sulle poche risorse delle forze dell'ordine, non andiamo da nessuna parte.
1: Hai ragione.
2: È fondamentale la rete territoriale, sono fondamentali i servizi dei comuni, è ancora fondamentale il terzo settore, è fondamentale la comunità non terapeutica, la comunità territoriale. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto su cui volevo fare una sottolineatura, giustamente la dottoressa Fortuna faceva riferimento al 94 e alle motivazioni per cui non funziona fino in fondo. Per quanto riguarda l'aspetto legato alle comunità terapeutiche accreditate, se le comunità terapeutiche accreditate sono in diritto, tra virgolette, di rifiutare la presenza di persone in regime di detenzione, stanno facendo un atto irregolare. Lo dico in maniera chiara, lo dico in maniera forte. Una cosa è stabilire un tetto massimo, una percentuale massima di persone con delle misure per evitare di ghettizzare e di creare carcerarie. Altra cosa è dire non noi persone in detenzione non ne prendiamo perché non vogliamo i controlli della polizia. Stiamo parlando di una cosa che non si può fare, ripeto, non si può fare.
1: Vabbè, poi se lo dice il presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, ci dobbiamo doppiamente credere. E grazie anche Luciano per il tuo coraggio e la tua onestà intellettuale. Generino De Fazio, ma qua siamo veramente, speriamo che tutto vada bene, speriamo che vada in porto, come diceva Luciano Squillaci, questo DDL, ma bisogna veramente maneggiare, parliamo di una materia molto fragile, maneggiare con cura, nel senso che quando iniziamo a parlare di 6, 8, 10 anni di pena da scontare, dobbiamo avere no due occhi, 12 occhi, 12, amplificare al massimo l'attenzione, anche perché parliamo di provvedimenti che sono provvedimenti di prognosi sull'essere umano, che è di per sé imprevedibile, doppiamente attenzione. Io non vorrei essere nei panni di un magistrato di sorveglianza in questi casi, lo dico, confesso la mia vigliaccheria magari.
4: Ma sì, indubbiamente pone una serie di problemi ulteriori, sia per il carico di lavoro che evidentemente si riverserà sulle strutture deputate poi a gestire, insomma, questi percorsi, perché sia che si tratti di ammissione al servizio sociale, alla misura alternativa, quindi dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia che si tratti della detenzione domiciliare, è chiaro che comporterà una rete di controlli che certamente potrà essere affidata, se si riuscirà, ove si riuscirà, a far rete come comunità sul territorio, come suggeriva il dottore Schillaci, ma certamente richiedono anche un impegno e dell'esecuzione penale esterna, che oggi se non è al collasso poco ci manca, e delle forze di polizia sul territorio, in quota parte anche, per quanto ci riguarda più di vicino, la polizia penitenziaria. Per cui un percorso così lungo pone evidentemente degli interrogativi, senza voler introdurre, anche per accogliere l'invito proprio del dottor Schillaci a non farci sentire troppo, anche a non voler immaginare quello che accadrà Indubbiamente la prima volta che qualcosa dovesse andare storto e purtroppo che qualcosa possa andare storto dobbiamo metterlo in conto,
1: certo,
4: è fisiologico.
1: Quando parliamo di esseri umani dopo ci puoi mettere la firma. Caterina Pozzi, una riforma innovativa la definiva giustamente Luciano Squillaci, questa una riforma innovativa che implica per forza di cose, a meno che uno non è incosciente, veramente un grande investimento della comunità territoriale. Ha ragione secondo me Luciano, tu che ne pensi?
3: Assolutamente d'accordo, io credo che in possiamo fare anche un discorso più ampio. Oggi noi abbiamo bisogno di far rivivere le nostre comunità territoriali rispetto a delle come dire, un sentimento maggiore di accoglienza, di tenuta proprio, di ricostruzione delle relazioni, e in questo proprio per dare delle possibilità alle persone che vengono da percorsi di fragilità, come le persone che vengono dal carcere, in più persone anche con problematiche legate alla dipendenza o all'alcol dipendenza. È vero che dovremo anche come enti del terzo settore in generale, quindi non solo accreditate, non solo le comunità, provare a capire quali sono anche che cosa manca a queste persone una volta finiti i due anni in comunità, perché sappiamo che poi molte persone vengono prima di entrare in carcere, sono già persone con una povertà economica di un certo tipo, con una marginalità abbastanza importante, quindi una casa, progetti di co-housing, progetti in cui queste persone, appartamenti in cui queste persone possono poi andare se non hanno un domicilio. Credo che appunto passati due anni in qualche modo protetti all'interno delle nostre comunità ci sia davvero un lavoro sociale per poi permettere a queste persone di scontare la pena sul territorio.
1: Dopo quei due anni di osservazione terapeutica, di programma terapeutico, forse arriva proprio la parte più difficile da, mi fa immaginare in questo momento. Ma vado veloce perché volevo anche affrontare il tema delle residenze di accoglienza. Un'ulteriore novità, infatti, in questo DDL si prevede uno speciale patteggiamento che però non prevede la diminuzione della pena, ma prevede una specifica modalità di esecuzione della pena, ovvero presso una comunità per essere sottoposti a un programma terapeutico. Dottoressa Fortuna, le chiedo la sintesi perché abbiamo veramente pochi minuti a disposizione.
0: Sì.
1: Anche questa è un'altra assoluta novità, il patteggiamento sulle modalità di esecuzione della pena.
0: Sì, praticamente l'intenzione è stata quella di anticipare anche per le persone che sono imputate, quindi che ancora non hanno avuto una sentenza, infatti c'è anche una norma transitoria che dice che questa normativa si potrebbe applicare, si potrà applicare se il procedimento non è arrivato a sentenza di primo grado, quindi l'imputato tossicodipendente o alcol dipendente che vuole intraprendere o proseguire un programma terapeutico può fare questa richiesta che è, c'è scritto, si richiamano le norme del patteggiamento, quindi con l'accordo del pubblico ministero, con un'importantissima differenza, che qui non è previsto lo sconto di pena, cioè si patteggia la modalità di esecuzione della pena, non si dice riduco la pena, ecco, quindi la persona dice va bene, io chiedo che la mia pena venga quella che il giudice
1: eseguita in questa maniera,
0: venga eseguita in questa maniera, cioè con quella detenzione domiciliare di cui
1: il DM deve dare il consenso, se no non
0: il DM dà il consenso e ci sono tutti i presupposti, allora a quel punto il pubblico ministero, quando la sentenza va in giudicato, cosa fa? Sospende l'esecuzione della pena, la manda come al solito al povero magistrato di sorveglianza che entro 45 giorni deve con un'ordinanza, salvo che non sia successo nel frattempo qualcosa, dia la comunità che ritira la disponibilità o altre cose, diciamo così, obiettive, applica e dice bene, allora autorizzo l'esecuzione di questa misura alternativa. E addirittura questa cosa la possono fare anche persone che sono in misura cautelare, quindi la normativa, però qui non abbiamo il tempo, ma ci sono dei profili tecnici proprio di procedura che sono molto complessi, ma anche,
1: poi ci torneremo,
0: a mio parere, ma anche un po' critici, quindi semmai vorrà riparlare.
1: No, no, ma di questo ci torneremo a parlarne sicuramente.
0: Sì, sì. Ci sono senz'altro tante,
1: assolutamente
0: tante
1: sì.
0: Questioni.
1: Ecco, però io chiudo questo capitolo. Ricordo prima la dottoressa Fortuna parlava proprio del problema delle persone straniere, dei tossicodipendenti che non riescono ad andare in comunità perché non hanno né carta d'identità elettronica né tessera sanitaria. Tessera sanitaria che è indispensabile perché con quella la comunità terapeutica riesce ad avere il rimborso da parte della regione. Bene. Oggi, se una persona detenuta tossicodipendente che sta in carcere non ha la carta d'identità elettronica, perché l'ha persa, cosa che può accadere benissimo, e di conseguenza non ha la tessera elettorale, non può andare in comunità. Quindi magari dopo i massimi sistemi, i grandi sistemi, si dovrebbero anche preoccupare di questo. Ci sono ragazzi detenuti a Re Bibbia o a Regina Celi che non hanno la carta d'identità, potrebbero andare in comunità, ma purtroppo in comunità non ci vanno con le regole di oggi perché non hanno la carta d'identità elettronica e di conseguenza la tessera sanitaria, perché la carta d'identità elettronica implica la presa delle impronte digitali. Quella macchinetta non può essere portata in carcere. Velocemente, abbiamo pochi minuti a nostra disposizione, passiamo all'altro tema di questa sera, cioè le residenze per i detenuti poveri a cui manca poco da scontare. Il decreto legge, lo ricordava prima Gennaio De Fazio, è di 2 anni fa, 4 luglio 2024, numero 92. Il governo in pupa magna introduce questa riforma che in teoria potrebbe essere anche utile e importante, perché tante persone detenute restano in carcere perché non hanno un luogo dove andare. Ecco, lì nell'articolo 8 si afferma che queste comunità o strutture residenziali per l'accoglienza verranno adottate con decreto attuativo del Ministero della Giustizia entro 6 mesi dalla conversione del decreto. Doveva arrivare a febbraio, il decreto invece è arrivato soltanto un anno dopo, ovvero il 24 luglio 2025. Dopodiché silenzio, e ovviamente nessun detenuto è andato in una residenza per l'accoglienza in questi anni, fino a quando il Ministero della Giustizia non ha fissato per giovedì prossimo una conferenza stampa per presentare il regolamento che è stato approvato circa un anno fa. Fanno una conferenza stampa per un regolamento approvato un anno fa. Vabbè. Morale, una legge di 2 anni fa, inapplicata, e una conferenza stampa per un regolamento che risale a un anno fa. Ma dottoressa Caterina Pozzi, mi sembra una vicenda abbastanza paradossale o mi sbaglio?
3: Ma allora, tutti gli strumenti per far uscire le persone dal carcere vanno bene. Allora, il tema è, almeno io ancora non ho esattamente capito di chi parliamo, nel senso che nel regolamento che è uscito è scritto molto chiaro quali sono i requisiti delle strutture per l'accoglienza e non sono le comunità terapeutiche, quindi non ci sono i doppi binari, che era una nostra paura, un nostro timore che si creasse della confusione. Ma le persone che possono accedere e che possono uscire secondo quest'altro percorso sono persone sì povere, che con un ISEE basso, che non hanno una residenza appropriata, ma anche persone con problematiche derivanti da disagio psichico o dipendenza, che non hanno bisogno di un percorso terapeutico.
1: Vengono esclusi anche i migranti destinati all'espulsione?
3: No. Scusa?
1: Vengono esclusi anche i migranti?
3: Certo, no, loro sono esclusi, invece sono comprese.
1: Ah, comprese, scusa.
3: Sono comprese le persone con disagio psichico o con dipendenza, ma che non necessitano di un percorso terapeutico. Allora io qua davvero sto faccio un po' fatica. Sono andata a guardarmi, perché è già uscita la possibilità di far parte di questo elenco di strutture disponibili all'accoglienza. Ci sono proprio le caselline: sei disposta a prendere persone con problematiche di dipendenza, sei disposta a prendere persone con problematiche di salute mentale. Allora, se sono persone con questa tipologia di problematiche, hanno bisogno di luoghi di cura,
1: certo.
3: Hanno bisogno di comunità terapeutiche e di un servizio sanitario nazionale.
1: Quindi tu dici, non capisco bene a chi è destinata questa...
3: Io qua non capisco bene. L'altra cosa, secondo me, è un po', come dire, quantomeno... Allora, non si sa bene quanto potrebbe essere la retta. Immagino che dipenda dalla proposta di accoglienza
1: Così viene detto.
3: che viene
1: Ecco,
3: fatta.
1: però scusa, ricordiamo ai nostri ascoltatori che circa un anno fa, grazie a un parere del Consiglio di Stato, abbiamo avuto la conferma che queste comunità, strutture residenziali, avranno un impatto minimo sul sovraffollamento. Infatti, a causa della scarsezza delle risorse messe in campo, 7 milioni, il Consiglio di Stato conferma che queste comunità o strutture residenziali potranno ospitare massimo 206 persone all'anno.
3: Ecco,
1: Ecco.
3: questo dipende anche comunque da com'è la retta, perché le rette per gli housing sono davvero molto basse, quindi sono 20, 30, 30 euro al giorno, però è davvero
1: Vedremo.
3: tutto molto poco
1: Poco chiaro.
3: ancora
1: Beh, ci hanno
3: chiaro e
1: messo soltanto
3: concreto,
1: 2 anni. Dottoressa Fortuna, la invito ancora a essere ancora più rapida rispetto a prima. Ecco, ma chi ha visto qual è il detenuto che può andare in queste comunità? C'è scritto chi può
0: Ah,
1: andare, chi
0: sì,
1: può accedere a
0: certo.
1: misure alternative, cioè chi ha una pena.
0: Secondo me una possibile chiave di lettura di questo decreto, che comunque si erano impegnati a fare col decreto legge 90, 92 del 2024, no? Potrebbe essere questa. Ci sono, come dicevamo prima, persone allora, che non hanno dimora, quindi per esempio non potrebbero fare quella detenzione domiciliare semiresidenziale, che non hanno permessi di soggiorno e carte d'identità e che qui verosimilmente non potrebbero essere accolte per i motivi che dicevamo prima dalle comunità terapeutiche. Quindi parliamo di una frangia, che in realtà è molto ampia, della popolazione detenuta di grande marginalità.
1: Ultimi
0: Quindi
1: degli
0: secondo
1: ultimi
0: me.
1: degli
0: Quindi
1: ultimi.
0: anche molto spesso stranieri, a patto che non siano colpiti, dice l'articolo 11, dal provvedimento di espulsione. Quindi, siccome sono tanti gli stranieri che hanno sul groppone, diciamo, un decreto di espulsione, per loro questa strada non sarà percorribile. Però mi viene da pensare a tante persone che non hanno casa, hanno comunque dato segnali di problematiche, magari hanno detto io facevo uso di sostanze, magari hanno un disturbo di personalità, non necessariamente una patologia conclamata psicotica.
1: Non deve
0: E
1: avere nessun
0: queste
1: rapporto
0: persone potrebbero
1: disciplinare.
0: essere, sì, però attenzione, non possono accedere a questo tipo di residenze che, come diceva giustamente la dottoressa Pozzoli, non può assolutamente, scusa, ho sbagliato il nome,
1: No,
0: Pozzi.
1: Pozzi, Pozzi, giusto.
0: Non può, non va confusa con la comunità terapeutica,
1: No, no,
0: quindi non
1: certo.
0: c'entra niente con quello che
1: No,
0: dicevamo
1: no, no,
0: prima, va
1: no.
0: bene per le misure normali, diciamo.
1: Sì.
0: Non potranno andare le persone che hanno avuto sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione o che hanno commesso episodi di aggressività eterodiretta. Allora, spesso queste persone che hanno queste caratteristiche che dicevamo
1: Sono gli
0: prima,
1: stessi.
0: disagio psichico, problematiche psicoportali, hanno ricevuto delle sanzioni disciplinari.
1: Certo.
0: Poi bisogna che abbiano aderito in maniera proficua, vabbè, ai percorsi trattamentali
1: Sempre che ci
0: e
1: siano.
0: che in teoria dovrebbero avere delle abilità lavorative o quantomeno acquisite durante la detenzione. Quindi, insomma, c'è una rete che limita effettivamente in maniera significativa l'accesso. Comunque, per quanto possa essere poco, devo dire tutto quello che arriva per favorire
1: No,
0: il
1: no, perché
0: percorso
1: da
0: alternativo.
1: stupisce che ci hanno messo 2 anni tutto qua quando non c'era manco bisogno di una legge, secondo me. Ma comunque mi sbaglio. Caro Gennarino De Fazio, tu sei rimasto buono buono in silenzio, però qua la normativa prevede che ipoteticamente queste persone vanno a finire in queste residenze per l'accoglienza, sempre che ce ne vada qualcuno, devono essere sorvegliati da voi della Polizia Penitenziaria.
4: Ma sì, la norma, il regolamento emanato, il decreto ministeriale lo prevede espressamente, non solo quindi la polizia penitenziaria deve accertare la veridicità delle
1: Sì.
4: dichiarazioni delle strutture che si accreditano, quindi
1: Un'istruttoria.
4: attraverso i controlli sulle banche dati o
1: Sì.
4: comunque interrogando i comuni, interrogando le autorità di competenza, ma anche effettuando visite periodiche per accertare proprio la presenza delle persone ivi
1: E
4: allocate,
1: sarebbero i
4: no?
1: tuoi colleghi che lavorano presso il web, presumo.
4: Lavorano, che lavorano presso gli UEPE e che però sono quelli che dagli UEPE attualmente vengono dirottati negli IPM, nelle carceri minorili perché non
1: Insomma,
4: c'è il personale a sufficienza e
1: vabbè.
4: che a sua volta è quello che proviene dagli adulti, no? perché il corpo di polizia penitenziaria è unico, e al corpo di polizia penitenziaria mancano al reale fabbisogno attuale almeno 20.000 unità.
1: Potrebbe, se non quindi, fosse una tragedia, potrebbe essere una commedia di Totò e Peppino.
4: È un circolo vizioso.
1: E Luciano Squillaci, chiedo anche a te uno sforzo di sintesi. Giovedì prossimo il Ministero della Giustizia ha presentato, farà una conferenza stampa per un regolamento sulle residenze per i detenuti che non hanno casa, approvata un anno fa. Trovi una logica?
2: Ma io no, onestamente, a meno che non si tratti di rilanciare, come posso dire, l'avviso che è già stato pubblicato per cercare di sollecitare una partecipazione a questo avviso.
1: Certo.
2: Ma diciamo che il problema qui sia, come diceva Caterina prima, che c'è veramente poca chiarezza. Continuo a temere questo decreto, per quanto anch'io sono convinto che una qualunque soluzione, partiamo dal presupposto che la necessità per le persone senza fissa dimora o comunque senza un luogo dove svolgere un'eventuale misura alternativa è fondamentale. Già da tempo alcune realtà, penso alla Papa Giovanni XXIII ed altre, comunque si sono impegnate in questo campo, quindi sì. non si discute sulla necessità. Il problema è che il rischio che noi abbiamo sempre paventato fin dall'inizio è che si passi da un estremo all'altro, cioè si possa verificare l'estremo terribile, a mio parere, delle carceri private, tra virgolette, con strutture massificate.
1: La tendenza è quella.
2: Hanno questioni e problematiche completamente diverse, o peggio ancora, una sorta di, diciamo, condizioni totalmente attenuate dove queste persone sono, tra virgolette, abbandonate a se stesse. Io veramente sono su questo un po' dubbioso sul funzionamento di tutto questo. Aspetto anche io con curiosità la conferenza.
1: Aspettiamo la conferenza con curiosità e chiudo questo aspetto sulle residenze per i detenuti poco abbienti, che invece sarebbe un tema fondamentale, come diceva prima giustamente Luciano Squillaci, ricordando che la legge prevede che la permanenza in queste residenze non può superare 8 mesi. Dopo 8 mesi che fai? Torni in carcere? Domandona. Grazie alla dottoressa Lara Fortuna, magistrato di sorveglianza a Padova e componente del comitato direttivo del CONAMS, grazie a Luciano Squillaci, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, grazie a Caterina Pozzi, presidente del CNCA, e grazie a Gennaio De Fascio, segretario generale della UIL Polizia Penitenziaria. È un tema questo su cui, vi prometto, torneremo a parlare. Io ringrazio ancora Alessandro Teodori per l'assistenza in regia, e ora, prima della sigla, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. E ancora, ciao Marco. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia, e grazie a tutti voi che anche questa sera, da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata, avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
7: Questa era Radio Carcere a cura di Riccardo Arena, e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione di questa sera prosegue adesso con la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito, il partito di Marco Pannella, e come tutti i martedì sera vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Vi invito ad andare anche sulla pagina Facebook del Partito Radicale, dove troverete le dichiarazioni della dirigenza, in modo particolare del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Anche questa settimana parleremo delle visite in carcere, le ultime del mese di agosto, di questo mese di agosto radicale. Parleremo anche della difesa dei simboli di partito, una necessità che avviene, guarda caso, ogni volta che si intravede all'orizzonte una campagna elettorale. Ma prima di passare agli ospiti della serata, parleremo con Victoria Lapa. Appena rientrata dall'Ucraina ci racconterà quello che ha visto e quello che ha sentito dalla popolazione che ha letto sui giornali di questo martoriato paese aggredito dalla Russia. Prima di augurarvi buon ascolto, vi invito a iscrivervi all'anno 2026 al Partito Radicale andando sulla homepage partitoradicale.it. Potete cliccare sul banner iscriviti ora, ci sono tutte le modalità, ci si può iscrivere anche a rate, importante

0: città, in senso che la Russia sta bombardando continuamente alcune città come Kiev, come Sumy, come Odessa, praticamente paralizzando tutta l'attività della città. Ad esempio, la Russia ha bombardato tanti depositi di alimentari, tanti depositi di vari negozi, centri logistici, ad esempio di Nuova Posta, che è praticamente una dei più grandi ditte logistici, come, non so, DHL. E questo porta ovviamente paralizzazione della vita delle persone, perché a volte, ad esempio in Odessa, tu hai 10 minuti tra una allarme e altra, e tu vai a fare la spesa e poi devi uscire perché durante allarme il centro commerciale o supermercato deve chiudere, ad esempio perché in Kryvyi Rih, la città in regione di Dnipro, dove è nato presidente Zelensky, praticamente hanno bombardato un centro commerciale, morti più di 30 persone e poi la polizia ha aperto indagine contro il capo di quello centro commerciale perché dopo 20 minuti di allarme non hanno chiuso il supermercato. Cioè, la Russia sta distruggendo soprattutto, ad esempio, quei grandi negozi come si chiamano Epicenter in Ucraina, come non so, Leroy Merlin, diciamo, ad esempio.
1: Ah, ok, sì. Centri
0: Sono sì, grandi negozi dove tu puoi comprare.
1: commerciali.
0: Sì, esatto, sia per la casa sia per, non so, alimentazione. E ad esempio anche nella mia città di Dnipro, proprio dove vivo io vicino, c'erano tanti magazzini di vari negozi e la Russia una notte ha distrutto tutti quelli magazzini e adesso dopo anche una settimana ancora stanno si sì, stanno praticamente cercando di spegnere il fuoco perché ancora alcuni parti stanno sotto fuoco. E quello che ad esempio anche molto interessante è che già da un mese e mezzo non funzionano i porti in Odessa. Ad esempio, ieri notte per la prima volta hanno usato i missili balistici contro Odessa e praticamente hanno paralizzato anche il lavoro della frontiera, il lavoro di agenzia cioè di frontaliera, perché ad esempio alcuni punti, cioè valico di frontiera dove la gente passa il controllo per superare la frontiera con Moldova o con Romania, proprio questa notte hanno bombardato il punto di frontiera di controllo con Romania e prima tre altri punti con Moldova. Quindi i droni arrivano proprio già sulla frontiera di Moldova e Ucraina nel sud. E questo ovviamente porta i problemi per cioè, commercio, ad esempio perché po il porto di Odessa era uno che ancora funzionava, che portava i merci. E usano anche questi nuovi Shahed reattivi che si chiamano Banderol, che è molto difficile da abbattere perché volano molto basso e hanno la velocità 400-500 km, che è praticamente molto veloce per abbatterlo. E sì, è molto, diciamo, frustrante per la gente perché tanta gente adesso è corsa a comprare vari prodotti come, non so, zucchero, sale, come farina e alcuni negozi hanno già messo il limite per alcuni
1: Sì.
0: prodotti
1: Stanno facendo scorta.
0: Sì, perché la gente si teme la crisi alimentare, nonostante che tanti esperti hanno detto che no, non ci sarà una crisi alimentare, ci sarà solo ritardo nella consegna di alcuni prodotti, perché ovviamente adesso ci vuole ristrutturare alcuni punti cioè di logistici di vari centri commerciali. però la gente

0: Ovviamente ha paura, tanta gente sta pianificando forse di quelli soprattutto che hanno i bambini, forse di andare via dall'Ucraina per inverno, perché questo solo l'inizio di, ad esempio, adesso di autunno, e la Russia non ha bombardato in tante città ancora centrali termoelettrici, cioè a Kiev hanno bombardato, a Kherson hanno distrutto una centrale termoelettrica. Infatti il sindaco di Kherson ha detto che dovete andare via perché, cioè, la città non riesce a superare questo inverno senza centrale termoelettrica, e quindi tanta gente già sta pianificando di andare via. E poi anche hanno bruciato, cioè la Russia ha distrutto tanti libri, tanti depositi, perché proprio adesso stavano stampando libri per scuola, manuali, hanno distrutto. E poi anche, ad esempio, quello che ho visto io, perché ho fatto il viaggio di 23 ore dall'ovest all'est, a Dnipro, da, ad esempio, Mukaceve, regione di Transcarpazia, la frontiera con Ungheria, fino a Dnipro. Che hanno paralizzato anche il sistema di infrastruttura di trasporto di treni. Prima, ad esempio, i treni ucraini non avevano quasi ritardo. Adesso ci sono 5, 6, 7, 10 ore di ritardo perché la Russia sta bombardando praticamente i treni. Ad esempio, c'era un treno Dnipro-Odessa o Zhytomyr-Odessa, e la Russia proprio ha colpito il treno e è morto, cioè hanno ucciso il capotreno e il suo vice, e hanno fermato il treno per fortuna, però cioè, hanno ucciso il capotreno. Quindi questo paralizza tutto il trasporto, tutto il sistema di praticamente era una dei principali, perché adesso in Ucraina non ci sono i voli, cioè è difficile superare, non so, 1.000 km con un bus. E questo comporta che tanta gente, ad esempio, adesso deve essere evacuata durante un attacco di droni, cioè il treno si ferma, tu devi uscire vicino al treno, aspettare finché passa questo pericolo e poi devi entrare. Quindi ci sono 6-7 ore di ritardo, soprattutto da Kiev. Proprio questa notte la Russia ha bombardato un deposito dei treni, 7 persone morti, 6 lavoratori di treni Ucraina e una persona che forse era lì. Quindi sì, la situazione è molto pericolosa, cioè la Russia forse vuole, come dire, aumentare, cioè il rischio per le persone, e
1: Perché
0: così
1: mi
0: forse.
1: sembra che questi sono attacchi tutti diretti alla popolazione civile.
0: Esatto. Tutti attacchi contro popolazione civile, perché il fronte, cioè alla fine non ci sono grandi sviluppi, il fronte quasi non si muove, e quindi la Russia sta, diciamo, aumentando più massacro contro i civili, soprattutto contro Kiev. O Odessa, e quello ovviamente è solo, diciamo, per terrorizzare la popolazione
1: Ma
0: civile.
1: secondo te riesce nel suo scopo la Russia attaccando i civili o non fa altro che rafforzare la volontà degli ucraini a resistere a questo terrore?
0: Sì, tanti ucraini, devo dire che già ormai sono, come dire, abituati anche a Kiev. Ad esempio, tante persone dicono: no, noi non andremo via, piuttosto prepariamoci. Pure io, non so, conosco le donne incinte in gravidanza che devono, non so, partorire tra un mese, però lo stesso rimangono a Kiev perché dicono: ormai da 4 anni io vivo qua e adesso non me ne vado. Solo alcuni, forse con bambini che vogliono studiare in scuola, cercano, però anche quella percentuale è poca. Quindi secondo me non avrà un un effetto enorme per terrorizzare la gente, perché la gente ormai è molto abituata. Anzi, adesso ci sono tanti, come dire, scherzi quando c'è una immagine di, non so, fuoco, di esplosioni intorno e c'è scritto: ah, io durante la mia visita in Ucraina che vado dal parrucchiere, dal dentista, quindi
1: Ah,
0: intorno
1: sì.
0: di me tutto esplode
1: Ci
0: e io
1: scherzano.
0: corro. Esatto, perché loro dicono: noi ormai ci siamo
1: Abituati.
0: abituati,
1: Senti,
0: tutto
1: invece
0: funziona.
1: ti volevo chiedere della nomina del ministro Crosetto, di Fedorov, perché comunque è un passo importante. Ovviamente è importantissimo per quello che riguarda la difesa dell'Italia e dell'Unione Europea, dei paesi NATO, perché avere un ministro, un ex ministro della difesa, che conosce benissimo la situazione della guerra, delle nuove tecniche di guerra che si stanno sviluppando in Ucraina, è un elemento prezioso di informazioni, di esperienza. Ma lì, in Ucraina, come hanno accolto questa notizia?
0: Sì, in Ucraina c'era la preoccupazione da tante persone che proprio questa informazione che conosce Fedorov sarebbe, diciamo, compromessa, perché praticamente tanta gente era preoccupata che lui potrebbe svelare i segreti dello Stato a uno Stato straniero, sì? E per quello che, ad esempio, poi Mikhailo Fedorov e il suo team di media hanno commentato, che il precedente incarico come ministro della difesa non comporta alcuna limitazione alla sua attività come consulente. E loro hanno assicurato la popolazione ucraina che questo incarico come consulente non comporta la divulgazione di segreti di Stato né la trasmissione di informazioni riservate necessarie per lo sviluppo e utilizzo dei prodotti a uso militare. E hanno detto che questa in realtà è una pratica abbastanza, diciamo, normale quando ex alti funzionari in qualità di esperti e consulenti possono essere come consulenti, infatti, di altro stato. Quindi è abbastanza normale. C'era uno deputato ucraino che anche lui, cioè, ha espresso questa preoccupazione, Oleksiy Gonciaruk da Odessa, o Gonciarenko, però, cioè, Fedorov ha assicurato che non ci sarà nessuna divulgazione dei segreti, e lui anzi ha detto che aiuto all'Italia per sviluppare forse alcuni nuovi cioè nuove tecnologie, avrà anche l'effetto positivo per Ucraina, perché l'Italia ha, ad esempio, difesa aerea che Kiev non ha. Quindi, cioè, prima c'era preoccupazione proprio per segreti dello Stato, però poi quando lui ha spiegato, cioè, alla fine, cioè, hanno detto: beh, sì, infatti anche Zelensky ha alcuni consulenti come, non so, Chrystia Freeland, che era prima ministro o ministro dell'economia in Canada, o Rishi Sunak, oppure Boris Johnson, che fa consulente. Quindi questa è una pratica abbastanza comune, e sembra che adesso la gente è più calmata, però adesso la gente più sta parlando di quello che fa Fedorov in America. Quindi adesso,
1: Come in America?
0: perché lui adesso sta a Washington e ha alcuni incontri, non so, con alcuni rappresentanti di compagnie americane, però lui non commenta se lui andrà da Musk. Quindi sì, lui sta in America adesso.
1: Io dal punto di vista di un ucraino penserei, beh, comunque, anche se si sta, diciamo, facendo, tra virgolette, i fatti suoi, aiuterà pure l'Ucraina a ricevere più aiuti, migliori armamenti. Cioè, alla fine è come se fosse un rappresentante delle ragioni dell'Ucraina nei confronti dei paesi occidentali, che sono quelli che devono poi alla fine finanziare
0: Sì, sì,
1: l'Ucraina.
0: sì, sì, sì.
1: Questo tipo di ragionamento è stato fatto, a
0: Cioè,
1: tuo avviso?
0: sì, è stato fatto, però alcuna gente è un po', forse non so, scettica o
1: Ah,
0: ha
1: ok.
0: un po' dei dubbi se lui non trasmette i nostri segreti, a forse a quelli che non deve trasmettere, quindi per quello che la
1: Io
0: gente è un po'.
1: penso che chi deve sapere quei segreti in Occidente già li sa da parecchio.
0: Sì,
1: Se sì,
0: forse sì.
1: sinceramente, beh, non sarà certo Fedorov a raccontare cose che già i servizi segreti dei paesi
0: Lo
1: occidentali
0: sanno,
1: già
0: sì.
1: li conoscono. Altrimenti non sarebbero lì sul campo con armamenti e altro. Ti ringrazio, sei stata gentilissima. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: No, vorrei solo aggiungere, non so, la mia preoccupazione per Patriot e per la difesa aerea e dire che sì, l'Europa deve cercare ad aiutare l'Ucraina a sopravvivere questo inverno, perché sarebbe molto difficile.
1: Sarà importante che lo scudo di difesa antimissile, tipo SAMP/T
0: Sì,
1: sono, no, sono quelli
0: esatto,
1: italo-francesi, che sembrerebbe
0: sì.
1: siano anche migliori rispetto ai Patriot. Magari quella può essere
0: Sì, un
1: un
0: grande
1: tassello
0: aiuto.
1: importante, un grande
0: Sì.
1: aiuto. Purtroppo la politica italiana, ci riporta anche delle contraddizioni assurde, cioè noi lo sappiamo benissimo, no? Che ci sono
0: Sì.
1: dei partiti, dei movimenti che sono chiaramente filoputinisti, autodichiarandosi non putinisti, lo sono nel momento in cui impedisci all'Ucraina, di difendersi dai missili di Putin. Ti ringrazio
0: Esatto. Grazie
1: veramente,
0: mille a
1: e
0: voi.
1: ci sentiamo presto per altri aggiornamenti. Grazie,
0: Grazie
1: Victoria Lapa.
0: mille. Buona serata.
1: E abbiamo in collegamento l'avvocato Umberto Limongelli. Buonasera, avvocato.
2: Ciao, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, il diritto ad avere un simbolo che rappresenti non solo una storia, ma anche battaglie politiche. Lascio a
2: Allora,
1: te parlare di questo argomento.
2: credo che tu ti riferisca alla rosa nel pugno.
1: Esatto.
2: La storia della rosa nel pugno è molto lunga. Cerco di riassumere i punti salienti. La lista Marco Pannella, che è l'organo politico elettorale del Partito Radicale, ha acquistato all'esito di un contenzioso in tribunale, presso il Tribunale di Roma, ha acquistato questo simbolo, il simbolo della rosa nel pugno, dal suo creatore, che era Marc Bonnet. Ora, questo simbolo ha contraddistinto nel corso degli anni, ma parliamo di oltre 50 anni, ha contraddistinto tutte le battaglie elettorali e non del Partito Radicale e della lista Marco Pannella. Ora, il problema è che qualche anno fa, nel 2024, siamo stati costretti a tutelare questo simbolo durante la campagna elettorale delle elezioni europee, perché il Ministero dell'Interno non voleva ammettere il simbolo della rosa nel pugno con la dicitura Stati Uniti d'Europa, sul presupposto che era già stata presentata un'altra lista, che poi era una lista di scopo. Non era una lista elettorale vera e propria, da Italia Viva, Europa e non mi ricordo neanche chi altri, per le elezioni europee del 24. Il TAR prima, il Consiglio di Stato ha confermato, hanno riconosciuto che quel simbolo appartiene storicamente alla lista Marco Pannella. nel corso degli anni è capitato di dover intervenire perché qualche sedicente associazione che si richiama a valori del Partito Radicale, ma che nulla hanno a che fare e a che vedere con il Partito Radicale, utilizzavano impropriamente su varie pagine Facebook questo simbolo, per cui con Maurizio decidemmo di intervenire e siamo riusciti a far capire che l'utilizzo di questo simbolo non è libero. Ancora abbiamo dovuto affrontare un contenzioso in tribunale finito pochi mesi fa, dove tra l'altro si chiedeva che questo simbolo il tribunale dichiarasse che non era stato utilizzato e che quindi era patrimonio di tutti. Ovviamente questa pretesa è stata rigettata in maniera ferma e decisa ed è stato confermato il tutto anche in Corte d'Appello. Da ultimo abbiamo dovuto verificare che c'è stato un esponente di due partiti politici che nulla hanno a che vedere col Partito Radicale, che il presidente Matteo Alisei gira e si fa fotografare e video riprendere con una t-shirt con sopra stampato.
1: Vorrei chiarire una cosa, qui non è come portare la maglietta della Coca-Cola, che ti metti la maglietta con il simbolo della Coca-Cola, che fai pubblicità a un marchio, comunque sia. Qui si tratta di fare iniziative politiche mostrando il simbolo, un simbolo che appartiene a qualcun altro. Appartiene come storia politica, ma appartiene anche come agire odierno. Adesso siamo in piena pre-campagna elettorale, e ricomincia la stessa storia. Come tutte le volte che inizia una campagna elettorale, tocca andare dagli organi preposti a far valere il diritto sul simbolo. Questa cosa non è possibile, che tutte le volte che c'è una tornata elettorale succeda una cosa del genere. Non è quella che fanno altri una provocazione, quella che fanno altri è confusione, non si può fare. Le battaglie che fa qualcun altro in questo momento non sono le nostre. Se io metto il simbolo di un'associazione che non è la mia e vado a fare attività politica propria del Partito Radicale, non sarebbe giusto, non sarebbe corretto. È questo il senso della... Io parlo per me stesso. Il senso dell'intervenire prima che la situazione poi degeneri. Tutti gli anni che ci sono delle elezioni bisogna intervenire. Questa cosa sta diventando sgradevole, sta diventando anche fastidiosa. Non è possibile farlo, non è giusto farlo. Prego, scusami avvocato, ma volevo puntualizzare, perché non è che stiamo parlando del simbolo di una Coca-Cola o il simbolo della Nike, stiamo parlando di un simbolo politico che rappresenta battaglie politiche in quel momento e che non può creare confusione negli elettori, se ci sono elezioni, ma anche negli iscritti, ma anche nei militanti. Questo vorrei capire, che il concetto fosse chiaro, che non è un discorso di puntare i piedi o di puntualizzare o di fare i rompiscatole, è una questione esiziale per l'esistenza di un'attività politica che si deve far riconoscere col simbolo che gli appartiene, col simbolo che gli appartiene. Scusami se ti ho interrotto, ma volevo chiarire la mia opinione.
2: No,
1: poi
2: hai fatto bene a precisare, anche perché, come ho avuto modo di sostenere più volte, Radicale, Rosa nel Pugno, Pan, è diventato un brand che viene utilizzato alla bisogna per farsi belli da parte di chi non è iscritto al Partito Radicale.
1: Bene, ma sai, ma finché si tratta finché si tratta della figura di Pannella, la vuoi usare, non nessuno ti può dire di no. Il nome, ecco, se io mi definisco radicale e tu pure ti definisci radicale, non ti posso, no, teoricamente impedire di definirti radicale.
2: Se incominci a utilizzare il mio simbolo.
1: Il simbolo è una cosa, perché il simbolo è garantito da anche, ed è garantito anche da sentenze, da quello che mi stai dicendo.
2: Certamente.
1: Una pluralità, infatti, di sentenze.
2: Quando diffido qualcuno, richiamo una sentenza della Corte di Cassazione recente, 2020, che dice esattamente: in relazione ai partiti politici, la tutela dell'identità riassunta nella denominazione e nei segni distintivi rinviene il suo fondamento costituzionale negli articoli 2, 21 e 49 ed esprime l'esigenza di evitare, proprio in relazione al dibattito pubblico, confusioni quanto agli elementi che li caratterizzano come centri autonomi di espressione di idee e di azioni. Più di così, la Cassazione non poteva dire quanto l'utilizzo non autorizzato del simbolo della rosa nel pugno sia qualcosa di, come dire, di extra legem. Ora, siamo costretti ogni tanto ad intervenire, soprattutto quando ci avviciniamo a qualche tornata elettorale.
1: Esatto, è sempre così.
2: Dove fa comodo richiedere il 2 per 1000, richiedere il voto, richiedere le iscrizioni, utilizzando
1: creare confusione, perché poi quella è
2: creare confusione. Ma creare confusione scientemente, questa è la cosa grave, perché chi appartiene ad altri partiti politici che si richiamano, sia pur per me impropriamente, perché seguendo il dettame di quello che è l'insegnamento di Marco Pannella, per essere radicale bisogna essere iscritti al partito radicale, questo nessuno me lo può contestare, era un'idea di Marco Pannella che ha sempre detto: chi non si iscrive al partito radicale impropriamente si definisce radicale.
1: Quindi, però penso che questo non lo puoi far valere in tribunale, la difesa di un simbolo.
2: Infatti,
1: sì,
2: questo non lo faccio valere in tribunale, però
1: perché non è possibile.
2: Il dovere che l'utilizzo di questo simbolo, lo diffido prima ovviamente, ma qualora dovessero insistere in questo utilizzo improprio, illegittimo, abusivo, che crea appunto confusione, non esiteremo un attimo a far valere i nostri diritti, i diritti dell'associazione Lista Marco Pannella, nelle sedi più opportune, perché non possiamo consentire a nessuno di venir meno a quelle che sono delle norme di rango costituzionale.
1: Che poi voglio dire una cosa, no? Se tu, scusami se ti interrompo, se tu vuoi fare la tua campagna, pigliartela con i bagnini, sono anche d'accordo con quello che fai per far valere i tuoi diritti di bagnante, non ho nessun... nulla in contrario e nessun pregiudizio in questo fatto, però fallo col tuo simbolo, al limite, capito? Cioè, le tue battaglie sono le tue, dovresti andarne orgoglioso delle tue battaglie, portale avanti col simbolo che rappresenti. Se sei orgoglioso, dovresti essere orgoglioso di fare questo, fallo col tuo simbolo.
2: Anche un problema di scelta di simbolo, perché essendo Matteo Alessi il presidente sia dei radicali italiani che di più Europa, probabilmente non sa quale dei due simboli.
1: Ma quelli sono fatti suoi, hai capito? Quelli sono fatti suoi, non
2: ma
1: è un problema nostro.
2: Non può utilizzare il nostro. Dico nostro perché, essendo io iscritto al partito radicale, mi sento autorizzato, tra virgolette, a poter definire nostro questo simbolo che appartiene alla storia del partito.
1: Le battaglie del partito radicale sono quelle che escono dal voto congressuale e dalla mozione. Punto.
2: Esatto.
1: Quelle sono le battaglie.
2: Non le decide né un segretario né un presidente.
1: Non vengono decise dall'oggi al domani o dal primo militante che si alza la mattina e decide di fare qualcosa. Non può utilizzare un simbolo che rappresenta le battaglie, quelle che sono uscite dal congresso e sono state votate dagli iscritti, perché è sempre stato così.
2: Ci si iscrive al partito, si espongono le proprie idee, se trovano una maggioranza attraverso la presentazione di una mozione che viene approvata a maggioranza dal congresso, si va avanti. Però, se permetti, trovo squallido quei tentativi che ogni tanto vengono fatti. Io mi iscrivo, faccio una proposta, non viene approvata, giro le spalle e me ne vado, perché la mia proposta non è stata approvata.
1: Non è stata accolta. Vabbè, ma queste sono altre cose che non riguardano, diciamo, l'oggetto della discussione.
2: Riguardano.
1: Si sta parlando di altro in questo
2: modo. Certo, però comunque è un modo di ragionare e di agire che è molto simile a chi utilizza impropriamente, abusivamente, illegittimamente il simbolo del Partito Radicale.
1: Va bene, senti, passiamo a qualcosa di più, di più aderente. Le visite in carcere di questo agosto, che idea ti sei fatto?
2: Allora, l'amnistia è una parola che oggi paura a tutti, soprattutto avvicinandosi al periodo elettorale. Ci sono detenuti che non dovrebbero essere detenuti nelle carceri, mi riferisco ai soggetti psichiatrici, mi riferisco ai tossicodipendenti. Mi diceva un agente al carcere di Poggio Reale, che è pieno di tossicodipendenti arrestati per violenza in famiglia, cioè il classico tossicodipendente che picchia la madre, il padre, il fratello, la moglie perché non gli dai soldi per la dose. Parlare di sovraffollamento, come ho già avuto modo di dire, purtroppo sta diventando fisiologico rispetto a quella che dovrebbe essere una mera patologia. Diciamo che si risolverebbero tanti problemi, ad esempio nel momento in cui si riuscisse a introdurre una buona legalizzazione delle droghe leggere. Insomma, le soluzioni saranno quelle di creiamo nuove carceri, ma voglio dire, è uno slogan, è un mero slogan che non serve a niente, non risolve nessun problema. Bisogna lavorare su altro. Devo dire che l'ultima visita che ho fatto a carcere di Poggio Reale sono uscito abbastanza, come dire, ottimista, e la direzione sta lavorando in maniera alacre per, diciamo, d'accordo con i detenuti, facendoli lavorare per sistemare per quanto possibile le condizioni di vita dal punto di vista della pulizia, dell'eliminazione di muffe, che può sembrare qualcosa di poco utile, ma per chi vive in determinati spazi molto ristretti, diciamo, è un qualcosa di veramente importante. Però non basta. Ho avuto modo di dire già, abbiamo uno Stato che non si limita a togliere la libertà ai detenuti che detiene in custodia, ma a questi detenuti toglie la dignità. questo è qualcosa di veramente aberrante, se vogliamo riferirci allo Stato come uno Stato di diritto, come uno Stato civile. Continueremo a combattere, però se non riusciamo a trovare delle sponde utili che facciano da megafono quelle che sono le nostre grida, penso che difficilmente si riuscirà a risolvere il problema, perché gli slogan probabilmente che circolano sui social o nelle brevissime interviste di 10 secondi ai vari TG probabilmente hanno più efficacia rispetto ai ragionamenti che sono patrimonio del Partito Radicale e che non sono patrimonio del regime partitocratico. Non è un problema di questo governo, è un problema dei governi da vari lustri a questa parte.
1: Ti ringrazio, avvocato Umberto Limongelli, grazie mille per il tuo intervento.
2: Grazie a te. Ricordo sempre ai radioascoltatori che condividere le battaglie del Partito Radicale non è sufficiente dire ah sì, è vero, hanno ragione. Bisogna iscriversi. Iscriversi al Partito Radicale è cosa buona e giusta e può essere utile per rendere qualcosa di importante a favore di chi non ha voce, perché cerchiamo di dare noi voce a chi non ce l'ha. Grazie.
1: Di nuovo un abbraccio, avvocato. E abbiamo in collegamento Valentino Paesani. Buonasera Valentino.
3: Buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, questa estate di visite in carcere, tu sei stato sia a Casal del Marmo che a Re Bibbia, se non erro. Direi di parlare entrambe le esperienze, entrambe le visite in carcere.
3: Allora, sì, quest'anno, diciamo, mi sono regalato due visite, insomma, sono di Roma e mi rimane abbastanza agevole visitare questi due istituti. E però quest'anno, all'incontrario della volta scorsa sul minorile, non è stato possibile accedere nelle celle dove stazionano i ragazzi, perché c'è stato un restringimento delle facoltà di visitatori che accedono in base all'articolo 117, se ricordo bene, adesso non ho gli appunti ben precisi, e per cui ci siamo limitati a fare un giro delle aree comuni e abbiamo parlato molto ovviamente con il direttore, con alcuni funzionari, col vice comandante e per cui in quell'istituto non abbiamo riscontrato un sovraffollamento, anzi c'è un numero di ragazzi detenuti inferiore a quello che prevede la pianta organica. Poi stanno rifacendo una nuova, o meglio, partiranno i lavori per una nuova palazzina che è disabitata, che non viene utilizzata da qualche anno, e per cui probabilmente ci sarà nuovo agio per la struttura penitenziaria. Adesso il TAP dovrà decidere, poi una volta ristrutturato, quale sarà la destinazione d'uso di questa palazzina. Poi il direttore mi diceva che dopo i lavori che partiranno tra poco, i ragazzi, le celle di detenzione, le camere di detenzione e anche gli educatori verranno spostati su un unico piano. Questo per meglio razionalizzare dal punto di vista funzionale anche le attività degli educatori stessi, e però questo andrà a detrimento di quei ragazzi che usufruiscono dell'articolo 31, scusami se adesso sbaglio, comunque quelli che hanno l'accesso esterno, perché in questo momento loro hanno le loro camere e per cui non alloggiano con gli altri ragazzi che invece non possono uscire, e questo insomma potrebbe comportare un rischio, perché questi ragazzi hanno la possibilità, all'incontrario degli altri, di di accedere all'esterno, di uscire, e per cui potrebbero essere oggetto di pressioni indebite, perché ovviamente insomma, ci potrebbe essere anche questo aspetto qui. Però fatto sta che purtroppo facendo questa razionalizzazione degli ambienti, ovviamente le celle, le camere saranno in un numero ridotto. E in entrata una buona percentuale di questi ragazzi presenta problemi di tossicodipendenza, un 20% è seguita dal punto di vista psichiatrico, e gli educatori in pianta sono 21, ma quelli che effettivamente sono operativi sono 16. Ho potuto visitare una bella biblioteca che è seguita da un'associazione di cui adesso non fuori riga si chiama questa associazione, e devo dire che nel momento in cui sono andato io era molto ben frequentata. Poi ci sono i soliti laboratori, e quello che mi diceva il direttore, quello più gettonato è quello di fumettistica, e per cui evidentemente lì i ragazzi trovano un ristoro particolare. L'infermeria viene assicurata anche con un medico in un orario 8-20, non riesce a coprire tutta la giornata, però diciamo buona parte della giornata è assicurata da queste presenze sanitarie. La ASL di solito viene a fare il suo controllo, la sua visita ispettiva una volta l'anno. Si è registrato ovviamente il problema endemico della carenza di agenti della polizia penitenziaria. In organico sono 90, ma operativi sono sempre, si aggirano intorno ai 45-50. Questo è quello che ho riscontrato nella...
1: Questi, diciamo, sono i freddi numeri.
3: Sono i freddi numeri, la visita parziale, non è stato possibile incontrare, al contrario della volta scorsa, i ragazzi, e per noi questo è un forte handicap, perché non riusciamo a cogliere poi i veri umori che si animano all'interno di questi edifici di restrizione. Però tant'è che...
1: La tua impressione invece, al di là dei numeri?
3: Ma la mia impressione è stata che sicuramente rispetto alla volta scorsa, credo di 13-14 mesi fa, devo dire che mi è sembrato di cogliere degli elementi migliorativi. Certo, poi voglio dire, il prodotto sono i ragazzi non è stato possibile incontrarli, e per cui è come aver visitato le cucine di un bel ristorante senza aver potuto, come dire, testare il prodotto. Gli ambienti comuni li ho trovati sufficientemente ben curati, e anche la cucina, mi sono affacciato alla cucina, era pressoché l'ora di pranzo, ho visto che c'era la signora, che c'era anche la volta scorsa, che stava preparando un buon menù. Io riporto questa impressione, non ti saprei dire che cosa c'era, forse c'erano le panatine, le cotolette, se ricordo, però nell'insieme ho avuto una visita che nell'immediatezza ho ritenuto sufficiente come prestazioni prestate. Ecco, ti devo
1: invece
3: dire
1: per le attività svolte da, cioè, il giovane, che il minorenne o l'appena maggiorenne che finisce a Casa del Marmo teoricamente dovrebbe passare lì non per spiare il peccato, tra virgolette, ma per poter avere una nuova opportunità, no? Ha tutta la vita davanti e ha magari degli strumenti che gli possono consentire di guardare al futuro in modo diverso. Secondo te quegli strumenti ci sono?
3: Allora, se mi devo basare sui numeri, mi hanno detto che c'erano 16 educatori su un numero di ragazzi, adesso non posso dirti il numero esatto, ma un numero abbastanza inferiore rispetto a quello che è la pianta organica. È vero che gli educatori in pianta erano 21, però sono 16, ho ritenuto che fosse un numero congruo. Non ho potuto parlare direttamente con gli educatori, per cui per quanto riguarda i piani educativi, non ho una contezza più precisa, però ritengo di solito colto sempre buona volontà dagli educatori, e per cui se faccio passare questa costante che ho di solito riscontrato, ritengo che questi ragazzi potrebbero essere seguiti in modo sufficiente. I laboratori sono tutti attivi, erano attivi anche il mese di agosto, io sono andato la prima decade di agosto, erano ancora attivi, magari funzionavano a regime ridotto, e per cui ritengo...
1: Ma noi abbiamo una percentuale dei rientri, cioè il giovane che esce da lì, quanto ci mette a rientrare?
3: Beh, la percentuale purtroppo...
1: Non ce l'abbiamo.
3: Mi ricordo quella della volta scorsa che era abbastanza sostenuta la percentuale. La percentuale era abbastanza sostenuta. Purtroppo questo è un dato che riscontriamo abbastanza soventemente. Però, se ricordo bene, la visita della scorsa volta, sì, i ragazzi era un numero assai superiore, per cui anche seguirli sviluppa delle problematiche che, insomma, di difficile soluzione, perché poi quello che conta, lo sappiamo bene noi, è il numero. Se tu hai un numero che puoi umanamente seguire con dovizia, con efficienza, costantemente, è ovvio che poi il risultato lo vedi. Ad esempio, nel caso della visita di De Pippa di oggi, evidentemente...
1: Allora parliamo di quello, dai, parliamo della visita a Re Bibbia che conosciamo bene.
3: Conosciamo molto bene. Allora oggi col consigliere generale Fabio Federico, nonché avvocato, che come perfettamente sai si è occupato della stesura della diffida di questa iniziativa del Partito Radicale nei riguardi del capo del TAP, che come ha detto molto bene ieri durante la conversazione Maurizio Turco, vuole essere più che altro un'opportunità per dare modo che il capo del DAP mette in opera quello che prevede un percorso di recupero, quello che prevedono le norme, svincolarsi un po' magari quelle che possono essere le pressioni politiche magari di questo governo, che ha invece delle visioni più punitive anziché invece guardare a lungo raggio al recupero. Per cui la diffida va in questo senso qui, dare uno strumento, dare un'opportunità al vertice apicale del DAP di muoversi in un modo un po' più lungimirante. E dal punto di vista dei numeri, allora qui ovviamente gli educatori non sono nel numero congruo rispetto alla popolazione carceraria, perché se ricordo bene, se trovo subito il dato, eccolo qui, parliamo oggi di 1532 detenuti, e il numero di coloro che fanno i corsi di recupero, che si occupano dell'area formativa, sono appena 15, per cui capisci che 1532, ovviamente questo è il dato totale di 1532, poi sono quelli che insomma sono alla 41 bis, quelli che hanno delle restrizioni particolari, però ci diceva la direttrice che non riesce a soddisfare tutte le richieste, specialmente di tutti quelli che vorrebbero lavorare, e lì soprattutto c'è l'aspetto economico che grava, perché ad esempio per il secondo semestre, ora nel primo semestre, se ricordo bene c'è stato, il DAP ha ricevuto, o meglio, il Re Bibbia ha ricevuto poco più di 1 milione per poter poi far fronte ai pagamenti, perché questi ragazzi lavorano, ovviamente poi devono essere retribuiti, ovviamente. E per il secondo semestre ancora non hanno ricevuto pressoché nulla, se ricordo bene 50 o 100 mila euro, per cui insomma non ci fai quasi niente. E per cui il problema della qualità del recupero, come sai perfettamente tu e come sanno oramai, e perché ci seguono da tempo i radioascoltatori, se non hai le risorse necessarie, il recupero vuole farsi friggere. mentre invece lì ci dovrebbe essere la concentrazione massima, perché è inutile che questo governo o chi per esso si riempie la bocca parlando di sicurezza. La sicurezza, la prima cosa, è coltivarla lì nel carcere, dove c'hai persone che sicuramente hanno sbagliato, se sono stati condannati in via definitiva, e poi magari non sempre, nemmeno così.
1: A però, volte non sempre, sì.
3: Non sempre, però diciamo, la verità che è emersa dal tribunale è quella, e comunque ti devi operare. Io oggi ho fatto un giro, parziale ovviamente, perché poi ci siamo pure attardati, abbiamo parlato molto con la direttrice, con la vice direttrice più che altro, è il solito problema, celle con sei persone dentro, il bagno che non c'è nemmeno la doccia, docce contingentate dalle 11 alle 15, e quelli dicono ma con sto caldo, ma perché dopo le 15 non sudiamo più, non abbiamo più l'esigenza di lavarci, e però è sempre il problema. Poi non ci stanno le risorse umane perché per portarli alla doccia, perché ovviamente se gli agenti sono in numero ridotto al limucino riescono a fare poche cose, per cui è sempre qui, è sempre questo il punto. Si investe poco dal punto di vista economico nel carcere, e questa pochezza poi te la ritrovi sulla qualità del recupero delle persone che vengono detenute.
1: Da come mi descrivi la situazione, mi sembra totalmente invariata rispetto al passato.
3: Sì, devo dire, rispetto almeno per quanto riguarda
1: Rebibbia,
3: il carcere. Sì, Rebibbia e Completanze, probabilmente è anche peggiorata.
1: Addirittura.
3: E poi c'hanno anche il problema, adesso messo da parte, che quando Regina Celi era sottoposta a ristrutturazione, avevano un flusso continuo di detenuti che venivano da Regina Celi, e lì purtroppo la situazione era abbastanza veramente complicata da gestire. Devo dire che bisogna fare un encomio agli agenti della polizia penitenziaria, perché lavorano veramente in condizioni
1: estreme, di
3: estrema provatezza. Bisogna veramente riconoscergli questo sacrificio, e bisogna però riconoscere anche la responsabilità dei detenuti, perché insomma non ci vorrebbe niente a fare, come dire, un salto, voglio dire, con quattro gatti di agenti di polizia penitenziaria e gente che, voglio dire, in passato non ci ha pensato due volte ad agire in modo, come dire, un po' diverso dalle regole sociali. Per cui bisogna anche lodare la responsabilità di chi è detenuto. E certo che poi questi degenti, in questi contesti così mortificati, poi può avvenire l'aggressione,
1: certo,
3: alla gente, può avvenire l'aggressione tra di loro. Ecco, ad esempio, chiedevo i dati alla direttrice per quanto riguarda appunto la convivenza sociale: 131 casi di autolesionismo, 137 sanzioni disciplinari, e insomma, voglio dire, è un ambiente difficile quello di Rebibbia, ma credo che grosso modo in tutti gli istituti di pena italiani.
1: Tu hai parlato con i detenuti, almeno lì a Rebibbia lo hai fatto, c'è qualcosa che ti ha colpito di più? Perché noi sappiamo che quando si va là molto spesso c'è qualcuno che si avvicina a raccontare o
3: certo,
1: la sua storia,
3: certo,
1: o le difficoltà che vive.
3: Sì. I detenuti vorrebbero, quando ti vedono, vorrebbero stare lì a parlare.
1: Assolutamente, ed è giusto che sia così. Ma c'è qualche cosa, magari una lamentela, qualcosa che ti ha colpito in modo particolare rispetto ai vari conversazioni che avrai avuto?
3: Ma guarda, ho parlato con un detenuto e mi sottoponeva a un problema veramente futile, di una futilità incredibile, che da giorni non hanno più la TV, non hanno più la possibilità di vedere la TV, semplicemente perché l'ho fatto vedere, manca un filo. E per cui
1: nessuno riesce a trovare questo filo.
3: Fortunatamente c'era la vice direttrice. E diciamo, diamo per buona che nella marea di segnalazioni che i detenuti fanno, perché ovviamente,
1: che poi figuriamoci, per una persona che è ristretta dietro quattro mura, non ha nulla da fare, perché non sappiamo che a Rebibbia non hanno nulla da fare la stragrande maggioranza dei detenuti, gli togli li privi anche di quello schermo che gli consente di avere una visione sul mondo cosiddetto libero, e tu quella persona la distruggi anche psicologicamente. Immagino che ci siano casi psichiatrici, un numero elevato, come sempre abbiamo trovato a Re Bibbia, e quindi immaginate ristretti dentro queste celle
3: in agosto,
1: il caldo,
3: il massimo due ventilatori, mi diceva un detenuto, massimo solo due ventilatori,
1: senza fare nulla, e ti tolgono pure il televisore, cioè quella è, chiamatela come volete, io penso che sia una forma di tortura questa, però ognuno, almeno dal mio punto di vista, quella è una forma di tortura, non è che ci sono altri modi per definirla, no? Poi le responsabilità, ognuno ha la sua responsabilità, però non si possono trattare nel 2026 le persone, anche che hanno sbagliato, anche se hanno fatto errori gravi, non si possono trattare in questo modo. Certo. E immagino che tu, Valentino, sei d'accordo con me. Ti conosco.
3: Ma sono d'accordissimo, e aggiungo che questo è un danno grave, perché oltre a attaccare la dignità della persona, ma questi qui, ma scusa, ma dove dovrebbero prendere la forza, l'energia per recuperarsi? Cioè, voglio dire, tutti sappiamo che se una persona la tratti bene, se gli dici buongiorno, ti risponde. Lì dove c'è educazione, molto probabilmente stimoli l'altro pure a ricambiarti il buongiorno, l'educazione. Voglio dire, e per cui voglio dire, se tu queste persone qui le mortifichi, ma poi veramente per una stupidaggine, io lì ci voglio mettere la buona fede che
1: ma è chiaro segnalazione, che è chiaro che però la buona fede è qua, la buona fede è là, però manca quello, manca quell'altro, è tutta una somma di cose che alla fine crollano il quadro generale, distruggono la persona. Io ti ringrazio, Valentino, sei stato gentilissimo, ti ringrazio per quello che stai facendo come attività militante per il Partito Radicale, ma per tutti noi, e ti auguro buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie,
3: buona serata, buona trasmissione.
4: Era la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli, che tornerà fra 7 giorni. Questa è Radio Radicale, prosegue la nostra programmazione di questa sera. È il momento di Neureka, trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino.
5: Siamo in collegamento con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Germania per Repubblica, per la puntata, la rubrica di Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa. Buonasera Tonia, ben ritrovata.
6: Buonasera.
5: Allora, ci avviciniamo alla data del 6 settembre, appunto, delle prossime elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. I sondaggi, l'avevamo detto anche la scorsa settimana, vedono il partito dell'AfD nettamente in testa con percentuali stimabili vicino al 40%, un appuntamento decisamente importante, il ciclo di 3 elezioni regionali in Germania nel mese di settembre. Questo ovviamente porta a grandi mal di pancia e grandi tensioni e anche grandi preoccupazioni per Merz. Partiamo da qui, Tonia.
6: Sì, allora la Sassonia-Anhalt in questo senso è il Land, è la regione alla quale si guarda con maggiore attenzione, perché è la regione dove la AfD ha insomma buone possibilità di andare al governo, e quindi sarebbe la prima volta dopo il 1945 di un governatore di estrema destra alla guida di un Land tedesco, no? Cioè la prima volta dopo il nazismo, dalla fine del nazismo. E diciamo che l'AfD, la premessa è che l'AfD in questa regione è talmente estremista che già da anni è stata bollata dai servizi segreti come accertatamente di estrema destra. E ha un leader, uno Spitzenkandidat, lo ricordavi tu, che appunto nei sondaggi l'AfD è sempre andata intorno al 40%, con punte al 42-43%, adesso è scesa un po', probabilmente dopo il primo duello tra appunto il leader della AfD Ulrich Siegmund e il suo sfidante, che è il governatore uscente Sven Schulze. E sono venuti fuori scandali su Siegmund. Siegmund stesso ha partecipato alla famosa riunione segreta la ricorderete tutti, quella al Wannsee, in una villa in cui si erano trovati insieme estremisti di destra, neonazisti dichiarati, tra cui il dentista che aveva organizzato tutta la cosa, il capo degli identitari Martin Zellner e anche un paio di funzionari di altissimo livello, per esempio il consigliere di Alice Weidel, che poi si è dovuto dimettere. Però appunto Ori Sigmund non solo non si è dovuto dimettere, ma è diventato lo Spitzenkandidat dell'AfD in Sassonia-Anhalt, e è venuto fuori anche da alcune ricerche giornalistiche che il suo portavoce e alcuni altri esponenti, insomma, il suo portavoce e anche il suo braccio destro, hanno partecipato da ragazzi, sono stati dirigenti addirittura della Heimattreue Deutsche Jugend, che era la continuazione segreta della gioventù hitleriana dopo il 1945.

0: uno degli esponenti più radicali dell'AfD, è impredicato, se l'AfD dovesse vincere le elezioni e andare al governo, di fare il ministro dell'istruzione e della cultura. E voglio ricordare che queste sono materie di competenza esclusiva dei Land, quindi con cui l'AfD può fare enormi danni. E nel programma l'AfD ha detto già molto chiaramente cosa vuole fare, a parte la remigrazione, che è un po' complicata da realizzare, perché naturalmente l'immigrazione è di competenza nazionale, però loro possono sicuramente rendere un inferno, rendere la vita un inferno ai migranti qua, per esempio tirandoli fuori dall'asilo ecclesiastico che loro non vogliono riconoscere più, per esempio appunto bullizzandoli attraverso questa fantomatica, queste ronde civili che loro vogliono introdurre, questa sorta di milizia civile, questa Bürgerwehr che l'AfD vuole fondare con la partecipazione di cittadini appunto della popolazione civile, che dovrebbe appunto mantenere ordine nei quartieri, no? Quindi ci sono quindi questi elementi che riguardano l'immigrazione, e poi ci sono appunto gli elementi che riguardano l'abolizione. Loro vogliono abolire, vogliono disdire il contratto con la radio televisione pubblica, cioè con l'equivalente della RAI, diciamo, tedesca. Vogliono, naturalmente ce l'hanno a morte quei servizi segreti interni, perché sono quelli che hanno indagato su di loro e che li hanno bollati come estrema destra, quindi lì sicuramente cambieranno i capi, smetteranno probabilmente di indagare sull'estrema destra e ci sarà il focus sull'estrema sinistra. Ma appunto le cose forse più aberranti le leggiamo nel programma, nella parte che riguarda la scuola e l'istruzione, dove loro non solo introducono tutta una serie di elementi di deterrenza verso insegnanti stranieri, insomma, eccetera, ma la cosa più agghiacciante è che appunto loro vogliono fare una revisione di 180 gradi della cultura e della storia. Cioè loro vogliono smetterla con quello che chiamano il culto della colpa dei tedeschi, quindi la rielaborazione del nazismo con la presa di coscienza, no, della responsabilità di un popolo intero alla Shoah, allo sterminio di 6 milioni di ebrei, di milioni di morti, di 50 milioni di morti nella seconda guerra mondiale. Loro vogliono banalizzare l'esperienza nazista. Lo slogan di Til Schneider è proprio più Bismarck meno Hitler, quindi loro vogliono mettere in risalto la gloriosa storia tedesca, no, di Martin Lutero, che
1: qui e minimizzare quella
0: appunto, e minimizzare quella nazista, e vogliono cambiare i programmi scolastici in questo senso, e vogliono togliere i soldi a tutte quelle istituzioni che adesso finanziano naturalmente l'educazione civica, no? Ne cito una, la Landeszentrale für politische Bildung, che è un'istituzione che per esempio finanzia le visite delle scolaresche nei campi di sterminio, di concentramento, nei memoriali. Insomma, vogliono fare uno scempio, no? E lo possono fare in teoria, perché
1: quello che fanno vero studiare che anche agli studenti italiani, peraltro, figurarsi a quelli tedeschi, insomma,
0: sì. Non è, ecco. No, e poi c'è una guerra anche, per esempio, che è assurdo, perché è un déjà vu veramente inquietante. Cioè loro vogliono fare la guerra al Bauhaus, e voglio ricordare che cos'è il Bauhaus. Il Bauhaus è stato uno dei più straordinari movimenti d'avanguardia del Novecento, che era nato a Weimar, dove avevano aderito all'inizio grandissimi geni come Kandinsky, Molinari, eccetera, Paul Klee. Però in Turingia i nazisti garantirono già l'appoggio esterno a un governo degli anni 20 che cacciò sostanzialmente il Bauhaus da Weimar. Il Weimar si trasferì all'epoca a Dessau. Dessau è in Sassonia-Anhalt. Uh-huh. Oggi i più importanti musei, le più importanti, appunto, la memoria più importante che si ha di questo straordinario movimento d'avanguardia sono tuttora a Weimar e a Dessau. E l'AfD in Sassonia-Anhalt ha già dichiarato guerra a Dessau, dicendo che è stata una strada sbagliata della modernità, un Irrweg der Moderne. Quindi

0: non si sa bene cosa vogliono fare, però comunque tutte queste istituzioni culturali, teatri, cioè. Sì, hanno fatto un documento già ad aprile per dire che loro si ribellano a quest'idea, appunto, che la cultura debba diventare una cultura omogenea e germanica, no? Cioè, però è veramente raccapricciante dover fare i conti nel 2026 con questo tipo di battaglie culturali che i nazisti fecero negli anni 20 e 30.
1: No, certo. Tonia, nel momento in cui stiamo registrando, deve ancora, diciamo, avvenire un'importante conferenza stampa, appunto, a Berlino, dalla quale ci aspettiamo alcune, diciamo, dichiarazioni, soprattutto su fatti che riguardano la politica estera e alcuni fatti di Lipsia. Vogliamo ripercorrere brevemente, ovviamente non possiamo dire di più visto l'orario in cui stiamo.
0: Sì, allora in questi giorni si sono rincorse voci, ma anche alimentate dallo stesso cancelliere, su questo famoso ormai attentato di Lipsia. Cosa è successo? Il 4 agosto sono stati rinvenuti due droni, poi un terzo è stato ritrovato negli ultimi giorni, due droni quadricotteri, tre droni, due dei quali erano imbottiti di esplosivo militare, cioè di un esplosivo talmente specifico che può essere solo attribuito a una potenza, a un paese, no? Non può essere, non è, insomma, accessibile ai comuni mortali. Dall'inizio, ovviamente, i sospetti si sono concentrati sulla Russia. Il governo, in tutto questo mese, dal 4 agosto a oggi, non ha mai avuto il coraggio di dire nulla in merito. Il ministro dell'interno a un certo punto si è limitato a dire che erano in gioco potenze straniere, però Merz ha detto, e tutti hanno sempre detto che bisogna aspettare la fine delle indagini. Lo scorso fine settimana Merz aveva fatto pensare a un'accelerazione nella risoluzione dell'enigma, diciamo. Nel frattempo erano uscite anche delle indiscrezioni dei servizi segreti americani, i messaggi dei servizi segreti americani che hanno analizzato le foto, hanno detto quella roba lì, quegli esplosivi lì sono in dotazione solamente al servizio segreto russo, no? Quindi, come dire, un'origine abbastanza. Però, ripeto, i tedeschi si sono nascosti dietro questa la necessità di aspettare la fine delle indagini. Nel frattempo è venuto fuori, da molte indiscrezioni che ho raccolto anch'io, l'imbarazzo, nel senso che la Germania, se fosse vero che la manina è russa, saremmo di fronte a forse lo sventato attentato più grave che ci sia mai stato in Germania, perché se fossero esplose quelle due bombe sui droni, avrebbero devastato uno dei principali hub logistici non solo in Germania ma in Europa, cioè l'aeroporto logistico di Lipsia. E quindi su questo c'è stata una grande prudenza, diciamo, perché adesso non sappiamo, stiamo registrando alle 13:30, non sappiamo cosa dirà il governo, però le ipotesi che girgolavano in questi giorni erano, diciamo, con un episodio del genere potrebbe anche in qualche modo evocare l'articolo 5 del trattato della NATO, perché è un attacco a un paese dell'alleanza e quindi potrebbe anche insomma indurre a una risposta, no, degli alleati. Però in questo momento, ovviamente, di grandissime tensioni comunque con la Russia, nessuno vuole entrare in guerra con la Russia per i droni di Lipsia. Questo Merz lo sa benissimo, ha detto peraltro che lui questi giorni che lui si stava coordinando strettamente con la NATO e con i partner europei. In ogni caso le ipotesi sono varie, appunto, potrebbe chiamare l'articolo 4 del trattato, che è consultazioni con i partner NATO e con i partner. E poi c'è l'ipotesi che circola che la Germania possa infliggere sanzioni individuali, cioè sanzioni alla Russia, a prescindere dal 22° pacchetto che sta elaborando la Commissione europea, no? Altre misure di cui si è discusso in questi giorni è la chiusura del famoso Russisches Haus, della Casa Russia, di questo istituto di cultura che in realtà a Berlino non è mai stato chiuso, e già questo di per sé è uno scandalo perché è un covo di spie nel centro del cuore di Berlino. Ma a prescindere da questo, l'altra ipotesi è anche che si possa, che la Germania possa aumentare ostentatamente gli aiuti all'Ucraina, e poi appunto ci sono altre possibilità per punire tra virgolette la Russia. Però in questo momento quello che ha fatto impressione è che Merz, dopo aver detto pagheranno per tutto, in realtà poi è ripiombato in un silenzio che dovrebbe essere spezzato oggi, appunto.
1: Tra l'altro è vero, abbiamo insomma aspettative su questa conferenza stampa, però nelle scorse ore c'è stata una dura reazione invece ufficiale da parte della Germania per la partecipazione del ministro delle finanze russo Anton Siluanov al vertice G20 di Hackville in North Carolina.
0: Sì, uno scandalo assurdo. Una cosa veramente incredibile. Cioè, è veramente
1: ha apertamente criticato, no, l'ospitalità americana, pretendendo che appunto la Russia non venisse accolta come un ospite normale. E tra l'altro appunto il governo tedesco ha risposto rinunciando all'intenzione dell'Unione Europea di preparare un ulteriore pacchetto di sanzioni economiche e tecnologiche per isolare ancora di più il Cremlino. Sappiamo, tra l'altro, che questo segue all'incontro del direttore della CIA a Mosca, insomma, non tira una bella aria. Diciamo, i segnali anche insomma statunitensi sono sempre molto molto molto ambigui.
0: Sì, appunto, non si sa bene, cioè c'è stata questa visita di Ratcliffe a Mosca, di cui sappiamo solo attraverso i giornali americani, naturalmente giornali molto credibili, molto autorevoli come il Wall Street Journal o il New York Times. Sappiamo da questi giornali che appunto il direttore della CIA è andato finalmente a Mosca invece di quei due storditi, scusate il termine, di Witkoff e del genero di Trump, Kushner, che in un anno non hanno ottenuto assolutamente nulla e sono sembrati andare lì sempre solo per lisciare il pelo a Putin o per in qualche modo trovare un modo per fare affari con i russi. Qui siamo di fronte a un personaggio molto più serio, Ratcliffe, comunque il direttore della CIA, che è andato a Mosca probabilmente, e oltretutto col transponder acceso, quindi visibile per tutti, quindi non era una missione segreta, era una missione di cui si doveva sapere. E quello che è trapelato sui giornali americani è che è andato lì a parlare di Iran e a parlare anche di Russia, cioè a dissuadere Putin dal attaccare la NATO adesso. Un avviso, una messa in guardia che dipende anche ovviamente dall'attuale debolezza americana, no? Cioè gli americani sono a corto di armi e munizioni in Iran, sappiamo che c'è un problema anche sui missili Patriot, insomma gli americani sono in difficoltà, però questo è stato un primo messaggio non troppo ambiguo, se è vero quello che scrivono gli americani, non ambiguo, no, in tutti questi mesi in cui Trump ha sempre appunto è stato condiscendente con Putin ed è sembrato sempre in qualche modo più impaziente con Zelensky che con il presidente russo.
1: Certamente. Tonio, noi ci dobbiamo fermare qui, noi ti ringraziamo per questo collegamento, sappiamo che sei in viaggio, tra l'altro appunto stai seguendo da molto vicino sia la conferenza stampa di cui appunto poi magari ci riaggiorniamo nelle prossime ore, sia per quanto riguarda appunto le imminenti elezioni in Sassonia-Anhalt. Noi ci ritroviamo magari nei prossimi giorni, ovviamente il prossimo martedì sempre su Radio Radicale, sempre con Eureka e sempre qui con te. Grazie ancora, Tonio.
0: Grazie, buon lavoro e buona settimana.
1: A te.
2: Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, dopo Neureka è la volta di Focus Europa, a cura sempre di Valeria Manieri.
1: Bentrovati nello spazio con le istituzioni europee, con Focus Europa, c'è in collegamento con noi, dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Salvatore De Vita, consigliere economico per la rappresentanza della Commissione Europea e membro della Task Force sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Torniamo a parlare in questa puntata in qualche modo di panoramica sul piano nazionale di ripresa e resilienza, visto che la data del 31 agosto era un po' un tirare le somme, ne abbiamo parlato anche in altri spazi di programmazione qui su Radio Radicale nelle scorse ore. Ebbene, il tema è come è andata con questo piano nazionale di ripresa e resilienza, su che cosa ci sono stati, diciamo, miglioramenti importanti, che cosa non è andato, diciamo, secondo le aspettative, e diciamo anche una domanda di fondo, cioè vita dopo il piano nazionale di ripresa e resilienza, che cosa succede dopo? Sicuramente è un PIL, quello del paese, che ha retto in questi ultimi anni grazie a questo piano, però diciamo non si ha l'impressione che l'Italia sia in una posizione molto solida o che abbia cambiato strutturalmente alcuni suoi problemi, tematiche, alcune riforme sono state approntate, ma non sono sicuramente ancora del tutto sufficienti. Salvatore De Vita, ecco, diciamo, partiamo da qui.
3: Prima di tutto è vero che sta per finire, ma riprendendo forse un po' del passato, non diciamo gatto finché non c'è nel sacco, aspettiamo appunto la rendicontazione e arrivare tutto sull'ultima richiesta di pagamento, dove la Commissione europea riceverà tutto dall'Italia entro il 30 settembre, quindi questa è una ottima data, importante per l'Italia e per le amministrazioni, ma c'è quest'ultimo miglio da fare e da realizzare. La risposta su se successo o fallimento, ripercorrendo quello che ha anche detto il direttore generale della task force odierno, Declan Costello, ha detto devono essere messe varie cose sulla bilancia. Prima di tutto uno dovrebbe chiedersi cosa sarebbe stato in questo periodo con questi tre mega shock che sono stati il Covid, la guerra in Ucraina, adesso la crisi, se il PNRR e il Recovery Resilience Fund non ci fosse stato. E la seconda cosa, come dato macroeconomico che magari può indicare su bilanci positivi, è guardare la spesa per gli investimenti pubblici. Prima del PNRR, nel 2019, l'Italia aveva una spesa del 2,3% del PIL per investimenti pubblici. 2025 siamo a 3,5. Quindi c'è una spinta fondamentale molto importante. Detto ciò, qual è stata la grande rivoluzione del piano? È quello di aver messo le riforme che accompagnassero gli investimenti. Uno dei casi principali che può essere positivo è quello della giustizia, dove le riforme che sono state attuate sono state però sempre accompagnate da quegli investimenti a far sì che possano essere date le risorse, la digitalizzazione di tutti i fascicoli, l'assunzione di nuovo personale, che ha fatto sì di vedere dei dati nello smaltimento e nella velocità del processo che sono certamente ottimi e ambiziosi, però non sono, anche con questa riduzione, l'Italia è sempre tra i fanalini di coda nella velocità giudiziaria in Europa, quindi rispondendo c'è strada da fare in futuro, sì c'è strada da fare. Continuando un po', restando molto brevemente, sperando che queste prime indicazioni siano sull'indicazione positiva, qual è l'altro shock culturale che si è visto molto in Italia? È una riforma della pubblica amministrazione, a parte di quelle che ci sono proprio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma proprio nell'attuazione. Ma quello che è sorprendente è che ogni ministero si è adeguato e ha adottato magari dell'organizzazione anche diversa rispetto agli altri ministeri, ai i comuni, le regioni, tutti quanti che hanno cominciato a lavorare insieme verso obiettivi comuni. Abbiamo Scuola Futura, ad esempio, la realizzazione di nuovi edifici scolastici, questo il nuovo parco di numero scuole o di asili che sono stati creati in così breve tempo, però che deve essere preso per ispirazione guardando al futuro. E guardando al futuro, appunto, che cosa c'è? Voglio essere un po' in disaccordo su che adesso è finito il PNRR, non c'è niente, non è così. Oltre alle risorse nazionali che il governo e l'Italia, o regionali che possono essere continuate a essere utilizzate, bisogna i prossimi piani, il prossimo bilancio europeo purtroppo e per fortuna è dietro l'angolo, il suo inizio è dal 2028, quindi significa che oggi è il momento di programmare e cominciare a pensare a quello che devono essere le politiche da attuare.
1: Ed ecco l'altra domanda, ovviamente in chiusura brevemente, Salvatore De Vita, è che cosa succede adesso, no? Abbiamo tirato un po' la linea, cosa farà una Commissione europea, ovviamente il legislatore, anche il Parlamento europeo, per proseguire sulla linea, diciamo, dei fondi a disposizione, ma anche su quello delle riforme, quante di queste dei nuovi strumenti che ci saranno a disposizione aiuteranno temi come la transizione green, temi come, diciamo, la difficile fase per l'industria europea, soprattutto l'industria manifatturiera, l'automotive, come incentivare l'innovazione e come anche incoraggiare tutta una serie di riforme che sicuramente anche in Italia mancano all'appello.
3: La risposta breve è assolutamente sì, anche se è tutto ancora in mano ai colegislatori, perché il Parlamento e il Consiglio dovranno definire il prossimo MFF entro per poter iniziare le negoziazioni, si spera già entro la fine dell'anno, per appunto avviare quella pianificazione. Si manterrà la struttura portante, che è associare gli investimenti alle riforme, aggiungendo un'altra cosa che è molto importante, che si immagina che a volte viene un po' criticata del piano, ma è la territorialità. Si garantirà una struttura di governance a far sì che ogni paese in Europa possa strutturarsi e avere una governance interna che possa tener conto delle varie esigenze territoriali, e questo sarà un altro punto importante. Però si mantiene questo, si mantiene, per rispondere al punto che ho detto prima, il target della spesa verde, che è una spesa che il piano italiano mantiene, un target del 39% di questi 194 miliardi, giusto per rifarmi al punto di prima, ci sono alcuni investimenti, 4 miliardi smart grid per la rete elettrica, 1 miliardo nell'agrivoltaico. Sembra strano, ma avere avuto i pannelli fotovoltaici nel settore agricolo garantisce che il 33% dell'energia consumata di tutto il settore è garantita da quell'investimento. E purtroppo anche verde energia è una di quelle aree in cui bisogna chiedersi sempre cosa sarebbe stato se non ci fosse stato il PNRR, con quello shock che poi è stata la guerra in Ucraina e Hormuz in questo caso, se poi gli investimenti non fossero già iniziati. Comunque, guardando al futuro, sì, la struttura del PNRR di riforme e investimenti insieme si manterrà. Per guardare, per capire quali sono le aree principali di intervento, la Commissione europea, l'Unione europea, al ciclo del semestre europeo, dove ci sono le raccomandazioni paese, di cui abbiamo parlato varie volte anche con Valeria, per capire quali possono essere, almeno dal punto di vista europeo, le aree principali di intervento. Ma andando un tuo oltre al cosa fare e la visione politica, che sicuramente dovrà esserci e che ogni paese, ogni territorio potrà avere le sue differenze, è importante arrivare sul come. Il come è che la lezione PNRR, le cose vanno fatte con tempistiche certe e in fretta.
1: Ancora grazie a Salvatore De Vita per essere stato con noi, ricordo consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della task force sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Proprio di questo, insomma, ci siamo occupati nelle ultime settimane molto approfonditamente. Grazie ancora.
2: Questa è Radio Radicale, è arrivato adesso il momento di Fuori di Pagina, la rassegna curata dall'associazione Certi Diritti.
4: Buonasera e benvenuti a Fuori di Pagina, la rassegna stampa sui diritti civili a cura dell'associazione radicale Certi Diritti. Sono Yuri Guaiana e come ogni settimana proviamo a leggere le notizie che riguardano le persone LGBT e le libertà individuali con gli occhiali, sempre un po' scomodi, del liberalismo. Quello che diffida tanto dello Stato, che vuole moralizzarci, quanto delle mode culturali che pretendono di farlo al posto suo. Questa settimana il menù è denso, si parla ovviamente di woke, parola che ormai sembra dire tutto e niente, ma che vale la pena provare a sezionare, e poi di repressioni molto concrete in Russia, in Senegal, in Ghana, di diritti trans nel Regno Unito, di vannacci e della tentazione sbagliata di combatterlo a colpi di esposti, di un tribunale americano che difende paradossalmente anche chi non vorremmo difendere. E chiudiamo con qualche buona notizia, perché ce n'è bisogno. Cominciamo. Negli ultimi giorni l'Italia ha vissuto quello che Alessandro De Nicola sulla stampa ha descritto come un girotondo di autocoscienza della sinistra sul tema del woke. L'espressione mi pare calzante. Tutto nasce dalla presa di posizione e di distanza, direi la verità, di Giuseppe Conte dagli eccessi della cultura woke, che ha riacceso in Italia un dibattito nato molto prima nel Partito Democratico Americano. Riccardo Maggi di Più Europa ha posto una domanda: quale legge italiana sarebbe riconducibile alla cultura woke? Io ritengo che si tratti della domanda sbagliata, perché il woke pone una questione di metodo più che altro. Ma qui vorrei essere preciso fino in fondo, e la precisione in questo caso è più utile della polemica. Come scrive Paolo Costanzo sull'inchiesta, una cosa sono i diritti e un'altra è quella che Yasha Munk ha chiamato sintesi identitaria, l'idea che l'appartenenza di gruppo diventi la chiave di lettura di ogni rapporto sociale. In Italia questa sintesi ha prodotto, secondo Costanzo, un'intransigenza sul linguaggio, un codice di parole ammesse e vietate, in cui l'errore lessicale finisce per essere più della posizione politica reale. E questo non è successo per caso. Sanzionare una parola non richiede una maggioranza parlamentare, bastano un ambiente ristretto e un costo reputazionale. È la stessa ragione per cui, dove servirebbe un voto in Parlamento, pensiamo alla legge sul fine vita o ai diritti delle coppie omogenitoriali, quell'intransigenza è assente, mentre prospera dove punire costa poco. Vi do la mia lettura di questo dibattito, che non tutti condivideranno. Io trovo francamente inaccettabili gli argomenti di chi, a sinistra, si è improvvisato critico del woke per tornare a contrapporre i diritti sociali a quelli civili, sempre a scapito di questi ultimi naturalmente. Ma allo stesso tempo trovo indifendibili i difensori ad oltranza del woke, quelli che negano che il fenomeno sia mai esistito in Italia. Il problema è che woke è un termine spurio a cui ciascuno attribuisce il significato che gli conviene. Un'analisi seria dovrebbe usare parole più precise, intersezionalità per esempio, che ha avuto il merito di introdurre complessità nella lettura classista marxiana, salvo poi diventare in alcune sue derive strumento di imposizione di un programma politico di estrema sinistra, oppure politica dell'identità, cancel culture. Queste ultime due, per come si sono manifestate, io le condanno senza riserve, per esempio. Ed è interessante notare che una critica non troppo distante sul piano del metodo arrivi anche da dentro la sinistra radicale italiana, da un'area politica lontanissima dalla nostra. Un pezzo pubblicato dall'Osservatorio Repressione se la prende proprio con la tentazione di affidare allo Stato penale battaglie che dovrebbero restare politiche, e lo fa da una prospettiva antiliberale, marxista, di critica al capitalismo. Eppure il ragionamento centrale merita attenzione. La tesi individua comunque un problema reale quando parla di una deriva panpenalista, la tendenza cioè a rispondere a ogni discriminazione non chiedendosi quali condizioni sociali la producano, ma quale nuovo reato introdurre. È un rischio che noi ascoltatori di Radio Radicale conosciamo bene. Il garantismo vale per tutti o non vale? Sul fronte opposto, il politologo Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera ha provato a discernere la polemica delle due sinistre, distinguendo tra tre piani distinti appunto dell'ingiustizia: la disuguaglianza materiale, la discriminazione di gruppi storicamente svantaggiati e, questo è il punto che mi interessa di più, la crescente domanda di autodeterminazione individuale. La libertà riproduttiva, autodeterminazione sessuale, suicidio medicalmente assistito. Ferrara nota giustamente che qui non siamo di fronte al riconoscimento di un'identità collettiva, ma a una domanda profondamente liberale di autonomia personale, e ammette che su questo l'Italia resta indietro rispetto a molti partner europei. Alessandro De Nicola sulla Stampa ha invece scritto un intervento più duro, sostenendo che il woke nella sua versione più radicale eroda quattro pilastri della civiltà liberale: l'individuo sostituito dall'appartenenza di gruppo, il merito sostituito dalle quote, la libertà di parola sostituita dalla cancel culture e il garantismo sostituito dal sospetto. Condivido l'impatto di fondo dell'articolo di Alessandro De Nicola, sono argomenti che in fondo discendono dritti da John Stuart Mill. Su un piano più teorico, due contributi che tenevo a citare in questo dibattito, perché arrivano da prospettive diverse ma convergenti, sono quello di Ellen Platt-Rose, già ospite al Congresso di Certi Diritti, e James Lindsay, che in Cynical Theories ricostruiscono come le teorie queer, che oggi forniscono base intellettuale a parte dell'attivismo, derivano da una tradizione postmoderna che rifiuta i fondamenti epistemologici del liberalismo: la fiducia nel dialogo, la persuasione, la possibilità di una verità discutibile pubblicamente. Il secondo, il giurista socialista francese Robert Badinter, per il quale l'essenza dei diritti umani sta proprio nel loro valere per tutti, a prescindere da età, colore, cultura. Non è un caso che Martin Luther King parlasse di Rosa Parks come di una cittadina americana arrestata, non di una donna nera arrestata. Fu quella scelta di mainstreaming e non la strada separatista di Malcolm X a produrre risultati duraturi. E qui arriva la parte che considero più importante di tutto questo blocco, perché riguarda il metodo, non solo il merito. Karl Popper nel 1945, in La società aperta e i suoi nemici, formulò il celebre paradosso della tolleranza. Da decenni, quella nota, lo segnala il giornalista Francesco Giano nella sua newsletter, viene trasformata in uno slogan da adesivo: nessuna tolleranza per gli intolleranti. Ma è una lettura che tradisce Popper, il quale mise un limite preciso. La soppressione delle idee, anche odiose, resta la meno saggia delle decisioni finché possiamo contrastarle con argomenti razionali. Popper distingueva nettamente tra la violenza e le idee. Si censura l'istigazione alla violenza, non il pensiero. Chi zittisce l'avversario di oggi, in nome della propria certezza di avere ragione, consegna a qualcun altro il potere di zittire lui stesso un domani. È lo stesso principio che Jamie Paul, nel suo manifesto for Liberal Trans Activism, applica proprio ai diritti trans. Le persone devono poter dissentire, sbagliare, cambiare idea, senza che questo distrugga la loro reputazione o il loro lavoro. E se penso a una frase che riassume tutto questo blocco, beh, è quella di Marco Pannella: non è il fine che giustifica i mezzi, sono i mezzi a prefigurare il fine. Non si costruisce una società libera usando come materiali l'odio e l'intolleranza, di qualunque colore politico esse siano. Da un dibattito che in Italia resta soprattutto culturale, passiamo ora a fatti molto più concreti, quelli che stanno succedendo in questi giorni ai diritti delle persone trans nel mondo anglosassone, per esempio. Allora vediamo in Galles, dove il Servizio Sanitario Nazionale ha sospeso con un preavviso di poche ore tutti gli invii alla chirurgia di riassegnazione di genere. La decisione è arrivata il 24 agosto, dopo che i dati 2025-2026 avevano mostrato un tasso di invio alla chirurgia 4 volte superiore rispetto all'Inghilterra, 13 ogni 100.000 abitanti contro 3, con il Galles che, pur avendo meno del 5% della popolazione britannica, generava circa il 17% dei referral chirurgici di genere nel Regno Unito. Ha pesato anche un articolo del Times che titolava di un nuovo scandalo Tavistock in corso in Galles. Tavistock è la clinica che nazionale, il punto di riferimento nazionale che faceva chirurgia di affermazione di genere e che è stata chiusa e che ha portato alla, diciamo, regionalizzazione o localizzazione degli interventi. 5 giorni dopo questo articolo del Times, Sono partite le telefonate di cancellazione, pazienti già ricoverati o in viaggio verso l'ospedale avvisati all'ultimo momento. Resta da stabilire, e lo dovrà fare la revisione clinica indipendente attesa entro fine anno, se quel divario nei numeri rifletta un problema nella pratica clinica gallese oppure fattori organizzativi e di accesso alle cure. Il caso gallese si inserisce in una traiettoria britannica che traspare anche nella cronaca del Pride, raccolta dalla BBC in questi giorni, e qui il collegamento con tutto quello che abbiamo detto nel primo blocco è diretto. Il Pride britannico appare oggi stretto in una tenaglia tra due fenomeni opposti. Da un lato il contraccolpo elettorale e aziendale contro gli eccessi reali o percepiti della stagione woke. Comuni amministrati da Reform UK, il partito di estrema destra, che tolgono la bandiera arcobaleno dai municipi, corpi di polizia e servizi di ambulanza che si ritirano dalle parate per non violare l'imparzialità politica, aziende che spariscono dai social a giugno. Le menzioni del Pride da parte delle 10 maggiori società quotate britanniche sono crollate del 92% in un anno. D'altro lato, la radicalizzazione interna sulla questione trans, con parte del movimento queer e parte della componente gender critical che si accusano a vicenda di avere snaturato il senso originario delle parate. In mezzo resta il nodo che a questa rassegna stampa interessa di più, cioè se il Pride diventi patrimonio di chi lo vive o ostaggio di due schieramenti che se lo contendono. Va anche detto, per completezza e senza sposare criticamente nessuna delle due sponde, che il modello dei grandi Pride britannici aveva mostrato prima ancora dello scontro politico dei limiti tutti suoi. Quello di Manchester, per esempio, è arrivato alla liquidazione della società organizzatrice con oltre 1 milione di sterline di debiti dopo anni di corporate stage a pagamento e tagli ai finanziamenti per i servizi alla comunità, HIV incluso. In questo senso i Pride di piccola scala radicati nella comunità, come quello di Crewe, raccontato dal giornalista Darren Milby, non sono solo un ripiego dettato dalla contrazione dei fondi, correggono anche un difetto reale del modello commerciale che li ha preceduti. E infine una notizia che dagli Stati Uniti dice qualcosa di più ampio sulle fratture interne al movimento. I Log Cabin Republicans, cioè l'organizzazione LGBT repubblicana americana, hanno votato per escludere il transessualismo dalla propria area tematica, tornando ad un'identità esplicitamente LGB. Il presidente Ross Heminger sostiene che il movimento trans, a differenza di quello per il matrimonio egualitario, si concentri ormai soprattutto sui minori, terapie di riassegnazione, sport femminile, allontanandosi dal principio originario di libertà adulta senza interferenza statale. È una posizione che arriva da destra e con toni che io non condivido nella loro impostazione generale, ma segnala un fatto reale: le battaglie trans, a differenza del matrimonio egualitario, non godono dello stesso consenso pubblico e fingere il contrario non aiuta nessuno. Se in Occidente il tema è la qualità e i limiti dei diritti, altrove il tema resta molto più semplicemente la sopravvivenza. In Russia, il giornalista Karen Shainayan, youtuber e psicanalista, è stato multato di 8.000 euro da un tribunale di Mosca per 5 post pubblicati su Telegram, giudicati propaganda di relazioni non tradizionali. Tra questi, una foto di un musicista ucraino queer con il compagno soldato. È solo l'ultimo episodio di un'escalation che nell'ultimo mese e mezzo ha visto Putin sciogliere Yabloko, l'unico partito liberale filo LGBT e contrario alla guerra, chiudere The Russian LGBT Network dopo averla bollata come organizzazione estremista e censurare persino i passaggi sui diritti LGBT nell'autobiografia di Papa Francesco. A Mosca, sempre in questi giorni, 2 cittadini stranieri sono stati arrestati in un mercato per aver indossato abiti giudicati femminili, 10 giorni di arresto amministrativo e poi l'espulsione in Tagikistan, dove li attende una vita che i media indipendenti russi descrivono come una scelta forzata tra doppia vita ed esilio. C'è un contrappunto storico che vale la pena raccontare perché mette in prospettiva quanto la repressione di oggi sia una scelta politica e non un destino culturale. In Cina esisteva dal 700 un culto dedicato a Hu Tianbao, il dio coniglio, protettore dell'amore tra uomini, sopravvissuto per secoli a editti imperiali e persecuzioni confuciane. Ebbene, sotto Xi Jinping, quel pezzo di tradizione cinese è stato messo a tacere, meglio di quanto ci fossero riusciti gli imperatori. Sopravvive oggi solo a Taiwan, dove un sacerdote taoista apertamente gay lo ha fatto rinascere nel 2006 in un tempio che oggi celebra matrimoni omosessuali. Il contrasto tra le due Cine, repressiva quella continentale, custode di quella stessa tradizione, quella democratica, dice più di 1000 editoriali sul rapporto tra autoritarismo e diritti individuali. In Senegal, intanto, si avvicinano i giochi olimpici giovanili di Dakar dal 31 ottobre al 13 novembre, la prima competizione olimpica organizzata dal CIO in Africa, con oltre 2700 atleti minorenni in arrivo da tutto il mondo. Da marzo il Senegal ha inasprito le proprie leggi omofobe, alzando la pena massima da 5 a 10 anni e introducendo nuovi reati di promozione dell'omosessualità. Gli arresti si moltiplicano: a maggio 20 persone fermate in un solo blitz basato su delazioni reciproche, un padre che ha fatto arrestare il proprio figlio, 8 donne arrestate perché lesbiche. Nanu Sandu, direttore dei programmi di Ilga World, ha chiesto al CIO garanzie trasparenti e pubbliche per la sicurezza di alleati, delegazioni e giornalisti LGBT a Dakar. Il Comitato Olimpico ha risposto di avere piena fiducia nelle autorità senegalesi, le stesse che stanno arrestando le persone gay nel proprio paese. È la solita comoda distinzione tra principi enunciati nella Carta Olimpica e la loro applicazione pratica. Una nota invece che va nella direzione opposta e che mi pare giusto segnalare. In Ghana, l'arcivescovo anglicano Cyril Kobina Pen-Smith, che nel 2021 aveva giudicato i vescovi del paese, guidato i vescovi del paese a sostenere leggi anti-LGBT fino a 5 anni di carcere, ha ora dichiarato alla BBC che la Chiesa non appoggia la criminalizzazione delle persone gay. Questa è la Chiesa anglicana, naturalmente. Pur ribadendo la contrarietà teologica alle relazioni omosessuali, è questo un passo indietro parziale, non una conversione liberale, ma in un paese dove il Parlamento ha appena approvato una legge che criminalizza anche il solo autodefinirsi come persona LGBT, una legge che attende ancora la firma del presidente per entrare in vigore, ogni voce religiosa che si smarca dalla criminalizzazione pesa comunque. E in Ecuador Human Rights Watch ha criticato la nuova legge sulle adozioni, approvata all'unanimità, in vigore dal 14 agosto, che impone esplicitamente l'eterosessualità dei genitori adottivi single e prevede che il sostegno di un genitore a cure mediche di affermazione di genere per un figlio minore possa giustificare la perdita della potestà genitoriale, con il rischio, segnalato da Human Rights Watch, di scoraggiare le famiglie di minori trans dal cercare assistenza medica per paura dell'intervento dello Stato. Il paradosso è che la stessa Corte Costituzionale ecuadoriana ad aprile aveva riconosciuto il diritto di un adolescente diciassettenne a modificare i propri documenti anagrafici dopo una valutazione individuale di maturità e consenso informato. Due poteri dello stesso paese che vanno in direzioni opposte. Ma è il momento di tornare a casa nostra, perché anche in Italia questa settimana i diritti civili sono finiti al centro di uno scontro molto acceso. E qui la mia posizione, ve lo dico subito, non farà contenti tutti. Il 24 agosto Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ha pubblicato la seconda parte della propria base ideologica e programmatica, scritta da Lorenzo Gasperini. I contenuti sul fronte LGBT sono, senza giri di parole, illiberali, profondamente illiberali. Divieto di adozione per coppie omosessuali e single, divieto di trattamenti di riassegnazione del sesso e bloccanti della pubertà per i minorenni, eliminazione della copertura sanitaria pubblica per gli interventi chirurgici agli adulti, restrizioni ai contenuti televisivi genderisti, così come dice il programma, in fascia protetta, e limiti alle manifestazioni, sempre virgolettato dal programma, di orgoglio delle minoranze, cioè i Pride. Appunto questo è un modo neanche troppo velato per colpire i Pride, richiamando esplicitamente gli articoli del codice penale su atti osceni e corruzione di minorenni. Il programma pone anche l'abrogazione della legge Mancino contro l'istigazione all'odio e del reato di femminicidio e una lettura restrittiva della legge 194 sull'aborto. Un gruppo di giuristi, insieme al linguista Massimo Arcangeli e allo scrittore Christian Raimo, non so bene dove vada l'accento, ha scritto una lettera al presidente Mattarella sostenendo che il programma violerebbe la 12ª disposizione transitoria della Costituzione, quella che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Pochi giorni dopo, un sindacato militare ha presentato un esposto alla Procura di Roma, ipotizzando reati che vanno dalla propaganda d'odio alla ricostruzione del partito fascista, chiedendo persino il sequestro del portale online del partito. Ecco, qui devo essere netto, anche a costo di sembrare scomodo per chi si aspetterebbe solidarietà automatica con chi denuncia Vannacci. Sono contenuti gravi che vanno combattuti nel merito, con tutta la forza dell'argomentazione, quelli nel programma di Vannacci, ma diffido profondamente dell'idea di democrazia protetta che affida alla magistratura invece che al voto il compito di sconfiggere un'ideologia. Chiedere il sequestro di un sito, invocare reati di opinione contro un programma politico, per quanto odioso, rischia due cose. Primo, di trasformare Vannacci nella vittima di un establishment che non riesce a batterlo con le idee. Secondo, di normalizzare uno strumento, il codice penale, usato contro il dissenso politico, anche se in questo caso sarebbe anche la Costituzione, che un domani, con un'altra maggioranza, può tornarsi, rivoltarsi contro chiunque altro. È lo stesso principio di Popper di cui parlavamo prima: si contrastano le idee con argomenti razionali e con il giudizio dell'opinione pubblica, non sopprimendole per via giudiziaria, a meno che naturalmente non si tratti di istigazione diretta alla violenza. Questione diversa dalla previsione, per quanto odiosa, di norme discriminatorie in un programma elettorale. Nel frattempo Futuro Nazionale è salito all'8% nei sondaggi BD Media, superando per la prima volta Forza Italia. Converrete che, per ora, la crescita elettorale di Vannacci non pare molto intimorita dagli esposti. Vannacci si batte con la politica, con il voto, con argomenti, non con i tribunali. È un principio che vale sempre, anche quando il bersaglio ci è ostile. C'è però un contrappunto quasi involontariamente ironico che arriva dai Paesi Bassi. Mentre Vannacci propone di inquadrare i Pride nel codice penale, il governo olandese ha candidato Amsterdam Pride a diventare la prima tradizione LGBT della storia e ad entrare nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, la stessa lista in cui figurano la dieta mediterranea o l'arte del pizzaiolo napoletano. La candidatura sarà depositata nel 2027 con decisione attesa per l'autunno del 2028. L'organizzazione All Out ha lanciato una petizione internazionale a sostegno del dossier che potete firmare sul sito www.allout.org/it. Nell'ultima notizia italiana, un'ultima notizia italiana un poco più concreta che vale la pena segnalare perché va nella direzione giusta. Torino guiderà Diverpol, un progetto europeo biennale finanziato per 600.000 euro, il 90% da fondi europei, che formerà gli agenti di polizia locale sui diritti LGBT, sulle competenze interculturali e sulla gestione delle situazioni che coinvolgono persone trans. Tutto questo fatto insieme dalle città di Torino, Bruxelles, Lisbona e Madrid. È esattamente il tipo di intervento che dovremmo sostenere con convinzione, non simboli, non quote, ma formazione professionale mirata a rendere il servizio pubblico più efficace per tutti i cittadini. Un approccio outcomes focused, cioè focalizzato sui risultati, per usare un termine che tornerà tra poco se avremo tempo, molto diverso dall'indottrinamento ideologico di cui la Lega, criticando un provvedimento analogo del Comune di Milano, ha parlato in questi mesi. E proprio la distinzione tra formazione utile e ideologia imposta ci porta dritti all'ultimo grande blocco di oggi. Cosa succede quando le buone intenzioni del DEI, cioè Diversity, Equality and Inclusion, questi corsi che vengono fatti nelle aziende, si scontrano con la realtà? E cosa c'entra in mezzo a tutto questo l'intelligenza artificiale? Vediamo. Parliamo del caso di Jason Hardy, il professore di Cambridge, morto pochi giorni dopo le dimissioni seguite ad accuse di plagio nella sua tesi. Roland Freyer, economista di Harvard, al Wall Street Journal ha scritto un pezzo che considero uno dei più onesti letti quest'anno sul tema. La sua tesi è la seguente: il problema del DEI, cioè quei corsi come dicevo prima, non è scommettere su chi parte svantaggiato. Lui stesso, scrive Fryer, racconta di essere diventato professore ad Harvard grazie a persone che hanno scommesso su di lui, nonostante un curriculum scolastico modesto. Il problema comincia quando, dopo aver scommesso, ci si rifiuta di dire alla persona la verità sul proprio lavoro. Fryer cita lo psicologo Kent Harber, che da 20 anni dimostra come i valutatori bianchi diano commenti più teneri allo stesso identico saggio se credono che l'autore sia nero o ispanico piuttosto che bianco, pensando così di essere gentili, mentre sottraggono all'autore l'unica cosa di cui davvero ha bisogno. Un'istituzione che smette di misurare i risultati, sostiene Fryer, non sta proteggendo le persone su cui ha scommesso, le sta condannando a scoprirlo troppo tardi, magari in pubblico, con conseguenze molto peggiori di un giudizio onesto arrivato per tempo. C'è un riscontro empirico su questo tema che arriva anche dall'Austria. Uno studio commissionato da Nivea insieme a Stonewall e altre organizzazioni LGBT ha intervistato 155 lavoratori austriaci, scoprendo che solo l'8% percepisce il proprio datore di lavoro come attivamente inclusivo e appena il 9% si sente libero di parlare apertamente del proprio orientamento o identità di genere sul posto di lavoro. A fronte di anni di campagne aziendali e bandiera arcobaleno esposta a giugno, questo è quello che accade. La sintesi di chi ha promosso lo studio è che manca soprattutto la traduzione delle campagne simboliche in cambiamenti concreti e duraturi, esattamente il divario tra rappresentazione e sostanza di cui parla Fryer. E così siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa. L'appuntamento con Fuori di Pagina è per la prossima settimana, sempre su Radio Radicale. Per sostenere l'associazione Radicale Certi Diritti vi ricordo che potete andare sul sito www.certidiritti.org e fare una donazione, oppure potete anche destinare a Certi Diritti il vostro 5 per 1000. Buona settimana a tutti e a tutti e buon ascolto con i programmi di Radio Radicale.
2: Fuori di Pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti, torna fra 7 giorni. Questa è Radio Radicale, adesso è il momento della rassegna della stampa internazionale, curata da David Carretta.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è mercoledì 2 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, che da questa settimana va in onda in due fasce orarie, a mezzanotte e alle 6.55 circa del mattino. Di cosa ci occuperemo? Innanzitutto torneremo sul referendum, sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea che si è tenuto sabato in Islanda, la vittoria del no. Leggeremo un editoriale da El País, secondo il quale il rifiuto di negoziare l'adesione, pur essendo una battuta d'arresto per l'Unione Europea, mostra che esiste più di una via per integrarsi al progetto europeo. Poi torniamo a parlare della guerra di Donald Trump in Iran, lo faremo con un editoriale del Washington Post sul vero costo di questa guerra. I generali hanno buone ragioni per preoccuparsi del fatto che le risorse militari si stanno esaurendo o quantomeno assottigliando. E infine parleremo anche della politica del governo di Benjamin Netanyahu in Cisgiordania. Il Financial Times, nel titolo del suo editoriale di ieri, parlava di annessione de facto della Cisgiordania da parte di Israele, o meglio, denunciava questa annessione de facto. Partiamo però dall'Islanda e dall'editoriale di ieri del País. Il messaggio islandese, il titolo. Il rifiuto di negoziare l'adesione, pur essendo una battuta d'arresto per l'Unione Europea, mostra che esiste un'altra via per integrarsi al progetto europeo. Scrive il quotidiano spagnolo, rifiutando con un referendum la riapertura dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea, l'Islanda ha smentito l'idea secondo cui in un momento di turbolenze globali l'adesione rappresenti la prospettiva inevitabile per le democrazie della regione. Non è così, come hanno detto sabato gli islandesi, il no ha prevalso con il 52,8% dei voti, gli elettori hanno ritenuto sufficiente appartenere allo spazio economico europeo e a Schengen, cosa che consente l'accesso al mercato unico e alla libera circolazione delle persone, anche se senza diritto di voto sulla legislazione dell'Unione Europea che i paesi dello spazio economico europeo devono applicare. Il risultato, secondo il País, priva l'Unione Europea di un'economia prospera che avrebbe potuto incentivare la candidatura di paesi come la Norvegia e priva l'Unione anche di un alleato sul fianco artico, una regione geopolitica ed economica decisiva per i prossimi decenni. Il referendum dunque è un colpo all'autostima europeista, ma c'è anche un'altra lezione. L'appartenenza, l'adesione non è l'unico modo di relazionarsi con un club che sempre di più avrà bisogno di altre forme per avvicinarsi ai suoi alleati europei, quelli che non sono membri a pieno titolo. L'Islanda, paese di 400.000 abitanti, senza esercito proprio e fondatore della NATO, aveva chiesto di entrare nell'Unione Europea nel 2009 dopo la crisi finanziaria. L'economia islandese da allora si è ripresa e questo ha portato a pensare che l'ombrello europeo non sia più necessario. I negoziati erano stati interrotti nel 2013, l'iniziativa di riprendere le discussioni è arrivata dopo un'altra crisi, questa volta di tipo diverso, quella scatenata da Donald Trump con il suo ritorno alla Casa Bianca nel 2025 e le minacce di annettersi la Groenlandia. L'ambasciatore di Trump a Reykjavik è arrivato a definire l'Islanda come il futuro 52esimo stato americano. Eppure, sottolinea il País, né l'instabilità nella regione artica, nella quale le potenze si contendono il predominio militare ed economico, né le pressioni di Trump hanno convinto gli elettori ad avvicinarsi ulteriormente a Bruxelles. Alla fine, sulla loro decisione, ha pesato più della questione della difesa, la difesa del settore della pesca che rappresenta il 40% delle esportazioni ed è un pilastro dell'economia nazionale. Un sì non avrebbe significato l'adesione immediata, ma ci sarebbe stato un ulteriore referendum alla fine dei negoziati. Il no chiude la porta per alcuni anni e in questo senso, secondo il Paese, è comprensibile la delusione di molti europeisti, non sorprende la gioia dei partiti euroscettici che hanno festeggiato il risultato. Tuttavia, le dichiarazioni trionfalistiche di Marine Le Pen in Francia o Nigel Farage nel Regno Unito sono fuorvianti. Gli islandesi non hanno messo in discussione la loro integrazione nelle strutture europee, già molto avanzata grazie a Schengen e allo spazio economico europeo.

qualcosa di molto diverso dal caso islandese. Insomma, il segnale che manda l'Islanda non è, come sostengono questi leader estremisti, di ripudio del modello europeo, è un altro. Esiste una geometria variabile nell'integrazione europea. Questo potrebbe essere più utile che mai per ancorare l'Ucraina all'Unione Europea o per trovare una via per avvicinare il Canada e inventare altre forme di cooperazione. L'Europa, tanto contestata dall'interno quanto sfidata dall'esterno, è ancora in grado di esercitare una forza di stabilità e di diritto nel mondo così. Tra l'altro il país, ci sarebbero però alcune obiezioni da sollevare, tanto è vero che le dichiarazioni di Marine Le Pen, trionfalistiche, fanno proprio riferimento all'Islanda per dire, beh, forse allora c'è un modo per stare fuori dall'Unione Europea e godere dei benefici del mercato unico, mantenendo la propria sovranità, l'orgoglio e quant'altro. Insomma, una Frexit per entrare nello spazio economico europeo non è esclusa come ipotesi e il rischio appunto della disgregazione interna esiste, ma torneremo su questo tema che rischia di rimanere, viste le elezioni che si terranno in diversi Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, la Francia, la Polonia, la Spagna, da qui alla fine del 2027. Oggi vogliamo tornare anche sulla guerra di Trump in Iran e quello che il Washington Post nel suo editoriale di ieri definiva il vero costo della guerra in Iran. I generali hanno chiaramente buone ragioni per preoccuparsi del fatto che le risorse militari si stanno assottigliando. Scrive il Post, la guerra in Iran è stata avviata con poca supervisione o organizzazione preventiva, è portata avanti con troppa segretezza. Il governo ha cercato sistematicamente di nascondere agli americani i veri costi di questa guerra di scelta di Donald Trump, compreso il suo impatto sulla capacità militare americana di rispondere alle minacce immediate. Il Post spiega di aver raccontato nel fine settimana che diversi leader militari hanno avvertito il segretario alla difesa Pete Hegseth che prolungare operazioni su larga scala contro l'Iran non è sostenibile, rischia di indebolire la capacità di affrontare minacce altrove, compreso il territorio nazionale degli Stati Uniti. I comandanti responsabili delle forze americane in Europa, Asia e America Latina, insieme all'ammiraglio più alto in grado della Marina, in un documento del 14 agosto hanno espresso il loro disaccordo con un ordine di Hegseth, quello di prolungare l'impiego delle loro truppe, ma hanno comunque dichiarato che lo eseguiranno. In gergo militare si tratta di un dissenso formale. Domenica il portavoce del Pentagono ha pubblicato online ha detto online che questi dissensi formali non sono, sono qualcosa di abituale, standard, e che Hegseth li vede costantemente. La redazione del Post ha risposto esprimendo fiducia nel lavoro dei propri giornalisti, ma qual è il punto? I generali hanno chiaramente buone ragioni per preoccuparsi delle risorse che si stanno esaurendo. Le truppe sono sovraccariche a causa della guerra in Iran e questo sta incidendo sul morale. Le scorte di armi critiche stanno calando rapidamente. Circa un quarto dei droni Reaper del Pentagono sono stati utilizzati e l'unica portaerea della Marina nel Pacifico è stata dirottata in Medio Oriente all'inizio del mese. Gli alleati sono preoccupati, in una società libera c'è un evidente interesse pubblico schiacciante nel conoscere questi fatti. Sei mesi fa Trump ha trascinato il paese in una guerra preventiva senza presentare una solida giustificazione del perché fosse nell'interesse nazionale. Non ha mai articolato Trump una strategia chiara né un piano d'uscita. Trump ha anche rifiutato di chiedere l'autorizzazione al Congresso. Il danno maggiore di tutta questa vicenda

0: è stato provocato dall'arroganza di Trump. Il presidente apparentemente si è montato la testa per il successo dell'operazione che ha portato alla rimozione del dittatore venezuelano Nicolas Maduro. Sembra convinto che rovesciare il regime di Teheran sarebbe stato altrettanto facile. Ora ci troviamo in un pantano e Trump vuole rimettere la questione iraniana in un cassetto, almeno fino alle elezioni di midterm, per fare in modo che i leader eletti rispondano del loro operato. Gli elettori devono conoscere la verità, ricorda il Washington Post. Il Financial Times ieri invece aveva un editoriale sull'annessione de facto della Cisgiordania da parte di Israele. Andiamo subito a leggere perché il tempo corre. I villaggi palestinesi sono sotto assedio, gli agricoltori sono tagliati fuori dalla loro terra. Quasi ogni giorno la violenza dei coloni ebrei costringe altre famiglie ad abbandonare le loro case. Questa è diventata la norma nella Cisgiordania occupata negli ultimi 3 anni sotto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Gli attacchi avvengono con quasi totale impunità. L'esercito israeliano, che in qualità di forza occupante è tenuto a garantire l'ordine pubblico, spesso resta a guardare o non interviene quando avvengono questi attacchi. In gran parte gli alleati occidentali di Israele sono stati deboli nei loro tentativi di arginare questa tendenza. Alcuni paesi europei, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, hanno imposto sanzioni contro 2 ministri estremisti di Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, ma è stato troppo poco e troppo tardi. Le conseguenze sono devastanti, ci sono stati più di 1.400 attacchi di coloni quest'anno, secondo l'ONU, rispetto a un totale di 1.836 in tutto il 2025, che era già il livello più alto da quando l'ONU ha cominciato a raccogliere i dati 2 decenni fa. La situazione sta peggiorando nel momento in cui Netanyahu e i suoi alleati di coalizione cercano di mobilitare il loro elettorato in vista delle elezioni di ottobre. Invece di frenare la violenza, i membri del governo si vantano dei loro successi nell'espandere gli insediamenti illegali per il diritto internazionale. Questo mese il governo Netanyahu ha bandito gare per circa 1.200 unità abitative nell'area E1 del territorio della Cisgiordania, il che lo frammenterebbe ulteriormente, dividendo questo territorio in 2, e questo potrebbe rivelarsi fatale per qualsiasi speranza di uno Stato palestinese che abbia continuità territoriale. Lo schema era stato accantonato da diversi governi israeliani perché troppo controverso. Netanyahu e i suoi sostenitori invece sembrano determinati a cambiare i fatti sul terreno prima che gli israeliani vadano alle urne. Il Financial Times poi ricorda la catastrofe di Gaza. I paesi occidentali dovrebbero assumere una posizione comune sul divieto dell'espansione degli insediamenti illegali. Le entità israeliane coinvolte nella costruzione o nel finanziamento degli insediamenti dovrebbero essere sanzionate. Gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero sospendere l'accordo di associazione con Israele. Gli europei devono anche convincere Trump che Netanyahu sta agendo contro gli interessi degli Stati Uniti e di Israele, destabilizzando la regione. Per le decine di migliaia di palestinesi, i cui mezzi di sussistenza sono stati distrutti, è già troppo tardi. Così il Financial Times, con cui ci fermiamo. Un buon proseguimento all'ascolto di Radio Radicale.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con la nostra programmazione notturna, il palinsesto delle prime ore di questo mercoledì 2 settembre, che apriremo con un ricordo di Enzo Bianchi, monaco e teologo scomparso ieri all'età di 83 anni. Il pellegrinaggio nel cristianesimo era il titolo dell'intervista condotta da Piero D'Amoso, giornalista della RAI, al fondatore e priore della comunità monastica di Bose, che si tenne ad Assisi il 15 settembre del 2017 nell'ambito della terza edizione delle Cortile di Francesco sul tema Cammino, dialogo tra credenti e non credenti. All'1:40 la giustizia penale dopo il referendum, orizzonti e prospettive. Questo è il titolo del dibattito tenuto nell'ambito degli incontri del Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta il 28 agosto. Sentiremo gli interventi di Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia, Giulia Boccassi, vicepresidente dell'Unione Camere Penali Italiane, Benedetta Galgani, ordinaria di diritto processuale penale all'Università di Pisa e Rocco Maruotti, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'incontro è stato condotto dall'avvocato Eros Baldini, past president della Camera Penale di Lucca. Alle 2:45 la Sicilia confine d'Europa, difesa, sviluppo, immigrazione. Questo è il titolo del dibattito che si è tenuto a Ragalna, in provincia di Catania, il 27 agosto, nell'ambito della seconda edizione di Etna Forum dal titolo Territorio Visione Futuro, una manifestazione dedicata alla politica nazionale, alla visione strategica del territorio, al futuro del Mezzogiorno, che si è svolta dal 26 al 30 agosto. E in questo incontro sono intervenuti Pietro Senaldi, condirettore di Libero, Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, Carlo Fidanza, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, e Valentina Chinnici, vice segretaria regionale del Partito Democratico. Dopo i saluti di Maria Luisa La Rosa, presidente del Consiglio Comunale di Ragalna, sentiremo l'intervento introduttivo di Ruggero Razza, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia. Alle 4, nell'ultima parte della nostra programmazione di questa notte, vi proporremo la presentazione del volume dal titolo La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta di Antonio Polito, che ha avuto luogo a Roma presso la Sala degli Atti Parlamentari di Palazzo della Minerva del Senato il 25 giugno scorso. Insieme all'autore editorialista del Corriere della Sera ascolteremo gli interventi di Andrea Giorgis, senatore del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, e Marcello Pera, senatore di Forza Italia, che ha promosso l'incontro. Alle 6:15 apriremo la mattina di Radio Radicale con Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau, a cui seguirà alle 6:45 la rassegna di geopolitica curata da Lorenzo Rendi. Quindi alle 6:55 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7:10 Spazio Transnazionale condotto da Francesco De Leo e alle 7:30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà curata da Alessandro Barbano. Vi lasciamo adesso allora al ricordo di Enzo Bianchi, monaco e teologo, scomparso ieri all'età di 83 anni, fondatore e priore della comunità monastica di Bose. L'intervista di Piero D'Amoso, giornalista RAI, che si tenne ad Assisi il 15 settembre del 2017 nell'ambito della terza edizione del Cortile di Francesco sul tema Il pellegrinaggio nel cristianesimo. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Buongiorno a tutti. Adesso sono arrivati i microfoni, possiamo cominciare, scusate il contrattempo. Io sono Piero D'Amoso del TG1, sono con Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. E, come premessa vorrei semplicemente dire che sono onorato di essere qui oggi ad Assisi a partecipare a questo grande evento che mette insieme tante persone di diversi punti di vista, sensibilità culturali, arte, giornalismo, società, politica, con l'obiettivo di migliorarci e migliorare la società nella quale viviamo tutti i giorni, a partire dalle relazioni, dalle cose che abbiamo più a cuore, dalla profondità di noi stessi fino alle nostre famiglie, agli ambienti in cui operiamo e lavoriamo. Il tema di questo incontro è il pellegrinaggio nel cristianesimo. E io vorrei dare subito la parola ad Enzo Bianchi, che è un uomo di profondissima spiritualità e sono sicuro che ci lascerà delle perle che potranno agire dentro di noi per il nostro presente innanzitutto, ma soprattutto per il nostro futuro. E aggiungerei semplicemente questo nell'introduzione. Ieri ho ascoltato Massimo Cacciari che parlava di questo viaggio da un punto di vista della ricerca di un laico e sottolineava come il senso del cammino, il senso del viaggio si cerca e si può trovare nello stesso andare. Io vorrei chiedere, rispetto a questo, se parlando del pellegrinaggio, di questo cammino nel cristianesimo, ma con un'apertura a 360 gradi, non è il caso forse anche di affrontare la meta di questo viaggio, nel senso che mi piace accettare e vivere il viaggio, a me personalmente, se ho una meta, se so anche qual è la persona, l'ambiente, l'esito di questo mio cammino. E a questo punto darei subito la parola ad Enzo Bianchi. Grazie.
2: Beh, un saluto a tutti voi e la mia gioia di essere qui per riflettere con voi sul pellegrinaggio cristiano. E ringrazio anche per la presentazione e perché stimolerà il nostro incontro. Parlare del pellegrinaggio religioso cristiano significa innanzitutto dire che l'uomo da sempre ha camminato. Si è potuto dire che l'uomo è un animale ambulance che cammina. È una caratteristica proprio umana quella di lasciare il proprio ambiente e di non essere legato a un ambiente vitale, ma poter percorrere dei cammini e abitare altre terre, altri ambienti, altri luoghi rispetto a quello in cui gli umani sono nativi. Tutti voi conoscete Bruce Chadwick, il quale chiamava questo viaggiare il risultato dell'irrequietezza umana. Noi abbiamo bisogno di muoverci, di mutare luogo, di conoscere e sperimentare altre terre, altre situazioni di vita. E sono diversi i motivi per cui si intraprende un viaggio. Tutta la cultura lo testimonia. Dall'Odissea di Omero, che è un lungo viaggio, quello di Ulisse, fino ai viaggi di Chadwick, fino a quello straordinario libro per la mia generazione sulla strada di Kerouac, che molti di voi ricorderanno, ecco, il viaggio è qualcosa che si impone a noi umani. E ci sono comunque sempre uomini che addirittura portano nella loro vita la forma del viaggiatore. Pensate ai nomadi, pensate agli zingari, sempre in viaggio, senza una meta. Ma pensate anche a tanti uomini, soprattutto a partire, direi, dalla Big Generation, i quali volevano semplicemente viaggiare, andare, senza avere una meta. È qualcosa che solo gli uomini possono vivere E questo dovrebbe interrogarci. C'è qualcosa di grandioso. Gli animali non viaggiano. Gli animali si muovono in un certo ambiente dove trovano cibo. E basta. Sono legati a un ambiente. Noi uomini no. Abbiamo bisogno di altre terre, come se la nostra terra non ci bastasse. E io vedo già in questo una parabola straordinaria. Pensate a degli uomini che hanno semplicemente e sempre viaggiato. Nella nostra cultura cristiana, certamente uomini che camminano ce ne sono molti. Oserei dire da Gesù di Nazareth in poi. Un bel libro di Bobin, che molti di voi conosceranno, un grande poeta francese, su Gesù, è intitolato L'uomo che cammina. E Pasolini, proprio qui ad Assisi, ormai 50 anni fa, uno dei giorni di ottobre, mi diceva: Enzo, io ho capito che nei Vangeli Gesù cammina sempre, ma poi anche San Francesco è un uomo che camminava. E tuttavia all'interno del cristianesimo ci sono uomini che camminano tutta la vita. È significativo, secondo me, un grande santo, di cui io sono sempre stato innamorato, Benedetto Labr. Benedetto Labr, che nasce in questo Settecento illuminista segnato dal razionalismo. Un secolo in cui la Chiesa non riesce a fare nessun santo se non lui. È uno che ha fatto il girovago e basta sulle vie dell'Europa, morendo da girovago a Roma. Ma pensate alla leggenda o vita di un altro santo, Sant'Alessio. Ebbene, questi erano uomini sempre in viaggio, sempre in cammino. Ecco, all'interno dunque di questo fenomeno antropologico del camminare sempre, anche senza una meta, sta invece il fenomeno antropologico di chi cammina con una meta. E questo fenomeno è assorbito soprattutto dal pellegrinaggio. In tutte le culture. Noi sappiamo che nella antica Grecia vi erano pellegrinaggi fatti ad alcuni templi, o sulle isole greche, o in particolari luoghi ritenuti da loro sacri. Ma sappiamo di pellegrinaggi anche in Egitto. E abbiamo poi l'attestazione più netta dei pellegrinaggi compiuti dagli ebrei, a partire con ogni probabilità dal loro stanziarsi in Palestina, vale a dire dal XII secolo avanti Cristo. L'Antico Testamento lo dice, erano pellegrinaggi a luoghi già sacri per i pagani, poi da loro certamente mutati nella destinazione della fede, ma soprattutto a partire dal 1000 i grandi pellegrinaggi sono quelli a Gerusalemme. E la Torah è molto chiara e netta: tre volte all'anno l'ebreo si recherà a Gerusalemme per la festa di Pasqua, per la festa delle tende, Sukkot, e della festa dell'alleanza, Shavuot o Pentecoste. Tre grandi feste. E credo che chi di voi ha una minima conoscenza biblica sa che addirittura nel Salterio ci sono alcuni salmi chiamati con un termine antico che non dice più nulla, salmi delle ascensioni o delle salite, ma che andrebbero chiamati salmi del pellegrinaggio a Gerusalemme. Una sequenza di salmi dal 120 al 134 in cui, attenzione, si segna proprio il viaggio santo, così è chiamato, viaggio santo del pellegrino, in una preparazione, una partenza, un cammino, un arrivo a Gerusalemme, la visita soprattutto del Tempio e del Santo dei Santi, e poi la partenza, il ritorno a casa. Ogni momento del pellegrinaggio ha dei salmi assegnati, ha dei gesti, delle preghiere, dei compiti ben precisi. Ma dobbiamo arrivare al cristianesimo. E qui spero di essere capito bene, perché il rischio è che quando dico queste cose, poi la comprensione non sia molto intelligente e sia parziale. Nel cristianesimo c'è una rottura con l'Antico Testamento proprio su questo tema. Voi avete presente perlomeno le parole nette di Gesù, dette alla Samaritana: donna, è venuta l'ora che né in questo Tempio a Gerusalemme né sul Monte di Samaria si adora Dio, ma Dio si adora in spirito e verità. Dunque, il cristiano, per la sua salvezza, non deve fare assolutamente nessun pellegrinaggio. Questo va detto con molta chiarezza. I pellegrinaggi per il cristiano non sono luogo di salvezza. La salvezza la dobbiamo trovare nella vita, nel quotidiano, nel vissuto, nel proprio corpo. Perché non c'è un tempio in cui c'è Dio. E con la morte di Cristo il velo del Tempio si è squarciato. Cristo ha predetto la distruzione del Tempio e di tutti i templi come luoghi di salvezza. Perché la salvezza è in Lui, e la salvezza dobbiamo trovarla nelle nostre vite, nei nostri corpi, che sono Tempio di Dio, Tempio dello Spirito Santo. Se questa affermazione è molto netta, allora però non deducete, allora il pellegrinaggio non significa nulla. No, dire che il pellegrinaggio non è fonte di salvezza, come nessun edificio cristiano è fonte di salvezza, come nessun tempo è fonte di salvezza, ma fonte di salvezza è solo Gesù Cristo, non significa dire questo, dunque no ai pellegrinaggi. I pellegrinaggi sono uno strumento, vanno visti nella loro realtà strumentale, possono servire, sono occasione, sono esercizio di alcune operazioni, alcune parole, alcuni gesti umani che possono aiutarci certamente nella fede e possono spingerci alla carità. Per il cristiano, e lo dico con forza, l'unica salvezza viene dalla carità vissuta, da nient'altro, neanche la preghiera salva, neanche i sacramenti salvano. I sacramenti, che sono la cosa più cara che abbiamo nel cristianesimo, sono uno strumento perché diventiamo più capaci di amore, ma loro di per sé non sono fonte di salvezza. Questo va detto chiaro. E allora? Allora però anche i cristiani hanno sentito il bisogno del pellegrinaggio. Cominciamo dall'operazione più semplice. I cristiani hanno cominciato a sentire il bisogno che in un giorno ci sia un luogo in cui radunarsi in assemblea. È un viaggio, anche questo è un movimento, anche questo sta nella logica del pellegrinaggio. Attenzione, adesso noi abbiamo normalmente chiese a nostro servizio a poche centinaia di metri da casa. Ma nell'antichità non era così. La chiesa in cui si celebrava l'Eucaristia era la chiesa cattedrale, era in una città, e i cristiani che andavano a questa chiesa facevano chilometri e chilometri, come ancora oggi succede, e ve lo assicuro perché l'ho vissuto, all'interno della grande pianura siberiana, dove i cristiani ortodossi normalmente per trovare una liturgia la domenica fanno anche 30, 40, 50 chilometri in treno e a piedi a volte alcuni chilometri. Vedete, il pellegrinaggio è un movimento antropologico che da un luogo va a un luogo preciso, una meta che fa parte della vita umana, fa parte della nostra fede. E anche se non è fonte di salvezza, è assolutamente necessario per vivere la fede, per essere cristiani, perlomeno per trovarci insieme. Epito auto, dicono gli Atti degli Apostoli, in uno stesso luogo, in un stesso momento, per dire che siamo una comunità, che siamo un corpo, che siamo la Chiesa. I cristiani hanno praticato questo per secoli e nient'altro che questo. Poi pianin pianino, con ogni probabilità a partire dal IV secolo, dei luoghi in cui soprattutto era stato seppellito un martire, un santo, hanno cominciato a diventare luoghi di pellegrinaggio. Non vi stupisca, nel primo millennio i luoghi di pellegrinaggio sono essenzialmente luoghi in cui giace il corpo, la sepoltura di un martire, di un santo. D'altronde è quel che è successo nel secondo millennio ad Assisi. Si viene qui perché c'è il corpo di Francesco, perché c'è il corpo di Chiara. E questo però è l'unica testimonianza che noi abbiamo nel primo millennio. Rare sono testimonianze dal IV secolo fino al secondo millennio di pellegrinaggi in luoghi santi. Sono già attestati e la terra di Gesù ci si muove verso quel luogo per vedere dove era vissuto Cristo, vedere ciò che Cristo aveva lui visto, sentire quei luoghi come cristiani perché sono stati luoghi di Gesù. E allora noi abbiamo alcuni pellegrini che ci hanno lasciato già delle tracce, e soprattutto Gerusalemme, la Palestina, in quei secoli erano luoghi di pellegrinaggio. Si è attestata però anche allora un'altra forma di pellegrinaggio. Normalmente viene divisa in questa maniera: causa penitenzie. Un pellegrinaggio per fare penitenza. Chi aveva commesso delle colpe, chi voleva fare qualcosa di penitenziale, intraprendeva un viaggio. Allora era faticoso viaggiare. Il viaggio era molto rischioso. Il viaggio significava pericoli, significava sovente andare verso zone in cui c'erano epidemie. C'era il pericolo di banditi. Ebbene, però degli uomini facevano il pellegrinaggio penitenza e causa, per penitenza. E poco per volta si è cominciato così ad avere dei luoghi verso i quali ci si muoveva. Pensate, conoscete tutti Santiago di Compostela, ma pensate in Francia Le Puy, pensate Canterbury in Inghilterra, pensate Roma per l'Italia, dove non a caso i pellegrini vengono chiamati Romei, proprio per questo cammino di quelli che andavano a Roma. Ma c'è anche il pellegrinaggio devozionis causa, a causa di una devozione. più difficile, attenzione, questo da spiegare. Ma pellegrini i quali si mettono sulle tracce di un santo, di una spiritualità, vanno per la venerazione, ma con ogni probabilità in questo devotionis causa c'è la volontà di interrompere il quotidiano, di uscire dalla quotidianità, trovarsi in una condizione di solitudine, di anonimato, distante dalla vita ordinaria, distante dalle proprie responsabilità, per tentare un'esperienza nuova, per tentare una rinascita spirituale. Insomma, i pellegrinaggi sono polisemici, cioè portatori di diversi significati. Questo è certamente qualcosa che noi dobbiamo tenere presente. Il pellegrinaggio è un fenomeno molto complesso, non è assolutamente qualcosa che è univoco, che ha un'unica meta, un'unica intenzione, un'unica causa. Ebbene, nel secondo millennio i pellegrinaggi si intensificano soprattutto anche sotto una forma che prende una forma identitaria, l'identità cristiana, di fronte ai saraceni, di fronte ai musulmani, di fronte all'occupazione della terra che noi diciamo santa e di conseguenza le crociate, nelle quali a volte vi era il pellegrinaggio, molti con buona intenzione aumentavano l'esercito delle crociate per fare un pellegrinaggio e non certo per combattere, altri invece con degli interessi politici e economici molto precisi, lo sappiamo. Ma anche quell'epoca è passata e certamente siamo arrivati all'epoca moderna. E l'epoca moderna e contemporanea certamente ha aperto delle possibilità per i pellegrinaggi che un tempo non c'erano. Pensate ai poveri che non si muovevano mai. Un povero, un contadino, o si metteva per strada per fare il vagabondo, per fare il mendicante, o restava altrimenti tutta la vita al suo posto nella sua terra. Gli era impedito di conoscere altre terre. E credo che molti di voi, se hanno la mia età, si ricorderanno che dalle nostre campagne i contadini non uscivano mai. Non uscivano mai. Permettetemi, per rendere anche un po' leggero questo nostro intervento che non sta in un'aula e che non vuole essere assolutamente da parte mia una lectio magistralis, permettetemi due cose che si diceva quando ero piccolo. Immaginatemi nella campagna piemontese. La prima, si cominciò da parte di contadini, gente normale, di sognare di andare a vedere il mare. Noi soprattutto del Monferrato, il grande premio che ci davano i genitori è se stavamo buoni, se arrivavamo ad avere una bella votazione alla fine dell'anno, ti porto a vedere il mare. E io mi ricordo che una volta hanno portato a vedere il mare a me e a una vicina ottantenne, la quale come arrivò alla cima di Varazze guardando il mare disse: che grande piazza, che grande piosa, disse, ma che grande piazza. Vedete la meraviglia di un viaggio allora. E l'altra, negli anni 50 i preti hanno cominciato loro a organizzare i pellegrinaggi, proprio perché la gente non si muoveva. Hanno cominciato a organizzare i pullman ai vari santuari, Oropa, Vicoforte, ci si spinse fino a Loreto, mi ricordo, di più non si andava, almeno dal nord. E mio padre, che non era credente, dice: finalmente i preti fanno qualcosa di utile, fanno vedere il mondo la nostra gente che vede mai nulla. Ecco, vi basti questo per dire come i pellegrinaggi hanno ripreso, ma hanno ripreso indubbiamente come pellegrinaggi religiosi. E poi la facilità dei mezzi. Allora pensate cosa è diventato Lourdes a livello internazionale, più tardi Fatima, Loreto, Assisi, per varie ragioni. Ma certamente il fenomeno dei pellegrinaggi è un fenomeno attestato, oserei dire aperto alla gente, soltanto il secolo scorso. Ma allora, noi siamo testimoni del pellegrinaggio e credo che noi tutti abbiamo fatto dei pellegrinaggi, non fosse altro in luoghi come Assisi, poi altri magari fanno dei pellegrinaggi mariani, ognuno certamente ha la sua via di spiritualità nella Chiesa Cattolica e questa pluralità assicura delle forme le più inedite. Pensate a quello che è oggi, per molti, non per me, ma Mogiugorje, che va visto all'interno di questo fenomeno dei pellegrinaggi. E anche quando la Chiesa non dà l'approvazione o addirittura è diffidente, è significativo che uomini e donne si mettono in viaggio, fanno i pellegrinaggi. E permettetemi di dire, se anche la Chiesa li vietasse o dicesse che non vale la pena, i pellegrinaggi la gente li farebbe lo stesso, perché è un bisogno, è una possibilità, è qualcosa di antropologico di cui sentiamo la necessità. Detto questo, vedete che non seguo la relazione che era ben di 25 pagine, ma parlo a ruota libera ricordando quel che ho scritto. Detto questo, cerchiamo di definire meglio il pellegrinaggio. Come vi dicevo, le tappe sono importanti. La prima è la preparazione. Un pellegrinaggio cristiano va preparato, non solo perché si decide la meta, ma perché va preparato. Se è davvero un santo viaggio, come lo chiama la Bibbia, se è davvero un'esperienza che deve essere spirituale, va preparato. Va preparato non solo nel fare il bagaglio, ma deve essere preparato spiritualmente. Che cosa voglio? Perché ci vado? E come decido di fare il pellegrinaggio? Con i mezzi pubblici? Con i miei mezzi? O addirittura a piedi? Pensate il cammino a piedi che in questi ultimi decenni si è attestato in tutta Europa. Un fenomeno che era quasi sconosciuto. Impossibile da pensare quando io ero giovane. Invece adesso, sulla via Francigena, ogni giorno passano centinaia di pellegrini. Adesso si è aperta una via francescana, ma la via del Cammino di Santiago di Compostela. Quante persone vogliono fare il cammino a piedi? Perché farlo a piedi è l'esperienza del cammino, è quella che impegna più il corpo, oserei dire, tra virgolette, è la più naturale. Ma tutto questo va preparato e deciso. È un'esperienza importante. Camminare. Noi non ce ne rendiamo conto, però bisogna fare l'esperienza di essere impediti a camminare. Solo quando uno è impedito a camminare per un incidente d'auto, perché ha un arto fratturato delle gambe, perché è immobilizzato da malattia, a quel momento capisce che cos'è camminare. Noi camminiamo tutti i giorni e non ci rendiamo conto di questo atto che è così straordinario, che ci permette, pensate il passeggiare, ma il passeggiare è una delle cose più belle all'interno della nostra vita, il poter darci del tempo e passeggiare, fermarci e vedere la primula sotto un ciuffo d'erba, vedere poi quella fogliolina che diventa rossa, vedere i sassi di un torrente, vedere gli alberi. Ma è un'esperienza tra le più belle della vita. Io credo che chi non sa passeggiare, non sa guardare le cose, in qualche misura non ha una pienezza di vita umana. È demunito di qualche possibilità, a cominciare dalla possibilità di osservare, contemplare le cose. Noi siamo sovente gente che guarda e non vede, guarda e non sa contemplare, non ci accorgiamo di nulla. E questo davvero rende la nostra vita più povera. La nostra vita quando è felice? La nostra vita è felice, certo, quando abbiamo il pane, il vestito e un tetto, ma questi non ci bastano. Ma poi diventa felice quando noi instauriamo un rapporto con le cose. Ecco, il viaggio ci aiuta a questo, a uscire, ad andare altrove, a essere curiosi, a vedere altre persone, altre situazioni. È una delle cose più straordinarie. E mi permetto di farvi una confessione. Chi vi dice queste cose, per varie ragioni, che non sto mica a farvi una vera e propria confessione senza pudore, io ero preso dalla paura di lasciare il mio paese. Non la paura di lasciare la famiglia. Avevo perso mia madre a 8 anni e mio padre non lo amavo molto. Ma lasciare il mio paese mi dava una sorta di ansia e una paura senza fine, a tal punto che facevo addirittura ogni giorno 4 chilometri di strada a piedi al mattino e al pomeriggio per andare a scuola, perché non avevo il coraggio e la forza di stare in collegio come gli altri, e sono scappato 2 volte dal collegio. Ma poi a un certo punto ho detto: o mi muovo o nulla da fare. E per fortuna a 17 anni sono stato scaraventato in Spagna, nel 60, non era un luogo di viaggio e di turismo come oggi. E ho imparato a viaggiare, ho imparato a tagliare il cordone ombelicale col paese, con l'ambiente, che a volte il cordone ombelicale non è solo con la famiglia, è con l'assetto di vita che si ha. E invece ho imparato a muovermi, a scoprire, e da allora chi conosce la mia vita sa che non mi sono fermato mai. E voi capite perché da allora ho eletto come mio patrono Benedetto Labr. E se avessi la possibilità, credetemi, la cosa che più mi piacerebbe fare nella vita è girare, girare e girare a costo di fare il mendicante, e non mi vergognerei a chiedere alloggio e a chiedere un pezzo di pane. Ma la preparazione. E poi viene il momento della partenza. La partenza è un momento che i salmi sottolineano. Uno si interroga: da dove mi verrà l'aiuto? Avrò protezione nel viaggio? Che rischi correrò? La partenza richiede, per un vero viaggio, un bagaglio minimo. Più il bagaglio è leggero, meglio voi camminate. Quando ormai tardi, perché prima non me lo potevo permettere, ma dell'80, quindi a 37 anni, sono andato per 2 mesi in India a girare, ho capito allora che dovevo portare un sacco e basta. Non potevo neanche portare una valigia per girare 2 mesi in India e in Nepal. Un sacco, una sacca, non c'erano neanche gli zainetti. Allora, una sacca che conservo, con cui ho girato l'India, la Thailandia e il Nepal. Ma ho capito che più leggero il bagaglio, più il viaggio è assicurato. più bagagli portate, più vi sono di ingombro e meno il viaggio è facile. Ma questa è una metafora che nel viaggio bisogna perdere tanti bagagli mentali. Non solo portare poco bagaglio dietro. Ohimè, un tempo sapete cosa facevo anche. Ero talmente affezionato al caffè al mattino che quando andavo in giro dove non c'era il caffè, ma bastava andare in Francia, che mi portavo dietro una piccola moka con cui farmi il caffè velocemente. Ho capito che questo non va, così come ho capito che una delle assurdità più grandi è avere un caravan. No, non è possibile, non si può andare portandoci una chioccia dietro e tenendo poi il nostro mondo. Bisogna senza rischi incontrare gli altri, adattarci al cibo degli altri, conoscere gli altri come sono, senza precauzioni e senza forme di preservazione della propria identità. C'è una bella poesia di Machado che conoscete, camminando s'apre cammino. Ecco, camminare si apre il cammino, bisogna fare il coraggio del primo passo e poi si va. E il viaggio va vissuto come viaggio. Una delle cose terribili oggi è che quando la gente fa il viaggio cerca di farlo il più breve possibile, non viaggia più la gente, diciamo la verità, si sposta. Fa gli spostamenti, non fa più i viaggi, non ha tempo, deve arrivare subito alla meta e ripartire il più presto. Quindi aereo il più veloce possibile, il treno ad alta velocità, ma quello non è più viaggiare. L'esperienza di un viaggio, come ci ha insegnato Chetwick, è veramente viaggiare, viaggiare, dar tempo al tempo. Avere il tempo anche di preparare. Mi diceva un giorno un mio amico che sa viaggiare meglio di me, cito lui perché io non ne sarei capace, mi diceva: per me è impossibile andare a Gerusalemme, pigliare l'aereo a Milano e scendere a Tel Aviv e arrivare in Terra Santa. No, perlomeno vado in nave, visto che non è possibile arrivare per via terra, perché non si può arrivare per via terra in Israele, vado in nave, impiego un po' di giorni, ma almeno ho tempo a capire che c'è un viaggio, altrimenti sono buttato là, mi sposto ma non viaggio. Aveva ragione, vi ripeto, io non sarei capace, le volte che vado in Israele vado con l'aereo perché anch'io in me ho il tempo contato, ma per un pellegrinaggio bisogna invece lasciare che il viaggio sia viaggio. E imparare a viaggiare non è facile, credetemi, non è facile, non è facile. E voi sapete che da piccoli non si viaggia perché si ha paura o non ci lasciano. Poi c'è un periodo che si viaggia, poi ci sono gli impegni della vita che impediscono di viaggiare. Pensate semplicemente in una famiglia, quando si hanno dei bimbi piccoli, come la possibilità dei viaggi sia molto ristretta, e ohimè, e poi si diventa vecchi. E quando si diventa vecchi, uno dei segni della vecchiaia, sapete qual è? E quando anch'io, adesso che ho 74 anni, torno a casa e mi viene da dire: però si sta bene anche qui. È il segno che si è vecchi, è il segno che si è vecchi, è il segno che si comincia a non aver più tanta voglia di viaggiare e si trovano le scuse per non muoverci più. Ma così restringiamo davvero l'esperienza della nostra vita, l'incontro. Ecco, il viaggio, vi dicevo, va preso sul serio. E nel viaggio essere aperti, non aver paura. Oggi siamo in un'epoca di paura, abbiamo paura dei migranti, abbiamo paura degli stranieri, e allora queste persone saranno ancora più incapaci di fare un viaggio, perché se fate un viaggio a piedi, state tranquilli che vi piglierete del disprezzo, vi piglierete degli insulti, rischiate qualche volta di sentire qualcuno che vi dice: "Peladrone, va a lavorare, cosa fai a piedi su ste strade?" Chiedetelo ai pellegrini di Santiago sulla Francigena, che sono solo trattati bene dagli operatori turistici, perché per loro va bene, ma tutti gli altri non li vorrebbero. Allora no, il viaggio è una cosa seria, e viaggiare è un'esperienza importante, umanizza, fa incontrare le persone più strane. Due cose vi dirò sul viaggiare che io amo molto. La prima è l'anonimato. Quando viaggio, soprattutto all'estero, la più grande soddisfazione che provo è che nessuno mi conosce. Nessuno si avvicina a dirmi: "Ah, padre Bianchi, ah, buongiorno, ah, la conosco." Nessuno. Essere preso per un qualunque persona, che poi io incontri un povero, un poveraccio, una prostituta, un qualunque, è lo stesso. Io avvicino gente che altrimenti non si avvicinerebbero mai a me. È una grande esperienza umana. Non bisogna aver paura, non bisogna aver paura. Io credo che certe persone, per qualcuno la dico grosso, diventano cattive perché siamo noi che le facciamo diventare cattive. Quando noi ci avviciniamo agli altri senza fiducia, con una faccia piena di diffidenza, con degli occhi che scrutano, siamo quelle persone che invitiamo l'altro in qualche misura a offenderci, in qualche misura ad esserci nemico. Basta che viaggiamo sorridendo, nessuno ci farà male, nessuno ci farà del male, non bisogna aver paura. E dopo questo la meta, preparazione, viaggio, meta. La meta, lo sapete, arriva, e quando arriviamo abbiamo tante attese. Quando mi succede di andare al santuario di Lourdes e vedo tutti quei malati, penso alla loro attesa. Vanno loro a causa della malattia, vanno per chiedere la salute, la guarigione, o perlomeno vanno per vedere altri che soffrono, e nella sofferenza comune, non mezzo gaudio, ma nella sofferenza comune accettazione che la nostra vita è precaria, che la nostra vita è segnata dal male. Nei pellegrinaggi sono molti malati, soprattutto nei luoghi mariani, e certamente alla meta c'è il desiderio della guarigione, se non la guarigione fisica, almeno quella spirituale, poter accettare, poter pensare che la malattia ha un senso, poter pensare che si può vivere la malattia, attraversarla, continuando ad amare e accettando di essere amati, che questo è il miracolo dei miracoli, perché nella malattia noi diventiamo cattivi, diventiamo egoisti, diventiamo persone che non sono pazienti. Se avete in casa dei malati, lo sapete che è così. A parte malattie come l'ictus o come il Parkinson, che rendono le persone davvero, senza che ne abbiano colpa, più cattive. Ma la malattia, il dolore, abbrutisce. Allora chiedere anche che nella malattia continuiamo ad amare e ad essere amati è chiedere un grande miracolo. Oppure andiamo a chiedere di cambiare vita, andiamo a chiedere un rinnovamento spirituale. Le mete sono diverse. E certo, ci sono anche delle mete molto ambigue. Pensate dei santuari che sono identitari, identità di una nazione. Il santuario di Częstochowa in Polonia, non vanno solo i credenti, vanno i polacchi per dire siamo polacche, e anche quella una ragione identitaria, e molti che vanno a Santiago di Compostela vanno per dire siamo europei. È possibile tutto, ma certamente la meta non deve essere semplicemente e soltanto quella che colma le nostre attese. Le nostre

detti molto belli. Gregorio di Nissa dice: ma molti vogliono andare in pellegrinaggio fino a Gerusalemme al Tempio. Ma se non capisci che tu sei il Tempio, invano andrai a Gerusalemme. L'altro è un mistico medievale, Angelo Silesio, il quale diceva: molti arrivano attorno al santuario, vi girano attorno, ma non vi penetrano mai. Sarebbe stato meglio che rimanessero a casa e cercassero di entrare nel proprio santuario, nella propria interiorità. E un altro, permettetemi, è un sufi, un mistico musulmano, Ibn Hallaj, ma che ha avuto anche degli sprazzi di fede cristiana e per questo è stato martirizzato. Diceva: sì, molti vanno alla Mecca, molti vanno a cercare là Dio. Dio lo cerchino qui, lo cerchino accanto, nel fratello, nella sorella che incontrano. Ecco, se questo avviene, che il pellegrinaggio non dice nulla, ci si interroghi come ci invitano questi mistici. E concludo con il ritorno. Viene l'ora di tornare. I pellegrini a Gerusalemme, significativamente, secondo i salmi delle ascensioni, chiedevano innanzitutto una benedizione ai figli, Salmo 128. Poi una benedizione su tutte le loro sofferenze, Salmo 129 e Salmo 130. Poi confessavano la loro piccolezza. Non abbiamo grandi pretese, non abbiamo grandi desideri, come un bambino in braccio a sua madre. Poi chiedevano il rinnovamento dell'alleanza, Salmo 132. Poi facevano una festa in un grande, su una piazza, in cui cantavano insieme: come bello, come dolce che i fratelli stiano insieme, la fanno ancora gli ebrei. E poi chiedevano la benedizione ai sacerdoti e tornavano. Ecco, noi oggi dovremmo chiederci se per una pastorale vera dei santuari non sarebbe il tempo davvero per rendere il pellegrinaggio cristiano, e anche contro ogni prepotenza della logica turistica, che nei santuari si pensi di più a un'accoglienza dei pellegrini e alla loro partenza, che diventi davvero un santo viaggio, e per gruppi e anche per persone. Siamo ancora distanti da questa visione, e io non vivo certo in un santuario, ma suggerirei a quanti vi vivono di pensarci bene, perché il pellegrinaggio può essere una vera esperienza, secondo me, spirituale profonda. Non dà la salvezza la dà Gesù Cristo, ma per capire certe cose di Gesù Cristo occorre pregare, occorre anche fare dei gesti, e uno dei gesti è il pellegrinaggio. Grazie dell'ascolto.

Grazie a Padre Bianchi proprio per anche il suo donarsi in questa relazione, no? Il suo cercare un incontro con noi che lo abbiamo ascoltato. Ci sono ancora pochi minuti e io credo che sarebbe importante fare alcune domande per cercare di capire, sulla base di quello che lui ci ha detto, come poter affrontare il pellegrinaggio, questo viaggio che noi poi dobbiamo affrontare non soltanto a volte per la scelta che facciamo, no? di viaggiare. Il pellegrinaggio può anche essere visto come una metafora della nostra vita quotidiana, perché nella stessa vita quotidiana, anche quando stiamo fermi,

0: siamo in cammino verso qualche cosa. Chi ha una famiglia o vive un'esperienza di coppia penserà a come migliorare il proprio rapporto all'interno della coppia. Chi vive un'esperienza di lavoro cercherà di capire come migliorarla, come crescere di qualità in questa esperienza. Chi è impegnato nella società, nel volontariato, nelle istituzioni pubbliche, cercherà di dare un senso ai progetti per migliorare la vita delle persone. La categoria del pellegrinaggio, io credo che, così come ci ha spiegato sapientemente Padre Bianchi, la possiamo vivere anche come contributo per i nostri piccoli grandi viaggi dentro e fuori noi stessi. E la categoria della relazione a cui Padre Bianchi ci ha richiamato, perché il pellegrinaggio poi come viaggio c'ha questo significato forte del camminare insieme. È difficile, c'è sicuramente anche chi decide di fare un pellegrinaggio da solo, però poi lungo la strada, secondo lo spirito che ci ha spiegato Padre Bianchi, devi incontrare qualcuno, incontra necessariamente qualcuno, non si deve rinchiudere. E allora lo stesso viaggio geografico, lo stesso camminare fisico ci deve portare all'incontro con l'altro. Ecco, ieri ritorno sulla relazione di Massimo Cacciari, perché c'è un altro aspetto del suo intervento che mi ha colpito. Massimo Cacciari, filosofo che noi conosciamo anche per la sua capacità di dialogare a 360 gradi, da non credente ha detto: chi va da solo va con il diavolo, citando l'esperienza proprio di San Francesco. Questa cosa secondo me è molto importante, volevo chiedere, di fronte appunto al male che noi incontriamo dentro e fuori di noi, come possiamo vincere la paura che sicuramente non viene da Dio e che spesso è dominante in questo momento particolare che viviamo? C'è l'insicurezza per le catastrofi naturali, c'è l'insicurezza e la paura per questa emergenza del terrorismo, c'è l'incertezza, nonostante la ripresa, del futuro economico, che spesso è anche proprio presente per quanto riguarda la prospettiva, la crescita di tanti giovani che vogliono conquistare un posto di lavoro nella società. Ecco, di fronte a questa provocazione che ci pone il pellegrinaggio, un invito a camminare insieme. Io sono di Torino, ricordo un grande cardinale che è stato molto importante per la mia formazione, il cardinale Michele Pellegrino, che fu autore negli anni del Concilio di una bellissima lettera pastorale che si intitolava proprio Camminare insieme. E lui pensava questo non tanto per un pellegrinaggio da fare in qualche luogo fisico della realtà, ma proprio per invitare i cristiani di Torino a camminare insieme con gli altri per costruire una città di pace, di riconciliazione, di giustizia. Ecco, mi rendo conto che ho messo tanti temi intorno alla questione del pellegrinaggio, però credo che quello che abbiamo vissuto oggi pomeriggio sia importante se ci lascia dentro di noi questa voglia di fare un viaggio nella vita quotidiana, dentro noi stessi, ma non separati dagli altri, con gli altri per vincere la paura. Ecco, su questa strada, quali sono i consigli, Padre Bianchi, che lei ci può indicare? Nella vita quotidiana.
1: Una cosa che stupisce è che in tutte le culture, non solo la nostra, il viaggio è anche una metafora. Non è solo uno spostamento da un luogo all'altro, ma il viaggio è la metafora soprattutto della vita. Tutti percepiscono la validità di questa immagine. Noi a un certo punto facciamo un cammino, il cammino della vita, dalla nascita fino alla morte. È un cammino. è un viaggio. Ma nello stesso tempo il viaggio diventa metafora di un cammino interiore. C'è una straordinaria espressione dovuta significativamente a Chadwick, che continuo a citare per i viaggi, che diceva: ma il cammino più lungo, il viaggio più lungo, è quello che dovrai fare verso te stesso. E voi sapete anche che la traduzione ebraica del primo versetto del capitolo 12 della Genesi, Dio disse ad Abram, vattene, l'ekleka in ebraico, si può tradurre va verso te stesso. Non solo vattene, comincia il viaggio, va verso te stesso. E gli ebrei amano piuttosto questa traduzione, lek leka, va verso te stesso. Questo dunque è il viaggio. Però ognuno di noi sa che il suo vivere è un viaggio. Noi lasciamo, come nel viaggio, qualcosa dietro di noi, viviamo nel presente e abbiamo un futuro. La logica del viaggio è la logica della nostra esistenza. I rischi del viaggio sono i rischi della nostra esistenza. Per cui è importante che noi percepiamo come la nostra vita può essere detta, parlata esattamente dai termini, dalle parole con cui noi parliamo del viaggio. Sarebbe importante che ciascuno applicasse a sé le varie parole che usa per tutto il mondo del viaggio. Allora, la prima immagine che mi viene fuori di fronte alla suggestione che Piero mi ha fatto è questa. La vita è un cammino, è una dinamica. E come nel viaggio, se uno si ferma, non fa il viaggio, nella vita, se uno si ferma, non vive. Bisogna assolutamente assumere questa dinamica dell'andare avanti, dell'accettare il cambiamento, del non arrestarsi, di poter dire anche da vecchi: oggi io ricomincio. Uno dei detti più belli dei padri del deserto è di Sant'Antonio Abate. Aveva 92 anni. Gli dicono: Abba, cosa fai? Oggi ricomincio. Significa che voleva vivere e che si può ricominciare e che la vita ha questa dinamica che va assolutamente assunta. Perché davvero, se uno si ferma, se uno si accontenta di quello che ha, se uno non sogna, se i vecchi non sognano, i vecchi sono perduti. Una delle cose più belle che c'è nella profezia sullo Spirito Santo, l'unica profezia che c'è nell'Antico Testamento, è: i vecchi sogneranno. Ma che meraviglia quando la si legge il giorno di Pentecoste. I vecchi sogneranno. Si dice che i vecchi sono quelli che non sognano più. No, dice che sogneranno, dice il profeta Gioele. La vita è questa, ci chiede di sognare, di andare avanti, di non aver paura. Noi oggi viviamo in un orizzonte pieno di paura. Quando si parla di società con le passioni triste o di società delle paure, pensate a sociologi come Bauman, come Giddens, che dicono queste cose e di cui tutti siamo convinti, loro denunciano una società che in realtà è ferma, è come paralizzata, non ha fiducia nel domani. Chiediamoci perché, ad esempio, spero che non pigliate il mio discorso come moralistico, perché ad esempio oggi è più difficile sposarsi? Perché è difficile credere di fare una storia d'amore insieme? Questa è la verità. I giovani non si sposano per quello. Hanno paura di non farcela. Non è vero che sono meno vogliosi di amore delle generazioni prima o che sono superficiali. Non è vero, sono i vecchi che dicono questo di loro. Ma loro non si sposano e se voi li ascoltate vi diranno: ma sarò io capace poi di essere padre? Sarò io capace di essere sempre con una donna fino alla fine? Di volere fare davvero il bene fino alla fine? Queste sono le paure reali che hanno. Dobbiamo capirle. Perché non si fanno figli? Perché si ha paura. Questa è la verità. Invece quello che ci è richiesto nella vita come cammino è di aver fiducia, di aver fede. Vi dico la verità, io quando sento molti ecclesiastici che si lamentano che non c'è più fede in Dio, sapete, io mi arrabbio ancora di più. Dico, mancherebbe ancora che ci sia tanta fede in Dio che non si vede, quando oggi non siamo capaci di aver fiducia negli uomini, nel futuro, nella società. Troppo comodo aver fede in Dio che non vediamo e non essere capaci di aver fiducia negli uomini che vediamo. Chi mi ascolta sa che sto parafrasando la prima lettera di Giovanni. Smettiamo di lamentarci che non abbiamo più fede in Dio. Cominciamo a insegnare a aver fiducia ai giovani nel futuro, nella società, negli altri. Invece noi abbiamo trasmesso ai giovani delle città le cui villette hanno i muri, hanno le siepi alte, hanno gli apparecchi che segnano che arrivano, hanno le telecamere. Ma guardatele, è una vergogna. Chi cresce in una paura così, volete che vada davvero avanti verso il domani? Le porte sono sempre più chiuse, ai miei tempi le porte restavano aperte, chiediamoci perché siamo caduti in questo. Poi certo, oggi di fronte al diverso, al migrante che arriva, la paura è aumentata. Ci sono poi quelli che per ragioni politiche cavalcano la paura e la crescono, diciamo la verità. Quelli che per ragioni identitarie vorrebbero essere cristiani del campanile, non del Vangelo. Io li chiamo cristiani del campanile, perché per loro vale più il campanile della loro località, della loro regione, che non il Vangelo. Credetemi. Allora tutto questo non fa bene, tutto questo non ci aiuta. Diceva prima Piero, camminare insieme, la lettera di Pellegrino, ma possiamo dire ancora più forte. La parola d'ordine di Papa Francesco è sinodalità, sinodos, camminare insieme, camminare insieme. La parola di Pellegrino è detta sinodalità oggi, ma noi siamo capaci di camminare insieme nella famiglia. Nella famiglia, cominciamo dalla realtà quotidiana. Io raramente vado nelle famiglie perché la mia vita monastica mi tiene a Bose. Ma quando qualche volta in giro sono invitato da una famiglia, ma vi dico la verità, a cena io vedo mai i figli. La cena, che dovrebbe essere il luogo in cui si incontra la famiglia, incontro il marito, la moglie, i figli non ci sono mai, perché o hanno la ginnastica, o hanno la palestra, o hanno un'altra cosa. E quando è che la famiglia ha un momento in comune? La tavola è diventata il luogo di massima estraneità, non il luogo di stare insieme. E se noi non sappiamo stare insieme per mangiare, poi vedete i figli cosa fanno, ve lo dico, perché qualche volta vado in pizzeria, sono in quattro attorno a un tavolo, aspettano la pizza, mica si dicono una parola, mica si salutano, ognuno per mezz'ora, non una parola, non una convivialità, non una comunicazione, ma questi sono il frutto di quelle famiglie che li hanno cresciuti ascoltando la televisione durante la cena, invece di farli sentire partecipi. Noi pigliamo i frutti che abbiamo seminato. Le generazioni di oggi sono i figli della mia generazione e di quelli che hanno la mia età. Quindi non lamentiamoci, ma se non c'è più speranza, per sperare bisogna stare insieme. La speranza è mai singolare, la speranza è sempre insieme. Cacciari aveva ragione a dire: chi cammina solo cammina col diavolo. Attenzione, attenzione, Questo lo si dice soprattutto a noi frati e monaci, perché Gesù Cristo li mandò due a due, San Francesco pure, e ogni abate manda i monaci due a due, perché così si controllano l'un l'altro. Però qualche volta fa bene andare anche da soli nell'anonimato, perché se intanto uno è cretino con un altro vicino ed è cretino da solo. Quindi, attenzione, il problema è camminare insieme. Insieme vuol dire in una comunicazione, fare dell'altro un vero sinodos, un vero compagno che cammina con me, che mangia il pane con me, con cui io condivido. Se noi vogliamo avere speranza, dobbiamo di nuovo assolutamente tornare a un orizzonte comune, cercare una convergenza nella polis, nelle speranze. Altrimenti con questo individualismo cresce la paura fa crescere l'individualismo, sono due mostri che si nutrono l'un l'altro, non dimenticate, dove c'è paura c'è individualismo e dove c'è individualismo cresce la paura.
0: Padre Bianchi ha parlato di Papa Francesco a proposito della sua testimonianza, che è un continuo invito a camminare insieme e anche una continua manifestazione di questo, perché vediamo come il Papa non si limiti a parlare o a scrivere, ma scrive quello che fa, quello che noi vediamo che fa. E qui vorrei citare proprio dall'udienza di mercoledì alcune cose che ha detto Papa Francesco e ci avviamo alla conclusione di questo incontro. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Papa Francesco ha citato il Salmo 85. Questo versetto contiene la profezia di ciò che è avvenuto venerdì scorso in Colombia e qui parla Papa Francesco del suo viaggio che ha appena fatto in Colombia. E questo per rispondere ai profeti di sventura, anche a quelli che, appunto, come diceva Padre Bianchi, no, sono convinti che il passato sia sempre migliore del presente. La profezia e la grazia di Dio, ha detto Papa Francesco, per quel popolo ferito, perché possa risorgere e camminare in una vita nuova. Queste parole profetiche piene di grazia le abbiamo viste, incarnate nelle storie dei testimoni che hanno parlato a nome di tanti e tanti che a partire dalle loro ferite con la grazia di Cristo sono usciti da se stessi e si sono aperti all'incontro, al perdono, alla riconciliazione. Ecco, io credo che queste parole, ecco, di Papa Francesco a proposito della sua esperienza in questa Colombia che dopo tanti anni è riuscita a trovare un accordo che sembrava impossibile, un accordo tra i guerriglieri e il governo, un accordo che è stato bocciato in un referendum, ma che poi non è stato fermato, perché sia i guerriglieri sia il presidente Santos, che ha ottenuto anche il Nobel per la pace, sono andati avanti, è stato firmato un altro accordo con un altro gruppo di rivoluzionari, e si continua a credere che la pace sia possibile, che la pace non sia un'utopia. Io credo che questo possa essere importante oggi anche di fronte a tanti problemi del nostro paese, perché non è vero che non ce la possiamo fare, ma da questa esperienza che noi abbiamo vissuto anche oggi, dalla spiritualità che ci ha spiegato, su cui ci ha illuminato Padre Bianchi, io credo che possa aprirsi e questa è l'ultima domanda che io faccio a Padre Bianchi, credo che ci possa essere una speranza per la società italiana proprio da questa nuova spiritualità, da questa corrente che ha attraversato l'Italia in questi anni, anche attraverso migliaia di persone che sono andate a cercarla nei santuari, così come abbiamo raccontato in precedenza. Ecco, da questa speranza, anche da questa corrente spirituale, credo che ci possa essere del futuro positivo per l'Italia e questo incontro d'Assisi ce lo ha dimostrato, perché ieri il Cardinale Bassetti, ieri sera, chi lo ha ascoltato che ha citato un grande sindaco, un grande esponente della politica italiana del Novecento, Giorgio La Pira, il quale sottolineava, proprio a proposito dell'esigenza di un rafforzamento delle Nazioni Unite, che è importante l'esperienza dell'ONU delle città, non soltanto delle Nazioni Unite mondiali, costruire uno spirito di fraternità, di dialogo nelle città, perché ci vuole il pane e la grazia. Ecco, io vorrei che Padre Bianchi ci possa ancora dire qualcosa sulla grazia di cui abbiamo bisogno per questa stagione italiana che di fronte a tanti mali, a tanti problemi, però forse incontra in questo momento dei grandi segni di risveglio, e lo vediamo anche in molte città del sud, per esempio di fronte alla reazione che tanti cittadini hanno di fronte al fenomeno mafioso. C'è una grande ribellione al sud in questo periodo di fronte al fenomeno mafioso. In tante regioni del sud, in tante città del sud, e questo è uno dei segnali. Questo incontro di Assisi è un altro segnale importantissimo, però c'è bisogno che questa grazia, Padre Bianchi, ci accompagni.
1: Ma certamente in queste parole voi avete sentito soprattutto la ricorrenza della parola speranza e della parola fiducia. Ecco, io credo che l'Italia, il nostro paese, la nostra gente, oggi più che mai ha bisogno di esercitarsi alla fiducia, perché se c'è la fiducia può anche allora crescere e attestarsi la speranza. Fiducia e speranza sono due facce della stessa medaglia. Noi abbiamo bisogno soprattutto della speranza e della fiducia nelle nuove generazioni. Tutti voi sapete, in questi giorni si continua a dire che c'è anche la ripresa economica, che stiamo uscendo da una crisi. Ohimè, si dice, però la situazione per le nuove generazioni del lavoro non dà ancora dei segni estremamente positivi. Questo ci dice la responsabilità che abbiamo verso la nuova generazione, ma la nuova generazione ha bisogno proprio di fiducia e di speranza. Se c'è fiducia e speranza, io credo che ci sarà un domani favorevole per il nostro paese e una società in cui i valori della pace, della giustizia, dell'eguaglianza, della libertà saranno indubbiamente confermati. Tutto questo richiede però un'altra parola che Piero ha detto verso la fine, la parola grazia. Attenzione, questa è una parola che la mia generazione ha rigettato, perché ci avevano talmente riempito la testa della parola grazia che più nessuno la voleva ascoltare, intanto non si capiva che cos'era, e ancora attualmente anche nella stessa pastorale la parola grazia non torna mai. Decodifichiamo, che cos'è la grazia? La grazia ha una sola definizione: è l'amore che non deve essere meritato. Ripeto, l'amore che non deve essere meritato. E Dio ha un solo amore, che è la grazia, perché Dio ha un amore che non deve essere meritato. Noi non dobbiamo meritare l'amore di Dio. Dobbiamo semplicemente accoglierlo, ma mai meritare. Chi dice che l'amore di Dio va meritato è un eretico indegno di dirsi cristiano. Questo è chiaro. Allora la grazia però verso di noi significa gratuità grande verso gli altri. Non fare le cose, non organizzare la nostra vita e la nostra esistenza solo guardando agli interessi. Se noi mettiamo la dimensione della gratuità nella nostra vita verso gli altri, certamente noi potremo aprire degli orizzonti nuovi. E permettetemi di chiudere con questa visione con cui volevo anche chiudere la relazione, che poi non ho fatto se non semplicemente toccando alcuni punti. Io oggi vi ho parlato del pellegrinaggio e abbiamo meditato insieme sul viaggio, ma noi non dobbiamo dimenticare, perché diventerebbe un lusso imperdonabile, che in questo momento quelli che fanno i viaggi a rischio della vita e della morte sono i migranti che trovano soprattutto la morte nel nostro Mediterraneo. Questi sono quelli che fanno un viaggio a caro prezzo. Noi i pellegrinaggi li facciamo per tanta causa. Loro fanno dei pellegrinaggi perché hanno fame, perché fuggono da terre in cui non c'è il pane e perché il pane è mai andato verso i poveri, ma perché nella storia sono i poveri che vanno sempre verso il pane. Qui sta la nostra responsabilità. Responsabilità, ripeto, in un'accoglienza intelligente, come l'amore e come la gratuità sono sempre intelligenti, un amore che sa accoglierli, perché se noi non sappiamo far questo, invano noi facciamo dei viaggi, mentre loro invece i viaggi li fanno a costo di morire per un po' di pane e un po' di libertà. Grazie a tutti.
0: Buona serata e buon proseguimento del cortile.
2: Era l'intervista di Piero Damosso, giornalista della RAI, a Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose, intervista che si tenne ad Assisi il 15 settembre del 2017 nell'ambito della terza edizione del Cortile di Francesco sul tema Cammino, dialogo tra credenti e non credenti, titolo dell'intervista Il pellegrinaggio del cristianesimo. E in questo modo abbiamo voluto ricordare con questo documento tratto dall'archivio di Radio Radicale Enzo Bianchi, monaco e teologo scomparso ieri all'età di 83 anni. Questa dunque è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la giustizia penale dopo il referendum, orizzonti e prospettive, un dibattito tenuto nell'ambito degli incontri del Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta il 28 agosto. Sono intervenuti Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia, Giulia Boccassi, vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Benedetta Galgani, ordinaria di diritto processuale penale all'Università di Pisa, Rocco Maruotti, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'incontro è stato condotto dall'avvocato Eros Baldini, past president della Camera Penale di Lucca. Buon ascolto.
3: Buonasera a tutti e grazie di essere qua presenti a questo appuntamento con la giustizia penale. Mi corre l'obbligo prima di tutto di salutare e di ringraziare l'amministrazione comunale di Pietrasanta nella persona del sindaco Giovannetti e la presidente Paola Rovellini della Fondazione della Versiliana, che ci hanno permesso per la quinta volta consecutiva di essere qua sul palco presenti in questo appuntamento. Un appuntamento che ci vede in un periodo particolare, in un periodo a seguito del referendum, che ci restituisce un'Italia sostanzialmente spaccata in due. Abbiamo 14 milioni e mezzo di italiani che hanno votato no e quindi è stata respinta la proposta del governo, e 12 milioni e mezzo di italiani che hanno votato sì. E qui ci troviamo quindi a vedere quali sono le prospettive e gli orizzonti che ci si prospettano e come, in che maniera, si può vedere di trovare delle soluzioni a quei problemi che rimangono nell'amministrazione della giustizia. A parlarne qua oggi con me sul palco ci sono dei relatori d'eccezione in ordine strettamente alfabetico. Partiamo dall'avvocato Giulia Boccassi, che è vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Abbiamo la professoressa Benedetta Galgani, ordinario di diritto processuale penale all'Università di Pisa, il dottor Rocco Maruotti, magistrato e segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, e il senatore Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia. Quindi abbiamo sul palco la rappresentanza di tutti gli attori del sistema giustizia. Un sistema giustizia che ha necessariamente bisogno di essere migliorato. Questo non lo dico io, ma lo dicono i sondaggi. E quindi io passo immediatamente la parola ai relatori con una domanda apparentemente semplice ma complessa. Come si può, visto che la Costituzione doveva essere salvata e fortunatamente non è stata toccata, anche se è stata già toccata 23 volte, sono stati modificati 39 articoli dal 48 ad oggi, però questo risultato è stato raggiunto, come si può, che spazio c'è per poter intervenire sulle varie criticità dell'amministrazione della giustizia? E ritorna in ballo l'ordinamento giudiziario, ritorna in ballo l'efficienza della giurisdizione, ritorna in ballo, anche se non è una gara di popolarità, ma la fiducia nella magistratura. E allora mi rivolgo per primo alla professoressa Galgani, perché è dall'Accademia, dall'Università che partono le idee, e chiedo come, in che maniera, con quale strumento si può agire per riformare, per migliorare la giustizia penale, fatte salve le garanzie della Costituzione. E quindi, se lei dovesse intervenire, quali strumenti individuerebbe e in che direzione?
4: Intanto facciamo così e poi dopo rimediamo.
5: Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Innanzitutto è un ringraziamento non di forma ma di cuore a Eros Baldini e a tutti i presidenti delle Camere Penali per questo invito che mi onora e che mi emoziona, perché tornare qui mi emoziona sempre. Mi è stato particolarmente gradito questo invito perché mi dà la possibilità, o credo ci dia la possibilità finalmente di rapportarci appunto ai temi della giustizia penale, alle questioni critiche, ai nodi problematici, distesamente, pacatamente, come per un certo periodo di tempo non è stato sempre possibile fare, questioni e nodi che in parte sono rimasti tali e quali, diciamo, all'esito della consultazione referendaria, perché certe problematiche, credo non sia suscettibile di smentita, sono tali e quali da marzo in avanti. Allora, per quanto riguarda la mia posizione, procederò per flash per rispondere, per fare subito disclosure. Ho sostenuto convintamente la riforma della separazione delle carriere. L'ho sostenuta perché ci credevo da sempre, non perché ambisca ad una magistratura depotenziata, umiliata, svuotata delle proprie prerogative, ma semplicemente perché sono una processual penalista, sono una persona che studia il processo penale e in ragione di questo, studiandolo, frequentandolo, mi ero resa conto negli ultimi appunto decenni, se non ultimi lustri, che non è esattamente collimante e consentaneo all'idea voluta dalla Carta fondamentale, dalla nostra Carta costituzionale, piuttosto che dallo stesso codice Vassalli, il codice promulgato nell'88. Perché? Perché si registra e si registrava una commistione di ruoli tra organo dell'accusa e giudice che non è funzionale a quello che è la dialettica processuale voluta dalla Corte, dalla Carta Costituzionale. Ora, vediamo bene, l'esito e il referendum è alle spalle, appunto, l'abbiamo detto, ma l'idea dell'indipendenza, terzietà del giudice, del giusto processo, dei profili di una giurisdizione, di un'amministrazione della giurisdizione penale credibile, sono tutti davanti a noi, tali e quali. Quindi, per venire alle possibilità, alle risposte, diciamo, propositive, non tocchiamo la Costituzione. Io perfino avevo delle, diciamo, perplessità su certi profili del disegno costituzionale, per certi snodi, per come è scritto. Ma la separazione delle carriere può essere fatta con legge ordinaria, può e deve essere fatta con legge ordinaria. E vedete bene, non è questa esigenza, io direi piuttosto urgenza, un tema da tristi ambizioni del topo di biblioteca, perché qui mi posso definire tale, che si innamora dell'idea del processo, si è innamorata del processo, della geometria del processo per la geometria fino a se stessa. No. L'idea di una differenziazione anche ordinamentale, anche organizzativa, dell'organo dell'accusa rispetto all'organo giurisdizionale, giudicante vero e proprio, è il fondamento alla base della possibilità di una terzietà e imparzialità del giudice effettiva, concreta, che si è appannata vie più, non solo, vedete bene, anzi direi non tanto per esiti patologici dell'amministrazione giudiziaria da parte degli esponenti della magistratura, ma per tutta una serie di concause, anche di riforme frammentarie, monoculari, che il legislatore ha operato nel corso di questi 40 anni sul codice e che hanno fatto sì che si concepisca sempre meno, si avverta sempre meno la differenza tra giudice e pubblico ministero. Il pubblico ministero non può essere definito un paragiudice, perché altrimenti il diritto di difesa non viene più percepito come effettivamente esercitabile, come quella prerogativa in capo a una parte, che è una parte privata, ma deve stare equidistante dal giudice esattamente come la parte pubblica. Quindi promuovere una legge ordinaria, in questo senso, sulla separazione. Poi tu hai aperto il fronte anche su efficienza della giurisdizione e quant'altro, non lo so se mi posso...
3: Vedremo nel corso del dibattito, questo... perché i tempi, come sapete, appunto, sono abbastanza
5: quindi
3: stretti.
5: Quindi mi fermo qua. Rispetto.
3: E quindi passo subito la parola al dottor Maruotti, che, come dicevo prima, si presenta a questo consesso da vincitore. L'Associazione Nazionale Magistrati ha sposato il no ha vinto, ma questo comporta delle responsabilità, oltre quelle gravose che ha già la magistratura, comporta la responsabilità di agire, di proporre, e quindi se lei ritiene che si possa intervenire, come diceva la professoressa Galgani, con legge ordinaria, in che modo, in che senso, su quali punti?
6: Allora, intanto grazie per l'invito, ringrazio l'avvocato Marco Treggi che mi ha cercato, e Rosbaldini, e con loro tutti i componenti della Camera Penale di Lucca e di tutte le Camere Penali della Toscana. Allora, io vorrei fare un ragionamento un po' diverso, nel senso che, lo diciamo prima anche con l'avvocato Boccassi, io sono stato eletto segretario generale dell'ANM a febbraio e mi sono trovato catapultato, diciamo, da subito nella campagna referendaria, perché il Vice Ministro lo sa, la riforma, il testo fu presentato a giugno dell'anno precedente, quindi noi maneggiavamo già quel testo da un po' di tempo e ci confrontavamo con quelle che sono le problematiche che poi abbiamo cercato di semplificare e portare all'attenzione dei cittadini. Noi non usciamo vincitori da un referendum, cioè il referendum è un momento di consultazione popolare nel quale si confrontano due punti di vista diversi e poi è il cittadino italiano che con il suo voto decide e orienta, quindi la politica e quella scelta. E quindi in quest'ottica io penso, questo sono, diciamo, non concordo con il punto di vista della professoressa Galgani, io credo che quel capitolo sia da archiviare, cioè il tema della separazione delle carriere, che a mio giudizio, io l'ho detto, forse il Vice Ministro lo ricorderà, ma insomma ha avuto interlocutori molto più importanti di me, però più di una volta ci siamo confrontati, io ho detto forse prima del voto, quindi quando ancora i sondaggi davano il sì in netto vantaggio, Io dissi, forse si poteva evitare di scomodare la Costituzione, di fare, come è stato fatto per la Corte dei Conti, una separazione delle carriere, cioè tra magistratura requirente e magistratura giudicante, collegio ordinaria, senza intervenire sul Consiglio Superiore, sulla modalità di individuazione dei suoi componenti attraverso il sorteggio, tutte quelle cose che poi hanno innescato, a mio giudizio, ne faccio un'analisi così, da non da analista ma da cittadino, hanno il mettere mano alla Costituzione, perché continuo a sentirmelo dire da cittadini che incontro, da amici, da persone che il barbiere dove sono stato la settimana scorsa, che era la terza elementare, mi ha detto: dottore, io quando ho sentito che si votava sulla Costituzione ho cercato di informarmi, e quando però non ho capito fino in fondo perché la volevano cambiare, ho detto: qui è meglio votare no. Allora io credo, non è una, diciamo, un consiglio postumo, perché l'ho detto anche prima, forse se la politica voleva raggiungere questo obiettivo ci sarebbe arrivata più facilmente con una riforma ordinaria. Ovviamente la riforma non sarebbe stata di questa portata, ma oggi, avendo deciso di sottoporsi all'ordalia, diciamo, della popolare, avendo interpellato tutti gli elettori italiani, avendo ricevuto dagli elettori italiani una risposta di quel tipo, che poi l'avvocato Baldini diceva 14 milioni per il no, 12 per il sì, quindi siamo, diciamo, una sorta di incollatura. In democrazia si vince per un voto e quindi poi bisogna accettare il risultato. Allora io metterei da parte questo tema della separazione di carriere, che, dati alla mano, lo abbiamo detto più volte, non è il problema che i cittadini percepiscono. La giustizia ha tantissimi problemi, noi magistrati siamo i primi che li scontiamo, perché io penso che qualunque buon medico vorrebbe lavorare in un ospedale che funziona, qualunque insegnante vorrebbe lavorare in una scuola che ha gli strumenti per poter insegnare meglio agli studenti, qualunque magistrato vorrebbe lavorare in un tribunale, in una procura che ha gli strumenti per funzionare. Purtroppo così non è. E non è colpa del viceministro Sisto, del ministro Nordio, perché sono problemi che vengono da molto lontano. In Italia non abbiamo un numero di magistrati che è infinitamente inferiore a quello della media europea. Rispetto a una domanda di giustizia, cioè un numero di cause, numero di processi, che è estremamente superiore rapportato al numero di cittadini. Quindi una percentuale di domanda di giustizia che supera quella della media europea è un numero di persone che si occupano di quella domanda, cioè che cercano di dare delle risposte, che è di gran lunga inferiore. Allora, il primo problema qual è? Un problema di organici, di risorse personali. Ora il governo, lo dirà il viceministro, sta forse raggiungendo a breve un obiettivo che però va portato avanti, cioè quello del pieno organico. Quindi noi non siamo stati sulla carta 10.000 in Italia, siamo sempre stati intorno ai 9.000, anche a volte meno, non abbiamo mai raggiunto il pieno organico. Ma il pieno organico poi va mantenuto, bisogna continuare a fare concorsi ogni 9 mesi per poter mantenere il pieno organico, perché ci sono quelli che vanno in pensione. Allora l'organico andrebbe aumentato, noi dicevamo andrebbe quasi raddoppiato per poter funzionare. Io dico banalmente, io dicevo prima a qualcuno, io sono il secondo di 6 figli, alcuni di questi hanno vissuto all'estero, uno vive in Svezia. Quando lo vado a trovare, la mattina vado, passo in tribunale, così, una mattina in tribunale, il ruolo di udienza, ogni udienza, 3 processi. In Italia, quando va bene, ce ne sono 30. Allora, voi capite che un giudice che deve occuparsi in una mattina di 30 processi, cosa può fare se non rinviarne 20 e trattarne velocemente gli altri 10? Abbiamo una qualità del servizio che non è degna di un paese come l'Italia. E questo, se vogliamo, secondo me non dipende dalla mancata separazione di carriere. Dipende dal fatto che i magistrati sono pochi, il personale amministrativo è poco, e adesso con gli addetti all'ufficio del processo qualcosa si sta facendo per colmare anche questa lacuna. Abbiamo un problema enorme di strutture. È crollato una parte del tribunale di Bolzano ed è stato un miracolo che non c'è stata una strage, perché è successo alle 6 del mattino ed era in un tribunale in fase di ristrutturazione. Ma fosse successo alle 10 del mattino, un tribunale aperto, sarebbero morte qualche decina di persone. Questo è un problema serio. E poi abbiamo altri 2 problemi, li metto sul tappeto e magari li trattiamo dopo. La giustizia, per fortuna, si è avviata su un percorso di informatizzazione, no? Abbiamo un tema tecnologico molto importante, adesso c'è anche l'intelligenza artificiale, ma più banalmente si è passati dal processo che si faceva con le carte al processo che si fa sulle piattaforme, processo civile telematico, adesso il processo penale telematico. Questi sistemi, per dare qualcosa di utile, devono funzionare, devono farti lavorare meglio, non devono rallentare il processo lavorativo. Io non mi lamento, perché mi rendo perfettamente conto che quando in agricoltura si decise di sostituire il calesse con il trattore, qualcuno disse, vabbè, il trattore poi devi però andare a fare benzina per farlo camminare, devi trovare un meccanico che ogni tanto lo ripara, l'asino va lì, quando muore lo sostituisci e sei sicuro che gli dai da mangiare e la mattina va avanti. Le macchine hanno dei problemi che, di assistenza, quindi noi non ci lamentiamo di questo, però sappiamo che stiamo vivendo una fase di avvio che è un po' complicata. E poi l'altro tema, il tema che apparentemente non dovrebbe riguardare i magistrati, ma ci riguarda moltissimo, è il tema delle carceri. Anche qui si sta facendo qualcosa, c'è un provvedimento recentissimo che punta a, diciamo, a concedere i domiciliari, lo dico in modo così molto grezzo, poi il viceministro raffinerà questo ragionamento, a chi è in una fase finale della pena, dell'esecuzione della pena e ha una condizione di tossicodipendenza. Forse potrebbe riguardare 8.000 addirittura detenuti, no? Forse 10.000, è un provvedimento importante, bisogna vedere se ci sono le risorse per farlo.
3: Per metterla a terra.
6: Ma noi diciamo che bisognava avviarsi forse prima, è in atto adesso, spero sia terminata, una insurrezione nel carcere di Siracusa, perché nelle carceri si vive malissimo. Mi fermo qui, sono solo alcuni dei problemi, poi se volete dirò quali potrebbero essere le soluzioni.
3: Io non la voglio fermare, ma le dico, già ha consumato il tempo delle prossime due domande, quindi no, no, per una questione di rispetto nei confronti degli altri relatori ha sacrificato un po' il loro tempo e quindi cerco di non
6: interventi successivi.
3: No, le avevo detto che purtroppo qui i tempi sono molto ristretti e quindi registro la sua risposta che secondo lei non c'è bisogno della separazione delle carriere, perché la domanda era quella e mi pare di aver capito che la risposta è questa. Registro altresì un complimento nei confronti degli avvocati, perché lei confessa che l'amministrazione della giustizia è sostanzialmente tenuta insieme dagli avvocati, vice procuratori, giudici onorari, eccetera, eccetera. E quindi è un'altra delle cose che io ho percepito dalla sua risposta. Condivido gli altri problemi e quindi passo la parola a chi questi problemi è deputato a risolverli e chi ha il potere di risolverli. E gli chiedo, vice ministro Sisto, la Costituzione, che è il nostro faro, la nostra stella polare, e concordo con quello che ha detto il dottor Maruotti, ci ha lasciato però un'eredità. Nella settima disposizione transitoria della Costituzione, i padri costituenti ci hanno detto sostanzialmente non abbiamo il tempo, non possiamo fare una rivoluzione, ma va cambiato l'ordinamento giudiziario. E quindi sostanzialmente siamo 80 anni in ritardo. Cosa pensa di fare il governo per dare corpo a questa eredità e quindi armonizzare il messaggio con quello che è il codice accusatorio, il codice Vassalli?
7: Grazie, buonasera a tutti, un invito sempre per me graditissimo e assolutamente prestigioso e vedo con piacere partecipato, cioè il referendum non ha spento la necessità di giustizia in questo paese e questo mi dà davvero, diciamo così, grinta. E diceva Charles Trenet nel 42 che restet il de nos amours, mi è venuto in mente adesso questa cosa, che cosa rimane dei nostri amori costituzionali dopo il referendum? E io dico che è stato una straordinaria occasione di democrazia, ma non è cambiato nulla, cioè la Costituzione rimane esattamente quella che è. Cioè non è che qualcuno pensa che con il referendum sono diminuite le tensioni verso le garanzie costituzionali. Il 101 dice chiaramente, rispondo subito all'amico Rocco Maruotti con cui ci siamo incontrati, qualche volta scontrati durante il referendum. Beato te che vai dal barbiere, sei molto fortunato. A me questa è una roba che ormai è inibita da un po' di tempo. Non ti preoccupare. Quando l'ANM ci dice voi non potete con legge ordinaria separare le carriere, contravviene al 101 della Costituzione, non è cambiato, le leggi le scriviamo noi, non le scrivete voi. Voi non ci potete dire non potete fare questo, il problema è chiuso. C-
8: Cioè questo dimostra il difetto di fondo dei nostri rapporti, che io ho cercato, dammi atto, di immediatamente dopo il referendum riannodare, secondo parametri di dialogo, il giorno dopo, nell'interesse del Paese, ma rispettosi dei principi costituzionali. Dire voi non potete separare le carriere con legge ordinaria, dall'ANM un po' alla magistratura, sono diverse magistratura e ANM, diciamocelo subito, perché non ci siano confusioni, come qualsiasi organo rappresentativo rappresenta l'organo, non rappresenta tutta la magistratura, non si spiegherebbero quei magistrati che sono stati favorevoli al referendum. Non potete darci ordini sul contenuto delle leggi ordinarie, perché andiamo, il dottor Marotta ha usato un'altra parola, ordalia. Il referendum è stato un'ordalia. Allora io voglio, dato che sono curioso, sono andato a vedere qual è il significato della parola ordalia, molto rapidamente, perché anche su questo bisogna intendersi. L'ordalia è un'antica pratica giuridica del Medioevo, con cui si stabiliva la colpevolezza o l'innocenza di un accusato. Il giudizio divino, si credeva che Dio e le forze divine intervenissero per proteggere l'innocente e farla franca, oppure per far punire il colpevole. In che cosa consisteva? L'accusato doveva superare prove dolorose e pericolose, come camminare sui carboni ardenti, reggere ferro rovente o affrontare un duello giudiziario. Il referendum non è stato tutto questo. Non è stato un'ordalia. Non è stato un modo di sopportare prove fisiche dolorose perché Dio dall'alto ci dicesse chi ha torto e chi ha ragione. Il referendum è stata un'occasione di confronto. Ma guardate, se potessi, fatemi usare un'espressione giuridica, l'esito del referendum ne cancella gli effetti ex tunc, dall'inizio, originariamente. Questo è il punto di fondo. Cioè noi manteniamo esattamente le stesse garanzie costituzionali. E quando il dottor Marotti, e questo lo faceva anche durante il referendum, devo dire con straordinaria maestria, cerca di portare il tema della giustizia sull'efficienza, commette un altro difetto di prospettiva. La giustizia non è soltanto efficienza, la giustizia è diritti, coniugare i diritti e coniugare i diritti dei cittadini, la presunzione di non colpevolezza, la tensione della pena verso la rieducazione, i diritti del processo. Dice Glauco Giosta che il processo penale non è un esercizio in cui il diritto punitivo si deve dimostrare, è un modo per annodare i fili della democrazia e per portare il giudizio punitivo al rispetto delle regole. E le regole le scrive il Parlamento, con tutto il rispetto della consultazione, del parere, delle opinioni alate, valide, certamente qualche volta determinanti, ma la democrazia rappresentativa ci dà questa possibilità. Allora l'efficienza è, diciamo così, uno dei temi, perché se noi ci riduciamo soltanto all'efficienza, qual è il risultato? La paralisi degli interventi normativi diversi dall'efficienza, a parte il fatto che io rassicuro il dottor Marotti, abbiamo accelerato il processo penale del 31,5%, quello civile del 40%, abbiamo assunto magistrati e magistrati, e ha ragione, presto riempiremo i lang con quel minimo scarto che lui sa che è fisiologico fra quiescenza eccetera, abbiamo stabilizzato 10.000 funzionari per dare le ci siamo veramente dissanguati per dare alla giustizia 10.000 funzionari che da precari sono diventati stabilizzati, assunzione di altro personale senza fine, edilizia giudiziaria, sì, può capitare che qualche cosa possa crollare, questo è fisiologico, ma io credo che non ci sia la possibilità della perfezione assoluta, e lì bisogna intervenire, il Padre Eterno qui è stato davvero grande e ci ha consentito di evitare danni maggiori, ma non è che su Bolzano noi diciamo che l'edilizia giudiziaria non funziona, che questo è non vero, ho la delega io all'edilizia giudiziaria, e posso dirvi che quotidianamente mi sento corresponsabile per valutare quelle che sono tutte le situazioni su cui bisogna intervenire rapidamente. Mi affido rapidamente alla conclusione di questa prima parte. Presunzione di non colpevolezza, pena rieducativa. Voglio dire una cosa sull'intelligenza artificiale, ma rapidissima. Noi abbiamo la necessità di ripristinare la oralità del processo, anche civile. Dobbiamo ripristinare il rapporto dell'avvocato direttamente col giudice, che non è vestito con la cravatta e sotto magari alle ciabatte. Dobbiamo ripristinare questo rapporto perché il processo è umanità, è il rapporto diretto fra l'avvocato, i diritti e il giudice. E attenzione a un'altra suggestione, caro Eros, penalistica. Ma quando ci saranno le prove cosiddette iperscientifiche derivanti da intelligenza artificiale, che non sono prove oggettive, l'intelligenza artificiale ha un algoritmo e un database umani, quindi perfettibili, quindi incompleti, quindi variabili. Quando il giudice avrà queste prove meravigliose, confezionate con i nastri rosa, per citare Battisti, allora che cosa penserà di quelle prove? C'è il rischio che lo suggestionino al di là